0: Premier israeliano Netanyahu condanna le violenze dei coloni in Cisgiordania, definendoli atti di violenza criminale. Dopo la tromba d'aria, la Lombardia chiede lo stato di emergenza anche per Cremona. Ranucci contesta alla RAI la rimozione da report, definendola illegittima e discriminatoria, e chiede reintegro e risarcimento. In Serie A la Juve si conferma, tonfo della Fiorentina, brutta caduta per Pogačar alla Vuelta. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha condannato gli episodi di violenza commessi nelle ultime ore dai coloni israeliani nei villaggi palestinesi di Kusra e Jalud in Cisgiordania, definendoli atti di violenza criminale. Si tratta della prima presa di posizione di Netanyahu sulle violenze nella zona. Decine di coloni hanno fatto irruzione in una casa palestinese e i militari sono intervenuti per allontanarli. E due palestinesi sono rimasti uccisi, altri tre feriti in due diversi attacchi con droni nella striscia di Gaza. Diverse esplosioni sono state udite nelle ultime ore a Kiev. Secondo i media locali, la capitale ucraina è nuovamente sotto attacco da parte di droni russi. Le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere nei rifugi. In Nepal si lavora per salvare oltre 100 operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica dopo la violenta alluvione. Le ultime cifre parlano di 3.000 dispersi e quasi 700 vittime accertate. Ancora nessuna traccia dei tre italiani dispersi, mentre sono rientrati in Italia i due escursionisti bresciani.
1: Aria pompata e introduzione di una telecamera. In Nepal l'esercito lavora per raggiungere oltre 100 operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. A bloccarli il fango portato dal disastro naturale dovuto al collasso di un ghiacciaio. I soccorritori hanno aperto un varco usando trivelle, tenendo viva la speranza di raggiungere i lavoratori. L'alluvione lampo ha infatti devastato il principale progetto idroelettrico del Nepal. 11 tra cantieri e centrali idroelettriche lungo il fiume Trishuli avevano l'obiettivo di ridurre la carenza di energia elettrica del paese. Un progetto guidato da consorzi sudcoreani andato distrutto, con operai e residenti a pagarne il prezzo più alto. Da uno dei tunnel sono state salvate già 350 persone, mentre altre 200 risulterebbero ancora disperse in diversi progetti idroelettrici lungo il corridoio del Trishuli. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Dopo le trombe d'aria e la grandine di venerdì nelle province di Cremona, Mantova, Bergamo e Pavia, la Lombardia chiederà di estendere anche a questi territori la richiesta di stato di emergenza già formalizzata nei giorni scorsi per i danni causati dall'ondata di maltempo che ha interessato la regione dal 20 agosto. Cremona, la città più colpita.
2: È il momento della conta dei danni a Cremona dopo il violento nubifragio che in meno di 20 minuti ha fatto cadere una quantità di pioggia pari all'80% di quella normalmente registrata ad agosto. Prima una tromba d'aria, poi la grandine con chicchi fino a 10 cm di diametro e forti raffiche di vento. Migliaia gli alberi caduti, decine i tetti delle case divelti, 10.000 le auto danneggiate con danni che vanno dai 900 ai 10.000 euro per ciascuna, oltre 40 feriti seppur non gravi, danneggiati. Anche la guglia del Duomo, il tetto della torre civica e decine di chiese. Lunedì i parchi e la maggior parte degli edifici pubblici resteranno chiusi, ha disposto il sindaco Andrea Virgilio, che ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella, e anche la premier Meloni ha espresso la sua vicinanza alla città. La regione Lombardia ha chiesto di estendere lo stato di emergenza già formalizzato nei giorni scorsi per i danni causati dall'ondata di maltempo che ha interessato il territorio dal 20 agosto anche a Cremona e alle province di Mantova, Bergamo e Pavia, colpite anch'esse dal nubifragio. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Alessandro Di Battista è stato trasferito dall'ospedale di Santa Clara a quello dell'Avana dopo il malore che l'ha colpito mentre era a Cuba per un reportage. È arrivato lucido ed è stato in grado di rispondere alle domande dei sanitari.
3: È stato trasferito in ambulanza all'ospedale Hermano Sammeiras dell'Avana, una delle migliori strutture di Cuba. Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza e parlato con i medici. Venerdì notte, dopo aver accusato forti mal di testa e un malore, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Santa Clara, 300 km ad est della capitale cubana. Di Battista

0: L'artista, 48 anni, si trovava sull'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano. Se le condizioni lo consentiranno, è pronto un aereo sanitario per trasferirlo in Italia. Hanno fatto sapere da Palazzo Chigi. Il governo segue la situazione con la massima attenzione. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, è in contatto con l'ambasciata e con i familiari dell'ex parlamentare per fornire loro assistenza. Molti i messaggi di vicinanza e incoraggiamento dal mondo politico e non. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In una lettera inviata alla RAI, i legali di Sigfrido Ranucci contestano formalmente la rimozione del giornalista dalla conduzione di Report, definendola illegittima e discriminatoria. I legali chiedono il ripristino della situazione precedente e il risarcimento danni. Venerdì la RAI aveva fatto sapere che la conduzione del programma passa a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci sono state offerte 3 opzioni in azienda. Una donna è stata uccisa nel pomeriggio nella sua abitazione a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, a seguito di una violenta lite con il compagno. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini. L'uomo, all'arrivo delle forze dell'ordine, era ancora nell'appartamento ed è stato fermato. Ed ora in chiusura la pagina sportiva.
2: Stava dominando la Vuelta sin dalla prima tappa, avviato verso una vittoria che lo avrebbe proiettato ancora più in alto nella storia. E invece Tadej Pogačar deve arrendersi a una caduta. Il campione sloveno ha riportato una commozione cerebrale e una frattura scomposta della clavicola sinistra, oltre a una frattura stabile della vertebra cervicale C7 e numerose escoriazioni. Previsto ora un intervento chirurgico alla clavicola, la sua stagione è praticamente finita. Nel sabato della Serie A di calcio spicca il 2-0 con cui la Juventus batte il Parma. Spicca soprattutto per i due marcatori, Nico Gonzalez e Kob Meiners, due che per tutta l'estate sono sembrati sul punto di lasciare il club bianconero e non è detto che non lo facciano. Fa rumore il tonfo interno della Fiorentina, che nel giorno in cui festeggia il centenario cede 0-3 a un ottimo Frosinone con doppietta di Raimondo, attaccante dell'Under 21. Vittoria in trasferta anche per l'Udinese, che vince 3-2 a Monza, mentre il Sassuolo batte il Torino 2-1 con il gol partita di Berardi. Oggi in campo Napoli-Como alle 18.30, in serata Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Nella MotoGP ad Aragon vittoria nella sprint per Marc Marquez, davanti al fratello Alex e a Bezzecchi. Quinto il leader della classifica iridata, Jorge Martin, che ora ha 29 punti di vantaggio proprio su Bezzecchi. Oggi alle 14 la gara lunga. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Cecin, regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Rosa Purpurea di Franco d'Assisi.
4: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
5: Not for very much longer.
4: I've got to

questo è il nostro omaggio a Tim Curry, che apre la rosa purpurea di questa fine agosto. Tim Curry, che ci ha lasciato, il protagonista, il Frankenfurter del Rocky Horror Picture Show, ci ha lasciato nella notte del 25 agosto a 80 anni. È chiaramente un'icona del cinema, e non solo di quel film. Certo, il Frankenfurter con le sue calze a rete, i suoi tacchi a spillo, entrò assolutamente nella storia 50 anni fa. Proprio nel 2025 si erano tenute le celebrazioni per il cinquantennale del Rocky Horror Picture Show, ma Tim Curry fu anche il terrificante Pennywise di It, il signore delle tenebre di Legend, l'irresistibile Wadsworth di Signori, il delitto è servito, grande interprete di teatro. Nel 2012 neanche un grave ictus lo aveva fermato, lui era andato avanti sulla sedia rotonda.

0: rotelle, ma era andato avanti con la sua storia e con la sua carriera. Addio e davvero grazie a tutto quello che ci ha dato Tim Curry, e entriamo nel vivo di questa puntata della Rosa Purpura, che è la puntata precedente all'inizio del Festival di Venezia, che apre i battenti il prossimo 2 settembre per tenerci compagnia per una decina di giorni abbondanti con il meglio del cinema. E allora questa puntata della Rosa Purpura parte da lì. Ovviamente non mancheremo di segnalarvi le tantissime novità, forse anche un po' troppe, che hanno aspettato questa data di fine agosto per uscire al cinema, quasi una sorta di apertura dei cassetti o di liberazione dopo un'estate davvero da record per il cinema in Italia, perché i successi clamorosi che ancora continuano, tra l'altro, di Odissea da una parte, di Spider-Man dall'altra, ma anche di Oceania, che è partito dopo ma si è subito inserito al primo posto in classifica, hanno fatto di quest'estate la più ricca sotto il profilo degli incassi al cinema e anche delle presenze degli ultimi decenni, probabilmente. Adesso si passa alla stagione vera, quella dell'autunno che sta per arrivare, che come sempre appunto è aperto dal Festival di Venezia. Partiamo da lì allora, partiamo con Venezia, 83esima edizione, dal 2 di settembre, film d'apertura l'attesissimo Ink di Danny Boyle, la storia di come Rupert Murdoch fondò il Sun, il principale giornale scandalistico inglese, che ha aperto una strada che oggi è diventata la strada molto spesso per l'informazione, detto fra virgolette. Per parlare di questa edizione, per cercare di introdurla, per quello che si può dire oggi, quando ancora non abbiamo visto quasi niente, diciamo, di quello che ci sarà sul tappeto rosso del Lido di Venezia, abbiamo fatto una chiacchierata con Giorgio Viaro, direttore di Best Movie, per provare a capire un po' quali sono intanto le linee generali, le linee guida di questa 83esima edizione, cosa potrebbe funzionare più o meno e quali sono soprattutto i film più attesi. Sentiamo Giorgio Viaro. Allora Giorgio, una chiacchierata per provare a introdurre un po' questa 83esima mostra del cinema di Venezia. È un festival ovviamente dove prima si può dire pochissimo, perché come tutti i grandi festival internazionali tiene molto segrete, molto protette le sue opere, però insomma un po' di cose si sono capite. Allora, che festival sarà?
1: Allora, io due cose ho notato e che credo si possano dire a priori del festival. La prima, nell'ampio contingente italiano, è la scelta di mettere i maestri, i grandi maestri che ci aspettavamo in concorso, fuori concorso, a parte Moretti, Martone, Amelio, per dire i primi due, fuori concorso, a favore di un contingente più giovane in concorso. Il primo che mi viene in mente è Strippoli con l'Estranea, anche un film di genere, nessuno se lo aspettava in concorso, quindi c'è stata questa inversione che ho notato. La seconda, ne hanno già parlato tutti, è il fatto che c'è una sola donna in concorso. Io su questo sono già state date delle motivazioni, mi limito a fare una piccola considerazione. È chiaro che è sempre la qualità che deve essere messa davanti a tutto, però è anche vero che ci sono sempre delle considerazioni di opportunità quando si costruisce una competizione, e io credo che se per la qualità fosse stato suggerito di mettere 20 film francesi in concorso, oppure 20 film europei in concorso, oppure 20 film che parlavano di guerra in concorso, non sarebbe stato fatto, perché comunque ci sono sempre anche delle considerazioni di opportunità. Quindi trovo sbagliato, anche come messaggio, che al di là di tutto, perché poi la qualità è sempre un'opinione, si sia messa una sola donna in concorso. Non è vero che guida solo la qualità.
0: Per quanto riguarda le storie che stiamo per andare a vederci raccontare, ci saranno secondo te tematiche della nostra contemporaneità più emergenti di altre? I festival sono anche un po' una cartina al tornasole della società, no? Più di 200 film raccontano il mondo in qualche modo. Ci saranno temi che potrebbero davvero aprire il dibattito in questo senso?
1: Beh, c'è tantissimo materiale in concorso e fuori concorso sul conflitto israelo-palestinese. Ricordiamo che c'è stata anche un'aggiunta totalmente non prevista, l'ultima, proprio negli ultimi giorni pre-festival, di questo film girato da due dei quattro filmmaker che hanno realizzato No Other Land, e prodotto tra gli altri da Jonathan Glazer, che parla proprio di questo, quindi di come Israele ha organizzato i bombardamenti sulla Palestina. E sul tema ci sono anche molti altri film, sia di cineasti arabi che di cineasti israeliani che analizzano il conflitto. Quindi questo per esempio è un tema sicuramente ricorrente.
0: Hai parlato di Israele, mi è venuta in mente la Russia, no? Cioè le due nazioni neglette in qualche modo, a prescindere poi anche dalla forza dei propri artisti, e anche in questo senso anche la Russia ha rappresentazioni con opere che sono anche opere veramente gigantesche.
1: Beh, c'è questo DAO, no? Che è l'ultimo tassello di questo progetto straordinario di questo cineasta che in qualche misura ha realizzato e messo in scena l'incubo di Kaufman, no? Che aveva realizzato con Philip Seymour Hoffman questo film in cui lui ricostruiva un'intera città su un set che si chiamava Sinedo, che a New York. Lui ha fatto qualcosa di simile con questo DAO, ricostruendo un'intera struttura istituzionale russa in un luogo fisico reale, facendoci vivere realmente le persone ed estraendo una serie di film di cui l'ultimo tassello, si chiamano tutti DAO, l'ultimo tassello di questo progetto arriva a Venezia e ha portato delle polemiche, perché non è uno di quei cineasti che sono apertamente, costantemente schierati contro il regime di Putin. Quindi questo è un esempio. La politica c'è anche ovviamente in molte altre situazioni, basta pensare al documentario su Elon Musk di un grande maestro del documentario americano.
0: Allora Giorgio, abbiamo detto un po', ecco, cosa aspettarsi, però adesso vogliamo capire cosa ti aspetti tu e quali sono i tuoi film più attesi, semplicemente. Hai citato Moretti, partiamo da Succederà questa notte di Nanni Moretti.
2: Ciao Gregorio! Come stai?
3: Che ci fai qui?
2: Grazie tesoro!
1: Sicuramente con Garrel, Louis Garrel, Jasmine Trinca, un film che noi ci aspettiamo romantico e brillante, tratto tra l'altro da un romanzo di uno scrittore israeliano, Il grande ritorno in concorso di Moretti, dopo insomma decenni, no, che lui era abbonato a Cannes, e inevitabilmente c'è grande curiosità, è l'unico grande maestro italiano in concorso. Però viceversa, io prima citavo Strippoli e sono curiosissimo di questo L'estranea, proprio perché mi interessa l'evoluzione del suo cinema nell'ambito di quello che, se fosse cinema americano, definiremmo prestige horror, e quindi per avere i valori per essere stato messo in concorso è chiaro che mi incuriosisce molto.
4: Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata. Lei chi è?
5: Sua figlia si può salvare.
6: Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
1: Questo per parlare del contingente italiano. Su quello americano, comunque anglofono, ci sono questi due film che sono in qualche modo gemelli, che sono Ink di Danny Boyle e Prime Time con Robert Pattinson. In entrambi i casi si parla di etica giornalistica. Nell'un caso parliamo della fondazione del Sun, che è il più grande quotidiano scandalistico inglese, no? E di come abbia portato a superare determinati limiti deontologici nella sua creazione, nella sua ideazione, perlomeno per come lo...
0: Prendo una strada, tra l'altro.
1: Prendo una strada oggi praticatissima ovunque, anche nei quotidiani che non si direbbe. In fondo sono le origini di quello che oggi chiamiamo clickbait, quando parliamo di informazione online. E poi Prime Time, quindi la storia di un conduttore televisivo che in prima serata sbatte il mostro, diciamo, non in prima pagina, ma in prima serata, in questo caso facendo della caccia ai pedofili un momento di spettacolo televisivo.
0: So che aspetti anche con grande... attenzione, con grande impazienza, ma penso che lo facciamo tutti, il documentario di Guadagnino, Joie de Vivre, su Bernardo Bertolucci.
1: Beh, lui è, insomma, si considera, non dico l'erede, ma insomma sappiamo che lui è un po' ossessionato al cinema di Bertolucci, un po' come tutti i cinefili. Insomma, Bertolucci è uno di quei due o tre registi italiani che hanno fatto la storia non soltanto del cinema italiano, del cinema in genere, ma proprio della messa in scena delle storie al cinema, no?
0: nel cinquantenario di Novecento, lo possiamo dire.
1: Nel cinquantenario di Novecento, cioè ha immaginato un cinema che prima non esisteva, come solo una mezza dozzina probabilmente di maestri mondiali. Mi diverte moltissimo, quindi Guadagnino è un super cinefilo, mi diverte anche il fatto che sia un film di 8 ore, quasi tutto saggistico, è basato su conversazioni che Barbera ha detto che passano in un attimo. Cioè, adesso voglio vedere queste 8 ore in che attimo passano, ma sono realmente molto curioso.
0: Bisogna definire 8 ore anche la parola attimo, esatto. In questo caso. Poi Venezia, come Cannes, come i grandi festival, è sempre anche un posto dove andiamo a cercare le sorprese, no? Andiamo a farci sorprendere, quindi insomma qualcosa accadrà anche quella notte, quando ci sorprenderemo, citando appunto i film di Nanni Moretti. Grazie Giorgio Viaro.
1: Grazie a te Franco.
0: E Giorgio Viaro ci ha un po' introdotto all'interno dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Noi saremo lì a Venezia per tutto il periodo e la prossima settimana ci sentiremo dal Lido, già cominciando a introdurre insomma qualcuno, i primi film che si sono visti nei primissimi giorni. Poi la settimana clou sarà ovviamente quella che partirà dal weekend fino al rush finale della settimana successiva. Ma è arrivato il momento, prima di parlare dell'attualità invece, perché come dicevo escono una mezza dozzina abbondante di nuovi film in sala in questo fine settimana. Dicevo, prima di passare a raccontarvi questi film, è il momento di giocare. Di giocare insieme con il nostro film misterioso. Ascoltiamo questa clip.
3: Uh-huh. È strano, sei cambiata tanto, sei molto più sicura. Le sopracciglia sono le stesse però, eh?
0: E allora, l'indizio è questo, avete sentito questo piccolo dialogo, se da questo avete già individuato di che film si tratta, scriveteci il titolo preciso, mi raccomando, eh? Siccome è un sequel, scrivete il titolo preciso con il numero 2. Allora, alla Rosa Purpurea, @radio24.it, c'è da scrivere il titolo del film e il vostro indirizzo, perché ci sono 2 copie in Blu-ray 4K ad alta definizione di questo film, di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. E andiamo dentro l'attualità, dentro le novità in sala, dentro i film che sono usciti questo giovedì e che hanno ripopolato e riassortito la vetrina del cinema italiano. Partiamo da un film con un grande nome, un grande autore alle spalle, uno dei più affermati e soprattutto apprezzati degli ultimi anni. Stiamo parlando del giapponese Hirokazu Koreeda, che è andato al Festival di Cannes in concorso lo scorso maggio con il film Sheep in the Box, una storia futuribile e anche un po' angosciante di una coppia che 2 anni dopo la morte del figlio adotta un androide delle fattezze di un bambino. Ci racconta Sheep in the Box, Chiara Pizzimenti.
7: Bentornato, Kakeru.
8: Sono a casa, mamma, papà.
7: Entriamo, vieni. Di qua. È passato tanto tempo.
8: Sì.
9: L'entusiasmo di lei, la mamma, ha come contraltare il silenzio di lui, il papà, all'arrivo del bambino, che tale non è. Ne ha l'aspetto, ma è un umanoide. È una macchina, è soltanto una macchina, si ripeterà l'uomo dopo un confronto con il nuovo figlio. Il piccolo è identico al bimbo della coppia scomparso. Ma per il padre non è il figlio, per la madre è un surrogato di cui sente il bisogno. La nonna la invita a restituirlo, letteralmente a interrompere il contratto, perché le impedisce di andare avanti ed elaborare il lutto.
8: Lui che tipo era?
7: Era carico di energia e andava pazzo per il pollo fritto.
8: E cosa non gli piaceva? Perché io non lo so.
7: I peperoni senz'altro. Poi odiava tanto studiare. Non sopportava le mantidi.
9: Il maestro giapponese Koreeda ha spiegato che l'idea di questo film, Sheep in the Box, il titolo, dalla pecora nascosta, dalla scatola nel Piccolo Principe, gli è venuta leggendo di un'azienda che utilizza la AI generativa per riportare in vita i morti. Non era sua intenzione raccontare un futuro distopico, e infatti l'ambientazione è in un Giappone vicino e facile da assimilare nelle architetture come nella natura. Questo film non vuole essere l'artificial intelligence di Spielberg, ma vuole mostrare legami, la famiglia da sempre al centro dell'opera del regista, e diventare un racconto universale sul fatto che i figli finiscono inevitabilmente per lasciare i propri genitori. L'umanoide sa di essere tale, non vuole essere umano, non chiede questo riconoscimento come faceva Pinocchio, vuole vivere una forma di vita diversa. Un padre con i figli naturali dice, quasi al termine della pellicola, che solo gli umani possono fare alcune cose, proprio mentre l'umanoide mostra cosa lui può e vuole fare. Non è una sfida, sono percorsi diversi a dimostrare che lui esiste al di là del dolore che è stato chiamato a lenire. Il tema mette in moto il cervello, ma il film non scalda quanto dovrebbe il cuore. Non è distopico, ma algido.
0: Ship in the Box, la prima delle nuove proposte di questo fine settimana in sala, ce l'ha raccontato Chiara Pizzimenti, il nuovo film

0: di Hirokazu Koreeda, e noi andiamo avanti con un altro film d'autore, mi verrebbe da dire, una bellissima storia, un film indipendente americano con un attore da guardare con grande, grande attenzione, perché secondo me diventa uno dei talent più importanti dei prossimi anni, Dominic Sessa. Lo abbiamo già visto nei panni del coprotagonista insieme a Paul Giamatti in The Holdovers un paio di stagioni fa, film meraviglioso. Era il ragazzo, lo studente che rimaneva chiuso in questa college insieme al professor Giamatti, che era uno che non ne poteva più dei suoi studenti, e durante questa vacanza di Natale chiusi obtorto collo in questo college trovavano un modo per coesistere. Ebbene, Dominic Sessa è il protagonista di Tony, diario di un giovane cuoco, insieme a un altro grande nome del cinema, Antonio Banderas. Ascoltiamo la clip.
1: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside.
1: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
1: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina.
1: Scusate.
0: Io non so se il nome di Anthony Bourdain in Italia si è immediatamente percepito nella sua grandezza e nella sua popolarità, ma in America parliamo di una specie di, fatemi dire, di cracco, insomma, comunque uno di quei grandi nomi della haute cuisine che sono diventati personalità televisive di popolarità clamorosa, no? Un master chef di nome e di fatto. Ebbene, la storia di Tony, diario di un giovane cuoco, racconta proprio questo, racconta gli inizi del percorso di Anthony Bourdain, studente di 19enne, iscritto a un college, molto sicuro di sé, ai limiti dell'arrogantello, innamorato di una compagna di scuola, alla quale assicura di avere già vinto una borsa di studio che gli permetterà di andare in una prestigiosissima università. Quando scopre che invece quella borsa di studio è andata a un'altra studentessa, parte per una cittadina balneare di Cape Cod, dove la sua amata Nancy si è trasferita per l'estate, e prende a lavorare in una sorta di fast food del pesce, capitanato da Ciro, Antonio Banderas, cuoco focoso, latinoamericano, bizzarro, ma che diventa veramente il mentore ideale per il percorso di Tony. E i due, ancora una volta, vedete come succedeva con Paul Giamatti in The Holdovers, costruiranno una strada. È davvero un film molto divertente, molto ironico, molto profondo, questo Tony, diario di un giovane cuoco, del quale vogliamo parlare con Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris.
5: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Davvero, secondo me, fra il manipolo di film che escono questa settimana, Tony è forse quello più interessante, quello che ti scalda di più il cuore mentre lo vedi, e quello che ti dà un'interpretazione, certo, di Dominic Sessa, che ormai conferma se stesso, conferma la sua statura di attore protagonista, ma devo dire anche di un Antonio Banderas straordinario.
5: Ma è anche un'idea molto riuscita, nel senso che in anni in cui ci siamo drogati di cucina alla televisione, di cucina sullo schermo, e gli anni precedenti li avevamo passati, forse pochi se lo ricorderanno, con un'infinita serie di film tutti uguali sui cuochi, sembrava essersi esaurita questa vena, sembrava abbastanza evidente che ci fosse poco da raccontare, probabilmente De Beer sembrava aver messo la parola fine con quello che potremmo definire la svolta horror e poi parodistica, secondo la regola di James Gunn, in cui un genere muore quando si inizia a scherzare e quando inizi a vedere la parte oscura dell'epica. E invece poi arriva forse apparentemente il progetto più banale, cioè il progetto su Anthony Bourdain, probabilmente, come l'hai ricordato tu, il cuoco più mediatico che abbiamo avuto, perché non è stato solo un personaggio televisivo, non è stato un grandissimo chef, ma è stato forse lo scrittore migliore che è stato prestato alla cucina, il suo Kitchen Confidential, che da cui è stato ispirato questo film, è stata la finestra che ci ha raccontato, esattamente come il Cigno Nero aveva fatto sulla danza, l'orrore che sta all'interno delle cucine, la follia all'interno delle cucine. Matt Johnson ha un'altra intuizione, lui attore, al suo primo lungometraggio in cui non recita, ha questa intuizione: non andiamo a prendere tutta la vita di Anthony Bourdain, che è una vita rutinante, una vita complicatissima da mettere insieme, è la vita di un uomo che ne ha vissute 4-5. Andiamolo a vedere a 18 anni e lui lo va a pescare, lo va a fotografare in un'estate dei suoi 19 anni che assomiglia un po' a quelle che abbiamo visto nella serie Gossip Girl. È interessante perché quell'estate viene definita dallo stesso Bourdain nel suo libro un'estate in cui io ero viziato, ero narcisista, era autolesionista, avevo veramente bisogno di una grande lezione. E quindi è l'estate formativa, l'estate in cui incontra qualcuno che per lui sarà importante, l'estate in cui diventerà adulto e capirà che quel talento e quell'arroganza non devono necessariamente andare vicini, ma probabilmente anche l'estate in cui capirà che l'infelicità sarà una parte integrante di sé, probabilmente lo sarà anche la cocaina, probabilmente quella tendenza all'autodistruzione capirà di poterla domare, ma non fino in fondo. E per chi lo ha un minimo conosciuto è anche un'opera commovente, perché a un certo punto lui incontra un insegnante di cucina, con l'insegnante di cucina Eric Ripert. Chi è Eric Ripert? È uno dei più grandi chef del mondo, con cui Bourdain doveva cenare il giorno prima del suo suicidio, non si presenterà mai a quella cena. Ripert, preoccupato, arriverà a casa, sfonderà la porta e lo troverà esanime, perché Bourdain è morto suicida. Quindi ha veramente una serie di fili che legano verità e finzione, verità e racconto, ha una delicatezza nel raccontarlo, ma è anche molto dritto nel raccontarlo. Sessa non lo imita, attenzione, Bourdain era un istrione, era facile imitarlo, era forse la cosa più facile, non lo imita ma lo interpreta, e questo è sicuramente vincente. E come dici tu, la chiave di volta è questo Banderas, che non rinuncia a gigioneggiare, ma che non fa il Banderas, gigioneggia come dovrebbe fare quel tipo di protagonista. Il risultato è un film che possiamo definire esatto, cioè quei film che fanno tutto quello che devono fare, lo fanno al meglio e portano a casa un racconto che risulta nuovo per quello che dice, più che ancora perché per quello che mostra. Quindi veramente sposo la tua idea che il Diario di un giovane cuoco è la cosa più interessante che abbiamo visto quest'estate.
6: Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
7: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
8: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
7: Ci andremo piano.
8: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Pesan.
9: Ciao.
8: L'ho conosciuto in fila al bagno.
7: Cosa?
8: Sì.
0: E allora, quello che avete sentito è un estratto dal trailer di una delle commedie più divertenti dell'intera stagione. Vi assicuro, qui non stiamo parlando solo di estate o che cosa. One Night Only è il film firmato da Will Gluck con Callum Turner e Monica Barbaro, i due protagonisti, che sono anche due degli attori che negli ultimi anni hanno spinto di più, insomma, il loro posizionamento, il loro standing, diciamo, rispetto al mondo hollywoodiano. Monica Barbaro, per esempio, era la Joan Baez del film su Bob Dylan, Complete Unknown, di un paio di stagioni fa. E allora, la storia di questo One Night Only, che cos'è questa notte sola? È la notte sola in cui, in un'America contemporanea, ma direi piuttosto distopica, il governo ha deciso, e qui secondo me si apre anche la vena molto politica del film, attenzione a non prenderlo solo per uno scherzetto, ha deciso che si può fare sesso fuori dai rapporti matrimoniali solo una notte l'anno. E questa notte, questa One Night Only, si scatena l'inferno o il paradiso, vedete voi, nelle strade delle città americane, ragazze, donne che escono di tutte le età a cercare una notte di buon sesso, a cercare un'avventura, e dall'altra parte anche uomini che partono un po' a caccia. Quella notte tutti quelli che sono in giro sanno che chi c'è lì sta cercando un'avventura sessuale, perché alle 7 del mattino tutto finirà e si ritornerà a non poter toccare palla se non con i propri partner coniugali. Allora, questa America qui, capite già che è un disegno di un'America bacchettona, che sì, la prendiamo a ridere, però insomma un po' ci ricorda qualche vena, insomma, di questa restaurazione, che non solo in America, diciamo, c'è anche nel campo degli usi e delle, almeno di quello che si si vede della facciata sessuale delle nostre società. E quindi parte una notte di incredibili peripezie, di trovarsi, prendersi, lasciarsi tra questi due personaggi che sembrano dall'inizio destinati a stare insieme fino alla fine, e poi troveranno un modo per coronare forse anche in maniera molto romantica

0: poi alle 7 del mattino per un anno non si sarebbe fatto più niente. Ecco, mi sembra un po' l'idea geniale avere rivoltato anche quell'idea in senso sentimental sessuale.
1: Io sono entusiasta, devo dire, perché non c'è genere in cui è più difficile trovare uno spazio di novità come la commedia, perché è complicatissimo, perché la commedia non devi avere solo un'ottima idea, ma quella ottima idea si deve innestare in un ritmo che non è mai facile raccontare e portare avanti. E qui qual è l'idea, secondo me, straordinaria? Che Will Gluck, che è un personaggio incredibile, cantautore, attore, regista, attenzione, regista dell'ottimo, già dell'ottima rom-com Anyone But You, in più, come hai ricordato tu, è un'idea nuova per la commedia, ma non è un'idea nuova to court, perché hai ragione, La Notte del Giudizio è assolutamente la versione horror di questa idea ed è riuscita benissimo, e se vi ricordate erano sottotrame molto più lontane, perché l'horror ovviamente pigiava sull'acceleratore, ma anche lì c'era un aspetto di commedia, anche lì c'era un aspetto romantico, perché l'opportunità di un'idea incredibile, nel senso di non credibile, portata poi avanti però nella maniera più credibile possibile, ti dà queste opportunità. Fatta questa premessa, poi quando ci sono tutte queste buone idee, il rischio è che il motore si inceppi, e questo qua non accade, perché come dici tu, la scrittura è al limite della perfezione, è veramente una partitura, anzi lo è proprio, perché c'è tantissima musica, e questo aiuta, insomma, insieme al fatto che una delle protagoniste è una cantante, a creare un ritmo da musical che, unito all'unità di tempo, cioè una sola notte, tutto in una notte, riesce a dare un ritmo straordinario e naturale al film. Da una parte c'è anche il nostro 10 inverni, che diventa 10 ore, perché loro si incontrano e si reincontrano continuamente, e in qualche modo costruiscono quel rapporto per cui noi tifiamo, per cui noi proviamo empatia, proprio attraverso questi continui scontri del destino, che in qualche modo creano un cortocircuito, per cui non sono più 10 ore, ma è molto più tempo, c'è un'evoluzione dell'anima e anche del divertimento. E poi ci sono delle scene di situazione, di gag, come deve essere nella commedia, pazzesche, perché quello che noi non abbiamo detto è che, per rendere tutto più complicato, queste persone non solo possono fare il sesso una volta l'anno, ma devono obbligatoriamente usare il preservativo, che è una cosa molto educativa e apprezziamo moltissimo, se non fosse che effettivamente in quella notte la richiesta di preservativi è molto più alta dell'offerta, e quindi si creerà una situazione, una gag estremamente divertente. Ecco, quando riesce ad arrivare al limite della trivialità, inevitabilmente, perché quella è una gag quasi da commedia di Natale, e al limite della commozione alla Curtis, nello stesso film, e beh, sei proprio bravo. E Will Gluck l'ha già fatto varie volte, e che bravi, come hai detto tu, questi attori, perché Monica Barbaro si dimostra elegante, sexy, immediata e ironica, e Callum Turner è uno di quegli uomini che prende la sua bellezza e sa usarla sia in termini di sex appeal muscolare, sia in termini di grande ironia, insomma quasi la Bruce Willis. Anche qua, film perfetto, non c'è niente da fare.
0: Assolutamente, tra l'altro mi viene in mente che Monica Barbaro, non so perché, mi sembra che stia facendo un percorso che la porta a essere un po' la nuova Marisa Tomei in qualche modo, no? Quel tipo di ragazza della porta accanto, dolce, sensuale, simpatica, arguta, chissà che la sua carriera non vada proprio in quella direzione. One Night Only, dicevamo però il contraltare del possibile blockbuster per attori, per tipo di produzione, eccetera, di questa settimana, Boris, è Dog Stars, Le Stelle Oltre la Fine, che segna il ritorno di Ridley Scott in cabina di regia, ma soprattutto come protagonista di Jacob Elordi, che è un po' anche lui l'attore del momento. Quest'anno l'abbiamo visto in Cime Tempestose, insomma è stato uno dei protagonisti della stagione. Ascoltiamo questa clip.
2: Questo mondo ti si addice, Bengley. Svegliarti, difenderti, sopravvivere. Cazzo, eri già pronto 10 anni prima che arrivasse. A te piace questa roba? Io, cazzo, facevo il meccanico. Aggiustavo le cose. E quando non facevo quello, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane. Chiedendomi ogni giorno come mai fossi così fortunato.
0: Questa confessione del protagonista di Dog Stars, appunto il personaggio interpretato da Jacob Elordi, ci racconta un po' dov'è collocata la storia diretta da Ridley Scott. Siamo in una 2035.

0: Quindi veramente in un futuro prossimo, post-apocalittico però, il mondo è stato falcidiato, insomma, da una micidiale influenza. Chiaramente chi vuole vederci il Covid ce lo vede, ma ormai è chiaro che questo è uno degli stilemi, no, della narrazione epico-apocalittica contemporanea. La grande influenza che falcidia la civiltà per come la conosciamo. Le città sono abbandonate, derelitte, e bisogna muoversi con grande cautela per via della presenza di predoni un po' dappertutto. Questo giovane che aveva avuto una moglie, aveva una bambina, aveva il suo cane che c'è ancora, Jasper, che va in giro con lui, si ritrova solo, vive Hig, appunto il protagonista, con Bangley, che è invece Josh Brolin, che è invece un uomo disincantato, che, come avete sentito, come dice Hig, è nato per stare lì, è nato per difendersi, per alzarsi al mattino e pensare allo steccato che lo protegge dagli attacchi esterni, vive di quello, una sorta di reduce perpetuo. E i due comunque trovano un loro equilibrio. Ogni tanto Hig prende l'aereo, il suo piccolo Cessna, e vola verso la città a fare la spesa, praticamente, cioè entrare in supermercati e negozi abbandonati e prendere quello che serve. Negli attraversamenti, con la radio del suo piccolo Cessna, intercetta una voce proveniente da Grand Junction, che deve essere un luogo, quasi un Eden, un posto dove c'è vita che ti cerca e ti vuole contattare. E quindi il suo sogno diventa andare a Grand Junction. Partirà un volo con lui che lascia l'amico Bangley e se ne va a cercare Grand Junction, ma una serie di peripezie lo costringeranno a un atterraggio di fortuna, a incontrare una ragazza che vive con suo padre, a mettersi insieme a loro, finalmente a raggiungere questa Grand Junction che si rivela essere molto diversa da quello che lui pensava. Boris, ho provato a fare sintesi, ma succedono tante cose in questa scrittura, però ne succedono anche troppe, a mio modo di vedere, rispetto a un canovaccio e a una coerenza narrativa che mi sembra in questo film Ridley Scott abbia un po' perso. Siamo nel 2035 e ci sono orde di predoni vestiti come i reduci di Mad Max, che hanno perso l'uso della parola. Come può essere successo tutto questo in soli 10 anni? Ci sono livelli di racconto molto diversi. Grand Junction sembra il Truman Show in qualche modo, e invece il resto sembra una commedia romantica. Oppure, ecco, c'è troppo malassortito, ci sono troppi cedimenti al semplice, al facile, quando forse, tutto sommato, la trama, pur non discostandosi molto dai soliti film apocalittici, poteva comunque essere condotta in un'altra maniera.
1: Sì, c'è troppo, c'è tanto, e spesso la luce è su cose di cui ci interessa poco. Il problema di questo film è che è tutto sbagliato, dalle incoerenze di cui parlavi tu, anche al tono. Io sfido chiunque a non aver avuto voglia di mettere mano a una oroncola nel momento in cui sentiva la clip che hai scelto, in cui sembra di stare in un film post-apocalittico scritto da Nicholas Sparks, dove c'è un melodramma che non vuol dire nulla, e sarebbe anche interessante questa lettura spiazzante se fosse coerente. Invece, in realtà, il problema del film di Ridley Scott è che da Prometheus in poi l'ossessione post-apocalittica, l'ossessione dell'ultimo uomo sulla Terra, o di in qualche modo raccontare l'assoluto dell'umanità, si contorce per Scott non nelle incredibili intuizioni che aveva ai tempi di Blade Runner, nello sguardo laterale obliquo, ma in uno sguardo orizzontale, pigro, estremamente banale, sia in scrittura sia nell'interpretazione. Non a caso sceglie Lordi, perché Elordi è sì l'attore del momento, perché ha fatto tantissimi film, ma da Presley a Cime Tempestose a questo li fa solo brutti, e qualche motivo, insomma, ci sarà anche nel suo essere incredibilmente poco interessante in scena, incredibilmente poco affascinante anche nel raccontare un personaggio che qualche fascino ce l'ha. In più, secondo me, Ridley Scott in passato ha dimostrato di saper costruire i protagonisti da un lato sbagliato, cioè quei protagonisti che vivono in un contesto, costruiscono la propria vita, non dico nel lato oscuro, ma comunque in un contesto meno costruito, rarefatto, del protagonista classico, l'eroe senza macchia e senza paura, che appunto vuole stare col cane, baciare la moglie e fare il meccanico. L'unico modo per far funzionare Dark Stars era prendere Josh Brolin, che non a caso ha la scena più bella, che è quella appunto in cui con il suo mirino deve affrontare questi zombie e costruire la narrazione su di lui, ma avrebbe dovuto renderla più scura, avrebbe dovuto renderla molto più Mad Max. Invece qua di Mad Max c'è solo qualche piccola intuizione, ecco, sembra un affastellamento di archetipi di altri e propri, fatti con una superficialità veramente molto molto irritante. Ma il guaio grosso, che sta succedendo sempre più spesso nei film di Ridley Scott negli ultimi anni, è che fondamentalmente Dark Stars, oltre ad essere un film sbagliato, oltre ad essere un film coerente, è un film mortalmente noioso, e questo è imperdonabile per chi invece ci ha tenuto legati alla poltrona per decenni.
0: E questi erano i due film, One Night Only e Dog Stars, diciamo che hanno le maggiori pretese di incasso, se vogliamo, fra le novità ovviamente di questo fine settimana. Fra poco, dopo aver dato la linea alla viabilità, invece parleremo di altri due film che riportano in sala due grandissimi volti molto popolari del cinema internazionale. Prima però la seconda traccia del nostro film misterioso.
2: Insomma, ne è passato di tempo, io... sono talmente felice della chance che mi...
3: Scusa, lei chi è? Tu la conosci? Io la conosco.
4: Dovresti ricordare, Andy. Era una delle Emily.
0: Beh, qui, insomma, c'è nome, cognome e indirizzo. Allora scriveteci il titolo del film preciso e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Due copie in Blu-ray 4K di questo film che vi aspettano e che fra poco sveleremo.
5: Ciao, Olivier. Spero che tu stia bene. Voglio mandarti una paziente, Maxine Walker, per un approfondimento diagnostico. Presenta un carcinoma duttale infiltrante. Ti ringrazio del tuo aiuto, non appena opererò la paziente ti terrò costantemente informato. Aggiunga le solite frasi di cortesia, un caro saluto, ti abbraccio, Laurent Hansen, e spedisca tutto quanto prima, non c'è altro, grazie.
0: E con questa situazione terribile che arriva un po' sulle spalle della giovane regista americana Maxine Walker, che si apre il film con il quale apriamo invece questa terza parte della Rosa Purpurea, per raccontarvi il ritorno di due star che sono state tipo i numeri uno nelle rispettive epoche, soprattutto per un certo periodo. Angelina Jolie da una parte e Russell Crowe dall'altra. Due film che arrivano questa settimana, Couture è quello con Angelina Jolie, La vendetta perfetta è quello con Russell Crowe. Abbiamo cominciato proprio con Couture di Alice Vinocourt, avete sentito questa terribile diagnosi di carcinoma che arriva stravolgere e sconvolgere la vita di Maxine Walker, regista americana neodivorziata, che si sta dando per la prima volta a un lavoro per il settore della moda, un video di una sfilata messa in scena in maniera molto, molto pomposa, ma questa inaspettata, quanto grave diagnosi medica la costringe a riconsiderare tutte le sue scelte. Dall'altra parte invece Russell Crowe dentro un ruolo che è veramente archetipo, se vogliamo, quello del proprietario di un nightclub che si vuole lasciare alle spalle un passato pericoloso e godersi la pensione placidamente, quando però due figure armate e mascherate lo rapinano e si trova stretto nella morsa dei cartelli della droga. Immaginate cosa potrebbe fare Russell Crowe in quel caso. Torno da Boris Sollazzo. Boris, abbiamo voluto mettere insieme queste due proposte non perché siano simili, ma perché hanno, come dicevo prima, due attori che sono stati veramente i numeri uno nell'apice della propria carriera, almeno a livello di popolarità, di locandina. E allora, quale Russell Crowe e quale Angelina Jolie ci restituiscono questi due film, La vendetta perfetta e Couture?
1: Ma quelli che forse siamo sempre stati abituati a vedere, cioè due star che quasi sempre nella vita e nella carriera hanno vissuto più grazie al proprio carisma che al reale valore dei loro film, ma non sempre per colpa loro, cioè sono due grandi attori, due personaggi che hanno una presenza straordinaria, una presenza scenica straordinaria. Basti pensare che non si è minimamente intaccata né con andando avanti negli anni, come è successo per Angelina Jolie, né con andare avanti del peso per quanto riguarda Russell Crowe. Hanno sempre trovato una loro posizione. Però forse questo carisma, come spesso accade, si mangia i film che fanno. Non hanno trovato, come è successo per esempio a Leonardo DiCaprio o a Christian Bale, quei registi che in qualche modo si sono legati a loro per diversi anni e li hanno accompagnati, no? Come Emma Stone con Lanthimos. È importante in un momento della carriera che ci sia qualcuno che ti capisca, che ti faccia diventare il suo alter ego. Questi film, questi due film che arrivano, ne sono un po' la dimostrazione. Da una parte Couture è un film sicuramente di più alto profilo rispetto a quello di Russell Crowe, è un film che ha una sua raffinatezza, con Alice Minogue Cure, che aveva già fatto Di abbracciare Parigi e che è veramente una regista di straordinario talento. C'è una Angelina Jolie che costruisce un rapporto molto intimo con il film, a un certo punto appunto è evidente dalla clip che abbiamo sentito, c'è qualcosa che parla direttamente al suo privato e lei non l'ha negato, ha detto che è ovviamente il film più intimo che ha fatto, ma c'è anche molto di più. È molto interessante come mette in scena la sua regista horror, che per soldi, per amicizia però anche, deve affrontare la Paris Fashion Week, e come la Paris Fashion Week da una parte può essere definita horror, e come l'horror è il corpo che fa il monaco in qualche modo, è il corpo che va oltre la messa in scena e vale sia per la moda sia per l'horror, ed è un rovesciamento rispetto a quello a cui siamo abituati. Ma c'è anche un'attenzione molto più profonda per i particolari. Che cos'è la Paris Fashion Week? Sì, sono grandi vestiti, grande messa in scena, ma sono anche mani, le mani di una truccatrice, le mani di una sarta che ossessivamente lavorano su un vestito. Ecco, e questo è molto interessante a mio parere anche nell'atteggiamento che porta avanti la Jolie come personaggio, ma anche la Winocourt come direttrice di interprete, lo si vede nelle, per esempio nei personaggi maschili, Lindon e Garrel, che hanno un'eleganza e che hanno un'attenzione molto particolare. Dall'altra parte Russell Crowe è anche in una fase diversa della carriera, è una fase in cui probabilmente monetizza e si diverte, trova un film che può calcare su entrambe le sue anime, cioè quella un po' più divertita, quella un po' più guascona e quella un po' più action, quella un po' più criminale, da romanzo criminale. Trova un film più piatto ovviamente e più scombinato, incredibilmente scombinato. Quest'opera non riesce mai a trovare un vero equilibrio, però ha momenti di commedia molto interessanti e ha momenti di azione e di sguardo sul crimine molto ben congegnati, anche grazie a un cast molto solido, da Aaron Paul a tanti altri che portano avanti quello che probabilmente in scrittura e regia non riescono a portare avanti invece gli autori. Il risultato è un film godibile, che probabilmente è più da sabato sera, dopo una sera con gli amici, da sguardo anche goliardico e non troppo severo. Però è interessante perché veramente continuano a rimanere più potenti dei film stessi che fanno. Probabilmente è la loro condanna, ma è anche la loro grande forza, la loro grande potenza di attori.
0: E allora, se siete stati o siete fan di Russell Crowe e di Angelina Jolie, andate al cinema a vedere La Vendetta Perfetta e Couture. Grazie Boris per questa lunga chiacchierata oggi, con tutte le tante novità in sala di questo fine settimana. Noi saremo a Venezia la settimana prossima, ci risentiamo per vedere che cosa si muoverà in sala, perché l'inizio di settembre sarà foriero ovviamente di tante nuove uscite. Grazie ancora Boris.
1: Alla prossima settimana e buon cinema.
0: Ed esaurite le tante novità in sala di questo fine settimana, è arrivato il momento di tornare indietro di 7 giorni e riascoltare il nostro film misterioso della settimana scorsa.
6: Potrei ucciderti anche adesso, ma non è il momento. E chi ti farà aiutare? La polizia forse?
0: Si trattava di 4 mosche di velluto grigio di Dario Argento, uno dei Dario Argento d'annata, insomma, della parte più thriller che horror, se vogliamo, quando ancora si stava spostando verso quello che sarebbe stato poi il suo approdo pienamente horror con Profondo Rosso. E allora 4 mosche di velluto grigio in versione Blu-ray 4K arriverà ai nostri ascoltatori che per primi lo hanno individuato: Giuseppe Bianchi di Castello d'Argile, provincia di Bologna, e Andrea Cipriani di Padova. I nostri 2 ascoltatori che riceveranno questa edizione in 4K di 4 mosche di velluto grigio, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Fil TV. Ciao Giulio.
7: Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori.
8: Sì, Roberto Tobias, musicista, ossessionato dai sensi di colpa per avere tolto involontariamente però la vita a una persona. E la sua situazione psicologica giunge al tracollo quando coloro che gli sono più vicini finiscono uccisi. E con un sapiente uso delle soggettive, Argento confonde lo spettatore fino a farlo sentire impotente, incapace di decifrare un enigma la cui soluzione è sempre davanti a noi, come l'immagine fissa che rimane impressa sulla rete dei morti per alcune ore dopo il decesso, ma che non riusciamo a vedere. È un grande film sullo sguardo ingannevole, uno dei primi grandi lavori

0: in giallo di Argento che potete vedere nella versione in 4K restaurata con il mio Argento, intervista a Luigi Cozzi, un'intervista a Dario Argento e il trailer.
1: Spazio adesso alle segnalazioni in chiaro per quanto riguarda i film in televisione della prossima settimana. Lunedì 31 agosto alle 21:10 su Rai Movie c'è un western moderno come Il mondo che verrà.
0: Sì, siamo sulla frontiera americana, XIX secolo. La trama racconta di due donne che lottano contro la solitudine, la durezza della vita rurale isolata e trovano rifugio l'una nell'altra in una passione che diventa travolgente e sfida le convenzioni dell'epoca. Interpretato magistralmente da Catherine Waterston e Vanessa Kirby, il film dipinge la natura non tanto come una cornice bucolica, ma come un elemento ostile che rispecchia la durezza della società patriarcale, e con una regia estremamente raffinata di Mona Fastwell, la partner in crime di Brady Corbett, marito e moglie che lavorano sempre insieme anche in questo film. È un'opera che parla di resistenza interiore e di amore proibito con grande delicatezza.
1: Venerdì 4 settembre, in prima serata alle 21:20 su Rai 3, uno dei film più belli del recente François Ozon, Sotto le foglie.
0: Sì, François Ozon, lo sapete, è uno dei registi favoriti di film TV. Il film ha protagonista Michelle, una signora che vive in un villaggio della Borgogna insieme all'amica di una vita. La sua routine viene sconvolta dal ritorno della figlia e dall'ombra di un passato che torna a galla quando il figlio della sua amica esce di prigione. Una regia magistrale che gioca con i non detti, le sfumature del genere poliziesco, e Ozon dirige un grande cast che è assolutamente in un film veramente di grandi attori, con un'indagine spietata però anche sui legami filiali, sulla colpa e sulla provincia francese, naturalmente.
1: Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana.
0: Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV.
1: E siamo giunti così alla conclusione della nostra puntata della Rosa Purpurea per chiudere, per finire, come sempre sui nostri titoli di coda dobbiamo dirvi qual era il film misterioso con il quale avete giocato oggi. Ebbene, non era molto misterioso, era Il Diavolo Veste Prada 2 in 4K, versione 4K ad altissima definizione, che arriverà ai nostri primi due ascoltatori che lo avranno individuato e che sveleremo la prossima settimana quando ci sentiremo dal Lido di Venezia a raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea. Pure. Un saluto da Franco D'Assisi.

0: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: GR 24 di mezzanotte.

L'israeliano Netanyahu condanna le violenze dei coloni in Cisgiordania, definendoli atti di violenza criminale. Dopo la tromba d'aria, la Lombardia chiede lo stato di emergenza anche per Cremona. Ranucci contesta alla RAI la rimozione da report, definendola illegittima e discriminatoria, e chiede reintegro e risarcimento. In Serie A la Juve si conferma, tonfo della Fiorentina, brutta caduta per Pogacar.

0: Achar alla vuelta. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha condannato gli episodi di violenza commessi nelle ultime ore dai coloni israeliani nei villaggi palestinesi di Kusra e Jalud in Cisgiordania, definendoli atti di violenza criminale. Si tratta della prima presa di posizione di Netanyahu sulle violenze nella zona. Decine di coloni hanno fatto irruzione in una casa palestinese e i militari sono intervenuti per allontanarli. E due palestinesi sono rimasti uccisi, altri tre feriti in due diversi attacchi con droni nella striscia di Gaza. Diverse esplosioni sono state udite nelle ultime ore a Kiev. Secondo i media locali, la capitale ucraina è nuovamente sotto attacco da parte di droni russi. Le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere nei rifugi. In Nepal si lavora per salvare oltre 100 operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica dopo la violenta alluvione. Le ultime cifre parlano di 3.000 dispersi e quasi 700 vittime accertate. Ancora nessuna traccia dei 3 italiani dispersi, mentre sono rientrati in Italia i 2 escursionisti bresciani.
1: Aria pompata e introduzione di una telecamera. In Nepal l'esercito lavora per raggiungere oltre 100 operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. A bloccarli il fango portato dal disastro naturale dovuto al collasso di un ghiacciaio. I soccorritori hanno aperto un varco usando trivelle, tenendo viva la speranza di raggiungere i lavoratori. L'alluvione lampo ha infatti devastato il principale progetto idroelettrico del Nepal. 11 tra cantieri e centrali idroelettriche lungo il fiume Trishuli avevano l'obiettivo di ridurre la carenza di energia elettrica del paese. Un progetto guidato da consorzi sudcoreani andato distrutto, con operai e residenti a pagarne il prezzo più alto. Da uno dei tunnel sono state salvate già 350 persone, mentre altre 200 risulterebbero ancora disperse in diversi progetti idroelettrici lungo il corridoio del Trishuli. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Dopo le trombe d'aria e la grandine di venerdì nelle province di Cremona, Mantova, Bergamo e Pavia, la Lombardia chiederà di estendere anche a questi territori la richiesta di stato di emergenza già formalizzata nei giorni scorsi per i danni causati dall'ondata di maltempo che ha interessato la regione dal 20 agosto. Cremona, la città più colpita.
2: È il momento della conta dei danni a Cremona dopo il violento nubifragio che in meno di 20 minuti ha fatto cadere una quantità di pioggia pari all'80% di quella normalmente registrata ad agosto. Prima una tromba d'aria, poi la grandine con chicchi fino a 10 cm di diametro e forti raffiche di vento. Migliaia gli alberi caduti, decine i tetti delle case divelti, 10.000 le auto danneggiate con danni che vanno dai 900 ai 10.000 euro per ciascuna, oltre 40 feriti seppur non gravi, danneggiati. Anche la guglia del Duomo, il tetto della torre civica e decine di chiese. Lunedì i parchi e la maggior parte degli edifici pubblici resteranno chiusi, ha disposto il sindaco Andrea Virgilio, che ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella, e anche la premier Meloni ha espresso la sua vicinanza alla città. La regione Lombardia ha chiesto di estendere lo stato di emergenza già formalizzato nei giorni scorsi per i danni causati dall'ondata di maltempo che ha interessato il territorio dal 20 agosto anche a Cremona e alle province di Mantova, Bergamo e Pavia, colpite anch'esse dal nubifragio. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Alessandro Di Battista è stato trasferito dall'ospedale di Santa Clara a quello dell'Avana dopo il malore che l'ha colpito mentre era a Cuba per un reportage. È arrivato lucido ed è stato in grado di rispondere alle domande dei sanitari.
3: È stato trasferito in ambulanza all'ospedale Hermano Sammeiras dell'Havana, una delle migliori strutture di Cuba. Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza e parlato con i medici. Venerdì notte, dopo aver accusato forti mal di testa e un malore, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Santa Clara, 300 km ad est della capitale cubana. Di Battista, 48 anni, si trovava sull'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano. Se le condizioni lo consentiranno è pronto un aereo sanitario per trasferirlo in Italia, hanno fatto sapere da Palazzo Chigi. Il governo segue la situazione con la massima attenzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è in contatto con l'ambasciata e con i familiari dell'ex parlamentare per fornire loro assistenza. Molti i messaggi di vicinanza e incoraggiamento dal mondo politico e non. Maria Luisa Pezzali, Radio 24. 4. dietro il sole 24 ore.
0: In una lettera inviata alla RAI, i legali di Sigfrido Ranucci contestano formalmente la rimozione del giornalista dalla conduzione di Report, definendola illegittima e discriminatoria. I legali chiedono il ripristino della situazione precedente e il risarcimento danni. Venerdì la RAI aveva fatto sapere che la conduzione del programma passa a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci sono state offerte 3 opzioni in azienda. Una donna è stata uccisa nel pomeriggio nella sua abitazione a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, a seguito di una violenta lite con il compagno. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini. L'uomo, all'arrivo delle forze dell'ordine, era ancora nell'appartamento ed è stato fermato. Ed ora in chiusura la pagina sportiva.
4: Stava dominando la Vuelta sin dalla prima tappa, avviato verso una vittoria che lo avrebbe proiettato ancora più in alto nella storia. E invece Tadej Pogačar deve arrendersi a una caduta. Il campione sloveno ha riportato una commozione cerebrale e una frattura scomposta della clavicola sinistra, oltre a una frattura stabile della vertebra cervicale C7 e numerose escoriazioni. Previsto ora un intervento chirurgico alla clavicola, la sua stagione è praticamente finita. Nel sabato della Serie A di calcio spicca il 2-0 con cui la Juventus batte il Parma. Spicca soprattutto per i due marcatori, Nico Gonzalez e Kop Meiners, due che per tutta l'estate sono sembrati sul punto di lasciare il club bianconero e non è detto che non lo facciano. Fa rumore il tonfo interno della Fiorentina, che nel giorno in cui festeggia il centenario cede 0-3 a un ottimo Frosinone con doppietta di Raimondo, attaccante dell'Under 21. Vittoria in trasferta anche per l'Udinese, che vince 3-2 a Monza, mentre il Sassuolo batte il Torino 2-1 con il gol partita di Berardi. Oggi in campo Napoli-Como alle 18.30, in serata Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Nella MotoGP ad Aragon vittoria nella sprint per Marc Marquez, davanti al fratello Alex e a Bezzecchi. Quinto il leader della classifica iridata, Jorge Martin, che ora ha 29 punti di vantaggio proprio su Bezzecchi. Oggi alle 14 la gara lunga. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: È tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Cecin, regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: La storia nelle storie, puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate dedicata alla storia, quella con la S maiuscola, che fa capolino nelle storie narrate nei romanzi. Ascolterete le interviste a Ken Follett, scrittore inglese di culto che spesso si è dilettato con romanzi storici come I Pilastri della Terra, Ilaria Tuti che, oltre ai gialli con Teresa Battaglia, scrive romanzi che recuperano fatti storici poco noti, come fa stavolta con L'invasione dei cosacchi in Carnia durante la Seconda Guerra Mondiale. Gaia Cenciarelli, che ricorda la vita, ma soprattutto la prigionia, di due militanti del movimento di liberazione dei Tupamaros nell'Uruguay degli anni 70, dominato dalla dittatura. E infine Elena Barbello, che ha ricostruito una storia di famiglia, della sua famiglia, durante il ventennio fascista. Nella parte dedicata ai personaggi della storia della letteratura, Alessandro Barbaglia ci parla di Orlando di Ariosto, mentre Laura Pezzino ci racconta Agilulfo, protagonista del Cavaliere inesistente di Italo Calvino. Partiamo da Ken Follett, autore di grande successo internazionale con oltre 198 milioni di copie vendute in più di 80 paesi. Una serie di bestseller arrivati dal 1978 in poi. Il primo era stato La Cruna del Lago, poi c'era stato un passaggio dalle spy story ai romanzi storici come il famosissimo I Pilastri della Terra, che risale all'89. Il suo ultimo romanzo storico è Il Cerchio dei Giorni, pubblicato in Italia da Mondadori con la traduzione di Anna Maria Raffo. Se nei Pilastri della Terra si seguiva la costruzione di una cattedrale durante il Medioevo, in questo romanzo si segue la costruzione di uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il sito di Stonehenge. Ci sono state molte teorie a questo proposito, anche fantasiose, per esempio che siano stati gli alieni a costruirlo, ma Follett rimane con i piedi per terra e immagina una storia ambientata nel 2500 a.C.
1: I saw the title of an archaeology book which was How to Build Stonehenge. It's kind of a funny title. It's like, you know, how to mend your car, how to find a girlfriend.
2: Ho visto il titolo di un libro di archeologia che era Come costruire Stonehenge. È un titolo piuttosto divertente, del tipo come riparare la vostra auto, come trovare una ragazza. Ma questo è un libro di archeologia molto serio. Quello che mi ha incuriosito sono state le domande su Stonehenge. Chi l'ha costruito? Come l'hanno costruito? E perché l'hanno costruito? Man mano che mi interessavo a queste domande, ho scoperto alcune informazioni. Mi sono reso conto che gli archeologi non sanno tutto su Stonehenge e così ho capito che potevo inventare una storia che completasse la storia di Stonehenge con la mia immaginazione. Ed è esattamente quello che mi piace fare quando scrivo un romanzo.
1: And that is exactly what I like to do when I write a novel.
3: Spesso lei è attaccato al concetto del realismo. C'è sì naturalmente la parte di fiction, ma c'è anche la parte realistica. Quanto è importante la verosimiglianza degli eventi in un romanzo storico?
1: It's very important that the parts I imagine are related to what's known about the subject. For example,
2: è molto importante che le parti che immagino siano correlate a ciò che si conosce sull'argomento. Per esempio, chi ha costruito Stonehenge? Stonehenge si trova nella pianura di Salisbury, una vasta area di terreno non adatta all'agricoltura, ma crescono erba, arbusti e cespugli, quindi è abbastanza adatta per le mucche. Sembra probabile che ci fosse una grande mandria, forse 2000 capi di bestiame, e forse anche alcune pecore nella pianura di Salisbury, che nel mio libro è chiamata la Grande Pianura. Quindi le persone che hanno costruito Stonehenge potrebbero essere stati i pastori. Ora, questa è una mia ipotesi, non è un fatto, ma si basa sui fatti.
1: It's not a fact, but it's based on the facts.
3: In questa grande pianura, appunto, ci sono diversi personaggi che operano e c'è in particolar modo il personaggio di Gioia, della sacerdotessa. Lei a un certo punto dice esplicitamente che dopo la distruzione di questo monumento ligneo bisogna ricostruire lo stesso monumento. Ecco, in questa fase Steft, che è appunto arriva da una tribù di cavatori di pietra, risulta fondamentale perché ha un'intuizione, sa dove andare a trovare le pietre. È una forma di riscatto nella sua vita?
1: No, he is interested in this project for the sake of the project.
2: No, lui è interessato a questo progetto per il bene del progetto stesso ed è ispirato da Gioia. Lei è una persona che ispira tutti. A proposito, nel romanzo, Seft non ha una relazione d'amore con Gioia. Sono i due personaggi più importanti e sarebbe stato troppo ovvio per loro avere una relazione. Ma sono amici e colleghi. Lei è molto determinata. Lui è ispirato da lei. E si dà il caso che lui sappia dove trovare delle pietre giganti per costruire il monumento. Conosce una valle chiamata Stony Valley, dove ci sono le pietre più grandi che abbia mai visto in vita sua. E così, ispirato da Gioia, dice: «So dove possiamo trovare le pietre». Gioia ha questo effetto sulle persone, ma anche Seft risponde all'idea di un progetto.
1: But also Seft responds to the idea of a project.
3: Gioia è un personaggio molto affascinante, è una donna sicuramente volitiva, determinata, che sa cosa vuole. Spesso la storia, quella con la S maiuscola, ha messo da parte le donne e quello che hanno fatto. Nei suoi libri invece la storia, diciamo, mixata un po' agli aspetti di fiction, in questo tipo di storia, nella sua storia, le donne hanno grande importanza. Perché?
1: I have strong-willed women and women who are leaders in my books because they are in real life. It's a man's fantasy that everything is done by men.
2: Nei miei libri ci sono donne dalla forte volontà e donne che sono leader perché lo sono nella vita reale. È una fantasia maschile che tutto sia fatto dagli uomini. Vi faccio un esempio. Un tempo pensavamo che le cattedrali fossero state costruite dagli uomini. La gente diceva: sono pietre grandi, molto pesanti. Le donne non possono aver fatto questo lavoro pesante. Finché uno storico francese, Jean Gimpel, studiò alcuni documenti nella città di Parigi relativi alle tasse pagate dalle persone che lavoravano nella costruzione di Notre-Dame. C'era scritto il nome, il lavoro e le tasse pagate. Notò molti nomi femminili. E lui disse chiaramente che le donne lavoravano alla costruzione delle cattedrali esattamente come gli uomini. Ma è così in tutta la storia. Quando si approfondisce la questione, si scopre che nel Medioevo, per esempio, c'era una regola che diceva che le donne non potevano avere un'attività commerciale in città. Eppure lo facevano. La regola non veniva applicata. Questo è successo in tutta la storia. Il lavoro delle donne viene ignorato. E noi diciamo: beh, ovviamente sono stati gli uomini a fare tutto questo, ma è sbagliato. Quindi penso che i miei libri siano semplicemente più realistici.
1: The work of women is ignored, and we say, well, the men did all this, of course, and it's wrong. So I think my books are actually just more realistic.
3: Questo fa capire che la ricerca per lei è molto importante prima di scrivere un libro, trovare anche questi aspetti storici poco conosciuti e che lei invece mette in evidenza nei romanzi. Quanto conta la ricerca storica?
1: I like to be able to tell my readers the history that you find in this book is true as best as I can make it.
2: Mi piace poter dire ai miei lettori che la storia che trovano in questo romanzo è vera per quanto mi è possibile renderla. Inoltre, quando faccio ricerche per scoprire i fatti relativi a un periodo storico, questo mi dà ispirazione. Mi vengono nuove idee per creare scene, nuove relazioni, nuovi drammi che potrebbero verificarsi nel libro. Tutto questo deriva dalla ricerca. Quindi, sia dal punto di vista della correttezza che dal punto di vista delle idee, mi piace fare molte ricerche. Per me funziona.
1: I like to do a lot of research. It works for me.
3: Prima dicevo che questo romanzo, Il cerchio dei giorni, ricorda vagamente i pilastri della terra, nel senso che nei pilastri della terra c'era la costruzione di una cattedrale durante il Medioevo e qui invece la costruzione del sito archeologico di Stonehenge. Perché è così attratto dall'architettura, dalla costruzione di monumenti o siti storici?
1: A building is a good thing to have in a book because it gives a shape to the book.
2: Un edificio è una buona cosa da avere in un libro perché dà forma al romanzo. All'inizio la gente dice: costruiremo un ponte, una cattedrale o un monumento. E col passare del tempo ottengono alcuni successi, subiscono alcune battute d'arresto. Ci sono molti drammi nella costruzione di qualcosa e alla fine c'è il trionfo. È una buona struttura per un libro. Una missione, battute d'arresto e successi, e alla fine il trionfo. Ecco perché mi piacciono i progetti di costruzione.
1: And triumph in the end. So that's why I like building projects.
3: Lo dicevamo all'inizio, il grande successo per lei è arrivato nel 1978 con il romanzo La cruna del lago. Prima aveva pubblicato altri romanzi che insomma non avevano avuto grande risonanza fra il pubblico e fra i critici. Poi ci sono stati altri grandi successi. Che cosa rappresenta per lei il successo e anche invece la possibilità del fallimento?
1: Success is very important to me, I must admit. I know writers who say, look, I write what I think is good. If people like it, I'm happy.
2: Il successo è molto importante per me, devo ammetterlo. Conosco scrittori che dicono, io scrivo quello che penso sia buono, se alla gente piace sono felice, ma non sto cercando la loro approvazione. Ecco, io non ho mai pensato in questo modo. Ho sempre voluto scrivere una storia che milioni di persone avrebbero amato. Non riesco a spiegarlo, fa semplicemente parte di me. Ho sempre voluto essere una star di qualche tipo, forse una rock star, o anche diventare primo ministro. Quando ero molto giovane, avevo il sogno di diventare famoso. Alla fine è successo con i libri, ma se fossi stato un rocker, sarei stato comunque felice. Se fossi stato primo ministro, sarei stato comunque felice. L'unica cosa che non volevo era fallire.
1: I would still have been happy. If I'd been prime minister, I would still have been happy. The only thing I didn't want was failure.

0: Da Ken Follett a Ilaria Tuti, autrice dei noir con Teresa Battaglia, dai quali è stata tratta anche una serie TV, e di romanzi che riportano alla luce fatti e contesti storici, come Fiore di roccia sulle portatrici carniche durante la Prima Guerra Mondiale. Il nuovo romanzo si intitola Ed è un poco la notte e un poco l'alba, pubblicato come gli altri da Longanesi. Il titolo, fra l'altro, è una frase del poeta Pierluigi Cappello. È ambientato in Friuli fra il 1915 e la fine della Seconda Guerra Mondiale. La protagonista è Serafina, una giovane donna tenace e controcorrente che ama stare da sola e indossare i pantaloni. In paese pensano che lei abbia lo stesso potere della nonna Silva, fare mettere l'ultimo respiro ai neonati destinati a morire per poterli battezzare. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Serafina si troverà ad affrontare l'invasione della Carnia da parte dei cosacchi. Perseguitati in Russia perché fedeli allo zar, si erano alleati con Hitler, che aveva indicato il Friuli come terra di conquista, dove avevano compiuto razzie e violenze, ma soprattutto si erano stabiliti nelle case degli abitanti. Qualcuno era riuscito a fuggire, altri erano rimasti in questa anomala convivenza, come Serafina, costretta a condividere la sua casa con tre cosacchi. Un fatto storico, l'invasione della Carnia da parte dei cosacchi, rimasto poco noto.
1: Poco noto, che mi ha affascinato da anni, su cui mi sono documentata, su cui si sono cimentati anche grandi nomi della letteratura come Magris e Sgorlon. Anch'io sentivo di dover in qualche modo chiudere il cerchio della mia indagine storica sulla mia terra, e quindi ho voluto scriverne. Penso che sia una storia particolarmente affascinante, sicuramente fuori dai confini della mia regione, poco nota, forse perché non è stata registrata al termine degli eventi, in quanto il passaggio è durato pochi mesi. Erano un popolo dalle caratteristiche profondamente nomadi, quindi con la loro fuga agli inizi del maggio del 45, ciò che è rimasto è veramente poco. Ci sono comunque delle testimonianze, dei documenti preziosissimi che ho consultato per scriverne. È stata un'invasione peculiare perché i nazisti avevano promesso a questo popolo inviso in patria una terra, e quella terra era il Friuli, in particolare la Carnia, la Cosakenland in Nord Italien l'avevano definita. Quindi loro arrivarono, presero le case, due o tre paesi furono completamente sfollati in modo drammatico, in altri si decise di convivere con le famiglie. Questa era una strategia, perché lì la lotta partigiana era molto forte, era stata dichiarata la zona libera dell'Italia, era una zona boschiva dove i soldati tedeschi non osavano mettere piede, e mandarono avanti i cosacchi che condividevano le case perché si sentivano più al sicuro, perché i partigiani non avrebbero mai attaccato con le famiglie dentro. Questa convivenza, a leggere le descrizioni, è stata veramente incredibile per i fatti che sono avvenuti.
0: Quindi arrivano appunto saccheggiando, depredando, commettendo violenze, e poi, come dicevi tu, si instaura una convivenza forzata. La stessa Serafina non scappa, rimane ed è costretta a vivere a casa sua con due cosacchi. Perché Serafina resta?
1: Resta perché lei a un certo punto ha la possibilità di scappare, quindi guardare quel grande fiume, il tagliamento che la divideva forse dalla speranza. Lei a un certo punto si è guardata indietro, ha visto la devastazione, e quelle radici che affondavano così profondamente nella sua terra l'hanno fatta restare. Non riusciva in quel momento ad abbandonare la sua comunità, quindi tutti quei legami, anche se lei è sempre stata un'ombra, no? Una creatura liminale dentro certe dinamiche, aveva dei legami comunque fortissimi con le altre donne, e soprattutto forse ha sentito quella chiamata all'azione che in qualcuno di noi risuona più forte.
0: Ma a proposito di questa convivenza forzata, come la popolazione locale l'aveva vissuta, secondo quanto tu hai potuto leggere nei documenti che hai consultato?
1: È stata sicuramente subita in modo violento e drammatico con l'arrivo delle prime avanguardie, quindi questi cavalieri anche molto particolari nell'abbigliamento che arrivavano dall'est, dei cavalieri molto abili a cavalli che da cui non si separavano mai, li portavano nelle case, li facevano salire le scale. Questi guerrieri fecero piazza pulita nei paesi, dominarono inizialmente con questo spirito veramente barbaro e quindi distrussero, e poi arrivarono nei mesi successivi lentamente le carovane delle famiglie. E qui il rapporto leggermente cambiò, nel senso arrivarono delle famiglie, quindi con i figli, i loro anziani, arrivò il Pope, arrivarono i medici, arrivarono i musicisti, si racconta di questi suonatori di violini nei paesi, i danzatori, questi balli incredibili nelle piazze. Quindi in qualche modo i friulani furono anche affascinati da questa novità, pur continuando a essere oppressi e sofferenti, e anche questo contatto, questa condivisione forzata nelle case con le famiglie portò forse al primo dialogo, tanto che alla fine, durante la fuga nei primi giorni di maggio del 45, ciò che è rimasto oggigiorno dei cosacchi sono i doni che queste famiglie, fuggendo, hanno lasciato ai friulani, queste icone meravigliose, queste fotografie delle proprie familiari. La fotografia al tempo era qualcosa di prezioso e di raro, ecco, le lasciarono in segno quasi, chissà, forse di speranza di ritrovarli, oppure di gratitudine, forse come una richiesta di perdono anche di quanto fatto, perché loro erano consapevoli di aver espropriato una terra, però erano talmente desiderosi e bisognosi di averne una propria che forse sono passati sopra questo.
0: C'è un altro elemento molto forte in questo romanzo ed è la violenza sulle donne. In tutte le guerre le donne pagano sempre due volte. Pagano per la fame, pagano per i bombardamenti, le uccisioni, ma pagano anche e soprattutto per gli stupri. A un certo punto del tuo romanzo Serafina dice: «Il grembo di una donna non è una pubblica piazza dove tutti siete giudici e padroni tranne lei». In questo caso si riferisce ad altri episodi, alla volontà di interrompere una gravidanza dopo gli stupri. Ecco, da sempre il grembo delle donne, il corpo delle donne è stato non solo violato, ma è stato anche oggetto di decisioni da parte di persone che magari non avrebbero diritto a decidere.
1: Questo da sempre, sul corpo delle donne si fa politica, purtroppo. Abbiamo dovuto lottare per avere i diritti minimi, per gestirlo, per essere padrone di ciò che siamo. Qui affronto un argomento delicatissimo senza avere risposte. Quello che mi interessa è fare una riflessione, no? Che tutti ci fermiamo un po' a pensare a quello che sicuramente è un atto che ancora accade ai giorni d'oggi, ed è lo stupro di guerra. Non erano casi isolati, sono stati fatti degli studi, anche ci sono dei saggi sugli stupri fatti in Carnia durante l'occupazione cosacca da militari, quindi non dalla parte delle famiglie cosacche arrivate. È un'arma che viene usata proprio per abbattere il popolo oppresso, e tuttora funziona così. L'oltraggio del ventre femminile è veramente un atto politico, usato come politico per annientare la speranza di un popolo. Diciamo che in quel momento l'oltraggio è doppio e la tragedia è doppia: quella che subisci sul corpo, che non è solo fisica, è emotiva, è psicologica, e poi anche il dover affrontare quello che sei diventata agli occhi della tua comunità, che ti dice come dovresti affrontarlo e come dovresti gestirlo.
2: Y un recuerdo que se hace canción en una celda de punta de rieles.
0: La storia attraversa anche il romanzo di Gaia Cenciarelli, Il rivoluzionario e la maestra, pubblicato da Marsilio. Un romanzo doloroso e potente che, attraverso tre voci narranti, ricostruisce la vita vera di Adolfo Wasem e Sonia Moschera, militanti del movimento di liberazione dei Tupamaros nell'Uruguay degli anni 70, dominato da una dittatura militare. I due, marito e moglie, furono arrestati nel 72. Lui passò 12 anni nei cosiddetti calabozos, ossia delle celle così piccole nelle quali non si poteva stare né in piedi né sdraiati. Sonia fu portata in una prigione femminile collettiva. Entrambi subirono tremende torture e, nel caso di Sonia e delle altre prigioniere, ripetuti stupri. La terza voce narrante è quella di una donna, una maestra, che a Roma, dal 2015 in poi, dopo la morte dei genitori, è costretta a fare 5 traslochi. Vive una condizione di povertà e di precarietà che i suoi amici non comprendono. La maestra compra per caso un libro in cui si ricostruisce appunto la storia terribile di Adolfo e di Sonia e sente di avere con quella storia un legame particolare. Ma che idea Gaia Cenciarelli si è fatta della vicenda dei due militanti Tupamaros?
1: La mia idea, che è quella che poi ho descritto nel libro, è comunque un'idea su cui ho lavorato per sottrazione, perché è vero che il libro è duro, ma è pur sempre un libro e non può restituire completamente le condizioni disumane in cui venivano tenuti Adolfo, Pepe Mujica, che poi è diventato il presidente dell'Uruguay, Mauricio Rosenkopf e tutto il direttivo dei Tupamaros, e dall'altra parte le donne. Quindi direi che le descrizioni sono molto accurate, molto, molto violente, se vogliamo, ma perché mi sentivo in dovere di restituire la durezza e la violenza che queste persone, non dimentichiamolo, persone, esseri umani, hanno subito per 12 lunghissimi anni, nel caso di Sonia 13, 12 lunghissimi anni della loro vita.
0: Ecco, a un certo punto del romanzo abbiamo detto ci sono tre voci narranti, c'è Adolfo che parla, c'è Sonia e c'è anche la maestra. A un certo punto questo è Adolfo che parla e tu gli fai dire: quello che non so ancora, questo è il 1973, è che mi condurranno in un carcere diverso, in isolamento assoluto con la consegna del silenzio da parte di chiunque, soprattutto delle guardie. E non so ancora che la mia cella, bassa, stretta, dove mi sarà impossibile stare completamente eretto o disteso, diventerà la mia casa. Quello che ancora non so è che sarà soltanto la prima di tante. Ecco, questo concetto di casa ritorna ripetutamente in tutte e tre le voci narranti, ovviamente per ragioni diverse. C'è una scena in cui, per esempio, Adolfo ha con sé una busta di plastica, lercia, sporchissima, insignificante, però lui la porta sempre dietro in tutti questi trasferimenti da una cella ad un'altra, perché dice che quella è in fondo la sua casa. Cioè sia Adolfo che Sonia, nella condizione di prigionia, cercano di ricostruire una parvenza di casa. Cosa rappresenta per loro la casa?
1: Tutto quello che gli è stato sottratto. Io ho ragionato molto sull'opportunità di mettere insieme la storia dei tempi nostri e la storia con la S maiuscola. E mentre mi dibattevo in questi ragionamenti, mi è stato regalato un libro importantissimo che mi ha aperto degli orizzonti vasti e che soprattutto mi ha confermato che quello che io pensavo non era una follia, era una reazione assolutamente umana, che accostare la storia di detenzione, di torture e di privazione di Adolfo e Sonia non era uno scandalo. Voglio dire, accostare questa storia alla storia attuale non era uno scandalo. Questo libro si intitola Dislocazione involontaria, scritto da René Papadopoulos e pubblicato da Bollati Boringhieri, che ci dice che qualsiasi essere umano, anche i detenuti, cercano nelle condizioni più estreme di ricostruire una sensazione di casa. E come fanno? Lo fanno attraverso le abitudini, i movimenti, gli oggetti, anche gli oggetti minimi. Per esempio, quello che dicevi tu, Alessandra, era che sì, Adolfo aveva una busta di plastica, un sacco di tela grezza che portava dietro in tutti i suoi calabozos, e per lui quello rappresentava una forma di continuità, era qualcosa che lo rassicurava. La casa è qualcosa in cui ti puoi rifugiare, da cui ti senti protetto, ed era attraverso gli oggetti che Adolfo ricostruiva la sua casa.
0: E infatti a un certo punto Adolfo, diciamo, dice: resistere facendo della mia cella una casa di cui non avere paura, la casa politica di un corpo politico, come tutte le case e tutti i corpi dovrebbero essere. Ecco, per resistere alle terribili torture, agli stupri, nel caso di Sonia, entrambi cercavano di ricavarsi uno spazio interiore, quindi crearsi una piccola casa con dei piccoli oggetti, ma anche

0: e questo vuole anche Edda. Edda Fabbri ha scritto un libro che ha vinto il premio Casas de las Americas per la letteratura di testimonianza, ed è un libro in cui la violenza esiste ma è una piccola parte della sua vita. Questo significa costruirsi uno spazio interiore, significa rifiutare di farsi definire da quello che gli altri agiscono su di noi.
1: Siamo al momento in cui ci soffermiamo con scrittrici e scrittori contemporanei su alcuni personaggi della storia della letteratura. Si tratta di interviste tratte dal podcast Volti di Carta, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. Iniziamo con Orlando, protagonista dell'Orlando Furioso, poema cavalleresco di Ludovico Ariosto. Siamo dunque nel 500. Orlando è un paladino di Carlo Magno, ma Ariosto che cosa fa? Non segue solo le sue vicissitudini di guerra, decide di puntare l'attenzione anche sul suo innamoramento. Orlando si innamora infatti perdutamente di Angelica, ma lei non lo ricambia e si innamora invece di un altro uomo. A questo punto Orlando impazzisce, inizia a distruggere la sua armatura, gli alberi, tutto quello che è intorno. Come va a finire? L'amico Astolfo dovrà andare sulla luna a recuperare il suo senno e a farlo tornare in sé. Per Alessandro Barbaglia, scrittore di romanzi sia per bambini come Scacco matto fra le stelle e Laddove finisce il cielo, e romanzi per adulti come La mossa del matto e L'invenzione di Eva, l'Orlando Furioso è soprattutto un romanzo fantasy.
2: Io scopro Orlando quando ho 3-4 anni, perché mia madre, che stava studiando per diventare professoressa di italiano, ripassando per l'esame che doveva sostenere, mi raccontava esattamente questo episodio di Astolfo che deve raggiungere la luna con l'ippogrifo per recuperare il senno di Orlando. E crescendo sono sempre rimasto affascinato da questo Orlando furioso, Orlando impazzito d'amore. E quando ho letto l'Orlando Furioso ho pensato che fosse un'opera straordinariamente moderna. Se ci pensi, oggi quando guardiamo una serie televisiva, le serie televisive funzionano come funziona l'Orlando Furioso. Molto moderna, contemporanea, divertentissima e fantasy. Aveva tutto ciò di cui potevo essere innamorato da lettore e anche, come dire, da paladino mancato.
1: E quindi qual è secondo te l'attualità dell'Orlando Furioso?
2: Guarda, sono diversi i punti attuali dell'Orlando Furioso. Prima di tutto, tu sei riuscita a riassumere la trama di un poema epico che Ariosto ha scritto in 30 anni. Inizia nel 1502 e finisce nel 1532. Tutta la vita impiega Ariosto per scrivere 46 canti e lo fa con l'intento di divertire il pubblico. È il primo che ha questa intenzione. Non è letteratura d'evasione, è proprio letteratura divertente, vuole divertire. Il romanzo è profondamente divertente. Se tu ci pensi, alla fine è una storia che parla di uno scontro, di una guerra fra il mondo musulmano dei saraceni e il mondo cristiano cattolico di Carlo Magno, dei cristiani. Però la guerra è raccontata da Ariosto con un punto di vista modernissimo. È una guerra tra infedeli, cioè è quasi un punto di vista illuminista. Ariosto sta 200 anni avanti quando scrive l'Orlando Furioso, perché come i cristiani sono infedeli per i musulmani, così i musulmani sono infedeli per i cristiani. E tutto ruota attorno alla più grande infedeltà, che è quella di Orlando, che decide di non combattere perché è innamorato di Angelica, perde il senno e fa altro. E quindi è molto divertente, molto moderno, e straordinariamente intricato, fatto di una trama davvero fantasy e piena di colpi di scena.
1: Infatti dobbiamo dire che Ariosto sposta un po' il focus, abbiamo detto, non solo sulle vicende cavalleresche, quindi le crociate, Carlo Magno, ma lo sposta appunto sull'amore, che fa impazzire. Qui c'è questa equazione, amore uguale perdita di senno. Come la vedi tu?
2: Sì, è proprio così, a tal punto che io sono abbastanza convinto che Ariosto abbia scelto Orlando Furioso come titolo dell'opera per ragioni di marketing, perché Orlando è un grande maschio alfa, ma la vera protagonista di tutta l'opera è Angelica, è lei che fa sì che Orlando impazzisca, perda il senno e che poi Astolfo vada sulla luna. Senza Angelica non ci sarebbe l'opera, ma ancor di più, perché non soltanto c'è Angelica, ma Angelica non sta mai ferma. Non so, se tentassimo di fare un parallelo con l'Iliade, anche lì c'è una donna meravigliosa di cui tutti sono innamorati, Elena di Sparta, ma lei sta ferma, non si

0: muove da Ilio, mentre invece Angelica non sta mai ferma e tutti sono innamorati di lei, tutti cercano di conquistarla sia da un punto di vista amoroso ma anche da un punto di vista fisico e lei non si fa mai prendere. Il poema gira perché lei corre. È lei la grande protagonista dell'Orlando Furioso e anche della furia di Orlando.
1: Angelica è un personaggio moderno da questo punto di vista, perché stiamo parlando di un poema scritto nel 500, dove le donne appunto avevano un ruolo assolutamente marginale, dovevano essere conquistate dall'uomo e dovevano essere in pratica sottomesse. Invece Angelica sceglie tutt'altra strada.
0: Angelica è esattamente questo. Pensa che Carlo Magno, che capisce che Angelica è un problema, la fa sposare a un re di Baviera. Ma lei scappa, non soltanto non sta alle nozze combinate da Carlo Magno, uno al quale è difficile dire di no, ma Angelica ci riesce, ma riesce anche a scappare da Ferraù, che è un saraceno, un guerriero straordinario, da Orlando, Rinaldo. Nessuno è in grado di conquistare il cuore di Angelica, che è una protagonista davvero moderna, e Ariosto, come dire, la dipinge da un punto di vista narrativo nel 1500, ma è modernissima, contemporanea, forse addirittura è fatta di futuro. Angelica, siamo ancora alla ricerca di donne così libere, o meglio, così in grado di vivere la propria libertà come riesce a fare Angelica.
1: Secondo te che cosa colpisce del suo modo di fare e di come si comporta in questo poema?
0: Orlando in realtà è un rivoluzionario, è un paladino, decide però di non combattere, insegue Angelica, quindi è un personaggio rivoluzionario. Ed è rivoluzionaria anche la follia di Orlando, nel momento in cui scopre che Angelica è innamorata di Medoro, e lo scopre in una maniera straordinaria, passa in un bosco in cui Angelica e Medoro hanno inciso i propri nomi dentro un cuore. Anche questa è modernissima come immagine. Impazzisce, inizia a correre, corre, corre per tutta la Francia, corre fino in Spagna, arriva alle colonne d'Ercole, si butta in mare, nell'oceano e nuota. Vive una follia fisica ed è un personaggio rivoluzionario. Così come rivoluzionario anche il modo in cui, come dire, riacquisisce il senno, perché l'abbiamo detto, Astolfo va sulla luna con l'ippogrifo, recupera la boccetta del senno e rinsavisce, come dire, annusando, ritornando in possesso del proprio senno. Ed è bellissimo, l'innamoramento è un po' questo, e Orlando lo racconta bene. A un certo punto, quando scopri che la ragazza, insomma, che il tuo amore ama qualcun altro, vivi una follia fisica. Vorresti correre, scappare, nuotare, distruggere le montagne. E poi a un certo punto però trovi il modo di trovare un posto a quella tua follia, la riannusi. E ciò che riannusi non è soltanto il fatto che rientri nella tua testa, ma rientri nel mondo. Tutto torna ad avere il profumo delle cose, non dico normali, ma della realtà.
2: Dalla fantasia di Ariosto a quella di Italo Calvino, con il personaggio di Agilulfo, protagonista del Cavaliere Inesistente, uno dei romanzi che fa parte della cosiddetta trilogia araldica di Italo Calvino, insieme al Barone Rampante e al Visconte di Mezzato. Siamo all'epoca delle crociate con Carlo Magno. Agilulfo è un cavaliere che ha una particolarità. Lui è soprattutto un'armatura vuota e quasi un uomo senza corpo. Non ha fame, non ha sete, quindi non mangia, non dorme e soprattutto non prova sentimenti. Con queste sue caratteristiche dovrà compiere una missione. Ci racconta il personaggio di Agilulfo Laura Pezzino, giornalista e scrittrice, autrice fra l'altro di Il giorno in cui cambiò ogni cosa, A New York con Patti Smith e infine Lavorare e amare, amare e lavorare, Tove Jansson. Ecco Laura Pezzino su Agilulfo.
3: Agilulfo è una delle due tipologie umane che Italo Calvino ci propone, l'essere che è solamente apparenza, che è solamente ragione. D'altra parte ci oppone un altro personaggio che forse è uno dei miei preferiti di questo romanzo, che è il personaggio di Gurdulù, che è il suo scudiero, che invece d'altro canto è tutta corporeità, tutto istinto.
1: Gurdulù è così tanta fisicità che a volte finisce per immedesimarsi nell'ambiente circostante.
3: È proprio così, infatti è un'invenzione straordinaria di Calvino. Gurdulù è talmente privo di individualità che appena incontra una cosa, un altro essere vivente, crede di essere questa cosa o questo essere vivente. Per esempio, incontra un'oca, pensa di essere l'oca, incontra un pesce, crede di essere un pesce e addirittura quando mangia la zuppa, crede di essere lui la zuppa e di venir mangiato dalla zuppa. Ecco, diciamo, questo è anche un esempio di quanto la mente di Calvino sia stata straordinaria.
1: Quindi da una parte abbiamo Agilulfo che agisce solo per la forza di volontà, diciamo così, e dall'altra c'è appunto Gurdulù che è tutta fisicità. Mi sembra di capire a questo punto che ti piaccia più Gurdulù di Agilulfo. Allora perché hai scelto Agilulfo e non Gurdulù?
3: Innanzitutto perché Agilulfo è il protagonista, ecco, però devo dire che effettivamente Gurdulù è il personaggio che in questo romanzo mi provoca più empatia e diciamo quello che viene sempre bullizzato un po' da tutti i personaggi di questo romanzo, però appunto proprio per essere una creatura così sprovveduta, così senza barriere, mi ha sempre suscitato un sentimento di protezione nei suoi confronti. D'altra parte è pura fisicità, puro istinto ed è diciamo una parte dell'essere umano che è molto importante. In realtà credo che Calvino, presentandoci queste due tipologie umane, volesse dirci proprio questo. Il fatto che da una parte c'è un essere solo ragione, un'altra è solo sentimento, diciamo così, quindi contrapponendo la ragione e il sentimento, nessuno dei due però è un essere umano completo. È solo dall'unità di queste due parti che viene fuori l'essere umano reale, l'essere umano reale che è composto da cose positive, da cose negative, da istinto ma anche di ragione e di cose bellissime, di sentimenti meravigliosi ma anche sentimenti molto negativi. Infatti c'è una parte in cui si parla di guerra e Calvino ci dice che comunque l'essere umano è portato a fare la guerra, la farà fino alla fine dei tempi e non saprà mai il perché continua a portare avanti questa sua caratteristica.
1: Ed è qui che c'è anche la grandissima attualità non solo di Agilulfo ma di tutta la letteratura di Italo Calvino. Tornando proprio al personaggio di Agilulfo, lui l'abbiamo definito come una corazza vuota in un certo senso. Che valore ha secondo te questa corazza?
3: La prima volta proprio che ho letto questo romanzo mi sono proprio concentrata sulla descrizione che Calvino fa della sua corazza. È una corazza immacolata, una corazza senza un graffio, e io mi chiedo quando mai una corazza è senza un graffio. E questo secondo me è quello proprio che ci voleva dire Calvino: non esiste un essere umano che non abbia macchie, che non abbia imperfezioni, che non abbia proprio debolezze. Per Calvino il cavaliere inesistente era un simbolo di quello che è oggi l'uomo moderno. In realtà credo anche che questa corazza, questo fatto di non poter mangiare, di non poter dormire e di non avere una propria coscienza, ci ricorda un po' quella che oggi noi abbiamo iniziato a conoscere, che è l'intelligenza artificiale, essere semplicemente qualcosa di apparente, qualcosa senza sentimento, senza coscienza. Calvino ci dice che invece c'è bisogno di anche questa parte di umanità.
1: Quindi un modo per mettere insieme, come giustamente tu dicevi prima, la ragione e il sentimento, di creare insomma un essere che possa essere completo. Ma secondo te questa è, come dire, un'utopia o è qualcosa che realmente si può realizzare?
3: Io penso che si possa realizzare, diciamo che siamo su questo mondo proprio per mettere insieme queste nostre parti. D'altra parte c'è anche il Visconte di Mezzato, che fa parte di questa trilogia, in cui vediamo un personaggio diviso tra la propria parte di bene e la propria parte di male. Ecco, diciamo che l'utopia, oppure forse la speranza, è di mettere insieme queste due parti, questo tenere insieme nel bene e nel male l'essere umano.

0: La storia, quella con la S maiuscola, nelle storie narrate nei romanzi, è il filo conduttore di questa puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate. In La vita sempre, pubblicato da Guanda, Elena Varvello ha voluto ricostruire la storia di una persona della sua famiglia, di cui si erano perse le tracce durante la Seconda Guerra Mondiale. Siamo ad Alba, in Piemonte, fra il 1918 e il 45. Da una parte c'è Francesco, con una madre anaffettiva. Più lui la cerca, più lei è sferzante e lo chiama la mia disgrazia. Francesco cresce così con la rabbia di essere stato respinto dalla madre e diventa un ragazzo un po' sbruffone che picchia i compagni a scuola, inizia a giocare d'azzardo, fa scommesse. Non segue la politica, non è un antifascista, ma è allergico alla disciplina e dunque sbeffeggia il duce e le camicie nere. Francesco intreccia una storia d'amore con Teresa, molto legata al padre tornato dalla Prima Guerra Mondiale, mutilato nel corpo, ma anche nell'anima. Il romanzo segue le loro vite fino ad un epilogo in cui gli eventi storici avranno il potere di schiacciare i personaggi. Ecco come l'autrice descrive il protagonista.
1: Francesco è un bambino letteralmente non amato.

0: tutto. Non è un giro di parole, la madre non lo ama come non ama il marito. La madre non ama i maschi e dunque lo respinge, più lei lo respinge, più lui cerca di aggrapparsi a lei, ne cerca l'odore, più lei lo respinge. Dunque lui accumula, come dicevi, una quantità enorme di rabbia che cerca di scaricare all'esterno, ma che poi, per qualche strano meccanismo, riesce apparentemente a superare. Trasforma cioè questa rabbia in un senso di possibilità, di scommessa, in un desiderio di fuga anche, l'immagine dell'Australia, per cui l'andare, il correre via, il correre veloce su un'automobile e lo scommettere, decidere di giocarsi la vita azzardando. Lo farà sempre, da molto giovane, giocando a carte e poi più grande, giocando d'azzardo con la storia.
1: Abbiamo detto che dall'altra parte invece c'è Teresa, che ha un rapporto veramente di grandissimo affetto con il padre, che è tornato dalla prima guerra mondiale con questo braccio menomato. Lei si prende cura di lui, vorrebbe quasi fargli tornare, insomma, un braccio normale, ma soprattutto cerca di prendersi cura anche della sua anima ferita. Che personaggio è Teresa?
0: E Teresa è agli antipodi, è la persona completamente diversa, determinata, responsabile, accudente, ha conosciuto non la fortuna ma la sfortuna, dunque cerca di trattenere. Se Francesco sogna l'Australia, lei non immagina di poter mai lasciare neppure il suo cortile, che è custode e carceriere. Nell'incontro fra i due poi probabilmente ci sarà la possibilità della visione della parte mancante, ecco. Quindi è solo nell'incontro fra i due che forse c'è la possibilità di raggiungere una sorta di completamento.
1: Veniamo allora all'incontro fra i due. Abbiamo già anticipato che nasce una storia d'amore, anche abbastanza silenziosa, fatta di poche parole ma di condivisione di gesti, di cose che fanno insieme, e sembra quasi che si sviluppi in modo naturale ma in modo anche molto rapido durante il romanzo.
0: Sì, perché la mia impressione almeno è che entrambi riconoscano subito nell'altro il pezzo che manca, il vuoto da colmare, che è vuoto per entrambi ed è grande per entrambi. Questo riconoscimento è immediato e spinge sia l'uno che l'altra quasi inesorabilmente verso quel pieno che può riempire quel vuoto, per cui tutto succede molto rapidamente. C'è un passaggio in cui lui dice a lei: te pensi sempre, no? Mentre invece la mia mente gira e chissà dove va. Allora quello che lui cerca in lei è questo fermarsi, e quello che lei cerca in lui è l'andare.
1: Entrambi attraversano naturalmente il ventennio fascista con uno sguardo sempre un po' sghembo rispetto alla realtà, nel senso che Teresa ha un'amica che è figlia di un uomo che viene ucciso, picchiato a morte sostanzialmente dagli squadristi fascisti, e quindi guarda in qualche modo a quello che accade. Francesco, dicevamo prima, non è antifascista. A un certo punto tu scrivi: Francesco non era antifascista, non era liberale, né socialista, né comunista o anarchico, nessuna appartenenza. Non gli importava, ma gli pareva comunque un'idiozia, una solenne collettiva presa per il culo, quella pomposità del posto al sole, dell'impero. E poi in un altro punto del romanzo: non gli piaceva il duce, disse, non gli piacevano i fascisti, roba da funerale, le parate, le divise, obbedire. Gli americani invece gli piacevano molto, il cinema, la musica jazz, scritto proprio così, jazz. Ecco, in questo si vede anche un po' il suo essere guascone. Lui non è impegnato politicamente, però non sopporta la prevaricazione e soprattutto le regole e questa pomposità del fascismo.
0: Sì, lui non sopporta la prevaricazione, non sopporta l'essere irregimentati, non sopporta la retorica, letteralmente non sopporta il nero, non sopporta la morte e l'odore di morte che aleggia intorno al fascismo. Lui è tutto vita ed è tutto luce, dunque qualunque cosa sia nera o si presenti in quella forma mascelluta, roboante, per lui è morte.

0: morte. Non è antifascista, è soltanto che è vivo. E dunque tutto il resto è per lui morte o anticipazione di morte o funerale, sì.
1: È la storia che inevitabilmente, come dicevo all'inizio, ti schiaccia, qualunque sia il percorso che tu abbia scelto. Francesco era un ragazzo che aveva semplicemente voglia di vivere, non si impegnava politicamente, però gli davano fastidio determinate cose. Ho detto all'inizio che sono persone e personaggi, perché questa è una storia ispirata a persone reali. Non vi vorrei svelare troppo, perché è bello scoprirlo alla fine del romanzo, nella tua postfazione. Possiamo però solo dire perché ti è venuto in mente di raccontare questa storia, che in qualche modo ha a che fare anche con la tua vita.
0: E beh, perché c'era qualcuno da riportare a casa, e io provo da sempre, tento da sempre di riportare a casa questa persona che si è persa nel cuore dell'Europa in quegli anni. Ci ho provato in tutti i modi, ci ho provato cercandolo effettivamente, ci ho provato scrivendo all'inizio, ma non ero pronta, e poi andando in Germania e sentendo in una foresta una voce che mi diceva una sola parola che non dirò adesso, ho capito che forse potevo cominciare, avevo raggiunto quella fase della vita in cui potevo riportarlo indietro attraverso un romanzo, anche se non era più possibile riportarlo a casa veramente. E in qualche modo penso di, a modo mio, di averlo fatto.
1: È stato un romanzo salvifico in qualche modo per te?
0: Sì, è stato salvifico per me, perché ho l'impressione di aver risanato qualcosa, e non mi riferisco soltanto a lui, a lei, ma a quelle centinaia di migliaia di nomi che, facendo ricerca, io ho letto, che non ho potuto nominare, non ho potuto citare. Questo è il mio grande rimpianto, la scrittura non me lo permetteva, ma è una enorme famiglia silenziosa di cui mi sento di fare parte, mi sento di appartenere, e dunque in qualche modo il mio è un piccolo gesto di ricucitura di uno strappo enorme, che è lo strappo che sempre la storia produce.
1: Ed è tutto per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, dedicata ai romanzi attraversati dagli eventi storici. Avete ascoltato le interviste a Ken Follett con Il Cerchio dei Giorni, Ilaria Tuti con Ed è un poco la notte, un poco l'alba, che ha ricostruito l'invasione della Carnia da parte dei cosacchi durante la Seconda Guerra Mondiale, Gaia Cenciarelli con Il rivoluzionario e la maestra, sulla prigionia di Adolfo Wasem e Sonia Moschera, militanti del movimento di liberazione dei Tupamaros nell'Uruguay degli anni 70, e infine Elena Varvello, che ha ricostruito una storia della sua famiglia nel romanzo La vita sempre. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti sui social, su Instagram come Cacciatore di Libri, ma come sempre ve lo ricordo, senza l'articolo Il. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che in questo periodo estivo le puntate tematiche del Cacciatore di Libri vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura e buona estate.
2: GR24 di mezzanotte.

0: Israeliano Netanyahu condanna le violenze dei coloni in Cisgiordania, definendoli atti di violenza criminale. Dopo la tromba d'aria, la Lombardia chiede lo stato di emergenza anche per Cremona. Ranucci contesta alla RAI la rimozione da report, definendola illegittima e discriminatoria, e chiede reintegro e risarcimento. In Serie A la Juve si conferma, tonfo della Fiorentina, brutta caduta per Pogačar alla Vuelta. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha condannato gli episodi di violenza commessi nelle ultime ore dai coloni israeliani nei villaggi palestinesi di Kusra e Jalud in Cisgiordania, definendoli atti di violenza criminale. Si tratta della prima presa di posizione di Netanyahu sulle violenze nella zona. Decine di coloni hanno fatto irruzione in una casa palestinese e i militari sono intervenuti per allontanarli. E due palestinesi sono rimasti uccisi, altri tre feriti in due diversi attacchi con droni nella striscia di Gaza. Diverse esplosioni sono state udite nelle ultime ore a Kiev. Secondo i media locali, la capitale ucraina è nuovamente sotto attacco da parte di droni russi. Le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere nei rifugi. In Nepal si lavora per salvare oltre 100 operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica dopo la violenta alluvione. Le ultime cifre parlano di 3.000 dispersi e quasi 700 vittime accertate. Ancora nessuna traccia dei tre italiani dispersi, mentre sono rientrati in Italia i due escursionisti bresciani.
1: Aria pompata e introduzione di una telecamera. In Nepal l'esercito lavora per raggiungere oltre 100 operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. A bloccarli il fango portato dal disastro naturale dovuto al collasso di un ghiacciaio. I soccorritori hanno aperto un varco usando trivelle, tenendo viva la speranza di raggiungere i lavoratori. L'alluvione lampo ha infatti devastato il principale progetto idroelettrico del Nepal. 11 tra cantieri e centrali idroelettriche lungo il fiume Trishuli avevano l'obiettivo di ridurre la carenza di energia elettrica del paese. Un progetto guidato da consorzi sudcoreani andato distrutto, con operai e residenti a pagarne il prezzo più alto. Da uno dei tunnel sono state salvate già 350 persone, mentre altre 200 risulterebbero ancora disperse in diversi progetti idroelettrici lungo il corridoio del Trishuli. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Dopo le trombe d'aria e la grandine di venerdì nelle province di Cremona, Mantova, Bergamo e Pavia, la Lombardia chiederà di estendere anche a questi territori la richiesta di stato di emergenza già formalizzata nei giorni scorsi per i danni causati dall'ondata di maltempo che ha interessato la regione dal 20 agosto. Cremona, la città più colpita.
2: È il momento della conta dei danni a Cremona dopo il violento nubifragio che in meno di 20 minuti ha fatto cadere una quantità di pioggia pari all'80% di quella normalmente registrata ad agosto. Prima una tromba d'aria, poi la grandine con chicchi fino a 10 cm di diametro e forti raffiche di vento. Migliaia gli alberi caduti, decine i tetti delle case divelti, 10.000 le auto danneggiate con danni che vanno dai 900 ai 10.000 euro per ciascuna, oltre 40 feriti seppur non gravi, danneggiati. Anche la guglia del Duomo, il tetto della torre civica e decine di chiese. Lunedì i parchi e la maggior parte degli edifici pubblici resteranno chiusi, ha disposto il sindaco Andrea Virgilio, che ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella, e anche la premier Meloni ha espresso la sua vicinanza alla città. La regione Lombardia ha chiesto di estendere lo stato di emergenza già formalizzato nei giorni scorsi per i danni causati dall'ondata di maltempo che ha interessato il territorio dal 20 agosto anche a Cremona e alle province di Mantova, Bergamo e Pavia, colpite anch'esse dal nubifragio. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Alessandro Di Battista è stato trasferito dall'ospedale di Santa Clara a quello dell'Avana dopo il malore che l'ha colpito mentre era a Cuba per un reportage. È arrivato lucido ed è stato in grado di rispondere alle domande dei sanitari.
3: È stato trasferito in ambulanza all'ospedale Hermano Sammeiras dell'Havana, una delle migliori strutture di Cuba. Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza e parlato con i medici. Venerdì notte, dopo aver accusato forti mal di testa e un malore, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Santa Clara, 300 km ad est della capitale cubana. Di Battista, 48 anni, si trovava sull'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano. Se le condizioni lo consentiranno, è pronto un aereo sanitario per trasferirlo in Italia, hanno fatto sapere da Palazzo Chigi. Il governo segue la situazione con la massima attenzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è in contatto con l'ambasciata e con i familiari dell'ex parlamentare per fornire loro assistenza. Molti i messaggi di vicinanza e incoraggiamento dal mondo politico e non. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In una lettera inviata alla RAI, i legali di Sigfrido Ranucci contestano formalmente la rimozione del giornalista dalla conduzione di Report, definendola illegittima e discriminatoria. I legali chiedono il ripristino della situazione precedente e il risarcimento danni. Venerdì la RAI aveva fatto sapere che la conduzione del programma passa a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci sono state offerte 3 opzioni.

0: Berlusconi in azienda. Una donna è stata uccisa nel pomeriggio nella sua abitazione a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, a seguito di una violenta lite con il compagno. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini. L'uomo, all'arrivo delle forze dell'ordine, era ancora nell'appartamento ed è stato fermato. Ed ora in chiusura la pagina sportiva.
1: Stava dominando la Vuelta sin dalla prima tappa, avviato verso una vittoria che lo avrebbe proiettato ancora più in alto nella storia. E invece Tadej Pogačar deve arrendersi a una caduta. Il campione sloveno ha riportato una commozione cerebrale e una frattura scomposta della clavicola sinistra, oltre a una frattura stabile della vertebra cervicale C7 e numerose escoriazioni. Previsto ora un intervento chirurgico alla clavicola, la sua stagione è praticamente finita. Nel sabato della Serie A di calcio spicca il 2-0 con cui la Juventus batte il Parma. Spicca soprattutto per i due marcatori, Nico Gonzalez e Kop Meiners, due che per tutta l'estate sono sembrati sul punto di lasciare il club bianconero e non è detto che non lo facciano. Fa rumore il tonfo interno della Fiorentina, che nel giorno in cui festeggia il centenario cede 0-3 a un ottimo Frosinone con doppietta di Raimondo, attaccante dell'Under 21. Vittoria in trasferta anche per l'Udinese, che vince 3-2 a Monza, mentre il Sassuolo batte il Torino 2-1 con il gol partita di Berardi. Oggi in campo Napoli-Como alle 18.30, in serata Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Nella MotoGP ad Aragon vittoria nella sprint per Marc Marquez, davanti al fratello Alex e a Bezzecchi. Quinto il leader della classifica iridata, Jorge Martin, che ora ha 29 punti di vantaggio proprio su Bezzecchi. Oggi alle 14 la gara lunga. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: È tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Cecin, regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice. Se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore. Capiremo chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e soprattutto perché rende così tanto da farvi svegliare ogni mattina con cascate di prosciutto crudo anni 80 davanti agli occhi. Io sono Antonio Losito e questa, purtroppo, è l'unica cosa vera.
4: Fake news. La guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito.
3: Il 2 aprile 1787 Goethe sbarcò in Sicilia a bordo di un barcone. Oggi sarebbe finito in un centro per il rimpatrio, picchiato da un fan di Vannacci con l'infradito e poi spedito in Albania insieme a due iracheni. Ma nel 1700 le società erano meno evolute. Goethe non era un profugo, ma uno scrittore tedesco che, se veniva respinto in amore, invece che ubriacarsi e drogarsi come facciamo tutti, produceva un romanzo epistolare. Quando Goethe sbarcò in Sicilia, scrisse una struggente descrizione dell'emozione che provò nell'osservare dal mare l'arte e i panorami siciliani. Definì quell'emozione irripetibile e indimenticabile. Ecco, voi disinformatori proverete la stessa commozione di Goethe in questa puntata, quando scoprirete che i social e l'intelligenza artificiale ci offrono la possibilità di svoltare la nostra vita creando fake news con una semplicità irripetibile e indimenticabile. Oggi il mondo è nelle mani di quattro uomini vecchi, violenti e rancorosi, qualcuno persino amico di Epstein. Questo corso è la soluzione perfetta per un'epoca che scansa i sorrisi, la salute mentale e l'ottimismo. Ora, mettetevi comodi sul divano, ma se invece state guidando, stappate un bel Riesling dal sapore minerale e iniziate a sorseggiarlo, magari in corsia di sorpasso, mentre vi spiego come usare gli algoritmi per produrre abbondante disinformazione. Vi svelerò delle inchieste, alcune sconosciute in Italia, dove scopriremo che buona parte dei social e dell'intelligenza artificiale ci permette di fomentare e incoraggiare la risposta primaria, istintiva, antidemocratica che si nasconde nei nostri cuori, per poi spacciarla come forma di nuova libertà di espressione. Max Tegmark è un professore del MIT di Boston, che è una delle migliori università al mondo. Il professore ha appena fatto un'intervista in cui ci fornisce una ragione per buttarci subito sull'intelligenza artificiale a produrre fake news.
5: The AI industry today is the only industry in America that has less regulations than sandwich shops.
3: Oggi l'intelligenza artificiale in America ha meno controlli di una tavola calda e per fortuna non è una battuta. E il professore ci ha spiegato bene l'attuale paradosso. Se oggi vuoi aprire una tavola calda in America devi sottostare a delle regole ferree e a ispezioni preventive. Mentre non esiste uno standard equivalente nell'intelligenza artificiale. Le aziende del settore possono rilasciare prodotti molto potenti e pericolosi per la società, come ad esempio istruzioni per produrre armi biologiche, senza alcun controllo preventivo. Questo per colpa di un vuoto legislativo, dice il professore. Ma prima di iniziare col tutorial di oggi, ascoltiamo purtroppo i vostri vocali.
6: Ciao Losito, sono Mario e mozzo teste per conto dei cartelli messicani. Volevo costituirmi, ma dopo aver ascoltato la trasmissione ho deciso di diventare un disinformatore. Ho una domanda, ma i dittatori di cui hai parlato nelle scorse puntate non subiscono mai fake news?
3: Grazie Mario, grazie, un saluto a tutti i cartelli messicani. E in effetti nelle scorse puntate abbiamo parlato di come le tirannie siano tra i più grandi produttori di disinformazioni sui nostri telefonini. L'ho affermato di recente anche Crosetto, no? Il nostro ministro della difesa, definendo i russi in materia di disinformazione e spionaggio i più bravi al mondo. Ma anche le tirannie sono vittime di fake news, mi raccomando, sfatiamo un pregiudizio. Ad esempio, Donald Trump in questi anni ha cagliato diversi chili di bufala contro la Cina. La più virale è arrivata anche sui vostri display.
7: Il Covid è stato creato dai cinesi in un laboratorio di Wuhan.
3: Quando una fake news è promossa dal leader più potente del mondo, sortisce molti effetti pratici. Nel 2021 la bufala di Donald Trump fece schizzare negli Stati Uniti le aggressioni alle persone di origine asiatica, arrivando a 4.000 nel giro di pochissimo tempo, come scrisse il New York Times. In quell'anno decine di americani sono entrati nel radar del Nobel perché hanno iniziato a picchiare per strada non solo cinesi, ma anche americani di origine vietnamita, giapponese, filippina, che per via di una semplificazione razzista erano comunque cinesi. La situazione era così grave che il New Yorker decise di mettere in una delle sue celebri copertine una mamma con una figlia, asiatiche appunto, preoccupate in attesa del treno. Il 12 marzo 2021, quindi nello stesso anno, il Washington Post pubblicò un editoriale dal titolo
8: «L'aumento delle aggressioni contro gli asiatici americani merita attenzione e risposte rapide».
3: Quattro giorni dopo, il 16 marzo, avvenne la prima risposta rapida. Probabilmente non quella che si aspettava il Washington Post. Un 21enne bianco fece una strage di asiatiche ad Atlanta non con un mitra azionato a occhi chiusi, ma con una lenta e precisa sequenza di esecuzioni che durò ben 50 minuti. Uccise 6 donne asiatiche recandosi in 3 posti diversi, piantando un colpo alla testa a ogni vittima. A una vittima disse: «Devi guardarmi negli occhi mentre lo faccio». Il massacro avvenne lo stesso giorno in cui Donald Trump utilizzò nuovamente la fake news del virus cinese, come specifica il Washington Post, facendo sgorgare sulla nostra fronte un rigagnolo di sudore. Trump è un disinformatore banale. Usa le bufale per alimentare la sua visione razzista del mondo o per aumentare i follower e il conto in banca. È un 79enne che con le poche energie rimaste fa avanza la dittatura, mentre a noi interessano i professionisti. E a proposito di pro, come dicono i giovani, come fanno i tiranni a creare una disinformazione così professionale? Perché un giorno, secondo il mio modesto parere, dovreste decidere di trasferirvi a Pechino o a San Pietroburgo se volete davvero diventare i migliori disinformatori del pianeta? Putin, come abbiamo detto nelle scorse puntate, investe circa 1,5 miliardi di euro l'anno in disinformazione, escluso le operazioni sotto copertura. La Cina invece investe miliardi di dollari in fake news, ma è impossibile quantificarli. Un dato che però conosciamo è che la Cina Central Television fornisce gratis contenuti per 1700 testate straniere tra TV, agenzie e siti, con cui, secondo il New York Times, riscrive la realtà dal punto di vista di una tirannia. A Nairobi, in Kenya, hanno costruito un centro TV dove reclutano giornalisti locali e producono contenuti nelle lingue africane, ma anche in arabo, russo e forse in pugliese, offrendo ai giornalisti pro-tirannia anche portatili e telefoni. Usano i giornalisti locali per far sembrare i contenuti locali. È un modo più efficace per veicolare meglio i valori tirannici. Russia Today invece è una rete TV del governo russo che fra le varie cose gestisce canali rivolti a un pubblico non russo, trasmettendo in varie lingue dall'arabo al serbo. ha persino delle sedi fisiche in varie dittature. E secondo il premio Pulitzer Han Applebaum, che ha prodotto anche i dati che vi ho appena letto, il suo vero scopo non è tanto la TV, ma avere una fonte di contenuti che possono essere utilizzati sui social per diffondere fake news pro Putin o servizi contro la comunità gay e antioccidentale, che possono essere utilizzati da leader ansiosi di diffondere contenuti sui valori tradizionali. Il Venezuela faceva lo stesso con Telesur, una TV fondata dall'ex dittatore Chavez per il soft power tirannico nella regione. Diffondeva contenuti video dei colleghi russi, cinesi e iraniani, e anche l'Iran ha creato una sua emittente. Si chiama Hispan TV, è un'emittente in lingua spagnola nata con l'obiettivo di rompere l'isolamento di Teheran, ottenendo amici laddove ci sono i nemici degli Stati Uniti. L'idea di Hispan TV è offrire un ordine mondiale alternativo e anche disinformare rispetto ai suoi nemici storici come Stati Uniti e Israele. Netanyahu risolve il problema alla radice gettando le bombe al fosforo sui civili, ma solo per evitare che donne e bambini cadano vittima delle fake news. Cina, Russia, Iran, Azerbaigian e tutte le tiranie non sono una cooperativa di amici, ma hanno lo stesso interesse: diffondere sfiducia nei sistemi democratici. Quando ci sono cittadini consapevoli e una democrazia che funziona, le fake news fanno fatica a erodere il sistema. Non è un caso che in tutte le dittature del pianeta i cittadini non sono liberi di usare i social e l'intelligenza artificiale come accade a noi. Loro conoscono davvero i pericoli dell'innovazione, mica come noi. Ma perché questo divieto? Partiamo da qualche dato, ma prima vi ricordo la mia sindrome particolare. Io purtroppo non riesco a dire
9: Facebook,
3: e quindi pago profumatamente un'attrice che dice al mio posto
9: Facebook.
3: Guardiamo insieme questi numeri. Le auto hanno impiegato 62 anni per raggiungere i loro primi 50 milioni di utenti. L'elettricità 46, la televisione 22, internet 7 anni, mentre
9: Facebook
3: 4 anni. ChatGPT invece ha raggiunto 100 milioni di utenti in soli 2 mesi. È una tecnologia potentissima, esplosa rapidamente, ma che in pochi conoscono davvero. È come dare un machete a un bambino di 3 anni e dirgli «Ora tagliati le unghie da solo». O come dare a Schettino il comando di una nuova crociera e dirgli «Stavolta resta fino alla fine, mi raccomando». Oggi circa 16 milioni di italiani, secondo ADN Kronos, usano l'intelligenza artificiale non solo per creare testi, per generare immagini buffe del figlio che nascerebbe tra tua cognata e Kim Jong-un o per redigere una querela contro il vicino rumoroso. Oggi l'intelligenza artificiale si usa tantissimo per informarsi. Milioni di italiani utilizzano Google per trovare una news e secondo Pew Research il 92% degli utenti lascia la pagina dopo aver visto il riepilogo di Gemini, quello che troviamo al primo posto. Qual è però il grande vantaggio per noi disinformatori che stiamo facendo questo meraviglioso corso offerto da Radio 24? Spesso l'intelligenza artificiale mente sull'attualità. Vi leggo un dato che emerge da questa inchiesta. Gli 11 principali chatbot basati sull'intelligenza artificiale ripetono fake news su argomenti di attualità nel 35% dei casi in cui sono stati interpellati. A dirlo è una delle più accreditate società internazionali di monitoraggio, che si chiama NewsGuard, che abbiamo già citato, e aveva un gruppo di analisti e giornalisti indipendenti che hanno interrogato i chatbot su argomenti di cronaca controversi, scoprendo tra l'altro un tasso quasi doppio di errore rispetto a un anno fa. È uno studio che trovate anche nei principali quotidiani internazionali e nazionali. Tra i principali fattori del miglioramento delle chatbot nello sparare minchiate c'è questo fatto.
8: Invece di rifiutarsi di intervenire su argomenti sensibili, i chatbot ora attingono a ricerche web talvolta deliberatamente diffuse da vaste reti di attori maligni, tra cui le operazioni di disinformazione russe.
10: Mackenzie Sadeghi, giornalista e analista di NewsGuard.
3: Ma i disinformatori più esperti di intelligenza artificiale che sono in ascolto si staranno chiedendo: ok Losito, ma quando si fa una ricerca con l'intelligenza artificiale però hai la possibilità di controllare le fonti e vedere se hanno sparato minchiate? Ma qui ci arriva in soccorso il dato che può rallentare i nostri battiti cardiaci, continuando a farci sognare. Solo il 4% degli utenti dichiara di cliccare sempre o spesso verso la fonte originale. Il 96% non controlla e crede al risultato, dato scoperto da Reuters Institute, pubblicato lo scorso giugno. Bere la verità dell'intelligenza artificiale senza prima verificarla è come accettare un drink da Bill Cosby mentre si slaccia i pantaloni sperando sia soltanto un malinteso. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, mentre ora parliamo dei social. Sapete chi è stato il primo politico a capire l'importanza di controllare e gestire bene gli algoritmi? non un pericoloso estremista di destra, ma Barack Obama, che assunse per la campagna del 2008 niente poco di meno che Chris Hughes, che non è un centrocampista del Cagliari, ma uno dei fondatori di
9: Facebook.
3: La stessa campagna venne progettata per generare viralità e virale fu lo slogan scelto da Obama e Hughes, famosissimo, che ricordiamo tutti, Yes We Can. Ora cerchiamo di capire perché i social possono essere nostri compagni.

0: complici nel fare disinformazione. Innanzitutto, cari corsisti, la storia ci sta facendo un immenso regalo. Fino a pochi anni fa potevi facilmente incontrare persone che non la pensavano come te, al bar, in spiaggia, in piazzetta. Oggi siamo la prima generazione che è cresciuta in una bolla ideologica dove i social ci mostrano soltanto persone che la pensano come noi. Grazie agli algoritmi, ognuno di noi è diventato un Kim Jong-un alla ricerca di conferme e mai di verità. E quindi, con tutto questo narcisismo e questa polarizzazione meravigliosa, noi disinformatori siamo nel momento più facile della storia per fare fake news e nel momento più difficile della storia per farlo sembrare un crimine. E poi, diciamocelo chiaramente, chi produce verità oggi è in grandissima difficoltà. 4 persone su 10 evitano già intenzionalmente le notizie, il 31% delle quali per sovraccarico informativo. Dovete sapere, cari corsisti, che l'umanità ogni minuto carica su YouTube 500 ore di video, su TikTok 16.000 video, su Instagram 60.000 post e su OnlyFans, non vorrei dire la statistica, ma insomma metà di quelle ore di mio padre. La nostra indignazione è sempre più selettiva e instagrammabile. Ad esempio, l'attuale genocidio in Sudan e i suoi finanziatori non esistono perché non va virale. Ma come possono dare i social una mano a noi disinformatori? Vi racconto alcuni episodi che sono accaduti, ma sappiate che potrei andare avanti all'infinito. Ne ho selezionate solo alcune perché questa puntata dura 24 minuti. Nel 2018 in Brasile il sostenitore del candidato di estrema destra Jair Bolsonaro, che oggi è detenuto dopo la condanna a 27 anni di carcere, tra l'altro per tentato colpo di Stato, hanno bombardato illegalmente gli utenti di WhatsApp con milioni di messaggi di propaganda prima delle elezioni. Secondo il quotidiano
1: Folha de São Paulo,
0: che è uno dei più letti in Brasile, aziende vicine a Bolsonaro hanno comprato pacchi di milioni di messaggi contro l'avversario da far circolare vorticosamente su WhatsApp. E indovinate chi ha vinto le elezioni? Bolsonaro. Il Washington Post ha rivelato che nel 2022 su TikTok il 20% dei video su temi di attualità conteneva disinformazione. Durante le elezioni italiane del 2022, il LUIS Data Lab dell'omonima Università di Roma ha riportato un'analisi di 800.000 commenti su YouTube, individuando migliaia di commenti falsi sotto pagine di leader politici con l'obiettivo di avvelenare il dibattito elettorale. Tra le fake news c'erano i grandi classici: notizie anti-Islam, notizie pro-Cremlino, gli emigranti africani portano malattie in Italia. Poi c'è il caso della Romania, che ha avuto di recente le elezioni annullate per interferenze russe e per il ruolo svolto da alcuni social nell'amplificare la propaganda disinformativa. Adesso andiamo in Inghilterra. Nell'agosto del 2024 una fake news contro gli immigrati scatena delle feroci rivolte razziste in tutto il paese. La bufala diceva che un immigrato siriano aveva ucciso dei bambini, ma in realtà era stato un cittadino inglese. Ve la racconterò nei dettagli nella prossima puntata perché, diciamo, è la Woodstock della disinformazione. Il quotidiano Guardian ha studiato i profili social di coloro che hanno partecipato alle rivolte e i gruppi
1: Facebook
0: su cui si erano radunati. Il quotidiano ha scoperto che l'algoritmo ha aggregato 611.289 membri grazie alla rabbia. Vi spiego come hanno realizzato questo team building fantastico. Immaginate di essere sul divano e di scorrere il feed di
1: Facebook,
0: che ha le cose tipiche di
1: Facebook.
0: A un certo punto vi imbattete nel post "Se ami tua nonna, scrivi amen nei commenti". Poi un post con un'auto in vendita dove l'auto si vede a malapena perché è in garage e la luce è spenta. Il quiz è "Scopri quale formaggio sei in base al tuo segno zodiacale". E infine, tra un emoji di una pizza e un meme su Calenda, emerge un commento velenoso: un clandestino ha ucciso i nostri figli. Non sei in un gruppo
1: Facebook
0: di neonazisti, ma in un forum del tuo paese dove si chiacchiera boomeramente del meteo e di decespugliatori. Il Guardian ha analizzato 51.000 post prima e dopo le rivolte, scoprendo che migliaia di cittadini inglesi, delusi dalle istituzioni, ma non razzisti o xenofobi, sono stati esposti a centinaia di post razzisti, spesso con fake news. Col risultato che molti di loro, nell'agosto 2024, sono scesi in piazza insieme agli estremisti. Il fatto inquietante, che quindi ci rende felici, è che la maggior parte di loro non erano estremisti, ma cittadini trasformati in black bloc da un algoritmo. Lo stesso è accaduto sul social X di Elon Musk. Lucy Connolly, che è una babysitter inglese di 41 anni, ha letto la stessa fake news sugli immigrati e ha scritto un pensiero delicato.
2: Date fuoco a tutti i cazzo di hotel coi richiedenti asilo. Deportazione di massa, ora!

0: Qualche giorno dopo, il suo invito è stato accolto perché un hotel con gli immigrati è stato incendiato davvero. Nell'agosto del 2024, Lucy Connolly aveva circa 9.000 follower su X, ma il suo post è stato visualizzato 310.000 volte, prima che la babysitter, anzi la baby killer, lo cancellasse 3 ore dopo. L'algoritmo di Elon Musk aveva amplificato l'odio di una babysitter che voleva dare fuoco a degli esseri umani dopo aver letto una notizia completamente falsa. Una minchiata. Rimaniamo però in Inghilterra perché c'è l'incredibile storia di
1: Geet Suryapura.
0: Quando non so pronunciare un nome, io ingaggio sempre la stessa attrice. E quindi
1: Geet Suryapura
0: è un influencer che viene da una città dello Sri Lanka dove sono tutti così magri che sembrano usciti da un convegno di CrossFit. Ma non è fitness, è solo povertà. Lui però ha capito come uscirne. Ha guadagnato 300.000 dollari in banca gestendo pagine e gruppi su
1: Facebook
0: con contenuti anti-migranti, anti-musulmani rivolti al pubblico britannico. Il suo portfolio comprendeva oltre 100 pagine
1: Facebook
0: e superava complessivamente il 1 milione di follower. L'influencer ha fondato anche una sorta di academy per insegnare a disinformare usando l'intelligenza artificiale e io mi sono già iscritto. Gli unici che hanno capito le reali intenzioni dei social e il loro violento potenziale sono le dittature, che come al solito sono le forme politiche più avanzate secondo me. Alcuni esempi. In Cina, se fai un post che al governo non piace, vai in carcere, oppure sparisci per un po' dalla circolazione come accaduto a
1: Peng Shuai,
0: la tennista più famosa del paese. In Iran, il governo ha risolto il problema alla radice spegnendo internet per 88 giorni, o forse di più, devo chiedere alla mia amica Pega. In Russia i blackout di rete sono molto frequenti. Ad esempio, lo scorso marzo, Mosca e San Pietroburgo sono rimasti senza rete per 3 settimane. Pensate che di recente, proprio nella città di Mosca, sono schizzate le vendite di walkie-talkie per comunicare in città e non è una battuta, lo racconta il Financial Times. Ma ora è il mio momento preferito perché c'è il momento musicale. Qui non passiamo, come sapete, la musica dei poteri forti, noi siamo più furbi, noi passiamo la musica di chi manipola la realtà con l'arte. Esempio, l'Azerbaigian, che è una dittatura amica di Trump, Putin e Erdogan, ha ripreso con la forza una regione contesa con l'Armenia, che guarda caso è piena di gasdotti, cacciando via 100.000 armeni. Per festeggiare l'invasione ha lanciato Fuoco, un brano cantato da due metallari mimetica, davvero poco metal, ma in compenso molto tamarri, tra bombe ed elicotteri che eiaculano missili. Nel videoclip su YouTube trovate anche uno splendido cameo del dittatore. Oh,

0: ed era fuoco il brano promosso dal tiranno dell'Azerbaigian. Questo videoclip è pieno di esplosioni, soldati pieni di steroidi e carri armati che bombardano. È un po' la dick pic del dittatore a zero, perché mette in scena una virilità gonfiata e, diciamolo, molto ridicola. Perché ho scelto lui? Perché il tiranno dell'Azerbaigian ha sommerso di fake news i paesi europei che l'hanno criticato. In questo programma parliamo di fake news e per questo ho invitato in trasmissione un signore che ha messo nel curriculum una fake news involontaria. E sono in collegamento con il dottor Pierfrancesco Ferrucci, oncologo e immunologo. Che cosa è successo, Pierfrancesco?
1: Sì, buongiorno a tutti. Nel 1984 avevo 19 anni e ho riprodotto una specie di scultura nella forma di Modigliani. L'ho gettata in un canale insieme a tre amici, compagni di liceo, e questa scultura è stata ritrovata ed attribuita ad Amedeo Modigliani. Perché abbiamo fatto questo? L'abbiamo fatto perché era il centenario della nascita di Modigliani, scultore livornese. Avevano organizzato una mostra di sculture prevalentemente e soprattutto avevano organizzato la ricerca di queste pietre che, secondo una leggenda, Modigliani aveva gettato nel canale che circonda la città vecchia di Livorno, deriso dagli artisti concittadini. Poiché non trovavano niente, abbiamo deciso di fargli trovare qualcosa.
0: Stupendo. Senti, e questa vicenda ebbe un effetto mediatico pazzesco nel 1984, giusto?
1: Eh sì, è stata una cosa che ha avuto ripercussioni

0: a livello nazionale, internazionale, e in pratica per anni ho vissuto due vite parallele e complementari. Uscivo dal laboratorio o dal reparto e mi trasformavo nel perfetto ospite televisivo, quello che raccontava uno scherzo e i suoi effetti con la complicità della gioventù e di un personaggio come Modigliani che, come potete credere, insomma, sento molto vicino tutt'oggi.
1: Come si collega col tuo attuale lavoro? Perché so che hai sfruttato questa goliardata classica toscana per agganciarla al tuo attuale lavoro, che è quello di oncologo e immunologo.
0: Sì, in effetti non è stato immediato. Mi sono reso conto nel corso del tempo che questo episodio mi consentiva di instaurare un rapporto con le persone che si rivolgevano a me per diagnosi e al percorso terapeutico. La leggerezza con cui raccontavo questo scherzo che abbiamo fatto tanti tanti anni fa, col tempo mi sono reso conto che questa cosa non andava a sminuire la mia autorevolezza, ma anzi creava un ponte, aiutava la persona a fidarsi, perché condividere delle esperienze aiuta ad abbattere barriere, a creare empatia e a favorire poi anche percorsi più complicati come quello della diagnosi e della cura di una neoplasia.
1: Quindi possiamo dire che questa fake news involontaria in realtà oggi crea un effetto terapeutico veramente importante.
0: Ma io credo di sì, perché è il mio percorso di vita, quindi io sono la parte professionale, la parte scientifica, ma sono anche quello che ha fatto questo scherzo e che vive la sua quotidianità anche con un po' di leggerezza, con un po' di goliardia e con la volontà e la coerenza di essere se stessi.
1: Io voglio più Pier Francesco Ferrucci in Italia. Grazie, grazie dottore.
0: Figurati,
1: a presto.
0: Allora.
1: Ciao. Nel 1867 il filosofo John Stuart Mill disse agli studenti che gli uomini malvagi non hanno bisogno che di una cosa per raggiungere i loro scopi: che gli uomini buoni guardino e non facciano nulla. Il filosofo non poteva immaginare che oggi i malvagi non devono più aspettare che i buoni distolgano lo sguardo. Basta che lo tengono incollato a un display. Io sono Antonio Losito. Secondo l'Istat, fra 36 anni morirò, secondo John Stuart Mill, molto prima.
2: Appuntamento per la prossima lezione di Fake News, sabato prossimo alle 20, qui, su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.

0: 2024. Speciale intelligenza artificiale.
1: Questo è un episodio particolare registrato dal vivo davanti al pubblico del Festival dell'Economia di Trento che si è tenuto dal 22 al 25 maggio. Abbiamo parlato degli scienziati, degli imprenditori, degli uomini e delle donne che stanno creando l'ecosistema dell'intelligenza artificiale. Buon ascolto. Benvenuti. Siamo pronti al Fuori Festival, al Festival dell'Economia di Trento per un altro episodio dei tanti podcast del gruppo 24 ore di Radio 24 e uno dei tanti podcast di 2024. Io sono Enrico Paglierini, a fianco a me c'è Luca Salvioli. Ciao Luca, benvenuto.
2: Ciao Enrico, grazie per l'invito.
1: Oggi parleremo dei protagonisti dell'intelligenza artificiale. Per intelligenza artificiale intendiamo l'intelligenza artificiale generativa. In realtà l'intelligenza artificiale la conosciamo da tanti anni, da decenni potremmo dire. L'intelligenza artificiale generativa la conosciamo invece da poco più di 2 anni, da quando ChatGPT ci ha fatto vedere alcune cose. Ci sono alcuni nomi importanti che stanno plasmando questo mondo, questa era dell'intelligenza artificiale, chiamata anche Gen AI, e se vi chiedessi quali sono i nomi più importanti delle persone, degli imprenditori, dei tecnici, degli scienziati che hanno

0: momenti, ma veramente due o tre, non di più. Poi ci sono tanti protagonisti molto importanti che stanno dando un contributo molto importante e che adesso vi racconteremo. Allora, accanto a me c'è, come dicevamo, Luca Salvioli, che ha scritto per il Sole 24 Ore Elonomics, e già qui qualcosa vi potrebbe suggerire, le idee, il potere, la crisi e la prossima sfida di Musk. E ci arriviamo tra poco anche per capire che Elon Musk non c'entra solo con le auto elettriche, ma c'entra anche con l'intelligenza artificiale. Anzi, c'è chi dice che Tesla sia in realtà un'azienda di intelligenza artificiale. Ma inizierei in ordine alfabetico, forse dal nome più noto in assoluto e forse quasi l'unico noto del mondo dell'intelligenza artificiale, che è Sam Altman. Allora, nel podcast che stiamo registrando il pubblico non si vede, ma qui a Trento c'è tanto pubblico, siamo contenti, quindi vi ringraziamo per essere qui con noi. Tra l'altro oggi è una bella giornata di sole, speriamo non vi cuociate troppo, ma se vi chiedessi chi conosce, chi aveva sentito prima di pochi secondi fa il nome di Sam Altman, chi lo conosce? Saranno
1: un po', lo conosco.
0: Però saranno un 30%, sì. Un 40%. Chi è Sam Altman?
1: Sam Altman è l'uomo chiave della rivoluzione dell'intelligenza artificiale generativa, quindi, come dicevi tu, la più recente. Quello che è interessante dei protagonisti di questa nuova ondata tecnologica è che, come dicevi tu, non sono i grandi nomi che siamo abituati a conoscere, diciamo, dall'avvento del digitale. La seconda cosa interessante è che, visto che come dire, hanno fondato e portano avanti una tecnologia così pervasiva, no? Così orizzontale, con applicazioni che arrivano dappertutto e conseguenze che arrivano dappertutto, anche preoccupanti, no? Anche che incidono sulla cultura, che incidono sul lavoro. Studiare questi personaggi e quello che pensano è interessante perché, come dire, non sono conosciutissimi, ma stanno lavorando su qualcosa che ha un impatto pazzesco.
0: Sì, tra l'altro alcuni pensano cose molto discutibili, hanno delle idee, adesso no, oggi non li citeremo tutti. Comunque, partiamo da Sam Altman.
1: Altman, appunto, è diventato più celebre dal 30 novembre 2022, quando in un tweet ha detto: abbiamo lanciato ChatGPT, ditemi cosa ne pensate. Ed era il primo esperimento di chatbot che utilizza le tecnologie di OpenAI. Lui fonda OpenAI nel 2015 con Elon Musk, Ilya Sutskever e altri. Qui tanti anni fa, in realtà, se ci pensi sono 10 anni fa. Però di OpenAI, a parte gli addetti ai lavori, fino al 2022-2023 non avevamo sentito parlare tanto, perché era un centro di ricerca dedicato all'intelligenza artificiale e quindi con l'idea di sviluppare un'intelligenza artificiale generativa che fosse sicura per l'umanità e anche valutarne gli impatti. Quello che succede con ChatGPT è che Sam Altman spinge molto per avere un prodotto commerciale. È il prodotto digitale con la maggiore adozione nel breve tempo, perché da quel tweet c'è stato un utilizzo fortissimo e ha spinto molto sull'anima commerciale dell'azienda, coinvolgendo Microsoft con un investimento che poi è stato di 13 miliardi e insomma, che ha cambiato tutto. Quello che è successo poi un anno dopo, nel novembre 2023, è stato che lui è stato defenestrato dal suo board nella gestione dell'azienda, e lì è davvero diventata una notizia globale.
0: Sì, a tal proposito è molto interessante sapere che Altman, tra i protagonisti che citeremo anche tra poco, è sicuramente il meno tecnologico. Se parli con gli scienziati, soprattutto quando sono off the record, e quindi quando hai spento il microfono, ti dicono che lui di tecnologia non è che ci capisce tantissimo. Infatti lui è sostanzialmente un imprenditore, ha lavorato per tantissimi anni come capo di Y Combinator, che in California è un acceleratore e anche un venture capital di startup, e quindi ha sempre avuto questa anima molto commerciale, guardando al mercato, ma è sostanzialmente un imprenditore. E aggiungo l'ultima cosa su Sam Altman: è forse, se non l'unico tra i grandi protagonisti dell'intelligenza artificiale generativa, se non l'unico, uno dei pochissimi americano di nascita e con genitori americani degli Stati Uniti, mentre gli altri che citeremo tra poco o non sono proprio nati negli Stati Uniti o sono solo nati negli Stati Uniti ma da genitori emigrati da altre nazioni, o almeno uno

0: dei due.
1: È proprio così, e la sua storia è interessante perché lui è davvero un prodotto della Silicon Valley, perché nasce a St. Louis, poi si sposta in California, si iscrive a Stanford, dove sono usciti Google.
2: Quasi tutti.
1: Quasi tutti, sì. Quindi percorso classico, ovviamente non si laurea perché non ci si laurea.
2: Che non c'aveva tempo.
1: Esatto, e fonda una startup che però non conosce nessuno. Loopt, che era un social, diciamo, georeferenziato, che utilizzava un po' mappe, un po' social network, in realtà non sfonda, lo vende comunque per una cifra molto importante, quindi insomma incassa, però è un fallimento, mentre Mark Zuckerberg con Facebook diventa subito Mark Zuckerberg, lui lì era giovane, aveva l'età di Zuckerberg, ma quel progetto non funziona. Quello che funziona è che, come dicevi tu, entra in Y Combinator e sviluppa delle doti politiche pazzesche, conosce tutti i venture capitalist, tutte le startup più promettenti, si fa una rete di rapporti tanto ampia, con un rapporto privilegiato con Paul Graham, che poi è un po' il padre di quest'ultima ondata di innovazione che è nata in Silicon Valley, fonda OpenAI perché ormai conosce tutti, e queste doti politiche si sono viste anche nella gestione di OpenAI. Come dicevi tu, non è un nerd, ma sembra quasi un ministro degli esteri, perché quando OpenAI è iniziata a diventare famosa è andato a incontrare Macron, è andato a incontrare i ministri in Europa, è stato lui a chiedere la regolamentazione per una tecnologia che dice potrebbe sfuggirci di mano, chiaramente lo dice in maniera molto furba, no? Certo. E quindi sicuramente ha delle doti politiche.
2: Esatto, alcune cose che stanno accadendo negi Emirati Arabi, che stanno investendo un sacco di soldi in intelligenza artificiale generativa, sono in buona parte opera di Sam Altman, che è andato più volte a parlare con i capi di Stato in quella zona. Dunque, adesso passiamo a sicuramente il nome più noto in assoluto, probabilmente il nome più noto in tutti i campi, ovvero Elon Musk, a questo punto anche in politica. Ci spenderemo non tanti minuti, qualche minuto, perché è comunque un personaggio noto, che si incrocia con Sam Altman, che si incrocia con OpenAI, perché come tu dicevi, nel 2015 uno dei fondatori di OpenAI è stato Elon Musk. Poi, come succede spesso per lui, ha litigato, quindi se n'è andato, ha detto ciao, per poi dopo contestare, criticare, eccetera. Elon Musk, prego.
1: Può sembrare strano per come ormai conosciamo Elon Musk, ma il suo approccio all'intelligenza artificiale pre-OpenAI, quindi prima del 2015, lui incontra Larry Page di Google e discutono a lungo di intelligenza artificiale, e lui si dice, questo lo racconta Walter Isaacson nella biografia, che era molto preoccupato perché diceva: questi stanno facendo l'intelligenza artificiale, questi Google, ma non sembrano esserne consapevoli dei rischi ma anche delle opportunità. E quindi discute, litiga con Larry Page e dice: dobbiamo fondare qualcosa di diverso. Con Sam Altman, Ilya Sutskever, fondano OpenAI, come dicevamo prima, come centro di ricerca. Ci sono dei punti in comune tra lui e Sam Altman, e poi arrivo proprio al loro rapporto, che è molto complicato, perché sono delle figure di imprenditori piuttosto simili nella varietà degli interessi. Di Sam Altman abbiamo parlato velocemente di OpenAI, ma lui ha anche una società che vuole scansionare l'iride umano per fare in modo che, quando saranno più le macchine degli uomini, o comunque sarà difficile capirne la differenza, ci sarà una firma digitale.
2: Sì, una società che si chiama World e che ha come obiettivo quella appunto di riconoscere se una persona è effettivamente umana, che in un'app, diciamo, fino a qualche anno fa uno diceva: ma a cosa serve una cosa che stabilisce se sei effettivamente umano? Nell'epoca dell'intelligenza artificiale comincia a diventare importante, ma non parliamo di questo e parliamo di Elon Musk.
1: Anche per dare il reddito universale, dice lui, perché Altman dice: il lavoro è a rischio, e va bene. Quindi anche Elon Musk, come sapete, ha interessi molto ampi. Loro si conoscono con OpenAI. Nel 2018 Elon Musk lascia OpenAI, quindi dura 3 anni, per differenze di vedute con Sam Altman. In realtà lui voleva che l'attività di OpenAI passasse sotto Tesla, perché, come dicevi tu, Tesla è un'azienda che lui colloca come attore dell'intelligenza artificiale, lo si vede dalla valutazione in borsa. Tesla, che adesso ha perso molto valore per il danno d'immagine di Elon Musk con l'attività governativa, ha dei multipli che sembra Nvidia, sembra un'azienda di intelligenza artificiale, non un'azienda automobilistica. Quindi Elon Musk esce da OpenAI, ma punta moltissimo sull'intelligenza artificiale con Tesla, fonda xAI nel 2023, loro hanno sviluppato Grok, che non so se qualcuno di voi ha utilizzato, che è una sorta di chatbot, e di recente

0: Dentro XAI ha fatto entrare X, l'ex Twitter, quindi sta facendo, diciamo, un accorpamento delle sue società in seno a XAI sotto il cappello dell'intelligenza artificiale. A volte dice anche che vorrebbe che tutto entrasse in Tesla. Un'ultima cosa interessante, ovviamente se ne potrebbero dire, su Musk e l'intelligenza artificiale, è che lui sta investendo molto in infrastrutture, a questo supercomputer che si chiama Colossus a Memphis, che è di XAI, tra l'altro contestato dalla popolazione locale perché consuma tantissima energia e secondo chi vive lì sta inquinando molto. Ha litigato con Altman tantissime volte, gli ha fatto causa perché è convinto che Altman, come sta facendo, sta trasformando l'azienda sempre più in maniera commerciale, sì. Hanno diverse cause in corso.
1: 2024, speciale intelligenza artificiale.
2: Mira Murati. Ah, dicevo prima che sono pochissimi, veramente pochissimi, gli americani puri, quelli nati negli Stati Uniti da genitori italiani, e sono pochissime anche le donne. Una però è Mira Murati, che è stata la CTO, quindi la responsabile dello sviluppo tecnologico di OpenAI.
0: Personaggio chiave, ha 36 anni, tra l'altro quando fu defenestrato Sam Altman per quelle poche settimane, pochi giorni in realtà, lei è stata CEO di OpenAI per 3 giorni perché piaceva molto come manager, pare che fosse anche tra quelle che vedeva bene l'uscita di Sam Altman perché non gli piaceva il modo in cui guidava l'azienda. In realtà poi è rimasta in OpenAI, lei è albanese, parla molto bene italiano. Infatti ti ricorderai che quando ChatGPT è arrivato in Italia, il garante della privacy l'aveva bloccato per qualche giorno, non mi ricordo se settimane.
2: E lei
0: era, diciamo, la spokesperson, sì. Ha fatto diverse interviste in italiano, era venuta in Italia a parlare col garante, eccetera. Di recente è uscita da OpenAI, tanti sono usciti nell'ultimo anno e mezzo, e quasi tutti stanno fondando una loro startup. Lei ha fondato questa Thinking Machines Lab, che già ha valutazioni pazzesche e sta raccogliendo dei round di investimenti, quindi personaggio da tenere d'occhio.
2: Sì, molti di questi personaggi hanno stock options o comunque retribuzioni elevatissime, è un mondo un po' a parte quello della Silicon Valley e di queste aziende. Rimaniamo ancora per poco all'interno di OpenAI e poi parliamo di hardware, perché la componente software di intelligenza ovviamente è fondamentale ed è importante, ma la componente hardware è stata e direi che sarà fondamentale nello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Ilya Sutskever, o Sutskever, dipende se lo pronunci alla russa o all'americana.
0: Esatto, perché lui appunto è russo, poi ha studiato in Canada. Tra l'altro ha studiato con un professore che è una pietra miliare, un padre fondatore del deep learning, che è Jeffrey Hinton.
2: Ah, famosissimo, è uno dei colossi della...
0: Esatto, della ricerca che ha portato a quello che stiamo parlando.
2: Esatto, che ha anche un nome molto raro, perché in italiano è Goffredo, ed è raro che ci sia un Goffredo.
0: E lui era il suo relatore del PhD, hanno fatto il suo PhD, gliel'ha curato lui, hanno fatto una pubblicazione sul deep learning famosissima per il settore. Dopo è andato in Google, quando Google era, come dire, l'azienda più avanti sull'intelligenza artificiale, e ha contribuito alla nascita di Google Brain. In particolare ha lavorato al Transformer, che poi diventa una tecnologia chiave per OpenAI.
2: Sì, pare il famoso ChatGPT, la T è Transformer, la tecnologia.
0: Esatto. Pare che sia Elon Musk, quando fonda OpenAI, a dire dobbiamo prendere Ilya Sutskever perché è un genio. Quindi la componente più, diciamo, tecnologico, informatica, ingegneristica e scientifica di OpenAI è quella di Ilya Sutskever, che è il primo a litigare con Sam Altman e lasciare OpenAI dopo quel periodo difficile di cui abbiamo parlato e fondare Safe Superintelligence. C'è un TED famoso di Ilya Sutskever, se vi va di cercarlo online, dove lui parla dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale generale, quindi quando l'intelligenza artificiale arriverà alle capacità umane e oltre. Interessante anche perché ha un approccio molto cauto, mette molto in guardia rispetto ai rischi. Quel TED era molto virale quando Sam Altman è stato fatto fuori, per dire ci sarà un motivo.
2: Eh certo. Dunque, adesso citiamo uno che è piuttosto famoso, allora, sicuramente famosissima l'azienda. Lui è stato il fondatore anima di Nvidia, Nvidia tutti la conoscono per le schede grafiche prima dei videogiochi, poi le schede grafiche che funzionano molto bene per fare una serie di calcoli particolari nei supercalcolatori. Anche i supercalcolatori che abbiamo in Italia hanno tantissime schede Nvidia, alcune delle schede più potenti costano decine di migliaia di dollari o di euro. Jensen Huang è veramente un colosso, uno di quegli amministratori delegati sanguigni, perché porta avanti l'azienda con decisione, ha delle idee visionarie, insomma sono stati anni veramente incredibili. Perché è importante in tutto ciò, Luca?
0: Allora, secondo me Nvidia non la conosceva praticamente nessuno fino a pochi anni fa, la conoscevamo noi che seguiamo un po' questo settore, ed era quella degli appassionati videogiochi, schede grafiche. Quello che mi colpisce adesso è che all'ultimo CES di Las Vegas, l'evento che si tiene a gennaio, il più importante sulla tecnologia, ha fatto un keynote dove giravano questi video, c'era una coda di centinaia di persone per ascoltarlo, è diventato una star. Perché ha collocato Nvidia come azienda che fa i chip per intelligenza artificiale, azienda che vale in borsa tra le più capitalizzate al mondo. Lui è sempre questo giubbotto di pelle nera.
2: Sempre.
0: E quindi è diventato una star, è nato a Taiwan, ha fondato Nvidia nel 93, ha ovviamente studiato comunque a Stanford, perché è un passaggio, bisogna farlo. E che dire, lui è uno appunto manager, quindi duro e puro, dice che lavora sempre da quando si sveglia a quando si addormenta, e ultimamente ha messo in guardia rispetto a, diciamo, una governance dell'intelligenza artificiale che non riesca a tenere il ritmo dell'innovazione per come sta andando veloce. Sì. Quindi anche un ruolo un po' di guru in quest'ultima fase.
2: Comunque è vero, hai usato il termine corretto, lui è veramente una superstar. Anche recentemente, pochi giorni fa, c'è stato il Computex a Taiwan. Lui va sempre al Computex a Taiwan e quando arriva c'è la folla che lo acclama proprio come fosse una superstar. Anzi, sicuramente se andasse una vera superstar della musica o del cinema al Computex, che è una delle più grandi fiere di tecnologia in Asia, non se la filerebbe nessuno. Invece arriva Jensen Huang e tutti che vogliono fare la foto, vogliono gli autografi, ed è veramente un personaggio incredibile. Dunque, adesso entriamo in casa Google, ma ci entriamo da una porta minore rispetto a Google, se non altro per dimensioni, che sta in Regno Unito, ovvero DeepMind, un centro ricerca che è fondamentale nello sviluppo di tutti i sistemi di intelligenza artificiale. E uno dei fondatori, che è ancora il capo di DeepMind, si chiama Demis Hassabis ed è uno dei pezzi da 90 dell'intelligenza artificiale in Google.
0: Da piccolo era un prodigio negli scacchi, vinceva tutte le partite anche da piccolissimo, e neuroscienziato, poi come studi, programmatore informatico, quindi mette insieme competenze sulle neuroscienze e informatica, quindi come dire il profilo ideale per lo sviluppo del machine learning. DeepMind e Google in generale sembrava l'azienda che avrebbe portato da noi l'intelligenza artificiale. OpenAI ha un po' spiazzato tutti. Come dicevi, è entrato in Google e quindi ora segue Google Gemini o Gemini, come dicono loro. È noto soprattutto per aver creato AlphaGo, che è stato il primo sistema a battere un campione mondiale nel gioco Go, e AlphaFold, che ha rivoluzionato la biologia perché era capace di prevedere la struttura delle proteine. Lui a me ricorda come profilo un po' Ilya Sutskever, che abbiamo visto prima, perché è molto scienziato ed è anche, a quantomeno nelle dichiarazioni, nell'approccio che ha, molto attento al tema dell'allineamento, ovvero il fatto che le macchine di intelligenza artificiale si sviluppino in linea con quelli che sono i valori umani, perché non sfuggano di mano.
2: Allora, nella lista mettiamo anche l'ex collega Mustafa Suleiman, che oggi è il capo di Microsoft AI, è stato cofondatore di DeepMind. C'è un libro bellissimo di Suleiman che racconta un po' una visione di come si potrebbe sviluppare l'intelligenza artificiale. Allora, adesso citiamo abbastanza velocemente altri personaggi. Il fondatore di DeepSeek, un minuto glielo dedichiamo.
0: Sì. Vai. Liang Wenfeng, spero di dirlo bene, DeepSeek,
2: l'unico cinese che citiamo, cinese sì. Cinese, non che si è spostato negli
0: Stati
2: Uniti.
0: Esatto, lui cinese cinese, addirittura è nato in un villaggio nel Guangdong nell'85, piccolissimo, e grande talento matematico. DeepSeek è molto importante perché a gennaio 2025 esce un paper tra addetti ai lavori con i dati di DeepSeek e si vede come abbia una capacità di calcolo più o meno pari a OpenAI, e però è costato lo sviluppo pochissimo, quindi questo spaventa un po' tutti nel settore. Ti ricorderai che Wall Street ha fatto un tracollo in borsa per qualche

0: qualche giorno solo per quel report che era uscito, anche perché si pensava che l'AI fosse una cosa americana di tutti quelli che abbiamo detto adesso, però DeepSeek ha dimostrato di essere a quel livello lì. Lui è curioso come personaggio, oltre al fatto che viene appunto dalla provincia cinese, anche perché assume solo giovani talenti della Gen Z, esclusivamente cinesi, molto ferrati ovviamente in matematica.
1: Sì. Abbiamo terminato, ma prima della sigla finale due coordinate veloci. La prima riguarda la newsletter curata da Luca Salvioli, che è stato il nostro ospite in questo episodio. Assieme a Biagio Simonetta sul Sole 24 Ore hanno appunto una newsletter dedicata all'intelligenza artificiale quindicinale, si chiama Il Segnale. Andate sul sole24ore.com, in alto a sinistra c'è la voce Naviga, apritela, cercate la sezione newsletter e da lì poi potete iscrivervi gratuitamente. La seconda coordinata è come sempre il nostro indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi, 2024, quindi 2024, @radio24.it per qualsiasi motivo, suggerimenti, idee per nuovi temi, critiche, osservazioni particolari. E così abbiamo concluso le indicazioni finali. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre grazie per la vostra attenzione, ci risentiamo in una prossima puntata.

2024. Speciale intelligenza artificiale. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.

0: Il premier israeliano Netanyahu condanna le violenze dei coloni in Cisgiordania, definendo gli atti di violenza criminale. Dopo la tromba d'aria, la Lombardia chiede lo stato di emergenza anche per Cremona. Ranucci contesta alla RAI la rimozione da report, definendola illegittima e discriminatoria, e chiede reintegro e risarcimento. In Serie A la Juve si conferma, tonfo della Fiorentina, brutta caduta per Pogačar alla Vuelta. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha condannato gli episodi di violenza commessi nelle ultime ore dai coloni israeliani nei villaggi palestinesi di Kusra e Jalud in Cisgiordania, definendoli atti di violenza criminale. Si tratta della prima presa di posizione di Netanyahu sulle violenze nella zona. Decine di coloni hanno fatto irruzione in una casa palestinese e i militari sono intervenuti per allontanarli. E due palestinesi sono rimasti uccisi, altri tre feriti in due diversi attacchi con droni nella striscia di Gaza. Diverse esplosioni sono state udite nelle ultime ore a Kiev. Secondo i media locali, la capitale ucraina è nuovamente sotto attacco da parte di droni russi. Le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere nei rifugi. In Nepal si lavora per salvare oltre 100 operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica dopo la violenta alluvione. Le ultime cifre parlano di 3.000 dispersi e quasi 700 vittime accertate. Ancora nessuna traccia dei tre italiani dispersi, mentre sono rientrati in Italia i due escursionisti bresciani.
1: Aria pompata e introduzione di una telecamera. In Nepal l'esercito lavora per raggiungere oltre 100 operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. A bloccarli il fango portato dal disastro naturale dovuto al collasso di un ghiacciaio. I soccorritori hanno aperto un varco usando trivelle, tenendo viva la speranza di raggiungere i lavoratori. L'alluvione lampo ha infatti devastato il principale progetto idroelettrico del Nepal. 11 tra cantieri e centrali idroelettriche lungo il fiume Trishuli avevano l'obiettivo di ridurre la carenza di energia elettrica del paese. Un progetto guidato da consorzi sudcoreani andato distrutto, con operai e residenti a pagarne il prezzo più alto. Da uno dei tunnel sono state salvate già 350 persone, mentre altre 200 risulterebbero ancora disperse in diversi progetti idroelettrici lungo il corridoio del Trishuli. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Dopo le trombe d'aria e la grandine di venerdì nelle province di Cremona,

0: Mantova, Bergamo e Pavia, la Lombardia chiederà di estendere anche a questi territori la richiesta di stato di emergenza già formalizzata nei giorni scorsi per i danni causati dall'ondata di maltempo che ha interessato la regione dal 20 agosto. Cremona, la città più colpita.
1: È il momento della conta dei danni a Cremona dopo il violento nubifragio che in meno di 20 minuti ha fatto cadere una quantità di pioggia pari all'80% di quella normalmente registrata ad agosto. Prima una tromba d'aria, poi la grandine con chicchi fino a 10 cm di diametro e forti raffiche di vento. Migliaia gli alberi caduti, decine i tetti delle case divelti, 10.000 le auto danneggiate con danni che vanno dai 900 ai 10.000 euro per ciascuna, oltre 40 feriti seppur non gravi, danneggiati. Anche la guglia del Duomo, il tetto della torre civica e decine di chiese. Lunedì i parchi e la maggior parte degli edifici pubblici resteranno chiusi, ha disposto il sindaco Andrea Virgilio, che ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella, e anche la premier Meloni ha espresso la sua vicinanza alla città. La regione Lombardia ha chiesto di estendere lo stato di emergenza già formalizzato nei giorni scorsi per i danni causati dall'ondata di maltempo che ha interessato il territorio dal 20 agosto anche a Cremona e alle province di Mantova, Bergamo e Pavia, colpite anch'esse dal nubifragio. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Alessandro Di Battista è stato trasferito dall'ospedale di Santa Clara a quello dell'Avana dopo il malore che l'ha colpito mentre era a Cuba per un reportage. È arrivato lucido ed è stato in grado di rispondere alle domande dei sanitari.
2: È stato trasferito in ambulanza all'ospedale Hermano Sammeiras dell'Havana, una delle migliori strutture di Cuba. Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza e parlato con i medici. Venerdì notte, dopo aver accusato forti mal di testa e un malore, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Santa Clara, 300 km ad est della capitale cubana. Di Battista, 48 anni, si trovava sull'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano. Se le condizioni lo consentiranno, è pronto un aereo sanitario per trasferirlo in Italia, hanno fatto sapere da Palazzo Chigi. Il governo segue la situazione con la massima attenzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è in contatto con l'ambasciata e con i familiari dell'ex parlamentare per fornire loro assistenza. Molti i messaggi di vicinanza e incoraggiamento dal mondo politico e non. Maria Luisa Pezzali, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
0: In una lettera inviata alla RAI, i legali di Sigfrido Ranucci contestano formalmente la rimozione del giornalista dalla conduzione di Report, definendola illegittima e discriminatoria. I legali chiedono il ripristino della situazione precedente e il risarcimento danni. Venerdì la RAI aveva fatto sapere che la conduzione del programma passa a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci sono state offerte 3 opzioni in azienda. Una donna è stata uccisa nel pomeriggio nella sua abitazione a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, a seguito di una violenta lite con il compagno. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini. L'uomo, all'arrivo delle forze dell'ordine, era ancora nell'appartamento ed è stato fermato. Ed ora in chiusura la pagina sportiva.
3: Stava dominando la Vuelta sin dalla prima tappa, avviato verso una vittoria che lo avrebbe proiettato ancora più in alto nella storia. E invece Tadej Pogačar deve arrendersi a una caduta. Il campione sloveno ha riportato una commozione cerebrale e una frattura scomposta della clavicola sinistra, oltre a una frattura stabile della vertebra cervicale C7 e numerose escoriazioni. Previsto ora un intervento chirurgico alla clavicola, la sua stagione è praticamente finita. Nel sabato della Serie A di calcio spicca il 2-0 con cui la Juventus batte il Parma. Spicca soprattutto per i due marcatori, Nico Gonzalez e Kop Meiners, due che per tutta l'estate sono sembrati sul punto di lasciare il club bianconero e non è detto che non lo facciano. Fa rumore il tonfo interno della Fiorentina, che nel giorno in cui festeggia il centenario cede 0-3 a un ottimo Frosinone con doppietta di Raimondo, attaccante dell'Under 21. Vittoria in trasferta anche per l'Udinese, che vince 3-2 a Monza, mentre il Sassuolo batte il Torino 2-1 con il gol partita di Berardi. Oggi in campo Napoli-Como alle 18.30, in serata Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Nella MotoGP ad Aragon vittoria nella sprint per Marc Marquez, davanti al fratello Alex e a Bezzecchi. Quinto il leader della classifica iridata, Jorge Martin, che ora ha 29 punti di vantaggio proprio su Bezzecchi. Oggi alle 14 la gara lunga. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: È tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Cecin, regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Non mi capisci, anche quest'anno non vai in vacanza.
1: Ma io sì.
0: Fede, ma dove sei?
1: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
0: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
1: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio tra giovani e meno giovani.
0: Con il meglio di Non mi capisci.
1: Il meglio delle nuove generazioni.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.
3: Qua ci vorrebbe un fuori onda simpatico.
4: Ho capito, ma...
3: Cioè, no, perché... Adesso ti spiego.
4: Giampa, non ci riescono più, diciamoci la verità. Bisogna, a un certo punto, un uomo della tua età dovrebbe...
3: Ma parla per te, ma che vuoi, non ho capito. Parla che sono più grande di te io.
4: Non lo so, questo non lo so e non voglio, saperlo. Non voglio saperlo, non voglio saperlo. Comunque, a proposito di età, caro mio, 50 anni fa la luna era un traguardo, adesso è un indirizzo. Senti che...
3: In che senso?
4: Nel senso che adesso c'è una nuova corsa per tornare sulla Luna o andarci, nel caso cinese, corsa evidentemente tra...
3: Ah no, pensavo ci fosse un indirizzo fisico, base lunare che fosse... Scusa, no, vero?
4: No, bravo, perché lì stiamo andando a parare. Qualche tempo fa il programma Artemis è stato completamente rivoluzionato da Jared Isaacman, il numero uno della NASA, peraltro pochi giorni prima che partisse la missione Artemis 2, che è stata la prima missione dal 72 a tornare verso la Luna.
3: L'ultima, quella che tu hai seguito, che non hai dormito per 72 ore.
4: Esattamente quella. E adesso l'obiettivo dell'Occidente è costruire una base permanente lunare entro il 2036, che guarda caso coincide con l'obiettivo cinese. Per cui oggi no, ma fra qualche anno un indirizzo preciso di una Moon Base, o in cinese della ILRS, e poi ci torneremo, questi indirizzi potrebbero esserci.
3: Ma sto guardando adesso che hai intitolato... Non si possono fare delle scrette così. Hai intitolato La luna si avvicina.
4: Con Cina scritto in grande, hai capito il gioco di parole.
3: E me lo spiega anche, sei veramente un cialtrone. Comunque, no, hai ragione nel dire che la luna oramai è un indirizzo, perché nella grande competizione che abbiamo visto, osservato, analizzato negli ultimi decenni e che continueremo a fare nei prossimi decenni, ci sono due attori fondamentali, l'abbiamo detto altre volte in questo podcast, sono la Cina e sono gli Stati Uniti. In ballo non c'è soltanto la Luna, attenzione, la Luna è uno dei tanti drive, uno dei tanti campi da gioco nei quali si gioca questa partita. In ballo c'è il titolo di superpotenza e oggi, in questa puntata, vogliamo in qualche modo ripercorrere tutti i campi da gioco nei quali i due contendenti si stanno sfidando, quindi dall'intelligenza artificiale alla valuta, in pochi ci pensano, ma anche il predominio del dollaro sullo yuan cinese, per esempio, è un tema molto molto interessante. La corsa all'Artico, che tante attinenze ha con la corsa allo spazio, passando anche per l'Africa e anche per i mercati. Chi vince e come vince? Spoiler: chi più spende meglio vince. Ti do solo un numerino.
4: Vai.
3: Il costo complessivo della nuova via della seta, la cosiddetta Belt and Road Initiative, che è questo gigantesco progetto infrastrutturale cinese, culturale, infrastrutturale, energetico, lo conosciamo,
4: certo,
3: bene, supera i 1.300 miliardi di dollari, di cui 775 miliardi per contratti di costruzione, 533 miliardi in investimenti non finanziari. Al momento stanziati solo per il settore trasporti, cioè solo per strade e ferrovie, 180 miliardi. Dimmi tu se non sono numeri da capogiro.
4: No, senti cosa ti dico? Il futuro si avvicina.
3: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, non faccio battutacce, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
4: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, e fidati, le battutacce le fai, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a

0: Centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
1: Il futuro del pianeta Terra.
2: Radio 24 presenta la geopolitica dello spazio.
0: Allora Giampa, fai partire me questa volta, perché sì. Partiamo da Artemis 2, la missione che mi ha tenuto sveglio
1: per 72 ore, esatto. Dovevate vederlo ragazzi, meno male che facciamo radio e podcast e non televisione. Tu eri anche in televisione.
0: Io ero anche in televisione.
1: Io misuravo le occhiaie, dicevo siamo a 56 ore, esatto. Siamo a 60 ore.
0: Vabbè. Insomma, 2 aprile 2026, quando era il 2 aprile in Italia ovviamente, il razzo SLS è decollato dal Kennedy Space Center con a bordo 4 astronauti: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e il canadese Jeremy Hansen. Per la prima volta dal 1972 quattro esseri umani si sono spinti verso la Luna, attenzione, non sulla Luna. È stata una missione dei record, hanno raggiunto il punto più lontano mai raggiunto da un essere umano rispetto alla Terra, 406.771 chilometri, cioè oltre il punto in cui arrivò la sfortunata Apollo 13.
1: Quella di Houston,
0: quella di Houston abbiamo un problema, esattamente, sì. E hanno, oltre a questo, ovviamente effettuato una serie di test che saranno fondamentali per la continuazione del programma Artemis, che appunto non porterà più gli esseri umani con Artemis 3 sulla Luna, ma con le due missioni successive Artemis 4 e Artemis 5, inizio e fine 2028. Piccolo dettaglio, ed è questo il punto: pochi giorni prima, con l'evento Ignition, la NASA aveva annunciato che costruiremo entro il 2036 una base lunare con una serie di missioni propedeutiche che, attenzione, partiranno fra pochissimo tempo. Moonbase 1, lancio entro l'autunno del 2026, che porterà il lander Blue Moon Mark 1, costruito da Blue Origin, la società
1: quella di Bezos,
0: sì. Esatto, verso lo Shackleton Connecting Ridge, polo sud della Luna, e qui so che tu avrai molto da dire. Moonbase 2, lancio entro la fine di quest'anno con il lander Griffin di Astrobotic, 500 kg di carico utile, il payload più pesante mai consegnato sulla superficie lunare.
1: No. Scusa Emilio, che cos'è, sì, un payload?
0: Il carico pagante, il passeggero, che parliamo con uno strumento. Insomma, hai ragione. Moonbase 3, sempre, sì, entro la fine di quest'anno, lander Nova Sea Trinity di Intuitive Machines con payload, cioè carico pagante scientifico, Lunar Vertex e contributi dell'Agenzia Spaziale Europea. Insomma, partiamo subito, ma lo scopo è entro 10 anni fare in modo che le nostre donne e i nostri uomini ci passino sempre più tempo sulla Luna. Piccolo dettaglio: in tutto questo ho menzionato l'azienda di Jeff Bezos, che ha avuto un failure incredibile col proprio razzo esploso sulla rampa, l'unica rampa disponibile per quel tipo di razzo, quindi dei rallentamenti. Abbiamo la Starship di SpaceX, sì, che sta accumulando altri rallentamenti. Insomma, arriva Jared Isaacman e dice: attenzione, perché la Cina secondo me arriva prima di noi nel 2027, e se lo dice il numero uno della NASA, Houston, abbiamo un problema.
1: E quindi gli Stati Uniti, per usare un francesismo, se la stanno facendo un po' addosso, perché nella corsa allo spazio, o meglio nella corsa verso la Luna, che è un indirizzo, non è un obiettivo, potrebbero dire la loro. Allora, i campi da gioco che stiamo raccontando, in particolare una particolare attenzione la stiamo dedicando evidentemente alla Luna, sono in realtà tantissimi, e alcuni hanno punti di attinenza con la corsa allo spazio giganteschi. Sto pensando per esempio alla forza militare. La forza militare adesso è preponderante da parte statunitense. Diciamo che alcuni analisti sostengono questo, che siamo in una fase di interregno in cui gli Stati Uniti sono ancora la prima potenza al mondo per due motivi fondamentali: da un lato la capacità di proiezione militare e l'esercito più efficiente ed efficace al mondo, dall'altra parte la potenza del dollaro. Per il momento il dollaro continua a essere una gigantesca riserva in tutte le banche nazionali dei vari paesi, ma questa cosa è contesa dalla Cina, che sta investendo tantissimo e ha fatto dei progressi incredibili, con investimenti pazzeschi in almeno due asset. Uno sono le portaerei, che farà un po' sorridere, ma come raccontavamo in un'altra puntata della Gerald Ford e i problemi ai bagni, certo. Allora, la portaerei resta a tutt'oggi un modo per proiettarsi in un teatro molto molto distante con un certo grado di autonomia e una certa capacità di fuoco. Ebbene, la Fujian, che è entrata in servizio da pochissimo, è la nuova portaerei statunitense, è la più grande e avanzata mai costruita fuori dagli Stati Uniti,
0: sì,
1: e ha una particolarità: ha la catapulta elettromagnetica, che era una cosa che sono
0: roba dei cartoni animati degli anni 70.
1: Praticamente sì. Non so, ti ricordi Goldrick quando veniva sparato?
0: Esatto.
1: Ecco, sostanzialmente, rispetto alla vecchia tecnologia, consente di lanciare sul ponte di decollo e di atterraggio aerei con armamenti più pesanti.
0: Certo.
1: Il che vuol dire che la tua proiezione è molto più efficace. Tu hai dei jet che sparano di più e sparano in maniera più massiccia. E quindi questo qua è un aspetto importante. Quelle catapulte le aveva soltanto la Ford, e qua si vede che la Cina ha raggiunto gli Stati Uniti. L'altro aspetto è che i cinesi sono avantissimo nei caccia di ultimissima generazione, anche nei caccia stealth, per esempio, nei caccia cosiddetti invisibili. Non sono totalmente invisibili, ma diciamo che si nascondono abbastanza bene ai radar. E in più ci sono, e questo preoccupa un po' gli Stati Uniti, cantieri navali cinesi, in particolare a Jiangyan e a Dalian, che stanno sviluppando nuove classi di portaerei, come già lo stesso Trump vorrebbe fare con la classe Trump, ma staremo a vedere. Probabilmente Trump non la vedrà neanche quando sarà realmente operativa. Sostanzialmente l'obiettivo di Pechino è schierare 6 portaerei operative entro la metà degli anni 30, quindi 2030, per diventare a tutti gli effetti quello che in gergo tecnico si dice Blue Water Navy, come si deve, cioè ruolo di potenza globale sull'acqua. C'è però un punto.
0: Sì.
1: Che mentre gli Stati Uniti e gli statunitensi sono abituati a combattere guerre, i cinesi no. Sono decenni che non combattono guerre. Per fortuna loro, verrebbe da dire. Ma il punto è che una volta che tu puoi avere gli strumenti migliori del mondo, più avanzati, le procedure, la formazione, l'addestramento, ma finché non testi i tuoi soldati sul campo di battaglia, non sai le cose come vanno. E quindi su questo campo da gioco la Cina investe tanto, ma c'ha, per fortuna direi, no? Visto che sono guerre in meno, c'ha questa lacuna che in qualche modo dovrà cercare di colmare.
0: Non so se sia una lacuna o una postura, se vuoi anche culturale, rispetto a il coinvolgimento in un'azione bellica, perché in effetti è vero, se tu guardi la storia cinese, di guerre non ce ne sono poi molte, anzi me ne ricordo un paio, e peraltro piuttosto brevi. Ma se vuoi il tavolo competitivo lasciarlo su strettamente i sistemi d'arma, io introduco un elemento rispetto al quale poi ti chiederò conto, che però mi fa tornare alla luna. L'elemento si chiama, o meglio gli elementi, perché sono 17, si chiamano comunemente terre rare. Perché? Perché le terre rare sostanzialmente compongono qualsiasi device noi possiamo immaginare, ma sono necessarie, se non fondamentali, proprio nei sistemi d'arma che anche gli Stati Uniti stanno costruendo. E noi sappiamo bene che la lunga mano di Pechino sulle terre rare ha quasi un'impugnatura, direi, monopolistica. Perché c'entra con la Luna? Beh, perché proprio al Polo Sud noi andremo a installare i nostri insediamenti, e le terre rare sono una delle cose, una delle risorse che sulla Luna dovrebbero in qualche modo abbondare. Il programma lunare cinese, qui torna bomba, è diviso, caro Giampa, in 4 fasi, e la verità è che ognuna di queste fasi è stata o sarà eseguita con una linearità che in Occidente per ora non ha equivalenti. Ricordiamolo, la Cina per ora è l'unico paese nella storia in grado di avere portato 2 missioni, Chang'e 5 e Chang'e 6, sul lato non visibile della Luna. Occorre una tecnologia specifica con un ripetitore in uno dei punti lagrangiani, ne abbiamo già parlato in altre puntate, ma di fatto loro ci sono stati 2 volte, e una volta hanno anche riportato indietro dei campioni. Mai successo nella storia, non agli Stati Uniti, non all'Unione Sovietica, non alla Russia, a nessun altro. Attenzione, perché da qui a fine anno avremo le nuove missioni lunari cinesi, la Chang'e 7, mi hanno detto che si pronuncia Zhang'e 7.
1: Zhang'e.
0: Esatto, con 4 componenti, un orbiter, un lander, un rover e un mini hopper, cioè un oggetto che saltella, una sorta di sonda che saltella, perché per andare a esplorare i crateri perennemente in ombra al Polo Sud, dove le temperature, lo sappiamo, oscillano in maniera clamorosa, e nelle quali l'obiettivo principale sarà trovare tracce di ghiaccio d'acqua nella regolite. Sappiamo che l'acqua nello spazio è come il petrolio sulla Terra. Insomma, la Cina sta andando sulla Luna per dimostrare quanto sia all'avanguardia, ma anche per procurarsi risorse che potrebbero veramente essere quelle determinanti nei prossimi anni, Giampa.
1: Emilio, hai detto una cosa secondo me molto molto interessante, che ha a che fare con la linearità del movimento cinese, della scommessa cinese, di come vengono investite risorse. E la linearità è riconducibile anche al sistema politico istituzionale cinese. comanda Xi Jinping, comanda il Partito Comunista Cinese, si fanno dei lavori nelle cosiddette due sessioni, le riunioni legislative e consultive annuali, dove viene delineata quella che è la strategia cinese, che poi viene inesorabilmente perseguita. Cioè il punto vero è questo, che quando, l'abbiamo detto altre volte, la Cina si dà un obiettivo, lo persegue in maniera molto dritta, molto lineare, si va da A a B. Ed è interessante che cosa? Che, come giustamente ricordavi, hanno il coltello dalla parte del manico, perché hanno la quasi totalità della filiera integrata delle terre rare, quindi dalle siti minerari, estrazione, raffinazione e produzione di semilavorati, 90%, 95%,
0: incredibile.
1: Quindi hanno un vantaggio competitivo innegabile rispetto agli altri. Ma perché? Se lo sono prefisso anni e anni prima. Ebbene, durante l'ultima sessione, che cosa ha detto Xi Jinping? È stato molto chiaro: a fronte di investimenti nelle spese di difesa, ne parlavamo prima, nuovi portaerei, caccia stealth, eccetera, comunque più 7%, con un leggero rallentamento, ma più 7%, il vero investimento è stato fatto nella tecnologia, più 10.4%. Scienza e tecnologia, ha detto sostanzialmente Xi. Noi dobbiamo lavorare su chip, tecnologia quantistica, biomedicina e intelligenza artificiale. Pechino sa perfettamente che se investirà già da adesso un sacco di soldi su questi aspetti qua, vincerà tra 10-15 anni la competizione con gli Stati Uniti. È sempre una questione di linearità e di visione. Su questi i cinesi sono assolutamente maestri.
0: Guarda, mi è capitato qualche tempo fa di andare in Guyana francese, dove ho visto la partenza di una missione che si chiama SMILE. È una missione particolarmente importante.
1: Una specie di emoticon spaziale.
0: Bravo. No, perché com'è? Quello che vogliono trovare a livello proprio di immagine, potrebbe riprodurre appunto l'iconico, l'iconico SMILE. È una missione che indagherà le dinamiche di interazione fra il vento solare e la magnetosfera terrestre. Tu dirai, ma che ci frega?
1: No, direi, cos'è la magnetosfera? Scusami.
0: È una bolla magnetica che ci protegge letteralmente dalle radiazioni che arrivano dal Sole, che possono fare dei danni particolarmente seri a tutti i nostri satelliti, o addirittura, ed è capitato, possono sovraccaricare, perché generano tempeste geomagnetiche, le nostre reti elettriche. Okay. Bene, perché ti dico questa cosa? Perché è stata una missione, dall'inizio alla fine, realizzata dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, e dalla Cina, che usa lo spazio e userà anche la Luna per intessere una vetrina diplomatica di particolare rilevanza, tanto che la missione Chang'e 8 è progettata per dimostrare tecnologie ISRU, significa In Situ Resource Utilization, cioè utilizzare le cose che si trovano là, che si troveranno sulla Luna.
1: Cioè, benissimo. Per essere chiari, vado sulla Luna, trovo l'acqua, la uso lì perché mi serve l'acqua sulla base lunare, trovo le terre rare, proverò a raffinarle, a costruire dei manufatti proprio
0: lì. È probabile, oppure trovi con la regolite, costruisci degli avamposti che la regolite protegge, per esempio dai micrometeoriti o dalle radiazioni solari.
1: La regolite,
0: la polvere lunare, che peraltro contiene elio 3, altro elemento particolarmente importante. Ma perché ti dico questo? Perché l'atterraggio di questa missione è previsto nel cratere Leibniz, sempre al polo sud, perché il polo sud, lo sappiamo, è perennemente in luce in alcune aree, quindi c'è sempre l'energia elettrica, ma è poco distante, perennemente al buio, quindi c'è il ghiaccio. Attenzione, a bordo di questa missione ci saranno esperimenti di 10 paesi diversi: Russia, Pakistan, Turchia, Sudafrica, Perù, Thailandia, Bahrain, Egitto, Iran e Italia. Quindi quello che dicevi prima, una pianificazione dettagliatissima con larghissimo anticipo, è anche spinta nell'apertura verso paesi stranieri che con la Cina potrebbero avere molto interesse a lavorarci,
1: soprattutto perché alcuni di questi paesi, tra cui per esempio anche l'Italia, ma la stessa Ursula von der Leyen l'ha detto più e più volte, delusi dal trattamento che gli Stati Uniti ci hanno riservato in alcuni campi, dai dazi in giù, potrebbero guardare con interesse a Pechino. E questo è un aspetto interessante, perché in questa puntata stiamo raccontando la competizione fra Stati Uniti e Cina, con particolare riferimento alla Luna, alla corsa allo spazio, ma su tutti i grandi dossier. E anche l'aspetto diplomatico e commerciale è interessante. Su questo la Cina sta diventando paradossalmente l'attore più affidabile sulla faccia della Terra, perché di Trump, francamente, ogni volta dice tutto il contrario di tutto. La Cina, insomma, sembra paradossalmente quello più affidabile. E mi verrebbe da dire che questa cosa qua la possiamo trasformare in uno slogan, è un po' l'appeal geopolitico.
0: È vero.
1: Cioè la Cina sta riuscendo, anche con la space diplomacy, a diventare un attore, un interlocutore con il quale può essere molto virtuoso parlare.
0: Tanto che questa, diciamo, instabilità statunitense si è in qualche modo riprodotta anche nel nostro programma lunare. Se ti ricordi, in questo podcast lo abbiamo evocato più volte, si parlava fino a poco tempo fa del famoso Lunar Gateway,
1: sì,
0: una piccola stazione, grossa circa un terzo dell'ISS, che avremmo dovuto costruire, dico avremmo perché l'Italia era assolutamente in prima linea, anzi io ho avuto modo di vedere un modulo

0: costruito a Torino prima che partisse per gli Stati Uniti, un modulo di questa nuova stazione. Bene, una stazione che avrebbe dovuto orbitare attorno alla Luna e fungere un po' da hub, diciamo così. Bene, l'evento Ignition di Isaacman, quella totale rivoluzione dell'architettura del programma Artemis, ha sostanzialmente annullato il Gateway. Si è detto, senza ancora dettagli chiariti, che le cose già realizzate saranno riutilizzate e impiegate sulla Luna, ma a oggi il programma Lunar Gateway non c'è più. E per noi era importante perché rappresentava un contributo fondamentale europeo e italiano. Capisci che se un programma già in corso ti viene improvvisamente smantellato, un po' di stabilità tu la senti a livello contrattuale, a livello economico, a livello di fiducia nei tuoi partner internazionali.
1: È proprio quello, tanto più che anche nella proiezione all'estero, che è un altro campo da gioco nel quale Stati Uniti e Cina se la stanno giocando, Donald Trump è particolarmente erratico, perché prima dice disimpegno America First, Marco Rubio qualche giorno fa ha detto noi continuiamo a controllare il mondo, insomma è un paradosso abbastanza importante. Ebbene, non capiamo ancora, gli Stati Uniti se guardano al loro cortile di casa con la dottrina Monroe ribattezzata Monroe, se vogliono stare in Medio Oriente o meno, se difenderanno Taiwan o meno. Qua paradossalmente è il Giappone che sembra più pronto a difendere Taiwan dalla Cina rispetto agli Stati Uniti. Ecco, gli Stati Uniti che nella loro proiezione geopolitica sono erratici, sono confusionari, sono forse anche confusi. La Cina invece, che è potenza globale ma non ha il numero di basi militari che ha gli Stati Uniti nel mondo, non vuole fare lo sceriffo del mondo, ha solo Gibuti praticamente.
0: Vero.
1: Ha obiettivi molto più circostanziati, molto più locali, più regionali. Uno di questi, per tornare diciamo al concetto di espansione, è il fatto che si sente un po' soffocata geograficamente da Taiwan, dal Giappone, dalle Filippine, e quindi ha questi obiettivi molto molto semplici e vedrai che li realizzerà. Probabilmente non mano militari, probabilmente Taiwan verrà risolta in maniera politica anche molto molto dolce, per
0: sono
1: così
0: d'accordo.
1: Dire, però nella strategia cinese non c'è a tutti i costi il contrasto. Gli Stati Uniti da questo punto di vista sono molto molto più spigolosi. Guarda con che morbidezza la Cina si è inserita nella corsa all'Artico. La corsa all'Artico ci piace molto perché ha delle profonde attinenze con la corsa allo spazio. Pechino si è definita nel Libro Bianco del 2018 uno stato vicino all'Artico. Cosa significa? Che non rivendica, non fa rivendicazioni territoriali. Ammette, guarda, io sono lontanissimo, rispetto al circolo polare io disto 1500 chilometri.
0: Esatto.
1: E quindi la Russia poteva dire, scusa tesoro, ma cosa fai qua? E loro dice, ma noi comunque siamo uno stato vicino all'Artico. Perché? Perché la cosiddetta gamba gelata della Via della Seta passa proprio per l'Artico. La Cina, cioè, si rende conto che l'Artico è fondamentale, e in maniera molto molto molto morbida, ma senza particolari fratture, senza particolari scossoni, dice ragazzi sono interessato anch'io all'Artico, e investe tantissimo per esempio in navi rompighiaccio.
0: È curioso, Giampa, ti faccio notare, abbiamo avuto parole molto dolci
1: lusinghiere verso la Cina.
0: Dobbiamo ammettere che questo episodio è pagato da Pechino, in particolare Giampaolo Musi. No, non è assolutamente vero, ma quello che dici è assolutamente da confermare. C'è una postura quasi opposta nel contemporaneo tra i due blocchi del mondo. È brutto pensare a contrapposizioni, ma purtroppo ogni giorno tu le racconti e sono sotto gli occhi di tutti. Io avrei voluto dirti non voglio mica la Luna, e invece direi che oggi tutti vogliono la Luna, qualsiasi cosa implichi, e ne implica tante diverse.
1: E quindi staremo a vedere nei prossimi anni se sarà Luna rossa e niente a che fare con le barche, oppure Luna a stelle e strisce.
0: Dai.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
0: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
4: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?

0: Pannella.
1: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
0: Non lo sanno, naturalmente.
2: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: senza saperlo. La nostra vita è già quantistica. Di Gabriella Grayson.
1: Elettrone.
2: Possibilità.
3: Osservatore.
4: Esiste la sua versione della realtà.
5: Grayson Anatomy.
0: Tra poco, una conversazione normale potrebbe diventare fisica quantistica. Senza saperlo.
6: C'è una cosa che mi ha sempre colpito nelle persone importanti della nostra vita, che a volte continuano ad agire dentro di noi anche quando non ci sono più vicino. Una frase detta anni fa, una canzone ascoltata in macchina di notte, una persona che magari non senti da 20 anni eppure continua a modificare il tuo modo di guardare il mondo. Da ragazzina mi succedeva spesso con la musica. Ci sono canzoni che ancora oggi mi riportano istantaneamente in un punto preciso della mia vita, non solo emotivamente, ma proprio fisicamente, come se il cervello, il corpo, la memoria restassero collegati a qualcosa che continua a vibrare nel tempo. E questa cosa mi sembrava poetica. Poi ho studiato la fisica quantistica e ho capito che nell'universo le cose non esistono mai davvero da sole. Esistono nelle relazioni, negli scambi, nelle influenze reciproche. E da allora mi è diventato difficile osservare il mondo senza cercare fili invisibili che tengano insieme le cose. Forse è per questo che quando parlo di fisica quantistica nei miei spettacoli teatrali, poi vi guardo e capisco che sto parlando di noi. Benvenuti a Senza Saperlo. Sono Gabriella Grayson, la vostra fisica narrante, e ogni settimana vi sto dimostrando che la fisica quantistica vi conosce meglio di quanto crediate. Nella puntata di oggi una storia personale conterrà un principio della fisica quantistica, e qui con me c'è Eugenio Finardi. Ciao Eugenio.
7: Ciao Gabriella.
6: Che secondo me era l'ospite perfetto per parlare di un fenomeno della fisica quantistica che tra poco vi svelo, perché ci sono artisti che fanno canzoni e poi ci sono artisti che entrano nella biografia emotiva delle persone. Ecco, Eugenio Finardi è uno di quelli. Ci sono canzoni che non ascolti soltanto, ti restano addosso, ti cambiano frequenza interiore, e allora oggi proviamo a capire una cosa: come fanno certe connessioni a non spezzarsi mai davvero. Eugenio, ti ricordi la prima volta che hai sentito la musica come una connessione profonda e non soltanto come un suono?
7: Beh, io sono un caso un po' particolare, perché io in realtà sono nato nella musica, cioè prima di percepire qualunque altra cosa ho percepito suono. Mia madre era una cantante lirica, un soprano coloratura, e non ha mai smesso di cantare per tutta la gravidanza. Anzi, leggenda vuole che mi abbia partorito con la nota alta dalla Regina della Notte, perché gli hanno detto usi il diaframma, lei paf, e mi ha espulso, come mi ha eiettato come un proiettile. E quindi io non ho un primo ricordo dell'ascolto della musica. Io ho un primo ricordo del mondo dopo che era solo musica. Per me al centro

0: lei di notte andava in bagno, si muoveva senza accendere le luci, facendo i sussurrini, e io mi sono abituato a questo modo di usare. Io spesso vado in giro con occhi chiusi in casa, proprio usando solo i suoni.
1: E da ragazzo avevi la sensazione di essere collegato a qualcosa di diverso, dunque, tramite la musica, tramite queste onde portanti che mi hai descritto?
0: La musica è fisica, è l'espressione udibile della geometria, ha delle regole precisissime, degli spettri precisissimi, rapporti di frequenze, e quindi per me il collegamento è... ogni cosa è trasformabile, come ogni cosa è trasformabile quasi in una formula, mm-hmm. ogni cosa è trasformabile in un, per esempio il concetto delle cose, tu prima parlavi le cose che ti ricordi a distanza, diciamo,
1: sì?
0: questa
1: collegamento
0: spooky, come avrebbe detto Einstein. Con i nostri ricordi, con la musica. La musica, come gli odori, è in grado di evocare ricordi primari, non solo di pensieri, e perché è una creazione. La musica è di per sé quantistica, non ha una esistenza materiale, è un'onda, una probabilità di onde di cui noi conosciamo benissimo le regole, quindi ci dà proprio l'idea del mistero, dell'evanescente, che nel mio caso è più reale dell'esistente.
1: E dunque, se è più reale dell'esistente, hai mai avuto la sensazione che alcune persone ti capissero attraverso la musica meglio che nella vita reale?
0: Oh sì, assolutamente. Io sono molto meglio nei dischi, anche la persona di cui parlo, anche le parole, cioè questo coinvolge anche le parole, la sonorità, cioè all'interno di un framework, di, come dire, un quaderno a quadretti, anzi una cosa tridimensionale, un cubo fatto di cubetti, ci sono le parole in varie lingue. Ecco perché io sono anche nato, tutto, a parte la musica, tutto è duale nella mia vita. Mia madre era americana, mio padre italiano, ho due lingue, due nazioni, due religioni, due filosofie di vita, due cose.
1: Bello essere duale, come onde e particelle, esattamente quello che viene raccontato da Louis de Broglie in avanti, quando crea questa magnifica simmetria della natura. Ecco, il fenomeno che voglio raccontarvi oggi è il fenomeno dell'entanglement quantistico. È una delle cose più folli mai scoperte dalla fisica. È talmente folle che Einstein la odiava, perché la fisica quantistica scopre che due particelle possono entrare in una connessione così profonda da continuare a comportarsi come un unico sistema anche quando vengono separate. Una cambia stato e istantaneamente cambia anche l'altra. Einstein, come hai accennato giustamente tu, la chiamava azione spettrale a distanza, perché sembrava impossibile, troppo misteriosa, troppo poco razionale. Invece funziona davvero per gli elettroni, per mondo dell'infinitamente piccolo. Poi arriva un altro personaggio gigantesco della fisica quantistica, Erwin Schrödinger, ed è proprio Schrödinger a inventare la parola entanglement. Per lui era forse la caratteristica più profonda e inquietante di tutta la meccanica quantistica. Ed è bellissimo perché improvvisamente la fisica ci dice una cosa che sembra poesia. Forse alcune cose, dopo essersi incontrate davvero, non riescono più a separarsi completamente. Ecco, tu hai mai
0: avuto...
1: Vuoi
0: la traduzione in musica di tutto questo?
1: Vai, dimmi.
0: Gli armonici,
1: sì?
0: L'entanglement è armonico, cioè se io sono in tonalità di Do, diciamo Do il La è 4, no, ecco, partiamo dal La 440, abbiamo una precisa misura, che sono le frequenze nell'aria, a livello del mare, eccetera, eccetera, le frequenze generate da una cosa, quindi tutto è frequenza. Se tu a un certo punto sei in una canzone, cioè in un framework armonico, no? In una realtà, in una dimensione, se vuoi, prima di tutto i salti quantistici sono i cambi di tonalità. Quindi se tu stai suonando un accordo e cambi una delle note, sai che l'altro cambierà in relazione. Cioè i salti di quarte sono tutti salti quantici in realtà. Tu non devi fare to, puoi fare to, to. E quello è un salto quantico a livello di frequenze, cioè

0: la musica è un'incredibile metafora per il mondo quantistico. Il momento in cui la osservi, cerchi di vedere dove è una corda, sì, pum, fermi tutta la baracca, sì, l'interruzione della funzione d'onda.
1: Bellissimo.
0: Quindi i salti quantici, l'entanglement. L'entanglement è semplicissimo. Se io qui sto suonando Yesterday dei Beatles, capito? Mm-hmm. A un certo punto e so il e uno sulla stazione spaziale su Marte sta suonando Yesterday, tutte e due cambieremo accordo in quel momento. E se io ne sto facendo uno, lui ne starà facendo armonicamente.
1: Bellissimo, certo, esattamente come lo spin degli elettroni.
0: Lo spin degli elettroni, cioè se una frequenza ha, un, sì, ha una cima, no?
1: Sì.
0: Ha anche un fondo.
1: Sì.
0: La frequenza è la linea base, ma no?
1: Sì, sì, sì, bellissimo. Allora, stiamo entrando proprio nel primo principio che vi racconto oggi, che è l'entanglement quantistico, l'abbiamo trovato anche nella musica. E adesso, a proposito di musica, ti faccio un gioco che faccio con tutti gli ospiti musicali che incontro, perché è una mia ossessione. Io ho sempre risposto alle domande che le canzoni fanno, ma seriamente, usando la scienza, usando la fisica, e quindi ogni volta che incontro un grande cantante o una band, io gli voglio dare la mia risposta, perché è come se interrogassero me. Ti faccio un esempio: sul mio sito greysonanatomy.com ci sono le mie puntate che ho creato per il web. Per esempio, quando i Pooh cantavano "Chi fermerà la musica?", beh, l'assenza di gravità. Oppure De Gregori, "Siamo chiusi in una scatola nera", e certo, De Gregori, il corpo nero, e allora gli ho spiegato il corpo nero. Oppure "Nada, ma che freddo fa", gli ho spiegato i cambiamenti climatici. Allora adesso ti faccio sentire una delle tue canzoni più memorabili.
2: O extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia.
1: Oh, caro Finardi, non vedevo l'ora di risponderti. Ho una cattiva e una buona notizia. La cattiva è che una stella tutta tua non puoi averla, ok? Le stelle non appartengono a nessuno, sono gigantesche sfere di plasma che appartengono...
0: Io ho un asteroide.
1: Un asteroide. Sono gigantesche sfere di plasma che trasformano massa in energia secondo l'equazione di Einstein. Hanno il brutto vizio di esplodere quando meno te l'aspetti. La buona notizia è che non serve possederne una, perché gli atomi di carbonio che hai nelle mani, il calcio nelle ossa, il ferro nel sangue, sono stati fabbricati proprio dentro stelle morte miliardi di anni fa. Quindi tecnicamente una stella non è tua, sei tu che sei suo. Extraterrestre, ridimensionami, tu canti, e qui la fisica può aiutarti davvero. Basta cambiare scala. Se ti guardi come individuo, sei 1,80 m di preoccupazioni. Se ti guardi come specie, sei un esperimento cosmico che da 300.000 anni cerca di capire cosa ci fai qui. Se ti guardi come materia, sei un insieme di particelle che esistono da quasi 14 miliardi di anni. Le dimensioni dipendono dal sistema di riferimento. Einstein ci ha costruito sopra una teoria. Poi tu canti: questo pianeta è ormai troppo stretto per me. In realtà il pianeta non è stretto, che il cervello umano è stato progettato dall'evoluzione per sopravvivere nella savana e ha finito per immaginare buchi neri, universi paralleli e galassie lontane. È un hardware locale che continua a fare domande cosmiche. E poi quando dice: tu che ne sai dei nostri problemi, dei nostri slanci e dei nostri freni, beh, è abbastanza, perché in fisica uno slancio si chiama quantità di moto e un freno si chiama attrito, e senza attrito non cammineresti nemmeno. Per cui, caro Finardi, forse l'extraterrestre non deve portarti via, forse deve soltanto ricordarti una cosa: che l'universo ha impiegato quasi 14 miliardi di anni per produrre qualcuno capace di scrivere una canzone che chiede a un extraterrestre di portarlo via. Oggi stiamo attraversando l'entanglement quantistico insieme a Eugenio Finardi, che poi forse è questo il motivo per cui certe canzoni restano vive per decenni. Alcune connessioni non si interrompono davvero mai, no, Eugenio?
0: Sì, in realtà è tutto... Anche lì è tutto un flusso continuo che si evolve, in cui alcuni temi tendono poi a... Cioè, la nostra realtà sono i temi che rimangono, no?
1: Dunque, come vi stavo raccontando prima, l'entanglement quantistico, la parola proprio, l'ha scritta Schrödinger per la prima volta, che era un personaggio stranissimo, elegantissimo, ironico, profondamente inquieto, e a un certo punto capisce che la fisica quantistica sta dicendo qualcosa di enorme, che il mondo nel profondo è fatto di relazioni più che di oggetti separati. Noi esistiamo in base alle relazioni, l'ha detto anche Greta Hermann, una grande fisica di 100 anni fa. Ecco, secondo te si può restare connessi anche nel silenzio, Eugenio?
0: Assolutamente sì. Io sto vivendo in questo momento un periodo in cui sto imparando a stare da solo. Ed è una scoperta meravigliosa, nel senso che ti rendi conto che hai una tua consistenza che va oltre ciò che emetti, ed è interessantissimo vedere proprio anche il meccanismo dell'invecchiamento, per esempio, è interessantissimo. Oddio, uno preferirebbe non averlo, avere le ossa che aveva 20 anni, però se ci pensi, ogni scoperta, nuova scoperta tecnologico-scientifica è stata usata prima per creare armi, sì, e subito dopo per fare musica. Cioè, si crea un nuovo tipo di bronzo, di ottone per fare cannoni più potenti per le battaglie navali fra francesi e inglesi, quel metallo viene poi subito dopo usato per creare il pianoforte, l'arpa del pianoforte. Il clavicembalo, che era di legno, non reggeva quel tipo di tensione, non poteva permettersi quel suono.
1: Beh, interessante. Senti, le tue canzoni a te non sembrano che a volte sono più gli altri che le capiscono ancora più di te? Cioè, le persone che l'hanno ascoltata, c'è stato qualcuno tra il pubblico che ti ha detto guarda che vuol dire questo, e ti ha aperto un mondo?
0: Sì. In realtà io non ho mai preso molto sul serio i testi, cioè non sono uno, appunto ho un relativismo rispetto alle lingue, essendo nato in due, poi a 6 anni mi hanno mandato in prima elementare in America, ho dimenticato l'italiano, sono tornato in Italia, mi hanno mandato all'asilo invece che in seconda per rimparare l'italiano, insomma, poi dopo mi hanno insegnato il francese. Quindi
1: è una confusione.
0: Le lingue sono assolutamente relative, ma l'unica cosa che... di cui sono sicuro è appunto tutto è assolutamente, i concetti, la sacra, tutto è relativo meno la direzione del tempo.
1: Allora torniamo a fare quel gioco che ti smonto le tue domande nelle canzoni più famose, perché mi diverte, so che extraterrestre voleva dire tutt'altro, ma io ho continuato nella mia spiegazione, e questa è un'altra canzone che mi ossessiona, senti.
2: Io volevo sapere la vera storia della gente, cosa serve veramente.
1: Oh, qui c'è un primo problema. La fisica non ha mai trovato una vera storia, ha trovato leggi. La storia invece è un sistema complesso, miliardi di persone, miliardi di decisioni, miliardi di variabili che si influenzano a vicenda. In un sistema complesso non esiste una singola storia vera, esistono, come dicevamo prima, le relazioni. Poi tu chiedi come si fa a vivere senza essere un dipendente. Dal punto di vista fisico è impossibile, nessun sistema è indipendente, una stella dipende dalla gravità, una galassia dipende dalla materia che contiene, persino una particella esiste attraverso le sue interazioni. L'autosufficienza totale è un mito, l'universo funziona grazie alle dipendenze reciproche. Poi tu chiedi: e come mai la mia mente si deve intorpidire davanti a un professore che non ha niente da dire? Oh, qui la fisica è spietata. Ogni sistema tende spontaneamente verso il massimo disordine, come dicevamo. Appunto, si chiama entropia. Per produrre conoscenza serve energia, per ripetere sempre le stesse cose non serve quasi niente. L'entropia vince spesso le riunioni, le lezioni e qualche programma televisivo. Poi, sempre in questa canzone che si chiama Scuola, chiedi: e adesso io ti chiedo cosa posso fare io? Beh, la risposta più fisica possibile è diventare una fluttuazione. Nei sistemi complessi i cambiamenti non arrivano quasi mai dalla media, arrivano dalle deviazioni, dalle anomalie, dalle particelle che si comportano in modo inatteso. E questa era la parentesi risposta.
0: E questo è quello che ho cercato di fare nella mia vita: non essere mai come tutti gli altri.
1: Oh, che
0: e infatti ci
1: quello.
0: Sono riuscito in pieno.
1: E infatti ce l'hai fatta, Eugenio. Io potrei andare all'infinito a parlare di quello che hai scritto e quello che hai cantato. E ti faccio un'altra domanda e torniamo al nostro tema principale. La musica rende più vulnerabili o più forti, secondo te?
0: Dipende da che utilizzo ne fai. C'è chi adesso la musica, per esempio, è

0: molto un fatto identitario, è mm-hmm. un canto tribale come l'inno nazionale, no? E infatti alcune musiche con la gente che vede la musica così, la musica è indiscutibile, tu non puoi dire no, ma guarda che questo sì, capisco che ti piace ma non è bravo. Oppure per esempio che l'inno nazionale italiano obiettivamente musicalmente insomma ce n'è di meglio, ecco. Uh-huh. Però rappresenta l'Italia in quel senso lì, cioè dipende da cosa ci proiettiamo dentro, ma in realtà esiste un valore intrinseco. Adesso non mi ricordo più qual era la domanda.
1: La domanda era se la musica rende più vulnerabile o
0: rende
1: più forte.
0: Vulnerabile, sì, perché apre delle proprio per il fatto di essere un'arte esatta, si incunea come è una legge. La musica usa leggi della fisica molto molto precise, quindi non è. E ci sono delle leggi per cui, per esempio, io posso farti piangere con un giro di accordi, mm-hmm. portarti a un minore, a una sensazione, a una situazione che per qualche misterioso motivo, e questo veramente mi interesserebbe scoprire, mm-hmm. perché a un certo punto io riesco a farti piangere, riesco a farti ridere, riesco a manipolare la tua anima usando delle relazioni musicali fra frequenze in cui vibra l'aria, capito? Dai.
1: È bello, perché no? La frequenza è fondamentale, è profonda,
0: cioè,
1: noi siamo fatti di frequenza.
0: Perché siamo qui, perché mi piaceva essere sì. qui, perché la realtà del mio universo è fatta di frequenze, non è fatta di
1: sì,
0: sostanza,
1: certo,
0: capisci?
1: Certo.
0: Anche nella mia mente, e questo è molto bello, ed è per colpa della musica.
1: È vero. E l'entanglement quantistico fa anche questo, ci obbliga a pensare che le connessioni profonde non siano illusioni romantiche e forse davvero dopo certi incontri restiamo modificati per sempre, mm-hmm. e una parte di noi continua misteriosamente a vibrare insieme
0: all'altro. È una forma di entropia, una volta che hai pensato una cosa non puoi spensarla.
1: È vero, cioè, ormai ci entri dentro e continui, sì, in quel flusso.
0: E continui a evolvere.
1: È vero. Allora, domanda finale che faccio a tutti: qual è il tuo gatto di Schrödinger? Cioè, se dovessi chiudere qualcosa nella scatola di Schrödinger, e nella scatola di Schrödinger c'è un gatto vivo e morto allo stesso tempo, che cosa chiuderesti? Oppure qual è la cosa rimasta viva e morta insieme? Quindi,
0: sì,
1: o il passato.
0: A
1: o
0: me
1: il
0: sta bene anche un gatto come esempio, perché sono allergico ai gatti. Già se fosse un cane mi darebbe più fastidio.
1: Ogni volta che cito
0: però,
1: il gatto di Schrödinger.
0: Basterebbero i colori: è rosso, nero, è bianco, nero. Cioè, ma le note trovo che siano molto. È proprio che va oltre questa. Tocca questa cosa spooky, cioè se io sto facendo una nota, la sua quinta sarà per forza quella, ovunque nell'universo.
2: Caos.
3: Onda.
2: Elettrone.
4: Grayson Anatomy.
5: Dentro ogni paura, ogni desiderio, ogni mestiere, c'è una legge invisibile. È fisica quantistica, senza saperlo.
1: Ogni tanto, dopo gli spettacoli, torno in albergo e lascio la televisione accesa senza audio. Mi succede spesso in tournée e mentre preparo la valigia sento ancora addosso le persone incontrate quella sera, le dediche, gli abbracci, le frasi dette piano. Ed è stranissimo perché magari non rivedrò mai più quelle persone. Eppure qualcosa resta, come se gli esseri umani lasciassero continuamente tracce invisibili gli uni negli altri. Forse è questo che mi emoziona tanto della fisica quantistica, che ogni tanto, tra formule ed esperimenti, sembra improvvisamente parlare delle nostre vite, delle connessioni, delle assenze, delle persone che continuano a esistere dentro di noi, anche a distanza infinita. Questa che avete appena ascoltato era una puntata di Senza Saperlo. Grazie Eugenio Finardi, è stato bello parlare con te. E noi ci sentiamo la prossima settimana. Io sono Gabriella Grayson e sappiate che da qualche parte dentro la vostra giornata di oggi c'era già una formula di fisica quantistica, senza saperlo.

0: cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: GR 24, il sole 24 ore.

0: Il premier israeliano Netanyahu condanna le violenze dei coloni in Cisgiordania, definendoli atti di violenza criminale. Dopo la tromba d'aria, la Lombardia chiede lo stato di emergenza anche per Cremona. Ranucci contesta alla RAI la rimozione da report, definendola illegittima e discriminatoria, e chiede reintegro e risarcimento. In Serie A la Juve si conferma, tonfo della Fiorentina, brutta caduta per Pogačar alla Vuelta. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha condannato gli episodi di violenza commessi nelle ultime ore dai coloni israeliani nei villaggi palestinesi di Kusra e Jalud in Cisgiordania, definendoli atti di violenza criminale. Si tratta della prima presa di posizione di Netanyahu sulle violenze nella zona. Decine di coloni hanno fatto irruzione in una casa palestinese e i militari sono intervenuti per allontanarli. E due palestinesi sono rimasti uccisi, altri tre feriti in due diversi attacchi con droni nella striscia di Gaza. Diverse esplosioni sono state udite nelle ultime ore a Kiev. Secondo i media locali, la capitale ucraina è nuovamente sotto attacco da parte di droni russi. Le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere nei rifugi. In Nepal si lavora per salvare oltre 100 operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica dopo la violenta alluvione. Le ultime cifre parlano di 3.000 dispersi e quasi 700 vittime accertate. Ancora nessuna traccia dei tre italiani dispersi, mentre sono rientrati in Italia i due escursionisti bresciani.
1: Aria pompata e introduzione di una telecamera. In Nepal l'esercito lavora per raggiungere oltre 100 operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. A bloccarli il fango portato dal disastro naturale dovuto al collasso di un ghiacciaio. I soccorritori hanno aperto un varco usando trivelle, tenendo viva la speranza di raggiungere i lavoratori. L'alluvione lampo ha infatti devastato il principale progetto idroelettrico del Nepal. 11 tra cantieri e centrali idroelettriche lungo il fiume Trishuli avevano l'obiettivo di ridurre la carenza di energia elettrica del paese. Un progetto guidato da consorzi sudcoreani andato distrutto, con operai e residenti a pagarne il prezzo più alto. Da uno dei tunnel sono state salvate già 350 persone, mentre altre 200 risulterebbero ancora disperse in diversi progetti idroelettrici lungo il corridoio del Trishuli. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Dopo le trombe d'aria e la grandine di venerdì nelle province di Cremona, Mantova, Bergamo e Pavia, la Lombardia chiederà di estendere anche a questi territori la richiesta di stato di emergenza già formalizzata nei giorni scorsi per i danni causati dall'ondata di maltempo che ha interessato la regione dal 20 agosto. Cremona, la città più colpita.
2: È il momento della conta dei danni a Cremona dopo il violento nubifragio che in meno di 20 minuti ha fatto cadere una quantità di pioggia pari all'80% di quella normalmente registrata ad agosto. Prima una tromba d'aria, poi la grandine con chicchi fino a 10 cm di diametro e forti raffiche di vento. Migliaia gli alberi caduti, decine i tetti delle case divelti, 10.000 le auto danneggiate con danni che vanno dai 900 ai 10.000 euro per ciascuna, oltre 40 feriti seppur non gravi, danneggiati. Anche la guglia del Duomo, il tetto della torre civica e decine di chiese. Lunedì i parchi e la maggior parte degli edifici pubblici resteranno chiusi, ha disposto il sindaco Andrea Virgilio, che ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella, e anche la premier Meloni ha espresso la sua vicinanza alla città. La regione Lombardia ha chiesto di estendere lo stato di emergenza già formalizzato nei giorni scorsi per i danni causati dall'ondata di maltempo che ha interessato il territorio dal 20 agosto anche a Cremona e alle province di Mantova, Bergamo e Pavia, colpite anch'esse dal nubifragio. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Alessandro Di Battista è stato trasferito dall'ospedale di Santa Clara a quello dell'Avana dopo il malore che l'ha colpito mentre era a Cuba per un reportage. È arrivato lucido ed è stato in grado di rispondere alle domande dei sanitari.
3: È stato trasferito in ambulanza all'ospedale Hermano Sammeiras dell'Avana, una delle migliori strutture di Cuba. Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza e parlato con i medici. Venerdì notte, dopo aver accusato forti mal di testa e un malore, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Santa Clara, 300 km ad est della capitale cubana. Di Battista, 48 anni, si trovava sull'isola per realizzare un una serie di reportage per il Fatto Quotidiano. Se le condizioni lo consentiranno, è pronto un aereo sanitario per trasferirlo in Italia, hanno fatto sapere da Palazzo Chigi. Il governo segue la situazione con la massima attenzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è in contatto con l'ambasciata e con i familiari dell'ex parlamentare per fornire loro assistenza. Molti i messaggi di vicinanza e incoraggiamento dal mondo politico e non. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In una lettera inviata alla RAI, i legali di Sigfrido Ranucci contestano formalmente la rimozione del giornalista dalla conduzione di Report, definendola illegittima e discriminatoria. I legali chiedono il ripristino della situazione precedente e il risarcimento danni. Venerdì la RAI aveva fatto sapere che la conduzione del programma passa a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci sono state offerte 3 opzioni in azienda. Una donna è stata uccisa nel pomeriggio nella sua abitazione a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, a seguito di una violenta lite con il compagno. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini. L'uomo, all'arrivo delle forze dell'ordine, era ancora nell'appartamento ed è stato fermato. Ed ora in chiusura la pagina sportiva.
4: Stava dominando la Vuelta sin dalla prima tappa, avviato verso una vittoria che lo avrebbe proiettato ancora più in alto nella storia. E invece Tadej Pogačar deve arrendersi a una caduta. Il campione sloveno ha riportato una commozione cerebrale e una frattura scomposta della clavicola sinistra, oltre a una frattura stabile della vertebra cervicale C7 e numerose escoriazioni. Previsto ora un intervento chirurgico alla clavicola, la sua stagione è praticamente finita. Nel sabato della Serie A di calcio spicca il 2-0 con cui la Juventus batte il Parma. Spicca soprattutto per i due marcatori, Nico Gonzalez e Kop Meiners, due che per tutta l'estate sono sembrati sul punto di lasciare il club bianconero e non è detto che non lo facciano. Fa rumore il tonfo interno della Fiorentina, che nel giorno in cui festeggia il centenario cede 0-3 a un ottimo Frosinone con doppietta di Raimondo, attaccante dell'Under 21. Vittoria in trasferta anche per l'Udinese, che vince 3-2 a Monza, mentre il Sassuolo batte il Torino 2-1 con il gol partita di Berardi. Oggi in campo Napoli-Como alle 18.30, in serata Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Nella MotoGP ad Aragon vittoria nella sprint per Marc Marquez davanti al fratello Alex e a Bezzecchi. Quinto il leader della classifica iridata, Jorge Martin, che ora ha 29 punti di vantaggio proprio su Bezzecchi. Oggi alle 14 la gara lunga. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Cecin, regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
3: Buongiorno cari amiche e cari amici, in attesa di risentirci per la puntata di questa sera, vi propongo di riascoltare la trasmissione andata in onda la settimana scorsa. Buonasera cari amiche e cari amici, per gli ultimi scampoli di letture estive ve ne segnalo una in campo artistico che ci farà scoprire tanti insospettabili adepti. È questo proprio il titolo, Gli insospettabili, esplicitato nel sottotitolo, da Goethe a David Bowie, che domina la copertina, la pittura come seconda vita. L'autore è Mimmo Di Marzio, giornalista e critico d'arte, già docente all'Accademia di Brera di Milano. Il libro pubblicato da Giunti, 208 pagine illustrate, 25 euro. Il critico Giuseppe Frangi nell'introduzione ricorda quanto sia stato sempre forte il desiderio trattino tentazione di tanti scrittori, a partire soprattutto dalla fine del Settecento, passione per dedicarsi anche al disegno e alla pittura, e dunque quanto sia importante studiare il rapporto che si è creato tra gli scrittori e la pittura alla quale si siano eventualmente dedicati. E questo fa Di Marzio, non limitandosi però ai pittori, perché nei 33 insospettabili troveremo anche cantanti, registi, attori, attrici, nonché un re, Carlo, e due politici: il terrificante in tutti i sensi artista fallito, debitamente bocciato all'Accademia di Vienna, Adolf Hitler, e il suo storico e benemerito avversario Winston Churchill, senza trascurare il nostro Massimo D'Azeglio. Ma non c'è da sorprenderci, l'arte non ha confini espressivi, come recita la postfazione di Vittorio Sirolo, neurochirurgo e antropologo, che spiega i meccanismi psicologici che possono portare un artista a varcare i confini stretti dell'arte abitualmente praticata. In questo modo, spiega Sironi, l'artista diventa artefice di una costruzione estetica che differisce dalla sua abituale attività professionale, ma che nello stesso tempo la integra. E allora, aggiunge Sironi, queste espressioni artigianali devono essere viste più come un ulteriore aspetto di quel continuo artistico che è intrinseco alla dimensione esistenziale antropologica del soggetto, piuttosto che come forme alternative al suo percorso professionale. E sentiamo dall'autore allora qual è stato l'esito delle sue scoperte. Buonasera, buonasera Mimmo Di Marzio.
4: Buonasera a voi.
3: Mimmo Di Marzio, presentando il suo libro, ricordavo poco fa le parole di Vittorio Sironi della postfazione, il quale interpreta le indulgenze di molti artisti, le tentazioni a praticare la pittura. Lei che idea si è fatta a proposito di questa tentazione? È sempre stata così forte la tentazione negli artisti di praticare la pittura?
4: Beh, diciamo che il professor Sironi dice una cosa che secondo me che è assolutamente veritiera, cioè che quando c'è un talento artistico vero, ecco, non ci sono confini. Dunque, diciamo, il passare da un linguaggio all'altro è forse più naturale di quello che possa sembrare, perché tutti questi personaggi poi spesso avevano già, diciamo, fin dalla, diciamo, dall'infanzia o dall'adolescenza, avevano già un talento, un amore antico, ecco, per la pittura o per il disegno, perché poi il disegno poi alla fine è la pratica più elementare, poiché sia fin dalla tenera età. questi personaggi erano già dei personaggi multidisciplinari, diciamo multitasking, come si dice oggi, perché abbiamo insomma tra i personaggi ci sono tanti registi che però magari avevano fatto l'accademia d'arte, oppure attrici che da bambine dipingevano, quindi diciamo è un sì, questa tentazione in fondo è un po' una riscoperta, è un po' anche una riscoperta del proprio naturale multilinguismo.
3: Lei affronta anche la malignità nella quale cadono molti che insomma dicono vabbè, ma questi artisti hanno anche goduto di una corsia preferenziale, ormai erano famosi. Lei dice che non è così, che erano artisti davvero.
4: Ma allora, i personaggi che io ho citato, io diciamo nel mio libro ho inserito una trentina di personaggi e nessuno di questi era, perché tanti sono viventi, un pittore della domenica, cioè sono tutti personaggi che comunque hanno coltivato, magari in forma segreta, magari in forma privata, la pittura. Quindi e poi erano tutti personaggi che avevano già una grande fama nel loro settore. Ci sono ben 5 premi Nobel nel mio libro, da Herman Hesse a Bob Dylan, passando per Dario Fo. Quindi non erano certo personaggi che avevano bisogno di mostrarsi, di mettersi in mostra. Dunque questo talento, a mio avviso, era un talento autentico. Per alcuni sì, sicuramente la fama ha giovato, perché il fatto di chiaramente Paul McCartney, quando fa la mostra a Liverpool e arriva la regina Elisabetta, è chiaro che se non fosse stato uno dei padri dei Beatles la regina non si sarebbe mossa. Però è anche vero il contrario, cioè per alcuni di questi la fama in fondo era un qualcosa di un po' ingombrante per il loro poi desiderio, per la loro necessità di dipingere. Proprio Paul McCartney, tra l'altro, io lo scrivo nel mio libro perché poi io ho raccolto tutta una serie poi di scritti o di interviste, quando ho potuto, di questi stessi personaggi. Paul McCartney diceva: io vorrei che almeno per una volta il pubblico guardasse i miei quadri solo per come sono dipinti, dimenticandosi che sono Paul McCartney dei Beatles. Certo, questo non è facile, però indubbiamente per alcuni questo problema, la fama a volte era quasi qualcosa di così, quasi un ostacolo a volte poi per potersi mostrare come pittori. Il grande Dino Buzzati, lui diceva: io perché devo ogni volta esibire una tessera, ogni volta che voglio mostrare dei miei quadri devo esibire la tessera del pittore, sono sempre io che racconto delle storie, oggi le racconto con la scrittura, domani le racconto col disegno o con la pittura. Quindi insomma è un florilegio di testimonianze, però ecco, io ci tengo a precisare che per tutti coloro che io ho scelto, poi ne ho tenuti fuori molti altri, perché ci sono tanti scrittori che io non ho inserito, tra cui Montale, Flaiano, Gadda, insomma, che dipingevano, non ho potuto metterli tutti, però tutti questi avevano una vocazione, a mio avviso, autentica, e in alcuni casi sono stati anche innovatori, perché poi il fatto di poter operare liberamente in una zona franca, una zona di libertà, questa cosa li ha portati a volte a delle intuizioni, e ce ne sono diverse, perché lo stesso Buzzati che ho appena citato, insomma, lui ha creato la prima graphic novel europea, l'ha creata nel 69 con il poema a fumetti, quando la graphic novel si impone in Europa negli anni 80. Victor Hugo, che era un lui diceva: io non, nessuno si permette di chiamarmi pittore, io sono un poeta, eppure quelle sue visioni poi pittoriche hanno anticipato, come sottolineò lo stesso André Breton, ha anticipato il linguaggio dei surrealisti, quindi, e questo nell'Ottocento, perché poi il surrealismo arriva negli anni 20 del Novecento. Quindi per molti questa libertà poi ha avuto un significato autentico anche nella storia dell'arte.
3: Senta, lei parlando di talento cita un grandissimo che aveva un doppio talento, cioè Goethe. Perché doppio? Fra l'altro questo talento esplose in Italia.
4: Beh certo, diciamo il Grand Tour in quei 2 anni di viaggio in Italia Goethe si pose il problema di intraprendere una carriera di disegnatore, di acquarellista, di pittore. Lui raccontava le bellezze dell'Italia attraverso i suoi appunti, le sue poesie, ma anche attraverso il disegno, insomma, era affascinato. Poi lui, come ben sappiamo, aprì la strada a tutti, diciamo, i giovani della borghesia europea per venire in Italia. Lui li scrisse in questo modo, e lui nei suoi carteggi, nelle sue lettere, perché lui poi aveva questi grandi carteggi poi con tanti personaggi, insomma, del mondo della cultura anche in Germania, e lui diceva: io effettivamente, insomma, penso che potrei diventare un pittore, ma forse sono troppo vecchio. Poi alla fine, insomma, si mise in discussione se scegliere una strada o l'altra, perché lui sentiva di avere questo doppio talento. Poi alla fine, dopo i due anni di Grand Tour, decise di abbandonare, anche se non abbandonò mai del tutto, perché poi quando tornò poi in Germania, poi presidiò, insomma, diciamo, premi d'arte, e comunque continuò a disegnare, continuò a collezionare, ma abbandonò quest'idea. Lui si pose questo problema, sì.
3: Venendo ai giorni nostri, Bob Dylan, che quando era già affermato anche come pittore, parlò di gusto nel mescolare i vari linguaggi. Possiamo dire che questa è un po' la regola per gli artisti che lei ha considerato?
4: Beh, sì, perché poi molti, allora, c'erano molti artisti, che molti di questi artisti, io li chiamo artisti perché poi tanti erano musicisti, erano registi, erano sono attori, e quindi sempre di arte parliamo, hanno utilizzato poi, diciamo, il talento pittorico anche nel proprio mestiere. Per esempio Bob Dylan realizzò delle copertine anche di dischi. Per esempio, lui collaborò con questo gruppo The Band, fece la copertina di uno dei loro dischi. Molti, diciamo, come lui, diciamo, utilizzarono poi, prendiamo anche Paolo Conte, noi sappiamo, no? Lui a un certo punto fece questa opera totale, che è Razzmatazz, con oltre 2000 disegni, insomma, tanti riuscivano a mescolare. Anche uno come Dario Fo, per esempio, Dario Fo, lui, insomma, racconta che tutte le sue opere teatrali nascevano sempre dalla pittura, sempre dall'opera su carta. Quindi, insomma, per molti c'era, come nel caso di Bob Dylan. Poi Bob Dylan, ecco, lei ha citato proprio un personaggio un po' particolare, perché poi Bob Dylan a un certo punto della sua vita è entrato a pieno titolo, diciamo, nel mainstream dell'arte contemporanea, perché lavora con una che è nella scuderia di una delle gallerie d'arte più importanti del mondo, che è Larry Gagosian. Però ecco, per molti, diciamo, per i più fortunati, direi io, diciamo, la pittura poi è entrata poi a far parte della propria attività, insomma. Per altri invece è rimasto, diciamo, veramente una zona segreta. Per esempio, io trovo molto molto interessante la storia di Hermann Hesse, per esempio, ecco, che lui raccontava, cioè, che meraviglia poter dipingere questi paesaggi dell'Engadina, quando lui era, insomma, nel sud della Svizzera, e diceva, e tornare a casa con le mani sporche di colore rosso e blu anziché del nero dell'inchiostro, perché poi per molti scrittori, soprattutto, diciamo, la scrittura a volte diventava un peso quando c'era il vuoto creativo, quando c'era proprio il momento di crisi depressiva. Allora in quel momento la pittura diventava così un'altra dimensione, che poi andava a rigenerare
3: una sorta di via di fuga. Grazie a Mimmo Di Marzio, buona serata.
4: Grazie a voi, a presto.
3: Tra gli artisti considerati da Di Marzio ci sono ancora quelli che animarono la New York della prima metà del Novecento e che introdussero la cultura beat, un movimento popolato anche da tanti scrittori e pittori come appunto Dylan, ma anche Arthur Miller e Jack Kerouac, molto influenzati da artisti come Pollock, De Kooning, Rothko e tanti altri. Tra i più vivaci animatori di quella cultura troveremo, citato nel libro sugli insospettabili William Burroughs, di cui Adelphi ha pubblicato un'opera del 1995, La mia educazione, un libro di sogni, tradotto da Andrew Ternsey, 258 pagine, 16 euro. Questo è l'ultimo titolo pubblicato in vita dallo scrittore, che ricorse anche alla tecnica del cut-up, cioè dall'associare righe ritagliate da un testo secondo un ordine diverso da quello originario, tecnica che veniva utilizzata spesso dallo scrittore. E la raccolta nasce dalla fascinazione per i propri sogni, di cui solo a un certo punto della vita scopre il fascino, dopo aver imparato a contestualizzarlo. Svariatissimi sono gli argomenti, spesso riconducibili ai temi, all'ambiente, agli interessi dell'autore, dalle droghe al sesso, dai gatti alle armi, spesso esposti in un'ambientazione surreale, visionaria, tipica appunto del grande scrittore. E a questo punto...
1: Il confettino.
3: Einstein è il protagonista di un libro per ragazzi della tedesca Cornelia Franz, già libraia, ora autrice di libri per adolescenti. Questo si intitola Come ho salvato la vita a Einstein, è pubblicato da Iperbore, 238 pagine illustrate da Petra Bahn, tradotto da Monica Manzella, costa 16 euro. Ed è questo un viaggio a ritroso nel tempo con una ragazza a bordo della Queen Mary 2 diretta a New York, che si trova catapultata in un altro transatlantico e in un'altra epoca, ossia sull'Imperator del 1913, dove si ritrova con altri due coetanei venuti dal futuro. Sapendo che quella nave sarà vittima di un incendio disastroso, i tre cercano di impedirlo ricorrendo all'aiuto di un compagno di viaggio straordinario, Albert Einstein, appunto, presente su quella nave, che potrebbe aiutarli a evitare la catastrofe ritornando al presente, e che sarà naturalmente affascinato dal dover affrontare quella che l'autrice definisce la distorsione temporale che potrebbe davvero determinare una catastrofe.
5: Quella che avete ascoltato era la riproposta della puntata andata in onda domenica scorsa. Vi do appuntamento alla puntata di questa sera che va in onda alle 22:30. Buona domenica a tutti.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 30 agosto. Regime di alta pressione, condizioni di bel tempo con il sole che splenderà quasi indisturbato in un cielo che si potrà vedere spesso sereno e soltanto più nuvoloso sui settori alpini nel corso del pomeriggio, con qualche isolata pioggia solo sul Cadore. Venti deboli da direzioni variabili, meno caldo in generale su tutta Italia. Scarica l'app di ilmeteo.it.
1: Ci sono storie che aspettano solo di essere raccontate e chissà, magari è proprio la vostra. Raccontarsi tiene in vita, raccontarsi è una delle cose più vive che possiamo fare, dare voce a quello che siamo stati, a quello che siamo diventati, a pezzi della nostra vita. Dal 7 di settembre, ogni giorno alle 15 su Radio 24, torna Matteo Caccia Racconta, il programma che prende le vostre storie e le trasforma in un'ora di narrazione pura. Io sono qui ad ascoltarvi. Matteo Caccia Racconta, @radio24.it è l'indirizzo a cui mandare la vostra storia, dal 7 di settembre alle 15 su Radio 24.

0: Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
1: Ed eccoci qui anche questa domenica con una selezione di alcune puntate andate in onda nell'ultima stagione di Personal Best, riascolto che oggi dedichiamo alle puntate mensili che definiamo domande e risposte, domande che i nostri ascoltatori ci hanno scritto alla mail personalbest@radio24.it, al numero WhatsApp 375726922, puntate in compagnia ovviamente dei nostri due esperti. Sono al telefono con noi la nutrizionista Francesca De Rio. Buongiorno Francesca.
2: Eccomi qua, buongiorno a tutti.
1: E ovviamente il coach Fabio Vedana, ciao coach.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Come sempre, insomma, all'oscuro delle domande, visto il periodo è una sorta di maturità mensile, anzi settimanale. Allora, iniziamo con il maturando Fabio Vedana.
4: Ciao Personal Best, sono Cristiana, vi scrivo da Milano, ho 49 anni e corro da anni. Mi piace preparare una o due maratone all'anno e in mezzo faccio un po' di gare su distanze più corte. Per esempio, recentemente ho corso una 5 km su Naviglio in 23 minuti e 40. Corro 4 volte a settimana, però da tempo convivo con un fastidio al gluteo e con una fascite che è sempre lì, un po' latente. Ora, vista la bella stagione, ho sostituito un'uscita di corsa facile nel fine settimana con un po' di chilometri in bici. Però considerando che solitamente sabato mattina tendenzialmente ho sempre fatto un'uscita facile di 10-12 km a 5:30-5:40 al chilometro, come posso ottenere lo stesso risultato con la bici? L'idea è quella di togliere un po' di carico dovuto alla corsa.
1: Fabio, questa ti piace?
3: È certo che mi piace, perché vuol dire che il nostro ascoltatore ci ascolta e mette soprattutto in pratica i consigli che diamo, cioè il concetto base del cross training, no? Cioè, comunque gli adattamenti centrali che vengono indotti con l'attività aerobica di endurance si possono trasferire da sport diversi, quindi dalla bici alla corsa e viceversa, o dal nuoto o dallo sci di fondo, di tutti gli sport di endurance che conosciamo. Allora, buona l'idea, soprattutto in questa fase di caldo africano con l'anticiclone che ci soffia alle spalle, quindi correre comunque è molto più impegnativo. La bici ci aiuta a ovviare un pochino il discorso legato sia al carico, come ha detto, cioè al carico per stare sulle gambe ulteriori minuti, sia anche ci aiuta un pochino a migliorare la percezione del calore. Essere abituato a fare una uscita da 50 minuti, un'ora nel weekend, il sabato, può tranquillamente sostituirla con un paio d'ore di bici. Un paio d'ore di bici è un'intensità abbastanza bassa e una frequenza di pedalata. Il consiglio che do sempre a chi utilizza la bici per la corsa ha una frequenza di pedalata simile come numero di gesti al minuto alla cadenza che avrà di corsa, quindi okay. Se solitamente lavora con 170-180 passi al minuto, sì, di lavorare intorno alle 85-90 pedalate al minuto, okay, che sono assolutamente una frequenza di pedalata raggiungibile anche da neofiti. E la frequenza cardiaca, ricordiamo che statisticamente la frequenza cardiaca in bicicletta sta a una decina di battiti più bassa rispetto alle zone della corsa, okay, statisticamente. E quindi se solitamente sono abituato a fare il mio lavoro in Z1 a 140 battiti, di bici lo farò a 130, ecco, okay, per dare proprio dei numeri pratici. Consiglio è di posizionare bene l'altezza del sellino, perché se posiziono l'altezza del sellino e l'arretramento dello stesso sbagliata, potrei avere un pochino un sovraccarico sulle ginocchia, okay, e un sovraccarico anche muscolare sul quadricipite. E quindi è bene utilizzare, allora in rete ci sono tantissime forme che ci danno l'altezza del sellino, sì, ma basta farci vedere da chi ci ha comprato la bicicletta come sto pedalando e ci può dare una mano su,
1: per
3: evitare
1: posizione
3: di pedalare troppo bassi, okay, e troppo avanzati. Ecco, queste sono le due problematiche, cioè se vedo che il ginocchio va oltre il punto di spinta, sì, vuol dire che sto sovraccaricando un po' troppo l'articolazione.
1: Sono e un po' troppo seduto.
3: Questo è un po', diciamo, proprio a livello macro, sì, quello sì, che sì, posso sì, dare sì, come consiglio.
1: Allora, continuiamo con una domanda per Francesca, domanda, mi viene da dire, prova costume. Sono Patrizio, ho 58 anni, da un paio d'anni corro 3-4 volte a settimana per un totale di 30-40 km, ho corso due maratone aumentando in quel caso i chilometri settimanali. Corro anche per stare in forma, però nonostante i chilometri il peso non scende, sono alto 1,72. Quando ho iniziato pesavo circa 90 kg, ora peso, quando va bene, 85. Ci sono allenamenti su cui puntare di più per perdere peso?
2: Bella domanda. Allora, prima di tutto l'approccio, come diciamo sempre, deve essere a 360 gradi. Parlo dell'approccio alla perdita di peso. Sì. Ok. Quindi cosa succede spesso? Una persona magari sovrappeso decide, diciamo, di iniziare a correre o di iniziare a fare un'attività sportiva qualsiasi, quindi inizialmente si verifica una perdita di peso che è dovuta a un aumento del dispendio energetico, però comunque senza alcuna modifica all'alimentazione, diciamo che dopo un po' questo risultato si stabilizza, quindi sì, sicuramente alimentazione oltre attività fisica, ma anche il sonno per esempio è importante. Ok, quindi l'approccio deve essere a 360 gradi, quindi ora non so quali siano stati i cambiamenti oltre a quello di inserire l'attività fisica, quindi se c'è stato anche un cambiamento dell'alimentazione o quindi un approccio più integrato, diciamo. Mm-hmm. E poi un'altra cosa, che magari il corpo prima di tutto si invecchia, vabbè.
1: Okay.
2: Ok, quindi il metabolismo non risponde più come poteva rispondere, diciamo, prima, quando eravamo più giovani 10-20 anni fa. Però diciamo che il metabolismo si adatta anche un po' al livello di attività fisica, quindi quella perdita di peso iniziale poi dopo si stabilizza un po'. Mm. Quindi bisognerebbe andare sicuramente un po' più a fondo, fare una bella anamnesi alimentare dello stile di vita completa per vedere poi quali, diciamo, obiettivi porsi anche in termini, diciamo, di peso. Mm-mm. Che dipende anche da quella che è la massa totale. Ci sono persone che magari si mettono a correre ma hanno una corporatura, diciamo, che non è proprio quella predisponente alla corsa, e magari si confrontano con persone, diciamo, più asciutte, no? Okay. Che sono anche più adattate a questo gesto. Quindi ricordo che dimagrire significa perdere massa grassa, ma se una persona magari ha tanta massa magra, anche tanta massa muscolare, che è un bene, non può neanche spingersi troppo oltre. Quindi okay, ci sono, diciamo, varie cose da considerare. Diciamo che il consiglio che mi viene da dare così è di non, diciamo, mangiare giustificando il fatto che facciamo attività fisica.
1: Infatti, anch'io volevo arrivare lì, infatti, insomma, molte volte ci premiamo più del necessario.
2: Sì. Esattamente, cioè giustifichiamo il fatto che abbiamo fatto attività fisica, che magari inizialmente abbiamo iniziato a fare quell'attività e si è andata bene, abbiamo perso peso, già, e però dopo un po', diciamo che il nostro fisico mangia la foglia. Ecco.
1: Ok. Sì, poi alla fine magari c'è il rischio di mangiare più di prima, insomma.
4: No, per infatti, che tanto ho fatto 20 chilometri.
1: Ok, continuiamo allora con un'altra domanda in questo caso per entrambi.
4: Sì, buongiorno, sono Gerardo, 60 anni, 1,62 di altezza per 70 kg in evidente sovrappeso. Ho una domanda per la nutrizionista e una per il coach. Però prima della domanda ci tiene a dirci che ha fatto 2 Ironman.
1: Sì.
4: Terzo di categoria, 60-65 anni, campionato italiano nel 2025. Secondo di categoria, 60-69 anni, a campionato spagnolo a fine maggio. Quindi è bravo.
1: Sì, uno che va.
4: Uno che va. Domanda per Francesca. In bici mangio 6 panini con mortadella, maionese e provola affumicata. In più croccante le mandorle e all'arachidi. Cosa ne pensa la dottoressa Francesca De Rio di questo
1: panino con la mortadella?
4: Quando va in bici?
2: Durante l'Ironman.
1: Immagino di sì.
4: Infatti.
1: Insomma, sì. 6 panini.
4: E leggiamo anche quella per il coach così.
1: Ok.
4: Il 30 maggio Ironman in Spagna, secondo di categoria, 60-69 anni. Il 2 giugno mezzo Ironman a Barberino del Mugello. Cosa ne pensa il coach sui tempi brevissimi tra le due gare?
1: Andiamo con Francesca prima.
2: Non so, posso pensare a questa cosa del panino della mortadella.
1: Hai bisogno di tempo, non ti
2: è un nuovo, è una domanda, è un nuovo integratore.
4: Più che altro provo la fumicata.
1: Adesso non siamo degli chef, non abbiamo un giudizio.
4: No,
2: ti ricordo che tu mangiavi le patatine.
1: Sì,
4: però.
2: Sto scherzando.
1: Però, no, Francesca, allora, insomma, questa cosa dei panini lo ritroviamo anche per chi fa ciclismo, magari, no?
2: Sì. Sicuramente, quindi ci sono delle attività e delle persone che tollerano benissimo, diciamo, un'alimentazione vera rispetto agli integratori durante un'attività magari che è lunga, non è intensissima, no?
1: Sì.
2: Perché Ok, quindi anche durante le ultramaratone si mangia, eccetera. Cosa ne penso? Vabbè, se, no, se durante l'Ironman questa cosa non dà fastidio e dà energia, sicuramente non è, non c'è scritto da nessuna parte, okay? Non c'è nessuna pubblicazione, non c'è nessun libro, e sicuramente è meglio introdurre zuccheri, questo lo sappiamo, cioè ce lo dice la scienza, ma se non ci sono problemi di digestioni, lui si sente bene, se ha energia, eccetera, non, va bene così, nel senso che ognuno ha la sua strategia, e l'Ironman è una cosa anche, diciamo, particolare, per cui è anche un po' la coperta di Linus, possiamo dire così. A prescindere da quello che penso io, perché ognuno è diverso. Mi viene da dire, siccome lui prima ha detto di essere in evidente sovrappeso,

0: fuori dal, dall'Iron
1: Man. Stomaco, okay. Sì, sì, sì, ma dico, finché lo stomaco regge lì, io non ho niente da ridire. Ovvio che se uno viene a dirmi che mangia così e poi magari ha problemi gastrointestinali, cali energetici, eccetera, allora sicuramente da rivedere. Mm.
0: Non volevo demonizzare la mortadella comunque.
2: No, no, ma è sempre
1: assolutamente no.
0: Io corro per poter mangiare la mortadella, per cui. Coach, invece, due gare ravvicinatissime, 30 maggio l'Ironman e il 2 giugno il mezzo Ironman a Barberino.
3: Diciamo che due gare così lunghe, con solo due giorni di recupero, non è assolutamente consigliato. Però dico anche che dipende sempre dall'intensità a cui le faccio. Se mi avesse detto ho fatto l'Ironman alla massima intensità mia sostenibile e dopo due giorni sono stato in grado di fare un altro mezzo Ironman alla massima mia intensità sostenibile, avrei detto è sicuramente impossibile, vuol dire che quella non è la tua massima intensità sostenibile. Se li fai piano, ricordiamo il mondo dell'ultra cycling e delle ultramaratone e dell'ultra endurance, è una cosa che secondo me non è così indicata, ma è fattibile. Dipende dall'intensità. Okay. Non prendiamolo come esempio, secondo me. Si vede che il nostro ascoltatore aveva l'esigenza di vincere entrambi i campionati, sia quello spagnolo che quello italiano, quindi la medaglia e la maglia erano più importanti magari della tutela un po' della propria salute, no? No, anche della tutela un po' della propria salute.
2: Perché altro perché ha 60 anni, cioè non è proprio giovincello.
3: Ed è sovrappeso, come dice lui, che l'altro fattore di rischio. Io non gliel'avrei mai suggerito, cioè io come coach in fase di pianificazione mai avrei suggerito una situazione del genere, perché ricordiamo che sono due giorni di recupero dopo un Ironman. Solitamente la posologia del recupero dopo un Ironman sono 21 giorni.
0: Ok. Per un atleta di alto livello, immagino.
3: Un amatore, un atleta di alto livello può scendere anche a due settimane, però un amatore sono almeno 21 giorni. Okay, ecco. Quindi dipende naturalmente dall'intensità a cui l'hai fatta. Siccome non sappiamo l'intensità, sappiamo solo il risultato, dipende, nella sua categoria comunque dipende molto dai numeri di partecipanti, no? Sappiamo che più la categoria è age e meno partecipanti ci sono, quindi l'intensità è più bassa e quindi si può sopperire con un'intensità più bassa durante l'esecuzione della prova della gara. Quindi il suggerimento ai nostri ascoltatori: non fatelo
0: questo a casa,
2: anche perché
3: non fatelo perché non fa bene, ecco. Alla lunga non fa sicuramente bene.
2: Mi viene da dire però, Fabio, dipende anche, cioè è vero che va bene dell'intensità, però sicuramente magari la sua intensità è diversa e, cioè, non so come dire, per lui è forte magari, anche se
0: anche se dice per noi è una cura blanda, diciamo così, però alla fine insomma rispetto alla sua prestazione, però
3: non possiamo saperlo,
2: ecco, infatti,
0: tutto da verificare, speriamo scrivere tutti gli altri risultati così capiremo insomma qual è la sua prestazione reale. Allora, su questo facciamo una breve pausa per questa prova d'esame per il coach nutrizionista e poi torniamo con altre domande per valutare meglio la loro preparazione. A tra poco.
4: Strade in diretta.
5: Buongiorno, buona domenica, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. Abbiamo ottime notizie, infatti il traffico è regolare sulle principali strade della nostra penisola. Vi ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole l'entrata e l'uscita di Novi Ligure è chiusa al traffico fino alle ore 10 di domani 31 agosto in direzione dell'autostrada dei Trafori. Ci risentiamo tra un'ora circa da Lorenzo Zappullo, buon viaggio, a più tardi.
4: Personal Best.
0: E quindi seconda parte per continuare a parlare di allenamento e nutrizione con questa nostra puntata mensile domande e risposte. Torniamo in classe con una domanda per il coach. Buongiorno, mi chiamo Pietro, ho 56 anni, vi ascolto spesso quando sono di turno la domenica e vado al lavoro. Non sono un appassionato di corsa, anzi fino a poco tempo fa non avrei mai pensato di iscrivervi, però il programma è piacevole, grazie, sentendo le storie dei vostri ospiti e i consigli che date agli ascoltatori, una domanda è iniziato a frullarmi in testa. Vorrei tornare un po' in forma. Negli anni ho provato anche a iscrivermi in palestra, pieno di buoni propositi, ma credo di essere andato poi due volte prima di abbandonare tutto e non so bene neanche perché. Ora mi chiedo, a 56 anni è troppo tardi per iniziare a correre? Non sogno maratone o medaglie, mi piacerebbe semplicemente stare meglio per perdere

0: qualche chilo, sentirmi più energico e magari scoprire un'attività da fare con costanza. Da dove dovrebbe iniziare una persona come me che non ha mai corso seriamente? Fabio.
1: Non è mai troppo tardi, ecco. mai, neanche a 80 anni, neanche ecco. a 90, non è mai troppo tardi per fare attività fisica e per fare attività di endurance, mai. Ricordiamo sempre che l'essere umano è fatto per fare resistenza, okay. È proprio stato pensato per, e si è evoluto per essere resistente, e quindi diciamo e suggeriamo e incentiviamo il nostro ascoltatore a cominciare a fare attività, e lui dice la corsa vuol dire che è quella in cui si sente più attratto, bene, sì. Facciamo qualcosa che ci piaccia, sì. Dico sempre l'indicatore è quando finisco di fare l'attività devo avere ancora voglia di farla e non vedo l'ora di rifarlo, okay. Quello è l'indicatore che ci dice quell'attività lì è giusta per te, che sia la bici, il nuoto, la corsa, i pattini, il nordic walking, lo sci di fondo, qualsiasi attività di continuativa che ci dia questa emozione è sicuramente la nostra attività. Se quindi vogliamo iniziare a correre, cominciamo facendo il classico protocollo di alternanza corsa-cammino.
0: Okay.
1: Quindi cominciamo con 30 secondi di corsa e un minuto e mezzo di cammino. Io quello è il basic con cui, se non ricordo male, tra le 300, quante sono, Silvio? Più di 300 puntate.
0: Puntate, forse
1: sono
0: quasi 500 ormai.
2: Infatti,
0: insomma, sì. Ecco. Siamo alla chiusura della nona stagione.
1: L'avevamo fatto tantissimi anni fa, ricordo, un protocollo proprio per iniziare a correre.
0: Sì, sì.
1: E comunque partiva proprio da dei blocchetti da 30 secondi di corsa e un minuto e mezzo di cammino. Cominciare con 5 blocchetti così, che sono 10 minuti, 10 minuti, e poi ogni volta aggiungere un blocchetto. E poi quando arrivavamo a fare 20 volte, 20 blocchetti di questo, cominciavamo a fare un minuto di corsa, un minuto di cammino. Okay. E anche lì andiamo avanti fino ad arrivare a 20. E questo ci permette di, uno, adattare la muscolatura, i tendini, i legamenti, lo scheletro al carico della corsa. Ricordiamo che quando corriamo abbiamo almeno il triplo del nostro peso da sopportare rispetto a quando camminiamo, e quindi questo va adattato. Il nostro corpo ha una grande capacità di adattamento e naturalmente la sfruttiamo in questo modo. E poi sul carico, e poi per adattare la parte cardiocircolatoria, cardiorespiratoria, e quindi aumentare la nostra resistenza. Anche lì la posologia, un giorno sì, un giorno no.
0: Okay.
1: E quindi anche lì posso avere il tempo per recuperare lo sforzo che ho fatto. E naturalmente anche avere ancora voglia di rifarlo. Quindi seguendo queste semplici indicazioni, vediamo il nostro ascoltatore da domani, perché poi anche lì inizio lunedì, che è domani.
0: Che domani. Perfetto.
1: Perfetto, da lunedì cominciamo. E cominciamo con questo protocollo di corsa cammino e aspettiamo risposte e l'evoluzione del nostro ascoltatore, che sicuramente sarà, ci risponderà a fine estate quando riprendiamo.
0: E poi è importante in questi casi anche darsi un piccolo obiettivo, magari il desiderio è quello di arrivare a correre
2: mezz'ora
0: o 5 chilometri di fila, perché il rischio in questi casi, quando iniziamo a fare un'attività di questo tipo, ci ricordiamo quando eravamo ragazzini che correvamo fortissimo, magari ci mettiamo lì a correre subito a tutta perché pensiamo di poter migliorare correndo forte, alla fine poi ci siamo esauriti e il giorno dopo non abbiamo più voglia di correre, no?
2: Sì, soprattutto abbiamo male ovunque.
0: Per cui la progressività di cui sopra. Allora, continuiamo con una domanda per Francesca.
2: Buongiorno, sono Daniele, ho 41 anni, ho una domanda per la nutrizionista De Rio. In questa fase estiva ho la tendenza a mangiare un po' meno e vorrei approfittarne per perdere 2-3 kg con l'idea di trasformarli in qualche secondo al chilometro in meno. Però ho un dubbio, negli ultimi mesi ho cercato di controllare il peso anche nei giorni di recupero, ma spesso mi sento scarico e gli allenamenti ne risentono. In più mi confondo su quello che leggo, c'è chi dice di mangiare meno nei giorni di riposo e chi invece sostiene che proprio lì il corpo si adatti e serve mangiare di più. Anche il conteggio delle calorie mi sembra molto teorico e poco realistico nella pratica. Cosa ne pensa la nutrizionista?
0: Francesca, tutto
3: partiamo
0: peso
3: dalla
0: oggi.
3: Fine. Sì, esatto, si vede che siamo
2: Trova costume.
3: Sì. Dunque, partiamo dalla fine. Sicuramente il conteggio delle calorie, sì, è matematica, ma non è trasferibile alla realtà di tutti i giorni. E soprattutto, come abbiamo sempre detto, il nostro fabbisogno energetico è molto diverso, no? Dipende da vari fattori.

0: anche dall'attività fisica, ma non solo, anche da come stiamo in quel giorno, dallo stress, dal carico di lavoro che abbiamo, quindi è molto modulabile anche dal sonno, da come abbiamo dormito. È vero che in estate tendiamo a mangiare, diciamo, di meno, perché comunque col caldo facciamo più fatica e probabilmente abbiamo più voglia di mangiare delle cose fresche, sì. Quindi cuciniamo anche di meno, abbiamo più voglia di mangiare la frutta, la verdura, delle cose fredde. È anche vero che però se io tendo a mangiare di meno, no, come mi sembra che sia capitato in, sì, questo caso, tendo a mangiare di meno ma allenandomi come sempre, e in più col caldo, è perfettamente normale sentirsi scarichi. È vero che il corpo nelle ore successive, e quindi quando, diciamo, c'è il recupero, ha bisogno dei nutrienti, quindi restringere troppo l'alimentazione quando si è, diciamo, nel giorno di riposo, in realtà non favorisce il recupero. E quindi mi viene da dire che un motivo di stanchezza potrebbe essere anche un recupero non, diciamo, ottimale in questo caso.
1: Okay.
0: Però teniamo sempre presente che anche il caldo influisce, e la disidratazione può essere uno dei motivi per cui noi comunque ci sentiamo scarichi. Ok?
1: Sì.
0: Il mio consiglio è, se si vuole un po' ridurre, nel senso, la quantità di cibo, però dobbiamo sempre stare molto attenti alla qualità, quindi a quali sono quegli alimenti che poi mi permettono di recuperare, e soprattutto a mettere energia negli allenamenti. Quindi quando c'è l'allenamento io devo integrare gli zuccheri durante, ok?
1: Sì.
0: E integrare subito degli zuccheri subito dopo, sottinteso anche l'idratazione ovviamente, quindi sali minerali e zuccheri, e mettere le proteine nel recupero e continuare ad alimentarmi, diciamo, magari riducendo sì un pochino la quantità o anche il tipo, quindi mangiando alimenti più freschi che continuano a idratarmi, però senza dimenticare mai queste proteine, ok, che sono quelle comunque che favoriscono bene il recupero a livello muscolare. Una volta che io comunque ho integrato le riserve di glicogeno subito dopo e non faccio un'ulteriore attività fisica, ecco, quelle, diciamo, restano, cioè le utilizzo ma non in maniera così drastica come per l'attività fisica, quindi mangiare carboidrati normalmente mi permette comunque di recuperare al meglio. Che dire, no, come al solito dovrei avere delle informazioni, sì, probabilmente più, specifiche sulla anche qualità degli alimenti e sulla qualità dell'alimentazione, soprattutto del timing, quindi in quale momento mangio determinati nutrienti in base all'allenamento. Ecco.
1: Ok, allora continuiamo invece per un'altra domanda per Fabio. Ciao amici di Personal Best, vi scrivo da Bergamo, sono Lorenzo, ciclista amatore di 52 anni, ho una domanda per il coach Fabio Vedana. Premesso che non siamo tutti uguali, ognuno ha le sue caratteristiche genetiche di partenza, a tuo avviso, allenandosi il giusto, sostenibile, senza infortuni e con costanza, su che range possono andare i reali margini di miglioramento? Ad esempio, per un amatore che dopo diversi anni di corsa a sensazione 30-40 km a settimana corre lento a 6 al chilometro e una 10 km in 48 minuti, se si allenasse in maniera più strutturata, dove potrebbe arrivare? Nella bici vale lo stesso discorso? O lì la genetica conta ancora meno per aumentare l'FTP, quindi potenza di soglia funzionale, quindi ipotizzando 150 km a settimana sempre sensazione? La domanda nasce dalla considerazione che attualmente sono molto libero in quello che faccio e mi diverto abbastanza. Vedo però i miei amici andare sicuramente più forte seguendo i piani strutturati, ma anche sacrificando un po' di sana e spensieratezza, e quindi mi chiedo se il gioco vale la candela e se effettivamente con il giusto impegno ci si può togliere qualche soddisfazione. Grazie e saluti a tutti alla ciurma. Fabio.
2: Bella domanda e dico questo. Come non è mai troppo tardi per iniziare a fare attività di endurance, non è mai troppo tardi per migliorarsi, soprattutto negli sport di endurance come i nostri. Anche a 52 anni possiamo migliorare, possiamo anche migliorare tanto. Quindi, e come miglioriamo? Con aumentando il volume di somministrazione dell'allenamento, aumentando l'intensità, la qualità dell'intensità e migliorando il recupero e integrandolo con una buona alimentazione e idratazione. È sempre questo l'algoritmo giusto. Dipende naturalmente da qual è l'obiettivo.
1: Sì.
2: E nella domanda del nostro ascoltatore è insita, almeno l'ho sentita, nascosta il fatto che comunque deve divertirsi. Quindi, per esempio, io in questo momento della mia vita mi diverto a fare degli allenamenti di qualità su me stesso, che quando avevo 20 anni odiavo, ma adesso mi diverto a farlo. Quindi, sì, se benvenga, perché mi dà proprio gioia. Quindi dobbiamo guardare questo con il presupposto sempre che fare attività continuata è sicuramente un segno di benessere. Poi naturalmente dipende da noi se vogliamo fare più qualità, più quantità, ben consapevoli che comunque sono le due strade per poter migliorare le performance, sia quindi nella corsa migliorando la velocità a cui corro al chilometro a parità di fatica, sia come lui parlava dell'FTP, che è la potenza funzionale che si può tenere per circa un'ora, che è un po' quello che ci dà la cifra dell'intensità che siamo in grado di sostenere, e quindi possiamo migliorarla anche a 52 anni, a 55, a 60 anni, senza nessun problema. Non è assolutamente un fatto genetico né un fatto anagrafico il miglioramento, è un fatto solo di impegno e di quelle che abbiamo detto che sono i quattro aspetti più importanti, quindi il recupero, l'alimentazione, l'idratazione e lo stimolo.
1: E poi se questi allenamenti che aggiunge tolgono quella sana spensieratezza di cui parla, magari è meglio continuare come abbiamo sempre fatto, infatti sì, questo è un po' l'ascoltatore che dice questo. Allora, chiudiamo con un saluto a Stefano, che ci ha scritto recentemente una mail per raccontarci della sua passione per la corsa, ha seguito in parte il piano di allenamento del coach Fabio Vedana e poi ci dice tutti i vostri buoni consigli, per cui ci teniamo insomma a leggere questa lettera per chiudere stagione.
3: Diciamo emozionato. Cari amici di Personal Best, sono un ragazzone di 53 anni che da oltre una decina di anni ha scoperto la passione per la corsa. Come per molti è nata con la voglia di rimettersi in forma e piano piano i 5 chilometri sono diventati 10 e da qui la voglia di provare qualche gara su strada, sempre con la voglia di mettersi alla prova e divertirsi. Il 17 maggio scorso ho terminato con grandissima soddisfazione la mia prima mezza maratona, in poco più di 2 ore, obiettivo un tempo impensabile. Questo risultato è stato anche merito del programma di allenamento del coach Vedana, che ho seguito diligentemente, più o meno, in abbondanti 6 mesi. Sai com'è, le articolazioni non sono quelle di una volta. E quindi grazie al coach Vedana per l'aiuto nella preparazione e a Ivana e a Silvio per la meravigliosa compagnia e per la passione che comunicate per me ogni lunedì mattina in podcast e assolutamente non ultima a Francesca per il fondamentale approfondimento sulla nutrizione, che va di pari passo con la corsa e ora si continua, viva la corsa. Un caro saluto, Stefano.
0: Che bello.
1: Allora, si chiude qui questo riascolto di alcune puntate andate in onda nell'ultima stagione di Personal Best, per cui per oggi ci fermiamo qui. Ora linea GR24, noi torniamo domenica prossima sempre alle 6:30 e alle 16:30. Buona giornata.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
6: Sono le 6:59.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Cremona, città sfregiata dopo la tempesta, Mattarella chiama il sindaco. Di Battista trasferito a Lavana è lucido e risponde alle domande. Disastro in Nepal, operai intrappolati nella montagna e corsa contro il tempo. Serie A, Juve avanti, oggi Napoli-Como, Pogačar caduta in ritiro dalla Vuelta. Buongiorno dalla redazione e da Rosanna Magnano. Cremona è una città sfregiata dopo la tromba d'aria con grandine che ha impegnato i vigili del fuoco in un centinaio di interventi. Oltre 40 i feriti, ma nessuno è grave.
8: Case scoperchiate, alberi abbattuti, strade chiuse, danneggiate, la guglia della cattedrale, il tetto della torre civica, decine di chiese e 10.000 auto. Alcuni edifici evacuate, famiglie costrette a lasciare le proprie case. A Cremona si comincia a fare la conta dei danni del lumifragio di venerdì pomeriggio. In 20 minuti si è concentrata una quantità di pioggia pari all'80% di quella attesa nel mese di agosto, con venti fino a 90 km orari e chicchi di grandine che hanno raggiunto i 10 cm di diametro. Disposta la chiusura della maggior parte degli edifici comunali e dei parchi per la giornata di domani, ma la città non si sente sola, ha detto il sindaco Andrea Virgilio dopo aver ricevuto una telefonata da parte del presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso la sua vicinanza alla comunità cremonese. Anche la premier Meloni ha assicurato l'attenzione concreta del governo e la regione Lombardia ha chiesto di estendere lo stato di emergenza già formalizzato nei giorni scorsi per i danni del maltempo che ha interessato il territorio dal 20 agosto anche a Cremona e alle province di Mantova, Bergamo e Pavia, colpite anch'esse dal nubifragio. Alessandra Schepisi, Radio 24, il Sole 24 Ore.
6: L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è arrivato lucido all'ospedale della Havana, Cuba, dove ha potuto rispondere alle diverse domande dei medici.
9: Ha ripreso conoscenza e parlato con i medici. Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Santa Clara, Cuba, dopo aver accusato forti mal di testa e un malore, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in ambulanza all'ospedale Hermanos Amejeras dell'Havana, struttura considerata tra le migliori della capitale cubana. Di Battista, 48 anni, si trovava sull'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano. Se le condizioni lo consentiranno, è pronto un aereo sanitario per trasferirlo in Italia, hanno fatto sapere da Palazzo Chigi. Il governo segue la situazione con la massima attenzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è in contatto con l'ambasciata e con i familiari dell'ex parlamentare per fornire loro assistenza. Molti i messaggi di incoraggiamento dal mondo politico e non, dal leader dei pentastellati Conte alla segretaria Dem Schlein, passando per esponenti del centrodestra e artisti e amici come Fiorella Mannoia e Pablo Trincia. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il Sole 24 Ore.
6: Il giornalista Sigfrido Ranucci, attraverso i suoi legali, contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, di cui contesta integralmente la legittimità con espressa riserva di ogni azione, anche cautelare e d'urgenza, diretta a ottenerne la cessazione degli effetti e il ripristino della situazione antecedente, nonché il risarcimento di tutti i danni conseguenti. Alluvione tra Tibet e Nepal. Il bilancio provvisorio in Nepal è salito a 734 morti e 2.498 dispersi, mentre in Cina il bilancio è di 16 morti e di 546 dispersi. Tra i dispersi, decine di operai che lavoravano nei cantieri di dighe e invasi.
10: Aria pompata e introduzione di una telecamera. In Nepal l'esercito lavora per raggiungere oltre 100 operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. A bloccarli il fango portato dal disastro naturale dovuto al collasso di un ghiacciaio. I soccorritori hanno aperto un varco usando trivelle, tenendo viva la speranza di raggiungere i lavoratori. L'alluvione lampo ha infatti devastato il principale progetto idroelettrico del Nepal. 11 tra cantieri e centrali idroelettriche lungo il fiume Trishuli avevano l'obiettivo di ridurre la carenza di energia elettrica del paese. Un progetto guidato da consorzi sudcoreani andato distrutto, con operai e residenti a pagarne il prezzo più alto. Da uno dei tunnel sono state salvate già 350 persone, mentre altre 200 risulterebbero ancora disperse in diversi progetti idroelettrici lungo il corridoio del Trishuli. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Andiamo in Ucraina. Diverse esplosioni sono state udite nella notte a Kiev, quasi 40 morti il bilancio degli attacchi sul distretto di Bucha.
11: Danni gravissimi nel distretto di Bucha, nord della capitale, dove venerdì notte è esploso un centro di stoccaggio delle munizioni. Oltre 370 le persone evacuate, decine sono rimaste ferite. Zelensky ha denunciato la terribile negligenza per la vicinanza dei depositi con i palazzi del comune dell'Interland, reso tristemente famoso dalla strage russa del 2022. Il Ministero della Difesa russo ha inoltre riferito di avere colpito strutture legate alla produzione e allo stoccaggio dei componenti per i missili da crociera ucraini Flamingo. Dalla Polonia arriva intanto l'avvertimento del premier Donald Tusk, secondo cui i prossimi 7 mesi potrebbero essere cruciali per la sicurezza dell'intera regione, mentre fonti militari di Kiev riferiscono di possibili piani russi per nuove offensive dirette verso la capitale ucraina e la città del nord di Chernihiv. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
6: Si tenta ancora di riaprire i negoziati in Ucraina. Il direttore della CIA John Ratcliffe ha proposto un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Lo riferiscono ad Axios due fonti informate. E adesso lo sport tra Serie A di calcio e il ciclismo internazionale.
12: E la sfida tra Napoli e Como ad aprire la domenica della Serie A. Alle 18.30 alla Maradona, di fronte due allenatori dalle filosofie opposte. Da una parte Allegri, dall'altra Fabregas, per una sfida che sa di Champions. Non sono attese sorprese di formazione per i partenopei. Nel Como, che attende l'arrivo di Moise Kean, può trovare spazio Liberali. In serata i campioni in carica dell'Inter saranno di scena a Cagliari, con Esposito accanto a Lautaro Martinez. Sempre alle 20.45, in un Olimpico quasi deserto, di fronte Lazio e Genoa. Negli anticipi del sabato, la Juve batte il Parma 2-0, la Fiorentina crolla in casa 0-3 contro il Frosinone, successo per l'Udinese a Monza e per il Sassuolo contro il Torino. Nel ciclismo sarà necessario un intervento chirurgico alla clavicola sinistra per Tadej Pogacar. Il campione sloveno è caduto ieri durante l'ottava tappa della Vuelta, riportando una frattura scomposta ma anche una commozione cerebrale, motivo per cui dovrà attendere ancora prima di finire sotto i ferri. Da sottolineare come il nuovo leader della Vuelta, Enric Mas, sul palco non abbia voluto indossare la maglia rossa, in segno di rispetto per il collega infortunato. Infine la MotoGP, appuntamento alle 14 ad Aragon. Ieri nella sprint vittoria per Marc Marquez davanti al fratello Alex e a Bezzecchi, che ha rosicchiato qualche punto al leader della classifica iridata Jorge Martin e che partirà quest'oggi in pole. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: È tutto per questa edizione, curata da Gigi Donelli e da Rosanna Magnano, che l'ha anche condotta, in regia Paolo Corleoni. Grazie per l'ascolto. GR24 torna alle 7.59.
7: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
16: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
17: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
18: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Circolo Bocciofilo Caccialanza, Milano. Un giovane cantautore bolognese con già un sacco di fan. Il suo primo EP si intitola Ragazzi di Campagna, Principe.
19: La scelta in realtà è molto, forse è noiosa, non è una storia così incredibile. Ero quarto superiore, dovevo scegliere il mio nome d'arte e Principe, ho detto boh, suona bene. Fin quando arriva la prof di italiano, di letteratura, e per le vacanze estive dice: ragazzi, per quest'estate studiatevi il Principe di Machiavelli. Ho detto: chiamiamoci Machiavelli, chiamiamoci Principe ovviamente. Quindi ho detto: segno del destino, va bene.
18: Così, e così sì. Era quello giusto. Ragazzo di campagna, senti, la musica italiana ha nella provincia una grandissima ricchezza. Il cantautorato italiano si è tanto nutrito di città, ma anche di provincia. Ne vai fiero?
19: Tanto, sono tanto legato a casa mia. Amo la provincia, amo il paesino, amo la... Com'è che si chiama? La velocità della vita nel paesino. Non sono fan della fretta, non sono fan di fare cose di corsa, perché secondo me non, chi sto rincorrendo. Quindi preferisco andare con calma e fare le cose fatte bene, un passo alla volta. Quindi sì, mi piace tanto il mio paesino, assolutamente.
18: Allora, un paesino che intanto ha la caratteristica dei motori, vabbè, è in Emilia, si va veloce sì. E si sgasa, sì. Ma anche della musica, perché sì. È il paese di Nilla Pizzi, ragazzi.
19: Assolutamente, tra l'altro abitava nella mia via. Nella mia stessa via, quindi... incredibile, quindi c'è, abbiamo la Lamborghini, tra l'altro fa veramente ridere su Google Maps, più grande la Lamborghini del paesino, e poi Nilla Pizzi, che è stata la prima a vincere il primo Sanremo della storia, per poi in realtà partecipare tantissime volte, sia come concorrente che come conduttrice.
18: Sì. Tu a Sanremo ci sei andato vicino stavolta?
19: Abbiamo fatto Sanremo giovani, meno.
18: Un passo.
19: No, hai ragione, sì, Sanremo giovani.
18: Com'è stato?
19: Stupendo. Secondo me, se ti metti nell'ottica di goderti le cose, te le vivi bene. Potevo vivermela anche male, ovvero magari con ansia, con un mio Dio, ho detto: ascolta, ma io sono qua, sono contentissimo, porta la mia musica. Mi comporto come se fossi in cameretta mia, c'ho tutti i miei amici che mi guardano, spero che la canzone piaccia, godiamocela.
18: Io ti conosco da 5 minuti, non mi sembri uno che vive d'ansia.
19: In realtà io sì.
18: Sì?
19: Sì.
18: La nascondi bene.
19: Grazie, sono bravo a nascondere. No, sì, però... vorrei anche riconoscere quando ci sono dei bei momenti, sennò non mi godo per cosa sto facendo tutto questo, capito? Me l'hanno insegnato persone più grandi di me fino a poco fa, non riuscivo a godermi le cose.
18: Anche perché se non vivi non puoi scrivere, e tu scrivi tanto di te, delle persone che ti circondano, intanto che accarezzi la chitarra che hai tra le mani, delle tue storie sentimentali, delle storie della tua vita, delle storie di un ragazzo di 22
19: anni da poco, sì. È il mio modo per essere sincero, e non abbiamo sempre la fortuna di parlare con qualcuno, no? E non siamo neanche sempre troppo sinceri con noi stessi a volte, e qualche volta secondo me è giusto esserlo. Il mio modo è scrivere, e così dico: ok, dai, le cose stanno così, accettiamolo, va bene anche così. E non ho tante pretese, io cerco di raccontare la mia verità, no? Cioè cerco di essere sincero e sperare che la gente si riveda in queste cose, sia belle che brutte.
18: Io nella tua malinconia un po' mi ci rivedo,
19: perché
18: si dice, no, ho letto tante cose, tu canti della tua generazione, ma invece quel sentimento lì travalica un po' l'età.
19: Grazie.
18: C'è sempre nelle tue canzoni?
19: Sempre, sono estremamente malinconico, faccio tanto fatica, come ti dicevo prima, a godermi il momento. Penso sempre al prima, al dopo, e penso sempre che quello che è venuto prima è più bello. Adesso, da poco, in realtà da Sanremo Giovani, perché una delle cose più grosse che mi sia mai capitato, mi sono detto, oh, ma concentriamoci un attimo, cioè questa cosa è una cosa stupenda, godiamocela. Ed è stato forse uno dei primi momenti, dopo tanti anni, in cui ero presente e ho detto, cavolo, stupendo, godiamocelo. E da lì sto cercando di dire, quando ho cose belle, almeno rendiamocene conto.
18: City Life Anteo, Milano. Torna dopo anni in tour nei cinema un film bruttissimo e amatissimo, Arrapao. Il regista Ciro Ippolito.
20: In tutti questi anni, ormai ne sono passati 42, il film comunque ha sempre avuto una sua vitalità, perché attraverso prima il VHS, poi DVD, poi Blu-ray. La cosa che mi colpisce durante questo tour è che arriva un pubblico trasversale fatto da gente della mia età, che possono essere i nonni, fai conto, con i figli che sono dei cinquantenni, e i nipotini. Anche perché il film, oltretutto, quando è uscito il film, quasi tutta la critica più importante l'ha definito, anche come Morandini, il film più brutto del mondo che sia stato mai fatto. Adesso a me una cosa mi dispiace tantissimo, ma veramente mi dispiace tantissimo, che Morandini non ci sia più, perché mi sarebbe piaciuto. Io penso che in questo momento il povero Morandini, vedendo il film programmato a Torino al Museo del Cinema, si starà rivoltando nella tomba, e questo mi dispiace. Però in realtà Arrapao è un film che nella sua ingenuità

0: Età. Ah, in fondo anticipato, e non è che io lo avessi pensato, per l'amore di Dio, ma il linguaggio del web.
1: Il problema è fare un film brutto quando si vuole fare un film bello, ma tu volevi fare un film brutto?
0: No, era proprio voluto, perché era il modo in cui volevo far ridere allora, cioè nel senso, l'idea mia non era quella di fare un film comico, non ho mai voluto fare il film comico, anche perché non avevo il budget, non mi piacciono i comici a parte 5 o 6 nella storia del cinema, che sono Chaplin, Totò, Jerry Lewis, Buster Keaton, Paolo Villaggio, Stanley Ollio e Frankie Ingrassia. Io volevo fare ridere con il metacinema, cioè con quello che accade durante la lavorazione di un film sgangherato. Quindi c'erano i ciak ripetuti 3 volte, la voce del regista fuori campo, le pubblicità, gli attori che non si ricordavano le battute, anche il fatto di cercare degli attori protagonisti, soprattutto quelli delle tribù dei Pelle Rosse, che erano in realtà attori cani, cioè nel senso, io quando facevo i provini si presentavano tanti attori che erano bravissimi e vedevano che io li scartavo e loro non si rendevano conto, perché io poi avessi preso degli attori che non erano tanto bravi, ma io li cercavo proprio così, non dovevano essere bravi.
1: Ti era venuta un po' dai Monty Python?
0: L'idea mi è venuta perché io avevo visto Il senso della vita e mi era subito venuto scattata l'idea di come io vorrei fare un film così. Una sera per caso mi trovavo proprio a Napoli e attraversando via Caracciolo, una 500, mi ricordo, col tetto scoperto, mi taglia, proprio quasi mi mette sotto. E io sento che da questa 500 viene fuori il canto, tutti i ragazzi che stavano a bordo, 4 ragazzi che stavano a bordo, tutti cantavano, arrabao. E io, come ho sentito questa cosa, dico, ma questa è l'idea del film. Pensa che io il pezzo non lo conoscevo. Avevo visto solo in quel periodo la pubblicità.
1: Te l'avrei chiesto io, in quel periodo io ero bambina, ma tutti dicevano ciao, comprati Arrapao.
0: Ma io non le, sì, quella la conoscevo, ma il pezzo non l'avevo approfondito, non era una cosa, perché in realtà poi i pezzi degli Squallo non è che li seguissi tanto, mi arrivava ogni tanto qualcosa dall'inizio, come 38 luglio, come Cornutone, come quelle hit loro, che così. Quella sera ho scritto 10 righe, proprio un'idea di un film. La mattina dopo mi sono messo in contatto con Milano, perché mi sono informato dove c'era soprattutto Alfredo Cerruti, che era il direttore proprio della Ricordi in quel periodo, e ho preso un aereo da Napoli e sono venuto a Milano e ho incontrato Alfredo, poi c'era per fortuna anche Pace e Totò Savio, credo, quel giorno, abbiamo sentito Bigazzi, insomma abbiamo firmato il contratto, io la sera sono rientrato a Roma che avevo il contratto in tasca e dopo 15 giorni è iniziato il film.
1: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Ciro Ippolito. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. Radio 24 Reportage. Sanità di confine, la cura che include tra periferie e senza dimora. Di Rosanna Magnano.
1: La salute pubblica ha le sue periferie, aree di confine, urbane, geografiche, socio-economiche, in cui la sanità stenta ad arrivare. Quartieri sconosciuti all'anagrafe dove migliaia di abitanti sono privi di residenza e non possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale. Persone senza dimora che non hanno un medico di medicina generale, stranieri irregolari o comunque in condizioni di fragilità. Tra progetti consolidati e nuove sperimentazioni, soggetti del terzo settore, aziende sanitarie, operatori, volontari, lanciano ponti. In un momento in cui c'è molta attesa per il rafforzamento delle cure sul territorio e con una legge che aspetta ancora di essere applicata, la 176 del 2024, che garantisce il diritto all'assistenza sanitaria e l'accesso al medico di base alle persone senza dimora che soggiornano regolarmente in Italia. A fare il punto a Brescia il congresso della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, Marco Mazzetti, presidente SIM e psichiatra del progetto Ferite Invisibili dell'ambulatorio Caritas di Roma.
2: Noi abbiamo cominciato nel 2005 grazie a un finanziamento che siamo riusciti a ottenere, perché ci rendevamo conto che c'era un bisogno di persone che erano vittime di violenza intenzionale e che avevano bisogno di cure specifiche, che non erano le cure che normalmente potevano trovare nei servizi pubblici, eccetera. Allora si trattava soprattutto di persone che avevano subito torture nel loro paese dal potere politico, eccetera. Ed era uno dei cambiamenti che noi abbiamo osservato in questi anni, è stato che quelle vittime di violenza erano generalmente persone di alto livello culturale, con una forte personalità, che erano oppositori politici, presi e torturati. Negli ultimi anni invece la popolazione è cambiata molto, perché hanno continuato ad arrivarci persone vittime di violenza, ma sono state e sono tuttora vittime soprattutto della violenza dei trafficanti in Libia, per esempio, anche un po' in Tunisia, e queste violenze danneggiano profondamente l'essere umano. Non sono traumi come quelli che possono capitare quando si è vittima di un incidente stradale o di un terremoto. Essere stati vittima di violenza intenzionale da parte di altri esseri umani induce un timore, una paura nei confronti degli altri che è particolarmente intensa e che ha bisogno di cure specifiche particolari. Noi in questi 20 anni abbiamo curato diverse centinaia di persone. Il problema è che da un lato le cure sono molto efficaci e in tempi anche molto brevi se si sa come farle, ma non c'è molta competenza in giro su questo tema specifico e purtroppo il Servizio Sanitario Nazionale è quasi inesistente. Si sa che il nostro Servizio Sanitario Nazionale ha progressivamente abbandonato la psichiatria. Noi in Italia spendiamo meno della metà di quello che spendono gli altri paesi percentualmente sulla spesa totale del sistema sanitario. È come dire che il nostro sistema sanitario trascura sempre di più la psichiatria e quindi non ci sono risorse, non ci sono numeri, non ci sono competenze. Noi facciamo un servizio vicariante, che è proprio quello che non vogliamo fare, perché lo scopo nostro della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni è sempre quello di lavorare per includere nel Servizio Sanitario Nazionale, evitare il rischio di creare un sistema a due livelli, un sistema di serie A, diciamo, per chi riesce ad accedere al Servizio Sanitario Nazionale, e un sistema di serie B affidato al volontariato per chi non ce la fa. Ecco, questo è quello contro cui combattiamo, ma dobbiamo anche rispondere ai bisogni.
1: Le disuguaglianze sociali continuano a incidere profondamente sulla salute delle persone in condizione di fragilità. Basti pensare che l'età media del decesso per una persona senza dimora è di circa 46 anni, a fronte di un'età media di morte di circa 82 anni nella popolazione generale. Per superare questi gap, molto si giocherà sul modo in cui l'assistenza primaria sarà resa accessibile, coordinata e condivisa, per rispetto della Carta Costituzionale e per il bene dell'intera collettività. Un esempio di intervento è quello dei Medici per i Diritti Umani, che in due diverse periferie romane hanno operato con una clinica mobile. A Bastoggi, un complesso residenziale di edilizia popolare, isolato e privo di servizi, che ospita circa 3.000 persone, e all'Idroscalo di Ostia, un quartiere informale alla foce del Tevere, con circa 500 abitazioni autocostruite e 2.000 residenti. Anastasia Destro, responsabile medica di Medu.
3: Quello che facciamo noi operativamente è con un camper in cui c'è personale medico e c'è una psicologa, adesso un team di psicologi un po' più rifornito, e infermieri e operatori sociali, e andiamo in questi due quartieri, all'Idroscalo una volta alla settimana, a Bastoggi ogni due, e cerchiamo di capire quali sono i bisogni sanitari, che molto spesso si intersecano anche con i bisogni sociali.
1: Che bisogni incontrate?
3: Innanzitutto è stato difficile un po' agganciare le persone, lo è tuttora, perché c'è una grande sfiducia rispetto alle istituzioni, rispetto a, tra virgolette, lo straniero che entra e cerca di aiutarti ma non ti conosce, non è radicato nel quartiere. Questa è la prima difficoltà. E i bisogni che piano piano vengono fuori, in molti casi, per quanto riguarda l'accesso al servizio sanitario, sono legati all'assenza di residenza. Sono due quartieri in cui ci sono grossi problemi di precarietà abitativa, per motivi anche diversi, per cui alle persone che ci non è concessa la residenza, il che fa sì che loro non possano iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale e non possano avere un medico di medicina generale. Altri bisogni sono quelli legati alla salute mentale, e a volte magari un po' misconosciuta, che viene fuori dopo un po' di incontri, un po' di volte che ci parliamo, e il problema dell'accesso ai servizi. Questi quartieri sono, come ho detto, un po' isolati rispetto al resto. A Roma il sistema dei mezzi pubblici non è un granché, quindi è difficile proprio raggiungere i servizi, le strutture sanitarie. A volte è anche difficile l'interazione con le strutture sanitarie, perché i pazienti non riescono magari a capire quello che gli viene detto, vengono rimbalzati da un posto all'altro, e quindi questo è un altro limite che c'è nell'accesso al servizio sanitario.
1: Come avete conquistato la loro fiducia? Perché poi si tratta anche di popolazioni un po' anarchiche, tra virgolette.
3: Esatto, e ammesso in un concesso che l'abbiamo conquistata, e è una cosa che stiamo ancora facendo con fatica. Diciamo che possiamo dire che il punto chiave sia stato, uno, come dice sempre il nostro logista, esserci. Cioè ci siamo, non con costanza, non con continuità, perché andiamo una volta alla settimana, però con costanza. E poi aver trovato delle figure, e in particolare e nel caso di Bastoggi di due suore dell'Idroscalo, di un prete, che sono un po' un riferimento per la comunità. Tramite loro siamo riusciti a raggiungere delle persone che magari prima c'erano precluse, e grazie a loro, visto che loro si fidavano di noi, anche le persone del quartiere hanno cominciato un pochettino a fidarsi di noi. E piano piano ci proviamo, insomma.
1: Mancano modelli nella sanità pubblica, come il progetto di missioni protette nelle strutture di accoglienza per persone senza dimora dell'AUSL di Bologna. Marianna Parisotto, equipe migranti e vulnerabilità del Dipartimento di Cure Primarie AUSL di Bologna.
4: Allora, noi come equipe sociosanitaria dell'AUSL di Bologna, composta da mediche, medici, infermieri e assistenti sociali, abbiamo dei presidi sociosanitari in cui operiamo all'interno di due strutture di accoglienza, due dormitori, due strutture di accoglienza per persone senza dimora. I presidi ci sono da tanti anni, e tutto è nato per accogliere e perseguire le persone senza dimora che necessitano di un periodo di convalescenza, di riposo ulteriore dopo un ricovero ospedaliero, ma che appunto, essendo senza casa, non hanno a disposizione un posto adeguato dove poter prendersi cura ancora di sé, e che quindi hanno bisogno di un supporto in più. Quindi noi come equip siamo appunto presenti in queste strutture del comune. Gli infermieri sono presenti tutti i giorni della settimana, ci sono altre figure che gli host che supportano le persone sempre, insomma, tutti i giorni della settimana, e noi come medici siamo presenti una volta alla settimana per vedere queste persone. È chiaro che i posti per appunto le dimissioni protette sono 8 in tutto in queste due strutture di accoglienza, ma è chiaro che le strutture ospitando tante altre persone, insomma, noi non vediamo solo le persone in dimissione protetta, ma anche le altre persone accolte che hanno bisogno di un nostro supporto, in particolare chi non ha il medico di medicina generale non ce lo può avere.
1: Quindi alla fine questo progetto si è un po' ampliato?
4: Assolutamente, assolutamente sì. E siamo anche in una fase in cui stiamo pensando anche a come ampliarlo a maggior ragione, perché ci rendiamo conto, siamo molto consapevoli che non riusciamo a rispondere a tutti i bisogni che ci sono delle situazioni che hanno bisogno anche di più cure di quelle che noi possiamo dare, o situazioni che anche stando tanto tempo all'interno, no, di un dormitorio, insomma, non riescono a migliorare o hanno anche dei peggioramenti. Perché purtroppo sappiamo che anche la vita di strada rappresenta appunto un fattore di rischio per lo sviluppo di condizioni che si possono anche aggravare nel tempo e soprattutto se vengono trascurate per tanti anni, cosa che purtroppo appunto in condizioni di marginalizzazione, di marginalità succede. E quindi stiamo facendo un lavoro anche per capire se è possibile dare delle risposte anche più soddisfacenti di quello che già c'è.
0: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
1: Noi ci siamo e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
0: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 30 agosto. Regime di alta pressione, condizioni di bel tempo con il sole che splenderà quasi indisturbato in un cielo che si potrà vedere spesso sereno e soltanto più nuvoloso sui settori alpini nel corso del pomeriggio, con qualche isolata pioggia solo sul Cadore. Venti deboli da direzioni variabili, meno caldo in generale su tutta Italia. Scarica l'app de ilmeteo.it.
13: Nome:
14: Freeway Skyline.
13: Professione:
14: IRP.
13: Missione:
14: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
13: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
15: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
16: L'economia delle piccole cose. XL di Anna Migliorati.
17: L'e-commerce italiano accelera. Entro il 2030 il mercato raggiungerà un valore di 149 miliardi di dollari. Numeri che raccontano una trasformazione che entra nel DNA dell'economia delle piccole cose. Il commercio online non è più un'alternativa ai negozi, ma una componente centrale delle abitudini degli italiani, delle nostre abitudini. La consegna pacchi è la prima voce di entrata per Poste, ad esempio, che una volta consegnava giusto in questi giorni d'estate. Ve le ricordate? Chi se le ricorda di voi le valanghe di cartoline? Ma questo vuol dire che sempre meno acquisti per necessità e sempre più scelte guidate dalle emozioni. Attenzione però, perché a salvarci potrebbe essere lei, l'intelligenza artificiale, a fare in qualche modo da volano, ma insieme il nostro gemello più razionale e per una volta attento al portafoglio. Tiriamo le fila in versione XL. Lo so. Allora, chi ha riconosciuto questo avvio, qualche candelina l'ha spenta. Mi taccio su di me, ma a volte le cose, come si dice, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Allora, anche per i più giovani, qualche conto e qualche riflessione. Ben ritrovati da Anna Migliorati. Siamo così cambiati. Quanto compriamo mentre qualcuno ci strappa un sorriso o ci spiega qualcosa? Non è così che funziona lo scroll sui nostri cellulari? Insomma, questa è sicuramente la formula dietro la rivoluzione arrivata anche in Italia da una delle piattaforme più note, almeno per i contenuti, ora anche per gli acquisti, per conquistare il nostro click di acquisto. Parliamo di TikTok. Saluto Massimo Rocchelli, Industry Lead TikTok Shop Italia.
18: Primo anno, sì, abbiamo lanciato a marzo dell'anno scorso, 2025, 21.000 realtà che sono venute a bordo della nostra piattaforma e che hanno abbracciato questo nuovo modo di vendere tramite il contenuto. Questi venditori hanno visto una crescita a tre cifre negli ultimi sei mesi, guidata dalla parte di live e video. Infatti uno dei motori principali di vendita su TikTok Shop è quello del live selling e degli, quelli che noi chiamiamo shoppable video, video che parlano del prodotto, parlano del brand, creano contenuto di valore e stimano l'interesse spiegando cos'è il prodotto all'utente. Il partner esterno Nielsen IQ abbia registrato come il 41% del fatturato in realtà arrivi proprio da over 40. Diciamo, c'è un po' il posizionamento di TikTok come solo per la Gen Z, i numeri dimostrano che in realtà siamo molto diversificati.
17: Cosa compra, quanto compra?
18: Stiamo parlando di una platea di 25 milioni e 200 mila utenti in Italia, quindi stiamo parlando di un pubblico molto vasto che rappresenta, insomma, più della metà della popolazione digitale. Non c'è uno user persona unico, ce ne sono tantissimi, ci sono brand in realtà che magari parlano a un pubblico, a una audience, a una community che è magari, si parla di over 40, magari ha prodotti più inerenti a quelli che sono anche magari altre fasce ancora più senior di popolazione, mentre magari ci sono brand beauty nati magari da content creator della piattaforma che hanno come target la community del content creator che parla magari maggiormente a generazione Z.
17: I grandi influencer, diciamo che negli ultimi anni hanno avuto un po' di crollo di credibilità, siamo sempre più il paese dei micro e dei medio influencer, sono quelli che funzionano?
18: Ottimo commento, noi li chiamiamo addirittura content creator. La parte di intrattenimento e scoperte e acquisto si fondono insieme, nascono dall'essere content creator e quindi sanno già parlare la lingua della piattaforma e soprattutto della loro community.
17: Non è che abbiamo scoperto l'acqua calda e in fin dei conti è solo un contesto generazionale diverso, mi spiego meglio. Siamo il paese delle televendite, prima ancora del carosello, non era la stessa cosa?
18: Siamo all'interno di una piattaforma in cui l'utente, come naviga attraverso la for you page, cioè la pagina dei per te. È l'algoritmo che porta un determinato contenuto a quello che è l'utente, cambiando quello che era un po' il concetto, magari si sta parlando in questo caso di televendita, in cui era l'utente che andava a ricercare una propria situazione. E non a tutti compaiono lo stesso tipo di contenuto. Spesso ci azzecca, potrebbe anche sbagliare, ma si educa molto velocemente.
17: La differenza è la personalizzazione.
18: Assolutamente, personalizzazione, ma anche la modalità di fruizione. È molto rapida attraverso un'app, si può interagire in maniera molto diretta e si può comprare direttamente dallo stesso ambiente.
17: Lo sposarsi con l'intrattenimento ha la stessa radice.
18: Il rouge è che si attenga e scopra, quello permette effettivamente di avere audience e di stimolare quello che è l'interazione.
19: Udita, grifagna la megera s'aggira nella sera in vespa trasformata col lungo pungiglione. sfidando la iniezione, il Prode Corleone inizia il carosello per vincerla in duello.
17: E se carosello è il passato, probabilmente lo saranno a breve anche i cari odiati algoritmi. Preparatevi, perché quelli più esperti ci dicono che stiamo passando da un semplifico, cerca e poi scrolla una lunga lista per trovare quel che ci serve, ad un semplice ask and act, dicono quelli bravi, cioè ci siamo stufati per comprare anche di scorrere infinite liste di prodotti, quindi chiederemo direttamente all'IA di trovarci un'idea, magari quella col prezzo che vogliamo o altre caratteristiche, e delegheremo a lei direttamente anche l'acquisto. Tradotto, chiedo, pago, arriva.
0: Piccola economia nel carrello della spesa.
17: Questa volta virtuale, per la cronaca, sono 28 anni da quando, era un giugno, l'e-commerce ha fatto il suo capolino in Italia, ha cambiato davvero tanto, non solo nel commercio, con la nostra economia delle piccole cose, una lunga storia che credo abbia seguito tutta a questo punto Roberto Liscia, presidente Netcom. Cominciamo dalla fine di questa storia, oggi dove siamo?
20: Abbiamo 35 milioni di consumatori che rappresentano più o meno il 54% della popolazione internet. Siamo arrivati al plateau, è una quota molto più bassa delle quote che ci sono negli altri paesi. E la crescita dell'e-commerce nel 2026 crescerà a 7-8% a volume e circa 6% a valore. Questa crescita però è guidata praticamente per il 75% da 8 grandi piattaforme, il che significa che il ritardo dell'Italia non è soltanto lato consumatori, ma anche inferiore come numero di imprese italiane che sviluppano i

0: che il contributo dell'e-commerce al PIL italiano è di un punto percentuale in meno rispetto alla media europea. Meno capacità di competere, di produrre reddito, di produrre tasse, di produrre occupazione sui mercati internazionali.
1: Secondo lei abbiamo bisogno di un player italiano, o meglio di un player europeo più forte, o no?
0: Il problema non è l'antagonismo. Quello che è cambiato è il compratore, che è ormai digitale, non fa più distinzione tra piattaforme online dell'impresa e fisico e mondo fisico, ma pretende di poter avere un acquisto facilitato, digitalmente abilitato, guidato dall'AI.
1: Quanto ha pesato il sorpasso dei pagamenti digitali sul pagamento in contante? Per dirlo meglio, il fatto che la barriera culturale del pagamento digitale stia cadendo, lo vediamo anche banalmente nell'acquisto al caffè, è un fattore che ha fatto da acceleratore anche per l'e-commerce?
0: Direi l'opposto, che l'e-commerce è stato il facilitatore dell'adozione del pagamento digitale. L'elemento che in Italia ha fatto un grande balzo è stato all'inizio la carta prepagata. Poi c'è stato il wallet. Il wallet è stato l'elemento che ha creato la fiducia, perché non c'era bisogno di mettere le proprie identificativi di carta. I dati che vediamo che si è sviluppato negli ultimi anni, che è stata la tokenizzazione del pagamento, cioè la possibilità del cliente consumatore di utilizzare la propria carta di credito, ma in realtà quello che avviene nella transazione finanziaria è il trasferimento di un token criptato. Questo elemento ha aumentato la fiducia del consumatore italiano, che oggi non si sente più preoccupato nell'utilizzare strumenti digitali per pagare anche il caffè.
1: In arrivo c'è l'IA agentica, che quindi è una svolta decisamente successiva all'IA che abbiamo visto fino ad ora. Cosa cambierà? Cosa dobbiamo aspettarci?
0: Questo cambierà totalmente lo scenario del mercato, e cambierà e sta cambiando il consumatore. Diventerà due consumatori. Per ogni consumatore ci sarà il consumatore umano e il consumatore AI. Il consumatore umano continuerà a fare le sue ricerche basate su emozioni, su criteri. Ma la delega che il cliente sta dando già adesso nell'assistenza guidata dall'AI è una delega che permette l'AI, per conto del consumatore, di selezionare prodotti e servizi sulla base di dati strutturati, sono più emozionali. Questo e permetterà al consumatore di delegare all'AI agentico la capacità di essere molto più selettivo, selezione dei bisogni dei prodotti che il cliente cerca. Dovrà essere certo di quello che racconta e dovrà raccogliere tutti i dati, tutte le informazioni necessarie per essere selezionate dall'AI e dall'AI agentico.
1: Questa è la rivoluzione che ci attende. In realtà l'e-commerce è già stata una grandissima rivoluzione. Dicevamo prima del modo in cui si paga, ma non è stato solo quello, perché di fatto con il boom dell'e-commerce abbiamo meno commesse e più fattorini, meno negozi e più hub di distribuzione. È stata una rivoluzione per le città, per la logistica, per il nostro modo di vivere e di intendere i consumi. Secondo lei qual è stata la rivoluzione tra queste più incisiva?
0: Io dico sempre che l'e-commerce ha permesso la democratizzazione dell'accesso al prodotto. Pensiamo alle comunità montane, ai paesi più piccoli, di accedere per esempio ai libri, alla cultura, di accedere a prodotti che non erano disponibili nell'area di propria residenza. Dall'altro non dimentichiamo che l'e-commerce ha permesso anche un'altra cosa molto importante a livello planetario: l'abbassamento dei livelli inflattivi, perché creando una comparabilità dei prezzi ha permesso ai prezzi di non salire in maniera non giustificata, quindi democratizzazione e controllo dell'inflazione.
2: Oh, bambina, sei già mia, chiudi il gas e vieni via.
1: Ma se l'e-commerce aumenta, la sfida è portare quel che si acquista a casa nostra. E allora restate con noi, ci attende l'altra faccia della medaglia tra poco.
3: Avanti tutta, ragazzi!
4: La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
5: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
3: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via!
4: In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto.

0: Carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
1: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
0: Tutto inutile, tutto inutile!
2: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: Strade in diretta.
4: Buongiorno, buona domenica mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi italiani. Sulla A10 Genova Ventimiglia un incidente sta provocando code tra Savona e Albisola, disagi in direzione del capoluogo ligure. Traffico al momento regolare sui restanti percorsi. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, torniamo tra un'ora circa. Buon viaggio.
5: L'economia delle piccole cose.
6: E rieccoci qui. Se comprare in un click è ormai parte del nostro sistema economico, anche in Europa e anche in Italia, ci sono posti come Stati Uniti o ancor più la Cina dove comprare qualcosa andando davvero in un negozio, al contrario, sta diventando l'eccezione. Come funziona dietro le quinte? I famosi meno commessi più fattorini o grandi depositi, gli hub, a punteggiare il paesaggio che abbiamo magari visto anche dai finestrini in questi giorni di viaggio? Beh, da quest'estate c'è in vigore, lo sappiamo ormai, la famosa tassa sui pacchi dall'estero di poco costo per frenare l'arrivo di merci a basso valore, la nostra tassa e la tassa europea, ma si è posto anche il tema della sicurezza, ad esempio, dopo l'incendio a Milano in un grande deposito. Allora, pacco alla mano, come è arrivato qui da me? Torniamo per tirare le fila anche a ripercorrere dall'inizio il viaggio.
7: Chi è? Signora, c'è un pacco per lei.
8: Entri!
7: Cavallo! Non potrebbe venire qui lei? A ritirare il pacco e a firmare la ricevuta?
8: No, sto facendo la maionese, non posso smettere, sennò impazzisce.
6: Saluto Lorenzo Dornetti, Neurovendita Lab, benvenuto. Allora, perché diciamo il primo atto di questa storia è anche in qualche modo il fatto che ciascuno di noi decida di comprare qualcosa. Come ci arriviamo?
9: Beh, allora innanzitutto i portali, i sistemi attraverso cui compriamo lottano per avere la nostra attenzione. Neuroscienza, neuromarketing, quindi oggi sappiamo più di 10-15 anni fa quali sono le cose che attraggono ad esempio più un consumatore. Sappiamo che ad esempio alcuni colori associati ad alcuni prodotti, la sostenibilità, immediatamente nel nostro cervello è verde. Anche l'evidenza di alcune offerte, so che disposte su uno smartphone in un certo modo, su un sito di e-commerce in un certo modo, hanno una maggiore visibilità. Ad esempio, noi siamo convinti che magari alcune cose ci colpiscono più perché sono al centro, in realtà sappiamo oggi che ad esempio alcuni angoli più a destra o a sinistra, ad esempio negli schermi dei PC, sono di maggiore interesse. Quindi diciamo che sicuramente c'è, come dire, una prima applicazione scientifica di regole che lavorano sull'attenzione.
6: È vero ancora che se un prodotto ha scritto offerta ci attrae?
9: È vero che esiste quello che si chiama piacere dell'offerta, è stato proprio dimostrato anche da un premio Nobel, che è Richard Thaler, che come dire, quando io compro un piacere, se ho comprato qualcosa ad un'offerta, il piacere che provo è ulteriore. Diciamo che però l'offerta deve essere significativa. Ecco perché, ad esempio, in alcune occasioni, il Black Friday o alcuni ce ne sono anche di più particolari, quindi in realtà non è più un'offerta per tutti, ma è solo per alcuni, che è un altro modo per dire che è scarso quel tipo di offerta o di prodotto.
6: Ci sono anche orari della giornata in cui ci catturano di più?
9: In realtà tutti noi probabilmente compriamo di più in un momento in cui abbiamo più lo smartphone. In realtà abbiamo molto in mano lo smartphone la sera, per cui l'acquisto, sappiamo benissimo anche qui, che ha una valenza antidepressiva, diciamo, in minima parte, diciamo, ma comunque ci toglie qualche soddisfazione. E quindi sicuramente la parte serale è più significativa.
6: E magari anche mentre facciamo altro ci inondano di idee di cosa comprare.
9: oggi potenziato in maniera pazzesca dall'intelligenza artificiale, il fatto che in realtà chi ci propone qualcosa ci conosce meglio di noi stessi, e questo è un tema molto molto importante. Poi magari avremo un tema sull'etica di questa cosa,
6: E questa però sarebbe davvero una lunga parentesi che però prima o poi apriremo.
9: Tutto quel che faccio e dico, di cui ovviamente esiste una qualche forma di traccia, viene elaborato
6: praticamente tutto.
9: Praticamente tutto, accept all è, diciamo, no, la cosa che facciamo tutti, perché in realtà poi usiamo un sacco di servizi gratuitamente, ma se una cosa è gratis il servizio sei tu, come dire, no? Per cui
6: aggiungo, non si toccano neppure i soldi.
9: No, quello pesa tantissimo, la propensione all'acquisto, quando non si vede effettivamente l'uscita di denaro, aumenta tantissimo, e peraltro con gli smartphone è ancora più alta che con le carte di credito.
6: Quindi i brand conoscono benissimo noi e le tecniche di cui parlavamo prima. Quanto ci influenzano per arrivare a quel click per comprare?
9: Il problema che tutti i brand hanno è che tutti oggi conoscono queste tecniche e danno accesso a questi dati, per cui c'è una sovrabbondanza. Questo genera un effetto strano di sovraccarico cognitivo a volte, per cui abbiamo così tante cose che potremmo o vorremmo comprare che quello che succede è che poi non compriamo nulla. Riceviamo in un giorno il numero di mail che il re di Francia riceveva in un anno, no? Per cui credo che renda bene l'idea di overstimolazione cognitiva, insomma.
8: L'ascensore è proibito ai fornitori.
3: Ma questo è un pacco pesante, c'è dentro un televisore.
8: Peggio per lei, vada a piedi per piacere.
2: Com'è andata?
6: È finita che però quel click fatidico l'abbiamo fatto, e ditemi che alla fine non vi siete fatti convincere. Che succede al nostro pacco? Luca Lorenzini si occupa di Logistic Tech, benvenuto. Andiamo dietro le quinte.
10: Ma allora, dietro le quinte succedono molte cose. La prima email, che è solitamente un'email automatica, dove viene riepilogato il contenuto dell'ordine. Quello non lo fa mai un essere umano, quindi non pensate che qualcuno alle 2 di notte vi manda questa email, ma questo ordine viaggia su una autostrada digitale inviata al magazzino. Un magazzino può anche essere un magazzino del negozio, quindi gli stessi commessi che a volte servono realmente la persona si occupano anche della costruzione dell'ordine, per poi andare appunto a dei magazzini logistici dedicati a un singolo e-commerce o proprio anche dedicati a multi-commerce, anche la maggior parte appunto serve più e-commerce.
6: Allora, riepilogo ancora. Un algoritmo mi ha suggerito cosa comprare, mi risponde una mail automatica, manda l'ordine, siamo al magazzino, per ora io non ho ancora avuto a che fare direttamente con nessun essere umano. Ora, nel magazzino, un essere umano c'è?
10: Sì. Allora, diciamo che nei magazzini meno strutturati la persona con una lista si reca negli scaffali, può farlo anche un robot, ecco, quindi di fatto da un robot o l'insieme delle due cose. Immaginiamoci e-commerce che comunque sviluppano almeno più di 10.000 ordini al mese, hanno comunque una componente che sull'automazione deve necessariamente cubare più del 50%. Arriviamo appunto anche del 90% a magazzini iperautomatizzati, ne stanno nascendo parecchi.
6: 90% fanno i robot.
10: Poi non immaginiamoci il robot con le braccia e le gambe, ok? Quindi diciamo risparmiano il tempo di percorrenza della persona che deve andare invece a prelevare il prodotto e ritornare in questa zona di impacchettamento del non le faccine, non quelle che fanno un po' film.
6: Pacco composto, che succede?
10: Qui sostanzialmente arriviamo al 100% dell'automazione. Vengono pesati, etichettati e messi su delle pedane, tutte da un macchinario.
6: Io mi arrendo, però insomma, per portarli a casa, lo sentivamo anche dal nostro film, serve l'uomo.
10: Sì, serve l'uomo. serve l'uomo. Sì, diciamo che da lì inizia un po' il viaggio del pacco. Possiamo identificare in consegne istantanee, cibo, farmaci, spesa, pacchi urgenti, sono consegne che vengono fatte dalla stessa persona che ritira il pacco e in media in 60 minuti arriva a destinazione. Sono quelli che chiamiamo rider, l'altro mondo, quello un po' più strutturato, è una consegna che viene fatta su scala nazionale o internazionale, siamo attorno a 2 milioni di pacchi al giorno in Italia, prima di Natale, Black Friday, arriviamo a dei picchi impressionanti. tanti, anche di 20 milioni di pacchi in un giorno.
6: 20 milioni, eh?
10: Il pacco che viene ritirato dal magazzino solitamente viene portato in una filiale del comune, della provincia. Da quella filiale andrà verso un hub più grosso e da quell'hub verrà dirottato su altri hub o in altre filiali. Magari se lo stesso magazzino è anche situato nella stessa città, nello stesso paese, il pacco comunque viene portato nella filiale e poi la mattina viene riportato in consegna da un altro autista.
6: Quindi una macchina che non può incepparsi per reggere questi numeri, di nuovo tecnologia.
10: Qui la tecnologia chiaramente svolge un ruolo fondamentale, cioè meno fisico ma più sottile, ovvero partiamo che comunque anche, diciamo, lo stesso corriere ha una sorta di magazzino logistico, vengono chiamati sorter, immaginiamoci appunto dei rulli che possono essere anche lunghi chilometri, dove vengono buttati questi pacchi e automaticamente vengono reinstradati in base appunto ad altri hub e altre filiali. Quindi l'automazione lì è al 100%. Nella fase di consegna parte da che strada deve fare l'autista, perché poi di conseguenza potrà consegnare tutte le altre.
6: Viaggi ancora una volta decisi dagli algoritmi.
10: Un domino che decidono gli algoritmi in base a diverse variabili, alla distanza, vicinanza, addirittura anche a se in quell'indirizzo sono state fatte più consegne.
6: In futuro si pensa anche di dotare gli autisti di occhiali smart addirittura per indirizzarli, ma i droni invece?
10: I droni ad oggi sono in una fase sperimentale. Comunque la cosa più invece più reale che oggi esiste, Stati Uniti, California, è la consegna tramite dei robot. Semplicemente sono dei robottini con quattro ruote, anche qui non sono degli umanoidi, partono dai magazzini automatici e vanno davanti a casa del destinatario. Questa è già realtà.
6: Siamo arrivati, suoniamo il campanello, consegniamo. Quanto è stato gestito dalla tecnologia e quanto dall'uomo di questo viaggio del nostro pacco?
10: Possiamo tranquillamente dire che il 70% viene gestito dall'automazione.
6: 70% non umano. Grazie di averci accompagnato, direi che i conti possiamo farceli molto concretamente.
11: Se mossa ben do stai.
7: Molo S24B, motonave Mimì. Ultima consegna e rientro.
6: E noi ci risentiamo con l'economia delle piccole cose, ancora in versione extra large. Vi aspetto e un saluto da Anna Migliorati.

0: Phoenix, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Le 7:59.
8: GR24. Il sole 24 ore.
7: Sparatoria, un rave party in Svizzera, diverse vittime. Cremona, città sfregiata dopo la tempesta, Mattarella chiama il sindaco. Disastro in Nepal, il bilancio è salito a 734 morti, nuova frana in Tibet. Serie A, Juve avanti, oggi Napoli, Como, Poga Cars, caduta e rientro alla Vuelta. Buona giornata da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. Apriamo con una notizia appena arrivata in redazione. La polizia parla di diverse vittime per la sparatoria che c'è stata nella notte in Svizzera, un rave party all'ippodromo di Arau nel canton Argovia. I vigili del fuoco hanno isolato l'area, la polizia è ancora alla ricerca del responsabile, chiede a chiunque abbia video o foto dell'evento di rilasciarle alle autorità. E veniamo ora ai danni provocati dal maltempo a Cremona dopo la tromba d'aria con grandine di venerdì. Oltre 40 feriti, nessuno è grave, decine tra case e palazzi scoperchiati e almeno 8 famiglie senza casa. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata.
9: Case scoperchiate, alberi abbattuti, strade chiuse, danneggiate, la guglia della cattedrale, il tetto della torre civica, decine di chiese e 10.000 auto. Alcuni edifici evacuate, famiglie costrette a lasciare le proprie case. A Cremona si comincia a fare la conta dei danni del lumifragio di venerdì pomeriggio. In 20 minuti si è concentrata una quantità di pioggia pari all'80% di quella attesa nel mese di agosto, con venti fino a 90 km orari e chicchi di grandine che hanno raggiunto i 10 cm di diametro. Disposta la chiusura della maggior parte degli edifici comunali e dei parchi per la giornata di domani, ma la città non si sente sola, ha detto il sindaco Andrea Virgilio dopo aver ricevuto una telefonata da parte del presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso la sua vicinanza alla comunità cremonese. Anche la premier Meloni ha assicurato l'attenzione concreta del governo e la regione Lombardia ha chiesto di estendere lo stato di emergenza già formalizzato nei giorni scorsi per i danni del maltempo che ha interessato il territorio dal 20 agosto anche a Cremona e alle province di Mantova, Bergamo e Pavia, colpite anch'esse dal nubifragio. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: I soccorritori impegnati nell'operazione nei pressi del valico di Girong in Tibet sono stati trasferiti in un luogo sicuro dopo il rilevamento di una nuova frana nell'area colpita dal disastro. Lo ha riferito il Ministero cinese per la gestione delle emergenze. Il bilancio provvisorio delle inondazioni intanto è salito a 734 morti e 2.498 dispersi, tra loro decine di operai che lavoravano nei cantieri di dighe e invasi.
10: Aria pompata e introduzione di una telecamera. In Nepal l'esercito lavora per raggiungere oltre 100 operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. A bloccarli il fango portato dal disastro naturale dovuto al collasso di un ghiacciaio. I soccorritori hanno aperto un varco usando trivelle, tenendo viva la speranza di raggiungere i lavoratori. L'alluvione Lampo ha infatti devastato il principale progetto idroelettrico del Nepal. 11 tra cantieri e centrali idroelettriche lungo il fiume Trishuli avevano l'obiettivo di ridurre la carenza di energia elettrica del paese. Un progetto guidato da consorzi sudcoreani andato distrutto, con operai e residenti a pagarne il prezzo più alto. Da uno dei tunnel sono state salvate già 350 persone, mentre altre 200 risulterebbero ancora disperse in diversi progetti idroelettrici lungo il corridoio del Trishuli. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Il direttore della CIA Ratcliffe ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana, lo riferisce Axios. Nella notte le forze russe hanno tentato un nuovo attacco a Kiev. Ieri un raid russo si è abbattuto sul distretto di Bucha, alle porte di Kiev. Il bilancio è di almeno 37 morti.
11: Danni gravissimi nel distretto di Bucha, nord della capitale, dove venerdì notte è esploso un centro di stoccaggio delle munizioni. Oltre 370 le persone evacuate, decine sono rimaste ferite. Zelensky ha denunciato la terribile negligenza per la vicinanza dei depositi con i palazzi del comune dell'Interland, reso tristemente famoso dalla strage russa del 2022. Il Ministero della Difesa russo ha inoltre riferito di avere colpito strutture legate alla produzione e allo stoccaggio dei componenti per i missili da crociera ucraini Flamingo. Dalla Polonia arriva intanto l'avvertimento del premier Donald Tusk, secondo cui i prossimi 7 mesi potrebbero essere cruciali per la sicurezza dell'intera regione, mentre fonti militari di Kiev riferiscono di possibili piani russi per nuove offensive dirette verso la capitale ucraina e la città del nord di Chernihiv. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
7: Dopo un emozionante testa a testa tra il sì e il no al referendum, gli islandesi sembrano pronti a rispondere negativamente alla domanda se riaprire i negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Lo scrive il sito islandese visir.is. Alessandro Di Battista è arrivato lucido all'ospedale dell'Avana, dove ha potuto rispondere alle diverse domande del personale sanitario, infermieri e medici.
12: Ha ripreso conoscenza e parlato con i medici. Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Santa Clara, Cuba, dopo aver accusato forti mal di testa e un malore, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in ambulanza all'ospedale Hermanos Amejeras dell'Havana, struttura considerata tra le migliori della capitale cubana. Di Battista, 48 anni, si trovava sull'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano. Se le condizioni lo consentiranno, è pronto un aereo sanitario per trasferirlo in Italia, hanno fatto sapere da Palazzo Chigi. Il governo segue la situazione con la massima attenzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è in contatto con l'ambasciata e con i familiari dell'ex parlamentare per fornire loro assistenza. Molti i messaggi di incoraggiamento dal mondo politico e non, dal leader dei pentastellati Conte alla segretaria Dem Schlein, passando per esponenti del centrodestra e artisti e amici come Fiorella Mannoia e Pablo Trincia. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E ora lo sport tra la Serie A di calcio e il ciclismo internazionale.
13: E la sfida tra Napoli e Como ad aprire la domenica della Serie A. Alle 18.30 alla Maradona, di fronte due allenatori dalle filosofie opposte. Da una parte Allegri, dall'altra Fabregas, per una sfida che sa di Champions. Non sono attese sorprese di formazione per i partenopei. Nel Como, che attende l'arrivo di Moise Kean, può trovare spazio Liberali. In serata i campioni in carica dell'Inter saranno di scena a Cagliari, con Esposito accanto a Lautaro Martinez. Sempre alle 20.45, in un Olimpico quasi deserto, di fronte Lazio e Genoa. Negli anticipi del sabato la Juve batte il Parma 2-0, la Fiorentina crolla in casa 0-3 contro il Frosinone, successo per l'Udinese a Monza e per il Sassuolo contro il Torino. Nel ciclismo sarà necessario un intervento chirurgico alla clavicola sinistra per Tadej Pogačar. Il campione sloveno è caduto ieri durante l'ottava tappa della Vuelta, riportando una frattura scomposta ma anche una commozione cerebrale, motivo per cui dovrà attendere ancora prima di finire sotto i ferri. Da sottolineare come il nuovo leader della Vuelta, Enric Mas, sul palco non abbia voluto indossare la maglia rossa, in segno di rispetto per il collega infortunato. Infine la MotoGP, appuntamento alle 14 ad Aragon. Ieri nella sprint vittoria per Marc Marquez davanti alla fratello Alex e a Bezzecchi, che ha rosicchiato qualche punto al leader della classifica iridata Jorge Martin e che partirà quest'oggi in pole. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: È tutto per questa edizione curata da Gigi Donelli e Valentina Furlanetto, in regia Paolo Corleoni. GR24 torna alle 9.

0: le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi. Voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima da 936 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempi in partenza da Torino e Firenze. Info su kplm.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: I podcast originali di 24 ore podcast.
5: Amiche e amici di That's America, il nostro Andrew Spannaus vuole parlarci di un tema che conosce alla perfezione.
6: Ma dai, adesso comincia con le accuse, Alessandro Milan. Però c'è qualcosa di molto importante in questo periodo negli Stati Uniti che si chiama il conflitto di interessi.
5: E anche la corruzione. È questo il tema in cui ti vedevo molto ferrato.
6: Molto ferrato. Perché, molto ferrato. Aspetta, devo prendere la bustarella. Ecco,
5: quindi... la bustarella presa in diretta. Parliamo di questo. Succede non in Italia, succede...
6: in America!
4: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
5: Prima però, facendo riferimento ai tantissimi che ci scrivono a That's America@radio24.it, caro Andrew, vuoi fare una precisazione?
6: Sì, siamo stati accusati di aver preso una cantonata da Guido sulla questione hospice, perché abbiamo utilizzato anche la parola ospizio, traducendo,
5: che sembra simile ma non è così,
6: ma in realtà non è. Cioè, ospizio era la parola che si usava per le RSA prima, per le residenze anziane, mentre hospice riguarda le cure di fine vita. Quindi chiediamo ovviamente scusa a Guido, che lavora nelle cure palliative. Io comunque preciso ulteriormente, massimo rispetto per questo mondo, ma io ho raccontato un'esperienza mia particolare,
5: esatto,
6: e anche con un po' di critica,
5: con delle criticità. E poi in America, un'esperienza,
6: sì,
5: americana,
6: dove c'è comunque il sistema hospice è anche dentro l'ospedale, cioè è proprio una differente percorso amministrativo. Sì. E lì c'è qualche dubbio su come funziona.
5: Sì, ma esatto, ti la prendevi più con una sorta di burocrazia, non tanto,
6: sì,
5: con chi lavora in quel caso.
6: Che ovviamente, appunto, c'è una grande attenzione appunto a finire nel modo migliore possibile, pur con la tragedia.
5: Allora, però ci sono tanti altri temi, lo sapete. Ah, secondo me Manuel, che ti chiede del tema dei libertari, tu che sei appassionato anche di politica, di filosofia politica.
6: È interessante sulla cultura e filosofia. Poi si va molto in economia e lì divento duro con i libertari, però ecco. magari un giorno lo faremo.
5: Vabbè, poi ci chiedono i poteri presidenziali, ma...
6: Abbiamo appena fatto.
5: Vabbè, ho capito, ma non trattare così gli ascoltatori. Ah, ecco, Stefano chiede come si pronunci esattamente il tuo cognome. L'abbiamo detto mille volte, ma abbiamo sbagliato sempre.
6: Io, la mia generazione dice Spanes,
5: ecco,
6: di base.
5: Abbiamo sbagliato, cioè, ce lo dici dopo anni e anni.
6: Spanes, devo dire che anche i miei genitori Spanes più o meno, ma c'è qualcuno anche che rimane un po' di Spanhaus.
5: Spanhaus, cioè
6: dal
5: tedesca.
6: Nonno un po' più al tedesco, già dal nonno
5: Spanhaus.
6: No, non sento, no, lo sp lo fate voi. Spanhaus. Però noi diciamo Spanes.
5: Cioè tu vai, non so, in comune, Mr.
6: Spanes.
5: Mr. Spanhaus.
6: Poi vabbè, magari non sanno, non è un cognome molto,
5: esatto,
6: molto comune. Però di base noi diciamo Andrew Spanis.
5: Comunque veniamo a bomba sul tema conflitto di interesse e corruzione.
6: E corruzione.
5: Partiamo con le keywords.
6: Uno è quello che avete già sentito spesso, Blind Trust.
5: È un istituto conosciuto, famoso.
6: Conosciuto. Poi una frase del nostro Donald, Drain the Swamp.
5: Questa manca.
6: Poi uno che non conoscete sicuramente, Tammany Hall.
5: Pure.
6: Teapot Dome.
5: E come parli oggi?
6: Poi una cosa bellissima, Abscam. Questa l'hai mai sentita?
5: No.
6: No. Entrapment.
5: Vabbè.
6: Oggi abbiamo delle belle parole, dai.
5: Ma infatti... Partiamo dai guadagni, perché secondo un rapporto che è stato reso pubblico, Donald Trump avrebbe guadagnato parecchi soldi.
6: Più di 2 miliardi di dollari nel 2025, una cifra enorme, no?
5: Sì.
6: La domanda che si fa è, ma è normale, è possibile questa cosa qua?
5: Di solito i presidenti americani guadagnano dopo, no? Con i libri, con le convention, con...
6: E lui guadagna in carica, non è normale, quindi se è legale io dico ni. Siamo in un momento in cui le norme e le leggi vengono un po' messe in discussione con questa presidenza.
5: Ni non ci aiuta tanto a capire. Intanto partiamo da dire, le leggi ci sono sul conflitto di interesse?
6: Infatti le leggi ci sono, ma solo che non sono uguali per tutti.
5: Scusa,
6: la legge non è uguale per tutti.
5: La fattoria chi è? Animal Farm.
6: Il presidente è esente dalla principale legge penale sul conflitto di interessi.
5: È questa la cosa.
6: E nell'89, cioè proprio nell'89, il congresso ha modificato una legge dicendo che il presidente e il vicepresidente non sono compresi nella definizione di funzionario o dipendente del governo.
5: Cosa sono? Cioè, qual è? Intanto, qual è la motivazione? Uno penserebbe proprio loro, le persone più importanti, dovrebbero rientrare.
6: Perché il presidente è la massima autorità, quindi di solito toglierti da una decisione in un certo campo perché c'è un conflitto,
5: non
6: allora dai la responsabilità a qualcun altro, ma il presidente non può cederla la responsabilità. Comunque il presidente, qualsiasi decisione che prende, può riguardare.

0: dare tantissime cose, quindi la ratio è questa qua,
1: sì.
0: Che il presidente alla fine riguarda tutto,
1: perché di fatto non è un funzionario pubblico, non è equiparato al funzionario pubblico,
0: non è equiparato,
1: che invece ha il conflitto di interessi, può cadere nel conflitto di interessi.
0: È ovvio che ci siano, si cerca di evitare di base che gli interessi privati possano influenzare le decisioni di un funzionario pubblico. Uh-huh. Quindi non devi decidere la regolamentazione di un settore dove hai un interesse diretto, non devi dare contratti a aziende in cui i familiari magari hanno partecipazione o controllo. Queste sono le cose che da evitare.
1: Che bizzarria, però se sei il presidente puoi, in quanto massima autorità. Vabbè, perché gli americani prendono sul serio questo tema, che sai che è stato dibattuto per anni anche in Italia, soprattutto legato alla figura quando Silvio Berlusconi era al potere, sì, ed era un imprenditore dei massimi livelli in Italia.
0: Di base negli Stati Uniti si prende molto sul serio e ci sono norme molto rigide per i dipendenti pubblici, federali soprattutto. Bisogna dichiarare tutto il tuo patrimonio, gli investimenti che hai, evitare di partecipare a qualsiasi cosa dove c'è un tuo interesse. E ci sono molti uffici appositi, c'è un Office of Government Ethics, un ufficio etica governativa, ci sono gli Inspector Generals, cioè con una figura specifica in tante agenzie pubbliche e enti pubblici, quindi si guarda molto.
1: Però in questo momento storico pare che non succedano queste cose.
0: Allora, non succedono, ma quei due esempi che ti ho dato prima sono esempi che la famiglia Trump invece, Donald Trump, fa. Quindi in teoria non bisogna fare, ma Trump sì. In genere però i presidenti cercano di evitare questa situazione, lui no.
1: Vabbè, dipende dalla etica personale del presidente, evidentemente.
0: Lui famosamente ha detto che i limiti su di me sono e la mia moralità personale.
1: Ah, va bene. Anche lui quindi ha la sua moralità personale, bisogna capirne i limiti. Allora, una delle parole chiave è il blind trust, ce l'hai detto.
0: Il blind trust è una gestione fiduciaria cieca, perché si dà il patrimonio, investimenti a un fondo gestito da altri.
1: Okay.
0: No? Quindi il presidente non può dare istruzioni, non può sapere cosa viene comprato o venduto, quindi è blind in questo senso.
1: E in genere i predecessori l'hanno fatto?
0: L'hanno fatto o qualcosa di simile. Inizia un po' con Jimmy Carter, quando si comincia a parlare di questa cosa qua. Mm-hmm. Lui aveva un'azienda di arachidi, no? Era okay. Peanut farmer.
1: Okay.
0: Non lo sapevi?
1: No, non lo sapevo.
0: È abbastanza famoso, eh? A parte che era anche ingegnere nucleare lui. Lui ha dato la gestione cieca a qualcun altro e per 4 anni non ha saputo nulla. Alla fine dei 4 anni, quando è tornato, ha scoperto che è stato un disastro, aveva $1 milione di debiti.
1: Cioè gli ha fatto fallire l'azienda.
0: Sì, perché hanno fatto andare malissimo, perché c'era un periodo di siccità, hanno gestito male le scelte e quindi alla fine dovete cedere, disfarsi di questa azienda, si è dato a scrivere i libri.
1: Beh, insomma, quando c'è un'azienda però è una scelta un po' delicata, uno fa il presidente, quindi è molto... Però dalla propria azienda, nel caso di Jimmy Carter, l'ha vista, gliel'ha restituita fallita praticamente.
0: Esatto. Quindi cosa hanno fatto quelli dopo? Per esempio, si tende a liquidare. No, Obama e Biden non avevano i soldi di Trump, però loro per esempio avevano solo cose finanziarie, quindi il presidente liquida le sue aziende, le sue partecipazioni e mette in obbligazioni o fondi e le fa gestire da qualcuno a livello
1: comunque
0: cieco.
1: Il principio è che non deve sapere nulla di come vengono gestiti quei fondi, però anche lì si possono far fallire
0: i fondi,
1: il capitale.
0: Però, va bene per tutta l'economia, va bene anche per te,
1: okay,
0: no? È un
1: esatto.
0: Po' meno specifico.
1: Oh, Donald Trump non vuole fare niente di tutto ciò, vuole tenere tutto sotto controllo.
0: Ha affidato le aziende ai suoi figli.
1: Vabbè, allora qualcuno è un semi-blind trust.
0: Semi-blind trust, e lui dice che lui non c'entra niente. È un po' difficile crederci, e devo dire che una fonte anonima a Washington mi dice no, Donald Trump si occupa e come delle sue aziende, delle aziende della famiglia.
1: Senti, ma questo vale per il presidente, ma non solo per il presidente, anche tutti gli altri che gravitano nell'amministrazione?
0: Allora, no, loro sono soggetti a a tutte le leggi,
1: esatto,
0: che beh, non vanno a toccare il presidente, quindi devono dichiarare il patrimonio, tutto questo, e devono evitare i conflitti, e sono regole abbastanza rigide, lo sono anche a livello dei singoli stati e dei comuni, degli enti locali. Ogni stato per esempio ha una commissione etica che
1: quindi
0: controlla.
1: Se sei, non so, il sindaco di un
0: sindaco spesso ha cioè, le regole molto più severe del presidente, per esempio, e lì devi non solo dichiarare il tuo patrimonio ma astenerti da tutte le votazioni che possono riguardare qualcosa di tuo, pensa a un sindaco che magari qualcosa di urbanistica, no? Anche i regali, sono molti limiti sui regali che si possono ricevere.
1: Ma infatti noi abbiamo questa idea, non so se sia vera, che gli americani sono molto duri nei confronti di chi corrompe. Si dice spesso che in Italia i corruttori non li trovi in carcere, in genere è difficile andare in carcere in Italia per corruzione, mentre in America
0: ce n'è di gente che è andata in carcere per corruzione, e cioè, l'accusa di corruzione è una cosa pesante, ma succede anche altrove, però quando viene mossa contro un politico, perché la fiducia comunque verso la classe politica non è altissima, questo lo vediamo in tanti paesi.
1: Questo pare anche in Italia.
0: Sì, c'è la visione che c'è la corruzione dietro le quinte, e questo porta magari in Italia a dire vabbè, succede, no, in America vabbè, non deve succedere. Cioè, se non voglio criticare l'Italia, ovvio che in Italia la gente si arrabbia per questo, però negli Stati Uniti, insomma, l'idea è che c'è la swamp. Cos'è la swamp?
1: Cioè la palude.
0: La palude. No. E Donald Trump cosa ha detto per andare a Washington?
1: C'è una frase che...
0: Drain the swamp. Dobbiamo prosciugare la palude.
1: No? Ho capito. Però se prosciughi la palude e rimangono i soldi solo per te,
0: esatto.
1: Non è che...
0: No, in realtà lui ha detto in senso più politico, cioè i poteri forti, deep state, no? Dobbiamo prosciugare la swamp in questo senso qua. Però la gente comunque considera la swamp la corruzione. Poi ci sono diverse forme di corruzione.
1: Tra l'altro c'è un tema affine che è sempre scivoloso, che è quello delle lobby, è un altro tema, perché uno identifica spesso le lobby, come dire, portatore di interessi uguale rischio di portatore di corruzione, in realtà no,
0: è molto regolamentata negli Stati Uniti, sono delle lobby, dei gruppi che, nel senso, sai a chi danno i soldi, sai dove, come spendono i soldi, ma mettono pressioni, quindi poi... Gli accordi dietro le quinte sono un'altra cosa, ma le lobby spesso sono più trasparenti di quello che si pensa.
1: Senti, ma cerchiamo di fare come fai sempre, cioè di catalogare, inquadrare storicamente, perché siamo arrivati a questa, se vuoi, anche durezza in teoria, a parte Donald Trump, una durezza formale degli americani nei confronti della corruzione e del tema.
0: Allora, nella storia il riferimento più famoso quando si parla di corruzione del sistema è Tammany Hall. Tammany Hall, uno dei nostri keywords. Tammany Hall è un edificio a New York City.
1: Una casa?
0: No,
1: un palazzo.
0: Casa no, un palazzo, la sede del Partito Democratico era.
1: Ah, ecco.
0: No, di New York. Perché quindi dove era concentrato il political machine, si dice così in America, la macchina politica, cioè, la macchina del partito, da metà 800 fino agli anni 30 circa.
1: C'era anche un personaggio, noi abbiamo le sedi, non so, botteghe oscure, ecco.
0: La political machine per molti anni è stata guidata da un tale Boss Tweed, questo è un famoso personaggio.
1: Ma era il nome? Boss
0: il nome era William Tweed, veniva chiamato Boss,
1: come Bruce Springsteen, come Bruce Springsteen.
0: Boss, il capo, Boss Tweed, che era uno che faceva le sedie e anche il pompiere volontario, poi diventa capo del partito, ma non si è mai fatto eleggere a nulla. Era il boss amministrativo, però, che controllava il governo locale, la giustizia, la polizia,
1: tutto
0: con clientelismo, cioè dando posti di lavoro, servizi sociali agli immigrati in cambio di voti. Quindi
1: questo è stato il primo grande scandalo di corruzione, se vuoi.
0: È un fatto storico interessante che quando si criticava, c'era un giornalista, un vignettista, che prendeva in giro, no, Tammany Hall e i democratici, e lui, questo qui, ha utilizzato i simboli per democratici e repubblicani, ha reso popolare l'elefante per i repubblicani.
1: Ah, ecco.
0: Sai che quello che oggi è normalissimo.
1: L'elefantino.
0: No? L'elefantino che lui vedeva come gli elettori repubblicani, un grande animale, difficile da spostare, un po' goffo. E lui diceva, loro non sono capaci di gestirsi.
1: Sì. Invece i democratici hanno l'asinello.
0: L'asinello, anche se lui usava per Tammany Hall, usava la tigre, perché diceva molto forte.
1: Che si mangiava tutto.
0: Però in altre vignette ha usato l'asinello.
1: Vabbè, altri scandali storicamente famosi?
0: Teapot Dome. In America è un nome molto conosciuto. Negli anni 20... il segretario degli interni, cioè il ministro degli interni, ha affittato le riserve petrolifere su terre federali nel Wyoming alla società Sinclair Oil, grande società di petrolio, e ha preso le bustarelle. Per questo riceve tangenti e il ministro Albert Fall finisce in carcere. Comunque questo è molto famoso come caso.
1: Vabbè, insomma, ci sono tanti scandali. Vedi che scavando ci sono tantissimi casi di corruzione.
0: Vecchi. Ma più recente, sì? Quello che mi piace di più come nome è Abscam.
1: Cioè?
0: Abscam è la combinazione tra Abdul e scam. Scam vuol dire frode o raggiro, truffa.
1: E che c'entra Abdul?
0: No? Fine anni 70, l'FBI organizza un'operazione, parlando di un finto sceicco, che sarebbe stato Abdul, Tambir Abdurrahman.
1: Cioè la FBI si finge uno sceicco.
0: Finge di essere rappresentanti, alcuni agenti fingono di essere rappresentanti di un grande sceicco che vuole investire e coinvolge vari politici, chiede a loro di ottenere licenze per il casinò, di introdurre una proposta di legge per asilo per questo sceicco, e gli portano valigetti da $50,000, vengono registrati, arrestano un sacco di politici locali.
1: Ma sai che questo è un sistema che per alcuni è un po' esagerato, quasi un po', diciamo così, bastardello, no?
0: Ti piace infatti bastardo? Si chiama entrapment. No? Hai visto il film American Hustle?
1: Sì,
0: è su questo, perché questo cambia un po' la visione, perché qui l'FBI in effetti sta creando un reato dal nulla, cioè il sceicco neanche esisteva.
1: Esatto.
0: Hai capito?
1: Cioè ti induco in tentazione e poi ti arresto se tu cedi.
0: Hai capito? Sì, molto controverso.
1: È controverso. Altri casi?
0: C'è la sfacciataggine di Rod Blagojevich, governatore di Illinois, 20 anni fa.
1: Sì.
0: Quando Obama vince la presidenza, era senatore prima, no? Quindi vuoto il seggio del Senato, senatore. Il governatore riesce a scegliere il successore temporaneo fino alle prossime elezioni. Lui praticamente mette in piedi un'asta per la nomina al Senato. Vuole essere ministro o ambasciatore, vuole un lavoro privato dove guadagna un sacco di soldi, chiede a quelli che lo contattavano, chiedeva contributi elettorali fino a $1,500,000.
1: Beh, insomma. E l'han preso.
0: Sì.
1: Perché era intercettato, quindi anche le intercettazioni ci sono.
0: Peccato per lui che l'FBI già ascoltava le sue telefonate quando le ha fatte, perché per altri casi di sospetta corruzione il team di Obama ha collaborato, è stato impeached, quindi impeachment come governatore, poi condannato a 14 anni di prigione.
1: E l'ha fatti?
0: Ne ha fatti alcuni, e poi è arrivato Donald Trump che ha commutato la sua sentenza dicendo che era troppo severa.
1: Vabbè, insomma, torniamo a Trump.
0: Comunque era democratico Blagojevich, però Trump salva, lo grazia.
1: Esatto. Tra l'altro, di tutti questi casi non hai citato, lo faccio io, il caso Lockheed. È abbastanza famoso perché riguarda, tra l'altro, anche l'Italia.
0: Sì,
1: ci fu un presidente Leone che non era coinvolto, ma si dimise.
0: Sì, ma la corruzione per l'Italia, quello lì, corruzione all'estero.
1: Ho capito, ma la Lockheed.
0: Noi abbiamo corruzione interna e corruzione estera.
1: Sì, ma la società Lockheed di che nazionalità è?
0: Sì, certo, americana.
1: Americana.
0: No, ovvio.
1: No, no, era per mettere i puntini sulla U.
0: Vai.
1: Sulla I. O come diceva un mio amico,
0: sulla U dai tedeschi, no?
1: No, sai perché? Mi è venuta in mente una vecchia battuta di un amico che diceva: bisogna mettere i puntini sulla U di Wurstel.
0: Esatto, vedi?
1: È come mettere i puntini sulla I.
0: Okay.
1: Molto bene. Torniamo dunque, facciamo un grande giro per tornare a Donald Trump.
0: Oggi i casi recenti di bustarelle o di controllo come nell'Ottocento sono molto molto meno. Più si sospetta appunto accordi dietro le quinte, super PAC, cioè i gruppi finanziari, però senza poter dimostrare che passano i soldi di mano.
1: Vabbè, non ci sono quindi le tangenti, noi abbiamo avuto, non so, il caso Tangentopoli, proprio non ci sono le valigie, non ci sono più le bustarelle, è più quella che dici tu, la swamp.
0: La swamp, esatto, la swamp, con modalità magari che sono anche legali in alcuni casi, no? Legali di influenzare, per influenzare le decisioni, però senza una corruzione così.
1: Oppure
0: così
1: c'è
0: sfacciata.
1: il grande campo delle cripto, che è il nuovo corso che avanza.
0: È un bel conflitto di Donald Trump. Lui e la sua famiglia creano le coins, le Trump coins, eccetera, prendono le commissioni, quindi guadagna, no? Un sacco di soldi da presidente. Tecnicamente è legale, è legale, però.
1: Ma forse lui non risulterà in prima persona coinvolto.
0: E Penso che nella questione, cioè è l'organizzazione della sua famiglia, certo, viene gestita da altri, però ovviamente l'immagine è sua, quindi difficilmente si può dire che non c'entra.
1: Io mi chiedo sempre perché comunque una persona, un cittadino americano o non americano, debba investire in queste criptovalute per poi ritrovarsi come un loser, un perdente, uno
0: perdente.
1: Che perde.
0: Sembrava una buona idea.
1: Sembrava una buona idea, infatti è andata male.
0: Perché siamo intraprendenti, intraprendenti nel nostro paese.
1: Siete intraprendenti e quindi investi in queste criptovalute all'urlo di...
0: That's America!

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
3: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 30 agosto. Regime di alta pressione, condizioni di bel tempo con il sole che splenderà quasi indisturbato in un cielo che si potrà vedere spesso sereno e soltanto più nuvoloso sui settori alpini nel corso del pomeriggio, con qualche isolata pioggia solo sul Cadore. Venti deboli da direzioni variabili, meno caldo in generale su tutta Italia. Scarica l'app de ilmeteo.it.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
9: Nome:
10: Freeway Skyline.
9: Professione:
10: ERP.
9: Missione:
10: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
9: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
11: I podcast originali di 24 ore podcast.
12: Il nostro amico americano Andrew Spannaus vuole convincerci che non siano un popolo violento, aggressivo, pronto a mettere mano al grilletto.
13: Siamo un popolo di ideali, di obiettivi politici alti.
12: Sì, quando però gli ideali sono finiti si passa ad armarsi.
13: Qualcuno mette insieme le due cose, possiamo dire. Cioè, siamo nati pur sempre da una rivoluzione contro degli oppressori. Qualcuno pensa di fare da sé.
12: Insomma, quando non si sa più come argomentare, si passa allo sparare. Ma perché tutto questo?
13: That's America!
14: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
12: Sì, ma prima di entrare nei dettagli di questo episodio, avete capito, parliamo di gente che spara, magari anche a delle persone abbastanza influenti.
13: In particolare ai presidenti.
12: Vogliamo ricordare che c'è una mail meravigliosa che state usando tantissimo. La mail è
13: That's America @ radio24.it.
12: Non farò più il giochetto Zezza America perché vedo che tutti lo scrivono,
13: sì.
12: Lo scrivono bene. E arrivano tanti messaggi, allora

0: Dai, prima dell'episodio, per esempio, Alessandro ci chiede se a New York sia semplice perdere il lavoro e se lavori stressanti come nelle serie Suits sono più che normali.
1: Diciamo suits. Però sì, il lavoro senza dubbio si lavora tantissimo in America e New York è la città più frenetica di tutti, quindi sì, la vita è così, però non direi che non si vive, in realtà è una città super che ha un grande carattere e quindi anche la sera tardi, quando hai finito di lavorare alle 10 di sera, puoi andare in giro e fare tante cose, farti rapinare o andare nel parco, fare un giro
0: o rapinare tu. Comunque magari puoi perderlo, ma puoi anche trovarlo facilmente.
1: Sì, questo è una questione di churn negli Stati Uniti, solo che in questo momento la gente si tiene ben stretto il lavoro, perché è più difficile trovarli di nuovo.
0: Invece Massimo ci chiede se un giorno farai una puntata sulla pancia degli americani.
1: Però sti luoghi comuni, che lo zucchero, che mangiamo troppo, tutti grassi.
0: Ma no, è un modo di dire, la pancia degli americani, la destra, la sinistra, la pancia, sai quando si dice...
1: La pancia del paese, cosa vuole il popolo dal populismo.
0: Vabbè.
1: Ne parleremo.
0: Per ora parliamo di chi tenta di uccidere il presidente americano. È successo di nuovo poco fa.
1: Con Donald Trump alla White House Correspondents Dinner qualcuno ha cercato di entrare nella sala. Ci sono delle keywords un po' particolari qua.
0: Eh sì.
1: La prima è stovepipe hat.
0: Che cappello è?
1: Poi
0: vedremo.
1: Ford's Theater.
0: Teatri.
1: Questo forse è conosciuto come posto. Bull Moose.
0: Tori.
1: E Death Row, che tu conosci bene.
0: Aia, il braccio della morte, va bene.
1: Per fortuna da giornalista, non in altro modo.
0: No, va bene. Allora, volevano sparare a Trump per l'ennesima volta, un'altra volta, insomma. Ma cioè, uno si chiede, è così facile approcciare una persona così protetta? Beh, non è che ci è andato vicino questa volta.
1: No, però è un grande paradosso. Chiaramente l'uomo, ci sono tantissimi agenti, controlli, c'è l'intelligence, il lavoro di polizia. Ricordiamo che buona parte del lavoro di protezione non è semplicemente fisicamente proteggere, ma identificare le minacce. Però è successo molte volte e a volte non serve il piano perfetto per farlo, basta un errore, un varco, un po' di fortuna.
0: Anche perché non si può appunto controllare ogni spiraglio, infatti i quattro presidenti americani, ce l'hai già raccontato in un'altra puntata, sono stati uccisi.
1: Sì, e diversi altri sono stati feriti o mancati per poco. La storia è lunga, ma comunque succede troppo.
0: Intanto perché? Cioè io te l'ho chiesto già varie volte, perché ci sono tanti americani che vogliono uccidere il proprio presidente, qualunque esso sia?
1: Beh, direi che non è una cosa inusuale voler uccidere il leader, solo che in America abbiamo un senso di agency, cioè anche la persona dal basso ha un senso di responsabilità verso l'alto e di capacità di cambiare le cose. In qualche caso è motivazione politica chiara o con anche aiuto di altri, congiuri, complotti, cioè questi sono alcuni documentati. In altri c'è il lupo solitario, uno che dice, insomma, rabbia, ha magari qualche problema mentale, eccetera, e dice io faccio da me, I take it into my own hands.
0: Ah, che bella espressione che non hai messo nelle parole.
1: No, è troppo lungo, non ce la rimane.
0: Comunque, si parte da Abraham Lincoln, no? Giusto il primo.
1: Ci fu un attentato prima di lui, un attentato fallito contro Andrew Jackson nel 1835. Era già un po' anziano, arrivava al congresso per un funerale. Un imbianchino disoccupato si nasconde dietro una colonna. Richard Lawrence tira fuori una pistola, punta al cuore, tira il grilletto, preme il grilletto e si inceppa.
0: Non le facevano bene all'epoca.
1: No. Tira fuori una seconda pistola.
0: Perché ne aveva due.
1: Perché a volte si inceppano, sai. E quindi Jackson invece, un po' anziano, arriva col suo bastone e comincia a camminare verso di lui, cercare di picchiarlo col bastone. E anche questo si inceppa.
0: Cioè anche la seconda pistola si inceppa.
1: Sì, sì, così, quindi non ci riesce.
0: Questo Richard Lawrence, come
1: Richard
0: è finito?
1: Niente, viene arrestato lui. Comunque la retorica politica in quel periodo era abbastanza forte. Cioè il senatore James Calhoun, ex vicepresidente di Jackson, ha detto una volta: Jackson è un Cesare che ha bisogno di un bruto.
0: Ah, perché all'epoca era il periodo, cioè raccontato, in cui il vicepresidente era il secondo che aveva preso.
1: No, non era, già non era più così. Non era più così, però diciamo sicuramente era più fluido la questione di. Non era semplicemente scelto per lealtà nei tuoi confronti, era scelto per fazione. Questo sì. E Jackson stesso usava un linguaggio molto violento. Alla fine della sua presidenza gli hanno chiesto: ma lei ha dei rimpianti?
0: Sì.

0: Poi verrà
1: Cipriano Ferrandini,
0: sì.
1: Il servizio di sicurezza
0: italiano,
1: convince,
0: ovviamente,
1: convince Lincoln a cambiare piani e lo fanno passare la città senza bagno di folla lì.
0: E questo è il primo attentato sventato.
1: Poi qualcuno ci prova anche nel 1864. Lincoln si sta spostando a cavallo, andando fuori città, senza grande sicurezza, e lui ha la sua stovepipe hat.
0: Eccola la parola chiave. Che cappello è?
1: Il cappello a cilindro, quello alto. Sì. A cilindro, no? È un proiettile, passa per il cappello.
0: Vabbè, cioè, l'ha mancato.
1: L'ha mancato, è mancato la testa. Il cavallo è partito a razzo e Lincoln ha capito dopo perché. Vabbè, qualcuno sia, cercate di spararmi.
0: Vabbè. Poi ancora.
1: Poi c'è l'ultima volta, l'ultima
0: volta,
1: perché
0: la terza.
1: Funziona. Fine della guerra civile, 14 aprile 1865, John Wilkes Booth e un gruppo di altri simpatizzanti della Confederacy, stati secessionisti, vogliono rapire il presidente. In realtà il piano originale è rapirlo.
0: Ah, rapirlo?
1: Sì.
0: Ma, cosa che non è mai successa, un presidente rapito.
1: No, capiscono che è un po' complicato, quindi alla fine decidono di sparare. Lincoln va al teatro, alla Ford's Theater.
0: Con la seconda parola chiave.
1: Che oggi puoi passare tranquillamente in centro a Washington DC. Il piano era di uccidere Lincoln, uccidere il segretario di Stato William Seward, che effettivamente è stato sparito, è stato ferito,
0: sì.
1: E anche il vicepresidente Andrew Johnson.
0: Ma volevano decapitare,
1: sì,
0: tutti.
1: Ma quello che doveva sparare a Johnson invece è andato in taverna, si è ubriacato e non ha fatto nulla.
0: Cioè, l'attentato totale non è andato a buon fine, perché uno dei tre che doveva essere ucciso si è salvato, perché il suo,
1: sì,
0: attentatore,
1: sì,
0: si è ubriacato.
1: E non solo, quel giorno, allora, Booth era un attore ben noto, e quindi per quello poteva entrare dentro senza destare sospetti, no? E la guardia del corpo personale di Lincoln era via quel giorno, e il suo sostituto cosa ha fatto?
0: Sì.
1: Durante l'intervallo è andato alla taverna e si è messo a bere.
0: Ho capito, ma una massa di ubriaconi, ma io non lo so.
1: La pancia del paese.
0: Ecco, la puntata sulla pancia del paese. Quindi Booth, attore famoso, e quindi per lui l'accesso a un teatro era cosa normale, nessuno lo fermava. Si avvicina al box presidenziale,
1: entra nel palco, appunto, dove c'è il presidente, gli spara da dietro, poi salta giù, tra l'altro spezzandosi la gamba, urla questa famosa frase che abbiamo citato in passato: Sic semper tyrannis.
0: Sì, cioè, Sic semper tyrannis.
1: L'ha detto in Washington DC, quindi è qualcosa anche sul sud, a favore del sud. Ma comunque non era appunto un pazzo isolato, c'era un piano. Alla fine ci fu un processo contro numerose persone. Booth viene ucciso da un poliziotto quando lo prendono, ma quattro altri sono stati impiccati, tre si sono beccati l'ergastolo.
0: Sì, si può scrivere un libro su questo, fare dei film.
1: E ce ne sono.
0: Ce ne sono, immagino.
1: Sì.
0: Poi, dopo Abraham Lincoln, forse il più famoso, passiamo ad altri presidenti.
1: James Garfield, ucciso nel 1881 da un tale Charles Guiteau.
0: Ok.
1: Tra l'altro c'è una serie Netflix uscita l'anno scorso su questa cosa qua.
0: Ah,
1: che
0: sì?
1: Io ho guardato, sì.
0: Molto bene.
1: È uno che aveva appoggiato il presidente nella campagna elettorale e cercava un posto da diplomatico in amministrazione, però lo presentano come uno un po' squilibrato, non uno particolarmente capace. Gli spara con una pistola alla stazione ferroviaria di Washington. Mentre Garfield sta andando a prendere il treno, lo chiama, gli spara da dietro, una palla lo manca, e l'altro gli prende la schiena.
0: Insomma, aveva maturato del rancore questo Guiteau per non essere stato nominato.
1: Non è stato considerato per un posto di lavoro, che era una cosa molto importante. Allora,
0: però Garfield non muore subito.
1: Cioè, no, poteva salvarsi. La cosa è che il suo medico ha sbagliato perché ha messo dentro una cosa per cercare la pallottola più volte, cercare di tirarla fuori.
0: E ha creato un'infezione.
1: Infatti, quando fanno l'autopsia, scoprono che la pallottola si era fermata in un posto che non creava problemi, non aveva ferito gli organi vitali, e poteva tranquillamente sopravvivere.
0: Ne invece, è morto per errore medico,
1: sì, no, muore in realtà, per infezione.
0: Vabbè, è morto per l'attentato, e poi un medico un po' così ha sbagliato.
2: L'estate è lunga ancora, ma tra poco torna effetto giorno, la bussola di metà giornata per fare il punto sulle notizie. Politica, economia, scenari internazionali, ma anche cronaca e sport.

0: sono Alessio Maurizio e vi aspetto da lunedì 7 settembre alle 13, ovviamente qui su Radio 24.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buona domenica mattina. Sulla A10 Genova Ventimiglia un incidente, per fortuna in via di risoluzione, sta provocando ancora incolonnamenti tra Savona e Albisola in direzione Genova. Ci risentiamo più tardi da Lorenzo Zappullo, per il momento è tutto, buon viaggio.
1: That's America.
3: Passiamo al terzo ucciso.
4: William McKinley, 1901. Lui viene colpito durante un evento pubblico a Buffalo. Che stato è Buffalo? New York, Buffalo.
3: Sì.
4: È stato,
3: sì.
4: Certo, Niagara Falls, no? Non è che non vi ricordo.
3: No, non capivo cosa volessi sapere. Buffalo, io ti guardavo con una faccia Buffalo e va bene allora.
4: Un evento pubblico a un posto che si chiamava The Temple of Music.
3: Sì.
4: E sai che il segretario particolare di McKinley due volte aveva tolto l'evento dall'agenda, ha detto no, è troppo pericoloso andare lì. Quindi, e invece lui l'ha rimesso.
3: Che aveva intuito.
4: Aveva intuito che c'erano qualcosa. Dei rischi.
3: Sì, no? E chi l'ha ucciso?
4: Qui c'è un anarchico, che oddio, adesso la pronuncia non lo so io, però Leon Czolgosz.
3: Czolgosz,
4: sì, era figlio, cioè, di immigrati polacchi.
3: Effettivamente ha più consonanti che vocali.
4: Sì, incredibile. Nel Michigan, uno che aveva perso il lavoro nella crisi economica di pochi anni prima.
3: Ma vedi, tutti rancorosi, ma cioè, sì. Pensa se quelli che hanno perso qua, tutti quelli che hanno perso il posto di lavoro in Italia volessero mai fare qualcosa.
4: Democrazia molto partecipata, purtroppo. Ha sviluppato poi delle idee estreme contro le ingiustizie e disuguaglianze ed era affascinato da un tale Gaetano Bresci.
3: Ah, sì,
4: Gaetano Bresci, te lo ricordi?
3: Che fece l'attentato, come no? E vabbè, cioè, quindi sei ispirato a un italiano, ci sta dicendo, va
4: sì.
3: Bene.
4: Quindi questo qui cosa fa? C'era tanta sicurezza intorno a McKinley, perché ormai appunto due presidenti erano stati uccisi. Però a McKinley piaceva tantissimo stringere la mano delle persone, cioè farsi il bagno di folla. Faceva caldo quel giorno e questo qui ha messo un fazzoletto sopra la mano con la pistola.
3: E che copriva l'arma.
4: Sì, di base la regola era, per la sicurezza, chi arrivava doveva avere le mani libere, dovevi poter vedere.
3: No?
4: E invece questo qui lasciano avvicinare, gli spara e vabbè, regge qualche giorno, ma poi arriva la cancrena intorno a questa ferita.
3: Quindi anche lui non muore subito.
4: Non subito, no.
3: Muore dopo qualche giorno. Che succede a quel punto?
4: Allora, dopo di lui diventa presidente Theodore Roosevelt.
3: Okay.
4: Theodore Roosevelt, anche lui ha una storia da raccontare, che è successo non da presidente, l'attentato, ma quando si era candidato per un terzo mandato, perché allora era ancora possibile.
3: Pare più di due mandati.
4: Sì, nessuno l'aveva fatto, ma nel 1912 si candida come progressista, partito progressista. E stavo per fare un discorso a Milwaukee. È un ex gestore di saloon, perché di taverne e di saloon sono molto sempre importanti. Contrario al terzo mandato.
3: Ah, proprio per questo.
4: È uno che aveva un po' di problemi e ha detto che il fantasma di McKinley era apparso in un sogno per dirgli di vendicarsi, perché Theodore Roosevelt è diventato presidente quando McKinley è stato ucciso, no?
3: Come si chiama questo gestore di saloon?
4: John Schrenk.
3: Ok.
4: Questo gli spara quando Roosevelt lascia l'hotel e qui c'è dell'incredibile. La pallottola passa per la custodia degli occhiali che ha nella tasca e poi 50 pagine del discorso, 50 pezzi di carta,
3: sì,
4: del suo discorso che ha nella tasca della giacca.
3: E si salva per questo?
4: E entra comunque dentro di lui. Ma lui, essendo esperto cacciatore e anche studioso dell'anatomia,
3: sì,
4: dice: se io non sto rigurgitando sangue, allora la pallottola non mi ha preso il polmone. E quindi pronuncia il suo discorso.
3: Cioè gli sparano e lui va a pronunciare il discorso.
4: C'ha la pallottola dentro, pronuncia un discorso di quasi un'ora e dice: ci vuole altro, vi sto parlando con una pallottola nel petto, ci vuole altro per uccidere un bull moose.
3: Un alce.
4: Un bull moose è un alce maschio.
3: Alce
4: che tra l'altro è il nome nomignolo che hanno dato al partito per cui si stava candidando, perché il bull moose per lui era un animale,
3: cioè,
4: molto forte.
3: Cioè non è andato quindi a farsi curare, prima è andato a fare il discorso.
4: Faccio il discorso.
3: Appena gli hanno sparato.
4: Hai capito?
3: Beh, vabbè, effettivamente evidentemente la pallottola non aveva lesionato.
4: Beh, era entrato dentro comunque.
3: Sì,
4: vabbè,
3: sì.
4: Tu dici anche tu faresti così.
3: No, io assolutamente no. Dopo il Roosevelt Theodore c'è un altro.
4: C'è Franklin Delano Roosevelt, che subisce un attentato nel 1933, quando è stato eletto, era stato eletto ma non ancora insediato, è a Miami e fa un discorso in una macchina, sai che c'erano queste macchine aperte, no? In un parco, e un tale di nome Giuseppe Zangara,
3: Aia.
4: O Zangara,
3: Aia. Ci stai dicendo qualcosa?
4: Si mette su una panca, perché era molto basso, era tipo 1,50 questo, sì, qua. Si mette su un palco per sparare, ma c'è un'altra signora che si era messa sul palco accanto a lui e lei spinge il braccio.
3: Beh, brava!
4: E questo qui finisce per colpire tutti tranne il presidente, cioè prende cinque persone.
3: Come cinque persone?
4: Cinque persone sparando, compreso il sindaco di Chicago, che morirà 19 giorni dopo. Invece Franklin Roosevelt esce indenne.
3: Salvo. Zangara, ma chi era questo?
4: Era un super anticapitalista. Qualcuno dice che era insano mentalmente, lui dice
3: insomma,
4: no,
3: però
4: no,
3: per andare a sparare a un presidente americano appostissimo non è che devi essere, cioè secondo me è una banalità dire era insano mentalmente.
4: Sì, perché chi lo fa ovviamente
3: non è
4: però
3: proprio...
4: uno può anche fare la scelta, nel senso non sto sostenendo quest'idea qua, però dice io quello lì è un male per la nazione, okay, per il mondo, io lo faccio fuori.
3: E quando l'hanno preso, che ha detto lui?
4: Quando l'hanno preso, lui ha detto al giudice: mandatemi la sedia elettrica. No? Okay. Anzi, riportano le sue parole esatte al giudice: you one of capitalists, put me in electric chair, I no care.
3: Mettetemi pure sulla sedia, sì, elettrica, non mi interessa.
4: E qui succede una cosa interessante.
3: Sì?
4: Viene giustiziato dopo solo 10 giorni, ma
3: 10 giorni?
4: Sì.
3: Dieci neanche giorni. Il processo gli ha fatto.
4: Eh beh, no, dopo 10 giorni che è stato condannato. Ma c'era un'altra persona che aspettava di essere giustiziata, cioè aspettava, insomma, era in
3: ansia,
4: era in lista.
3: In lista.
4: Ma non si potevano mettere due condannati a morte nella stessa cella. Uh-huh. E quindi aggiungono un'altra cella lì. E qui nasce il nome Death Row.
3: Ah, il braccio della morte.
4: Braccio della
3: cioè
4: morte.
3: Un'area del carcere dove ci sono più
4: celle,
3: detenuti.
4: Sì, esatto.
3: Ok.
4: Death Row.
3: Death Row.
4: L'altro presidente ucciso, lo sappiamo tutti.
3: Beh, lo sappiamo. Qui abbiamo dedicato anche una puntata speciale, proprio dedicata solo a John Fitzgerald Kennedy, con tutti i complottismi e i complotti,
4: esatto,
3: che Andrew spannava.
4: Reali. Nel novembre 2024, yeah, episodio 39, andate a cercare. E sì, c'entra l'Italia un po' anche qui.
3: Dai,
4: anche qui la mafia era uno degli elementi, insieme agli esuli cubani, coordinati da certi elementi deviati dalla CIA.
3: Vabbè,
4: quindi
3: vabbè.
4: Però andate ad ascoltare.
3: Sì, lì è
4: nomi e cognomi, eh.
3: Esatto. Non sprechiamo altro tempo, perché episodio 39 è tutto dettagliato, è tutto dedicato a JFK. Ecco, io ricordo, avevo 10 anni, l'81, mi ricordo queste immagini di Ronald Reagan proprio che esce da un edificio e è un'immagine un po' confusa, però si vedono gli spari.
4: L'edificio è la Hilton Hotel, esattamente lo stesso hotel dove si è tenuta la White House Correspondents Dinner, dove il personaggio ha cercato di entrare, sparare a Trump o a tanti altri. Magari agli altri si sarebbero salvati perché qualcuno era fuori dalla taverna a bere. Però 30 marzo 1981, anch'io mi ricordo questo momento, io avevo 9 anni.
3: Tu eri lì, a New York.
4: Io ero a New York, ma questo era Washington, però io mi ricordo 9 anni, qualcuno hanno sparato al presidente, io ho detto da 9 anni, ma sì, ma chi spara al presidente, cosa significa? Quel momento lì ho preso coscienza del fatto che si spara al presidente.
3: Ovviamente Reagan non è morto, è stato operato, però il proiettile...
4: Il proiettile è entrato, tra l'altro... È rimbalzata la pallottola dalla macchina, dalla limousine presidenziale, ben blindata,
3: sì,
4: quindi rimbalza.
3: Ah, quindi l'ha preso di rimbalzo?
4: Sì, non preso di rimbalzo, sotto il braccio, okay, spezza una costola e perfora il polmone. No? E tra l'altro Reagan in realtà...
3: sarebbe
4: dice,
3: perfora.
4: Perfora, sì, mi è venuto il dubbio quando l'ho detto. Reagan però dice, no, mi hanno spezzato la costola quelli del servizio segreto quando mi hanno spinto nella macchina.
3: Okay. Ricordiamo che chi ha sparato era John Hinckley
4: Jr.
3: E perché l'ha fatto?
4: La storia è che voleva impressionare l'attrice Jodie Foster. Dopo aver visto il film Taxi Driver.
3: Cioè voleva fare il De Niro della situazione, che è il tassista che dopo un po'
4: così
3: perde un po' la testa.
4: Sì. Poi rimane considerato, appunto, messo in un'istituzione psichiatrica, eccetera, eccetera, e poi esce dopo qualche decennio.
3: Insomma, comunque è attentato alla vita del presidente, sappiamo che in America sono molto severi, invece è libero.
4: In questo caso, quelli recenti che hanno cercato di sparare a Trump si stanno beccando l'ergastolo invece.
3: Mm. Allora, altre persone, altri presidenti sono stati colpiti o persone vicine alla presidenza, no?
4: Durante l'attentato a Reagan, diverse persone anche in questo caso sono beccate le ballottole. James Brady in particolare era il portavoce, press secretary, come anche un agente della polizia segreta. Io Brady l'avevo conosciuto. Mm-hmm. Un altro particolare interessante: Reagan, dopo quell'attentato, quando gli portano all'ospedale, sì. Lui scende dalla macchina e vuole camminare, vuole entrare, così far vedere che sta bene, solo che poi cade. Insomma, vabbè. Però gli assassini contro gli altri politici o i candidati purtroppo sono stati tanti. Robert F. Kennedy Jr. per esempio, sappiamo che è stato ucciso, oppure altri personaggi comunque pubblici come Martin Luther King, no? Come Malcolm X. Insomma, tanti assassini più o meno organizzati, a volte frutti di un complotto ben organizzato, a volte frutto di semplicemente individui che comunque sono influenzate da idee politiche sempre, a parte Jodie Foster, insomma, in questo caso.
3: Va bene, questa è la puntata su questo specifico tema. Voglio ricordare, prima di chiudere, che però voi ci state suggerendo puntate su altri temi, ed è bellissimo, sempre con la mail, ovviamente.
4: That's America, no, giusto?
3: No,
4: that's
3: no,
4: America.
3: No, dai, dilla bene.
4: That's America.
3: @radio24.it. Arrivano tanti suggerimenti. Chi ci chiede una puntata sui fast food, ma l'abbiamo fatta. Un po' sui fast food,
4: anche sui comici abbiamo
3: fatto, anche sulla stand up comedy ce ne chiede un altro ascoltatore, che è Corrado, mentre sui fast food ce la chiedeva un altro ascoltatore che si chiama Giovanni. Però in realtà le trovate tutte queste puntate, quindi andate a cercare tutte le puntate di That's America. E invece quelle sull'attentato al presidente speriamo di non farne più.
4: No, però purtroppo devo dire che anche il lupo solitario riflette le tensioni collettive. Non è molto diverso oggi, e considerando questa lunga lista di attentati, anche le tensioni politiche, le preoccupazioni oggi, non mi sorprenderebbe se ci fossero altri tentativi. Speriamo non di successo.
3: Speriamo di no. Però d'altronde, perché questo accade?
4: That's America.

0: i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Sono le 9.
0: GR24, il Sole 24 ore.
5: Sparatoria, un rave party in Svizzera, un morto e 5 feriti. Nepal, nuova frana e stop ai soccorsi. Alessandro Di Battista parla ed è cosciente, ore di attesa tra Italia e Cuba. Una buona giornata da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. Sparatoria, un rave party nella notte in Svizzera, all'ippodromo di Aarau, nel canton Argovia. Sentiamo.
6: Colpi d'arma da fuoco nel cuore della notte ad Aarau, nel nord della Svizzera, vicino a Zurigo, in prossimità di un rave party. Lo ha riferito la polizia cantonale con un post su X. Secondo il quotidiano svizzero Blick, gli spari sono stati esplosi prima delle 3 del mattino, ai margini dell'Aarau Rave, una festa tecno annuale che ha riunito circa 3.500 persone all'ippodromo di Aarau. L'appello a tenersi lontani fa pensare che i responsabili potrebbero essere ancora a piede libero. Anche la piscina vicino a Schachen rimarrà chiusa oggi. Un gran numero di auto della polizia e di ambulanze sono presenti sul posto. L'area intorno all'ippodromo è stata transennata e sono presenti anche i vigili del fuoco. La polizia sta effettuando controlli di identità su chiunque si trovi nell'area. Non sono disponibili informazioni sui possibili moventi o sulle circostanze esatte e l'operazione su vasta scala prosegue. Rosanna Magnano, Radio 24, il Sole 24 ore.
5: I soccorritori impegnati nelle operazioni nei pressi del valico di Girong in Tibet sono stati trasferiti in un luogo sicuro dopo il rilevamento di una nuova frana nell'area colpita dal disastro. Lo ha riferito il Ministero cinese per la gestione dell'emergenza. Il bilancio delle frane dopo le inondazioni è salito a 734 morti.
7: Secondo la TV di Stato cinese c'è stato un nuovo stop alle operazioni di soccorso in Tibet a causa di una frana che ha formato un nuovo lago artificiale e costretto a un'altra evacuazione dell'area intorno al posto di frontiera di Girong. Situazione complessa anche in Nepal, dove il livello dell'acqua del fiume Trishuli domenica è tornato a salire in seguito a nuove precipitazioni, spingendo residenti e squadre di soccorso a cercare rifugio in zone più elevate. Dalla Cina intanto giungono finalmente notizie sulle centinaia di dispersi stranieri. La comunità più numerosa è quella nepalese, seguita da quella indiana, lettone, americana e britannica. Ancora nessuna traccia invece dei 3 italiani dispersi sul confine tra i due paesi. La TV di Stato cinese intanto ha incolpato della tragedia l'instabilità dei ghiacciai causata dagli effetti di lungo termine del riscaldamento globale. Un fenomeno che pone una sfida insormontabile o quasi per il futuro. Nell'immediato invece i paesi malaiani potrebbero migliorare i sistemi di allerta. Secondo un gruppo di ricercatori cinesi, la valanga di acqua, rocce e fango piombata sul posto di frontiera tra Cina e Nepal ha viaggiato per quasi 7 minuti prima di raderlo al suolo. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
5: Una donna palestinese e una troupe della NBC News sono stati aggrediti in Cisgiordania da coloni nel villaggio di Yalud, 5 i feriti. A Gaza almeno 9 palestinesi sono stati uccisi in attacchi israeliani nelle ultime 48 ore, sono 1313 i palestinesi uccisi dal 10 ottobre 2025, giorno d'inizio della tregua. Il no in vantaggio nel referendum organizzato in Islanda sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea, secondo i risultati dello scrutinio online di domenica, mentre lo spoglio volge al termine. Con il 51,8% contro il 48,2%, il no è avanti di 3,6 punti rispetto al sì. Restano da scrutinare soltanto una parte delle schede in 2 dei 6 distretti elettorali islandesi, entrambi già orientati verso il no. Alessandro Di Battista è arrivato lucido all'ospedale dell'Avana, dove ha potuto rispondere alle diverse domande del personale sanitario, infermieri e medici. Esponenti di tutte le parti politiche in Italia hanno espresso vicinanza al politico vicino ai 5 Stelle. Ed è tutto, GR24 torna alle 10.

0: Onix, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronix, un mondo più avanti.
1: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su klm.it.
2: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
4: Europa, Europa, estate. Di Gigi Donelli e Giulia Cannizzaro.
5: Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati da Gigi Donelli, da Giulia Cannizzaro in queste puntate estive di Europa Europa. Vi riproponiamo alcuni dei racconti, delle interviste, letteralmente dai quattro angoli dell'Europa, che abbiamo realizzato nel corso di questa stagione. E allora, buon ascolto. Oggi riprendiamo quello che è decisamente uno dei grandi classici, uno dei grandi temi classici dell'Unione Europea, dunque le politiche migratorie. Bene, l'8 dicembre scorso, i paesi dell'UE hanno compiuto un passo, hanno sostenuto di fatto un approccio migratorio più severo. Abbiamo chiesto aiuto a uno specialista per ragionare sulle nuove norme, sul nuovo processo, capire se davvero e fino a che punto questa è una svolta. Abbiamo chiesto aiuto a Marco Balboni, che è professore ordinario dell'Università di Bologna. Prima battuta, il governo dice sostanzialmente possiamo cantare vittoria, o meglio, l'ha fatto soprattutto il ministro Piantedosi dicendo ecco la prova che eravamo nel giusto. Da qui partiamo con Marco Balboni, sentiamo cosa ne pensa.
6: Dal punto di vista formale è ancora presto per cantare vittoria, perché questo è, diciamo, l'accordo che è stato raggiunto all'interno del Consiglio, ma poi dovrà essere approvato anche dal Parlamento. Poi queste proposte essere scritte meglio, riviste, discusse col Parlamento. Io francamente non mi aspetto dei grandi cambiamenti dal Parlamento, perché tenuto conto delle maggioranze che adesso si formano all'interno del Parlamento europeo, è molto plausibile che il Parlamento europeo in qualche modo approvi con leggere modifiche quello che il Consiglio propone, quindi non mi aspetto dei grandi cambiamenti, per cui in effetti quello che è stato proposto, c'è da immaginare che largamente diventerà anche effettivamente diritto europeo in vigore di qui a qualche mese.
5: La lista dunque, la commissione che spinge per l'istituzione di un primo elenco UE di paesi di origine sicura, e ovviamente stiamo parlando di paesi da cui poi provengono i flussi migratori, quindi in senso lato anche paesi come il Kosovo, ma il Bangladesh come luogo di partenza, la Colombia, l'Egitto, l'India, il Marocco, la Tunisia, magari la Libia, insomma una regolamentazione che ruota intorno alla definizione di paese sicuro.
6: Sono due concetti di paese sicuro: il paese sicuro di origine e il paese sicuro, il paese terzo sicuro cosiddetto. Il primo è quello dal quale la persona proviene, il paese terzo sicuro è sostanzialmente quello dal quale la persona transita per arrivare qui da noi. Se questa persona viene da un paese sicuro o passa per un paese terzo sicuro cosiddetto, succede che quando arriva qui da noi, per esaminare la sua domanda, non dobbiamo più seguire quelle procedure che seguiamo adesso, in cui c'è tutto il tempo per la persona per esprimere, diciamo, le sue richieste, valutare la sua storia, eccetera. E si possono applicare delle procedure accelerate o addirittura di mandare immediatamente indietro questa persona nel paese terzo sicuro da cui proviene.
5: Per quanto riguarda l'Italia, i migranti in questa fase arrivano soprattutto dal mare. Libia, Tunisia, Egitto, ecco, questi paesi sono considerati sicuri?
6: No, la Libia non viene considerato sicuro. Per quanto riguarda la Libia non cambia niente, dovrebbero rimanere le procedure attuali. Se uno invece però per esempio viene dalla Tunisia, che viene classificato come paese terzo sicuro, allora in teoria appunto una volta arrivato in Italia si possono applicare le procedure accelerate o dichiarare la sua richiesta inammissibile, la richiesta di questa persona, di questo migrante, di questo rifugiato possibile, e rimandarlo immediatamente indietro in Tunisia, che in quanto paese terzo sicuro ci si aspetta che lui, diciamo così, faccia, esamini in modo approfondito la sua richiesta di asilo, se ci sono gli estremi per averlo oppure no.
5: Torniamo un momento all'Albania, l'Albania che negli anni 90 è stato un punto anche di partenza degli albanesi stessi, ma insomma le cose sono cambiate radicalmente.

0: Esattamente in che misura allora l'Albania rientra in questo quadro?
1: Il caso dell'Albania è un caso in cui noi abbiamo già un accordo, che è quello appunto famosissimo relativo al protocollo Italia-Albania. Allora, a me francamente non sembra che l'accordo che noi abbiamo con l'Albania rifletta questo tipo di disciplina che è stata approvata dal Consiglio, cioè nel senso che mi sembra una cosa un po' diversa, perché l'Albania del nostro accordo non è tanto un paese terzo sicuro, non è un paese da cui passano i migranti per venire in Italia, ecco. In quell'accordo che noi abbiamo con l'Albania, l'Albania è stato pensato come un paese in cui noi possiamo portare dei migranti che arrivano da noi per ospitarli in centri di trattenimento che sono simili a quelli che noi abbiamo in Italia, quasi come una estensione della nostra giurisdizione in questo paese, in Albania. Non è esattamente lo stesso tipo di concetto che abbiamo evocato prima, ecco, mi sembra una cosa leggermente diversa.
0: Professor Balboni, ma questi migranti, ora per ora abbiamo parlato di stati, degli accordi, delle nuove regole, i migranti che diritti conservano in questa trasformazione?
1: Un altro tema critico, ovviamente, su cui questa normativa dovrà passare, è quella di vedere se questa normativa è conforme al diritto dei diritti umani, perché ovviamente i migranti come persone hanno i loro diritti umani. I diritti umani sono diritti di tutti, quindi compresi anche dei migranti. Tra questi diritti c'è il diritto ad avere un ricorso effettivo, un rimedio effettivo, che la propria richiesta sia esaminata in modo effettivo, e queste procedure accelerate non danno garanzie da questo punto di vista, ecco, perché appunto sono sommarie, veloci, rapide, e vorrebbero avere queste caratteristiche. Una volta che saranno concretamente operativi, bisogna vedere poi se ne viene valutato la conformità con il diritto dei diritti umani oppure no, cosa su cui io ho qualche dubbio, ecco.
0: Allora, questo solleva il tema della solidarietà, cioè di come i paesi siano disponibili a sostenersi l'un l'altro nella gestione di questo grande fenomeno.
1: In queste misure di solidarietà sono confermate delle misure che erano già state previste nel passato e prevedono la possibilità di beneficiare in alternativa, anche insieme, della possibilità di ricollocare le persone che vengono da noi in altri paesi europei che sono disposti ad ospitarli, oppure ne ricevere contributi finanziari. Però sia in un caso che nell'altro parliamo sempre di numeri molto bassi, cioè le persone che potrebbero beneficiare di questa ricollocazione sono qualche migliaia, e i soldi stanziati per tutti questi paesi come misura di sostegno, perché hanno questa pressione migratoria, sono qualche centinaio di milioni, ecco, che se calcoliamo tutto l'insieme dei paesi, tutto quanto, insomma, non mi sembrano queste grandi cifre, ecco, per cui non è che c'è una solidarietà, come dire, spropositata, siamo okay. Sempre su delle cose abbastanza di livello modesto, ecco, a mio giudizio.
0: Tra un momento le chiedo cosa c'è di negativo o che lei ritiene tale, le chiedo prima però se vede o intravede qualcosa di buono.
1: Buona, ecco, la cosa buona che forse prima non c'era veramente è che in queste misure viene riconosciuto che su una certa fascia di paesi c'è una pressione migratoria più importante che su altri, che fino ad ora, diciamo, è sempre stato un elemento controverso, ecco, non c'è mai stata una visione comune su questa cosa, nel riconoscere appunto che certi paesi più di altri si trovano a avere a che fare con questo problema. Ecco, questo viene espressamente riconosciuto e su questa base qualche solidarietà c'è.
0: Qualche solidarietà c'è, e dunque, come anticipato, professore, un commento finale su questo, su questa misura, o meglio su questa tendenza, direi, che si sta confermando, lei ha detto fin dall'inizio attesa, ma che adesso prende davvero corpo.
1: Io vedo una situazione che va verso una riduzione dei diritti diritti delle persone interessate, una compressione dei loro diritti, senza che questo sia compensato, diciamo, da meccanismi che siano effettivamente poi sul piano concreto in grado di gestire meglio il fenomeno. Cioè, ovviamente tutti stiamo a vedere che cosa succederà, perché parliamo
0: Certo.
1: di costruzioni normative che poi dovranno essere rese concrete, eccetera, ma io, se vuole il mio parere, io non sono convinto che cambierà molto da questo punto di vista rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora sul piano della operatività, della concretezza, dell'efficienza, della capacità di gestione. Ecco. E al tempo stesso, però, c'è questa cosa che a livello simbolico comunque pesa, cioè che si va verso una situazione appunto di compressione dei diritti che eravamo abituati, insomma, a riconoscere a tutte le persone.
0: Grazie a Marco Balboni, professore ordinario dell'Università di Bologna, specialista di protezione internazionale dei rifugiati, diritto europeo dell'immigrazione. È tutto per questa prima parte, adesso gli aggiornamenti per chi è in viaggio.
2: Strade in diretta. Buona domenica 30 agosto, bentrovati qui ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. L'unica notizia giunge dall'Autostrada del Sole, dove per materiali dispersi sono possibili disagi e rallentamenti in direzione Milano tra la variante di Valico e Sasso Marconi. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto. Strade in diretta tornerà alle 10:45. Intanto buon viaggio.
3: Europa, Europa, estate.
0: Ben ritrovati da Gigi Donelli al microfono, da Giulia Cannizzaro in assistenza, da Carmelo Lauricella in regia. In questi giorni, in queste settimane, ormai purtroppo possiamo dire in questi mesi, in questi anni, l'Ucraina e ciò che accade nell'est dell'Europa al centro del nostro racconto, sia per quanto questo si riflette sulla politica internazionale e naturalmente su quella dell'Unione Europea. Oggi però vogliamo anche aprire un po' lo sguardo oltre la stretta attualità, lo facciamo con un ospite. Si chiama Xenia Costantinenko, è professoressa di linguistica, di filologia, di imagologia all'Università di Padova. Ha scritto assieme ad altri, e ce lo racconterà tra un momento, un volume che di fatto è molto legato a quello che è la resistenza culturale dell'Ucraina invasa. Un libro che si chiama La cura della bellezza. Da qui partiamo.
4: Io punto sempre adesso in questi ultimi anni proprio non tanto alla traduzione magari dei testi che parlano della guerra di oggi, perché per questo ci sono anche i giornalisti, va bene, io cerco di recuperare proprio il continuo millenario dell'arte ucraina per innanzitutto per far capire alle persone che non conoscono la storia ucraina per una serie di motivi anche obiettivi, perché direi che la propaganda imperiale russa sovietica ci ha messo tantissimo per praticamente cancellare l'immagine dell'Ucraina come una identità dalla mente degli europei. E quindi devo riscrivere questa immagine. In che senso? Io sono una storica dell'arte, una filologa, quindi ho due queste specializzazioni, due lauree. Una delle mie specializzazioni è imagologia, cioè creazione degli stereotipi nazionali nella letteratura. E quindi io posso affermare che 500 anni fa gli scrittori italiani, gli storici italiani parlavano, dicevano che i ruteni ucraini o russi, come si chiamavano all'epoca gli ucraini, e i moscoviti, cioè odierni russi, non sono lo stesso sottopopolo, parlano diverse lingue. Questo lo diceva un semplice mercante a metà del 500. Oppure uno storico gesuita, Giovanni Botero, che diceva nel 500 sempre che la prima capitale della Russia, cioè Ucraina, è Kiev. E ora la capitale è Leopoli. E la Moscovia è descritta in un altro volume delle sue opere. E di questi esempi ce ne sono a decine, a centinaia. Quindi, cosa è successo in questi 500 anni? Ecco cosa voglio recuperare.
0: In questi giorni lei però presenta un ultimo suo lavoro che è dichiaratamente ispirato all'arte ucraina del XX secolo. Il titolo è La cura della bellezza. Ora, in italiano, la cura della bellezza può suonare in realtà dare messaggi differenti, immagino sia voluto.
4: Sì. Sì, si è voluto, non è solo la mia invenzione, veramente ho due coautori e l'ideatore del libro è stato Massimo Ceresa, ricercatore e scrittore, però grazie al contatto che abbiamo avuto, perché lui ha sentito una delle mie lezioni e così ci siamo conosciuti, e quindi abbiamo scelto questo titolo perché proprio per questo doppio senso: la bellezza va curata, va sostenuta, perché la bellezza è un'essenza fragile, l'arte è fragile naturalmente, nel senso fisico ma anche nel senso morale, perché si può cancellare l'immagine di un'arte, oppure dire che Malevich era russo mentre si era formato in Ucraina, anche questa sarebbe la cancellazione, oppure Alexander Ekstra di cui parliamo. E naturalmente c'è anche il fatto che la bellezza e l'arte ha questa capacità di placare l'animo nei tempi più neri, più bui, come adesso. Parliamo dei concerti nella metropolitana mentre sopra cadono le bombe e la gente canta nelle metropolitane. Quindi è l'arte che cerca di tenere su l'animo degli ucraini, ma così è successo per secoli.
0: Nel suo libro ci sono molte personalità femminili essenzialmente. Ora, la cura della bellezza ovviamente è un invito anche questa conversazione a leggerlo, per cui non le chiederò di raccontarmi il libro. Magari le chiedo di, come dire, approfondire una personalità, che è quella di Caterina Bielokur.
4: Lei ha ragione, perché Caterina Bielokur è una figura assolutamente emblematica, una contadina, una autodidatta, una che non ha potuto quasi mai uscire dal proprio villaggio e una che ha sentito la vocazione di dipingere proprio da bambina. Nessuno le poteva insegnare questa vocazione. Sappiamo che per secoli nelle campagne ucraine c'era la tradizione delle donne pittrici, ma nel senso che dipingevano le case, cioè sarebbe proprio la pittura classica naive. Ma lei ha voluto diventare una pittrice professionale, come quella di cui vedeva riproduzioni magari un po' sbiadite in qualche libro. Lei leggeva moltissimo, leggeva le poesie di Shevchenko, le piaceva la letteratura, quindi le contadine ucraine non erano analfabete, sapevano leggere, scrivere, però permettere a una donna contadina di diventare pittrice professionale era una cosa un po' innovatoria per quei tempi, quindi ha dovuto scontrarsi con la famiglia, ha dovuto scegliere la vita in solitudine come una monaca, nonostante sia stata bellissima, veramente bellissima, sembrava Monica Bellucci veramente da giovane, da quanto ho visto le sue foto, e ha dovuto rinunciare al matrimonio perché l'arte per lei era sacra. Ed è una figura misteriosa perché lei riusciva a dipingere i fiori in modo talmente professionale e nello stesso modo talmente mistico che finora non si riesce a capire come è riuscita ad imparare. E lei mi ricorda un po' le leggende, la storia di Giovanna d'Arco che parlava con i santi, perché la Caterina racconta di aver parlato, letteralmente parlato con la madre natura, quando lei disperata scappava nei campi e piangeva, urlava addirittura, ma perché? Perché la vita mi ha dato il talento e la voglia e l'impossibilità di realizzarmi, diciamolo così con le parole moderne. E la madre natura le rispondeva: non piangere Caterina, tu devi guardarmi e mi devi copiare.
0: Come finisce la storia terrena di quest'artista?
4: Diciamo che nel caso di Caterina Bielokur, a differenza di quello di Alla Horska, che è stata uccisa dalla KGB, su questo non ci sono i dubbi, Bielokur non è stata uccisa, veramente ciò che lei dipingeva non andava formalmente contro corrente sovietico, del regime, anche se lei ha rifiutato nettamente di dipingere il ritratto di Stalin, non è stata imprigionata per questo, non voleva dipingerlo. Lei non ha mai pronunciato qualcosa di antisovietico o formalmente, ma le sue compagne ricordano che lei ha detto che Stalin deve essere messo in una gabbia in una piazza pubblica, quindi si capisce che Lei capiva benissimo tutto, solo che stava zitta perché voleva rimanere con i suoi fiori, insomma, e avere un po' di tempo per dipingere. Ha dipinto troppo poco rispetto a quello che voleva. La sua morte però è dovuta alle cause, beh, naturali, nel senso che lei ha avuto probabilmente un cancro e ha trascurato la propria salute. La sua madre ha vissuto più di 90 anni e lei da sola doveva accudire la madre, portare avanti la casa. Lei descrive nelle sue lettere le ore che lei metteva piangendo per far bruciare un po' di torba bagnata nella stufa. Cioè, lei viveva nelle condizioni un po' disperate, quindi doveva dedicare la sua vita anche al lavoro fisico molto stressante, ma era un lavoro contadino, quindi lei ci era abituata, però le dispiaceva tanto di sprecare quelle ore che lei poteva dedicare a dipingere i fiori. E mi ricordo una delle sue frasi ultime che lei ha scritto nelle sue lettere: quando io non ci sarò più, chi è che vi dipingerà? Parlava ai fiori, così.
0: Alla Orska che lei ha citato, allora forse almeno per, come dire, colmare un po', perché per molti di noi sono dei nomi che poi non hanno nulla alle spalle.
4: In un minuto dico quello che racconta di lei il regista Les Tanyuk. Eravamo, dice, raccolti in una stanza che era il club della gioventù novella, gioventù creativa, ed ecco si aprono le porte ed entra lei e tutti, entrano gli artisti e dietro di lei ci sono decine di persone. Lei, una bionda esuberante con la maglione bianco, pantaloni blu sportivi, e tutti cominciano subito a unirsi attorno a lei e lei comincia a parlare subito: dobbiamo fare quel spettacolo lì, ecco, dobbiamo allestire quello, dobbiamo riprendere l'arte del manifesto ucraino teatrale, questo. E poi la casa sua era una filiale di quello club, veramente, cioè la persona che riusciva con la sua energia a scaldare tutti, ad essere una specie di madre terra per tutti, veramente.
0: Un sole che in quegli anni passava dalla pittura, dalla scultura, al teatro, che ha sempre avuto, esatto, un ruolo essenziale e che continua ad avere nella cultura ucraina di oggi.
4: Sì, sì. A me dispiace che negli ultimi anni non riesco a vedere i nuovi spettacoli teatrali ucraini, ma vedo qualche foto, leggo ciò che dicono i miei colleghi e vorrei tanto vedere, ad esempio, i nuovi allestimenti del teatro Franco, tipo La strega di Konotop, tratto da un'opera ottocentesca, di cui hanno fatto una cosa estremamente moderna, interessante, tra mistico e metaforico. Ecco cosa vorrei vedere. Quindi le tradizioni scenografiche di Oleksandra Ekstra e Alla Gorska, quelle veramente moderne, estrose, continuano a vivere.
0: Professoressa Costantinenko, un'ultima domanda: in tutto questo la cura della bellezza, per concludere, perché certo, sono tempi molto certo, duri, certo, e la bellezza ci aiuta, è ancora, come dire, ha ancora un ruolo magari essenziale per il futuro?
4: Assolutamente. Gli ucraini amano molto l'arte, e l'arte visiva in un modo abbastanza particolare, perché diciamo l'arte della musica è cosa che accompagna tutti i popoli, però da come è stata diffusa l'arte visiva, l'arte pittorica nel popolo ucraino è una cosa molto particolare. Cioè in ogni villaggio una volta c'era un pittore di villaggio, tutte le donne dipingevano. Quindi questa cura con il colore, cioè autoespressione in colore che dopo ti fa sentire meglio, è una cosa nazionale, direi. Quindi continua ad avere questo ruolo, secondo me.
0: Grazie a Xenia Costantinenko, che con Matteo Benussi, Massimo Ceresa ha scritto La cura della bellezza, l'arte ucraina del XX secolo, l'editore Carabba, anche un modo, come dire, per leggere l'attualità attraverso la conoscenza di un passato che per tante ragioni è rimasto volontariamente o meno ai margini della nostra conoscenza. Con questo è tutto per questa puntata. Come di consueto, a questo punto vi lascio a GR24 a tutti gli aggiornamenti. Europa Europa torna la prossima settimana.

0: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cedilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cedilar Nutrition. Feed your performance.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, hey, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore. Capiremo chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e soprattutto perché rende così tanto da farvi svegliare ogni mattina con cascate di prosciutto crudo anni 80 davanti agli occhi. Io sono Antonio Losito e questa, purtroppo, è l'unica cosa vera.
8: Fake news. La guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito.
7: Il 2 aprile 1787 Goethe sbarcò in Sicilia a bordo di un barcone. Oggi sarebbe finito in un centro per il rimpatrio, picchiato da un fan di Vannacci con l'infradito e poi spedito in Albania insieme a due iracheni. Ma nel 1700 le società erano meno evolute. Goethe non era un profugo, ma uno scrittore tedesco che, se veniva respinto in amore, invece che ubriacarsi e drogarsi come facciamo tutti, produceva un romanzo epistolare. Quando Goethe sbarcò in Sicilia, scrisse una struggente descrizione dell'emozione che provò nell'osservare dal mare l'arte e i panorami siciliani. Definì quell'emozione irripetibile e indimenticabile. Ecco, voi disinformatori proverete la stessa commozione di Goethe in questa puntata, quando scoprirete che i social e l'intelligenza artificiale ci offrono la possibilità di svoltare la nostra vita creando fake news con una semplicità irripetibile e indimenticabile. Oggi il mondo è nelle mani di quattro uomini vecchi, violenti e rancorosi, qualcuno persino amico di Epstein. Questo corso è la soluzione perfetta per un'epoca che scansa i sorrisi, la salute mentale e l'ottimismo. Ora, mettetevi comodi sul divano, ma se invece state guidando, stappate un bel Riesling dal sapore minerale e iniziate a sorseggiarlo, magari in corsia di sorpasso, mentre vi spiego come usare gli algoritmi per produrre abbondante disinformazione. Vi svelerò delle inchieste, alcune sconosciute in Italia, dove scopriremo che buona parte dei social e dell'intelligenza artificiale ci permette di fomentare e incoraggiare la risposta primaria, istintiva, antidemocratica che si nasconde nei nostri cuori, per poi spacciarla come forma di nuova libertà di espressione. Max Tegmark è un professore del MIT di Boston, che è una delle migliori università al mondo. Il professore ha appena fatto un'intervista in cui ci fornisce una ragione per buttarci subito sull'intelligenza artificiale a produrre fake news.
9: The AI industry today is the only industry in America that has less regulations than sandwich shops.
7: Oggi l'intelligenza artificiale in America ha meno controlli di una tavola calda e per fortuna non è una battuta. E il professore ci ha spiegato bene l'attuale paradosso. Se oggi vuoi aprire una tavola calda in America, devi sottostare a delle regole ferree e a ispezioni preventive. Mentre non esiste uno standard equivalente nell'intelligenza artificiale. Le aziende del settore possono rilasciare prodotti molto potenti e pericolosi per la società, come ad esempio istruzioni per produrre armi biologiche, senza alcun controllo preventivo. Questo per colpa di un vuoto legislativo, dice il professore. Ma prima di iniziare col tutorial di oggi, ascoltiamo, purtroppo, i vostri vocali.
10: Ciao Losito, sono Mario e mozzo teste per conto dei cartelli messicani. Volevo costituirmi, ma dopo aver ascoltato la trasmissione ho deciso di diventare un disinformatore. Ho una domanda, ma i dittatori di cui hai parlato nelle scorse puntate non subiscono mai fake news?
7: Grazie Mario, grazie, un saluto a tutti i cartelli messicani. E in effetti nelle scorse puntate abbiamo parlato di come le tirannie siano tra i più grandi produttori di disinformazioni sui nostri telefonini. L'ho affermato di recente anche Crosetto, no? Il nostro ministro della difesa, definendo i russi in materia di disinformazione e spionaggio i più bravi al mondo. Ma anche le tirannie sono vittime di fake news, mi raccomando, sfatiamo un pregiudizio. Ad esempio, Donald Trump in questi anni ha cagliato diversi chili di bufala contro la Cina. La più virale è arrivata anche sui vostri display.
11: Il Covid è stato creato dai cinesi in un laboratorio di Wuhan.
7: Quando una fake news è promossa dal leader più potente del mondo, sortisce molti effetti pratici. Nel 2021 la bufala di Donald Trump fece schizzare negli Stati Uniti le aggressioni alle persone di origine asiatica, arrivando a 4.000 nel giro di pochissimo tempo, come scrisse il New York Times. In quell'anno decine di americani sono entrati nel radar del Nobel perché hanno iniziato a picchiare per strada non solo cinesi, ma anche americani di origine vietnamita, giapponese, filippina, che per via di una semplificazione razzista erano comunque cinesi. La situazione era così grave che il New Yorker decise di mettere in una delle sue celebri copertine una mamma con una figlia, asiatiche appunto, preoccupate in attesa del treno. Il 12 marzo 2021, quindi nello stesso anno, il Washington Post pubblicò un editoriale dal titolo
12: «L'aumento delle aggressioni contro gli asiatici americani merita attenzione e risposte rapide».
7: Quattro giorni dopo, il 16 marzo, avvenne la prima risposta rapida. Probabilmente non quella che si aspettava il Washington Post. Un 21enne bianco fece una strage di asiatiche ad Atlanta non con un mitra azionato a occhi chiusi, ma con una lenta e precisa sequenza di esecuzioni che durò ben 50 minuti. Uccise 6 donne asiatiche recandosi in 3 posti diversi, piantando un colpo alla testa a ogni vittima. A una vittima disse: «Devi guardarmi negli occhi mentre lo faccio». Il massacro avvenne lo stesso giorno in cui Donald Trump utilizzò nuovamente la fake news del virus cinese, come specifica il Washington Post, facendo sgorgare sulla nostra fronte un rigagnolo di sudore. Trump è un disinformatore banale. Usa le bufale per alimentare la sua visione razzista del mondo o per aumentare i follower e il conto in banca. È un 79enne che con le poche energie rimaste fa avanza la dittatura, mentre a noi interessano i professionisti. E a proposito di pro, come dicono i giovani, come fanno i tiranni a creare una disinformazione così professionale? Perché un giorno, secondo il mio modesto parere, dovreste decidere di trasferirvi a Pechino o a San Pietroburgo se volete davvero diventare i migliori disinformatori del pianeta? Putin, come abbiamo detto nelle scorse puntate, investe circa 1,5 miliardi di euro l'anno in disinformazione, escluso le operazioni sotto copertura. La Cina invece investe miliardi di dollari in fake news, ma è impossibile quantificarli. Un dato che però conosciamo è che la Cina Central Television fornisce gratis contenuti per 1700 testate straniere tra TV, agenzie e siti, con cui, secondo il New York Times, riscrive la realtà dal punto di vista di una tirannia. A Nairobi, in Kenya, hanno costruito un centro TV dove reclutano giornalisti locali e producono contenuti nelle lingue africane, ma anche in arabo, russo e forse in pugliese, offrendo ai giornalisti pro-tirannia anche portatili e telefoni. Usano i giornalisti locali per far sembrare i contenuti locali. È un modo più efficace per veicolare meglio i valori tirannici. Russia Today invece è una rete TV del governo russo che, fra le varie cose, gestisce canali rivolti a un pubblico non russo, trasmettendo in varie lingue dall'arabo al serbo. Ha persino delle sedi fisiche in varie dittature e, secondo il premio Pulitzer Han Heppelbaum, che ha prodotto anche i dati che vi ho appena letto, il suo vero scopo non è tanto la TV, ma avere una fonte di contenuti che possono essere utilizzati sui social per diffondere fake news pro Putin o servizi contro la comunità gay e antioccidentale, che possono essere utilizzati da leader ansiosi di diffondere contenuti sui valori tradizionali. Il Venezuela faceva lo stesso con Telesur, una TV fondata dall'ex dittatore Chavez per il soft power tirannico nella regione. Diffondeva contenuti video dei colleghi russi, cinesi e iraniani, e anche l'Iran ha creato una sua emittente. Si chiama Hispan TV, è un'emittente in lingua spagnola nata con l'obiettivo di rompere l'isolamento di Teheran, ottenendo amici laddove ci sono i nemici degli Stati Uniti. L'idea di Hispan TV è offrire un ordine mondiale alternativo e anche disinformare rispetto ai suoi nemici storici come Stati Uniti e Israele. Netanyahu risolve il problema alla radice gettando le bombe al fosforo sui civili, ma solo per evitare che donne e bambini cadano vittima delle fake news. Cina, Russia, Iran, Azerbaigian e tutte le tiranie non sono una cooperativa di amici, ma hanno lo stesso interesse: diffondere sfiducia nei sistemi democratici. Quando ci sono cittadini consapevoli

0: cosa rapidamente, ma che in pochi conoscono davvero. È come dare un macete a un bambino di 3 anni e dirgli «Ora, tagliati le unghie da solo». O come dare a Schettino il comando di una nuova crociera e dirgli «Stavolta resta fino alla fine, mi raccomando». Oggi circa 16 milioni di italiani, secondo ADN Kronos, usano l'intelligenza artificiale non solo per creare testi, per generare immagini buffe del figlio che nascerebbe tra tua cognata e Kim Jong-un o per redigere una querela contro il vicino rumoroso. Oggi l'intelligenza artificiale si usa tantissimo per informarsi. Milioni di italiani utilizzano Google per trovare una news e secondo Pew Research il 92% degli utenti lascia la pagina dopo aver visto il riepilogo di Gemini, quello che troviamo al primo posto. Qual è però il grande vantaggio per noi disinformatori che stiamo facendo questo meraviglioso corso offerto da Radio 24? Spesso l'intelligenza artificiale mente sull'attualità. Vi leggo un dato che emerge da questa inchiesta. Gli 11 principali chatbot basati sull'intelligenza artificiale ripetono fake news su argomenti di attualità nel 35% dei casi in cui sono stati interpellati. A dirlo è una delle più accreditate società internazionali di monitoraggio che si chiama NewsGuard, che abbiamo già citato, e è un gruppo di analisti e giornalisti indipendenti che hanno interrogato i chatbot su argomenti di cronaca controversi, scoprendo tra l'altro un tasso quasi doppio di errore rispetto a un anno fa. È uno studio che trovate anche nei principali quotidiani internazionali e nazionali. Tra i principali fattori del miglioramento delle chatbot nello sparare minchiate c'è questo fatto.
1: Invece di rifiutarsi di intervenire su argomenti sensibili, i chatbot ora attingono a ricerche web talvolta deliberatamente diffuse da vaste reti di attori maligni, tra cui le operazioni di disinformazione russe.
2: Mackenzie Sadeghi, giornalista e analista di NewsGuard.
0: Ma i disinformatori più esperti di intelligenza artificiale, che sono in ascolto, si staranno chiedendo: ok Losito, ma quando si fa una ricerca con l'intelligenza artificiale però hai la possibilità di controllare le fonti e vedere se hanno sparato minchiate? Ma qui ci arriva in soccorso il dato che può rallentare i nostri battiti cardiaci, continuando a farci sognare. Solo il 4% degli utenti dichiara di cliccare sempre o spesso verso la fonte originale. Il 96% non controlla e crede al risultato, dato scoperto da Reuters Institute, pubblicato lo scorso giugno. Bere la verità dell'intelligenza artificiale senza prima verificarla è come accettare un drink da Bill Cosby mentre si slaccia i pantaloni sperando sia soltanto un malinteso. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, mentre ora parliamo dei social. Sapete chi è stato il primo politico a capire l'importanza di controllare e gestire bene gli algoritmi? Non un pericoloso estremista di destra, ma Barack Obama, che assunse per la campagna del 2008 niente poco di meno che Chris Hughes, che non è un centrocampista del Cagliari, ma uno dei fondatori di
3: Facebook.
0: La stessa campagna venne progettata per generare viralità e virale fu lo slogan scelto da Obama e Hughes, famosissimo che ricordiamo tutti, Yes We Can. Ora cerchiamo di capire perché i social possono essere nostri complici nel fare disinformazione. Innanzitutto, cari corsisti, la storia ci sta facendo un immenso regalo. Fino a pochi anni fa potevi facilmente incontrare persone che non la pensavano come te, al bar, in spiaggia, in piazzetta. Oggi siamo la prima generazione che è cresciuta in una bolla ideologica dove i social ci mostrano soltanto persone che la pensano come noi. Grazie agli algoritmi, ognuno di noi è diventato un Kim Jong-un alla ricerca di conferme e mai di verità. E quindi, con tutto questo narcisismo e questa polarizzazione meravigliosa, noi disinformatori siamo nel momento più facile della storia per fare fake news e nel momento più difficile della storia per farlo sembrare un crimine. E poi, diciamocelo chiaramente, chi produce verità oggi è in grandissima difficoltà. 4 persone su 10 evitano già intenzionalmente le notizie, il 31% delle quali per sovraccarico informativo. Dovete sapere, cari corsisti, che l'umanità ogni minuto carica su YouTube 500 ore di video, su TikTok 16.000 video, su Instagram 60.000 post e su OnlyFans, non vorrei dire la statistica, ma insomma metà di quelle ore di mio padre. La nostra indignazione è sempre più selettiva e instagrammabile. Ad esempio, l'attuale genocidio in Sudan e i suoi finanziatori non esistono perché non va virale. Ma come possono dare i social una mano a noi disinformatori? Vi racconto alcuni episodi che sono accaduti, ma sappiate che potrei andare avanti all'infinito. Ne ho selezionate solo alcune perché questa puntata dura 24 minuti. Nel 2018 in Brasile il sostenitore del candidato di estrema destra Jair Bolsonaro, che oggi è detenuto dopo la condanna a 27 anni di carcere, tra l'altro per tentato colpo di Stato, hanno bombardato illegalmente gli utenti di WhatsApp con milioni di messaggi di

0: propaganda prima delle elezioni. Secondo il quotidiano
1: Folha de São Paulo,
0: che è uno dei più letti in Brasile, aziende vicine a Bolsonaro hanno comprato pacchi di milioni di messaggi contro l'avversario da far circolare vorticosamente su WhatsApp. E indovinate chi ha vinto le elezioni? Bolsonaro. Il Washington Post ha rivelato che nel 2022 su TikTok il 20% dei video su temi di attualità conteneva disinformazione. Durante le elezioni italiane del 2022, il LUIS Data Lab dell'omonima Università di Roma ha riportato un'analisi di 800.000 commenti su YouTube, individuando migliaia di commenti falsi sotto pagine di leader politici con l'obiettivo di avvelenare il dibattito elettorale. Tra le fake news c'erano i grandi classici: notizie anti-Islam, notizie pro-Cremlino, gli emigranti africani portano malattie in Italia. Poi c'è il caso della Romania, che ha avuto di recente le elezioni annullate per interferenze russe e per il ruolo svolto da alcuni social nell'amplificare la propaganda disinformativa. Adesso andiamo in Inghilterra. Nell'agosto del 2024 una fake news contro gli immigrati scatena delle feroci rivolte razziste in tutto il paese. La bufala diceva che un immigrato siriano aveva ucciso dei bambini, ma in realtà era stato un cittadino inglese. Ve la racconterò nei dettagli nella prossima puntata, perché diciamo è la Woodstock della disinformazione. Il quotidiano Guardian ha studiato i profili social di coloro che hanno partecipato alle rivolte e i gruppi
1: Facebook
0: su cui si erano radunati. Il quotidiano ha scoperto che l'algoritmo ha aggregato 611.289 membri grazie alla rabbia. Vi spiego come hanno realizzato questo team building fantastico. Immaginate di essere sul divano, di scorrere il feed di
1: Facebook,
0: che ha le cose tipiche di
1: Facebook.
0: A un certo punto vi imbattete nel post «Se ami tua nonna, scrivi amen nei commenti», poi un post con un'auto in vendita dove l'auto si vede a malapena perché è in garage e la luce è spenta, il quiz «Scopri quale formaggio sei in base al tuo segno zodiacale» e infine, tra un emoji di una pizza e un meme su Calenda, emerge un commento velenoso. «Un clandestino ha ucciso i nostri figli». Non sei in un gruppo
1: Facebook
0: di neonazisti, ma in un forum del tuo paese dove si chiacchiera bumeramente del meteo e di decespugliatori. Il Guardian ha analizzato 51.000 post prima e dopo le rivolte, scoprendo che migliaia di cittadini inglesi delusi dalle istituzioni, ma non razzisti o xenofobi, sono stati esposti a centinaia di post razzisti, spesso con fake news. Col risultato che molti di loro nell'agosto 2024 sono scesi in piazza insieme agli estremisti. Il fatto inquietante, che quindi ci rende felici, è che la maggior parte di loro non erano estremisti, ma cittadini trasformati in black bloc da un algoritmo. Lo stesso è accaduto sul social X di Elon Musk. Lucy Connolly, che è una babysitter inglese di 41 anni, ha letto la stessa fake news sugli immigrati e ha scritto un pensiero delicato.
2: Date fuoco a tutti i cazzo di hotel coi richiedenti asilo. Deportazione di massa, ora!
0: Qualche giorno dopo, il suo invito è stato accolto perché un hotel con gli immigrati è stato incendiato davvero. Nell'agosto del 2024, Lucy Connolly aveva circa 9.000 follower su X, ma il suo post è stato visualizzato 310.000 volte, prima che la babysitter, anzi la baby killer, lo cancellasse 3 ore dopo. L'algoritmo di Elon Musk aveva amplificato l'odio di una babysitter che voleva dare fuoco a degli esseri umani dopo aver letto una notizia completamente falsa. Una minchiata. Rimaniamo però in Inghilterra, perché c'è l'incredibile storia di
1: Geet Suryapura.
0: Quando non so pronunciare un nome, io ingaggio sempre la stessa attrice. E quindi
1: Geet Suryapura
0: è un influencer che viene da una città dello Sri Lanka dove sono tutti così magri che sembrano usciti da un convegno di CrossFit. Ma non è fitness, è solo povertà. Lui però ha capito come uscirne. Ha guadagnato $300.000 in banca gestendo pagine e gruppi su
1: Facebook
0: con contenuti anti-migranti, anti-musulmani rivolti al pubblico britannico. Il suo portfolio comprendeva oltre 100 pagine
1: Facebook
0: e superava complessivamente il 1 milione di follower. L'influencer ha fondato anche una sorta di academy per insegnare a disinformare usando l'intelligenza artificiale, e io mi sono già iscritto. Gli unici che hanno capito le reali intenzioni dei social e il loro violento potenziale sono le dittature, che come al solito sono le forme politiche più avanzate secondo me. Alcuni esempi. In Cina, se fai un post che al governo non piace, vai in carcere, oppure sparisci per un po' dalla circolazione, come accaduto a
1: Peng Shuai,
0: la tennista più famosa del paese. In Iran, il governo ha risolto il problema alla radice spegnendo internet per 88 giorni, o forse di più, devo chiedere alla mia amica Pega. In Russia i blackout di rete sono molto frequenti. Ad esempio, lo scorso marzo, Mosca e San Pietroburgo sono rimasti senza rete per 3 settimane. Pensate che di recente, proprio nella città di Mosca, sono schizzate le vendite di walkie-talkie per comunicare in città, e non è una battuta, lo racconta il Financial Times. Ma ora è il mio momento preferito, perché c'è il momento musicale. Qui non passiamo, come sapete, la musica dei poteri forti, noi siamo più furbi, noi passiamo la musica di chi manipola la realtà con l'arte. Esempio, l'Azerbaigian, che è una dittatura amica di Trump, Putin e Erdogan, ha ripreso con la forza una regione contesa con l'Armenia, che guarda caso è piena di gasdotti, cacciando via 100.000 armeni. Per festeggiare l'invasione ha lanciato Fuoco, un brano cantato da due metallari mimetica, davvero poco metal, ma in compenso molto tamarri, tra bombe ed elicotteri che eiaculano missili. Nel videoclip su YouTube trovate anche uno splendido cameo del dittatore.

0: ed era fuoco il brano promosso dal tiranno dell'Azerbaigian. Questo videoclip è pieno di esplosioni, soldati pieni di steroidi e carri armati che bombardano è un po' la dick pic del dittatore azero, perché mette in scena una virilità gonfiata e, diciamolo, molto ridicola. Perché ho scelto lui? Perché il tiranno dell'Azerbaigian ha sommerso di fake news i paesi europei che l'hanno criticato. In questo programma parliamo di fake news e per questo ho invitato in trasmissione un signore che ha messo nel curriculum una fake news involontaria. E sono in collegamento con il dottor Pierfrancesco Ferrucci, oncologo e immunologo. Che cosa è successo, Pierfrancesco?
1: Sì, buongiorno a tutti. Nel 1984 avevo 19 anni e ho riprodotto una specie di scultura nella forma di Modigliani. L'ho gettata in un canale insieme a tre amici, compagni di liceo, e questa scultura è stata ritrovata ed attribuita ad Amedeo Modigliani. Perché abbiamo fatto questo? L'abbiamo fatto perché era il centenario della nascita di Modigliani, scultore livornese, avevano organizzato una mostra di sculture prevalentemente e soprattutto avevano organizzato la ricerca di queste pietre che, secondo una leggenda, Modigliani aveva gettato nel canale che circonda la città vecchia di Livorno, deriso dagli artisti concittadini. Poiché non trovavano niente, abbiamo deciso di fargli trovare qualcosa.
0: Stupendo. Senti, e questa vicenda ebbe un effetto mediatico pazzesco nel 1984, giusto?
1: Eh sì, è stata una cosa che ha avuto ripercussioni a livello nazionale, internazionale e in pratica per anni ho vissuto due vite parallele e complementari. Uscivo dal laboratorio o dal reparto e mi trasformavo nel perfetto ospite televisivo, quello che raccontava uno scherzo e i suoi effetti con la complicità della gioventù e di un personaggio come Modigliani che, come potete credere, insomma, sento molto vicino tutt'oggi.
0: Come si collega col tuo attuale lavoro? Perché so che hai sfruttato questa goliardata classica toscana per agganciarla al tuo attuale lavoro, che è quello di oncologo e immunologo.
1: Sì, in effetti non è stato immediato. Mi sono reso conto nel corso del tempo che questo episodio mi consentiva di instaurare un rapporto con le persone che si rivolgevano a me per diagnosi e al percorso terapeutico. La leggerezza con cui raccontavo questo scherzo che abbiamo fatto tanti anni fa, col tempo mi sono reso conto che questa cosa non andava a sminuire la mia autorevolezza, ma anzi creava un ponte, aiutava la persona a fidarsi, perché condividere delle esperienze aiuta ad abbattere barriere, a creare empatia e a favorire poi anche percorsi più complicati come quello della diagnosi e della cura di una neoplasia.
0: Quindi possiamo dire che questa fake news involontaria in realtà oggi crea un effetto terapeutico veramente importante.
1: Ma io credo di sì, perché è il mio percorso di vita, quindi io sono la parte professionale, la parte scientifica, ma sono anche quello che ha fatto questo scherzo e che vive la sua quotidianità anche con un po' di leggerezza, con un po' di goliardia e con la volontà e la coerenza di essere se stessi.
0: Io voglio più Pierfrancesco Ferrucci in Italia. Grazie, grazie dottore.
1: Figurati, a presto.
0: Allora. Ciao. Nel 1867 il filosofo John Stuart Mill disse agli studenti che gli uomini malvagi non hanno bisogno che di una cosa per raggiungere i loro scopi: che gli uomini buoni guardino e non facciano nulla. Il filosofo non poteva immaginare che oggi i malvagi non devono più aspettare che i buoni distolgano lo sguardo. Basta che lo tengono incollato a un display. Io sono Antonio Losito. Secondo l'Istat, fra 36 anni morirò, secondo John Stuart Mill, molto prima.
2: Appuntamento per la prossima lezione di Fake News, sabato prossimo alle 20, qui, su Radio 24.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
8: Noi ci siamo e voi?
9: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
10: Sono le 10.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Referendum, l'Islanda dice no all'Europa. Nepal, bambina di 6 anni, è stata tratta in salvo dopo 60 ore. Alessandro Di Battista scrive sui social e non ha mai perso conoscenza, scrive il Fatto Quotidiano. Buona giornata e buona domenica da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. Il no è in vantaggio nel referendum organizzato in Islanda sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea, secondo i risultati dello scrutinio online di domenica, mentre lo spoglio volge al termine. Con il 51,8% contro il 48,2%, il no è avanti di 3,6 punti rispetto al sì. Restano da scrutinare soltanto una parte delle schede in due dei sei distretti elettorali islandesi. La ricerca dell'autore della sparatoria rave party in Svizzera è ancora in corso, lo riferisce la polizia locale su X, facendo presente che anche il possibile movente e le circostanze del reato sono ancora poco chiare. Gli spari esplosi intorno alle 2:30 hanno provocato un morto e 5 feriti, alcuni dei quali gravi. La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Lo riferiscono gli alti vertici del Cremlino, scrive l'agenzia TASS. E ora in Nepal una bambina di 6 anni è stata tratta in salvo a Timure dopo essere rimasta sepolta sotto le macerie di un edificio crollato per circa 60 ore. Lo hanno reso noto gli agenti della polizia del Nepal. La polizia ha condiviso il video del salvataggio. Alessandro Di Battista ha risposto nelle scorse ore su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento a lui rivolti dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in ospedale a Cuba. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto. Contrariamente alle notizie circolate in Italia, il Fatto Quotidiano, molto vicino all'ex deputato del Movimento 5 Stelle, scrive che Di Battista non ha mai perso conoscenza. Ha avuto emicranie e diversi sintomi, ma è entrato sulle sue gambe in ospedale ed è rimasto sempre cosciente. È tutto per questa edizione. GR24 torna alle 11:00.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: L'estate in 10 mosse. Vademecum per stupire. Di Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
1: Bentrovate a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici. Siamo qui anche oggi per costruire insieme un vademecum di 5 curiosità e 5 consigli per aiutarvi a stupire in estate, vicini di ombrellone, vero Giampiero?
2: O quantomeno portarsi a casa delle cose importanti.
1: Esatto,
2: via.
1: Delle chicche, delle curiosità che è sempre comodo sapere. Oggi iniziamo parlando di un hobby.
2: In estate, una passione, forse?
1: Passione, ma viene definito ufficialmente un hobby.
2: Ok, scusami.
1: E quindi è un hobby che si pratica in particolar modo in estate, ma non solo. E abbiamo un esperto, Leonardo Ciocca, che si definisce curioso.
2: Okay.
1: Però in realtà, oltre a essere curioso, è anche detectorista. Esatto, quindi capiamo un po' dove stiamo andando. Ciao Leonardo!
3: Ciao ragazzi, ciao Giampiero, ciao Gaia.
2: Ciao.
3: È davvero un piacere essere qui con voi a Radio 24. Sì, detectorista, curioso, studioso dell'argomento, ma soprattutto praticante, ovviamente.
2: Quindi fondamentalmente sei un cercatore di tesori, in un certo senso.
3: No, cosa del cercatore di tesori, no, questa è più una favoletta, diciamo, inventata dai media. No, noi siamo più che altro appassionati anche dei piccolissimi ritrovamenti, di quelle tracce del passato, per alcuni, o anche per magari qualche moneta che può essere divertente trovare in spiaggia, ma soprattutto il cercare qualcosa che per noi è invisibile, che è nascosto dal terreno, e grazie ai nostri metal detector, questi strumenti elettronici che ci permettono di rilevare oggetti metallici sottoterra, di scoprire chissà cosa la Terra nasconde.
2: Senti, la prima roba che mi viene in mente, è che mi sono sempre chiesto in realtà, perché poi

0: può venire il dubbio, naturalmente, è che questa attività sia legale oppure no?
1: Allora, è assolutamente legale. Nel okay. nostro paese si può praticare il metal detecting in maniera assolutamente legale, è possibile acquistarli, utilizzarli. Certo, ci sono delle normative, delle leggi che impongono determinati limiti. Quindi, prima di tutto, è assolutamente vietato andare con un metal detector in una zona a vincolo archeologico, perché anche solo il possesso giustificato certo. Che non sia autorizzato dal Ministero dei Beni Culturali è assolutamente proibito.
2: Senti Leonardo, ma c'è una data, cioè c'è il primo metal detector, la prima persona che ha detto io inizio a fare questa attività, che ha inventato, si può dire, il metal detecting?
1: Allora, sì, non si è definito un detectorista, perché appunto non esisteva questo concetto. Mm-hmm. Però possiamo ricondurre l'invenzione del metal detecting addirittura al 1881.
2: Aspetta.
1: Quando uno scienziato davvero molto conosciuto, e stiamo parlando di Alexander Graham Bell.
0: Ah sì, già sentito.
2: Sì, sì.
1: Alexander Bell, quindi quello che brevettò per primo il telefono, ma poi noi sappiamo che in realtà il nostro caro scienziato Meucci...
0: anche lui aveva delle cose da dire a riguardo.
1: Esatto, recentemente è stato riconosciuto che il primo è stato lui a inventare il telefono. Lui nel 1881 fu chiamato dalla presidenza degli Stati Uniti perché il presidente James Garfield fu vittima di un attentato dove gli spararono e i medici non riuscivano a trovare i proiettili nel suo corpo. Allora chiesero a Alexander Bell di inventare uno strumento per rilevare questi proiettili all'interno del suo corpo per andarlo a cercare di salvare. E lui inventò questo macchinario che ancora si fonda sui principi tecnologici usati adesso. Ma volete sapere la cosa più curiosa?
0: Vai.
2: Certo.
1: Il presidente era steso su un letto, Alexander Bell provò a passare questo strumento assistito da un suo collaboratore che nell'altra stanza sentiva il suono, ma purtroppo sentì le molle del materasso quale adagiato.
0: Vabbè, però funzionava.
1: Funzionava, sì. E il presidente morì per quelle ferite. Però
2: certo.
1: È stato il primo metal detector 1881.
2: E allora adesso mettiamo un brano e poi ti chiediamo una terza curiosità.

0: pezzo non nuovissimo, questo Gold degli Spandau Ballet, diciamo usato ma tenuto bene, e che però va a alimentare ovviamente quello che agli inizi cercavamo di, così, mantenerci un po' lontano la questione di cercare il tesoro. Ma già che ci siamo a questo punto, caro Leonardo, ti devo chiedere, nell'ambito del metal detecting c'è stato un ritrovamento di quelli preziosi, quelli che hanno detto ho fatto il botto, che poi ovviamente va al ministero, non è che te lo tieni, però.
1: Sì. Assolutamente sì, ce ne sono tantissimi, tantissimi. Forse quello più spettacolare, secondo me, è la cosiddetta Hand of Fate, la mano della fede. Una pepita d'oro, signori, di più di 27 kg di oro.
0: Ok. Ok, e scusami, qualcuno se l'è tenuta e ci ha fatto dei soldi oppure?
1: Allora, il ritrovatore che ha trovato questa pepita l'ha trovata a soltanto 30 centimetri sottoterra e ha venduto questa pepita, non se l'è tenuta ovviamente, certo. L'ha venduta, è stata acquistata da un hotel di Las Vegas che anche oggi la mette in mostra con tutti i dovuti sistemi di sicurezza possibili e immaginabili. E ragazzi, stiamo parlando di un valore superiore ai 3 milioni e 200 mila euro con valuta attuale.
0: Si può, quindi, fare. Si può fare. Ma contenterebbe. Esatto.
2: Ma senti, ma ci sono delle regole? Nel senso, chi trova un amico trova un tesoro? No, non quello. Chi trova, cioè, lo può tenere oppure, ovviamente dipende, perché se vai a trovare una cosa lo sappiamo che se magari hai trovato un reperto, cioè, ovviamente devi darlo. Ma chi trova, lo tiene? Ci sono dei tempi, devi darlo, devi dire ah, ho trovato questo, c'è l'ufficio dei ritrovamenti mondiali?
1: Sì, sì. Se si trova un bene culturale, quindi un bene storico archeologico, si ha l'obbligo, secondo la legge, secondo il testo unico dei beni culturali e ambientali, di denunciare il ritrovamento entro 24 ore alle autorità. Dopodiché saranno loro a contattarti e a dirti sì, per noi è un bene culturale e quindi è meritevole di tutela e appartiene allo Stato, oppure no, puoi tenerlo tu. Per quanto riguarda invece il ritrovamento di oggetti preziosi, per esempio un anello d'oro, una fede d'oro, un orecchino, una collanina, teoricamente ogni ritrovamento di un oggetto smarrito bisognerebbe consegnarlo al proprietario. Ovviamente non sappiamo a chi appartiene un anello che abbiamo trovato sulla spiaggia.
0: Sì,
1: quello che dovremmo fare è quello di andare a consegnarlo all'ufficio oggetti smarriti del comune dove stiamo operando con il metal detector.
2: E dopo un tot di tempo non viene richiesto e diventa tuo, giusto?
1: Se dopo, bravissima Gaia, se dopo 12 mesi il proprietario non reclama l'oggetto legittimamente dando delle prove che l'oggetto è suo, diventa di nostra proprietà. Se invece il legittimo proprietario riesce a dimostrare, dice guardate, no, questa fede, perché c'era scritto quello, c'era scritto quell'altro, c'è questa data, è il mio, magari mostra anche delle foto e quindi può reclamare giustamente, ci spetta una percentuale sul ritrovamento.
0: Ci sta. Senti, scusami Leonardo, io però te lo devo chiedere a questo punto, qual è il tuo ritrovamento più prezioso, se ce ne sta? Magari non hai trovato, magari hai trovato solo lattine, però credo di no, avresti perso la passione.
1: Sono circa 20 anni che pratico questo.
0: Hai trovato sicuramente delle cose belle, ok?
1: Il ritrovamento più bello in assoluto è la mia fidanzata Michela. Assolutamente. La mia fidanzata Michela, che con la quale condivido questa passione anche lei, anche se non è praticante, però mi stimola sempre, ma è soprattutto la persona più bella che abbia mai conosciuto in vita mia. E poi tutti gli altri centinaia, migliaia di detectoristi ai quali che mi chiedono consigli, ai quali che ho conosciuto e che dimostrano affetto e stima per il lavoro che faccio, per i consigli che gli do. Questa è la cosa più preziosa in assoluto.
2: Ma vedi che però non è distante che trovo un amico, trovo un tesoro, no, alla fine. Forse è un detto che ha inventato un metal detectorista.
0: Potrebbe essere così. Mi riservo di dubitare. Comunque è bello che ci sia questo senso di community, mi sembra di capire. Cioè voi detectoristi siete una forse, aspetta, qua pecco di retorica, una grande famiglia.
1: C'è una grandissima community, possiamo stimare come numero orientativo di detectoristi intorno almeno ne parlo in Italia ovviamente,
2: certo,
1: tra le 40 40 e 50.000 detector.
0: Ah, una grandissima famiglia, ok, molto allargata.
1: Una grandissima.
2: Ma senti, mi lanci un gancio per chiederti un'altra cosa, ma è anche utile, no, fare questo, praticare questo hobby, nel senso che si possono ritrovare cose importanti che magari qualcuno ha perso e così, come sì, funziona?
1: Esattamente, Gaia. Ci sono diverse associazioni sul territorio nazionale distribuite lungo associazioni di volontari che si mettono a disposizione per andare a cercare oggetti smarriti, come per esempio la più classica, la fede nuziale smarrita al mare, e non va sottovalutato, c'è anche un discorso ecologico, perché nella nostra etica di detectoristi c'è il fatto di lasciare i terreni o le spiagge meglio di come le abbiamo trovate, quindi tutti gli oggetti spazzatura tra virgolette, quindi dalla carta stagnola, le lattine, i pezzi di ferro, noi li prendiamo, non li lasciamo sul posto, ma li andiamo a depositare negli appositi cassonetti.
0: E questo è un obbligo che vi siete dati voi, nel senso non è una regola scritta, è semplicemente una questione etica.
1: Non c'è una legge, è un nostro, diciamo, una nostra regola etica.
2: Ok, ma senti, ci sono dei luoghi in cui si pratica di più? Nel senso, a noi viene in mente la spiaggia, no? Nell'immaginario collettivo uno si immagina il metal detector che viene utilizzato in spiaggia in estate quando vai a cercare le collanine d'oro, gli orologi che la gente dimentica, o chiavi della macchina, esatto, che magari qualcuno non trova.
1: Sì, nell'immaginario collettivo in Italia si pensa, quando si pensa al metal detecting si pensa alla spiaggia, in realtà anche se noi abbiamo una costa sterminata, ovviamente essendo una penisola abbiamo una costa sterminata, la maggior parte del metal detecting hobbistico è fatto sulla terra, quindi nei terreni, nei boschi, nelle campagne, nei campi agricoli, e quindi più è fatta più nell'entroterra.
0: A proposito di monetine e di grandi tesori, lo so che si torna sempre lì, però c'è un film che sicuramente a molti della nostra generazione è venuto in mente. Quale generazione? Se ti viene in mente probabilmente questa.
2: Esatto.
0: Ed è I Goonies.
3: Guai a voi, dolori cocenti e morte intrisi nel sangue aspettano chi si impossesserà di questa mappa.
4: Ma sì, è una vecchia storia. I nostri bisnonni, i nostri nonni e anche i nostri genitori sono andati a cercare il tesoro alla nostra età. Avete mai sentito parlare di quel pirata? Come si chiama? Willy l'Orbo.
3: Willy l'Orbo. Willy l'Orbo.
2: Eh sì, era proprio la mappa del tesoro di Willy l'Orbo,
0: che
2: ha fatto sognare generazioni come la nostra, appunto. E allora noi adesso ti chiediamo questa cosa: ci sono dei meccanismi proprio a livello anche psicologico che ti portano comunque a ricercare cose? Una cosa un po' ancestrale, no? Che ci viene.
1: Sì, sin da bambini noi tutti, bene o male tutti, abbiamo sviluppato la ricerca del mistero, la ricerca, sì, quello che voi avete chiamato tesoro è più che altro la ricerca dell'oggetto sconosciuto che ci lega, che ci fa fare un salto nel tempo, ovviamente sempre nel rispetto delle normative, come dicevo prima, però c'è una forma atavica di ricerca. Cioè io ho scritto anche un libro che verrà pubblicato molto presto, di addirittura 696 pagine, dedicato agli aspetti psicologici legati al metal detecting. E ragazzi, veramente c'è una componente psicologica che coinvolge tutti i cercatori.
0: Io mi immagino, vabbè, è un po' tecnico, però la botta di dopamina che ricevi quando inizi a fare beep, scavi e trovi qualcosa che per te è importante, deve essere forte, deve essere importante.
1: Assolutamente incredibile. La cosa bella è che ti può capitare tante volte in un giorno. È veramente un'emozione continua, un qualcosa che ti tiene. È come un po' anche chi va a pesca, no? Dice: ah, adesso faccio l'ultimo lancio e poi vado a casa. Adesso faccio l'ultimo lancio e poi vado a casa.
0: Certo.
1: In realtà, anche per noi.
0: Due giorni dopo.
1: Sì, vabbè, adesso è l'ultimo segnale e poi me ne vado a casa. In realtà, ragazzi, è un qualcosa che quando ti prende è veramente una febbre e non ti abbandona mai.
2: E senti, ma se qualcuno dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici, o magari anche io e Kesten, lo chiedo per un'amica, volesse avvicinarsi al metal detecting, com'è che fa? C'è una federazione, c'è un sito, c'è qualcosa a cui si può andare per capire come fare ad avvicinarsi
0: a
2: lobby?
0: E degli acquisti da fare anche, immagino.
1: Allora, nei maggiori social network ci sono tantissime associazioni, c'è anche

0: anche una federazione che si occupa della divulgazione di informazioni relative al metal detecting responsabile, quindi all'uso corretto e legale di questi strumenti. Poi ovviamente ci siamo noi che lavoriamo, che siamo dei professionisti del settore. Se cercate il mio nome,
1: Leonardo Ciocca,
0: esattamente, troverete libri, troverete video legati appunto alle informazioni per i novizi. È facilissimo avere tante informazioni che vi permetteranno di iniziare questo hobby al meglio.
2: Grazie Leonardo Ciocca, è stato un piacere averti con noi e buona ricerca.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie a voi e spero che la mia voce vi sia piaciuta, perché
1: va benissimo.
0: Se cambiare lavoro potrei magari pensare.
2: Quando vuoi, ti aspettiamo.
1: Ciao. Ciao.
2: Abbiamo un minuto per fare un breve recap, cara Gaia. Allora, il primo metal detector è del 1881 ed è stato creato da Alexander Bell per ragioni, potremmo dire, sanitarie.
1: Sì, poi si può praticare legale e ci sono ovviamente degli spazi in cui bisogna stare molto attenti. Per esempio, no nei posti dove ci sono vincoli archeologici, e sì dove ci sono vincoli paesaggistici, ma soltanto entrare, cercare e non scavare.
2: 27 kg è il peso della pepita d'oro che è stata trovata ed è ovviamente ancora oggi il record mondiale di oggetto più prezioso mai trovato grazie al metal detecting.
1: Sì, e soprattutto ci sono delle associazioni a cui ci si può rivolgere nel caso in cui si perde qualcosa e si vuole ritrovarlo.
2: E per cercare di avvicinarsi a questo hobby ci sono ovviamente un sacco di siti, se cercate Leonardo Ciocca lo trovate, ma ancora meglio fate un ripasso ascoltando il podcast della trasmissione sul sito di Radio 24.
1: Ciao, ci sentiamo tra poco.
3: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
4: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
5: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
6: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
7: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
8: Elegance is a journey. Air France.
7: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
9: Nome.
10: Freeway Skyline.
9: Professione.
10: IRP.
9: Missione.
10: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
9: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
11: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
12: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
13: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
14: 24 ore podcast.
15: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare.

0: raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
1: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
2: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
3: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
2: Non lo sanno, naturalmente.
4: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.

0: Era la sigla, è la sigla dei segreti di Twin
1: Peaks. Che allegria, pam pam, frizzante.
0: Ma scusami, ma è la serie
1: estiva e divertente.
0: Ma forse secondo me è stata la serie più bella in assoluto, David Lynch, gli anni 90, cosa devo dirti di più?
1: Sai che posso dire, secondo me, no. Ma è un tema, però è sopravvalutato, non Twin Peaks, il cercare per forza le serie o i film belli, perché anche nel brutto c'è del divertente.
0: Bello.
1: No, nel senso che intanto condividi con gli astanti il parere anche per mettere in guardia, no?
0: Sì.
1: Non guardare quella roba lì che fa schifo. A volte la visione ironica, che di solito non si fa da soli, si fa con gli amici, è una, come dire, un'attività di gruppo, anzi di squadra, e non è male.
0: No. E infatti, roba lì.
1: E infatti parliamo di roba brutta, non noi
0: però. Ma Mario Palladino, H. Sinergo.
1: Oh, grande. Che è un content creator, fumettista, youtuber italiano e ha uno dei canali a tema cinema più visti e ascoltati d'Italia. È quello che io utilizzo per capire se devo darmi la pena di guardare un film o no. E devo dire che mi trovo sempre d'accordo con te, Sinergo. Ciao, benvenuto.
0: Ciao.
2: Ciao, grazie.
0: E che bella presentazione che ti ha fatto Kester.
1: Ma è vero. Anzi, abbiamo avuto degli scherzi. Sì. Diciamo che mi fido. Ognuno ha il proprio, creator di fiducia per quanto riguarda i contenuti che segue. E devo dire che...
0: E con te, caro Mario, parleremo proprio delle 5 serie TV brutte ma imperdibili. Ma soprattutto andremo a capire le ragioni del loro fascino.
1: Certo, bello.
2: Che poi c'è da dire che sono brutte per me, ma ci sono tantissimi estimatori che spero di essermi inimicato fino alla fine di questa.
1: Anche perché tu fai un lavoro pericoloso, cioè quello di recensire cose che possono piacere o non piacere, immagino, anzi lo so, ti attiri tutta una serie di commenti piccati ogni 2 secondi.
2: Sono un sacco di persone che non sono d'accordo con me, ma a un certo punto, dopo 20 anni che sono su YouTube, ho capito che è così anche nella vita vera, cioè nel senso, ascoltare una conversazione da bar su argomenti più disparati, come se fosse rigore oppure no, presenta le stesse identiche problematiche.
1: Sì, è solo che aumentano molto i numeri, per cui esatto, siccome sono molti, di solito in un bar non ci stanno migliaia di persone per volta, per
0: esatto,
1: cui...
0: quindi magari le reazioni sono minori.
1: Sì, esatto.
0: Okay.
1: Senti, ci sono delle serie che fanno veramente o che ti hanno deluso, adesso fanno schifo o no, però delle serie che tu ci consigli di evitare e perché?
2: Io vi consiglio di evitare tutte quelle serie che sembrano non finire. Cioè,
1: Io
2: da molto tempo sto adottando questa politica. Se mi incuriosisco e magari trovo anche lo spunto per fare un video sul canale, mi arrischio, ok?
1: Uh-huh.
2: Ma generalmente adotto la politica del è finita la serie? Sì, è finita dignitosamente? Sì, la guardo. Se è ancora in corso, purtroppo c'è questa faccenda dell'appetito viene mangiando e anche l'autore più onesto viene spronato poi dall'emittente a produrre episodi su episodi. Quei episodi non sono, ma sono semplicemente acqua calda in un brodo che una volta era buono e adesso...
1: Rende molto l'idea. Ma quindi è per questo, cioè, quando una serie sembra non finire è proprio perché la rete fondamentalmente dice non chiudiamola, che magari ne tiriamo fuori un'altra, è una roba così?
2: Sì, è difficile fermarsi quando una cosa ha successo sostanzialmente, è difficile soprattutto adesso che tutto si gioca sul filo del secondo, della settimana, del mese, è difficile dire dai, chiudiamo questa roba che è andata benissimo e che ha questi ascolti fantastici, perché così facciamo un bel prodotto, cioè l'idea non è molto spesso di fare un buon prodotto, ma di strizzare il prodotto finché conviene.
1: Ah, ok. Il chiudere in bellezza si è completamente perso col tempo.
2: Sì, cioè la chiusura in bellezza, cioè il viaggio, che sia tutto coerente, che sia tutto bello, che ci sia insomma una coerenza anche nella qualità del contenuto, questa cosa viene meno sempre di più. E se dovessi dire serie moderne che hanno mantenuto la loro qualità, la loro spinta iniziale, non me ne viene niente una.
0: Senti una cosa, quindi partiamo con la prima.
2: Allora, la prima, queste non sono in ordine di disastrosità, ma sono in un ordine. Okay.
1: Okay.
2: Allora, la prima è 13 Reasons Why del 2017, che è stata poi è stata mandata avanti fino al 2020. È una serie Netflix con una curiosità. Sì, è produttrice esecutiva Selena Gomez. Bam!
1: Ah, era lei che produceva?
2: Sì, era sì, produzione esecutiva di Selena Gomez.
1: Pensa a te, era quella della ragazzina. Adesso ci sono delle parole trigger, sì. Però fondamentale, una ragazzina, ragazza del liceo, se non sbaglio, che scompare, lascia una testimonianza su delle cassette. Era una cosa del genere?
2: Sì, però non è una storia ambientata nel 93, è questa la curiosità. È una storia ambientata ai giorni nostri. E questa ragazza, dopo aver smesso di respirare, mettiamola così, per sua stessa volontà, decide di lasciare queste 13 audiocassette ai suoi amici per sostanzialmente per incolpare chiunque, anche te che stai guardando la serie, di questo suo gesto.
1: Ok, e perché no? Cioè, perché è un grosso no?
2: Allora, è un grosso no perché tratta degli argomenti abbastanza spinosi, cioè il suicidio di un adolescente credo che sia un argomento molto serio.
0: Sì, sì, sì.
2: Un tema molto serio, così come il motivo che l'ha spinta al suicidio è un tema molto serio e che andrebbe trattato bene. Purtroppo è una serie estremamente ruffiana per quanto mi riguarda, ed è una serie che strizza talmente tanto l'occhio agli adolescenti che rende questi personaggi incredibilmente acuti, incredibilmente poetici, profondi.
1: Sono fighissimi tutti, ok.
2: Sì, ma non lo fa scrivendoli benissimo, lo fa rendendo gli adulti degli imbecilli.
1: Gioca sul confronto, e in effetti se tu abbassi uno, per forza l'altro risulta più alto.
2: È un po', sai, è un po' il giochetto che fanno da qualche anno a questa parte con questa figura strana della donna forte, che in realtà scrivono delle donne normalissime, quando in realtà è facilissimo scrivere una donna meravigliosa, secondo me. E invece in quei film tirano giù tutti gli uomini. Cioè, sono tutti imbecilli gli uomini, così delle donne normalissime sembrano.
0: Certo.
1: Quindi è un problema di scrittura, sì. Fondamentalmente.
2: È un problema di scrittura e di impostazione, perché è già molto strano che una ragazzina di quell'età ai giorni nostri si metta ad incidere 13 cassette per raccontare 13 ragioni per questo suo gesto, ma è ancora più strano che per far sì che la prima stagione abbia 13 episodi, questo suo amico, un amico molto affezionato, ti ascolti una cassetta ogni tanto, facendo passare intere settimane tra una cassetta
0: sì,
2: e l'altra.
0: Non è tanto credibile, visto che la sua amica è mancata, quindi magari
2: Io me le mangerei le
0: esattamente
2: cassette.
0: Esattamente. Quindi comunque a livello di scrittura c'è poca credibilità, insomma.
2: Sì, ed è così incasinata tra passato e presente che a un certo punto si sono dovuti inventare che sto ragazzo nel presente c'ha una ferita in faccia, e così capisci quando è il passato, quando è il presente. A un certo punto passa così tanto tempo che sta ferita, hanno detto vabbè, deve rimarginarsi. A un certo punto lo fanno infortunare di nuovo.
1: Bene,
0: per
1: bene
0: essere credibile,
1: ancora,
0: esatto. Ok,
1: meraviglioso. Ok, questo è uno.
0: E questa è una.
2: La seconda è quella che probabilmente mi fa più male qua in mezzo. Fringe. Una serie, sì, del 2008.
1: Ok. Mm-hmm.
2: Già abbastanza datata. Questa fu trasmessa su Fox all'epoca e fu chiusa alla quinta stagione, facendo una roba in fretta e furia con meno episodi, giusto per darle una conclusione.
1: Ok. E perché ti fa male perché era partita bene?
2: Mi fa male perché era partita benissimo. La prima stagione di Fringe è una delle stagioni che mi sono goduto di più proprio nella mia vita. Era una serie che parlava di eventi soprannaturali, strane creature, insomma c'era questo scienziato pazzo che riusciva a far luce su questi fatti misteriosi, e ricordava un po' l'inizio di X-Files, quella atmosfera lì, molto molto bellina. E il problema è che nella seconda stagione arrivano i viaggi interdimensionali, le linee temporali multiple, gli episodi non sono più autoconclusivi. E quindi anche soltanto approcciarsi così a un episodio della terza stagione per un non appassionato era totalmente impossibile, barriera all'ingresso enorme, era diventata incomprensibile. poi a me, vabbè, basta che mi ci metti un viaggio dimensionale, un salto del tempo, già ti ho perso completamente. No?
1: Ah sì? Non ti piacciono?
0: Ma
2: No, perché sono, penso, una delle, gli universi paralleli sono una delle soluzioni narrative più pigre che ci si potesse inventare.
1: È
2: e
1: un
2: non
1: po' paraculo,
2: caso,
1: sì.
2: Sì, sì, gli universi DC, Marvel prendono proprio a piene mani da sta roba. Quando muore qualcuno, non ti preoccupare, c'è un universo da cui lo andiamo a ripescare.
1: Sai una cosa che mi dava fastidissimo quando ero piccolo nelle serie? Un altro espediente, quando in realtà si scopre che era tutto un sogno.
2: Ecco,
1: quella è un'altra roba, io, una tristezza immane. E poi?
2: Poi, nel senso, andando avanti con un'altra sì. serie, Manifest. Andata avanti dal 2018 al 2023. Questa è una serie che ha una storia pazzesca dal punto di vista della pubblicazione, perché a un certo punto la serie è andata male, ma poi è stata ripubblicata su Netflix e Netflix ha deciso di girarle un finale che non aveva, perché era stata proprio mollata dalla NBC. Era una serie NBC, è stata mollata a Netflix e Netflix le ha dato un finale. Ma questa è una serie che ha una struttura alla Lost.
0: Ah, sì, sì.
1: Cioè una non struttura.
0: Esatto.
2: Più che altro fa leva su una grossa domanda che man mano che va avanti la storia si infittisce in maniera abnorme, e fino ad arrivare al punto in cui gli stessi autori non ci capiscono più nulla e non sanno...
1: Si perdono anche loro!
2: Sì, il bello che però l'incipit era incredibile, perché parla di questo volo, di questo aereo, con tutti questi passeggeri bordo, che parte... E quando atterra, questi scendono dall'aereo e si rendono conto che sono passati 5 anni, la gente li ha dimenticati, c'è chi li ha pianti, chi li ha seppelliti, chi ha cambiato vita, ha cambiato moglie nel frattempo, ed è un mistero bello grosso. Questi rientrano nel mondo dopo 5 anni, ma per loro sono passate poche ore.
1: Allora, noi adesso ci interrompiamo un attimo per ascoltare un brano e dopo il brano tu ci racconti qual è la verità, facciamo il più grosso spoiler del mondo. Ascoltiamo Colombo dei Baustelle.
0: Ma dai...
3: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
4: Dal podcast di Radio 24, al suo salotto. Il 15 settembre, dalle 18 alle 20, in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e

0: Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico in aumento in questa giornata di controesodo estivo 2026 in direzione Milano sulla 1. Disagi segnalati e diversi rallentamenti, come rallentamenti sono registrati al momento anche sulla A14 Adriatica in direzione Bologna. Inoltre, per incidente, proprio sulla A14 si viaggia lentamente tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Un altro incidente, ci spostiamo sulla A23 Palmanova Tarvisio, sta provocando incolonnamenti tra Udine Nord e Gemona in direzione del confine di Stato, in questo caso anche per un mezzo in fiamme. Da Radio Traffic un saluto da Lorenzo Zappullo, Strade in diretta tornerà alle 11.45, intanto buon viaggio.
3: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
4: Io sono Antonio Talia.
3: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
4: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
3: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

0: Colombo, è un caso che questo titolo sia anche il titolo di una nota serie TV?
1: No.
0: Perché siamo intelligentissimi.
1: Sì, perché siamo molto intelligenti. Oltretutto, prima fuori onda, Mario, ci dicevi che tu non amavi particolarmente le serie quando erano serie TV, perché hai iniziato a guardare le serie quando erano in streaming, perché ti dava fastidio avere un appuntamento fisso.
2: Sì, più che altro perché io, bene o male, intorno all'ora di cena, prima serata e quant'altro, di solito stavo sempre o a suonare con gli amici o magari disegnavo, quindi non mi sono mai appassionato troppo alla televisione, tranne a quella pomeridiana, perché adoravo i cartomanti. Ecco, ho fatto un audio
0: Ok, una cosa inaspettata, diciamoci la verità. Vabbè. Senti, qual era alla fine il grosso mistero di Manifest? E qua facciamo un spoiler alert.
1: Facciamo uno spoiler alert, sì.
2: Ma io non ne ho la più pallida idea, nel senso che...
0: Devi inventarlo adesso, devi inventarti tu una cosa.
2: No, è proprio quello il bello, cioè quando ti mettono davanti a una domanda così bella, così appassionante, e a un certo punto ti fanno perdere la voglia di sapere tutto, cioè, è okay. Quella la cosa bella.

0: cioè, anche perché i personaggi che ci sono sul primo volo poi diventano 2000, arrivano nuovi personaggi, sai, quel discorso che facevamo prima del non riuscire a fermarsi e dell'aggiungere carne sul fuoco quando tutti sono sazi.
1: Certo, certo, certo. Quindi a un certo punto magari sai che lo scoprirai, ma non te ne frega più assolutamente nulla di scoprirlo, fondamentalmente.
0: Esatto, cioè anche in un'ottica del vediamo come gli sceneggiatori hanno risolto sto casino. No, cioè sono troppo colpevoli di averlo creato sto casino.
2: Senti, e adesso passiamo a un'altra, una quarta serie che ci consigli, serie brutta che ci consigli.
0: Allora, qui penso non sia opinabile, cioè questa è brutta, punto.
1: Si può trovare dell'oggettività nella bruttezza, è raro ma succede.
0: Io credo che sia più esatto dire che questa serie è brutta e non che il metro è quel che è. Perché davvero, questo è proprio inequivocabile. Parliamo di Adrian, serie di Adriano Celentano del 2019. Quindi voglio dire, abbiamo avuto dei problemi nel 2019, ma sì, questo secondo me è uno dei peggiori.
2: Salutiamo tutti. Ciao Adriano.
1: Allora, io non l'ho vista questa serie, però l'ho sentito dire da così tante persone che non ho dubbi che sia, che tutto sia vero quello che stai dicendo.
0: Sì, guarda, non è un cartone animato giapponese, ma è un anime, il parere che faccio.
1: Okay. È un anime. Perché? Quindi, perché?
0: Ma guarda, partiamo dallo spot col quale è stata presentata alla gente. Era uno spot che superava gli altri spot di 6/10 decibel, faceva un casino incredibile.
1: Ah, veramente?
0: Sì,
1: una roba illegale, tra l'altro.
0: Esatto, cioè non c'era assolutamente nessuna cura, era stata ridotta al massimo la dinamica di sto spot per tirarlo a cannone. Infatti c'era questo effetto del tuono nello spot e mentre stavi mangiando la tagliatella c'era il rischio che tu ti strozzassi, cioè a cena così. Celentano ci teneva tantissimo a questa serie ed è una riproposizione in realtà animata di un film di Celentano che è Joan Lui, un film dell'85 che costò 20 miliardi e incassò pochissimo.
1: Me lo ricordo.
0: Durava 2 ore e 40 minuti, appunto, che Cecchigori fece andare al cinema una versione ridotta a Roma e poi a Milano, dove avrebbe visto lui quella a Celentano Scat, diciamo.
1: Ah, ok.
2: Vecchia volpe.
1: Io sì, che lui era tipo Gesù?
0: In Joan Lui sì, lui okay. Era una specie di Gesù Cristo moderno, diciamo così. E qui non c'è tanto questa figura, ma comunque lui è l'uomo che salva tutto. E anche qui c'è, diciamo, un'ossessione speciale per i palazzoni. Proprio.
1: Cioè?
0: Celentano ce l'ha tantissimo con i palazzoni.
1: Ah, è vero, scusami, che... sì, da Bia Gluck, è vero.
2: Ah no, ma i palazzoni proprio edifici, sì, io sì, pensavo poteri e cose del genere, cioè il palazzo anche del potere. Invece intendevi proprio i palazzoni, sì, tipo Via Gluck, certo.
0: Sì, che poi è una delle più grandi, secondo me Celentano si contraddice molto nel dire quanto è bello il verde, però poi i palazzoni non vanno bene. Se salvaguardiamo il verde è proprio perché ci mettiamo uno sull'altro e non sprechiamo terreno tutto intorno.
1: Anche quindi, questo è vero.
2: Anche questo
1: non ci ho mai fatto caso che la geometria in realtà
2: ma non poi, teniamo andiamo in giro l'urbanistica che adesso ci scrivono in 80.000 sì, vero, dicendo vero. No, perché consumo del suolo, verticalizzazione, ok, va bene, ok, è un'opinione.
0: No, oltre al fatto che insomma la casetta, cioè in quella canzone dice perché continuano a costruire le case, non lasciano l'erba, quando lui ricorda con tanto amore sta casetta in mezzo al verde, beh, prima della tua casetta c'era il verde, quindi
1: sì,
0: non è che
2: esatto.
1: è vero.
2: Vabbè, ma qua diciamo che forse c'è anche un po' una cosa personale, anche non è soltanto la bruttura della serie.
1: Ci può stare.
2: Sì, certo. Comunque niente, la serie cartone animato di Celentano, Nine, Adrian.
0: No, terrificante.
2: Terrificante, e poi passiamo a questo punto alla quinta.
0: Allora, la quinta per me è il dolore qui in realtà, perché a me credo che produttivamente parlando sia un gioiello, Lost in Space, del 2018, conclusasi nel 2021 su Netflix.
2: Ok.
0: Questa, a guardare, non dico a guardare un episodio, a guardare 5 secondi di sta serie ti fai l'idea che sia tipo girata da Spielberg.
1: Cioè, quindi bello, una buona impressione, una buona prima impressione.
0: Assolutamente sì, è una serie di fantascienza per famiglie che parla di famiglia ed ha un valore produttivo altissimo, mm-hmm. Effetti speciali incredibili, bellissime le ambientazioni, una fotografia proprio da film, ma di quelli con un

0: budget corposo,
1: Scritta bene?
0: Beh, non è mai esplosa, non è mai diventata Adrian, ok? Però non è mai esplosa questa serie, è rimasta sempre lì, c'ha il suo pubblico, però la metto qui perché secondo me, dato quello che è il valore produttivo della serie, con un po' di attenzione alla scrittura si sarebbe potuto fare molto di più, perché a un certo punto cominciano a ripetersi in maniera ossessiva le stesse meccaniche. C'è sta famiglia che, siccome c'è un problema tecnico su un'astronave o in una base spaziale, si separano tutti, ognuno passa un sacco di guai, poi si riabbracciano, mentre si riabbracciano squilla un allarme, è un altro guaio, si separano, poi si...
2: Non ci si separa
1: mai, lo si sa da tempo ormai, quando c'è un pericolo e ti separi uno muore o rischia.
0: Infatti, no, loro questa nozione, cioè vanno nello spazio, colonizzano pianeti, ma questa semplice
2: questa cosa non l'hanno mai appresa. Quindi questa qui è anche povera, è anche questa...
1: È giusto saperlo. O possono essere viste, come dicevamo prima, in chiave ironica, però bisogna essere proprio nel mood giusto per andare a vedere i difetti, no?
2: Sì. Ma una cosa, un comune denominatore che si può trovare in questa serie è che partono sempre, a parte alcuni casi che abbiamo visto nello specifico, partono sempre come se fossero bellissime, come se fossero, e poi alla fine deludono.
1: Beh, aspetta, Adrian partiva benissimo?
0: No.
2: Ma infatti ho detto tranne alcune, volevo non ripeterlo in continuazione, ma invece ripetiamolo. Ma comunque spesso, a parte quelle proprio che si capisce dall'inizio che niente, molte invece partono benissimo e poi ci sono problemi o di scrittura, in quanto mi viene da capire.
0: Sì.
2: Corretto? Oppure proprio da delusione, che magari non reggono quello che era promesso all'inizio.
0: Sì, ma questo, ripeto, non sempre si può puntare il dito contro gli autori, perché a volte gli autori sono proprio dei cavalli da soma, cioè gli si dice vai avanti finché non muori. E questa cosa, vabbè, ma è una cosa che succede anche nel mondo del fumetto, cioè ci sono degli autori giapponesi che sono morti e la loro opera ancora esce.
2: Ah sì, certo, è vero. E alcune sono anche troppo lunghe, abbiamo detto.
0: Sì, alcune, cioè 13 Reasons Why poteva tranquillamente chiudersi alla prima stagione, ma la sensazione di menare il camper l'aia era fortissima già dalla prima stagione, infatti poi anche questa è scemata gradualmente, la gente ha perso interesse perché è un evento circoscritto alla fine, no?
2: Certo.
0: Un evento che non può offrire spunti per raccontare ancora e ancora e ancora. Quindi molto spesso... e questo succede anche nel cinema, la differenza tra un capolavoro e una roba accettabile è che magari come corto sarebbe un capolavoro, come film è una cosa accettabile.
1: Senti, visto che ci avanza un minuto così surprise, ma invece dirompiamo tutto, una serie che invece consigli al volo, ma proprio così senza impegno.
0: BoJack Horseman.
1: Sai che a me, allora, mi piace tantissimo BoJack Horseman, a un certo punto diventa così intenso che ho smesso di vederlo perché ero partito tutto e poi a un certo punto mi veniva da piangere.
2: A me piace.
1: È molto bello.
2: Molto bello.
1: È un capolavoro, secondo
2: me. Quindi ci teniamo, questo qua è il bonus.
1: Questo è il bonus invece
2: per
1: le cose belle.
2: Per le cose belle ce lo teniamo molto a cuore, ma ripetiamo velocemente, quindi sono... 13,
1: Reason Why,
2: o anche 13, spesso viene conosciuta. Fringe,
1: giusto.
2: Manifest,
1: perché non si arriva a un certo punto, non te ne frega più niente di sapere la risposta.
2: Adrian,
1: si spiega da solo.
2: E Lost in Space,
1: va bene. Grazie mille, Sinergo.
2: Grazie,
1: staremo
2: Mario.
1: Attenti.
0: Grazie a voi, ciao.
1: Un abbraccio a tutti.
2: E salutiamo e buon weekend.
1: Buon weekend a tutti, grazie, ciao.

0: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
6: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
7: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
6: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
7: Beh, non tutti.
8: Sono le 11.
9: GR24, il sole 24 ore.
10: L'Islanda dice no all'Europa, l'annuncio della TV di Stato islandese. Di Battista scrive sui social: ce la metterò tutta per tornare presto. Un uomo ucciso a colpi di pistola è accaduto in provincia di Varese. Ancora una buona giornata e buona domenica da Valentina Furlanetto e dal GR di Radio 24, da tutta la redazione. L'Islanda quindi resta fuori dall'Unione Europea. Come riporta la televisione pubblica, dopo 190.000 schede scrutinate, il no ha vinto con il 52,5% dei voti al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione con la UE. L'affluenza alle urne è stata altissima, dato l'esito che emerge. Il tema dell'adesione non tornerà sul tavolo almeno fino alla fine dell'attuale legislatura, ovvero fino al 2028. Ce la metterò tutta per tornare presto. Con queste parole Alessandro Di Battista ha risposto nelle scorse ore su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento a lui rivolti dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ancora ricoverato. Secondo il Fatto Quotidiano non ha però mai perso conoscenza. Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio di via Piemonte a Castellanza, in provincia di Varese. L'uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco. Si indaga quindi per omicidio. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte. I carabinieri hanno avviato le indagini e i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Una persona è morta e altre 5 sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita nel nord del Piemonte, a pochi chilometri dal confine dalla Svizzera. È avvenuto nella notte scorsa in una baita dell'Alpe Buscagna, nel territorio comunale di Baceno, dove si trovano i 6 pastori. Secondo le prime informazioni rese note al 118, la vittima aveva 37 anni. Una bambina di 5 mesi è stata rapita da una casa famiglia di Caserta, dove era stata collocata dopo essere stata tolta ai genitori perché tenuta in condizioni igienico-sanitarie considerate altamente a rischio. La bambina è stata portata via da sconosciuti nella notte tra venerdì e sabato. Il caso farebbe seguito, secondo quanto scrive Il Mattino, a quello dei 4 fratelli della piccola, che sarebbero stati a loro volta sottratti in maniera forzata dalla casa famiglia. È tutto per questa edizione. GR24 torna a mezzogiorno.

0: Sono José Mourinho. In primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Nome:
3: Freeway Skyline.
2: Professione:
3: IRP.
2: Missione:
3: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
2: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
5: Vista la mia indolenza naturale, chiesi all'intelligenza artificiale come poltrire ancora sul litorale. Non tanto, ma direi fino a Natale.
6: Deborah ti risponde già così: non serve avere chat né GPT, ma presentarsi in studio lunedì, il 7 di settembre, e stare lì.
5: Questo non turberà la mia allegrezza, ed anzi, il cuore mio molto l'apprezza. Sicura come base per altezza, ritorna l'autorevole leggerezza.
6: Ascoltatori che tenete cari, Rosciani con Meazza amici rari, segnate per settembre sui diari, il 7 tornerà due di denari.
7: La musica vicino al mare. Gino Paoli e la scuola genovese. Di Marta Cagnola.
8: Proseguiamo nel nostro racconto di questa storia di musica, talenti e mare, quella della Genova in cui dagli anni 60 del secolo scorso succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. Abbiamo parlato dei primi maestri, Umberto Bindi e Bruno Lauzi, delle leggende di Luigi Tenco e Fabrizio De André, di Gino Paoli, la cui recente scomparsa ha provocato tanta commozione e scoperchiato il vaso dei ricordi. Ad accompagnarci in questo viaggio, anche in questa quinta puntata, i critici genovesi Renato Tortarolo e Claudio Cabona, che ci aiutano a scoprire la ricchezza di una città unica.

0: Ivano Fossati nasce a Genova nel 1951. Cresce con la madre, sarta al Teatro dell'Opera, e il nonno. Suo cugino è uno stimato direttore d'orchestra, mentre lo zio suona il clarinetto. Inizia con il pianoforte a 12 anni, poi, innamoratosi dei Beatles, impara a suonare la chitarra, quindi il flauto traverso. Così ci raccontava com'era nata la scintilla con la musica.
1: Cos'è che spinge? Non si sa mai cos'è che ti spinge verso la musica. Non lo sa nessuno. Davvero, nessuno può dire qual è stata la scintilla. Io ricordo che mi mandarono a imparare il pianoforte a 8 anni e non ne volevo sapere. Fino a 14 anni la musica mi è sembrata una fatica, no? Non avrei mai pensato di dedicarmi alla musica. Poi a 14-15 anni, con l'arrivo di un altro tipo di musica, che tutto stava cambiando intorno al 64-65, ecco che me ne sono innamorato. Ma di che cosa io in particolare mi sia innamorato ancora non lo so. Ma io sono abbastanza convinto che, se tu facessi la stessa domanda a molti miei colleghi, ti risponderebbero in una maniera abbastanza simile, perché è difficile capire il momento e la scintilla. Io non lo so, ho dei ricordi vaghi, molto, molto belli, molto nitidi, ma come dire, ecco, frammentari più che vaghi.

Negli anni 60 per Ivano Fossati hanno inizio le prime esperienze nei vari complessi beat. Nel 1971 viene ingaggiato dal gruppo dei Sagittari, che successivamente diverranno i Delirium, che anticipano l'ondata del prog. Nel 1972 con Jesael arrivano al Festival di Sanremo. Il debutto del Fossati cantante è un 45 giri dal titolo Beati i ricchi, tema dell'omonimo film di Salvatore Samperi. Un anno dopo arriva l'album Il grande mare che avremmo traversato e nasce uno dei più grandi cantautori degli ultimi decenni.

0: Allora, Ivano Fossati è totalmente slegato da qualsiasi altro cantautore venuto prima. È innamorato della musica che fa, è un ottimo strumentista, ha suonato con altri colleghi, anche se magari non appare e non è importante che appaia, ed è un compositore che ha fatto delle canzoni per colleghi e colleghi che hanno avuto successo. Fondamentalmente Ivano Fossati è lo switch off, il superamento della canzone tradizionale classica, se vogliamo chiamarla così, anche se abbiamo visto che Tenco era un vero rivoluzionario anche su queste cose, e usa la musica, un album per tutti, La pianta del tè, per alzare ancora il livello, il grado di bellezza della canzone italiana. Dietro questo è un personaggio complesso, un personaggio da prendere con le molle anche lui, anche con lui all'occhio a come si rivolgeva le domande, perché era in grado di chiudersi, lui non di mandare via le persone o di arrabbiarsi, ma sicuramente di chiudersi come fanno certi liguri. Mai conosciuto un artista più complesso da affrontare, ma devo dire con una grande capacità di essere totalmente autonomo. Cioè, essere Ivano Fossati, venire da Delirium, quindi i primi anni 70, Festival di Sanremo, e tenere, come si usa dire, botta dopo Bindi, Tenco, Di André, Lauzi e Paoli, è stata una grande impresa.
1: Mettendoci anche del rock.
2: Esatto. Fossati contiene moltitudini, per citare una frase che ha detto anche recentemente De Gregori su se stesso, no? Segna il rock, tra l'altro lui ne ha sempre parlato in modo fondamentale, come uno spartiacque, no? Come una musica che ha completamente cambiato il suo modo di approcciarsi proprio alla forma canzone, alla composizione. Poi è un grandissimo autore di sue canzoni, ma anche per altri, no? Scrive canzoni incredibili, il rapporto con Loredana Bertè, per esempio, con cui riesce davvero a mettere nero su bianco alcuni dei pezzi più belli che siano usciti per la Bertè, fino poi ad arrivare anche a una scelta, ed è sempre qua, se non mi il collegamento anche con tutto il resto, no? La scelta in qualche modo di scomparire. Una scelta interessantissima per i tempi in cui viviamo, in cui tutto deve essere instagrammabile, in cui la presenza è fondamentale, e non è un caso che ogni volta, le pochissime volte in realtà che si concede per parlare o che viene banalmente intercettato, si ritorni sempre lì. Tornerà a fare concerti, lui l'ha già spiegate queste cose, le ha già dette, non ha smesso di fare musica, ricordiamo per esempio il disco con Mina, uscito qualche tempo fa, non ha smesso di fare musica, ma ha smesso di essere una presenza, di fare live, di farsi vedere, no? Di essere, come raccontavamo, anche trovabile con facilità. E secondo me questo è molto interessante per i tempi in cui la popolarità, in cui l'immagine, in cui il mostrarsi sono anche spesso estremamente collegati a quello che è il fare musica. Spesso quando si costruisce o si immagina, tra virgolette, una carriera di un artista, si parla tantissimo anche del lato dell'immagine oggi, ma questo è sempre stato così, no? Parlavamo anche di quanto bucasse dal punto di vista visivo un personaggio come Tenco, come Paoli, però lì era quasi naturale per certi aspetti, no? Oggi invece quell'aspetto lì è anche messo sul tavolo, un po' studiato. Fossati ribalta tutto questo, si allontana da tutto questo, lascia le canzoni, quello che doveva dire è nelle canzoni, ancora recentemente l'ha detto, no? E secondo me questo ha un grandissimo aspetto interessante, che è anche un po' il mistero, perché le canzoni, gli artisti hanno un lato misterioso e magico che li rendono anche speciali. Il fatto che oggi sia tutto a portata di mano, o meglio apparentemente tutto a portata di mano, rompe un po' quell'incantesimo che secondo me è prezioso.

0: Quando si parla di Genova e di musica, talvolta si dimentica colpevolmente, secondo me, un gruppo che ha avuto tante anime, tante fasi, ma che è stato molto amato dal pubblico, che erano i New Trolls, con Vittorio Descalzi che ha incarnato tanto di questa città. Lui era profondamente appartenente a Genova.
1: Sì, anche se il vero successo di New Trolls è quello dei primi tempi. Perché? Perché mentre i cantautori erano la parte alta, erano non snob, perché non posso dire che fossero snob, ma erano abbastanza distanti, e per i New Trolls degli anni 70 farsi fotografare con belle macchine, ben vestiti, tutti insieme come personaggi, era molto importante. Poi oggi quelli che sono rimasti racconterebbero che magari non era vero. Io me li ricordo, erano dei personaggi fatti e finiti. Dal punto di vista rock, sono quelli che cavalcano una parte del grande genere progressive. I New Trolls non sono solamente quella carezza della sera, ma sono anche un modo di suonare, concepire il suono che, ad esempio, la premiata Forneria Marconi ha portato al massimo livello. Noi siamo genovesi e siamo in grado di fare con meno molto di più degli altri. Questo è, in quanto a Descalzi, è quello. Scomparsi sui suoi colleghi o comunque ritirati molti suoi colleghi, alcuni anche per malattia, è rimasto un faro di quella che era non tanto la genovesità, ma la lezione proprio dei New Trolls degli anni 70.
2: Contaminandosi, tra l'altro, no, col mondo cantautorale, comunque Senza Orario Senza Bandiera porta i testi di Fabrizio De André, nel caso della PFM, per esempio, il tour e, diciamo, la sinergia che ci fu con Fabrizio De André all'inizio fu estremamente guardata con sospetto, perché quelle band lì comunque erano le band appunto scalmanate, le band di Casinari, le band anche, insomma, in qualche modo, soprattutto la PFM stiamo parlando, anche un po' animalesche, no? E invece, secondo me, la grandezza anche di quel movimento lì musicale è stato quello di riuscire a parlarsi, a dialogare anche con il grande cantautorato.
0: Tra l'altro, tu avevi incontrato Vittorio Descalzi per il tuo documentario dedicato alla nuova scuola genovese, ma aveva suonato per
2: sì.
0: te?
2: Sì, aveva cantato una delle sue ultime canzoni dedicate a Genova, dove appunto c'era questa immagine del porto, delle navi, perché lui raccontava proprio quello che dicevamo all'inizio, l'importanza del porto, l'importanza di essere porta, di Genova come porta sul Mediterraneo. E poi era anche un'altra persona estremamente curiosa, suo figlio IMS, Alberto Descalzi, è un produttore, è un rapper, ho assistito tantissime volte a dialoghi tra loro, e è difficile, è molto complesso, ce lo racconta la storia di tanti artisti, essere figli d'arte, no? Il costante confronto, il costante... E il fatto di trovare un dialogo, un ponte, un modo anche di parlare di musica da generazioni diverse, anche da generi diversi, tra appunto Vittorio e suo figlio Alberto, è sempre stato affascinante. Faceva capire anche lì quanto Vittorio, quanto una certa generazione, certi artisti di generazione non si chiudessero in se stessi, ma cercassero di capire anche il contemporaneo.

0: Così Vittorio Descalzi, scomparso nel 2022, si raccontava nel 2017, festeggiando i 50 anni di carriera.
1: Già 50. In realtà 50 anni sono volati, mi sono sembrati 5, non 50. Che da una parte è bene, dall'altra è benissimo, guarda, non voglio nemmeno... 50 anni, se poi vai a misurarli col metro delle canzoni, cominci a trovarne, cioè le metti in fila e fai 50 anni di carriera. Io, sai, non sono solo quello degli New Trolls, cioè li ho fondati, anzi io ho fondato i Trolls per la precisione, e poi li ho fatti diventare New Trolls, ma ho scritto anche tante canzoni, ho lavorato tanto da solo, ho fatto ricerche sulla musica dialettale genovese, ho fatto anche un disco intero in genovese, ho scritto per Ornella Vanoni, Mina, Anna Oxa. Per Anna Oxa abbiamo fatto un grande successo, tutti i brividi del mondo.
2: Sì, perché gli stessi New Trolls, già solo dire New Trolls non è dire un'anima sola della musica, ma tante.
1: Ah, infatti abbiamo sempre spaziato, un po' per grande curiosità musicale, e abbiamo sbagliato, cioè, economicamente, perché quando fai un successo, fanne un altro simile, così va tutto bene, ne rivendi. Invece noi, fatto un certo tipo di successi, poi basta, adesso arriva il rock progressive e facciamo il concerto grosso. E il concerto grosso, fusione fra musica barocca e musica rock. 1 milione di copie, cioè 1 milione di copie oggi, come... Io non so se non esiste più come numero.
2: E invece gli anni del pop, ai quali io sono molto affezionata generazionalmente, non tutti ve li hanno perdonati però, eh?
1: È vero, i nostri, lo zoccolo duro, quello, i nostri fan del periodo del rock progressive, quando abbiamo fatto quella Carezza della Sera, Aldebaran, e non ce l'hanno perdonato. Però devo dirti che adesso ormai nella terza, quarta, quinta generazione sono ritornati e hanno capito il nostro momento. Anche perché noi eravamo molto bravi, però era finito il periodo del rock progressive. E in realtà non erano solo canzonette, addirittura se pensi alla Carezza della Sera è un tema importante. E, i figli di genitori separati a scuola erano pochissimi. Oggi sono quasi tutti figli di genitori separati, e quelli che hanno tutti e due i genitori a casa sono pochissimi. Invece allora, ed era appena passata la legge sul divorzio, c'era questo quella Carezza della Sera, questa storia di questo bambino che quando tornava suo padre sentiva le voci e ha emozionato tanta gente. E anche quella è una delle canzoni che mi porto dietro.
2: Siamo a Sanremo e voglio sapere, che cosa ha rappresentato per te il festival?
1: Ricordo che nasconde un segreto, che poi è un segreto diventato segreto di Pulcinella. Abbiamo fatto una canzone nell'85 che si chiama Faccia di Cane.
2: Certo.
1: Che era, esatto. Era firmato da me, da Nico, da... E c'era un certo, mi pare, Ferri. E ma chi è, chi sarà? In realtà era Fabrizio De André che aveva scritto il testo e non voleva apparire al Festival di Sanremo. Però ha preso il premio della critica come miglior testo della manifestazione.
2: Quindi i giornalisti non erano così.
1: Non erano così coinvolti, esatto. O forse sotto sotto hanno scoperto che era di De André, oppure era comunque un testo di un certo peso.
0: Ci ritroviamo tra poco con la musica vicino al mare.
3: Mi chiamo Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
4: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre da

0: Le 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 30 agosto, regime di alta pressione, condizioni di bel tempo con il sole che splenderà quasi indisturbato in un cielo che si potrà vedere spesso sereno e soltanto più nuvoloso sui settori alpini nel corso del pomeriggio, con qualche isolata pioggia solo sul Cadore. Venti deboli da direzioni variabili, meno caldo in generale su tutta Italia, scarica l'app de ilmeteo.it.
12: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
13: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
14: Ehi amico!
15: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
13: Agenti.it,
14: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
16: Quali romanzi porterete in vacanza? Se non li avete ancora scelti, c'è Il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre, interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con Il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.

0: la musica vicino al mare.
1: Ci ritroviamo insieme con la musica vicino al mare. Stiamo raccontando dei cantautori che arrivano dopo la generazione di immensi maestri come Luigi Tenco, Fabrizio De André, Gino Paoli. Dagli anni 70 brilla il talento di Ivano Fossati. Esplode il rock e anche il prog con i New Trolls e Vittorio De Scalzi, che abbiamo ritrovato in un'intervista di qualche anno fa. Ma Genova, la cui magia stiamo raccontando in questi appuntamenti, può vantare tanti altri gioielli della musica d'autore.

La promessa della felicità fu trovata sulla spiaggia nei legni di mare. La promessa della felicità fu trovata dai pescatori alla luce delle lampare. La promessa della felicità fu trovata nei cassetti, nei doni festivi. La promessa della felicità fu trovata nel lessico dei vezzeggiativi. La promessa della felicità.

promessa della felicità. Fu trovata negli abiti, nelle scarpe di vernice, la promessa della felicità. Fu trovata nelle giacche, nei polsini delle camicie, la promessa della felicità. Fu trovata nel letto al fondo della notte, la promessa della felicità. Fu trovata nelle carte, nelle mappe, nelle rotte, la promessa della felicità.

0: sono tanti cantautori genovesi che sono meno noti nel resto del paese. Io vi faccio tre nomi: Giampiero Aloisio, Max Manfredi, Federico Sirianni. Fuori da Genova e fuori da una certa musica d'autore sono un pochino meno noti, eppure...
1: Dunque, sono un pochino meno noti, ma hanno mantenuto, e questo andrebbe raccontato più spesso alle persone, sempre agli ascoltatori, hanno mantenuto una genuinità e una serietà di fondo. Manfredi, vi ricordo la canzone più importante che ha fatto, c'era Di André dentro. Hanno mantenuto un collante con la canzone autore tradizionale, quindi non sono degli innovatori. Però, a parte il fatto che Giampiero Aloisio ha avuto esperienze anche teatrali importanti, sono bravissimi scrittori di canzoni. Dobbiamo decidere: è importante la hit scritta anche non bene, per non dire malissimo, o è importante per il nostro futuro, noi che stiamo parlando qua adesso, ma per il futuro delle persone che un giorno potrebbero andare a cercarsi la cosa meno nota della canzone fra virgolette genovese e scoprire per esempio Aloisio piuttosto che Federico Siriani piuttosto che Max Manfredi?
2: Sì, però fanno tantissimi concerti, sono costantemente in giro per l'Italia, riempiono piccoli club, medi club, cioè in realtà sono sulla mappa e hanno tantissima gente che li segue. Magari non sono artisti che possono essere, come dire, non gli si può fare una radiografia attraverso gli streaming di Spotify, e forse anche per fortuna, no? Che sono fuori da certe dinamiche, da certi circuiti, hanno un altro tipo di pubblico, hanno un altro tipo di mercato. Però io francamente, se guardo le date, il numero di date che fanno Siriani o Manfredi in giro per l'Italia, quello che fa giù anche a livello teatrale, mettendosi in gioco con tantissimi spettacoli di successo che ha fatto con Neri Marco Re, partecipazioni anche nazionali, Aloisio che porta il suo teatro canzone in tantissime parti d'Italia tramandando storie, come giusto, come dicevamo, no? Da quelle della resistenza fino alle ribellioni più contemporanee. Beh, io ci metterei la firma, onestamente, a vivere di musica come vivono loro, con quel repertorio e con un pubblico che dopo tantissimi anni comunque è affezionato e continua a seguirli.
3: Della felicità fu trovata nelle poesie come lettere d'amore, la promessa della felicità.

0: l'asfalto negli scampoli delle ore, la promessa della felicità. Fu trovata col demone che ti doveva seguire, la promessa della felicità. Fu trovata in un campo ancora ad arare, la promessa della felicità. Fu trovata nei canini, tra gli animali spauriti, la promessa della felicità. Fu trovata nei bambini non ancora assopiti, la promessa della felicità. Fu trovata nelle mani, nei monili dei fidanzati, la promessa della felicità. Ci colse in un istante e fummo tutti impreparati.
1: La promessa della felicità è di Federico Sirianni, premio Tenco come miglior esordiente nel 1993. Ma cosa dice di questi talenti genovesi un po' meno, dicevamo, legati al mainstream? Antonio Silva, legale rappresentante del consiglio direttivo dell'associazione Club Tenco e presentatore storico della manifestazione.
2: Hai citato tre nomi a me carissimi e soprattutto tre nomi di personaggi, direi, nati al Tenco, anzi, nati da Amilcare Rambaldi. Sono proprio figli di Amilcare Rambaldi, questi tre, perché una delle condizioni su cui insisteva Amilcare era che in ogni edizione della rassegna fosse dato spazio almeno ad un artista non sconosciuto, comunque esordiente o ai primissimi passi, magari a volte, non so se tutte e tre avessero già fatto il primo disco. Aloisio era arrivato come assemblea musicale teatrale, non era ancora Giampiero Aloisio, non so gli altri due, ma ha fatto tutti una carriera straordinaria. Certo, non nel mainstream, come dite voi che avete studiato inglese in Brianza, ma certamente lavoro di qualità.

0: storia che abbiamo raccontato è una storia molto maschile. Jua è una delle poche protagoniste donne. Vorrei citare anche Roberta Alloisio, sorella di Giampiero Alloisio, mancata improvvisamente pochi anni fa. Secondo me una voce indimenticabile, un repertorio anche per lei grandissimo. Lo dobbiamo dire senza nessun pregiudizio, è una storia molto maschile.
1: Sì, nel senso che io non penso che ci siano delle ragioni particolari perché questo è avvenuto. È avvenuto perché anche il riflesso comunque della musica di oggi ci dice che le donne comunque hanno delle difficoltà maggiori. Ci sono dei problemi, parlo del contemporaneo, sicuramente sistemici, ci sono delle differenze anche di sperequazione di economia, e questo ce lo dicono i dati, che è evidente. Credo anche che però si stia scrivendo oggi una nuova storia, nel senso che grandi cantautrici in Italia, non mi riferisco solamente ovviamente al Teatro Genovese, cerco di allargare un po' la lente, ci sono sempre state. Oggi ne

0: bussola di metà giornata per fare il punto sulle notizie, politica, economia, scenari internazionali, ma anche cronaca e sport. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto da lunedì 7 settembre alle 13, ovviamente qui su Radio 24.
1: Strade in diretta.
2: Buongiorno, buona domenica, bentrovati in questa giornata di controesodo estivo 2026. Traffico molto sostenuto sull'Autosole in direzione Milano e sulla A14 Adriatica in direzione Bologna. Inoltre segnaliamo code per incidente in Lombardia sulla A4 Serenissima tra Desenzano e l'innesto con la A21 in direzione Milano. Sull'Autosole nel percorso Emiliano code di 5 km sempre per incidente tra Fidenza e Firenzuola in direzione Milano. Sulla A14 Adriatica si viaggia inoltre in coda sempre per incidente tra Ortona e Pescara Sud e anche tra Rimini Sud e Valle del Rubicone, in entrambi i casi disagi in direzione Bologna. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, ci risentiamo alle 12.45 con un nuovo aggiornamento, intanto buon viaggio.

0: della musica vicino al mare.
1: Ritorniamo con l'ultimo capitolo di questa quinta puntata de La musica vicino al mare, con altri grandi personaggi della canzone nata a Genova.

0: L'ultimo appunto che vorrei fare è su due irregolari, due personaggi che spesso hanno anche pagato il prezzo della loro irregolarità, che sono molto diversi tra loro e anche molto presenti in questo ciclo di trasmissioni: Cristiano De André, Francesco Baccini. Personaggi importantissimi.
1: Sono due mondi completamente diversi. Il primo, Cristiano, è un figlio d'arte che ha tutte le preoccupazioni e tutte le difficoltà nell'essere figlio d'arte. Io me lo ricordo quando aveva un gruppo che il padre sponsorizzava in modo elegante, ascoltatelo, magari è bravo, mentre Francesco è un figlio del popolo. È un figlio del popolo, mi ricordo la mamma di Francesco era un personaggio incredibile. Francesco è quello che prima ancora di fare cantautore, lavorando alla Compagnia Unica dei Lavoratori Portuali, la CUNV, sbaglia le paghe, un intero stipendio e viene rincorso per tutta la città. Francesco è veramente il ragazzo che si fa dal nulla. Cristiano ha

0: avuto la fortuna e poi il merito di valorizzare anche il repertorio del papà. Sono due mondi completamente diversi. Francesco continua a essere uno contro, esattamente come Cristiano.
1: In modi diversi le hanno pagate.
2: Beh sì, anche perché lo dicevamo prima, comunque confrontarsi con De André è già complesso per artisti che non sono direttamente figli di De André, figuriamoci se appunto c'è anche un legame di sangue, perché poi questo secondo me è un altro tema, no? Queste grandi figure di cui abbiamo parlato, per chi parte da Genova, sono dei fari, ma sono anche ingombranti. È difficile avere alle spalle una storia così densa, così importante, così ricca di forza poetica, di impegno, di racconto. Lo dicono tantissimi artisti di nuova generazione per parlare della musica cantautorale o anche della musica pop, che è un filone di cui abbiamo parlato magari poco, che però ha delle radici profonde a Genova e ha band di grandissimo successo come Mattia Bazzar fino ad arrivare agli Exotago, no? E tutti in qualche modo si sono dovuti confrontare, chi più chi meno, con determinate storie che arrivano dal passato, perché quelle storie hanno fatto letteralmente la storia con l'S maiuscola. Quindi io posso solo che immaginare le difficoltà, a parte che lui le ha raccontate tantissime volte, di un artista come Cristiano De André, che tra l'altro è un grandissimo compositore. Io invito a vedere anche gli arrangiamenti che lui ha portato avanti su alcune canzoni del padre, anche osando in certi momenti, veramente interessanti. E poi ha scritto anche delle bellissime canzoni, spesse forse messe un po' all'angolo proprio per il costante confronto. Quindi le difficoltà ci sono, ma non solamente appunto se si è figli d'arte, ma in generale secondo me se si parte da un contesto da cui sono partiti dei giganti. Ci sono...

0: Ma oggi Cristiano De André come vede la sua carriera? Tante le date di successo del suo tour De André canta De André.
1: E portando le canzoni di mio padre rivisitate da me con nuovi arrangiamenti è un modo per essere anche un po' contrattare, no, a questo periodo di così effimero. Secondo me dare ancora poesia agli altri e ricevere degli occhi lucidi, delle emozioni da parte della gente è una bellissima catarsi, è un bellissimo momento e spero che non finisca mai, anzi spero che con tutto me stesso che ci riprenderemo presto da questo, perché di solito dopo un medioevo c'è sempre un rinascimento, quindi speriamo in questo secondo rinascimento che arrivi presto.
0: Cristiano, tu voglia di fare cose tue nuove ce l'hai, di scrivere, di rimetterti in gioco come Cristiano?
1: Sì e no, nel senso che se dovessi uscire con un disco, ma come ho voglia di farlo io, credo che venderei 4 copie, quindi è un momento difficile perché uno dice cosa fai in un momento così, quando quelli che fanno dei grandi numeri e vendono dei grandi numeri di dischi sono un po' dalla parte opposta. E quindi da una parte sì, mi piacerebbe magari ritornare a Sanremo, una canzone, uscire con un disco nuovo, però ecco, mi chiedo anche se sia il momento giusto per farlo, oppure sarebbe se fosse meglio anche aspettare, no? Che venga anche un po' più recepito, insomma, magari aspettando tempi migliori.

Lei mi parla d'amore con parole sottovoce, di leggero pudore. È così dolce, regala al suo cuore che stelle negli occhi quando fa l'amore. Ti amo e non lo sai, ti amo e mi avvicino,

0: E come dicevamo, tra i genovesi arrivati appena dopo i grandi maestri, peraltro, come ci ha già raccontato grande amico di Fabrizio De André, Francesco Baccini. Cosa ha rappresentato per la tua generazione arrivare dopo quei maestri là?
1: Eh beh, perché io sono arrivato subito dopo, praticamente nell'89, poi con la benedizione di Fabrizio, di Paoli, di tutti. È una bella responsabilità, in più facendo qualcosa di diverso dagli altri, perché non è che mi sono presentato facendo la coppia di De André o di Tenco, o avendo un mio stile assolutamente personale fin dal primo disco. Quindi questa era una delle più grandi soddisfazioni della mia vita, proprio questa qui. Anche perché quello che volevo fare era esattamente quello, trovare un mio modo e un mio mondo musicale per continuare quella storia, che non era assolutamente facile, anzi... E rischi di andare a sbattere contro un muro quando ti trovi davanti, no, dei colossi come quelli che ci sono stati a Genova, perché comunque i genovesi sono stati i primi a cambiare il modo di fare le canzoni in Italia, chiaramente con delle infiltrazioni americane di jazz o francesi con Brel e Brassens, però alla fine in Italia sono stati i primi a... Prima c'era Claudio Villa, Nila Pizzi, c'era quella musica lì, era la musica, tra virgolette, italiana, non c'era altro. E poi un bel giorno arriva Tenco, canta Mi sono innamorato di te perché non ho niente da fare e cambia il mondo. Arriva Fabrizio con Marinella cantata da Mina e il grande pubblico comincia a conoscere questi signori, Gino Paoli con i suoi successi che... E erano diversi comunque dalla musica che girava in quel periodo, quindi hanno cambiato il modo di far musica, di cantare e di raccontare le storie.
0: E tu dal Porto all'Hit Parade, non
1: esatto.
0: Male come parabola?
1: Eh beh sì, è stato bellissimo, anche perché i miei colleghi in Porto mi dicevano ma pensa a lavorare, pensa che diventerai capo ufficio, ma... Io in quel momento della mia storia non riuscivo a guardare il film Fantozzi perché mi vedevo il protagonista.
0: Questa era la quinta puntata di La musica vicino al mare. Con me Marta Cagnola, insieme a Claudio Cabona e Renato Tortarolo. In regia Andrea Roccabella a Genova e Anna Riva a Milano. Montaggio di Anna Riva. Registrato negli studi di Radio 24 a Milano e a Space for Business di Genova, con un grazie a Gianluca Marconi e a tutti gli artisti che sono intervenuti e interverranno per raccontarci una storia unica.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
4: È mezzogiorno.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: L'Islanda dice no ai negoziati per entrare in Europa. Svizzera, sparatoria a un rave, un morto e 5 feriti. È un 35enne di Milano la vittima di una fuga di gas in una baita in Piemonte. Ancora una buona giornata e buona domenica da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. Al referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea vince il no con il 52,8%, mentre i voti favorevoli si fermano al 47,2%. È quanto emerge dai risultati definitivi della consultazione di ieri. Il no ha prevalso in 4 delle 6 circoscrizioni per le quali sono disponibili i risultati definitivi, mentre il sì si è imposto nei 2 collegi della capitale. L'affluenza è stata alta, l'82,5% dei votanti. È di un morto e 5 feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta la scorsa notte nei pressi di un rave a Aarau, nel nord della Svizzera, vicino a Zurigo. Lo ha annunciato la polizia del cantone, precisando che autori e movente della sparatoria sono ancora sconosciuti.
6: E ancora caccia all'uomo ad Aarau, nel canton Argovia, in Svizzera, dove nelle prime ore di oggi qualcuno ha sparato diversi colpi d'arma da fuoco durante un rave party, uccidendo una donna di 22 anni e ferendo altri 5 giovani, 4 uomini e una donna, tra i 24 e i 27 anni, ricoverati in ospedale, alcuni con ferite gravi. Erano 3.500 le persone presenti all'evento organizzato all'ippodromo Verderenbahn. La polizia cantonale di Argovia è presente sul posto con un nutrito contingente. Non è chiaro se a esplodere i colpi sia stata una sola persona o più individui. Un testimone oculare ha riferito di aver visto un'ombra con un fucile d'assalto. Anche il movente resta sconosciuto. La polizia locale ha dichiarato che manterrà una presenza rafforzata anche al di fuori di Aarau. L'area intorno all'ippodromo, alla piscina e al campo sportivo è stata transennata e la polizia ha chiesto ai cittadini di tenersi lontani dalla zona. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: L'uomo morto nella notte in una baita all'Alpe Buscagna, a Bacero, dove si è verificata una fuga di gas, è Pietro Maria Fiori, 35 anni, di Milano. Stava trascorrendo un periodo di alpeggio come volontario tramite un'associazione che seleziona persone disposte ad aiutare gli allevatori in estate. Insieme a lui è una ragazza di 19 anni, anche lei volontaria, ora ricoverata in gravi condizioni. Gli altri intossicati sono il gestore dell'alpeggio, suo padre e 2 dipendenti. Sull'accaduto indaga il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Domodossola. L'ambasciata al Cairo sta seguendo il caso del bambino di 6 anni e mezzo, originario di Brandizzo, rimasto gravemente ferito in un incidente nella piscina di un albergo a Sharm el-Sheikh in Egitto. È in contatto con i medici egiziani e

L'ASL di Torino che ha consentito a prendere in carico il bambino. Ce la metterò tutta per tornare presto. Con queste parole Alessandro Di Battista ha risposto su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento a lui rivolti dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Dopo ore di paura, ieri sera Di Battista, inizialmente ricoverato a Santa Clara dopo un mal di testa e un malore, è arrivato lucido all'ospedale dell'Avana ed è stato sottoposto a visite specialistiche. Ed è tutto per questo GR, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 13:00.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: IRP.
0: Missione:
1: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
0: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
5: Ma quanto durano queste ferie? Troppo, troppo. Beh, anche se non è mai troppo, però a un certo punto finiscono. Dal 7 settembre 24 Mattino torna nel suo formato tradizionale, dopo un'estate in compagnia della meravigliosa Giulia Crivelli. Sono Simone Spezia, vi aspetto dalle 6.30 con i fatti, le analisi, le interviste, la rassegna stampa.
6: Il fruscio dei giornali di Spezia è come la schiuma che rimane sul baffo dopo il primo sorso di birra.
5: E l'irrinunciabile appuntamento quotidiano con Paolo Mieli.
7: Dai, dai, che alle 8:15 inizia il Mieli Time.
5: Naturalmente qui, su Radio 24.
8: I podcast originali di 24 ore podcast. E 24 ore cultura presentano I Macchiaioli, audio racconto di una mostra.
9: Sono Franco D'Assisti e vi do il benvenuto. In questo podcast descriviamo la vita e le opere dei Macchiaioli. Artisti che hanno raccontato l'Italia dell'Ottocento con uno sguardo nuovo, lontano dalle convenzioni accademiche. Finora abbiamo incontrato diverse personalità dei Macchiaioli, questo gruppetto di artisti che dalla Toscana ha rivoluzionato il modo di fare arte in Italia. Ne abbiamo sentite fino a qui di cose che hanno combinato questi ragazzi del Caffè Michelangelo. E non è finita. Questi artisti hanno realizzato tanti quadri che ritraggono donne. Una delle opere più significative è L'educazione al lavoro, di Silvestro Lega, e ci racconta molto della condizione femminile dell'epoca. I Macchiaioli, ancora una volta, si confermano ottimi storici del loro tempo. Documentano con passione le battaglie, sostengono gli ideali risorgimentali, ritraggono la natura e la vita nei campi. Ma sono bravi anche a osservare quel che succede dentro le pareti di casa. I Macchiaioli sono i primi in Italia a dare dignità al lavoro delle donne, che è un lavoro domestico, quasi sempre silenzioso, ma c'è. I Macchiaioli hanno la sensibilità giusta per accorgersi di queste donne e con la loro pittura fatta di luci e ombre regalano istantanee di un piccolo mondo antico che oggi forse sorprende. Le donne, quelle che non sono povere, quelle che non si ammazzano di fatica nei campi, leggono, cuciono, passeggiano, come ci racconta Francesca Amè, che ci accompagna in questo percorso.
10: Abbiamo l'opportunità di parlare di un altro aspetto decisamente interessante dei Macchiaioli. Le donne, e anche la mostra Palazzo Reale lo testimonia, sono spesso le protagoniste delle tele di questi pittori. L'universo femminile che i Macchiaioli ci raccontano è quello di un'Italia molto variegata. Ci sono le donne borghesi, a passeggio nei loro

0: abiti bianchi in crinolina, ci sono nobildonne di notevole eleganza, magari in abito scuro, acconciature raffinate, e poi ci sono le donne di casa, che si dedicano all'educazione e all'istruzione dei figli. Più di un quadro, peraltro, è dedicato a delle donne speciali, diciamo le madri, spesso ci sono donne accompagnate da bambini. E poi ci sono le donne del popolo, anche loro, ritratte sempre con dignità e rispetto. Vediamo cucitrici, maestre, levatrici, lavandaie. I macchiaioli celebrano questo universo femminile e le donne sono spesso protagoniste attive dei loro dipinti. Anche questo è un segno di grande modernità. Le donne dei macchiaioli non sono mai presenze solo decorative.
1: Il nostro podcast è disponibile su tutte le principali piattaforme. A presto e restate con noi.
2: 24 ore podcast e 24 ore cultura vi hanno presentato I Macchiaioli, un podcast nato da una mostra e da un audio racconto in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Voce Franco D'Assisti, testi Francesca Amè, adattamento radiofonico Chiara Albicocco, producer Riccardo Poli, sound design Martin Garramone, responsabile produzione Guido Scotti, marketing e comunicazione Manuela Muzza e Roberta Casa, progetto editoriale podcast Alessandra Scaglioni, progetto editoriale audio racconto Giovanni Savarese e Paolo Buzzone di Audio Tales, sviluppo tecnologico Federico Bolondi di Art Up.
3: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. Radio 24. La passione si sente.

0: si può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, ben ritrovati per questa puntata speciale di Si può fare estate, non lo so, non abbiamo mai scelto un titolo specifico per queste puntate estive. In ogni modo il tema è molto estivo perché è quello delle vacanze e dell'overtourism. In particolare partiremo con una intervista al professor Loris Servillo, professore di pianificazione urbana e territoriale al Politecnico di Torino, che ci racconterà quanto è emerso dalla loro ricerca sul tema degli affitti brevi. Adesso noi diciamo tutti Airbnb anche quando non si tratta di Airbnb, comunque avete capito, il tema degli affitti brevi è centrale chiaramente in questi ultimi anni, ma non è l'unico. Proseguiremo con Cristina Nadotti, giornalista, autrice di un libro che si intitola Il turismo che non paga, edito da Edizioni Ambiente, che allarga lo sguardo dagli affitti brevi a tutte le altre tematiche di quando i turisti o sono un po' troppi o sono un po' distratti o comunque non vengono magari aiutati a conoscere meglio le bellezze di un territorio, anzi al punto sono talmente tanti da far recedere, diciamo, i residenti e quindi allontanarli da chi viene a conoscere invece il nostro meraviglioso paese. Iniziamo da qui e poi proseguiremo.
0: Si può fare.
1: Poiché è una puntata che cade proprio in un momento di vacanze, noi vogliamo riflettere sul periodo, sulle vacanze sostenibili e insostenibili, insomma vari spunti che vi proporremo nel corso di questa puntata. Partiamo da una ricerca che è stata recentemente presentata, fatta al Politecnico di Torino. Loris Servillo, professore di pianificazione urbana e territoriale appunto a Torino, al Politecnico, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a tutti e tutte.
1: Allora, ho un tema, quello che voi avete analizzato, di cui si discute ormai da diversi anni, ma dal quale specialmente in Italia non si esce mai, il tema degli affitti brevi, il cosiddetto Airbnb, poi non ci sono solo quelli, però insomma per intendersi stiamo parlando di persone che hanno un appartamento, lo affittano per brevi periodi. Di solito questo accade nelle grandi città storiche, ma anche al mare, nelle montagne. Ormai è molto diffuso, vero professore, questo sistema, e più leggero, sì, anche per chi è proprietario dell'appartamento in una certa misura, meno impegnativo.
2: Sì, certo, è un tema assolutamente rilevante e contemporaneo. Diciamo che il tema delle piattaforme, quello degli short term rental, come si chiamano in letteratura, sono in realtà dei grandi driver che hanno cambiato sia il modo di fare il turismo, sia proprio di vivere e di vivere le città e anche sulle proprie dinamiche interne. Quindi questo è un tema che forse non va trattato da un punto di vista puramente settoriale, ma va preso nel suo insieme su cosa comporta e quali sono le dinamiche in corso.
1: Allora, principali evidenze. Allora, io ho detto che è, diciamo, meno impegnativo per il proprietario di casa, spesso direi anche più redditizio. No, professore, c'è anche questo aspetto che va messo sulla bilancia. Comunque, principali evidenze della vostra ricerca.
2: Sì, allora innanzitutto questa è una ricerca abbastanza peculiare perché siamo riusciti a costruirla dal basso, con un sistema di autofinanziamento. Abbiamo coinvolto 15 unità di diverse città, perché l'idea era di guardare come si sta sviluppando Airbnb nelle diverse città, nelle principali città italiane. Quindi noi siamo stati i coordinatori insieme ai miei colleghi Francesco Chiodelli, Matteo Bettramo e Marco Allegra, e abbiamo coinvolto poi dopo quelle 15 unità di diverse città che potessero guardare i dati. Cosa emerge? Emerge che il dato che abbiamo confrontato è quello del 2017 al 2024. Innanzitutto parliamo di un incremento molto molto importante sia nelle città che abbiamo messo in osservazione, sia nelle aree funzionali, cioè in quei sistemi anche che vanno oltre la prima cintura delle città. Se le città di per sé, quindi dal 17 al 24 abbiamo un incremento del 31%, quindi diciamo una cifra molto importante. Invece quasi la metà, di quasi il 54%, su quelle dei mercati esterni alle città principali. Quindi un fenomeno molto importante. Stiamo parlando di nel 2024 225.000 annunci attivi, perché l'idea è non guardare tutti gli annunci, ma soltanto quelli che hanno avuto o un giorno di utilizzo o un giorno di presenza sulle piattaforme che sono state con la disponibilità. E parliamo di un giro che va sull'ordine dei 3 miliardi di euro. Quindi una cosa
1: importante,
2: un impatto importante.
1: Sì. Decisamente, decisamente. È chiaro che, vabbè, poi ci arriveremo, tutto questo funziona se poi l'offerta attorno è interessante, perché altrimenti è inutile avere così tanti Airbnb o comunque tanti affitti brevi, ecco, tante disponibilità di posto. Deve essere anche il luogo accogliente. E lì forse a volte un po' casca l'asino, perché quando c'è troppa richiesta e troppa presenza turistica, beh, c'è un effetto probabilmente negativo sul contesto generale, no? O può esserci, dovremmo anche ragionare su queste cose.
2: Sì, questo quindi riguarda come funzionano le città in questo momento, nel senso che Lille, questo è infatti un invito a non guardare il tema del B&B come un tema settoriale. Poi entriamo anche nel dettaglio sulle varie questioni di chi gestisce, quali sono i proprietari, quali sono le tendenze, ma in generale c'è un tema di funzionamento di città. Più accresce la presenza di questi delle case spostate sulla piattaforma per affitti brevi, più ovviamente si sottraggono abitazioni alla residenzialità tradizionale. Questo si va a sommare soprattutto nelle città italiane, ma quindi si può estendere questo ragionamento a tutte le città, diciamo, del Mediterraneo o quelle comunque che hanno una certa importanza di tipo turistico, al fatto che diventa sempre più complesso gestire il sistema dell'abitare nella città contemporanea, possiamo dirlo in questo termine qua. Città contemporanee non sono più città fatte soltanto di abitanti che risiedono permanentemente, ma ci sono gli studenti, ci sono i turisti, ci sono i nomadi digitali, ci sono i lavoratori temporanei, i migranti. Allora, il tema, siccome in questo momento l'abitare è un tema molto rilevante, c'è un'emergenza riconosciuta a livello nazionale ma anche internazionale, tant'è che per la prima volta il Parlamento europeo si è preso la briga di fare un ragionamento sul tema della casa. A questo punto il problema è che se sottraiamo tante abitazioni dalla residenzialità tradizionale e la spostiamo su quella dell'affitto breve, perché più

0: conveniente, cambiamo anche un po' le dinamiche all'interno delle città. Questo
1: Eh sì.
0: non vuol dire che dobbiamo essere, come dire, di principio contro con un sistema del genere, ma l'iperaccentuazione di questo fenomeno, per esempio, significa che costruiamo una città abbastanza banale nel suo funzionamento, dove ha la centralità più importante, quella sui centri storici, sulle parti più auliche, dedicata, diciamo, all'intrattenimento turistico, quindi un po' una disneyficazione
1: Certo.
0: delle centralità urbane. E poi dopo a cerchi concentrici la ridistribuzione di persone che lavorano per l'economia locale, per l'economia urbana. Con un processo complicato, secondo me, anche, per esempio, il fatto che molte delle economie turistiche legate al turismo significano anche una certa precarizzazione o abbassamento della qualità del lavoro, cioè, di solito sono lavoratori stagionali a rischio di contrattualizzazioni, diciamo, meno tutelate, e quindi si crea una specie di pendolarismo interno dove ci sono appunto le fasce più deboli o a servizio dell'intrattenimento turistico che si muovono verso il centro. Allora, questa è una città molto, come dire, molto polarizzata, un po'
1: È
0: stereotipata, però è il grande rischio.
1: il grande
0: In alcune
1: rischio. Le
0: città.
1: devo chiedere però, poiché abbiamo solo ultimi 2 minuti, lei ha accennato prima,
0: Volta.
1: a chi sono i proprietari? Perché anche questo fa la differenza e voi vedete un'evoluzione, un cambiamento in questo.
0: Sì, beh, diciamo che il grande mito iniziale era quello della sharing economy, di chi aveva la propria stanza che veniva messa a disposizione per fare integrazione, o della famiglia che aveva la casa ereditata dalla nonna al nonno che è mancato, e quindi poi dopo. In realtà il vero tema è che c'è un incremento di professionalizzazione molto importante, sempre più sono presenti quelli che noi abbiamo chiamato i large host, cioè quelli i proprietari che possiedono diversi appartamenti. Quindi Airbnb è diventato un business molto importante. Ci sono, da un lato, gruppi finanziari che investono nelle case per gestire l'offerta turistica. Dall'altro, come dire, versione intermedia, ci sono dei gruppi di intermediazione che coordinano diversi proprietari nella loro offerta. Allora, questo è un processo di professionalizzazione abbastanza importante, quindi è un tema che va posto anche da un punto di vista regolamentativo,
1: Perché poi
0: tassativo,
1: cambia tutto, certo, cambia
0: cambia un po'
1: tutto,
0: tutto.
1: cambia un po' tutto. Professore, la ringraziamo moltissimo per questa breve introduzione. So che voi avete fatto una ricerca molto più ampia, ma insomma ci ha dato almeno degli spunti di riflessione sui quali costruiremo il resto della nostra puntata e della nostra riflessione. Buona estate, professor Servillo, Politecnico
0: Grazie.
1: di Torino, ricordo pianificazione urbana e territoriale, e alla prossima.
0: Alla prossima e buone vacanze.
1: E se siamo partiti dall'Airbnb e da questa analisi del Politecnico di Torino, a questo punto vogliamo un pochino allargare lo sguardo, ampliarlo al tema del turismo. Turismo che, croce e delizia del nostro paese, a volte non paga. Il turismo che non paga è per l'appunto il titolo di un volume scritto da Cristina Nadotti, giornalista. Questo volume fa parte della collana Verde Nero Inchieste di Edizioni Ambiente. Cristina Nadotti è in collegamento con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, la parte dell'Airbnb di cui abbiamo parlato fino adesso fa parte di questo volume, che però ha uno sguardo molto più ampio perché cerca di riflettere sul tema del turismo più in generale, che a volte sì è un traino, ma a volte è un po' una condanna, mi pare di capire, anche dai risultati della sua analisi.
2: Sì, allora, è il mito del turismo, così come ci viene spesso raccontato, che va rivisto, nel senso che il turismo come unico motore dell'economia di un territorio, come ogni monocoltura, non è sostenibile e non è sostenibile prima di tutto dal punto di vista economico, poi dal punto di vista sociale, e culturale e ambientale. Tant'è vero che nel mio libro io cito degli studi fatti da economisti, uno in particolare dell'Università del Salento, ma ne sono poi usciti diversi in questo periodo, che mostrano chiaramente che il turismo diventa un'importante leva economica e

0: ha un suo valore economico, ripeto, sostenibile da tutti questi punti di vista, soltanto se il territorio ha già una sua vitalità economica. Parlare di turismo come panacea per la disoccupazione, per lo spopolamento, per un'economia stagnante non funziona.
1: Tra l'altro così si è anche più preda, no? Se l'economia è stanca, stagnante, la popolazione, diciamo, ormai disamorata e stanca, ecco, si ha un effetto boomerang probabilmente. Ora io non so se le nostre grandi città vivono già questo effetto boomerang, dice boomerang, ma di certo le grandi capitali del turismo italiane sono stanche e forse... Ho visto anche degli articoli ultimamente che sono usciti sulla stampa straniera che riguardano per l'appunto questa presa d'assalto, il che può avere anche un altro effetto negativo nella pubblicità, diciamo, che queste situazioni fanno. Quindi ci deve essere una massima attenzione, io direi. Io non so se lei l'ha trovata questa attenzione, questa accortezza.
0: Sì, in alcune località, allora diciamo subito che il fenomeno della irritazione nei confronti del turista è un fenomeno che noi abbiamo visto in maniera più palese in città come Barcellona, per esempio, all'estero, ma si sta verificando anche in Italia. E questo perché il punto del mio libro, non è un libro contro il turismo, è un libro che cerca di dare delle indicazioni, perché il turismo è un'industria e come tutte le industrie va programmata. Quello che noi vediamo, gli effetti peggiori del turismo in alcune città, ma non soltanto in alcune città, perché poi fenomeni di fastidio, di irritazione, di rifiuto di un certo tipo di turismo si trovano in molte località, si trovano anche in località balneari, si trovano moltissimo in località montane. Ecco, questi fenomeni vanno governati. Non si può pensare che fare turismo sia semplicemente portare sempre più persone, perché poi queste persone qualcosa la dovranno fare. Cioè, il turismo è un'industria che estrae dai territori, è forse l'unica industria che si fa veramente a casa propria, perché al di là dell'affittare un appartamento, poi naturalmente parliamo di uno spazio pubblico che viene condiviso con persone che non sono residenti, che non sono persone che pagano le tasse, che non sono persone che vivono in quel luogo e che quindi hanno esigenze diverse. Questo significa programmare, capire quali sono i punti di frizione, i punti in cui gli interessi della popolazione residente finiscono per cozzare con gli interessi dei visitatori.
1: Sì, e quanto i visitatori possano cambiare, ecco, anche il volto del luogo e quindi poi nel lungo periodo rendere il luogo che si va a visitare non più così attraente, forse, io non lo so, cioè il desiderio di compiacere, ecco, deve fermarsi a un certo punto, compiacere il turista.
0: Guarda, questo è un concetto fondamentale, nel senso che, come dicevo, le esigenze di un turista non sono le stesse esigenze di un abitante. Allora, se noi decidiamo che l'unica economia che caratterizza un territorio è quella turistica e sviluppiamo tutte le attività, sviluppiamo e cambiamo il territorio, perché badate, il turismo è per sua natura un'attività che cambia il territorio, perché ha bisogno di determinate strutture, perché ha bisogno di determinati servizi. Ecco, se noi facciamo tutto in funzione dei turisti, poi finiamo per creare dei posti dove i residenti non riescono più a vivere, ed è quello che sta succedendo in alcune grandi città, ma ripeto, anche in piccole località, perché ci sono moltissimi esempi di questo. Ripeto, località balneari e località di montagna.
1: Come si può contenere, visto che questo programma si chiama Si può fare, no? Contenere la situazione e instradarla verso uno sviluppo felice, insomma, per tutti, per chi vuole visitare e chi riceve il turista?
0: La prima cosa è programmare. Io dico sempre, allora...
1: Ma programmare, parliamo di numeri, parliamo di programmare delle attività, che tipo di programmazione?

0: intanto ci vogliono delle decisioni politiche. La programmazione deve essere una programmazione politica. Le amministrazioni devono innanzitutto farsi una domanda fondamentale, perché si badi, fare turismo non è obbligatorio e non tutti i luoghi possono fare turismo, però purtroppo io in quest'ultimo anno ho girato veramente tutta Italia e mi è capitato di confrontarmi con degli amministratori che mi dicevano: ah, perché noi qui vogliamo ampliare il turismo? Io mi guardavo intorno e dicevo: ma perché? Cioè, non è un luogo turistico, non, appunto, fare turismo non è obbligatorio, questo prima di tutto. Poi la domanda che la comunità si deve fare, e quindi quando io parlo di comunità parlo degli amministratori, parlo di un movimento che deve venire appunto con i residenti, è: ma io quanto sono disposto a cedere della mia comunità, del mio luogo di residenza al turismo? E sono consapevole che cedendo queste cose io sì potrò avere un guadagno, ma ci sono anche tantissime perdite. Faccio un esempio molto, molto semplice. In questi giorni di gran caldo si parla di nuovo di siccità. Ecco, ci rendiamo conto che il turismo è una delle attività che incide di più sul consumo di acqua? Quando si programma si dovrebbe pensare anche questo, che quante più persone ho in un posto. Tra l'altro, con attività, il turismo consuma moltissima acqua. Nel mio libro cito uno studio dell'ISPRA che appunto dà delle cifre. Ecco, siamo consapevoli di quello che succederà, siamo consapevoli che per esempio anche i prezzi di tutti i generi di consumo aumenteranno, e aumentano perché? Perché il turista per sua natura spende di più perché è in vacanza e quei prezzi si adeguano. Per tornare alla sua domanda, certo che si può fare qualcosa e secondo me si sta facendo molto, perché questa consapevolezza c'è. C'è la consapevolezza, per esempio, che la mobilità deve essere una mobilità che prima di tutto deve aiutare i residenti, e se aiuta i residenti poi aiuta anche i turisti. Ripeto, è una questione di, prima di tutto, programmazione, una programmazione fatta su questa domanda fondamentale: ma io voglio davvero fare turismo? E che turismo voglio fare? E che tipo di turismo voglio portare nel posto in cui vivo?
1: Esattamente. Cristina Nadotti, grazie per essere stata con noi. Noi ci dobbiamo fermare perché adesso abbiamo lo spazio per la pubblicità, ma a proposito di pubblicità, vi faccio pubblicità anche alla domanda che ha appena rivolto a tutti gli amministratori Cristina Nadotti, ovvero: lo vogliamo davvero? E che turismo vogliamo? Quanto ne vogliamo e quando lo vogliamo? Tutte questioni a cui bisogna trovare una risposta. Intanto ricordo il volume, Il turismo che non paga, l'editore è Edizioni Ambiente. Grazie per essere stata con noi, alla prossima Cristina.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Grazie.
2: Si può fare.
3: In fondo l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono male si rovesciano.
4: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
5: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
6: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi amico!
9: Se

0: vai su agenti.it.
1: Agenti.it.
2: Dove trovi i tuoi agenti de commercio? Olè!
3: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Si può fare.
5: E una volta visto il tema degli affitti brevi, anche quello del turismo, diciamo, di rapina, mettiamolo un po' così, passiamo a un altro tipo di possibilità per conoscere i territori e le persone che hanno culture e vivono in luoghi distanti dal nostro. Ne parliamo con Carola Cimmino, coordinatrice della Toscana di Servas Porte Aperte.
4: Si può fare.

0: Riprendiamo la nostra puntata. Fin qui abbiamo parlato di un turismo decisamente più di massa rispetto a quello di cui parleremo tra un istante, perché adesso andiamo a collegarci con Carola Cimmino, coordinatrice della Toscana di Servas Porte Aperte. Con lei scopriremo di che associazione si tratta e come lavora. Buongiorno intanto e benvenuta, Carola.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, e grazie per questo spazio che ci dedicate.
0: Grazie a lei. Allora, Servas apprendiamo, che viene dall'esperanto servire e che si presenta come un'associazione internazionale per la pace e l'amicizia, nata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale negli Stati Uniti, se non ricordo male, e poi ovviamente con una crescita che l'ha portata in tutto il mondo, ma noi stiamo specificamente parlando con la Toscana. Grazie, tra l'altro la salutiamo, vero Carola, Simona, che vi ha presentato a Si può fare, noi... Cioè, ci fa piacere, ecco, salutarla anche da questo microfono. Però ci spieghi lei un pochino come lavora Servas, o meglio come si è volontari all'interno di Servas.
1: Allora, si è volontari in un modo molto semplice, scegliendo di appunto vivere la pace e l'amicizia attraverso l'ospitalità. Un socio Servas è un viaggiatore che decide appunto anche di ospitare, e la pace e l'amicizia viene sperimentata in maniera concreta attraverso l'ospitalità fra soci e soci. Come diceva lei, tutto nasce da Bob Lutweiler, che nel 1949, quindi in una situazione, in un periodo storico, lanciò questa proposta, forse un po' visionaria, di aprire le porte, quindi Servas, porte aperte, aprire le porte della propria casa, quindi uno spazio anche sacro, molto intimo, per appunto creare relazioni, creare incontri e vivere appunto situazioni pacifiche.
0: Ecco, per è un po', centro... mi perdoni se la interrompo un secondo, l'idea di ospitare o essere ospitati, o anche solo di accompagnare magari a conoscere un luogo, non è un servizio di agenzia turistica, ecco, ci deve essere uno scambio di relazioni, insomma bisogna essere più vicini, ecco, rispetto al turista che va in hotel.
1: Infatti è una modalità di turismo sostenibile, perché appunto non è il turista classico che va appunto in albergo, B&B o quant'altro, ma è un turista, un viaggiatore che ha piacere, desiderio di incontrare le persone del luogo, e la sostenibilità di questo turismo, al di là della relazione che si cerca di instaurare anche in breve periodo, che sono un paio di giorni, è proprio il fatto di andare in rotte, in paesi, in località minori.

0: quindi fuori dalle rotte turistiche classiche, perché si vanno a cercare i soci e le socie. E
1: Certo.
0: quindi è anche una forma di economia alternativa, perché l'ospitalità è gratuita. E dall'esperanto, questo mettersi a disposizione, a me all'inizio, quando mi sono iscritta, questa parola service non mi era piaciuta, ma è mettersi a disposizione e quindi essere disponibile anche a far visitare il proprio territorio. E devo dire che poter conoscere quella località, quel luogo, quella regione con gli occhi delle persone che ci abitano è tutta un'altra cosa,
1: Lei
0: è tutta
1: che, per
0: un'altra
1: esempio, che
0: dimensione.
1: esperienze ha fatto che le sono rimaste nel cuore, magari posti che non si aspettava che fossero così? Lei dice: io vado a trovare ovviamente un altro associato e questo mi fa piacere, ma che se io credevo fosse un posto così così, invece magari è stato molto più bello.
0: Allora, mi è successo, pensavo quando sono andata in Sardegna, la bellezza della Sardegna, che appunto non solo mare, e una socia di Cagliari mi ha portato, ovviamente, con la sua macchina nell'interno e mi ha fatto visitare un sito nuragico con una tomba, dove io non sarei mai arrivata, perché non credo che avrei letto in nessuna guida di questo posto, però anche un posto magico perché c'era un boschetto e quindi c'era anche un'atmosfera particolare, oltre al fatto che per arrivarci la strada era in collina, quindi anche qui un territorio molto particolare che io da turista
1: Non avrebbe
0: difficilmente
1: trovato.
0: avrei contattato. Ecco,
1: Ma lei che adesso sento essere in una
0: oppure.
1: località piuttosto remota, non so, forse sull'Appennino, ma ad occhio, tipo di copertura, perché è
0: In
1: la tipica
0: montagna,
1: copertura
0: sì.
1: dell'Appennino. Dicevo, invece, da lei che è arrivato, magari di esotico, metto tra virgolette, l'esotico.
0: Allora, è arrivata per esempio, ora mi viene in mente una socia indiana che ha la figlia in Italia, quindi aveva pensato di venire e visitare la Toscana e abbiamo organizzato, mettendoci d'accordo, tutta una serie di ospitalità, 2 giorni di qua e 3 giorni di là. È venuta a casa mia, io abito in alta collina e ha cominciato a nevicare il 6 di gennaio. E quindi è stato un incontro, intanto con un'altra cultura, non dico niente di nuovo, ma un incontro molto particolare perché ci siamo trovate per 2 giorni felicemente immersi in questa atmosfera. Qui ci siamo potute confrontare in maniera anche più approfondita. E per esempio, al di là del cucinare insieme, del fare cose insieme, che questa è una normalità fra soci, abbiamo deciso, per esempio, di continuarci a connettere, collegare una volta a settimana, ci siamo dati un appuntamento per io praticare l'inglese e lei praticare l'italiano. Per
1: Visto, si è trovato anche un
0: esempio,
1: secondo
0: questa.
1: aspetto di
0: Perché?
1: collaborazione.
0: Sì, perché volevo dire questo, al di là dell'ospitalità, della disponibilità a far visitare il proprio luogo, nascono anche altre disponibilità, appunto quelle o di imparare la lingua, ma anche di dare indicazioni ad una figlia che deve andare a Milano, mi viene in mente un'altra socia toscana, per andare all'università. E allora gli ho detto: ma perché non contatti i soci milanesi? Magari ti danno qualche indicazione. Tua figlia Anna non è sola. Quindi nell'anima di Servas, oltre ai valori dell'accoglienza, della fiducia, c'è anche questa della solidarietà e della sostenibilità, che poi si estende, anche la sensibilità e la difesa dell'ambiente. È vero che è un'associazione che parte con uno spirito pacifista e quindi con una forte anima pacifista, ma poi la pace e l'amicizia si possono veramente declinare in tanti modi dove la relazione, l'incontro, ripeto, è al centro, perché quello poi interessa, un incontro
1: Beh, sì,
0: e
1: l'incontro
0: può essere
1: è
0: anche
1: proprio
0: breve, sicuramente.
1: Esatto, può essere breve, però l'importante è intanto l'apertura verso la conoscenza, poi la capacità di che si addestra, perché quella si addestra solo conoscendo le altre persone, di comprendere altre culture.

0: Forse hanno questa idea un po' stramba, di invece fidarsi dell'estraneo, fidarsi del diverso, di una persona che non conosci. E che quindi l'incontro può essere un'opportunità anche per incontrare, anche per confrontarsi con le differenze, perché no? Perché è molto facile andare d'accordo con chi la pensa come me. La
1: Esatto,
0: questione magari è di
1: esatto.
0: creare ponti, connessioni anche con chi viene da un'altra cultura, altre abitudini, insomma, voglio dire, è un esperimento molto particolare,
1: Beh,
0: cioè,
1: comunque la
0: questo
1: convivenza è
0: è un
1: sempre un
0: po' il
1: esperimento.
0: gioco.
1: La questione è, come dire, non rifiutarla a priori. È chiaro che ci sono persone che la pensano diversamente, con le quali però io posso benissimo prendere il caffè e fare una passeggiata. Non devo per forza costringerle a pensare come me, o devo per forza frequentare solo chi la pensa come me, perché altrimenti, ahimè, povero mondo.
0: No, no, no, certo, non è quella l'idea dell'accoglienza e appunto, anche pensare e accettare, ecco, accettare che altri la pensano diversamente da me, appunto, ci posso fare una camminata, gli posso far vedere delle cose, ma anche questo, secondo me, anche questa è un'esperienza di grande umanità. Cioè quello di accogliere l'altro e, come diceva lei, non pretendere che la pensi come me, perché questa è un'illusione veramente di un bambino. Ecco, gli
1: Sì.
0: adulti sanno che il mondo è molto molto vario e le vicende, insomma, che assistiamo
1: Ce lo dimostrano
0: ce lo
1: quotidianamente,
0: dimostrano
1: sì.
0: ampiamente, quindi credo che serva, abbia questa idea di fare piccole cose, appunto, costruttori di pace, seminare, mettere piccoli semi in una situazione che sappiamo veramente molto, molto, molto
1: Molto difficile e
0: complessa.
1: complessa. Carola Cimino, noi intanto la ringraziamo per essere stata con noi, aver condiviso la vostra esperienza e anche gli obiettivi dell'associazione Servas. Ricordiamo, è la coordinatrice della Toscana, Servas Porte Aperte, e Porte Aperte anche al galletto che forse abbiamo sentito in sottofondo. La salutiamo, la ringraziamo
0: Sì.
1: molto per essere stata con noi. Grazie. Alla prossima.
0: Bene, grazie, buon lavoro, arrivederci.
2: Si può fare. Strade in diretta.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Domenica 30 agosto da Bolino Nero, a causa del controesodo estivo del 2026, vediamo le notizie più importanti. Autostrada del Sole in direzione Milano, traffico molto sostenuto. In più vi segnaliamo un incidente che al momento sta provocando code tra Ceprano e Frosinone nella stessa direzione. A14 Adriatica, traffico molto intenso in direzione Bologna. Segnaliamo in questo caso incidente con code tra Andria e Canosa, tra Lanciano e Pescara Sud, qui le code sono pari a circa 6 km, e anche tra Rimini Sud e Valle del Rubicone, in tutti questi casi disagi in direzione Bologna. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto. Strade in diretta tornerà oggi pomeriggio alle ore 17:45. Intanto buon viaggio.
2: Si può fare.
1: Infine, dopo la viabilità, un ultimo sguardo a un turismo decisamente diverso, il turismo delle famiglie che hanno figli con disabilità e che ormai da molti anni hanno in Fondazione Paideia un aiuto, una guida, un ente che li aiuta anche ad avere dei momenti di maggior leggerezza e di condivisione con altre famiglie che magari hanno lo stesso problema. Ne parliamo con Fabrizio Serra, che è il segretario generale di Fondazione Paideia.
2: Si può fare.

0: di viaggio, ma per chi vive una situazione molto particolare. Abbiamo iniziato con l'Airbnb, quindi viaggiatori che vengono da distante, poi abbiamo parlato di ospitalità a casa di chi viaggia e trova appunto qualcuno che lo aspetta e lo ospita. Adesso ci occupiamo invece, come dicevo, di un gruppo più specifico, ma con particolari difficoltà, ovvero le famiglie con figli con disabilità. Per molte famiglie l'estate è un momento di leggerezza, per chi convive con la disabilità invece no, però da un bel po' di tempo ormai Fondazione Paideia si occupa per l'appunto di aiutare chi ha bambini o insomma figli con difficoltà e disabilità, e quindi consentire a tutti di avere questo momento di leggerezza, di vacanza, di sollievo anche. Fabrizio Serra, segretario generale di Fondazione Paideia, è con noi, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, questa iniziativa che voi portate avanti ormai da 25 anni, innanzitutto com'è strutturata, a chi è rivolta?
1: Dal 2001 che abbiamo iniziato questo progetto, ed è rivolto a famiglie con bambini con disabilità che in un momento particolare, quindi della loro esistenza familiare, incontrano la disabilità, che, come spesso diciamo, ha un impatto su tutto il sistema familiare, e anche la vacanza rappresenta un momento, in alcune fasi, soprattutto all'inizio del percorso, che può invece portare una visione, un ricordo, qualcosa che era stato prima. Quindi da lì in avanti è difficile rimmaginarsi la vacanza, rimmaginarsi anche il diritto al divertimento, al piacere. Quindi questo è un po' il tema che ci aveva sollecitati nel 2001, quindi ormai 25 anni fa, ad iniziare questo percorso, questo progetto che ogni anno viene proposto ad un gruppo di famiglie per un periodo che varia circa da 5-6 settimane tra giugno ed agosto.
0: È chiaro che sono un numero limitato di famiglie, perché l'impegno è anche tanto per tutti. Dove si svolge?
1: Inizialmente proponevamo un'esperienza in un villaggio vacanze in Toscana, ma negli ultimi anni invece stiamo andando nel Monferrato, ospiti di una struttura bellissima che si chiama Orsolina 28, che ha come obiettivo quello di trasformare l'esperienza della danza, loro si occupano di danza ad altissimo livello e delle arti performative, in una sorta di fattore di sviluppo sociale, in una sorta di crescita collettiva e anche culturale. Qui dentro si innesta il progetto Estate Paideia. Come Fondazione Paideia noi ogni anno accogliamo, sosteniamo e supportiamo per un pezzo di strada oltre 1000 famiglie, ma il progetto estivo lo rivolgiamo ad un gruppo più ristretto. È un'esperienza che può essere fatta per un certo numero di anni, e quindi c'è anche una possibilità per le famiglie di incontrare altre famiglie in un'ottica di scambio, di reciprocità, e quindi costruire delle relazioni. Come sappiamo, per tutti noi la vacanza è un momento particolare, diventa un'occasione in cui le famiglie incontrano altre famiglie in un'ottica di relazione e costruiscono anche dei rapporti amicali che vanno oltre l'esperienza della vacanza, di confronto, ma soprattutto di benessere in senso generale. Io spesso descrivo il progetto Estate Paideia come una sorta di power bank, qualcosa che ci permette di accumulare energia che poi ci servirà durante tutto l'anno, e noi sappiamo che la vacanza per tutti noi è un momento fondamentale per recuperare quelle che sono anche le energie positive che ci serviranno poi per riaffrontare la quotidianità.
0: Ma quindi una curiosità, le famiglie che partecipano sono sempre diverse?
1: Le famiglie che partecipano per 2 anni consecutivi, per cui normalmente il gruppo è composto da famiglie che hanno fatto l'esperienza l'anno precedente e famiglie nuove. Anche in questo caso rimane una sorta di staffetta esperienziale, quindi alcuni portano quello che è stato un po' il bagaglio di esperienza fatta, e nuove famiglie si affacciano e scoprono questa dimensione del benessere, della vacanza e soprattutto delle relazioni.
0: Sì, tra l'altro in questo modo ora ho capito il sistema,

0: Così, alternandosi, diciamo, poi si potrebbe creare, o immagino ci si auguri che si crei una sorta di onda di movimento positivo per cui magari negli anni successivi queste famiglie possano insieme proseguire il cammino, trovare luoghi dove comunque trascorrere un periodo di tempo insieme. L'idea forse è un
1: Questo
0: po' quella?
1: è anche un po' l'obiettivo, perché l'esperienza non è rivolta soltanto a bambini e bambine con disabilità, ma a tutto il nucleo familiare, quindi il genitore, ma anche i fratelli e le sorelle, in alcuni casi anche i nonni. Noi abbiamo una forte attenzione rispetto ai siblings, che sarebbero i fratelli e le sorelle delle persone con disabilità, e nella composizione, nella proposta, consideriamo spesso anche quelle che possono essere le dinamiche che si creano nel sperimentare magari nuove autonomie, nel sentirsi coinvolti, circondati da coetanei che vivono esperienze comuni. Spesso per i siblings è difficile parlare di quella che è la loro esperienza di quotidianità con un fratello o una sorella con disabilità. Diventa molto più semplice quando questa esperienza viene condivisa con qualcuno che quel pezzo di strada l'ha già fatto.
0: E immagino anche per chi ha una disabilità, quello sia un momento magari di scoprire qualcosa di nuovo, ma questo anche per la sua famiglia, che magari non aveva mai pensato di poter, che so io, fare un'escursione, metto lì una cosa a caso, o che aveva paura di farla, e invece farla tutti insieme fa capire che si può magari osare qualcosina di più.
1: Ma sicuramente la nascita di un
0: Perché c'è
1: bambino o una
0: sempre un
1: bambina
0: po'
1: con
0: la paura,
1: disabilità,
0: ovviamente, e la preoccupazione.
1: sì, la nascita di un bambino o una bambina con disabilità all'interno della famiglia sicuramente si porta dietro tanti sentimenti, tra cui la paura anche nell'affrontare quello che è un'esperienza nuova, nuova per tutti, e in questo caso la possibilità di incontrare qualcuno che questa esperienza invece l'ha già vissuta e ti può dare anche delle indicazioni è positivo. L'estate poi non finisce nella settimana di vacanza. Crea nuovi diciamo, relazioni, innesca anche una carica di fiducia e poi porta magari a favorire altri percorsi che durante l'anno vengono proposti a tutte le famiglie. Quindi sì, è un'occasione generativa da cui si parte per costruire qualcosa che poi diventa sempre più ricco di esperienza.
0: Grazie davvero, buon lavoro, buona estate a Fabrizio Serra, che è il segretario generale di Fondazione Paideia.
1: Grazie a voi e buona estate.
2: Si può fare.
0: Ed è tutto anche per questa puntata. Un ringraziamento per il lavoro di collage a Michele La Serra in redazione, Anna Elena Riva è in regia, da Laura Bettini. Un buon ascolto.

0: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
1: Come stai? È la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331-5755-721 oppure chiamateci in diretta 800-24-00-24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women.

0: and Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.
2: Sono le 13.
3: GR24, il Sole 24 Ore.
2: Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive Alessandro Di Battista sui social. Svizzera, sparatoria a un rave, un morto e 5 feriti. Mosca pronta a sferrare massicci attacchi al settore energetico ucraino. Monossido di carbonio e una baita in Piemonte, muore un pastore di 37 anni, 5 intossicati. È di un morto e 5 feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta la scorsa notte nei pressi di un rave a Aarau, nel nord della Svizzera, vicino a Zurigo.
4: E ancora caccia all'uomo ad Aarau, nel canton Argovia, in Svizzera, dove nelle prime ore di oggi qualcuno ha sparato diversi colpi d'arma da fuoco durante un rave party, uccidendo una donna di 22 anni e ferendo altri 5 giovani, 4 uomini e una donna, tra i 24 e i 27 anni, ricoverati in ospedale, alcuni con ferite gravi. Erano 3.500 le persone presenti all'evento organizzato all'ippodromo Pferderenban. La polizia cantonale di Argovia è presente sul posto con un nutrito contingente. Non è chiaro se a esplodere i colpi sia stata una sola persona o più individui. Un testimone oculare ha riferito di aver visto un'ombra con un fucile d'assalto. Anche il movente resta sconosciuto. La polizia locale ha dichiarato che manterrà una presenza rafforzata anche al di fuori di Aarau. L'area intorno all'ippodromo, alla piscina e al campo sportivo è stata transennata e la polizia ha chiesto ai cittadini di tenersi lontani dalla zona. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Al referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea vince il no con il 52,8% dei voti, mentre i voti favorevoli si fermano al 47,2%. È quanto emerge dai risultati definitivi della consultazione di ieri. L'affluenza è stata alta all'82,5%. Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet, così Papa Leone XIV dopo l'Angelus da Castel Gandolfo. Il bilancio dei morti sale a 750.
5: Si trova ricoverata in un ospedale di Kathmandu la bambina di 6 anni, rinvenuta nella notte tra venerdì e sabato tra le macerie della sua abitazione, a pochi chilometri dal confine tra Cina e Nepal. Ha ferite al volto e alla schiena, ma per essere stata trovata a 55 ore da quando l'ondata di piena ha distrutto il suo villaggio, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Intanto, secondo quanto riporta la TV di Stato cinese, c'è stato un nuovo stop alle operazioni di soccorso in Tibet a causa di una frana che ha formato un altro lago artificiale e costretto a una nuova evacuazione dell'area intorno al posto di frontiera di Girong. Situazione complessa anche in Nepal, dove il livello dell'acqua del fiume Trishuli domenica è tornato a salire in seguito a nuove precipitazioni, spingendo residenti e squadre di soccorso a cercare rifugio in zone più elevate. Dalla Cina intanto giungono finalmente notizie sui turisti stranieri. Tutti i sopravvissuti avrebbero già lasciato la regione, ma coloro di cui non si sa più nulla sono centinaia. La comunità più numerosa è quella nepalese, seguita da quelle indiana, lettone, americana e britannica. Dei 3 italiani dispersi, invece, continuano a non esserci notizie. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
2: La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Lo riferiscono gli alti vertici del Cremlino. Nella notte nuovi raid ucraini hanno colpito un'importante raffineria di petrolio nella Russia nord-occidentale e una base aerea. Per la terza notte consecutiva, intanto, la Russia ha proseguito gli attacchi quasi incessanti con droni contro Kiev.

0: Kiev. Il direttore della CIA Ratcliffe ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana, e oggi ha parlato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.
1: Al momento, dice, non vedo alcun motivo per sperare in un miglioramento delle nostre relazioni con l'Europa, così ha dichiarato il portavoce del Cremlino.
0: Un uomo è stato ucciso e diverse altre persone ferite, tra cui un bambino, in un attacco di droni israeliani a ovest di Deir al-Balah, nella striscia di Gaza centrale, lo riferisce l'agenzia di stampa dell'autorità palestinese Wafa. Sono 1.313 palestinesi uccisi a Gaza dall'inizio della tregua. In Cisgiordania una donna palestinese e una troupe delle NBC News sono stati invece aggrediti da coloni nel villaggio di Jalud, 5 i feriti. Ce la metterò tutta per tornare presto. Con queste parole Alessandro Di Battista ha risposto su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento a lui rivolti dopo la notizia del ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Sentiamo.
2: Dopo ore di apprensione risponde sui social a uno dei tanti messaggi di solidarietà giunti in queste ore. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive Alessandro Di Battista, ricoverato nel principale ospedale dell'Havana, Cuba, a seguito di un malore. Il giornalista ed ex deputato 5 Stelle si trovava a Cuba per realizzare alcuni reportage per il Fatto Quotidiano e per TV Loft quando venerdì, a seguito di una forte emicrania, è stato ricoverato all'ospedale di Santa Clara per poi essere trasportato ieri nella capitale. Il Fatto Quotidiano scrive che, contrariamente alle notizie circolate in Italia, Di Battista non ha mai perso conoscenza in ospedale, entra con le proprie gambe, rimane sempre cosciente e risponde anche a tantissimi che lo chiamano dall'Italia. Le sue condizioni restano però gravi e per ora escluderebbero un rientro in Italia. Intanto la Farnesina ha offerto un volo sanitario protetto di rientro per l'ex parlamentare. È necessario però, hanno fatto sapere fonti di Palazzo Chigi, che le condizioni del paziente lo consentano. Tutto questo mentre continuano i messaggi di sostegno e di solidarietà da parte di tutte le forze politiche. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Una gara di solidarietà sul web è scattata per riportare a Torino un bambino di 6 anni e mezzo rimasto gravemente ferito a Sharm el Sheikh durante le vacanze con la famiglia. In pochi giorni il crowdfunding lanciato su una piattaforma online ha portato a raccogliere 82.000 euro. Il bambino il 3 di agosto è scivolato mentre giocava nella piscina dell'albergo. È entrato in coma e ora si trova in una clinica del posto. I medici hanno già dato il via libera per il trasporto in Italia, ma le spese, non essendo stata stipulata un'assicurazione sanitaria prima della partenza per l'Egitto, sono a carico dei genitori. È il compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo affogato ieri nel Viterbese. Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way, è affogato ieri in mare. L'allarme era stato lanciato intorno alle 11 da un gruppo di amici. L'uomo morto nella notte nella baita dell'Alpe Buscagna a Baceno, dove si è verificata una fuga di gas, è Pietro Maria Fiori, 35 anni, di Milano. Stava trascorrendo un periodo in un alpeggio come volontario tramite un'associazione che seleziona persone disposte ad aiutare gli allevatori in estate. 5 gli intossicati. E ora la pagina sportiva.
3: E la sfida tra Napoli e Como ad aprire la domenica della Serie A. Alle 18.30 al Maradona, di fronte a due allenatori dalle filosofie opposte, da una parte Allegri, dall'altra Fabregas. Non sono attese sorprese di formazione per i partenopei, con De Bruyne ancora destinato alla panchina. Nel Como, che attende l'arrivo di Moise Kean dalla Fiorentina, può trovare invece spazio Liberali. In serata i campioni in carica dell'Inter saranno di scena a Cagliari, con Esposito accanto a Lautaro Martinez in attacco. Sempre alle 20.45, in un olimpico quasi deserto, per la protesta dei tifosi biancocelesti verso il presidente Lotito, di fronte Lazio e Genoa. Sulla fronte del mercato, la Roma prende il difensore Balerdi dal Marsiglia ed è vicina a De Ron in uscita dall'Atalanta. La Juve è al lavoro per il centrocampista senegalese Pap Sarr dal Tottenham. Il Milan sta per cedere Jimenez al Porto. Nella MotoGP, appuntamento alle 14 per il Gran Premio di Aragon. In pole c'è Bezzecchi, che ieri nella sprint vinta da Marc Marquez ha rosicchiato 2 punti al leader della classifica iridata Martin. Infine il tennis, con lo US Open che prende il via oggi alle 17 ora italiana, con i primi incontri. Nel torneo maschile un azzurro impegnato, Cina contro Mikkelsen. Nel femminile tocca a Paolini e Stefanini. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: È tutto per questa edizione di GR24, vi lascio i programmi della nostra rete.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: I podcast originali di 24 ore podcast.
6: Ci sono scelte che nascono per amore e che col tempo diventano responsabilità. Poi arriva il momento in cui quelle responsabilità si scontrano con qualcosa di più grande: il costo della vita che aumenta, le spese che si accumulano e le priorità che cambiano. E allora quella scelta fatta per amore, quella di portare a casa un cane, un gatto, un altro compagno di vita, sempre di sembianza pet, può diventare per qualcuno sempre più difficile da sostenere. Se ci voltiamo indietro, anche quando diventa difficile far quadrare i conti, capiamo che ogni decisione presa non è mai sbagliata, perché l'amore non ha prezzo. E quello che riceviamo ogni giorno in silenzio va oltre qualsiasi conto. Quante volte al giorno pensate al vostro amico animale? Io ho smesso di contarle da un po'. Sono Giulia Crivelli e da anni mi occupo per Radio 24 e Il Sole 24 Ore di economia della moda, del design e di pet economy. Perché quello che mi appassiona di più, dentro e fuori la redazione, è il mondo degli animali. Un mondo che cresce, cambia e sorprende continuamente. E che per me non è solo una storia da raccontare, è la mia vita quotidiana, fatta di divani condivisi con Ari, Blu, Colette, Emma, Lea, Mela, Otto, Smilla e Susi. Sono loro, i miei coinquilini pelosi e compagni di vita, i veri ispiratori di questo podcast. Un podcast in cui puntata dopo puntata esploriamo insieme un meraviglioso mondo che sono convinta non smetteremo mai di scoprire. Magari anche grazie alla vostra voce, perché tutte le storie meritano di essere raccontate.
5: Radio 24 presenta Animale a chi?
6: In Italia prendersi cura di un animale è ancora, anche dal punto di vista fiscale, una scelta considerata non essenziale. L'IVA, l'imposta sul valore aggiunto, su cibo e sulle prestazioni veterinarie, è al 22%, la stessa prevista per i beni di lusso. E questa non è solo una questione di principio, è una realtà concreta che si sente ogni mese, ogni volta che si paga una visita o si compra il cibo. Quando il costo aumenta, si comincia a scegliere cosa rimandare, cosa ridurre, cosa diventa improvvisamente troppo. Nel 2026 a pesare non sono solo le visite o gli interventi, ma anche i farmaci veterinari, terapie spesso continuative, legate a patologie croniche, che nel tempo possono diventare una voce di spesa difficile da sostenere. Eppure in Italia vivere con un animale è una realtà sempre più diffusa. Circa il 40% delle famiglie condivide la casa con un cane o con un gatto. E quella convivenza non è solo affettiva, è anche un fattore che incide sulla salute. Secondo uno studio promosso dalla LAV, vivere con un animale può ridurre fino al 15% il ricorso alle visite mediche degli anziani, con un risparmio stimato per il sistema sanitario nazionale di circa 4 miliardi di euro all'anno. Ma a questo valore corrisponde un costo. In Italia la spesa per la cura di cani e gatti si avvicina ai 7 miliardi di euro all'anno, con una media di oltre 600 euro per animale tra alimentazione e cure veterinarie. Secondo il rapporto Eurispes 2025, il 23% delle persone ha rinunciato ad accogliere un animale per timore dei costi, mentre il 10% è stato costretto a separarsene per ragioni economiche. E allora la domanda diventa inevitabile: se da una parte cresce il valore che riconosciamo a questi legami, dall'altra quanto pesa davvero prendersene cura? E cosa succede quando non si riesce più a sostenere questi costi? Per capire cosa stia succedendo davvero, partiamo da chi questo fenomeno lo osserva ogni giorno da vicino, da un punto di vista sanitario e professionale. È con noi il dottor Vincenzo Buono, consigliere della FNOVI, la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani. Dottor Buono, grazie per aver accettato il nostro invito, benvenuto al podcast Animale a Chi, e la prima domanda che le farei è di fatto un po' pleonastica, perché l'inflazione colpisce tutto e tutti e quindi sicuramente colpisce anche le cure veterinarie, il costo dei farmaci, ma in realtà non è un fenomeno proprio recente, l'avete o è una percezione per quanto riguarda, insomma, appunto non l'oggi ma i tempi più recenti, oppure effettivamente ci può confermare che negli ultimi anni sono aumentate le spese veterinarie?
7: Intanto grazie a voi per l'invito a partecipare. Sì, c'è un trend costante nell'aumento delle spese veterinarie, è un trend che abbiamo registrato nel corso degli ultimi anni, non soltanto per la pressione, per la spinta inflattiva, ma anche per l'aumento dei costi del materiale, dei farmaci, che sono arrivati durante il periodo dell'emergenza Covid e si sono consolidati e mantenuti uguali. Per quello che riguarda i dati trasmessi al sistema della tessera sanitaria, che sono uno degli elementi che ci consente di capire come si muovono le spese per gli animali di affezione, nel 2019 venivano spesi 860 milioni di euro, nel 2023 la spesa è arrivata ad 1 miliardo e 137 milioni di euro, con un più 30% circa in tre anni. In questo dato ci sono due contenitori. Uno è quello delle spese dei medici veterinari, e le spese sono cresciute di circa il 24% negli ultimi tre anni e arrivando a circa 800 milioni di euro di fatturato delle strutture veterinarie. È cresciuto di più il costo del farmaco, del medicinale veterinario, che è cresciuto negli ultimi quattro anni del 53%, passando da 190 a 290 milioni di euro nel 24.
6: Quindi insomma, appunto, i numeri non mentono e queste percentuali che ci ha dato sono chiaramente di molto superiore all'inflazione generale. E questo ovviamente cambia, insomma, l'inflazione cambia i comportamenti di acquisto di tutto, e purtroppo sappiamo, anche gli ultimi dati ci dicono, che anche le persone rinunciano a volte a curarsi, sia per le lunghe liste d'attesa sia per il costo che ha la sanità privata. Ecco, per quanto riguarda gli animali d'affezione e i veterinari, avete notato dei comportamenti già cambiati? Magari ci sono rinunce o appunto ritardi nelle cure?
7: Allora, in generale il proprietario dell'animale è diventato molto più attento alla cura del suo pet, perché è aumentato il rapporto di umanizzazione e il rapporto nei confronti dell'animale, per cui il proprietario è disponibile ad affrontare anche dei percorsi diagnostici e terapeutici più importanti. Quello che impatta tanto nelle spese veterinarie è, oltre che il costo del lavoro, che è fortemente tassato nel nostro paese, abbiamo già detto medicinali e materiale che sono aumentati, c'è l'importanza dell'IVA al 22%, che purtroppo in questo paese continua ad essere assimilata a quella di un bene di lusso, certo, quando invece l'animale anche in Costituzione è riconosciuto come un elemento senziente e svolge una funzione sociale all'interno delle famiglie. L'animale è importante perché dà compagnia, crea un legame affettivo, ma la salute animale è importante anche per il contrasto alle malattie che gli animali stessi possono portare.
6: Certo, tra l'altro, appunto, abbiamo detto che la salute è diventata una delle preoccupazioni principali degli italiani, al di là proprio anche del costo. Quindi, come diceva lei, è sempre più stretto il rapporto con i nostri

0: nostri animali e quindi anche sentiamo proprio anche per loro le stesse esigenze che sentiamo per noi. Se però si è costretti, perché si è costretti a volte a ridurre il budget, quali sono, diciamo, i rischi maggiori? Io le faccio un esempio molto banale, io ho 7 gatti e 2 cani, solo in questo, nel periodo in cui bisogna stare attenti alla profilassi, appunto, antiparassitaria, io ho visto i costi dei collari, quelli seri, non quelli magari comprati su piattaforme poco trasparenti, sono aumentati, come diceva lei, a 2 cifre. E quindi anche se si ha un solo animale o 2, è una bella voce di spesa, obbligatoria tra l'altro.
1: Certo, uno degli aspetti che può aiutare i proprietari degli animali, quindi da un lato la riduzione dell'aliquota fiscale del 22% e quantomeno la sua qualificazione in farmacia, perché lo stesso prodotto, se acquistato dal veterinario, una prestazione veterinaria ha un'aliquota del 22%, lo stesso prodotto in farmacia ha un'aliquota fiscale del 10%, quindi intanto l'abbassamento della pressione fiscale. Può aiutare sicuramente l'aumento delle detrazioni delle spese sostenute per gli animali, che ad oggi sono ancora cosa esigua, perché la spesa veterinaria è detraibile nella misura del 19% della differenza tra il massimo consentito, che è 550 euro, meno la franchigia minima di accesso, che è 129 euro ed 11 centesimi. Cioè un proprietario di animale che nel corso di un anno sostiene delle spese per 1000 euro paga un'aliquota di 220 euro, quanto torneranno in detrazione? Al massimo 80, e questo è davvero molto poco, per cui andrebbe aumentato il massimale della detrazione. Questo da un punto di vista fiscale creerebbe anche per lo Stato un aumento del gettito, perché aumenterebbe anche, creerebbe un effetto anche di emersione. Poi un altro fenomeno che stiamo osservando, che sta via via si sta diffondendo da parte tra i proprietari degli animali, è quello di stipulare delle assicurazioni. Le assicurazioni consentono la copertura delle spese veterinarie, alcuni prodotti assicurativi anche un rimborso dei farmaci e di tutto quello che viene acquistato per la salute dell'animale. E poi indubbiamente andrebbero adottate delle politiche di sostegno, magari delle politiche selettive per le fasce di redditi più bassi, qualcosa si è già cominciato a fare, però c'è bisogno di aumentare queste iniziative di sostegno per i proprietari degli animali.
0: Certo, speriamo, insomma, noi è una battaglia che facciamo dalla prima stagione di questo podcast, ma anche sulle 24 ore, insomma, cerchiamo proprio di sempre sottolineare questa anomalia di IVA diversa e di soglie di detrazione molto basse, a fronte negli ultimi anni di un aumento molto importante degli animali che vivono con noi. Quindi non è così, come diceva lei, un'esigenza per pochi o un capriccio, è proprio un'esigenza di tantissime persone. Io la ringrazio molto, dottor Vincenzo Buono, consigliere della FNOVI, la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani. Insomma, speriamo che qualcosa cambi. Grazie ancora.
1: Grazie a voi. Naturalmente la battaglia, l'attenzione da parte nostra è sempre massima nei confronti di queste problematiche. Grazie.
0: Quello che emerge è un equilibrio sempre più fragile, perché quando il costo delle cure aumenta si crea una distanza tra quello che si vorrebbe fare e ciò che si riesce a fare. E quando questa distanza cresce, cambiano anche le scelte. Visite posticipate, terapie interrotte, in alcuni casi addirittura rinunce vere e proprie. Qualcosa però sta cambiando. Negli ultimi anni in Italia stanno nascendo risposte diverse, più silenziose, ma concrete. Luoghi in cui la cura diventa accessibile anche per chi sta attraversando un momento difficile. In Parlamento è in discussione una proposta di legge per istituire un servizio sanitario veterinario convenzionato sul modello del Sistema Sanitario Nazionale, cure gratuite per le famiglie in difficoltà. Un passaggio che, se approvato, cambierebbe profondamente il sistema. Nel frattempo a Roma, l'AV e la Comunità di Sant'Egidio hanno aperto il primo ambulatorio veterinario sociale della città. Visite, interventi e cure gratuite per cani e gatti di famiglie in difficoltà economica. È solo l'inizio, ma è un primo passo verso un bisogno che non si può più ignorare. E ne parliamo con Ilaria Innocenzi, responsabile ufficio rapporti istituzionali della LAV. Ilaria, grazie per aver accettato il nostro invito, benvenuta ad Animale a Chi, e la prima cosa appunto che ti chiedo è: chi sono le persone oggi dal vostro osservatorio prezioso che fanno più fatica ad accedere alle cure per i propri animali?
2: Sono le famiglie che versano in situazioni di fragilità economica, e proprio per poter garantire che anche questi animali possano avere accesso alle cure veterinarie, a Roma abbiamo istituito questo primo ambulatorio di veterinaria sociale.
0: E l'avete fatto con la comunità Sant'Egidio, quindi è anche importante, no, in queste situazioni magari trovare altre associazioni che hanno già esperienza di come confrontarsi con persone che magari hanno anche, non sempre è così facile, no, chiedere aiuto. Prima di tutto bisogna sapere che c'è qualcuno che ti può aiutare, però anche a volte appunto ammettere una fragilità non è facilissimo.
2: Sì, questa collaborazione è estremamente preziosa e si inserisce nell'ambito del progetto della comunità di Sant'Egidio Viva gli Anziani, e quindi la società di Sant'Egidio fa da filtro relativamente alle persone che possono accedere all'ambulatorio e quindi alle prestazioni. Solo nel 2025 abbiamo realizzato, per dare qualche numero, 923 visite, 193 interventi chirurgici, tra cui 136 sterilizzazioni, 413 animali sono stati curati, di cui 272 cani e 141 gatti, e i beneficiari umani, quindi le persone che vivono con gli animali che hanno potuto essere curati, sono 259. Quindi sono numeri molto importanti questi, e però occorre, a fronte dell'impegno delle associazioni e la LAV con l'ambulatorio veterinario, ma anche con altri progetti che stiamo portando avanti, che la politica prenda in mano questo tema, cioè il tema delle fragilità sociali che coinvolgono anche gli animali, perché ovviamente le associazioni possono avere un ruolo sussidiario, ma non possono aiutare tutti. Quindi da qui un appello affinché quel fondo che è stato istituito dalla legge di bilancio del 2024 di 750.000 euro, peraltro in 3 anni, è un buon inizio, ma sicuramente non è sufficiente. Quindi chiediamo che questo fondo sia rifinanziato, e sia rifinanziato adeguatamente. Questo in un'ottica di giustizia sociale, ma diciamo, gli animali che non possono essere più accuditi sono anche animali che sono poi a rischio di abbandono, anche di rinuncia alla proprietà cosiddetta, ovvero sia il conferimento in canile, o un fenomeno che negli ultimi anni è sempre
0: aumentato,
2: più
0: certo.
2: Presente.
3: Certo. Animale a Chi torna tra poco, qui su Radio 24.
4: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
5: Elegance is a journey. Air France.
4: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
6: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 30 agosto. Regime di alta pressione, condizioni di bel tempo con il sole che splenderà quasi indisturbato in un cielo che si potrà vedere spesso sereno e soltanto più nuvoloso sui settori alpini nel corso del pomeriggio, con qualche isolata pioggia solo sul Cadore. Venti deboli da direzioni variabili, meno caldo in generale su tutta Italia. Scarica l'app de ilmeteo.it.
9: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
10: Animale a chi?

0: poi esatto. appunto è una forma di prevenzione questa, cioè vedere dove ci sono le fragilità, dove ci sono i problemi e intervenire anche prima di te. Abbiamo parlato con un veterinario e il tema è che non stiamo parlando di capricci o di piccole cifre. Tu hai l'osservatorio di Roma, ma insomma sappiamo che a livello nazionale ormai gli animali nelle nostre case sono tantissimi e sono distribuiti proprio su tutte le fasce sociali. Quindi ecco, tornando proprio al vostro osservatorio, che cosa vedete ogni giorno? Cioè ci sono appunto anche casi gravi ma anche non gravi, cose come le sterilizzazioni che sono importanti, però magari è l'atipico intervento dal veterinario che si rimanda o si sottovaluta.
1: Sì. Allora, vediamo varie tipologie che vanno appunto da interventi di sterilizzazione a interventi anche di un certo tipo e quindi sicuramente anche molto più costosi. Comunque una sterilizzazione ha dei costi che una famiglia non sempre, se parliamo di famiglie socialmente fragili, può affrontare. Quindi anche questo intervento è fondamentale per la prevenzione dell'abbandono e poi del randagismo.
0: Certo, perché questo è appunto un altro problema che abbiamo, sappiamo, con anche alcune differenze regionali. Ci sono poi veterinari che magari si organizzano per fare delle sterilizzazioni, diciamo, in loco, però questo è, continua a essere, forse soprattutto nelle, magari nelle zone rurali, proprio non c'è la cultura della sterilizzazione. Torno appunto ai numeri che ci hai dato all'inizio, quindi gli interventi sono stati tanti e concentrati soprattutto, per quanto mi sembra di capire, su cani e gatti.
1: Sì, esclusivamente su cani e gatti.
0: E l'età delle persone, perché poi dicevi giustamente, questo è quasi un, dovrebbero sentirlo come un dovere i nostri legislatori e i nostri politici in generale, perché gli animali hanno una funzione sociale, appunto, per esempio penso alle persone anziane che a volte hanno come unica compagnia, se vogliamo, un animale e a volte sono gli anziani i più fragili, quindi oltre alla fragilità emotiva c'è appunto la necessità almeno di aiutarli a curare la presenza che hanno in casa.
1: Sì, per gli anziani la presenza di un animale è fondamentale, sia per la loro salute, perché ci sono studi che dimostrano come vivere con un animale prevenga problemi circolatori, ad esempio, abbia un effetto positivo sulla pressione, ma anche in termini proprio di socialità, perché socializzano e quindi interagiscono positivamente con l'animale in casa, ma ad esempio nel caso del cane, che va portato a passeggio, aiuta gli anziani anche a poter instaurare delle relazioni sociali con altre persone e quindi ad alleviare anche il senso di solitudine. La presenza degli animali comunque è sempre importante, anche se non si parla di persone anziane, per i bambini, perché aiuta loro a capire il valore della diversità, il rispetto verso le altre forme di vita, per le persone che vivono da sole, perché appunto sono anche un antidoto contro la solitudine. Quindi a fronte di questo valore sociale, però poi ci troviamo, anche se non parliamo di fragilità sociali, con un IVA al 22% sia sulle spese veterinarie che sul cibo per animali, mentre invece per l'alimentazione umana l'IVA è al 4%, esclusi alcuni alimenti che però diciamo
0: di lusso.
1: Sì,
0: certo.
1: E le prestazioni veterinarie per quanto riguarda gli umani sono esenti da IVA e tutto questo è contrario dal modello, no, che è adesso più affermato, quello One Health.
0: Certo. No, ma guarda, facciamo insomma sentire la nostra voce, ripetiamole queste cose finché qualcuno ci ascolterà. Grazie mille a Ilaria Innocenzi per questa bellissima iniziativa che avete creato insieme alla comunità Sant'Egidio e naturalmente buon lavoro.
1: Grazie.
0: Abbiamo parlato di numeri, istituzioni, proposte di legge. Dietro ogni numero però c'è una storia e questa in particolare vale la pena raccontarla. Francesco e Lulu si incontrano nel 2010. Lei arriva da una vita difficile, poche attenzioni, un modo di giocare incerto che assomiglia più a una lotta che a un incontro. Lui non aveva mai vissuto con un animale.

0: male, eppure decide di aprirle la porta di casa. E poi arrivano le diagnosi, nel 2015 il glaucoma, nel 2022 il diabete. Le cure diventano quotidiane, i farmaci entrano nella routine, insieme alle cure crescono le spese. E a un certo punto per Francesco diventa troppo e si trova davanti a una scelta che non avrebbe mai immaginato, rinunciare a Lulu. Prima di arrivarci però prova un'ultima strada, chiede aiuto. E la risposta arriva. Piccole donazioni, raccolte di cibo, perché quando ci sono patologie anche l'alimentazione cambia e diventa più costosa, persone che decidono di esserci, fino all'incontro con la LAV, che lo aiuta con le cure e lo indirizza nell'ambulatorio sociale. Ci è piaciuta questa idea in questa stagione, proprio di sentire direttamente le voci delle persone che si sono avvicinate o affezionate ad Animale a Chi. E quindi è con noi Francesco Martino che ci racconterà in particolare la storia di Lulu. Come sta Lulu oggi, a parte il fatto che ha un nome bellissimo?
1: Lulu oggi è qui con me, è in giro per la stanza e esplora, come sempre. Perché ormai la sua vita è tutta con il naso e quindi il suo mondo lo esplora con il naso.
0: Beh, ma guarda, io una volta ho letto il numero di, cioè la sproporzione che non possiamo neanche immaginare, no? Tra la quantità di odori che può sentire un cane e quella che possiamo sentire noi umani. Quindi lei esplora veramente, vede cose che noi non vediamo.
1: Sì, anche in lontananza, perché come sappiamo un cane, diciamo, può sentire, diciamo, un odore anche molte volte, insomma, più lontano di noi.
0: Certo. Senti, raccontaci quindi questa esperienza e l'aiuto che ti ha dato la LAV e l'ambulatorio sociale.
1: Sì, allora, io, diciamo, ho preso questo cane 16 anni fa, dico bene, 16 anni fa. È stata, diciamo, un'adozione che ho fatto, diciamo, con il cuore, perché il cane mi è stato dato in pratica con un piccolo raggiro. Mi è stato detto che i signori non lo potevano tenere perché andavano al lavoro. In realtà il cane, diciamo, un cane maltrattato, perché il ragazzino che l'aveva in gestione ci giocava maldestramente. Quindi, a seconda del suo umore, quando tornava a casa, se aveva l'umore, diciamo, positivo, lo invitava a giocare con la palla, altrimenti gli diceva di mordere, gli stringeva la gola, gli vessava le zampe, e quindi il povero cane, insomma, era abbastanza traumatizzato. Poi non usciva mai, e quindi quando me l'hanno portato a casa, il ragazzino mi ha detto questa cosa, diciamo, che mi è parsa come un messaggio, diciamo, sordido: mi raccomando, non guardarlo negli occhi il cane, perché i cani si impastidiscono. Io non ho capito il perché, mi è sembrato molto strano, e il giorno dopo l'ho scoperto, perché il cane faceva la sua cuccia e il padrone, come, insomma, io mi avvicinavo, lui mi mostrava i denti. E questo è durato per un po', fin quando poi insomma, piano piano sono riuscito, con l'affetto, con farlo inserire con gli altri cani, con farlo, diciamo, uscire, certo, a tranquillizzarlo, a fargli capire, diciamo, che questo un ambiente familiare dove si poteva fidare.
0: Certo, è la grande, no? Sappiamo che i cani, in parte anche i gatti, per la mia esperienza, hanno questa grande capacità che forse noi esseri umani non sempre abbiamo, di ricominciare a fidarsi anche se sono stati traditi.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. E così siamo diventati compagni di vita, perché io non lo chiamo cane, ormai lo chiamo il mio compagno di vita. Questo, diciamo, ci siamo fatti compagnia, diciamo, per 16 anni. Poi nel 2015 purtroppo ha contratto il glaucoma, nel 2019 sono stato costretto a fargli fare la prima operazione di enucleazione bulbare, e nel 2021 purtroppo, proprio dalla mattina alla sera, l'occhio tutto bianco, e anche lì siamo stati costretti a fargli una seconda operazione di enucleazione bulbare. Però, ecco, i cani hanno, diciamo, mille risorse, per cui lui si è sempre ripreso da queste operazioni e ha riformulato un nuovo assetto della vita, e così ha ricominciato a abituarsi agli asset di casa, al quartiere, con il naso, certo, e ha ricominciato a essere felice come prima. Tant'è vero che un giorno che ero insomma un po' più pessimista, ho pensato, quando poi ha contratto anche il glaucoma, ho pensato questo cane, diciamo, ormai la sua vita sarà, diciamo, molto ristretta. E invece dopo un controllo glicemico al parco, lui è andato a trovare un legnetto e me l'ha portato dicendomi gioca con me. E io da quel momento ho ricominciato a giocare con lui, a ritirargli la palla e a vedere, diciamo, in maniera straordinaria che anche senza gli occhi lui riusciva, diciamo, a orientarsi e a cercare la palla e a riportarmela indietro. Questa cosa chiaramente mi ha dato, diciamo, molta gioia e tanta forza nell'andare avanti, nonostante non avessi, diciamo, più le risorse economiche, perché purtroppo mia madre, diciamo, è morta nel 2021 e lei è stata, diciamo, il miracolo nel miracolo, perché da fobica che era degli animali è diventata, diciamo, talmente affezionata a questo cane che lo trattava come un figlio. E mi ha aiutato in tutto e per tutto. Poi purtroppo, sa, insomma, questioni, diciamo, familiari, diciamo, gli umani non sono come gli animali, cioè, che si fidano totalmente e danno il cuore. Quindi
0: forse
1: mi sono trovato, diciamo.
0: Certo, anche questa cosa della disabilità, insomma, sicuramente ci sono anche degli esseri umani che ci danno delle grandi lezioni su questo, però gli animali proprio è come se a un certo punto capissero da soli che vale la pena vivere anche con una disabilità. Grazie, grazie Francesco, e naturalmente tante tante carezze, baci e super baci a Lulu. E grazie anche di aver accettato di raccontare la tua esperienza qui ad Animale a Chi.
1: Grazie a voi soprattutto, insomma, che mi avete dato l'opportunità di raccontare questa meravigliosa storia. Spero che ce ne siano tante tante altre che si possono raccontare, certo, così meravigliose.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Quanto costa prendersi cura di un animale? È una domanda semplice solo in apparenza, perché dentro ci sono scelte difficili, rinunce silenziose e un sistema che ancora fatica a reggere queste fragilità. Ma ci sono anche persone che non si fermano, che chiedono aiuto e che lo trovano. Se vi trovate in difficoltà, il primo passo è parlarne con il veterinario, con un'associazione, con chi vi è vicino. Perché come abbiamo visto oggi, una risposta può arrivare e può fare la differenza. Nel frattempo, noi ci risentiamo nella prossima puntata di Animale a Chi, e se avete una storia da raccontare, scriveteci come sempre a animaleachi@radio24.it.
2: Supported by
3: Purina, da 130 anni qualità e innovazione per il benessere dei pet.
2: Animale a Chi? Di Giulia Crivelli. Autrice Miriam Carbone. Producer Riccardo Poli e Pierluca Puzzanghera. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
5: Io sono Antonio Talia.
4: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
5: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
4: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: Le città hanno bisogno di più verde, non solo per ragioni estetiche, ma per migliorare concretamente la qualità dell'aria, contrastare il caldo estremo,

0: che fa bene all'ambiente e quindi di conseguenza e di riflesso anche alla salute.
1: Caldo e inquinamento rendono l'aria irrespirabile soprattutto nelle grandi città. Le piante come possono aiutare a rendere più piacevole la nostra vita in casa?
0: Le piante all'interno abbiamo visto, ma lo abbiamo proprio testato insieme al CNR in un progetto col Diretti CNR che dal 2022 stiamo testando. Di fatto abbiamo visto che le piante all'interno, quindi in quelli che sono i luoghi confinati, dove di fatto viviamo la maggior parte della nostra vita, effettivamente ci aiutano sia nel abbattere quelle che sono le polveri sottili che abbiamo nelle nostre case, assorbire la CO2, catturare anche quelli che sono gli inquinanti gassosi e non per ultimo anche abbattere quelle che sono le temperature, innalzando anche leggermente quella che è l'umidità relativa, che male non fa, e poi vedremo come. Qualsiasi tipo di pianta verde, in particolar modo ne abbiamo analizzate qualcuna, Sansevieria, la Camadorrea, la Scheflera, il Ficus, qualsiasi tipo di Ficus, le Yucche, Spatifillo, clorofito, insomma tutto ciò che è verde abbiamo visto quanto possa contribuire ad assorbire l'anidride carbonica. Si parla di circa un 20%, abbatte le PM2,5 fino a un 15% di assorbimento, poi abbiamo anche quelle di maggiori dimensioni fino a un 30% di abbattimento, e la temperatura, come dicevamo, viene abbattuta di circa il 7%. Dicevamo anche rispetto all'umidità relativa, le piante creando nel nostro ambiente anche la giusta umidità, facendo appunto fotosintesi, hanno anche quel potere, soprattutto nel periodo magari autunno-invernale, di portare a terra, come si dice in gergo, quelli che sono i virus che sono presenti nell'aria, proprio perché attraverso le goccioline, diciamo così, pesanti di umidità che liberano, portano a terra diciamo, i virus. E questo abbiamo visto che ha portato un vantaggio, soprattutto ad esempio negli ambienti scolastici o negli ambienti di lavoro. Quindi queste piante messe all'interno delle stanze, si parla di mediamente una pianta ogni 2 metri quadrati, poi dipende anche da quanto sono frequentate, diciamo, le stanze, però ecco, riescono ad aiutarci mitigando tutti questi aspetti che non ce ne rendiamo conto, ma che tutti i giorni respiriamo nelle nostre abitazioni, nei nostri uffici, i ragazzi andando a scuola.
1: Sul balcone, lo sappiamo, tutto dipende dall'esposizione, ma che piante consiglierebbe per ottenere un effetto anticaldo?
0: Normalmente sono quelle piante, diciamo così, che prediligono quei climi più mediterranei, più asciutti, no? Potremmo fare degli esempi da tutto quello che è l'aspetto degli agrumi anche ornamentali, oppure dei sempreverdi, eccoci, qualsiasi tipologia di pianta di siepe potrebbe essere d'aiuto, ecco, piante più rustiche, degli allori, delle fottigne, ecco, che fanno ben barriere verdi, no? La rocerasa, ecco, sono i viburni, sono le classiche piante, diciamo, che mantengono la foglia tutto l'anno, che ci aiutano proprio come barriera da filtro.
1: In un quadro di cambiamenti climatici, con temperature sempre più intense e persistenti, è strategica la presenza e la gestione del verde urbano. Basti solo ricordare che un parco di grandi dimensioni può abbassare il livello di calore da 1 a 3 gradi rispetto a zone dove non ci sono piante o ombreggiature verdi. La filiera al centro di questa nuova emergenza è il florovivaismo, che in Italia rappresenta uno dei comparti di punta dell'agricoltura nazionale, con un valore della produzione che nel 2025 ha raggiunto i 3,3 miliardi di euro, grazie all'attività di circa 19.000 imprese su una superficie di 30.000 ettari. Mario Faro, presidente della consulta florovivaistica di Coldiretti.
2: Ma io partirei dicendo che il florovivaismo italiano è un settore veramente di nicchia, ma è un settore d'eccellenza per il Made in Italy. Noi come paese europeo siamo subito dopo l'Olanda, ma più che altro l'Olanda perché commercializza tanto prodotto vivaistico che arriva poi dall'Italia, da tutta Europa e soprattutto anche da paesi extra. C'è invece il vivaismo italiano, proprio Made in Italy, che mette le radici nel territorio italiano, è sicuramente leader europeo. È un'eccellenza oltretutto equamente distribuita dal nord Italia, centro e sud. E mi permetto di dire che le quantità di ettari coltivate aumentano soprattutto al sud, seguendo un processo di meridionalizzazione appunto dell'attività vivaistica. Questo bisognerebbe anche far riflettere, perché abbiamo un prodotto che è un'eccellenza italiana.

0: Spesso e volentieri non viene utilizzato quanto dovrebbe, soprattutto appunto nelle nostre città, perché da noi sappiamo che nei piani regolatori, quando si fa una lottizzazione, c'è sempre un'area dedicata al verde, ma mi permetto di dire che spesso e volentieri in questi piani lottizzazioni il verde viene relegato come ultima particina. Se c'è una tara, se c'è un piccolo angolo dove magari non è possibile realizzare edilizia, si va a installare una parte verde, questo è l'errore. Il verde non deve essere relegato, come si suol dire, a un vincolo comunale che poi, come si suol dire, distribuire dove meglio credi. Ma a nostro avviso, ma credo che non è solamente un avviso di parte di noi produttori florovivaisti, è invece deve cambiare proprio il paradigma. Quando si progetta una strada, si progetta un nuovo quartiere, si progetta un nuovo nucleo abitativo, quindi ancor più antropizzato, prima di progettare le case, a mio avviso, andrebbe progettate in maniera integrata con l'edilizia le zone verdi. Studi tecnici fatti dal CNR, ma da altri autorevoli istituti a livello mondiale, dicono che l'abbassamento della temperatura con l'ombreggiamento di un albero, o comunque di un viale alberato, o di una foresta ancora di più, ovviamente è di 6-7 gradi anche, potrebbe arrivare anche a 6-7 gradi, e non ha paragoni neanche con un'ombreggiatura data da un tendaggio. Quindi è proprio questo un po' la caratteristica e soprattutto l'eccellenza che noi abbiamo dal punto di vista dell'efficienza dell'ombra data dagli alberi.
1: È stata approvata la legge quadro sul florovivaismo. Che novità ci sono?
0: Una legge che aspettavamo da diversi anni, per la quale con Coldiretti abbiamo lavorato tantissimo affinché fosse una buona legge che potesse ancor più sviluppare il nostro settore. E lo fa da diversi punti di vista. Intanto regolamentarlo. Chi è la figura del florovivaista? È una figura che produce ovviamente fiori decisi, piante ornamentali, piante fiorite, alberature, che di conseguenza produce la terra e quindi è un coltivatore della terra, e non il commerciante che invece ovviamente commercializza. Nello stesso tempo questa legge regolamenta anche i garden center, che diventano e devono diventare un centro importante per la distribuzione del prodotto florovivaistico. Nel frattempo si parla finalmente anche di contratti di coltivazione. Le pubbliche amministrazioni possono, se riescono, a lungo termine fare dei programmi di piantumazione. Spesso e volentieri cosa succede? Questo ce ne rammarichiamo troppo, che praticamente si fanno dei bandi pubblici, si mettono sui capitolati delle piante che magari il mercato non ha, non sono disponibili, e spesso e volentieri siamo costretti ad andarle a comprare all'estero laddove in Italia fossero disponibili. Invece con questi contratti di coltivazione si può fare un piano a medio, a breve, medio, e possiamo dire nelle occasioni più virtuose anche a lungo termine, che ci consente ovviamente, consente ai vivaisti e alle amministrazioni di ordinare anni prima il prodotto e quindi assicurarsi che il prodotto sia disponibile, sia di buona qualità, voglio dire sia made in Italy, che chiaramente non guasta, e sicuramente viene seguito, il prodotto viene seguito, non dico dalla semina, ma insomma dalla coltivazione, affinché si abbia la certezza di un prodotto fitosanitariamente adeguato e senza nessun difetto.
1: La versatilità dei fiori, si sa, è a tutto tondo e da tempo ormai i profumi e i colori dei fiori hanno invaso dolcemente anche le tavole dei ristoranti e delle pasticcerie più innovative. Ma c'è anche chi li utilizza, come fa la Flower Eventi di Napoli con il progetto Fiore Liquido, per dare nuove sfumature ai cocktail, con una drink list decisamente variegata. La scelta è ampia tra un calice a base di vodka al gelsomino, lici, cordiale amalfitano e lavanda, o un mix a base di gin infuso alla rosa, liquore al sambuco, cordiale di fiordaliso e pompelmo. Ci racconta tutto la CEO di Flower Eventi, Anna Chiara Iodice.
2: Noi nasciamo come ovviamente fiorai e sì, ci troviamo a Napoli da sempre. Oggi siamo con uno store a Via dei Mille dove ovviamente ci occupiamo di vendita di fiori, oggettistica al dettaglio e ovviamente realizzazione di eventi. Con questo, essendo che abbiamo sempre pensato che il fiore si può comunque usare a 360 gradi, quindi usare anche i suoi benefici, Abbiamo pensato di creare dei cocktail a base di fiore, che di essenza di fiore. Sono realizzati con una macerazione di 40 giorni per poi essere estratti.

0: Estratta la vera essenza del sugar, e ovviamente sono tutti bio, noi ci teniamo a usare ovviamente dei fiori che siano a chilometro zero, e quindi usare coltivazioni campane, e questi cocktail sono sia alcolici che analcolici. Il progetto si chiama Fiore Liquido proprio perché sia è il fiore nella sua forma liquida, insomma.
1: Che tipo di fiori utilizzate e poi come commercializzate questi cocktail?
0: Sì, allora, maggiormente lo utilizziamo come bar catering, quindi lo usiamo per eventi, non abbiamo un bar o comunque una struttura o un posto in cui esponiamo il prodotto. Come fiori, solitamente utilizziamo tutti i fiori che siano ovviamente eduli, quindi abbiamo la rosa, abbiamo il taggete, abbiamo bocca di leone, violetta, fiori d'Amalfi, fiordaliso, la lavanda, però comunque abbiamo sempre ogni anno, diciamo, comunque siamo sempre in sviluppo, quindi e comunque essendo un argomento che oggi si è sviluppato molto e si sta anche studiando, ci sono sempre più coltivazioni di fiori eduli, quindi si stanno cercando comunque di rendere tutto, anche perché il fiore effettivamente può essere ovviamente edule, basta che viene coltivato su dei campi vergini, quindi qualsiasi fiore può essere mangiato o comunque in questo caso bevuto. Abbiamo una nostra drink list, infatti quando il cliente ci chiama, insomma, ci chiede, noi abbiamo sempre la possibilità di scegliere i diversi cocktail e quindi si può comunque divertire, usare diversi, provare diverse essenze, che comunque è bello perché comunque ogni cocktail ha un distillato diverso, quindi ovviamente il cocktail è diverso. Abbiamo tipo il Rose Tonic, il Fiordaliso Sour.
1: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e alla parte tecnica in regia.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza, le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cedilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cedilar Nutrition. Feed your performance.
7: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
8: Si può fare nel sociale, di Cristina Carpinelli.
9: Special Olympics.
10: Quelli che sentite sono i rumori di una giornata di gare di Special Olympics, gare che si sono tenute a maggio, ma le cui ricadute continuano ancora oggi. Perché quella di Special Olympics è la storia di un percorso che cambia la vita a tante persone, come sentirete nel corso di questa puntata. Il tema è partire dallo sport come mezzo per includere e soprattutto migliorare la vita di chi vi si avvicina.
11: Io mi chiamo Marco Monge e gareggio per la SD Nuvole di Alba. La disciplina è i 100 metri piani. Ho conosciuto Special Olympics grazie alla mia società e per sentito dire. Special Olympics da tanto, da tante amicizie, e da comunque una veduta diversa della propria vita e di quello che uno vuole fare in ambito sportivo. E partecipare a una gara vuol dire innanzitutto una sana e buona agitazione iniziale e comunque tanto impegno prima, durante e dopo. Io mi alleno come minimo 2-3 volte a settimana con dei coach favolosi.
10: Il clima che si respira nel corso delle gare è solo l'apice di un percorso di allenamento che ha come centro il tema dello sport unificato. Significa che atleti con e senza disabilità intellettive si allenano assieme per poi arrivare a gareggiare assieme nella stessa squadra. A maggio a Lignano le competizioni sono state nazionali, ma un anno prima ci sono state le gare mondiali in Italia e il clima che si respirava era davvero incredibile. Vi facciamo sentire alcune delle voci raccolte in quell'occasione.
12: Riccardo Marchetti, coach dell'Alpino di San Marino.
13: E cos'è che state facendo qua?
12: Ah, niente, siamo noi tecnici, lei è una delle atlete, lei è nelle ciaspole e io sono qui con i miei atleti, Ruggero che è lì e Stefano, siamo con Ruggero e Stefano e li stiamo portando per la seconda manche del gigante sulle piste.
13: Com'è questa esperienza, cosa ti sta dando?
12: Ah, beh, sempre bellissima, è la terza volta che partecipo a un mondiale di Special Olympics, ho già fatto Corea e Austria è sempre molto bello, è sempre molto complicato perché organizzativamente c'è sempre qualcosa che va incastrato, però è anche quello il suo bello, incastrare tutto per riuscire a farli rendere al meglio.
14: Io mi chiamo Sara Valentini e sono nella disciplina ciaspole. Ringrazio la mia coach Paola Carinato che mi ha insegnato a fare questo sport.
13: È difficile però la corsa con le ciaspole.
14: Sì, 200 metri ho fatto oggi, nella divisioning. Ah bene, un buon tempo ho fatto. Quanto ho messo?
15: Hai fatto 58 secondi e 97 primi. Sì, va come una scheggia.
14: Sì, vado velocissima io.
13: Senti, cos'è per te, cosa rappresenta per te Special Olympics, cioè questo mondiale?
14: Rappresenta amicizia.
13: Cioè, per te è importante il fatto di stare assieme?
14: Sì, anche mi piace come sport anche.
13: Quanto ti sei preparata per arrivare qui?
14: Ah, moltissimo.
15: Quanti anni? Ormai 2 anni?
14: In Svizzera ho fatto le ciaspole, ma erano solo giochi. E questo qui è il primo mondiale che faccio con le ciaspole. Cioè che gareggiano con le ciaspole.
13: Quanti anni hai?
14: 28, quasi 29.
13: Tu sei invece?
15: Io sono Giulia, coach sempre di ciaspole. E niente, anche per me è il mio primo mondiale invernale. E sono molto contenta.
13: Ti sta dando delle emozioni? Cosa ti stai provando?
15: Sempre, sempre. Accompagnare i ragazzi è sempre molto emozionante. Anche perché vediamo le loro emozioni quando riescono a dare il loro meglio. È sempre commovente quasi, sì.
13: Tu sei un atleta che ha deciso di entrare in questo mondo, com'è la storia?
15: Sì, io sono un ex atleta ma di un altro sport, facevo ginnastica ritmica, quindi non c'entra molto, però comunque la passione, l'atteggiamento sportivo mi piace sempre, cioè mi piace questo ambiente.
13: E c'è poca competizione, c'è più senso, come diceva, di amicizia?
15: Sì, anche fra le diverse delegazioni di diversi paesi c'è sempre tanta voglia di aiutarsi. Per esempio, ad un nostro

0: atleta che fa sci, avevano detto che il suo caschetto non andava bene, e subito la delegazione della Germania ci ha prestato un loro casco, quindi è stato un atteggiamento sportivo molto apprezzato.
1: Special Olympics permette a migliaia di persone con disabilità intellettiva di allenarsi e di gareggiare, una realtà che coinvolge 12.000 atleti in tutta Italia. Gareggiare dopo un serio e costante allenamento significa rompere abitudini, abbattere stereotipi e cominciare a percepirsi in un modo nuovo. A Lignano, a maggio, le gare hanno coinvolto oltre 3.000 atleti, accompagnati da 650 tecnici. Atletica, calcio, canottaggio, ginnastica, equitazione sono solo alcune delle discipline.
2: Sono Vittoria, sono Irini e gareggio per la corsa e per il salto in lungo. Special Olympics l'ho conosciuto grazie a Caterina, che è la persona che mi ha fatto entrare a Special Olympics, che mi ha fatto conoscere tante nuove persone. La prima volta, la mia prima gara, ero molto ansiosa, agitata, perché cioè non sapevo come finiva, però comunque cioè, mi sono divertita con i miei amici e l'ho adorato tanto questa cosa. Comunque cioè, sono migliorata, comunque cioè, mi alleno un po' di più e mi piace. Per me significa tanto, perché la gara è qualcosa di importante che solo poche persone possono gareggiare.
3: Special Olympics San Marino, Boskovic Daningem, Special Olympics Serbia.
1: I mondiali che si sono tenuti l'anno scorso in Italia al Sestriere sono stati un momento davvero importante e molto emozionante, come ben raccontano le voci di atleti e allenatori.
4: La gara è andata bene, spero che domani do al massimo.
1: Come ti chiami?
4: Mi chiamo Lisa Guerrera.
1: Ti sta piacendo questa situazione qua di Special Olympics?
4: Sì, mi piace un sacco anche conoscere altre persone, le nazionalità, e mi sto divertendo.
1: Hai gareggiato con altre persone di tutte le nazionalità del mondo?
4: Sì, ho gareggiato anche con loro. Spero che domani andrò più forte come oggi. Io scio da io ho messo gli scietti dei 4 anni. Mm-hmm. E basta. Ho 25 anni. Io canto, ballo a casa, disegno, coloro. Questi sono i miei hobby. E vado anche in bicicletta.
5: Io sono il capo delegazione della squadra dello sci alpino. Sono Carla Martinelli.
1: Come si struttura il suo lavoro? Cosa fa?
5: Ma io sono una volontaria, per cui da tanti anni faccio il tecnico della squadra nazionale, quindi da più di 30 anni faccio il tecnico della nazionale italiana, insomma. Ho fatto una serie di mondiali, perché essendoci da 30 anni, e questa volta sono ancora qui, per cui facciamo il più possibile, insomma, gare nazionali, mondiali ogni 4 anni, finché riesco.
1: Cosa le dà fare parte di questo gruppo?
5: Beh, è un'emozione, è sempre un'emozione, perché hanno delle espressioni, delle emozioni veramente che ti trasmettono, per cui nonostante lo faccia da 30 anni riesco sempre a emozionarmi ancora, perché sono veramente, danno tanto questi atleti.
1: Ma come è nata questa passione 30 anni fa?
5: Ma ho cominciato lavorando in un centro appunto per persone disabili, anche abbastanza gravi. Da lì abbiamo cominciato a fare dello sport, cosa che prima lo sport non si pensava neanche si potesse fare con persone con problemi, per cui abbiamo iniziato a fare sport e da lì poi abbiamo avuto la possibilità di iscriverci allo Special Olympics, quindi trasferte nazionali, trasferte regionali, e quindi da sempre.
1: 30 anni fa era veramente impossibile anche immaginarsi una cosa come questa.
5: 30 anni fa era difficile, era anche difficile far passare l'idea che le persone con disabilità potessero fare sport. Sembrava un po' una cosa difficoltosa, che non fossero in grado, sembrava un po' un accanimento, mentre invece in realtà loro si divertono e hanno delle vere abilità, per cui non dobbiamo aver paura. Può darsi che si faccia male, ma come tutte le persone normali, poi per loro è vita lo sport, insomma. I genitori sono molto importanti, però certamente gli atleti rimangono condizionati dalla presenza dei genitori, perché certe cose, non perché i genitori non siano bravi, anzi a volte magari tendono anche a essere troppo protettivi, e poi comunque si sentono molto più liberi quando non ci sono. Al di là di tutto, comunque i genitori sono una cosa importantissima, per cui benissimo che siano qui a fare il tifo, benissimo che li facciamo incontrare, però poi per esempio qui in albergo e così i genitori non li abbiamo. No, i genitori non stanno in albergo con noi, li vedono solo nei momenti delle gare, e non perché appunto non siano bravi, anzi è proprio una cosa diversa comunque. If every leaf on every tree could tell a story,
1: that would be America. Special Olympics è una comunità con un grande obiettivo, quello di cambiare la società in cui tutti noi viviamo, e i primi a percepire questo cambiamento sono i familiari, gli amici e soprattutto gli allenatori, spesso ex sportivi agonistici che in questa dimensione ritrovano un sano e profondo amore per lo sport e per le gare, come racconta Alessandra Sanna, che da 25 anni è allenatrice di Special Olympics.
6: A un certo punto della mia vita mi hanno proposto di fare attività sportiva con i ragazzi con disabilità. Mi sono messa in gioco, ho detto ci provo. Per me è nuova esperienza, perché comunque arrivavo dall'atletica della federazione, e ho detto ci provo, vediamo se sono in grado di poter dare qualcosa a questi atleti. Mi è subito piaciuto, nel senso che mi rendevo conto di tornare a casa ancora molto più carica di quanto arrivavo con loro in palestra, e questa cosa mi ha veramente gratificato, cioè mi ha fatto dire ok, questo sport mi piace molto, questo tipo di sport, così come lo fanno loro, per cui ho iniziato così. Ti dico che tutte le volte che c'è un evento Special Olympics a cui io partecipo, io torno sempre più carica di energia, e affronto meglio tutte le altre cose, gli altri problemi che ci sono nella quotidianità. E mi rendo conto, ma se ne rendono conto anche gli altri, perché mi dicono insomma, tante volte ti vediamo un po' alterato, che quando torni dalle gare di special puoi stare in ballo dalle 8 di mattina alle 8 di sera, ma è come se non fosse successo nulla. Per cui questa cosa vuol dire che ti carica. È una sfida quotidiana, e per me vuol dire abbattere tante barriere che spesso e volentieri abbiamo nella nostra testa. Quando dico che alleno dei ragazzi con disabilità, mi dicono ma come fai? Io alleno degli atleti, per me sono atleti. Ci mettono una settimana, ci mettono un mese, ci mettono due giorni a imparare qualcosa, è un obiettivo raggiunto, e veramente allenare dei veri atleti, io non trovo differenza. A loro Special Olympics dà veramente tanto, dà un'opportunità che penso magari nella quotidianità a volte non hanno, che è quella di essere veramente inclusi. E il mondo dello sport, che è molto settoriale purtroppo, perché bisogna essere belli, forti, bisogna essere i migliori, a loro danno la possibilità di far vedere quanto valgono, che le loro abilità ci sono e che le loro abilità vengono messe in gioco.
7: Mi chiamo Stefano Mariantoni, sono un collaboratore dell'ufficio stampa di Special Olympics.
1: Cosa rappresenta per te Special Olympics? Perché ti ho visto anche adesso nel corso di questa mattinata molto appassionato.
7: Io vivo Special Olympics da quasi 20 anni. Questa realtà è capitata un po' per caso nella mia vita, però concentra un po' tutte le mie passioni, perché sono un amante dello sport e un amante dell'inclusione. Sono insegnante di sostegno e di educazione fisica, quindi ci ho trovato un po' tutto quello che mi piace nella vita, cioè avere la possibilità di garantire a tutti il diritto allo sport è una cosa che secondo me è fondamentale, adesso riconosciuta anche dalla Costituzione.

0: Finalmente l'attività fisica crea proprio dei cambiamenti importanti nella vita delle persone. Spesso sbocciano anche e tirano fuori il meglio di loro grazie all'attività fisica e a tutto quello che c'è intorno, perché fare sport è stare insieme, scambiarsi competenze, abilità, creare legami, amicizie. È quello che manca spesso nella vita delle persone con disabilità intellettiva, che molto spesso vivono l'isolamento o l'esclusione. Invece Special Olympics ci fa capire che tutti hanno qualcosa da tirare fuori e per rendere migliore il mondo, e valorizza le abilità, anche se minime, di chiunque, dal più bravo a chi ha più difficoltà anche motorie. Non c'è esclusione, c'è la possibilità per tutti di far parte di questa realtà.
1: E tu prima raccontavi anche storie di, come dire, ricucitura di strappi, no? La storia di un ragazzo che ha subito una forma di bullismo e poi a sua volta è riuscito a coinvolgere gli stessi ragazzi che lo avevano in qualche modo escluso.
0: Sì, lo sport che entra nel mondo della scuola, che propone Special Olympics, è lo sport unificato, in cui i ragazzi con e senza disabilità si trovano nella stessa squadra, collaborano, si scambiano emozioni e diventano amici. E la storia in cui c'è prima un'esclusione e poi invece la scoperta di un legame possibile di amicizia, ce ne sono tantissime. E spesso appunto dei ragazzi che non hanno una disabilità intellettiva prima escludono, ma poi si rendono conto che attraverso lo sport trovano un amico, trovano un compagno, hanno anche la possibilità di vivere esperienze sportive a livello nazionale e internazionale, perché i partner fanno parte del movimento Special Olympics e hanno un ruolo fondamentale. Quindi spesso grazie al loro compagno disabile vivono delle esperienze che gli cambiano la vita, poi diventano educatori. Anche ci sono stati tanti ragazzi che prima magari frequentavano a malapena la scuola e poi sono diventati delle figure di riferimento invece per guidare gli altri, sono stati trasformati attraverso il potere dello sport.
1: Quindi questo ancora una volta insegna appunto che la disabilità non è una fragilità, ma è a volte anche un elemento in più che può cambiare la vita degli altri che si avvicinano.
0: Sì, io penso che la disabilità sia più nel contesto che nella persona, perché abbiamo tanti livelli di abilità in ogni cosa che facciamo. Io posso essere non abile in uno sport, per esempio sulla neve non sono abile, però questi ragazzi, questi atleti, queste atlete sono bravissime, sono io che mi sento meno rispetto a loro. E quindi credo che la disabilità vada letta più come dal lato positivo, come il bicchiere mezzo pieno, e non... Quindi Special Olympics inquadra le abilità, inquadra le capacità di ognuno, e è quello che dovrebbe fare, secondo me, chiunque, anche nel mondo del lavoro, anche nel mondo del sociale o in qualsiasi campo.
1: Anche Rosella Gabbiati all'interno di Special Olympics da una decina di anni.
2: Ho iniziato come mamma accompagnando Luca a fare le gare di sci, quindi abbiamo iniziato a conoscere questa realtà di Special Olympic, e quindi poi abbiamo trasportato la nostra esperienza di famiglia all'interno del team Audido, quindi abbiamo accompagnato altri ragazzi ad affrontare appunto le gare di sci, a conoscere la famiglia di Special Olympic, quindi abbiamo viaggiato un po' ultimamente ad Ovindoli, siamo andati a fare le gare, e d'estate chiaramente facciamo la parte estiva, che è troppo lunga, le gare estive, facciamo atletica, e Luca fa tennis, io accompagno i ragazzi di atletica a fare il lancio del peso. Una grande emozione di vedere i ragazzi che crescono e ritrovarci insieme anche con le famiglie, perché è importante il rapporto dello scambio delle esperienze. Veniamo tutti da famiglie con delle grosse esperienze di malattia, di cure mediche, eccetera. Il fatto di potersi rincuorare a vicenda e vedere che i nostri ragazzi possono vivere normalmente, e fare delle esperienze di gare, di gioco, di divertimento è una delle esperienze migliori, la punta di diamante dei Special Olympics, diciamo noi. È una grande soddisfazione l'accompagnare i ragazzi a vedere, a confrontarsi e veramente a gareggiare tra di loro. Loro danno proprio il massimo, dicono proprio nel loro, nella motto della Special Olympics, proprio se non riuscissi che abbia dato il massimo di me stesso, e questa è veramente una cosa importante. Importante sarebbe sensibilizzare ancora di più l'opinione pubblica che gli Special Olympics non siano più special, ma che diventino una occasione di olimpiadi nazionali e mondiali.
1: Tanti volontari coinvolti.
3: Sono Livia Lirosi, Data Privacy Manager in Europa in Coca-Cola, e oggi per la terza volta sono qui a fare volontariato a Special Olympics. Il desiderio di fare volontariato parte proprio dal presupposto di voler dare un contributo concreto ad un'organizzazione come quella di Special Olympics, che promuove l'inclusività ma soprattutto le connessioni umane. Ed è un'esperienza profondamente trasformativa, devo dire, perché ti permette di entrare in contatto diretto con tutti gli atleti. Essere volontari significa stare accanto agli atleti nei momenti di preparazione, incoraggiandoli durante le competizioni e condividendo con loro e con le loro famiglie emozioni autentiche, fatte di attesa, concentrazione, sorrisi, oggi devo dire anche un po' di pressione perché il caldo si fa sentire. E quindi ogni momento viene vissuto accanto a loro, a questi atleti, e si amplificano tutte le emozioni.
1: Okay. Ti chiami?
4: Elena.
5: Jacopo.
1: Quanti anni hai?
4: 17.
5: 17.
1: Come avete fatto a entrare in questa Special Olympics?
4: Noi facciamo parte della scuola di Pinerolo Prever, indirizzo spettacolo, e ci hanno offerto, diciamo, di partecipare a questo progetto, e noi abbiamo voluto accettare, siamo venuti qua con i nostri compagni anche di altre scuole.
1: Ti sta piacendo?
5: Sì, molto. All'inizio mi pensavo fosse, cioè all'inizio lo vedevo un po' un qualcosa di diverso da quello che facevo di solito, quindi ho pensato di volerlo fare, anche perché mi ha interessato fin da subito.
1: Grazie. Cos'è che fate operativamente?
4: Operativamente diciamo che siamo stati assegnati al media, quindi assistiamo, magari non facciamo proprio, non prendiamo in mano gli apparecchi, però aiutiamo, guardiamo, se hanno bisogno li aiutiamo a indirizzarli. Prego.
1: Ma te l'aspettavi così le Special Olympics?
4: Sinceramente no, perché ne ho sempre sentito parlare ma non ho mai visto nulla, e quindi è un'esperienza nuova per me, per il momento emozionante, e sono felice di essere qua.
1: E tu cosa ti aspettavi? Te l'aspettavi così oppure avevi un'idea diversa?
5: Ma allora, in realtà, essendo appunto la prima volta, pensavo che anche i primi giorni, per esempio, fossero molto ma molto più affollati. Però comunque diciamo che è comunque sempre una bella esperienza, trovo, e comunque che ha sempre una grande maggioranza di pubblico, ecco.
1: Questa puntata termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi, potete riascoltarci in podcast cercando Storie dal Sociale e potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Attenzione, cambia la tariffa. Attenzione, ci sono dei rincari. Attenzione, il contratto va aggiornato. Attenzione, bisogna intervenire subito. Chissà quante volte vi ha chiamato qualcuno che aveva molto a cuore il destino delle vostre utenze di luce e gas. E non era un operatore, non era un'autorità di controllo, non era un centro assistenza, era sempre lui, un grande amante delle bollette, il serpente corallo.
8: Allora, mi è successo che un mesetto fa ho attivato l'utenza per la nuova abitazione e per quanto riguarda la corrente elettrica e il gas, e il giorno dopo mi chiama una signorina con fare molto elegante, mi dice che ci sono dei problemi e era in possesso di tutti quanti i miei dati e mi dice: guarda che il contatore è pieno e non possiamo darti l'energia tramite la tua casa che hai scelto, tuttavia noi siamo degli intermediari e quindi ti abbiamo già trovato una soluzione alla metà del prezzo.
7: Questa che avete ascoltato è la testimonianza di un nostro ascoltatore, raggiunto da un falso intermediario dopo aver effettuato un cambio di fornitura. Tanti altri ci raccontano di essere tormentati da chiamate che li invitano a cambiare operatore con i pretesti più diversi, naturalmente tutti falsi. È una delle declinazioni più moleste e più frequenti del serpente corallo. In origine c'erano delle cosiddette agenzie che sottraevano le bollette dalle cassette delle lettere e usavano i dati per attivare un nuovo contratto con una firma falsa, cambiando gli indirizzi mail e di recapito della fattura, in modo che il cliente restasse inconsapevole finché non si vedeva staccare la corrente in quanto moroso. A essere raggirata spesso era anche l'azienda madre per cui queste agenzie lavoravano, inconsapevole però dei metodi che utilizzavano. Oggi questa pratica sembra caduta in disuso, anche se non possiamo escludere che ancora accada. Ma certo è più semplice fare telefonate in serie per carpire la buona fede dei consumatori. Nel 2024, se volete un minimo ordine di grandezza, quasi 3 milioni e 900 mila italiani hanno subito truffe o tentativi di frode nell'ambito della telefonia fissa o mobile. Il dato arriva da un'indagine condotta per Facile.it dall'istituto di ricerca MAP Research, che ha definito in 124 euro il danno medio per la telefonia mobile e in 157 euro per quella fissa, un totale di 628 milioni di euro come stima del danno complessivo. però più di un truffato su due, cioè il 52%, non ha denunciato perché sentiva di essere stato ingenuo e non voleva farlo sapere a familiari e amici. Sono Mauro Meazza, giornalista e conduttore radiofonico. Con i colleghi Stefano Elli e Marco Loconte ho avviato dal 2017 la squadra antitruffa Serpente Corallo, che ha realizzato oltre 130 interviste a esperti di cyber security, di norme, di e-commerce, di banche. E dal 2025 la nostra squadra antitruffa si è stabilita nella puntata del venerdì di Due di Denari, sempre su Radio 24. In questa nuova serie voglio farvi conoscere alcune delle truffe più ricorrenti e più insidiose che possono raggiungerci con una email, un messaggio SMS, una telefonata, un contatto su un social media. Come ci agganciano, come ci ingannano e come possiamo difenderci. E se volete sapere cosa c'entra il serpente corallo, beh, ve lo dico dopo.
9: Truffe? No, grazie. Cronache del serpente corallo.
7: Da anni il settore dell'energia è invaso da telefonate aggressive, insistenti e spesso ingannevoli. Il copione è quasi sempre lo stesso. Una telefonata che comincia con quattro volte la parola attenzione e insiste con subito. Il rischio è che finisca con una decisione presa male. Ce ne parla l'avvocata Barbara Puschiasis, vicepresidente di Consumerismo No Profit.
10: Nel settore dell'energia purtroppo il fenomeno del telemarketing è un fenomeno che assilla continuamente i consumatori che si trovano a ricevere innumerevoli telefonate sia sui numeri fissi che sui numeri appunto mobili, dove vengono proposte offerte commerciali che parrebbero molto vantaggiose o dove in qualche modo si cerca di carpire i dati del cliente per poter poi a sua insaputa attivare dei contratti. Solitamente il consumatore viene raggiunto da telefonate dove l'interlocutore si presenta come agenzia o autorità per l'energia oppure anche come agenzia regionale per l'energia oppure anche come associazione dei consumatori che starebbe chiamando per finalità di indagine sul settore dell'energia. Attenzione, questi soggetti non chiameranno mai il consumatore e non chiederanno mai telefonicamente i dati del consumatore. Sono tutte strategie per poter ottenere i dati dell'utente e del consumatore e attivarli a sua insaputa dei contratti.
7: Come abbiamo sentito, in queste chiamate l'operatore si presenta come il gestore, oppure come un tecnico, un ufficio bollette, un centro assistenza, perfino come un soggetto collegato a un'autorità di controllo. Ma non finisce qui. A volte il serpente corallo trova anche nuove forme per raggiungere la sua potenziale vittima. Entrano in gioco video promozionali e altre forme di pubblicità ingannevole, costruita in modo sempre più astuto, anche con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Ancora Barbara Puschiasis.
10: Un altro alert che lancio è quello relativo purtroppo ai video che dilagano soprattutto sui social, dove vengono utilizzate immagini di personaggi famosi per promuovere dei prodotti o dei fornitori proprio nell'ambito del settore dell'energia elettrica e del gas e quindi in questo modo catturare l'attenzione del consumatore per acquisire nuovi clienti. Peccato però che questi video siano stati fatti con l'intelligenza artificiale, quindi riproducano volti e voci e movimenti di personaggi famosi che in realtà non hanno mai prestato il loro consenso per queste farlocche campagne pubblicitarie. Quindi non cliccate mai su questi post, perché cliccare, aprire delle chat eccetera permette poi a chi vuole compiere una truffa o comunque vuole porre in essere delle pratiche commerciali scorrette per attivare dei contratti di contattarvi e quindi farvi cadere in una trappola.
7: Il vero salto di qualità della truffa però arriva quando non si tratta solo di una proposta insistente o del tentativo di estorcere un contratto. La telefonata arriva quando effettivamente e in piena libertà l'utente ha attivato un nuovo contratto o ne ha fatto richiesta, e di questo passaggio, appena avvenuto o ancora in corso, il truffatore riesce ad avere notizia e a inserirsi. È qui che il racconto si fa ancora più inquietante. Lo riassume Alessio Santarelli, presidente di AssoCompara, associazione che raggruppa i principali comparatori online, intervenuto ai microfoni della squadra antitruffa Serpente Corallo il 6 febbraio del 2026.
11: Il problema di questi call center che chiamano in modo molto aggressivo, abbastanza fuori controllo, anche se di recente Agicom ha fatto degli interventi che un pochino hanno ridotto la pressione. Il vero problema è che nel mondo dell'energia intervengono in un momento di particolare debolezza per il cliente, perché tipicamente chiamano quando il cliente ha appena fatto uno switch, e diciamo che questi call center vengono a sapere che c'è stato lo switch, e a quel punto io sono appena fatto una richiesta di cambio di fornitore, magari l'ho fatta qualche giorno prima, e ricevo una chiamata da qualche operatore che si definisce essere, non so, l'ente dell'energia, dei nomi completamente a caso.
7: Sì, confermo.
11: Solleva il problema di un cambio, sì. Magari non è la truffa, una truffa paradossalmente sofisticata, perché ti chiama qualcuno e dice: io sono

0: lente d'energia, c'è un problema col suo cambio, guardi, dovrebbe andare su un fornitore diverso e quindi si porta via i clienti. Noi, i nostri clienti, cerchiamo di fare un sacco di education su questa cosa per avvertirli che può succedere, però purtroppo le truffe ci sono come.
1: Ci sono persone che scoprono di avere un nuovo fornitore senza averlo mai cercato, senza aver mai firmato nulla, senza aver detto sì a nessuno. Se ne accorgono quando arriva una comunicazione in attesa, una prima bolletta, un sollecito di pagamento. A quel punto comincia il percorso più faticoso, dimostrare di non aver mai chiesto quel contratto. E il paradosso è tutto qui. La vittima deve spesso ricostruire un consenso che non ha mai dato. In alcuni casi entrano in gioco dati personali usati male, documenti raccolti con superficialità o addirittura con modalità fraudolente, partner commerciali poco controllati, firme apocrife. Quando succede la sensazione è pesante. Non è soltanto una scocciatura burocratica, è la violazione concreta del diritto di scegliere chi entra in casa tua, almeno sul piano contrattuale. In questi casi la prima regola è non minimizzare. Se arriva una comunicazione che non torna, se compare un fornitore sconosciuto, se una bolletta non ha senso, bisogna fermarsi subito e verificare, non aspettare, perché ogni giorno perso rende più complicato rimettere ordine. Fino a poco tempo fa era pericoloso, e resta comunque sconsigliato anche adesso, pronunciare un sì quando si viene contattati da questi sedicenti fornitori o associazioni o addirittura pseudo-organismi amministrativi. I truffatori non si fanno scrupoli. Sentiamo ancora la voce di Alessio Santarelli.
0: In molti casi puoi fare lo switch con quello che è chiamato tecnicamente il vocal order, cioè la registrazione telefonica. E quello che succede è che magari uno dice un sì e poi questo sì viene un po' rimpacchettato in una registrazione che poi viene passata ai fornitori di turno, alle società energetiche di turno. E questo sì, diciamo, qualifica lo switch, anche perché poi il vero tema è che, diciamo, che questi truffatori hanno accesso, nella maggior parte dei casi, sia al POD che al PDR, che sono quei numeri chiave che identificano il nostro punto di fornitura, e hanno accesso anche al codice fiscale. Io con la chiave, POD, codice fiscale e un sì, riesco veramente a forzare chiunque a cambiare il fornitore.
1: Le chiavi per aprire il nostro contatore o il nostro conto corrente sono le due sigle citate da Santarelli, due sigle che per molti suonano oscure, ma che per i truffatori sono preziosissime. POD per l'elettricità e PDR per il gas. In bolletta passano quasi inosservate, sembrano codici, in effetti lo sono, ma non sono dettagli innocui, identificano la fornitura. E allora succede questo: chiama qualcuno, si presenta bene, usa il lessico giusto, parla di una verifica, una pratica, un aggiornamento. A un certo punto chiede proprio quei codici. È lì che bisogna fermarsi. Perché il fornitore è vero, nella maggior parte dei casi, quei dati li ha già. Se ce li chiede al telefono dentro una conversazione non richiesta, quel passaggio non è una formalità, è il cuore della trappola. Il punto è semplice, va detto con chiarezza. POD e PDR non sono dati da recitare con leggerezza come si farebbe con un numero civico. Sono informazioni che si possono usare per costruire un cambio fornitore o per rendere credibile un contatto fraudolento. Allora la regola pratica è questa: se non siamo noi ad aver deciso di avviare un'operazione, quei codici non si danno.
0: Quando io voglio fare uno switch, quello che succede è che ci sono, diciamo, più operatori che intervengono, no? Il primo operatore che interviene è il nuovo fornitore. Il nuovo fornitore passa l'informazione dello switch diciamo, una società che si chiama SII, che è il Sistema Informativo Integrato, che è la piattaforma nazionale che centralizza tutti i dati tecnici e contrattuali

0: Se ti chiama il tuo fornitore, non ti chiama con un numero di cellulare, che è una cosa tipica che succede,
1: Sì.
0: ma ti chiama con un numero fisso standard che peraltro si può verificare anche online sul ROC, che è un registro pubblico. Se, diciamo, se qualcuno ti parla di problemi tecnici, a quel punto è meglio richiamare noi, il nuovo fornitore, per capire, diciamo, che cosa sono questi problemi tecnici. Se qualcuno ti propone ulteriori cambi verso l'altro operatore, quella cosa lì, diciamo, è un allarme rosso, quindi rifiutare immediatamente. Cioè, secondo me sono un po' tutte queste regole di buon senso. Poi in realtà la vera attività deve essere più istituzionale da operatori come noi o dalle stesse singole compagnie energetiche, ARERA, per cercare di bloccare definitivamente
1: Questo
0: questa
1: malcostume,
0: situazione.
1: diciamo così. Dalle parole di Santarelli, presidente di Assocompara, è chiaro dunque che il momento in cui il consumatore è più vulnerabile è quando ha appena effettuato e sta effettuando un cambio di fornitura. Perché se abbiamo appena cambiato operatore, appena fatto uno switch online, se stiamo aspettando il passaggio, beh, una telefonata su quel tema sembra plausibile. Ci sono persone che cambiano gestore e subito dopo ricevono chiamate da presunti operatori che sembrano sapere già tutto. Il vecchio fornitore non ha accettato la disdetta, c'è un problema con il passaggio, la nuova attivazione non è confermata, bisogna intervenire subito. È una trappola perfetta perché arriva quando ci si aspetta davvero che qualcuno ci contatti, ma non è il nuovo fornitore, non è il vecchio fornitore, non è nessun servizio consumatori. È qualcuno che usa il momento del cambio per infilarsi nella crepa della nostra attenzione. E allora stiamo attenti proprio in questa fase. Una telefonata durante lo switch non è credibile solo perché cade nel momento giusto. È credibile solo se la verifichiamo con i canali ufficiali, richiamando il numero del fornitore e non quello che ci compare sul telefono. I falsi call center, poi, usano sempre tre leve. La prima è l'urgenza, bisogna decidere adesso perché domani è tardi. La seconda è l'autorità. La chiamo da un ufficio, da un ente, da un servizio che conta. La terza è la confusione. Mescolo parole vere e parole false, pezzi di procedura, riferimenti tecnici, allusioni a norme, codici, pratiche, uffici. Così non si capisce più dove finisce la realtà e dove comincia la messa in scena. È un meccanismo molto efficace perché non punta solo a ingannare, punta a togliere tempo per pensare. Dal punto di vista delle tutele per il consumatore, si sta cercando di fare dei passi avanti. Ci sono due misure introdotte recentemente per cercare di contrastare questo fenomeno. Una delibera ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ha previsto che dal 2025, perché il contratto venga concluso, non sia sufficiente la semplice accettazione delle condizioni contrattuali, ma sia previsto anche l'uso della firma digitale. Barbara Puschiasis, vicepresidente di Consumerismo No Profit, ci spiega in cosa consiste questa procedura e quali sono i rischi comunque presenti.
2: La novità, ormai non più tanto novità, è che i contratti in materia di energia elettrica e gas, conclusi a distanza, quindi anche attraverso il mezzo telefonico, debbano essere conclusi attraverso la firma digitale. Quindi verrà inviato al consumatore nel momento in cui dovesse dare la sua disponibilità a concludere un contratto a mezzo telefono un codice OTP. Questo codice OTP è ovviamente un codice a disposizione esclusivamente del consumatore che riceve questo messaggio e quindi questo codice numerico. Il nostro ovviamente alert è quello di non cedere mai questo codice a terzi e nemmeno all'interlocutore che abbiamo al telefono. E attenzione, nel momento in cui utilizziamo questo codice dobbiamo essere consapevoli che quel codice servirà per sottoscrivere un contratto, quindi da quel momento ci troveremo vincolati con un nuovo fornitore. Sottolineo la parola attenzione perché purtroppo le truffe sono dietro l'angolo. ci sono capitati più casi ai nostri sportelli nei quali

0: purtroppo dei call center che ovviamente sono poco attenti alle norme, hanno addirittura aperto degli indirizzi email ad hoc e delle utenze telefoniche mobili ad hoc per concludere essi stessi da soli i contratti all'insaputa del consumatore. Quindi il messaggio OTP non veniva inviato al numero vero del consumatore, ma veniva inviato al numero creato ad hoc, numero di telefono creato ad hoc dal call center. In questo modo il consumatore quindi si avvede esclusivamente nel momento in cui riceve la fattura che il contratto con un nuovo operatore è stato acceso. Quindi attenzione veramente ai dati che noi comunichiamo al telefono.
1: Una novità molto recente è scattata dal 19 giugno del 2026, una data a partire dalla quale è del tutto vietato contattare telefonicamente i consumatori per proporre o concludere contratti di fornitura di energia elettrica e gas, a meno che non sia il consumatore stesso ad aver chiesto di essere chiamato. E se il contatto non è legittimo, il contratto che potrebbe nascere è nullo. È una stretta importante. Sentiamo i consigli di Barbara Puschiasis a questo proposito.
0: Dal 19 giugno 2026 è entrata in vigore una novità che sicuramente sta aiutando i consumatori ad essere maggiormente tutelati, e cioè potranno essere conclusi telefonicamente esclusivamente contratti con fornitori per i quali il consumatore ha chiesto di essere contattato appunto a distanza. Un ultimo consiglio nostro come associazione dei consumatori è quello di non concludere mai i contratti telefonicamente, perché in questo modo è molto difficile avere il tempo e l'attenzione per poter analizzare le condizioni economiche che ci vengono proposte. Utilizziamo invece il portale delle offerte dell'ARERA, dove c'è la possibilità di inserire le caratteristiche della nostra fornitura e quelle che sono le nostre esigenze, e in base a questo di ottenere delle offerte che siano costruite addosso alle nostre esigenze.
1: C'è un ultimo aspetto molto importante. La bolletta non è solo l'oggetto della truffa, può diventare anche uno strumento della truffa. In alcune esche viene chiesto di inviare una bolletta recente insieme a un documento di identità. Chi riceve una richiesta del genere può pensare: va bene, ma in fondo è solo una bolletta. Invece no. Una bolletta contiene dati utili, riferimenti dell'utenza, elementi che aiutano a ricostruire una identità contrattuale. Nelle mani sbagliate può diventare un pezzo di un puzzle più grande. Ecco perché va trattata come un documento sensibile. Non si manda per leggerezza, non si inoltra per paura, non si allega a un messaggio ricevuto da indirizzi o numeri che non siano stati verificati. Anche qui la regola è quasi banale, ma proprio per questo vale la pena ripeterla. Se ci chiedono in fretta una bolletta, un documento, un codice, fermiamoci prima di collaborare. Molte truffe non riescono con la forza, riescono con la nostra disponibilità a essere collaborativi nel momento sbagliato. E allora, se c'è una conclusione da portarsi a casa, forse è questa. Sulle bollette di luce e gas, la vera difesa non è diventare esperti di norme, di sigle, di procedure. La vera difesa è imparare a riconoscere i segnali del raggiro. Se qualcuno mette paura, usa l'allarme come argomento. Se vuole un sì immediato, se chiede il POD, il PDR, documenti, bollette, in una conversazione che non abbiamo cercato, beh, non siamo davanti a una pratica da sbrigare, ma probabilmente davanti a una trappola da evitare. Quindi, molto concretamente, mai dare dati al telefono, non confermare nulla sotto pressione, non mandare documenti a canali che non siano verificati, non fidarsi di chi si nasconde dietro nomi altisonanti o di toni perentori. Soprattutto controllare sempre in autonomia, richiamiamo noi, scriviamo noi, verifichiamo noi. Oggi la bolletta non è più solo una fattura da pagare o da contestare, è diventata anche un terreno su cui si misura la nostra capacità di non cedere alla fretta, alla paura, all'apparenza. Forse la migliore educazione antitruffa da questo punto di vista è una sola: ricordarsi che la calma davanti a chi vuole metterci fretta è già una forma di difesa.
2: Truffe? No, grazie. Cronache del serpente corallo.
1: Siamo arrivati alla fine di questo episodio dedicato alle truffe nella sottoscrizione dei contratti di luce e gas. Insieme a me hanno approfondito i temi di questo episodio Barbara Puschiasis e Alessio Santarelli. Le cronache del serpente corallo non finiscono qui. Continuate ad ascoltare i prossimi episodi sul sito e la app di Radio 24 o sulle vostre app di ascolto preferite.
3: Truffe? No, grazie. È una serie di Mauro Meazza, scritta con Marco Lombardo. Fonico di studio Martin Garramone. Montaggio Anna Elena Riva. Musiche originali dei Chapter 11. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: ERP.
0: Missione:
1: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
0: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
6: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

Affari di famiglia. E questo è il titolo della puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, dedicata alle saghe familiari e ai romanzi che parlano di dinamiche all'interno delle famiglie. Ascolterete le interviste a Stefania Auci, autrice della saga dei Florio, è uscito all'inizio dell'anno il prequel, e poi Luca Bianchini, che racconta vicende accadute alla madre e alla sua famiglia quando si trovavano a Tunisi negli anni 50. Ancora Antinisca Pozzi, che racconta di una bambina che cresce in una famiglia proletaria a Milano. Infine Francesca Giannone, famosa per La Portalettere, ora in libreria con un romanzo che narra di sorelle e sorellanza negli anni 60. Per quanto riguarda i personaggi classici della letteratura, insieme a Bianca Pizzorno parleremo di Nastagio degli Onesti, protagonista di una delle 100 novelle contenute nel Decameron di Boccaccio, e poi daremo le segnalazioni dei festival letterari delle prossime settimane.

0: Siamo con Stefania Auci e la saga dei Florio. Dopo I Leoni di Sicilia, libro più venduto in Italia nel 2019, e L'inverno dei Leoni, in cui aveva narrato la parabola imprenditoriale della famiglia Florio, arrivata a Palermo dalla Calabria a cavallo fra il 700 e l'800, con L'alba dei Leoni, pubblicato anche questo da Nord, ha deciso di raccontare le vicende dei Florio prima del trasferimento in Sicilia. Siamo dunque alla fine del Settecento a Bagnara Calabra. Ci sono Vincenzo Florio, fabbro, e la moglie Rosa con i vari figli, fra cui c'è Francesco, considerato il ribelle perché non vuole fare lo stesso mestiere del padre. Viene rapito da una banda di briganti ed è costretto a stare con loro per diversi mesi. La vita di stenti, la violenza, la paura, ma sempre il costante desiderio di essere artefice del proprio destino. C'è poi il terremoto del 1783 che distrugge quasi completamente Bagnara. Infine il focus si sposta su un altro personaggio, Paolo, che, come il fratello Francesco, non vuole fare il fabbro, ma vorrebbe andare per mare. Sarà lui, insieme al fratello Ignazio, ad andare poi a Palermo, avviare la rumateria e dare inizio alla storia imprenditoriale dei Florio. Questo dunque è un prequel dei Leoni di Sicilia, ma è soprattutto la storia di due ragazzi, Francesco e Paolo, che vogliono segnare il proprio destino, ribellandosi alle imposizioni del padre. Ed è anche la storia di tante donne che alla fine del Settecento vivono una condizione di sottomissione e silenzio, in cui si inserisce qualche raro tentativo di indipendenza. Partiamo subito da Francesco e dal periodo che trascorre con i briganti.
1: Era un ragazzino che, nonostante le intemperanze, nonostante il tempo trascorso a sognare una vita diversa, in realtà non aveva mai lasciato l'ambiente protetto, tutelato della famiglia e anche di Bagnara. Quindi il confrontarsi con una realtà in cui c'è come unica legge quella appunto della sopraffazione, quello del difendersi perché il minimo indispensabile, perché proprio il minimo vitale possa essere garantito, ebbene in questo caso gli insegna davvero che il raggiungere i sogni costa, ha un prezzo, e talvolta bisogna essere abbastanza lucidi da capire che i nostri desideri magari devono essere ridimensionati o comunque devono cambiare. La libertà fine a se stessa, senza uno scopo, finisce per essere spesso una trappola senza uscita.
0: E fra l'altro Francesco lentamente scopre le storie di questi briganti che lo hanno rapito e si intuisce che in molti casi sono persone costrette dalle necessità della storia, dalle necessità economiche, dalla miseria, da questioni politiche, da violenze subite in famiglia. In altri casi invece si tratta, lui lo dice, di persone violente, punto e basta, ecco. Che reazione ha Francesco nel momento in cui, per esempio, assiste all'omicidio di un anziano? Ecco, lui è schifato, terrorizzato da quello che vede.
1: È schifato e soltanto col tempo riuscirà a metabolizzare la violenza cui ha assistito. Nello stesso tempo si capisce che è una sorta di violenza necessaria, perché in quel momento è uno strumento per vivere. La violenza diventa uno strumento per poter garantire la sopravvivenza di questo gruppo di sbandati che hanno bisogno di cibo, hanno bisogno di coperte, hanno bisogno di mangiare. Noi non possiamo renderci conto davvero della povertà emotiva, economica, sociale delle persone che spesso vivevano nelle montagne e che praticavano talvolta appunto torto collo il brigantaggio. E che è un brigantaggio molto diverso da quello di matrice strettamente politica che noi troveremo durante il periodo postunitario. Si trattava il più delle volte appunto di disperati che erano marginalizzati dalla società perché avevano commesso un reato, appunto perché si trovavano in una condizione di minorità, e quindi la fuga sulla montagna diventava un po' una sorta di via di scampo. E c'è da dire che questo non vale solo per la Calabria, ma vale in generale un po' per tutto il sud Italia.
0: Ecco, qui si dipinge anche un mondo, siamo sempre alla fine del Settecento, in cui gli uomini, i padri di famiglia, esercitano potere a 360 gradi sui figli, che sono quasi oggetti, ma anche sulle donne. Le donne le vediamo sempre sottomesse in tutto e per tutto, e alcune di loro ogni tanto dicono che il silenzio è l'unico scudo che riescono a mettere fra sé e questo potere maschile. Come le hai volute descrivere?
1: Allora, a scanso di equivoci, vorrei dire che questo è proprio il quadro di un'epoca in cui non soltanto la società, ma prima di tutto la morale e il diritto vedeva nelle donne delle figure subordinate, addirittura con una minore capacità intellettiva, talvolta appunto le privava della possibilità di poter gestire il proprio patrimonio. Cioè, dobbiamo tener conto del fatto che nel Settecento soltanto poche donne, quelle più fortunate, quelle più economicamente appunto indipendenti, sfuggivano a questo principio, sfuggivano a questi vincoli. Quindi le donne vivevano nei margini delle storie, vivevano nei margini e negli spazi vuoti lasciati liberi da una società che

0: Le voleva prima di tutto madri e poi asservite al potere maschile. Quando parlo di potere maschile, parlo essenzialmente della gestione di tutto quello che era il potere della casa. Ma questa sorta di asservimento in un certo senso si tramutava anche nella loro area di libertà, cioè era quel confine in cui gli uomini non entravano e non erano in grado, tra parentesi, di poter entrare. La gestione della casa, dell'economia familiare, il potere di poter gestire quelle piccole somme che si ricavavano con i lavori in casa. E qui penso appunto alle schiere, alle numerose schiere di tessitrici di seta e di velluto che c'erano non solo in Calabria, ma anche in Sicilia, nella zona del Catanese. Ecco, delle donne che comunque prestavano la propria attività lavorativa anche fuori casa, e qui mi è piaciuto moltissimo approfondire la figura delle bagnarote, che erano queste donne che avevano uno stigma sociale molto forte, cioè venivano considerate delle poco di buono proprio perché giravano da sole, erano libere, amministravano i propri soldi, ma di fatto erano donne molto forti, molto coraggiose, che portavano letteralmente il pane a casa. Quindi questa posizione di minorità, questa posizione di sudditanza era avallata da tutto un sistema valoriale che soltanto con l'illuminismo poi viene lentamente intaccato, non scardinato.
1: Fra i vari episodi che tu racconti in questo romanzo appassionante c'è il terribile terremoto del 1783 che distrugge quasi completamente Bagnara. In condizioni economiche già precarie, i Florio, questi Florio pre, diciamo, epopea, insomma, imprenditoriale, devono rimboccarsi le maniche e devono darsi da fare. Anche qui emerge un po' il loro carattere.
0: Sì, raccontare questo grande vuoto del 1783, questo terremoto che si verifica all'inizio dell'anno e che stravolge completamente la Calabria, non soltanto Bagnara. Questo però cosa significava nel Settecento? Significava la perdita non solo di vite umane, ma di saperi. E quindi la perdita di strumenti di produzione, come per esempio i telai, la perdita delle tecniche di produzione, dei gelsi, della fabbricazione appunto della seta, e soprattutto un terremoto di queste dimensioni significa perdere la memoria e l'identità di un intero paese. Vengono perduti, vengono completamente disintegrati gli archivi parrocchiali, ad esempio, salvo pochissimi documenti, non si salva quasi nulla. Questo ha significato riportare indietro di 100 anni la vita di tutta quella regione e gravarla in maniera fortissima dal punto di vista economico di grandiose perdite. I Florio riescono anche a mantenere il know-how, quindi le proprie competenze lavorative, Francesco, quello che riguarda la calzoleria, Domenico, che è il fratello di Francesco, e Vincenzo riguarda tutto quello che riguarda l'attività della fucina. Ecco, questo li pone già in una condizione di poter ripartire più rapidamente rispetto ad altre famiglie.
1: E poi il fuoco narrativo va su Paolo, che sarà poi appunto colui il quale darà il là ai leoni di Sicilia. Paolo lo vediamo piccolino, però già da ragazzino lui è un po' come il fratello Francesco, cioè non vuole fare il fabbro, non vuole sottostare al diktat del padre, lui vorrebbe andare per mare, cosa che poi farà. E c'è sempre uno sguardo di grande protezione nei confronti del fratello Ignazio, con il quale poi appunto andrà a Palermo. Qui si vede che Ignazio verrà in parte educato da un sacerdote, insomma ci sono tutte una serie di vicende, ma anche qui si capisce fin da piccolo, come dire, il carattere di Paolo.
0: Paolo da piccolo non è stato semplice da descrivere, più che altro perché c'è una cesura che appunto non svelo per evitare uno spoiler. Paolo ha una grande umanità che viene letteralmente spezzata nel momento in cui si trova a dover vivere tutta una serie di traumi connessi con il terremoto. E nel momento in cui da bambino che all'interno di un nucleo familiare coeso, sereno, si trova dove essere sbattuto, un po' da dove capita appunto dalla sorte. Proprio per evitare questo trauma e questo dolore, lui si pone come barriera di protezione nei confronti del fratello, nei confronti di Ignazio. In realtà dal terremoto in poi, Florio, che fino a quel momento erano stati un nucleo chiuso, quasi dita di una mano, sono un po' sgranati, si perdono, ma non per cattiva volontà, quanto proprio per un gioco beffardo del destino che li porta a disperdersi in quelli che sono i sentieri dell'esistenza, sentieri che spesso sono aspri, difficili, e questi sono poi gli elementi che contribuiscono a creare quel carattere aspro e duro di Paolo, che poi che poi alla fine aspro e duro.

0: Da Stefania Auci e la famiglia Florio a fine Settecento passiamo a Luca Bianchini, che nel romanzo Le ragazze di Tunisi, pubblicato da Mondadori, narra di una famiglia siciliana emigrata a Tunisi, non in America perché non c'erano abbastanza soldi e perché in quel modo si poteva essere più vicini alla propria terra. Siamo a cavallo fra gli anni 50 e 60, nel momento in cui la Tunisia diventa indipendente, dunque a causa delle nuove leggi, francesi e italiani, ma anche altri stranieri, iniziano ad andare via e a tornare in patria. Anna ha 16 anni e parla siciliano e francese. All'epoca Tunisi era veramente una Babele dal punto di vista delle lingue. Vive con la madre, che è un'abile sarta, e le due sorelle, mentre il padre si assenta per lunghi periodi per lavorare come contadino in campagna. Il rapporto con la migliore amica, Marinette, una francese di famiglia benestante, i primi innamoramenti, ma anche la scoperta di alcuni segreti di famiglia. Una storia che, come si legge in esergo, è ispirata alle vicende vere della madre dell'autore, che a Tunisi ha vissuto gli anni più belli.
1: Era una storia che io non avevo mai considerato, su cui non mi ero mai soffermato, né io, né mio fratello, né i miei cugini. E poi quando è morto mio padre un paio di anni fa, sfogliando un po' le foto di mia madre, un po' per consolarla, sono venute fuori queste foto prima di mio padre, poverino, in cui mia madre era a fare il bagno a Cartagine, nel souk, su cammello a fare la spesa. E ho detto, ma questo è un mondo che era lì e in casa mia e io non lo conosco. Cioè, perché io non lo conosco? E ho iniziato da lì a intervistare tutte le zie superstiti, nel senso ancora vive, perché comunque hanno tutte una certa età. Ho lasciato mia madre per ultima e mia madre si è rivelata incredibilmente invece la testimone più preziosa.
0: Allora, la Tunisi che tu racconti è quella Tunisi fra gli anni 50 e 60. Abbiamo detto era una Babele, ma era anche un luogo in cui le culture si incontravano. Ho detto prima si parlava il siciliano, l'italiano molto poco, e poi il francese e un po' l'arabo. Che idea ti sei fatto tu di quel periodo storico?
1: Guarda, mi sarebbe piaciuto vivere anche solo una settimana con loro, perché doveva essere, come direbbero, una meshuia, per citare un altro dei piatti che non ti saprei descrivere, ma tipo mix di verdure, una sorta di ratatouille, in cui si passa da bejamache, che camurria, qu'est-ce que vous voulez entre nous, a babahar, che è l'unica parola di arabo che ho imparato a dire bene per indicare Port de France quando mi perdevo, che vuol dire la porta del mare.
0: Fra l'altro tu hai scelto di ambientare questa storia nel momento in cui la Tunisia sostanzialmente è diventata indipendente, quindi i francesi che erano stati colonizzatori, ma anche gli italiani che invece erano stati dei migranti, decidono un po' di tornare nei propri paesi. Come vive la famiglia della protagonista di questo romanzo questa situazione, che è una situazione un po' di incertezza?
1: La vive come quando tu hai una sorta di spada di Damocle e sai che potresti partire e non sai quando, non sai se succederà. E questa paura però può trasformarsi anche in un'occasione, perché quando tu hai una data di scadenza, a volte fai delle cose che non faresti se avessi tutto il tempo del mondo. Quando tu sai che stai per partire e una persona ti piace, non hai tempo, glielo devi dire prima di partire. E questo è quello che secondo me ha reso un po' magica questa storia.
0: Tu hai scelto di mettere il focus narrativo su Anna, che praticamente è una ragazzina a 16 anni, vive qualche infatuazione, ma soprattutto ha questo rapporto d'amicizia meraviglioso con Marinette, questa ragazza francese che ha una classe sociale diversa dalla sua, insomma viene da una famiglia ricca, però loro non vedono le differenze, loro è come se si riconoscessero veramente guardandosi semplicemente negli occhi. Che rapporto c'è fra loro?
1: Quella è un po' la magia dell'amicizia e la magia della giovinezza, perché tu quando sei giovane alla fine riconosci la persona simile a te per com'è, e poi sono complementari perché ognuna apre il proprio mondo all'altra, e anche se c'è una disparità economica abbastanza evidente, ma quando tu tieni a una persona, alla fine se ci tieni veramente, ma questo vale anche nell'età adulta, non ti interessa né come è fatta né quanti soldi ha, perché se c'è quelle amicizie speciali, quando c'è l'alchimia, boh, non c'è niente che ti possa, almeno se sei un puro.

0: Poi di puri non ce ne sono tanti, ma quei pochi cerchiamo di raccontarli nei nostri romanzi.
1: Anna è molto affascinata sia dai francesi ma anche dai tunisini. Lei però arriva da una famiglia siciliana un po' conservatrice, soprattutto il padre, una famiglia siciliana che negli anni 50, per esempio, decide di creare una festa di fidanzamento fra lei e un altro ragazzo, figlio sempre di una famiglia siciliana, insomma un fidanzamento, non dico preordinato, ma quasi.
0: Portato, come si dice portato, in questi casi. Si
1: infatti,
0: dice gliel'hanno portato.
1: L'hanno portato. Non va benissimo però.
0: No, va a schifio, come si dice. Ma è vero, questo è proprio successo, è uguale.
1: È successo sul serio.
0: È uguale, Pino proprio si chiamava, quindi...
1: Ma nel romanzo effettivamente Pino si innamora della cugina sostanzialmente.
0: Questo purtroppo è successo.
1: Pure questo è successo.
0: Ma ragazzi, allora, io era una storia talmente... Quello che ho dovuto fare in questa storia è stato omettere, perché c'erano anche dei colpi di scena non bellissimi che ho omesso, perché alla fine... I romanzi che scrivo sono la rappresentazione del mondo che voglio raccontare e quindi io decido cosa mettere, cosa mi piace, cosa non mi piace. Se una cosa non mi piace, non necessariamente la ometto, ma se una cosa è terribile, non voglio che rimanga sul mio libro.
1: Anna ha un bel rapporto con sua madre e però a un certo punto, senza svelare naturalmente di cosa stiamo parlando, inizia a scoprire che anche la madre ha dei segreti. Che reazione ha Anna alla scoperta di questi segreti, che non dire neanche lontanamente di che cosa si tratta?
0: Lì è il momento in cui cresci ed è il momento in cui capisci che anche i tuoi genitori, che tu tendi un po' a idealizzare se hai avuto dei genitori sani, e anche la cosa strana ad esempio che è capitata a me è che in genere i genitori sono una sorta di monolite. Quindi dici i miei genitori, anche se sono diversi. Poi nel momento in cui uno dei due viene a mancare, l'altro genitore diventa un individuo. È l'individuo che se poi supera quel trauma del lutto, mia madre credo, spero, lo stia facendo, mi sembra abbastanza bene. Beh, poi ti rivela anche degli aspetti di una vita che ha anche dei segreti, è anche mia nonna. E questa è una cosa che ai miei occhi le rende profondamente umane. Quindi, che reazione ha? Non è mai bello, perché tu e i tuoi genitori non vuoi mai che facciano delle cose diverse, perché poi i figli in genere sono molto conservatori, noi amiamo lo status quo, e purtroppo, amici miei, bisogna crescere, si cresce anche con questi traumi.
1: Ma tu, Luca Bianchini, come scrittore, nel momento in cui hai approcciato la stesura di questo romanzo e quindi hai fatto domande a tua madre, alle altre persone di famiglia, che reazione hai avuto scoprendo appunto un passato di cui non eri a conoscenza fino in fondo?
0: Guarda, le cose brutte mi hanno molto intristito. Ho pensato quanto sono state brave loro a sopravvivere a certi atteggiamenti di alcuni parenti un po' molesti. Però ho pensato anche che loro si sono veramente divertite con poco. Per quello l'hanno un po' idealizzato, non solo per la giovinezza, perché comunque andavano al cinema, cantavano, cucinavano, friggevano, fondamentalmente spettegolavano, che sono poi le cose che ancora adesso a me fanno stare bene. Alla fine, se chiedi a me cos'è che mi fa stare bene, mi dai una bella cena con delle belle persone che hanno da ridire su qualcuno che non è presente, senza esagerare, e ti passi una bellissima serata.

0: La storia di una famiglia proletaria è il centro del romanzo Tanto domani muori di Antinisca Pozzi, pubblicato da HarperCollins. La narrazione parte a metà degli anni Ottanta a Milano, ma spesso va indietro nel tempo per far luce sull'infanzia e sul contesto dal quale provengono i genitori, Adriana e Nino. Adriana non ha studiato, ma ha sempre aspirato ad una vita borghese. Non riesce a prendersi cura dei tre figli, è spesso violenta con loro, ha diversi esaurimenti nervosi. Nino è un operaio in nero presso un garage che lui preferisce definire officina. Ma al centro di questa storia c'è soprattutto Anna, che nel 1985 ha 6 anni. A scuola viene presa in giro, la maestra le ripete «non sei abbastanza». Parla poco perché sa che il lessico familiare è una lingua sporca, non corretta. Attraverso la vita di Anna si racconta la storia di una famiglia, ma anche di un'epoca e di uno scontro di classe.
1: All'inizio del romanzo Anna è una bambina come tante, anche se in realtà ben presto inizia a percepire una sorta di frizione fra quello

0: E accade dentro casa, tra le mura appunto di questo appartamento in Klin, che era la periferia nord di Milano, e il mondo fuori. Questa frizione nel libro viene raccontata appunto oggettivando la sensazione di Anna come appunto un cubo che le rotola nella testa. E questo è l'espediente narrativo per introdurre il fatto che Anna inizia fin da piccola a percepire una sorta di disagio. Ed è un disagio dovuto a numerosi fattori che ci metterà molti anni a comprendere e a cui dare insomma, un nome.
1: Infatti diciamo subito che questo romanzo poi arriva fino al 2022, quando Anna avrà 45 anni, quindi sarà una donna adulta. Quello a cui assiste Anna da bambina in famiglia è anche qualcosa di oggettivamente terribile. Per esempio, la violenza che la madre esercita nei confronti dei suoi fratelli. E tu dici che Anna assiste impotente a queste scene di violenza, così come la madre Adriana, a sua volta da bambina, aveva subito una serie di violenze da sua madre, da suo padre, dai fratelli. Insomma, la violenza è un po' un filo conduttore di questa storia.
0: C'è una violenza che viene, diciamo così, e a volte ereditata, che è nient'altro che una risposta istintiva a qualcosa che non si comprende. Questo assistere a una violenza che Anna non esperisce, perché Anna fondamentalmente nel suo stare in silenzio riesce a salvarsi, scambiando per molto tempo il silenzio come l'unico modo per poter essere esente
1: Per
0: per
1: proteggersi proprio.
0: proteggersi, sì, da queste violenze. E questa violenza a cui assiste è anche un motore, a un certo punto diventa un motivo di riflessione, quindi è un linguaggio anche questo. Quindi Anna inizierà a riflettere sia sul linguaggio parlato, sia sul linguaggio invece del corpo, che in questo caso è quello della violenza, per cercare di capire le motivazioni prima dei genitori stessi e poi motivazioni ancora più antiche e contemporaneamente anche motivazioni che sono di una società intera.
1: A proposito di lingua, effettivamente ci sono diversi punti, diverse osservazioni sulla lingua. Adesso sto citando a memoria, a un certo punto tu scrivi che la lingua della famiglia di Anna è una lingua fatta di dialetto milanese, vernacolo toscano e bestemmie creative, se ricordo bene la tua citazione. Ecco, per Anna però questa lingua è una lingua appunto storta, è una lingua zoppa, è una lingua non corretta. Che influenza ha nella sua crescita e nella sua vita?
0: La lingua è un punto nodale per quanto mi riguarda dell'intera narrazione e anche della storia personale della protagonista, perché dalla lingua parte proprio una riflessione che la porta a cercare di comprendere il mondo intorno. Anna presto avverte questa differenza fra la lingua che viene parlata dentro casa e la lingua che impara a scuola. Quindi una lingua che è sempre più alta. E per molto tempo Anna si chiede intanto da dove venga appunto la lingua della famiglia. E prima o poi riuscirà a comprendere che tutti i pezzetti della lingua che noi stessi poi componiamo come nostra, fino a trovare la nostra lingua, la nostra voce, hanno diritto di cittadinanza e che non c'è in realtà una lingua che abbia più diritto di altre, no? Esiste una lingua bassa, una lingua alta, ma entrambe concorrono e diventano strumenti per comprendere il mondo, devono diventarlo. Però è un percorso che appunto sarà molto lungo, ci vorranno anni.
1: Però in questo c'è un omaggio al lessico familiare di Natalia Ginzburg, tu poi lo spieghi, insomma, nella postfazione.
0: Sì, assolutamente, perché all'inizio, quando sei bambino, impari la lingua per mimesi e sei portato a pensare che tutti parlino la stessa lingua, ma presto ti rendi conto che non è così, che la lingua è molto, insomma, frammentata, è fluida, è viva, è ben lontana da quella che troviamo nelle grammatiche normative. Io, che tra l'altro insegno italiano, lo so
1: Certo.
0: bene, lo vedo tutti i giorni. giorni, e la scoperta, appunto la lettura di Lessico Familiare, è stata in questo senso una rivelazione, perché mi ha dato la possibilità per la prima volta, quando ero molto piccola, di capire che esiste anche una lingua che è la lingua della famiglia, che ogni nucleo familiare ha la sua, ed è una lingua preziosa.
1: Anna vive proprio una dicotomia. Da una parte vorrebbe essere invisibile e dall'altra, come tutti i bambini, ha bisogno di essere vista per esistere. Come vive questa sua contraddizione?
0: La vive con estrema difficoltà, perché appunto sono due esigenze in netto contrasto, e ci vorrà moltissimo tempo per capire che si può essere visti anche nella stortura, perché anche appunto una lingua che è ben lontana da quella che ti insegnano a scuola in realtà è ricca e contiene moltissimi strumenti per poter comprendere la realtà, quindi non è da rigettare ma è da integrare.
1: All'inizio di questa intervista dicevo che questo è un romanzo su una famiglia proletaria, perché il far parte del proletariato è un elemento fondamentale in questo romanzo e poi nello sviluppo della storia, di cui ovviamente non dico altro. Nino, abbiamo detto, fa l'operaio in nero, però è uno che partecipa alle manifestazioni sindacali, vorrebbe battersi, insomma, per i diritti degli operai, con le sue contraddizioni che poi si scoprono naturalmente alla fine del romanzo. Quanto è importante in questo romanzo anche il peso del sentire una condizione economica veramente faticosa per Anna e per gli altri componenti della sua famiglia?
0: Il peso è enorme, ed è un peso che mescola diverse povertà. È una povertà che è una povertà economica, ma è una povertà anche culturale, e purtroppo le due cose sono spesso interconnesse. Sebbene Anna abbia la fortuna comunque di crescere in anni in cui esiste ancora qualcosa che chiamavamo l'ascensore sociale, ma sicuramente questa sua famiglia, appunto povera sotto vari aspetti, è anche un motore, perché le fa covare la voglia di scoprire qualcosa di diverso, e arriva poi a capire che questa condizione di partenza in realtà è stata anche una ricchezza.
1: Una breve pausa e poi parleremo con Bianca Pizzorno di un personaggio di un classico della letteratura, ma daremo anche le segnalazioni dei festival letterari delle prossime settimane.
2: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro, andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
3: Elegance is a journey. Air France.
2: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
7: Il cacciatore di libri.

siamo allo spazio dedicato ai personaggi dei classici della letteratura, raccontati da scrittrici e scrittori contemporanei. Si tratta di interviste tratte dal podcast Volti di Carta, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. Bianca Pizzorno, punto di riferimento nella letteratura per l'infanzia, ha scritto anche diversi romanzi per adulti, Il sogno della macchina da cucire, Sortilegi, La sonnambula, con il quale è stata finalista al premio Strega di quest'anno. Ha scelto di parlarci di Nastagio degli Onesti,

0: personaggio di una novella del Decameron di Boccaccio. Nastagio fa parte di una famiglia ricca di Ravenna, è stato respinto dalla donna di cui è innamorato. Un giorno, camminando in una pineta, assiste a una scena incredibile. Una donna corre fra gli alberi, inseguita da un cavaliere e da due mastini che la raggiungono e la divorano. Nastagio rimane ovviamente scioccato e chiede al cavaliere perché ha fatto questo. Lui gli risponde che si tratta di una punizione che si ripete ogni venerdì, una punizione per il fatto che questa donna l'aveva respinto e lui per questo si era suicidato. E allora che cosa fa Nastagio degli Onesti? Beh, decide di portare nella pineta la donna che l'aveva respinto per farla assistere appunto a questa stessa scena. Donna che, spaventata, ovviamente accetta di sposarlo. Ma sentiamo Bianca Pizzorno che ci parla di Nastagio degli Onesti.
1: Fra i tanti personaggi del Decamerone, questa è una storia abbastanza diversa da tutte le altre, perché in nessuna c'è una descrizione così crudele, così truculenta quasi, diciamo, da Gran Guignol, perché la donna che scappa è nuda, tutta graffiata, via dicendo. I mastini prima la azzannano e la buttano a terra, il cavaliere la infilza con la spada, dopodiché le apre la schiena, le strappa il cuore crudele e lo butta da mangiare ai mastini. Nastagio, che di suo non sarebbe una persona crudele, perché anzi, quando la sua fanciulla, che è una fanciulla giovane, questa di cui lei è innamorata, di cui Boccaccio non dice il nome, lei è una della famiglia dei traversari, per cui proprio la donna è nullificata, è oggetto che deve corrispondere ai desideri dell'uomo, dopodiché deve venire costretta, se non per amore, per paura, a fare quello che l'uomo ha. Questo è un tema oggi attualissimo, perché di quanti femminicidi la spinta a uccidere la donna nasce dal fatto che lei non ricambia l'amore di un uomo. Quindi da questo punto di vista è modernissimo il tema.
0: Quanto però effettivamente conta il contesto storico e culturale, cioè il momento in cui è stata scritta questa novella? Perché si tratta di tempi, di secoli fa, in cui ovviamente le donne erano considerate in modo diverso e tutto il contesto culturale era diverso.
1: Sì, il contesto sociale soprattutto. Diciamo che nel dolce stil novo è a cor gentil risponde sempre amore, e se non risponde c'è qualche cosa che non funziona. Non dimentichiamo che Dante ha scritto anche, e a me piacciono molto, delle bellissime rime petrose che sono tutte contro una donna che non lo vuole, no? Così voglio essere aspro come negli Atti, quella bella Petra che io l'amo e lei non mi vuole. E poi dice anche: se io avessi le belle trecce prese che fatte son per me scudiscio e sferza, pigliandole anzi terza, con loro passerei vespero e squille, e non sarei pietoso né cortese, anzi farei come orso quando scherza. E finisce dicendo: canzone vai da quella donna, eccetera, e dalle per lo core una saetta, che grande onor si acquista a far vendetta. Quindi il fatto di uccidere la donna era considerato una cosa lecita, normale, corrente, diciamo.
0: Secondo te Nastagio degli Onesti è un uomo cattivo o è un po' figlio dei suoi tempi e quindi figlio di quella cultura in cui era inserito?
1: Ma Nastagio degli Onesti, poveretto, tutto sommato, mentre a prima vista chi legge la novella lo considera anche lui crudele, lui non è crudele, tutto sommato. Intanto lui è di una famiglia ricca ma non nobile, è un viver, a lui piace molto gozzovigliare. Quando si innamora di questa fanciulla, figlia di Paolo dei Traversari, è convinto di sedurla, di conquistarla, spandendo e spendendo, facendo feste, musica, probabilmente facendole regali e via dicendo. Quando lei non lo vuole, lui non dice la uccido, lui dice mi uccido io, pensa. Gli amici gli dicono, ma che te lo fa fare? Fai un viaggio, vai a cercare avventure altrove. Lui finge di andare molto lontano e invece se ne va nella pinetta di Classe, che è la periferia di Ravenna, dove mette su una specie di campeggio di lusso con le tende, i padiglioni, eccetera, e dice, vabbè, lei non mi vuole, io mi faccio i fatti miei, quindi poveretto. Però non può fare a meno di pensarci. Perché gli capita? Ecco, lì è curioso mettersi nella testa di Boccaccio. Perché la divina giustizia? Perché secondo Boccaccio è Dio che giustamente punisce le donne crudeli, gli fa vedere questa visione a lui e non a un altro. Ecco, questa è una cosa curiosa che uno potrebbe chiedersi, però lui quando vede l'inizio di questa caccia infernale, lui si butta a difenderla la donna, poveretto, è pronto a farsi sbudellare lui, quando quell'altro gli dice no, calma, guarda che intanto quello che tu stai vedendo è una scena infernale, cioè non è vero, ma questa donna se lo merita quello che io ho fatto. A quel punto lui invece di dire no, non se lo merita, come noi moderni vorremmo che dicesse, però per quei tempi, torniamo a Dante che vuole dargli per lo cuore una saetta, e vabbè, dice tutti i venerdì qua succede questo. Adesso ne approfitto e vediamo se lei capisce che le può capitare anche a lei una cosa del genere. Per cui, poveretto, no, diciamo che il cattivo è l'altro, il cattivo è il morto, è il cavaliere che sbudella.
0: Dai personaggi dei classici della letteratura a quelli narrati invece da autrici e autori contemporanei, che sono spesso protagonisti dei festival letterari del momento. E allora facciamo una breve carrellata delle manifestazioni delle prossime settimane. Dal 9 al 13 settembre la 30ª edizione del Festival Letteratura di Mantova, oltre 300 autrici e autori da tutto il mondo. Ne citiamo alcuni: Niccolò Ammanniti, Alessandro Barbero, Emmanuel Carrer, Amitav Ghosh, Luciana Littizzetto, Daniel Pennac, Bianca Pizzorno, che abbiamo sentito prima, Sandro Veronesi. Gli eventi si svolgono in vari luoghi del centro storico di Mantova e il programma è su festivalletteratura.it. Altro festival di riferimento è Pordenone Legge, festa del libro e della libertà, a Pordenone dal 16 al 20 settembre. A inaugurare la 27ª edizione sarà Salman Rushdie, mentre l'ultimo giorno interverrà in presenza il Presidente della Repubblica Mattarella. Pordenone, lo ricordiamo, sarà capitale del libro nel 2027. Per quanto riguarda gli altri ospiti, facciamo così, solo alcuni nomi. Fra gli stranieri, Michel Houellebecq, Shkoul Nebo, vincitore del premio Crédit Agricole, La storia in un romanzo. Lo scrittore americano premio Pulitzer, Andrew Sean Greer, con un romanzo inedito. Fra gli italiani, invece, Stefania Auci, Harry De Luca, Mauro Corona, Stefania Andreoli, Valeria Parrella, Matteo Bussola, Concita De Gregorio, Viola Ardone e poi ancora i giallisti Alessandro Robecchi, Antonio Manzini, Pier Giorgio Puligi, Cristina Cassar Scalia. Trovate naturalmente tutto il programma sul sito di Pordenone Legge. Dal 10 al 13 settembre a Camogli la 13ª edizione del Festival della Comunicazione. Tema dell'anno è coraggio, considerato come strumento per osservare e interpretare la complessità del presente. Ad aprire la manifestazione la lezione di Paolo Mieli e poi Stefania Auci, che riceverà il premio Comunicazione 2026. Programma informazioni su festivalcomunicazione.it. La festa del racconto torna a ottobre a Carpi soprattutto, ma anche a Campo Galliano, Novi di Modena e Soliera. La 21ª edizione si svolge dal 30 settembre al 4 ottobre, con una speciale anticipazione il 29 settembre a Carpi. Lo scrittore francese Daniel Pennac sarà intervistato dalla scrittrice italiana Silvia Avallone. Fra gli altri ospiti, in ordine assolutamente sparso, citiamo Michele Serra, Claudia Durastanti, Dario Ferrari, Cristiana Raimo, Aurora Tamigio, Clara Sanchez, Nicola Lagioia, Antonio Manzini e Mario Calabresi. Tutte le info su festadelracconto.it.

0: 2 al 4 ottobre torna a Verona per la sua terza edizione il festival letterario di Neri Pozza Wunderkammer, una 3 giorni di dialoghi, letture e riflessioni attorno al tema Costellazioni. Sarà anche l'occasione per festeggiare gli 80 anni della casa editrice. Trovate tutti i dettagli su festivalwunderkammer.it. Facciamo una breve pausa e poi torneremo a parlare di libri.
1: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io che sono Matteo Caccia invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24 oppure sul sito di 24 ore podcast o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
2: Il cacciatore di libri.
0: Riprendiamo la puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate intitolata Affari di famiglia, perché dedicata a romanzi che narrano dinamiche familiari, come accade in Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone, pubblicato da Nord. L'autrice, lo ricordiamo, ha esordito qualche anno fa con La Portalettere, il libro più venduto del 2023. Questa volta siamo nel Salento anni 60, ci sono 4 sorelle, Maria che ha scelto di sposare un ragazzo anche se non le fa battere il cuore, Giovanna che ama ascoltare i dischi e ha un animo ribelle, Ada timida e di poche parole che si rifugia nei libri e poi Mimì, la voce narrante, un adolescente con una grande passione, il cinema. Di nascosto dal padre, un padre padrone che vuole imporre il suo volere sulle figlie e sulla moglie, va al cinema del paese per guardare i film dalla finestrella da dove vengono proiettati. Il primo colpo di fulmine ha 11 anni con La dolce vita. Mimì ha il sogno di diventare regista. Nel frattempo riprende tutto quello che può con una cinepresa che le viene regalata.
3: Mimì, tra l'altro, è la personaggio da cui tutto ha preso l'avvio, perché una sera uscendo dal cinema mi è arrivata dirompente la voce di Mimì nella testa e ho pensato a questa ragazzina che viveva negli anni 60 e che era impossibilitata a frequentare il cinema perché il papà proibiva alle figlie di recarsi al cinematografo perché quei film mettevano strane smanie nella capa delle femmine. E quindi, con un omaggio a uno dei capolavori del cinema che amo tantissimo, Nuovo Cinema Paradiso, ho descritto Mimì che a 11 anni si intrufola nella cabina di proiezione del cinema del paese e per la prima volta guarda un film, e quel film è La dolce vita di Federico Fellini, da cui rimane totalmente ammaliata, e lei in quel momento comprende, capisce come un'epifania che lei da grande vuole fare quello, lei vuole fabbricare i sogni come il signor Fellini, secondo la sua visione delle cose. Ecco, Mimì è stata la prima personaggio ad arrivare, infatti è la voce narrante, però quasi subito intorno a lei sono nate queste 3 sorelle, molto diverse tra di loro, rappresentano 4 modi di essere donne e di stare al mondo, però quello che le unisce ed è uno dei temi importanti di questo romanzo è il sentimento di sorellanza. Perché in questo romanzo sì, si parla di sorellanza di sangue, ma anche in senso ampio, in senso lato, riferendosi appunto a quel aiuto reciproco, a quel sostegno, a quel fare squadra che tante volte nel corso della storia ha salvato le donne. Quindi questa è una storia sì di sorellanza, ma anche appunto di ribellione, lo dicevi prima, a una società che non permetteva alle donne di poter vivere liberamente.
0: Una società schiettamente patriarcale, insomma, possiamo dirlo, ma anche dal punto di vista legislativo, appunto. C'è il momento in cui uno dei tuoi personaggi fa notare che è stata finalmente approvata la legge secondo la quale le donne possono far parte di qualsiasi, diciamo, ufficio pubblico, anche la magistratura, e siamo nel 63, insomma.
3: Siamo nel 63, c'è una scena del romanzo legata appunto a questo evento storico in cui la maestra in classe comunica alle ragazzine l'approvazione di questa legge e chiede a ciascuna di loro cosa vuole fare da grande.

0: Esattamente come lui. E qui c'è invece chiaramente la vita che va in modo diverso, perché Giovanna, la più ribelle fra le sorelle, si innamora proprio di uno degli attivisti del Partito Comunista. Insomma, senza svelare troppo del romanzo, ognuna di loro ha un carattere diverso e anche un modo diverso di vivere le relazioni sentimentali. Giovanna è molto passionale, invece Maria si è fatta corteggiare, si è fatta scegliere. Poi c'è Ada, che ha un segreto tutto suo, che si svelerà poi leggendo il romanzo. Invece Mimì è ancora una ragazzina, è ancora piccola, però in classe, dove tutti la mettono, la isolano, trova questo compagno Vincenzo con il quale condivide la passione per il cinema. Insomma, anche l'amore è visto con diverse sfaccettature.
1: In realtà ciascuna di queste quattro ragazze, in questo contesto non solo sociale opprimente, ma anche privato opprimente, perché appunto c'è questo padrone di cui io con lui ho voluto simboleggiare l'Italia di quegli anni, il modo in cui le norme giuridiche schiacciavano la vita delle donne, perché ricordiamolo brevemente, ma erano gli anni in cui non si poteva abortire, non si poteva divorziare, erano gli anni in cui vigeva ancora il delitto d'onore,
0: il matrimonio riparatore,
1: l'adulterio punito fino a un anno di reclusione, ma solo se erano le donne a commetterlo. Quindi proviamo a pensare cosa poteva significare essere una giovane donna in quegli anni. Quindi ciascuna di loro trova il proprio modo per ricavarsi degli spazi di libertà anche attraverso le storie, le relazioni d'amore che vivono. Possiamo dire che quella di Maria è un po' più tradizionale, è la maggiore delle sorelle, quindi è ancora un po' ancorata al vecchio mondo, diciamo così, anche se poi troverà anche lei il modo per emanciparsi. Giovanna è proprio completamente, no, nel flusso di quegli anni che porteranno al 68. Mimì è una ragazzina e diventa donna, diventa adulta in quegli anni lì, quindi assorbe tutte queste spinte rivoluzionarie e la porteranno poi, no, a fare una scelta completamente diversa rispetto alle altre. Voglio spendere una parola su Ada e lo spoiler lo faccio io, perché in questo romanzo c'è anche la tematica queer. Ada è omosessuale e io ho provato a immaginare cosa significasse essere una donna che ama un'altra donna negli anni 60. In quegli anni l'omosessualità veniva punita, nel caso delle donne, con il manicomio.
0: Tornando invece su Mimì e la sua passione per il cinema, lei a un certo punto riceve in regalo una cinepresa e attraverso quella cinepresa guarda il mondo, perché capisce che il regista è colui il quale o colei la quale dà il taglio alla realtà che vede. E durante il romanzo lei percorre una strada di consapevolezza anche su quello che vuole fare veramente nella vita.
1: Sì, lei all'inizio, quando vede la dolce vita, è convinta di voler fabbricare i sogni, come fa Fellini. I film di Fellini erano a cavallo, no, tra sogno e realtà, lo sappiamo benissimo. Però poi in realtà, vivendo, si rende conto che lei ha tutt'altra visione rispetto a Fellini e quindi capisce che filmare la vita così com'è, la vita come si stava svolgendo in quegli anni lì, poteva essere un modo per fare la rivoluzione, per contribuire a fare la rivoluzione. Ma non solo, la sua è una visione che si concentra sui dettagli, perché lei lo dice a un certo punto, i dettagli rivelano più della visione di insieme. Però appunto il cinema in questo romanzo diventa proprio uno strumento di lotta per Mimì. Ogni sorella ha il proprio. Per le due maggiori, Giovanna e Maria, sarà il fatto di aprire un'attività in proprio e quindi l'emancipazione lavorativa. Per Ada sarà far sentire la propria voce come operaia nella fabbrica di tabacco in cui lavora, e quindi insieme alle occupazioni, alle lotte studentesche, ci saranno anche quelle operaie di cui Ada si fa promotrice. E Mimì trova invece uno strumento tutto suo, che è quello del cinema, che comporta anche un saper guardare alle cose con una certa riflessione, no? Non d'impeto, perché ovviamente devi decidere prima quale sarà la tua inquadratura, quindi devi anche soppesare, no? E decidere dove puntare lo sguardo.
0: Questo è un romanzo che parla molto di cinema, abbiamo già fatto riferimento a Nuovo Cinema Paradiso, la scena in cui Mimì sale sullo sgabello per guardare attraverso la finestrella, poi il fatto che ci sia una sartoria fa pensare anche a Diamanti di Ospetek, e poi questo titolo, Gli anni in bianco e nero, che ha diversi significati, fa pensare anche al cinema.

0: in bianco e nero. Ma appunto, quali altri significati hai voluto dare a questo titolo?
1: Sì, l'Incipit è un chiaro omaggio a Nuovo Cinema Paradiso. E c'è anche Tanto di Diamanti, a cui io sono grata, perché appunto è il film che mi ha permesso di avere l'ispirazione giusta per questo romanzo. Il titolo si riferisce sì al colore delle pellicole amatoriali di quegli anni, perché con le pellicole amatoriali non si potevano filmare né i suoni né i colori. E quindi questo, però in realtà gli anni in bianco e nero sono appunto quelli che vivevano le donne in quel periodo. Spesso, anzi quasi sempre, quando pensiamo agli anni 60 pensiamo a un decennio magico, no? In cui c'è stato, lo si dice sempre, il cinema migliore, la musica migliore, gli anni dell'esplosione della moda, no? Dei colori nella moda, gli anni delle contestazioni, delle rivoluzioni studentesche. Sì, è tutto vero, sono stati da questo punto di vista degli anni memorabili, ma al contempo le donne vivevano una realtà in cui di colore non ce n'era affatto, in cui gli spazi di libertà erano quasi inesistenti. E quindi attenzione, no? alla nostalgia che può essere subdola, perché bisognava andare a chiedere alle donne di quegli anni come vivessero, no? In realtà tutta quella fase di cambiamenti e stravolgimenti sociali che le hanno riguardate molto, molto poco.
0: Ed è tutto per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, intitolata Affari di Famiglia, dedicata a saghe familiari e romanzi sulle dinamiche delle famiglie. Avete ascoltato le interviste a Stefani Auci sull'Alba dei Leoni, prequel della saga dei Florio, Luca Bianchini con Le sorelle di Tunisi, romanzo ispirato alla vera vita della madre in Tunisia negli anni 50, Antenisca Pozzi che in Tanto domani muori racconta di una bambina che cresce in una famiglia proletaria a Milano. Infine Francesca Giannone con un romanzo che parla di sorelle e sorellanza negli anni 60, gli anni in bianco e nero. Siamo andati poi alla scoperta o riscoperta di un personaggio della letteratura con Bianca Pizzorno che ci ha parlato di Nastagio degli Onesti, protagonista di una novella di Boccaccio. Vi ricordo che trovate queste e tutte le altre puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti anche sui social come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo Il. Questa è l'ultima puntata tematica del Cacciatore di Libri Estate. A partire da sabato 12 settembre si tornerà alla consueta programmazione, dunque il Cacciatore di Libri sarà in onda ogni sabato alle 6.30 e alle 15.30. Grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai,
4: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Nome:
6: Freeway Skyline.
5: Professione:
6: IRP.
5: Missione:
6: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
5: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
7: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: I podcast originali di 24 ore pop.

0: 2024. Speciale intelligenza artificiale.
1: Bentornati, sono Enrico Pagliarini. Dovremmo tutti avere capito il valore dei dati, di quelli personali e di quelli generati e gestiti all'interno delle aziende. Anche e soprattutto quelli creati anni fa, che costituiscono un patrimonio di conoscenza non replicabile o difficilmente replicabile da un concorrente. Brevetti, bilanci, rapporti con i clienti e i fornitori, modalità e ricette con cui vengono orchestrati i processi produttivi. Insomma, giusto per citarne alcuni, ma la lista è veramente lunghissima. Se da anni il controllo e la gestione del dato è un elemento centrale nella gestione di un'azienda, ma se ci pensate anche della nostra vita digitale, la nostra vita privata digitale, lo diventa ancora di più nell'era dell'intelligenza artificiale generativa che con questi dati si alimenta e si allena. Nella puntata di oggi vi invitiamo ad alcune riflessioni e vorremmo richiamare la vostra attenzione su intelligenza artificiale e controllo dei dati, su un modello di utilizzo dell'intelligenza artificiale in cui dati e modelli rimangono sotto controllo dell'azienda. Davide Cuttini è il responsabile della ricerca e sviluppo e cofondatore di Brainyware, una giovane startup italiana.
2: Grazie per l'invito.
1: Definiamo subito quello che intendete voi, ma in generale che cosa si intende quando parliamo di private AI.
2: Private AI, dal nostro punto di vista, è una soluzione che richiede un hardware e un software per poter operare con modelli linguistici, se parliamo di testo, in maniera totalmente scollegata da internet. Questa è una nostra definizione e questo si discosta da quello che è un utilizzo in cloud di tutti quei servizi che probabilmente abbiamo avuto occasione di testare, tipo ChatGPT, Cloud Code, Gemini, eccetera, che prevedono chiaramente una condivisione più o meno consenziente delle informazioni.
1: È vero che è un tema di cui si è parlato per un po', forse se ne parla un po' meno, è un po' meno di moda, seppur estremamente importante, soprattutto, ma non so se è il solo ambito, soprattutto in ambito aziendale.
2: Sì, infatti il focus, che fino a un paio di anni fa non era totalmente compreso perché era più l'hype nell'utilizzo di queste tecnologie che hanno un po' e stanno cambiando radicalmente il nostro modo di approcciare per esempio il mondo del lavoro, ma non solo, l'interrogativo che ci siamo posti un paio di anni fa è stato proprio quello di dire che i dati e quindi la knowledge aziendale è il vero patrimonio dell'azienda. È chiaro che 20 anni, 30 anni di storia legata a contratti, fatturazioni, IP, attività di marketing, disegni e progetti sono una proprietà che va preservata in qualche modo e va quindi tenuta all'interno di un perimetro aziendale. Grazie a questa conoscenza, se io ci abbino poi un'intelligenza artificiale, è chiaro che io posso estrarre del valore come mai non ho potuto fare fino ad oggi.
1: Voi che cosa fate, che cosa proponete al mercato?
2: Noi proponiamo quindi una soluzione hardware e software on-prem, dove sostanzialmente sono delle macchine di calcolo che sono accelerate con le note GPU Nvidia, società che adesso vale trilioni di dollari, che fino a pochi anni fa vendeva schede per videogiocatori nella sostanza, e andiamo a creare tutto uno stack tecnologico trasparente che parte da un'indicizzazione di tutta la documentazione aziendale, passando anche attraverso un'attività OCR, ovvero il fatto di poter anche interpretare documenti che all'interno includono grafici, immagini, quindi tabelle e quant'altro, quindi un data parsing massivo. Possiamo quindi processare PDF, fogli Excel, Word e quant'altro per creare una base di conoscenza indicizzata, vettorializzata. Adesso, senza entrare troppo nel tecnico, nella sostanza creiamo una sorta di Google, una sorta di motore di ricerca interno all'azienda che serve come base. Sopra, se immaginiamo un layer superiore a questo del data, abbiamo dei modelli che sono quindi open weights anche ai fini commerciali,

0: Avete sicuramente sentito parlare di modelli come DeepSeek o come la famiglia dei modelli Qwen di Alibaba, piuttosto che Kimi, l'ultimo modello uscito da questa importante azienda cinese, che sono modelli che possono essere attivati all'interno di su hardware sostanzialmente, che nel nostro caso sono hardware on-prem, quindi presso il cliente, e questi modelli possono utilizzare, grazie al nostro sviluppo software, la conoscenza aziendale e la conoscenza implicita del modello stesso.
1: Ovviamente ci sono, in questo ambito ci sono tante altre startup, tante altre aziende che propongono modelli, se non simili, comunque vanno a finire in azienda con hardware in azienda, con software installato in azienda. Tornando a quello che dicevamo poco fa, perché, e questo forse vale la pena sottolinearlo, ritenete, ma non solo voi, che soprattutto per la tutela dei dati aziendali non sia una buona cosa utilizzare i servizi online più noti, quelli in cloud?
0: Diciamo che molti dei servizi in cloud chiaramente promettono un certo, in maniera diversa, un certo livello di sicurezza legato alla privacy e alla riservatezza. Diciamo che i data leak del passato, non per ultimo anche Google, ha dimostrato che alla fine ci possono essere dei problemi per cui questi dati vengono resi pubblici, quindi un data leak per cui vengono trafugati o erroneamente resi pubblici. Ci sono dei casi che possiamo ritrovare periodicamente, e dall'altra parte vediamo come questi modelli linguistici, sappiamo bene, questi LLM, questi modelli funzionano perché sono trainati su una mole, un corpus di testo importante, ovvero più testo ho a disposizione per andare ad allenare questi modelli, più questo modello performa in termini di accuratezza, senza scomodare quello che adesso è la nuova frontiera, che è quello del physical AI, ovvero non basta più neanche il testo, chiaramente per dare una percezione spaziale a quelli che sono adesso l'utilizzo dei robot bipedi e quadrupedi, si sta andando anche verso chiaramente video, le immagini e quelle che sono le rappresentazioni quindi spaziali. Quindi è chiaro che se io voglio competere in un settore così inflazionato di modelli, io devo accedere a quanti più dati possibile. E questo è il motivo perché ci viene da pensare che, nonostante molte delle promesse che sicuramente vengono spesso mantenute, ma a volte no, non vengono rispettate nei termini in cui il mio dato risulta utile a migliorare un modello. E questo va ad appiattire una conoscenza, perché se io ho un valore aziendale con tutta una serie di informazioni coltivate nel tempo, con i miei piani di lavoro, i miei disegni, i miei progetti, i miei prodotti, quindi, e io lo vado a condividere liberamente su queste piattaforme, posso anche stare attento, posso chiedere a certi provider di darmi delle piattaforme private, però il dubbio sicuramente mi resta.
1: Certo, c'è così tanto bisogno di dati che ovunque io li trovi li utilizzo, questo è un po' il succo, giusto?
0: Esattamente, quindi mi viene da pensare, ci sono state anche delle cause importanti su importanti giornali e testate americane che hanno provato a fare causa a OpenAI, ma è più impotente il valore in gioco che hanno queste corporate che la causa che potrebbero subire. Quindi io, che sono un'azienda che posso anche fatturare mezzo miliardo, devo andare a fare una causa a OpenAI col sospetto che hanno usato i miei dati per allenare un modello. Quindi OpenAI dice va bene, però discutiamo,
1: sì, sì.
0: E quindi non c'è, diciamo, la bilancia è totalmente da una parte, ecco.
1: Certo. Senti, però come faccio a ottenere una capacità così elevata, cioè una capacità proprio in termini di intelligenza simile a quella dei modelli che trovo online? Cioè è quasi impossibile, perché lì stiamo parlando di data center, macchine gigantesche, un sacco di dati su cui sono stati allenati questi LLM, e quindi è impossibile che io in azienda possa portarmi, quindi voi possiate portarmi e darmi una capacità del genere.
0: Questa è una domanda molto interessante, perché apre il tema sulla dimensione che hanno questi modelli, e ci sono centinaia di modelli cosiddetti open weights, quindi con pesi aperti. Quindi non sono modelli open source nei termini in cui io posso trainarlo, perché il corpus non viene condiviso, no? Da Tencent piuttosto che da Alibaba piuttosto che da Mistral, ma posso utilizzarli. Bene, diciamo che fino a un anno fa c'era un gap importante tra tutto il mondo open e il mondo chiuso. Il mondo chiuso appunto è OpenAI, è Anthropic, è Google Gemini. Il mondo aperto è quello dei modelli da Mistral, dai francesi Mistral, fino ad arrivare ai cinesi che sfornano il modello DeepSeek, il Qwen, il Kimi da un trilione. Oggi finalmente questo, diciamo, gap in termini di accuratezza nel risultato si è praticamente colmato. Quindi, mentre una volta o usavo un modello chiuso o dovevo accontentarmi di una soluzione che mi dava delle risposte verosimili ma non di qualità elevatissima, oggi benchmark alla mano, perché sono tutti dati che possiamo andare a ricercare chiaramente in internet, vediamo che questi modelli stanno cominciando a comportarsi molto bene anche rispetto a un ChatGPT. Questo prevede comunque di dotarsi di un hardware importante se vogliamo avere un modello molto performante, o di accontentarmi di risposte un po' meno efficaci se non ho la capacità di spesa di poter avere un hardware, diciamo, strutturato.
1: Quindi devo trovare un bilanciamento tra la necessità di tutelare i miei dati aziendali e avere un modello che mi dà delle risposte accettabili. Mi sembra anche di aver capito nel corso di questi anni, questi pochi anni dell'era dell'intelligenza artificiale generativa, che probabilmente in azienda per fare un compito specifico non ho bisogno dell'intelligenza così ampia di un modello come quelli che troviamo online, cioè posso specializzare il mio modello solo su un ambito specifico, no? Se io devo, che ne so, controllare delle foto di pezzi di ferro, oppure devo interrogare un modello su un manuale di una macchina utensile che io ho in un'azienda, lo specializzo solo su quello lì.
0: Esattamente, questa è un'ottima riflessione, ovvero, tra l'altro, è una tendenza anche recente quella di impostare dei modelli con un numero piccolo di parametri al fine, per esempio, di farli girare su uno smartphone. Questo è uscito un modello 2 giorni fa, un modello agentico che ha 200 milioni di parametri, che è molto bravo a comandare perfettamente tutte le funzionalità di un iPhone secondo una mia richiesta, che non vuol dire solo chiama quella persona, vuol dire che il modello fa una serie di ragionamenti al fine poi di attuare delle azioni. Quindi c'è una tendenza al piccolo, c'è una tendenza ad andare su modelli che hanno un numero limitato di parametri per andare su un edging o andare su dei dispositivi appunto mobile, e poi c'è una tendenza di andare su coi parametri tantissimo per dire attenzione, io se voglio in azienda posso farmi girare un modello che è al pari del nuovo ChatGPT o al pari del nuovo Gemini Pro.
1: Certo, però devo avere un piccolo data center, no?
0: Esattamente così, infatti secondo me dovremmo cambiare un po' anche in Europa un po' la mentalità, no? Mentre nel mondo dell'informatica degli ultimi decenni si pensava di creare soluzioni software dove l'hardware era un po' a rimorchio, l'hardware doveva essere un elemento che limitatamente alla soluzione doveva fare quelle poche cose. Dovremmo cambiare un po' il paradigma. Oggi le aziende, soprattutto grazie anche a strumenti di finanza agevolata, come possono essere dei contributi legati all'innovazione, all'internazionalizzazione, c'è l'iperammortamento, adesso è uscito al 180%, qui ci sono gli strumenti per dire ok, ragioniamo in un ambito in cui devo creare una infrastruttura abbondante, abbondanza di calcolo. L'abbondanza di calcolo vuol dire che è vero che posso far girare le applicazioni di Brainware nello specifico nell'ambito della business automation, dell'agentico, rilevamento dei documenti e quant'altro, ma è anche vero che ho molto spazio per far girare ulteriori applicazioni che strada facendo, sempre nell'ambito generativo parlo, stiamo portando avanti. Sì. Per esempio ci sono alcune situazioni in cui ci viene richiesto di caricare dei modelli che cominciano a generare privatamente dei video, riescono a preventivare creando dei render generativi partendo da un preventivo direttamente a una situazione tridimensionale fotorealistica, interattiva, che col prompt posso cambiare il layout per esempio di un'abitazione, piuttosto che quindi infrastruttura e non solo piccole applicazioni, tant'è che il mondo del SaaS sappiamo bene, e la borsa lo sta già scontando, basta andare a vedere al Nasdaq le big corporates come Salesforce, SAP, Microsoft, stanno iniziando a scontare il fatto che il software sta diventando una commodity. Dico perché ci sono modelli come Claude Anthropic, per esempio Claude Anthropic, l'Opus 4.6, che se lo provate, provate a sviluppare delle soluzioni software. È chiaro che ci vuole ancora un po' l'architetto che va in profondità, però anche un no coder può creare delle cose incredibili, dal sito internet a un e-commerce, a un'applicazione mobile, a una parte di sviluppo a bassissimo livello per Linux. Quindi oggi dobbiamo parlare di calcolo e automazione. Quindi quello che manca, anche dal mio punto di vista, non è tanto il fatto di andare a vendere del software o delle cose, è proprio dare quello che è un supporto anche consulenziale che oggi manca, di sì. Persone che purtroppo devono avere sia una competenza molto tecnica, sia la capacità di capire i processi industriali aziendali.
1: Allora, non siete ovviamente gli unici a offrire soluzioni di private AI, però voi puntate su, come tu ci hai spiegato, a fornire proprio anche l'hardware. Ma quali vantaggi ci sono, secondo voi, ad offrire una soluzione appunto completa? Perché io potrei anche chiamare dei consulenti, degli esperti e dire: questo è il mio data center, installatemi una versione open source, open weight, insomma chiamiamola come volete, aperta di un LLM, e quindi mi faccio tutto in casa, arrivando ad un risultato probabilmente simile. Però perché per voi è un vantaggio darmi proprio la soluzione tutta impacchettata completa?
0: Allora, ci sono due temi importanti. Allora, innanzitutto, tutte le due, l'osservazione che hai portato porta a un ragionamento che pochi si stanno ponendo al momento, e tutte e due lo risolvono di fatto. Ovvero, tutti noi abbiamo utilizzato con abbonamenti minimali da $20, $30 il ChatGPT di turno, ed eravamo contenti di questo. Ma molti non si sono resi conto, perché magari non ci ha messo ancora le mani, che se io utilizzo questi strumenti in maniera professionale, e oggi si parla di tutti dei sistemi agentici più che di una semplice chat, no, con un modello linguistico. Agentico vuol dire che lui può anche intervenire, è un sistema di un automatismo che prevede gli LLM, prevede database vettoriali, prevede più flussi di LLM insieme, che generano molti token, quindi generano molte paroline, sia di quello che è l'attività cosiddetta di thinking, cioè di riflessione prima di produrre il risultato, sia per quello che riguarda poi il risultato stesso. Questa cosa qua sembra gratis, tra virgolette,
1: no,
0: ma se andate a vedere quanto costa oggi la generazione di 1 milione di token, un token sono 3-4 lettere sostanzialmente, mediamente, vediamo che riusciamo ad andare da modelli che ovviamente possono essere economici, con un risultato che può essere considerato sufficiente, dai $2 ai $140. E se io ho degli agenti che ogni giorno producono sostanzialmente dell'attività che non necessariamente la chat con l'utente, entrando subito anche nei termini degli esempi, io posso avere un sistema che mappa le mail di tutta la mia rete vendita ed è in grado di creare e generare delle insight sul sentiment, sulla performance della rete vendita, piuttosto che perché le processa tutte e analizza il rapporto tra il cliente e il fornitore. Mi arrivano ogni giorno 350 curriculum, ho un agente che man mano che mi arrivano questi curriculum li va a filtrare, li inoltra a chi di dovere nel giusto di dipartimento e quant'altro, e magari fa già una sua analisi, quindi sostanzialmente accelera il processo. Rispondendo alla tua domanda, perché noi, no, in questo, qual è la nostra vision, no, nella fornitura di questi sistemi? Diciamo che oggi io devo poter comunque investire, attaccare la spina e operare. Un LLM da solo, caricato all'interno dell'infrastruttura, oppure giocare all'utilizzo di un LLM, non ti porta a un risultato immediato. C'è molto studio soprattutto su quello che è la puntualità e l'accuratezza dei risultati. Noi abbiamo maturato dal 2023 tutta una serie di expertise sul mondo fiscale, sul mondo legale, sul mondo dell'industria, quindi la capacità di dare dei risultati che non devono essere solo verosimili, con delle allucinazioni più o meno, ma devono essere puntuali, perché possono scatenare dei processi. Quindi sì, bellissimo che possiamo, e noi lo facciamo in maniera trasparente, diamo tutti gli strumenti. Se il nostro cliente vuole usare l'LLM direttamente perché ha già un suo applicativo, è libero di farlo, perché è tutto basato su API ed è multilayer sostanzialmente, fino ad arrivare all'interfaccia che dal giorno zero attacco la spina, posso chattare con milioni di documenti che il sistema ha indicizzato o sta indicizzando, posso andare quindi a generare del valore immediatamente. Questa è un po' la filosofia. E non solo, le industrie oggi, che comunque hanno altri problemi che pensare a chiaramente far girare dei modelli col RAG agentico, con un sistema di editor agentico, anche perché devo crearli questi flussi in qualche modo attraverso dei sistemi a grafo, noi portiamo un supporto, ma dico noi, ma dovrebbe essere un po' un mantra per tutto il mondo di una consulenza, che deve aiutare le industrie a restare sempre più competitive in un mondo che corre molto veloce.
1: Certo.
0: Quindi se io sono industriale e produco dei pezzi, non è che posso avere, non sono onnisciente, quindi non posso avere competenze, devo farmi affiancare, e se credo che la private AI sia un valore, allora posso prendere la nostra soluzione, ma come qualsiasi altra che può trovare sul mercato con questo paradigma però.
1: Certo, quindi mi stai dicendo che se io sono un'azienda strutturata con competenze IT di un certo tipo, quindi anche con un po' di persone, non una o due, magari me lo faccio il mio sistema in casa con l'LLM, faccio tutto io. La vostra soluzione serve per accelerare questo processo, perché una parte del percorso l'avete già fatto voi, sostanzialmente.
0: Esattamente, sì. Esattamente, sbagliando, integrando, evolvendo, provando sì, sì. Decine e decine di modelli, capendone le differenze, quindi avendo anche una sensibilità che non è scontata, no? Tornando sì, sì. Anche al discorso delle allucinazioni, eccetera. Quindi,
1: poi ti faccio una domanda sulle allucinazioni, però a questo punto uno potrebbe dire, vabbè, ma sono già 20 minuti che parlate, facciamo degli... Ah, non ne hai già fatti degli esempi, però facciamo degli altri esempi di che cosa, a cosa mi serve un LLM installato nella mia azienda, per farci che cosa?
0: LLM abbinato chiaramente a una serie di strumenti, perché oggi sappiamo che gli LLM è un elemento di una catena di cui si compone l'agente. L'agente sostanzialmente è animato dall'LLM, ma l'agente oggi chiama, e questo è chiamato function calling attraverso un protocollo tipo l'MCP, ma senza andare troppo nel tecnico, diciamo che l'agente oggi decide autonomamente di scatenare delle richieste all'interno o all'esterno dell'infrastruttura del cliente. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'agente, parliamo di casi concreti, prendiamo qualsiasi dipartimento all'interno di un'azienda, che sia dal commerciale al marketing, all'HR, alla parte amministrativa, l'agente nel momento in cui è programmato per rispondere magari su un andamento aziendale, lui in autonomia va a prelevarsi delle informazioni attraverso queste function call, quindi scatena delle azioni autonome, quindi non serve neanche che le dia io le informazioni, si collega per esempio al gestionale attraverso l'API o attraverso dei file di scambio, che è un'attività tipica, crea tutta una serie di insights che ogni giorno cambiano. E potrei dire a un agente, guarda, ogni giorno alle 8 del mattino io voglio avere quello che è una rappresentazione della mia attività di vendita, piuttosto che dell'andamento dei prezzi fornitori, fatta in questo modo, fai tu. Quindi anche immaginiamo anche l'amministratore delegato di un'azienda, che quando deve avere dei dati, o li vengono estrapolati da diciamo l'IT o dall'amministrazione che brontola, perché viene tartassata da una persona che arriva e chiede cose, no? Perché magari di notte gli è venuto un dubbio. Oggi l'AI risponde da sola. Perché se io ho un sistema che è integrato a livello azienda, io posso telefonarle, posso chattarci, posso sostanzialmente ricevere un'email, un messaggio su WhatsApp. Perché? Perché io gliel'ho chiesto. Gli ho chiesto, guarda, che io voglio sapere cosa sta succedendo in quel dipartimento, in quel modo. In termini di business automation, poi, è chiaro che prendiamo qualsiasi settore, possiamo avere N use case. Tant'è che noi abbiamo tutta una serie di use case, e tutti noi possiamo avere delle idee su cosa possiamo fare, ma sono infiniti. Perché alla fine della fiera è come mettere una mente pensante, più menti pensanti, che bene o male ha visto tutto quello che è stato scritto dall'uomo, dal giorno zero, ed è in grado, questa sua intelligenza, questa capacità di generare del nuovo testo, di essere declinata specificatamente su qualcosa che l'azienda mastica, che ha sotto il cofano, che sono i dati sostanzialmente aziendali. Quindi parliamo di HR, portato ad esempio del curriculum, riconciliazione, fatturazione, pagamenti, tutto un sistema di insight, sistemi di controllo, quindi tutto quello che non è qualcosa di lineare su cui posso applicare una formuletta o metto un trigger nel gestionale che quando succede qualcosa mi accendo un semaforo, tutto quello che richiede un'analisi di carattere semantico sulla base di N fonti, capiamo bene che questa cosa è pervasiva a 360 gradi. È il bello che i clienti stessi a quel punto possano trovare vantaggio competitivo inventandosi dei sistemi agentici che automatizzano la propria azienda.
1: Chiaro. Senti, il tema delle allucinazioni oggi, 2026, è ancora un tema importante, perché questi sistemi, l'abbiamo detto tante volte, ogni tanto sbagliano, no?
0: Sì, questo è un tema importantissimo. Chiaramente ci sono una serie di paper statistici sul tema, che vanno a misurare con dei dataset quanto un modello è in grado sostanzialmente di rispondere puntualmente o di allucinare. Innanzitutto, il problema dell'allucinazione è un problema grave, perché questi modelli linguistici sono comunque bravissimi a rispondere in maniera molto convincente. Quindi un conto è se io ipotizzassi un'allucinazione dove il sistema comincia a scrivermi un italiano un po' strano, che mi suona male, e io percepisco, no, qualcosa di un disagio. Il problema qua è che questi modelli hanno una capacità persuasiva impressionante. Ci sono anche qua degli studi che dimostrano che la capacità persuasiva di un LLM è qualcosa che può spostare anche, non dico il credo politico, ma poco ci manca, se andate a cercare, sì, sì, no, delle ultime ricerche. Quindi voglio dire, il fatto dell'allucinazione oggi chiaramente è stato compensato. L'allucinazione vuol dire che io ho dei risultati verosimili, ma che sono approssimati, che sono sbagliati. Per esempio, nel nostro settore non possiamo sbagliare un'aliquota, l'applicazione di un IVA, i termini di scadenza di un'imposta. Noi siamo verticali sulla puntualità delle risposte. Perché? Perché nel mondo business io non posso dare risposte verosimili. È come se il mio commercialista mi, certo, dicesse che una volta lì devo versare al 13 del mese, una volta al primo, il bilancio a giugno, quindi, invece che col termine ultimo a maggio o gennaio.
1: Dicendo, quindi, mi stai dicendo che questi sistemi sbagliano, però mi stai anche dicendo che non sbagliano. Cioè, come avete risolto il problema? Cioè, come si risolve il problema?
0: Si risolve in due modi. Allora, c'è una mitigazione dell'allucinazione legata ai nuovi modelli, e qua si va un pochettino sul tecnico, ovvero i modelli, quelli che hanno dato una svolta sostanzialmente all'accuratezza delle risposte, sono stati i modelli che hanno questa capacità di thinking, che non è altro che una autoriflessione, quindi generando di nuovo token, quindi costi, un'autoriflessione su quello che è la tua richiesta, andando a sviscerare il problema prima di darti la risposta.
1: Okay.
0: Quindi mentre questi modelli generativi generavano subito dei token in consecuzione a quello che è la tua richiesta, quindi quel cosiddetto prompt, no, che viene dato,
1: sì, sì, sì,
0: generare i token, l'attività di thinking, grazie a varie modalità di training, e questo è stato un po' una svolta, ha portato a un'autoriflessione tale per cui le allucinazioni sono calate. Punto numero due.
1: Però aspetta, ci sono al punto numero due ci arriviamo. Sono calate, sì, però, cioè, il tema è: io sono l'amministratore delegato di un'azienda, mi porto in casa un sistema di cui mi posso fidare, o che ogni volta che mi dà una risposta devo metterla in dubbio e andarla a verificare?
0: Si può verificare unicamente su base statistica. Questi modelli alla fine della fiera sono dei grandi modelli su base statistica. Quindi c'è un certo tipo di confidenza nella produzione di queste paroline che compongono la risposta. Quindi, sì, non c'è un determinismo, non sono sistemi,
1: sì, sì,
0: infallibili,
1: ma questo l'abbiamo
0: come anche l'umano
1: capito
0: è infallibile.
1: In questi anni, sì, esatto. Davide Cuttini, grazie per essere stato con noi. A presto, buon lavoro.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Come per ogni episodio sono tanti gli spunti di riflessione, uno degli obiettivi era richiamare la vostra attenzione sull'importanza di controllare i dati e trovare il giusto equilibrio fra l'uso di un modello in cloud, con tutte le accortezze che abbiamo spiegato, e un modello privato in azienda, e ovviamente le scelte devono tenere conto di tanti fattori, dei costi ad esempio, delle competenze interne, dell'obiettivo che vogliamo raggiungere. È anche molto interessante l'ultimo punto che abbiamo affrontato, la frontiera della gestione della conoscenza interna all'azienda e di come l'intelligenza artificiale può aiutarci. C'è chi sostiene che sia importante formalizzare molte delle azioni che oggi sono informali, cioè che rimangono nella testa delle persone, e c'è chi ritiene che sia invece impossibile formalizzare questa conoscenza in modo efficace. Vi ringraziamo come sempre per l'attenzione, potete scrivermi per qualsiasi motivo a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo nel prossimo episodio.

0: tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai,
4: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
3: evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
1: Ed eccoci qui anche questa domenica con una selezione di alcune puntate andate in onda nell'ultima stagione di Personal Best, riascolto che oggi dedichiamo alle puntate mensili che definiamo domande e risposte, domande che i nostri ascoltatori ci hanno scritto alla mail personalbest@radio24.it, al numero WhatsApp 37572 69212, puntate in compagnia ovviamente dei nostri due esperti. Sono al telefono con noi la nutrizionista Francesca De Rigo. Buongiorno Francesca.
2: Eccomi qua, buongiorno a tutti.
1: E ovviamente il coach Fabio Vedana, ciao coach.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Come sempre, insomma, all'oscuro delle domande, visto il periodo è una sorta di maturità mensile, anzi settimanale. Allora, iniziamo con il maturando Fabio Vedana.
4: Ciao Personal Best, sono Cristiana, vi scrivo da Milano, ho 49 anni e corro da anni. Mi piace preparare una o due maratone all'anno e in mezzo faccio un po' di gare su distanze più corte. Per esempio, recentemente ho corso una 5 km su Naviglio in 23 minuti e 40. Corro 4 volte a settimana, però da tempo convivo con un fastidio al gluteo e con una fascite che è sempre lì, un po' latente. Ora, vista la bella stagione, ho sostituito un'uscita di corsa facile nel fine settimana con un po' di chilometri in bici. Però considerando che solitamente sabato mattina tendenzialmente ho sempre fatto un'uscita facile di 10-12 km a 5:30-5:40 al chilometro, come posso ottenere lo stesso risultato con la bici? L'idea è quella di togliere un po' di carico dovuto alla corsa.
1: Fabio, questa ti piace?
3: Certo che mi piace, perché vuol dire che il nostro ascoltatore ci ascolta e mette soprattutto in pratica i consigli che diamo, cioè il concetto base del cross training, no? Cioè, comunque gli adattamenti centrali che vengono indotti con l'attività aerobica di endurance si possono trasferire da sport diversi, quindi dalla bici alla corsa e viceversa, o dal nuoto o dallo sci di fondo, o di tutti gli sport di endurance che conosciamo. Allora, buona l'idea, soprattutto in questa fase di caldo africano con l'anticiclone che ci soffia alle spalle, quindi correre comunque è molto più impegnativo. La bici ci aiuta a ovviare un pochino il discorso legato sia al carico, come ha detto, cioè al carico per stare sulle gambe ulteriori minuti, sia anche ci aiuta un pochino a migliorare la percezione del calore. Se era abituato a fare una uscita da 50 minuti, un'ora nel weekend, il sabato, può tranquillamente sostituirla con un paio d'ore di bici. Un paio d'ore di bici è un'intensità abbastanza bassa e una frequenza di pedalata. Il consiglio che do sempre a chi utilizza la bici per la corsa ha una frequenza di pedalata simile come numero di gesti al minuto alla cadenza che avrà di corsa, quindi okay. Se solitamente lavora con 170-180 passi al minuto, sì, di lavorare intorno alle 85-90 pedalate al minuto, che sono assolutamente una frequenza di pedalata raggiungibile anche da neofiti. E la frequenza cardiaca, ricordiamo che statisticamente la frequenza cardiaca in bicicletta sta a una decina di battiti più bassa rispetto alle zone della corsa, statisticamente. E quindi se solitamente sono abituato a fare il mio lavoro in Z1 a 140 battiti, di bici lo farò a 130, ecco, per dare proprio dei numeri pratici. Consiglio è di posizionare bene l'altezza del sellino, perché se posiziono l'altezza del sellino e l'arretramento dello stesso sbagliata, potrei avere un pochino un sovraccarico sulle ginocchia e un sovraccarico anche muscolare sul quadricipite. E quindi è bene utilizzare, allora in rete ci sono tantissime formule che ci danno l'altezza del sellino, ma basta farsi vedere da chi ci ha comprato la bicicletta come sto pedalando e ci può dare una mano su
1: per trovare la giusta
3: evitare
1: posizione.
3: Di pedalare troppo bassi e troppo avanzati, ecco. Queste sono le due problematiche, cioè se vedo che il ginocchio va oltre il punto di spinta, vuol dire che sto sovraccaricando un po' troppo l'articolazione.
1: Sono e un po' troppo seduto.
3: Questo è un po', diciamo, proprio a livello macro quello che posso dare come consiglio.
1: Allora, continuiamo con una domanda per Francesca, domanda mi viene da dire prova costume. Sono Patrizio, ho 58 anni, da un paio d'anni corro 3-4 volte a settimana per un totale di 30-40 km, ho corso due maratone aumentando in quel caso i chilometri settimanali. Corro anche per stare in forma, però nonostante i chilometri il peso non scende, sono alto 1,72. Quando ho iniziato pesavo circa 90 kg, ora peso, quando va bene, 85. Ci sono allenamenti su cui puntare di più per perdere peso?
2: Bella domanda. Allora, prima di tutto l'approccio, come diciamo sempre, deve essere a 360 gradi. Parlo dell'approccio alla perdita di peso. Sì. Ok. Quindi cosa succede spesso? Una persona magari sovrappeso decide, diciamo, di iniziare a correre o di iniziare a fare un'attività sportiva qualsiasi, quindi inizialmente si verifica una perdita di peso che è dovuta a un aumento del dispendio energetico, però comunque senza alcuna modifica all'alimentazione, diciamo che dopo un po' questo risultato si stabilizza, quindi sì, sicuramente alimentazione oltre attività fisica, ma anche il sonno per esempio è importante, ok? Quindi l'approccio deve essere a 360 gradi, quindi ora non so quali siano stati i cambiamenti oltre a quello di inserire l'attività fisica, quindi se c'è stato anche un cambiamento dell'alimentazione o quindi un approccio più integrato, diciamo. E poi un'altra cosa, che magari il corpo prima di tutto si invecchia, vabbè.
1: Okay.
2: Ok, quindi il metabolismo non risponde più come poteva rispondere, diciamo, prima, quando eravamo più giovani, 10-20 anni fa. Però diciamo che il metabolismo si adatta anche un po' al livello di attività fisica, quindi quella perdita di peso iniziale poi dopo si stabilizza un po'. Quindi bisognerebbe andare sicuramente un po' più a fondo, fare una bella anamnesi alimentare dello stile di vita completa per vedere poi quali, diciamo, obiettivi porsi anche in termini, diciamo, di peso, che dipende anche da quella che è la massa totale. Ci sono persone che magari si mettono a correre ma hanno una corporatura, diciamo, che non è proprio quella predisponente alla corsa, e magari si confrontano con persone, diciamo, più asciutte, no? Okay. Che sono anche più adattate a questo gesto. Quindi ricordo che dimagrire significa perdere massa grassa, ma se una persona magari ha tanta massa magra, anche tanta massa muscolare, che è un bene, non può neanche spingersi troppo oltre. Quindi okay, ci sono, diciamo, varie cose da considerare. Diciamo che il consiglio che mi viene da dare così è di non, diciamo, mangiare giustificando il fatto che facciamo attività fisica.
1: Infatti, anch'io vorrei arrivare lì, infatti, insomma, molte volte ci premiamo più del necessario.
2: Sì. Esattamente, cioè giustifichiamo il fatto che abbiamo fatto attività fisica, che magari inizialmente abbiamo iniziato a fare quell'attività e ci è andata bene, abbiamo perso peso, cioè, e però dopo un po', diciamo che il nostro fisico mangia la foglia. Ecco.
1: Okay. Sì, poi alla fine magari c'è il rischio di mangiare più di prima, insomma.
4: No, per infatti, fatto che ho fatto 20 chilometri.
1: Ok, continuiamo allora con un'altra domanda in questo caso per entrambi.
4: Sì, buongiorno, sono Gerardo, 60 anni, 1,62 di altezza per 70 kg in evidente sovrappeso. Ho una domanda per la nutrizionista e una per il coach. Però prima della domanda ci tiene a dirci che ha fatto 2 Ironman.
1: Sì.
4: Terzo di categoria, 60-65 anni, campionato italiano nel 2025. Secondo di categoria, 60-69 anni, a campionato spagnolo a fine maggio. Quindi è bravo.
1: Sì, uno che va.
4: Uno che va. Domanda per Francesca. In bici mangio 6 panini con mortadella, maionese e provola affumicata. In più croccante le mandorle e all'arachidi. Cosa ne pensa la dottoressa Francesca De Rio di questo
1: panino con la mortadella?
4: Quando va in bici?
2: Durante l'Ironman.
1: Immagino di sì.
4: Infatti.
1: Insomma, sì. 6 panini.
4: E leggiamo anche quella per il coach così.
1: Ok.
4: Il 30 maggio Ironman in Spagna, secondo di categoria, 60-69 anni. Il 2 giugno mezzo Ironman a Barberino del Mugello. Cosa ne pensa il coach sui tempi brevissimi tra le due gare?
1: Andiamo con Francesca prima.
2: Non so, posso pensare a questa cosa del panino della mortadella.
1: Hai bisogno di tempo, non ti
2: è una domanda. È un nuovo integratore.
4: Più che altro provo la affumicata.
1: No, adesso non siamo degli chef, non abbiamo un giudizio.
2: Tu mangiavi le patatine.
4: Però.
1: Però Francesca, allora, insomma, questa cosa dei panini lo ritroviamo anche per chi fa ciclismo, magari, no?
2: Sì, sì. Sicuramente, quindi ci sono delle attività e delle persone che tollerano benissimo, diciamo, un'alimentazione vera rispetto agli integratori durante un'attività magari che è lunga e non è intensissima, no?
1: Sì.
2: Perché ok, quindi anche durante le ultramaratone si mangia, eccetera. Cosa ne penso? Vabbè, se durante l'Ironman questa cosa non dà fastidio e dà energia, sicuramente non c'è scritto da nessuna parte, okay? Non c'è nessuna pubblicazione, non c'è nessun libro, e sicuramente è meglio introdurre zuccheri, questo lo sappiamo, cioè ce lo dice la scienza, ma se non ci sono problemi di digestioni, lui si sente bene, se ha energia eccetera, va bene così, nel senso che ognuno ha la sua strategia, e l'Ironman è una cosa anche, diciamo, particolare, per cui è anche un po' la coperta di Linus, possiamo dire così, a prescindere da quello che penso io, perché ognuno è diverso. Mi viene da dire, siccome lui prima ha detto di essere in evidente sovrappeso, che questo stile di vita, stile alimentare, si riflette magari un po' nella quotidianità. Quindi questo utilizzo di salse, magari di affettati, perché comunque la mortadella è una carne processata, quindi io farei una valutazione, un esame di coscienza, diciamo, su questa cosa qua, e magari andrei a rivedere l'alimentazione, perché se questa è una finestra limitata all'Ironman, che comunque è un qualcosa di particolare, o alle uscite in bici lunghe, ecco, che ci può anche stare, va bene così, non lo consiglio, ma va bene così se non ci sono appunto problemi, però andrei a fare questo esame di coscienza su quello che è lo stile alimentare quotidiano, ecco.
1: Sì, anche perché se nel giorno della prestazione mangiamo mortadella, maionese e provola. Chissà, fuori dall'Ironman.
2: Finché lo stomaco regge lì, io non ho niente da ridire. Ovvio che se uno viene a dirmi che mangia così e poi magari ha problemi gastrointestinali, cali energetici, eccetera, allora sicuramente da rivedere.
1: Non volevo demonizzare la mortadella, comunque.
4: No, ma è sempre
2: assolutamente no.
1: Io corro per poter mangiare la mortadella, per cui. Coach, invece, due gare ravvicinatissime: 30 maggio l'Ironman e il 2 giugno il mezzo Ironman a Barberino.
3: Diciamo che due gare così lunghe con solo due giorni di recupero non è assolutamente consigliato, però dico anche che dipende sempre dall'intensità a cui le faccio. Se mi avesse detto ho fatto l'Ironman alla massima intensità mia sostenibile e dopo due giorni sono stato in grado di fare un altro mezzo Ironman alla massima mia intensità sostenibile, avrei detto è sicuramente impossibile, vuol dire che quella non è la tua massima intensità sostenibile. Se li fai piano, ricordiamo il mondo dell'ultra cycling e delle ultramaratone e dell'ultra endurance, è una cosa che secondo me non è così indicata, ma è fattibile, dipende dall'intensità. Non prendiamolo come esempio, secondo me. Si vede che il nostro ascoltatore aveva l'esigenza di vincere entrambi i campionati, sia quello spagnolo che quello italiano, quindi la medaglia e la maglia erano più importanti magari della tutela un po' della propria salute, no? No, anche della tutela un po' della propria salute.
4: Infatti. Perché ha 60 anni, cioè non è proprio giovincello.
3: Ed è sovrappeso, come dice lui, che l'altro fattore di rischio. Io non gliel'avrei mai suggerito, cioè io come coach in fase di pianificazione mai avrei suggerito una situazione del genere, perché ricordiamo che sono due giorni di recupero dopo un Ironman. Solitamente la posologia del recupero dopo un Ironman sono 21 giorni.
1: Per un atleta di alto livello, immagino.

0: No, no, no, per un amatore, un atleta di alto livello può scendere anche a 2 settimane, mm-hmm. però un amatore sono sì, almeno sì. 21 giorni, okay, ecco. Quindi dipende naturalmente dall'intensità a cui l'hai fatta, siccome non sappiamo l'intensità, sappiamo solo il risultato, dipende, sì. nella sua categoria comunque dipende molto dai numeri di partecipanti, no? Sappiamo che più la categoria è age e meno partecipanti ci sono, e quindi l'intensità è più bassa e quindi si può sopperire con un'intensità più bassa durante l'esecuzione della prova della gara. Quindi il suggerimento ai nostri ascoltatori: non fate
1: questo a casa,
2: anche perché
0: non fatelo perché non fa bene, ecco. Sì. Alla lunga non fa sicuramente bene.
2: Mi viene da dire però, Fabio, dipende anche, cioè è vero che va bene dell'intensità, però sicuramente magari la sua intensità è diversa e, cioè, non so come dire, per lui è forte magari, anche se
1: anche se dice per noi è una battuta blanda, diciamo così, però alla fine insomma rispetto alla sua prestazione, però
0: questo non possiamo saperlo,
2: ecco, infatti,
1: tutto da verificare, faremo scrivere tutti gli altri risultati così capiremo insomma qual è la sua prestazione reale. Allora, su questo facciamo una breve pausa per questa prova d'esame per il coach nutrizionista e poi torniamo con altre domande per valutare meglio la loro preparazione. A tra poco.
3: Mi chiamo Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
4: Dal podcast di Radio 24, al suo salotto. Il 15 settembre, dalle 18 alle 20, in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel 5° anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre, la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
5: Personal Best.
1: E quindi seconda parte per continuare a parlare di allenamento e nutrizione con questa nostra puntata mensile domande e risposte. Torniamo in classe con una domanda per il coach. Buongiorno, mi chiamo Pietro, ho 56 anni, vi ascolto spesso quando sono di turno la domenica e vado al lavoro. Non sono un appassionato di corsa, anzi fino a poco tempo fa non avrei mai pensato di iscrivervi, però il programma è piacevole, grazie, sentendo le storie dei vostri ospiti e i consigli che date agli ascoltatori, una domanda è iniziato a frullarmi in testa. Vorrei tornare un po' in forma. Negli anni ho provato anche a iscrivermi in palestra, pieno di buoni propositi, ma credo di essere andato poi 2 volte prima di abbandonare tutto e non so bene neanche perché. Ora mi chiedo, a 56 anni è troppo tardi per iniziare a correre? Non sogno maratone o medaglie, mi piacerebbe semplicemente stare meglio per perdere qualche chilo, sentirmi più energico e magari scoprire un'attività da fare con costanza. Da dove dovrebbe iniziare una persona come me che non ha mai corso seriamente? Fabio.
0: Non è mai troppo tardi, mai, neanche a 80 anni, neanche a 90, non è mai troppo tardi per fare attività fisica e per fare attività di endurance, mai. Ricordiamo sempre che l'essere umano è fatto per fare resistenza, okay. È proprio stato pensato e si è evoluto per essere resistente, e quindi diciamo e suggeriamo e incentiviamo il nostro ascoltatore a cominciare a fare attività, e lui dice la corsa vuol dire che è quella in cui si sente più attratto, bene, sì. Facciamo qualcosa che ci piaccia, sì. Dico sempre l'indicatore è quando finisco di fare l'attività devo avere ancora voglia di farla e non vedo l'ora di rifarlo, okay. Quello è l'indicatore che ci dice quell'attività lì è giusta per te, che sia la bici, il nuoto, la corsa, i pattini, il nordic walking, lo sci di fondo, qualsiasi attività di continuativa che ci dia questa emozione è sicuramente la nostra attività. Se quindi vogliamo iniziare a correre, cominciamo facendo il classico protocollo di alternanza corsa-cammino.
1: Okay.
0: Quindi cominciamo con 30 secondi di corsa e un minuto e mezzo di cammino. Io quello è il basic con cui, se non ricordo male, tra le 300 quante sono?

0: lo scheletro ha il carico della corsa. Ricordiamo che quando corriamo abbiamo almeno il triplo del nostro peso da sopportare rispetto a quando camminiamo, sì, e quindi questo va adattato. Il nostro corpo ha una grande capacità di adattamento e naturalmente la sfruttiamo in questo modo. E poi sul carico, e poi per adattare la parte cardiocircolatoria, cardiorespiratoria, e quindi aumentare la nostra resistenza. Anche lì la posologia, un giorno sì, un giorno no. Okay. E quindi anche lì posso avere il tempo per recuperare lo sforzo che ho fatto. E naturalmente anche avere ancora voglia di rifarlo. Quindi, sì, seguendo queste semplici indicazioni, vediamo il nostro ascoltatore da domani, perché poi anche lì inizio lunedì, sì, che è domani.
1: Che domani. Perfetto.
0: Perfetto, da lunedì cominciamo. E cominciamo con questo protocollo di corsa cammino e aspettiamo risposte e aspettiamo l'evoluzione del nostro ascoltatore, che sicuramente ci risponderà a fine estate quando riprendiamo.
1: E poi importante in questi casi anche darsi un piccolo obiettivo, no? Magari il desiderio è quello di arrivare a correre mezz'ora o 5 chilometri di fila, perché il rischio in questi casi, quando iniziamo a fare un'attività di questo tipo, ci ricordiamo quando eravamo ragazzini che correvamo fortissimo, sì, magari ci mettiamo lì a correre subito a tutta perché pensiamo di poter migliorare correndo forte, alla fine poi ci siamo esauriti e il giorno dopo non abbiamo più voglia di correre, no?
2: Sì, soprattutto abbiamo male ovunque.
1: Per cui la progressività di cui sopra. Allora, continuiamo con una domanda per Francesca.
2: Buongiorno, sono Daniele, ho 41 anni, ho una domanda per la nutrizionista De Rio. In questa fase estiva ho la tendenza a mangiare un po' meno e vorrei approfittarne per perdere 2-3 kg con l'idea di trasformarli in qualche secondo al chilometro in meno. Però ho un dubbio, negli ultimi mesi ho cercato di controllare il peso anche nei giorni di recupero, ma spesso mi sento scarico e gli allenamenti ne risentono. In più mi confondo su quello che leggo, c'è chi dice di mangiare meno nei giorni di riposo e chi invece sostiene che proprio lì il corpo si adatti e serve mangiare di più. Anche il conteggio delle calorie mi sembra molto teorico e poco realistico nella pratica. Cosa ne pensa la nutrizionista?
1: Francesca, tutto
3: partiamo
1: peso
3: dalla
1: oggi.
3: Fine. Sì, esatto, si vede che siamo
2: Prova costume.
3: Sì, sì. Dunque, partiamo dalla fine. Sicuramente il conteggio delle calorie, sì, è matematica, ma non è trasferibile alla realtà di tutti i giorni. E soprattutto, come abbiamo sempre detto, il nostro fabbisogno energetico è molto diverso, no? Dipende da vari fattori, anche dall'attività fisica, ma non solo, anche da come stiamo in quel giorno, dallo stress, dal carico di lavoro che abbiamo, quindi è molto modulabile anche dal sonno, da come abbiamo dormito. È vero che in estate tendiamo a mangiare, diciamo, di meno, perché comunque col caldo facciamo più fatica e probabilmente abbiamo più voglia di mangiare delle cose fresche, sì, quindi cuciniamo anche di meno, abbiamo più voglia di mangiare la frutta, la verdura, delle cose fredde. È anche vero che però se io tendo a mangiare di meno, no, come mi sembra che sia capitato in, sì, questo caso, tendo a mangiare di meno ma allenandomi come sempre e in più col caldo, è perfettamente normale sentirsi scarichi. È vero che il corpo nelle ore successive, e quindi quando diciamo c'è il recupero, ha bisogno dei nutrienti, quindi restringere troppo l'alimentazione quando si è, diciamo, nel giorno di riposo, in realtà non favorisce il recupero. E quindi mi viene da dire che un motivo di stanchezza potrebbe essere anche un recupero non, diciamo, ottimale in questo caso.
1: Okay.
3: Però teniamo sempre presente che anche il caldo influisce. E la disidratazione può essere uno dei motivi per cui noi comunque ci sentiamo scarichi, ok?
1: Sì.
3: Il mio consiglio è, se si vuole un po' ridurre, nel senso, la quantità di cibo, però dobbiamo sempre stare molto attenti alla qualità, quindi a quali sono quegli alimenti che poi mi permettono di recuperare e soprattutto a mettere energia negli allenamenti. Quindi quando c'è l'allenamento io devo integrare gli zuccheri durante, ok?
1: Sì.
3: E integrare subito degli zuccheri subito dopo, sottinteso anche l'idratazione ovviamente, quindi sali minerali e zuccheri, e mettere le proteine nel recupero e continuare ad alimentarmi, diciamo, magari riducendo sì un pochino la quantità o anche il tipo, quindi mangiando alimenti più freschi che continuano a idratarmi, però senza dimenticare mai queste proteine, ok, che sono quelle comunque che favoriscono bene il recupero.

0: però a livello muscolare. Una volta che io comunque ho integrato le riserve di glicogeno, subito dopo e non faccio ulteriore attività fisica, ecco, quelle diciamo restano, cioè le utilizzo ma non in maniera così drastica come per l'attività fisica, quindi mangiare carboidrati normalmente mi permette comunque di recuperare al meglio. Che dire, no, come al solito dovrei avere delle informazioni specifiche sulla anche qualità degli alimenti e sulla qualità dell'alimentazione, soprattutto del timing, quindi in quale momento mangio determinati nutrienti in base all'allenamento. Ecco.
1: Ok, allora continuiamo invece per un'altra domanda per Fabio. Ciao amici di Personal Best, vi scrivo da Bergamo, sono Lorenzo, ciclista amatore di 52 anni, ho una domanda per il coach Fabio Vedana. Premesso che non siamo tutti uguali, ognuno ha le sue caratteristiche genetiche di partenza. A tuo avviso, allenandosi il giusto, sostenibile, senza infortuni e con costanza, su che range possono andare i reali margini di miglioramento? Ad esempio, per un amatore che dopo diversi anni di corsa a sensazione 30-40 km a settimana corre lento a 6 al chilometro e una 10 km in 48 minuti, se si allenasse in maniera più strutturata, dove potrebbe arrivare? Nella bici vale lo stesso discorso? O lì la genetica conta ancora meno per aumentare l'FTP, quindi potenza di soglia funzionale, quindi ipotizzando 150 km a settimana sempre sensazione? La domanda nasce dalla considerazione che attualmente sono molto libero in quello che faccio e mi diverto abbastanza. Vedo però i miei amici andare sicuramente più forte seguendo i piani strutturati, ma anche sacrificando un po' di sana e spensieratezza, e quindi mi chiedo se il gioco vale la candela e se effettivamente con il giusto impegno ci si può togliere qualche soddisfazione. Grazie e saluti a tutti alla ciurma.
2: Fabio. Bella domanda, bella domanda, e dico questo. Come non è mai troppo tardi per iniziare a fare attività di endurance, non è mai troppo tardi per migliorarsi, soprattutto negli sport di endurance come i nostri. Anche a 52 anni possiamo migliorare, possiamo anche migliorare tanto. Quindi, e come miglioriamo? Con aumentando il volume di somministrazione dell'allenamento, aumentando l'intensità, la qualità dell'intensità e migliorando il recupero e integrandolo con una buona alimentazione e idratazione. È sempre questo l'algoritmo giusto. Dipende naturalmente da qual è l'obiettivo. Sì. E nella domanda del nostro ascoltatore è insita, almeno l'ho sentita, nascosta il fatto che comunque deve divertirsi. Quindi, per esempio, io in questo momento della mia vita mi diverto a fare degli allenamenti di qualità su me stesso, che quando avevo 20 anni odiavo, ma adesso mi diverto a farlo. Quindi, sì, se ben venga, perché mi dà proprio gioia. Quindi dobbiamo guardare questo con il presupposto sempre che fare attività continuata è sicuramente un segno di benessere. Poi naturalmente dipende da noi se vogliamo fare più qualità, più quantità, ben consapevoli che comunque sono le due strade per poter migliorare le performance, sia quindi nella corsa migliorando la velocità a cui corro al chilometro a parità di fatica, sia come lui parlava dell'FTP, che è la potenza funzionale che si può tenere per circa un'ora, che è un po' quello che ci dà la cifra dell'intensità che siamo in grado di sostenere, e quindi possiamo migliorarla anche a 52 anni, a 55, a 60 anni, senza nessun problema. Non è assolutamente un fatto genetico né un fatto anagrafico il miglioramento, è un fatto solo di impegno e di quello che abbiamo detto che sono i quattro aspetti più importanti, quindi il recupero, l'alimentazione, l'idratazione e lo stimolo.
1: E poi se questi allenamenti che aggiunge tolgono quella sana spensieratezza, esatto, di cui parla, magari è meglio continuare come, no. Come abbiamo sempre fatto, infatti sì, questo è un po' l'ascoltatore ci dice questo. Allora, chiudiamo con un saluto a Stefano, che ci ha scritto recentemente una mail per raccontarci della sua passione per la corsa, ha seguito in parte il piano di allenamento del coach Fabio Vedana e poi ci dice tutti i vostri buoni consigli, per cui ci teniamo insomma a leggere questa lettera per chiudere questa stagione.
3: Diciamo emozionato. Cari amici di Personal Best, sono un ragazzone di 53 anni che da oltre una decina di anni ha scoperto la passione per la corsa. Come per molti è nata con la voglia di rimettersi in forma e piano piano i 5 chilometri sono diventati 10 e da qui la voglia di provare qualche gara su strada, sempre con la voglia di mettersi alla prova e divertirsi. Il 17 maggio scorso ho terminato con grandissima soddisfazione la mia prima mezza maratona, in poco più di 2 ore, obiettivo un tempo impensabile. Questo risultato è stato anche merito del programma di allenamento del coach Vedana, che ho seguito

0: diligentemente, più o meno, in abbondanti 6 mesi. Sai com'è, le articolazioni non sono quelle di una volta. E quindi grazie al coach Vedana per l'aiuto nella preparazione e a Ivana e a Silvio per la meravigliosa compagnia e per la passione che comunicate per me ogni lunedì mattina in podcast, e assolutamente non ultima a Francesca per il fondamentale approfondimento sulla nutrizione che va di pari passo con la corsa. E ora si continua, viva viva la corsa. Un caro saluto, Stefano.
1: Che bello.
2: Allora si chiude qui questo riascolto di alcune puntate andate in onda nell'ultima stagione di Personal Best, per cui per oggi ci fermiamo qui. Ora linea GR24, noi torniamo domenica prossima sempre alle 6:30 e alle 16:30. Buona serata.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
6: Sono le 17.
7: GR24, il sole 24 ore.

0: sparatoria durante un rave in Svizzera. La vittima è una giovane italiana, altri 5 feriti. Si rovescia un traghetto al largo di Cipro Nord, 7 vittime, 23 i dispersi. Islanda no a stringere con l'Unione, la Premier incassa la sconfitta. Buon pomeriggio da Gigi Donnelli, da Roberta Frisani in regia. Dunque, è un'italiana di 22 anni, si chiama Maria Spinelli, la vittima della sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di Arau, vicino a Zurigo.
1: E ancora caccia all'uomo ad Arau, nel cantone Argovia, in Svizzera, dove nelle prime ore di oggi qualcuno ha sparato diversi colpi d'arma da fuoco durante un rave party, uccidendo una donna di 22 anni e ferendo altri 5 giovani, 4 uomini e una donna, tra i 24 e i 27 anni, ricoverati in ospedale, alcuni con ferite gravi. Erano 3.500 le persone presenti all'evento organizzato all'ippodromo Pferderenbahn. La polizia cantonale di Argovia è presente sul posto con un nutrito contingente. Non è chiaro se a esplodere i colpi sia stata una sola persona o più individui. Un testimone oculare ha riferito di aver visto un'ombra con un fucile d'assalto. Anche il movente resta sconosciuto. La polizia locale ha dichiarato che manterrà una presenza rafforzata anche al di fuori di Arau. L'area intorno all'ippodromo, alla piscina e al campo sportivo è stata transennata e la polizia ha chiesto ai cittadini di tenersi lontani dalla zona. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il traghetto che si era in parte ribaltato stamane al largo della costa nord dell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord è completamente affondato ad una profondità di 514 metri, lo annuncia il ministro dei trasporti turchi. Confermato il bilancio temporaneo, 237 persone portate in salvo, 7 morti, ma ci sono anche 23 dispersi. Sconfitta ma soddisfatta della partecipazione popolare, la prima ministra islandese Frosta Dottir commenta l'esito del referendum. Dice: è chiaro che il 53% della popolazione non desidera compiere un passo più ampio in questo senso. Dobbiamo affrontare i prossimi mesi rispettando i punti di vista. Ancora aggiornamenti, nuovi attacchi nel pomeriggio, droni russi sull'Ucraina e verso il centro della capitale Kiev in fiamme, riferisce il sindaco Klitschko poco fa, una palazzina nel quartiere storico centrale di Shevchenko, mentre le squadre di soccorso sono da poco intervenute anche nell'area di Holosivsky, che è il sud della capitale, dove si trovano alcuni dei maggiori parchi appunto della città. Un uomo di 49 anni, torniamo in Italia, è morto dopo essere stato colpito da una coltellata, da un coltello da cucina dal padre di 83 anni nell'abitazione in cui entrambi vivevano a Colico, il centro della provincia di Lecco. Il padre 83enne è stato arrestato per omicidio. È tutto per questa edizione, adesso tutti convocati weekend con Giovanni Capuano. GR24 torna alle 18:00.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Nome:
6: Freeway Skyline.
5: Professione:
6: IRP.
5: Missione:
6: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
5: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
8: Como, Inter, Arsenal. Già un avvio piuttosto complicato, un percorso in salita per il suo Napoli. Se l'aspettava così?
9: Il calendario dipende. Se vinciamo, il calendario è in discesa. Se non vinciamo, il calendario è in salita. Cioè, dipende tutto dai risultati.
10: Dobbiamo convocare la banda.
11: Venite!

Salemakers, aspetta, dentro Gonzalo Ramos! Diagonale perfetta! Lo urla il suo primo gol a San Siro.

0: We have a lot to do. I think this game shows us that we need to do a lot of work, but we won, and that is important for our work.
1: La vittoria di stasera è meritata perché siamo rimasti in equilibrio sempre, non ci siamo lasciati mandare in confusione, abbiamo fatto delle cose buonissime, ci vuole un po' più di determinazione, un po' più bravi ad avere

0: E poi la cattiveria per lo spunto importante, cioè più pulizia, più qualità, però la squadra a me è piaciuta molto.
1: Noi abbiamo l'obbligo di mantenere un livello alto, abbiamo l'obbligo di mantenere quello che di buono questa squadra, questa società negli ultimi anni ha fatto.
2: Con il mister sono cose che succedono in campo, nel calcio, io mi pento di tantissime cose perché non siamo perfetti, massimo rispetto per il mister perché si può vincere un 20% di quello che ha vinto già lui e lo che ha fatto e la squadra che ha guidato e ha rappresentato, per me sarebbe già un grande successo.
3: Domani è la prima partita in casa, quindi sarà emozionante, soprattutto perché andremo a giocare nello stadio nostro, con i nostri tifosi. Affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie. È la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto. Una squadra ben organizzata, che ha una buona tecnica, ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato.
4: Eccoci qui, 17.08 di questa domenica, fin qui di passaggio per il campionato, domenica però in cui sta succedendo di tutto perché mancano poco più di 48 ore alla chiusura del mercato. Rapida sequenza: Daron, che dopo 10 anni ha lasciato l'Atalanta ma è tornato da maestro Gasperini e dunque è sbarcato a Roma, va alla Roma, la Juventus che prova a prendere Pape Sarr, forse presta Jonathan David all'Atletico Madrid, il Milan che a sua volta presta Jimenez al Porto e si fa prestare Hutchinson per il dopo Leao, Rowe è messo fuori dal Bologna perché non sereno, parole di Tedesco, Bologna che affronterà poi nella giornata di domani l'Atalanta nella gara che chiude questa seconda giornata che, come detto, è una tappa di passaggio fin qui senza scossoni. Abbiamo visto vincere il Milan e la Juventus, oggi vediamo la guerra dei mondi tra Allegri e Fabregas. Napoli-Como 18:30, poi questa sera l'Inter, domani come detto tocca l'Atalanta, tappa di passaggio perché settimana prossima di questi tempi avremo celebrato Inter-Napoli-Roma-Atalanta e andremo verso Juventus-Milan, dunque il primo fine, super fine settimana della stagione. 800-24-00-24, se volete chiamare potete già prenotarvi, poi e microfoni aperti, 349-238-6666 per i vostri sms, whatsapp, anche vocali. Allora faccio la chiama. Carlo Genta, ciao.
5: Ciao Giovanni, ciao a tutti.
4: Pierluigi Pardo, ciao.
6: Ciao, ciao, ciao.
4: Ciao Pier. Ciao. A Napoli.
6: Ciao.
4: E dopo ti chiedo del clima per questo Napoli-Como e poi abbiamo convocato Fabio Bazzani da DAZN. Ciao Fabio.
7: Ciao,
6: ciao.
7: Buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao. Buon pomeriggio anche a te. Successo poco fin qui di significativo, ma il meglio deve ancora venire per questo fine settimana, Fabio, sei d'accordo?
7: Oddio, io vieno a Firenze qualcosa di significativo è successo, nel senso che insomma è stata una sconfitta abbastanza pesante, quella della Fiorentina, forse anche inaspettata, nel giorno del centenario, un Frosinone che è andato a vincere con merito, una Fiorentina che ha dimostrato grande fragilità. Poi sì, è chiaro che è ancora tutto in divenire, c'è questo Napoli Como, c'è l'Inter stasera, insomma, diciamo che ieri la sconfitta della Fiorentina, ma
4: aspetta, c'è qualche interferenza sulla linea, adesso vediamo di sistemare e perfezionare il collegamento con Fabio Bazzani. Pier, impressioni?
8: Eccomi.
4: Sì, impressioni?
8: Eccoci qua, impressioni, grande clima, grande caldo, grande partita, mi pare che la vigilia abbia sgombrato il campo dalla solita diatriba, insomma Fabregas ha detto delle cose molto belle di Allegri, ci sarà anche una percentuale di diplomazia, però io credo che poi ci sia molta verità.
4: Si allungasse il naso, sì.
8: Sì, ma no, ma questa cosa dai, secondo me
4: l'affrontiamo sulle palle, inutile che adesso se ce la vuoi raccontare che c'è stata la grande pace ieri, per carità, noi accettiamo tutto, però vai.
8: Allora guarda, se a uno che ti sta sulle palle dici che ti basterebbe vincere il 20% di quello che ha vinto lui in carriera, vuol dire che o non ti sta così tanto sulle palle, oppure che sei talmente oggettivo nelle valutazioni. Cioè Fabregas non ha detto delle cose soltanto diplomatiche di Allegri, ha essenzialmente riconosciuto il valore dei successi e della carriera di Allegri, quindi poi che nella partita magari ci potranno essere anche oggi, come era successo l'anno scorso nella partita di ritorno, qualche episodio di elettricità, questo io non lo posso escludere, però insomma.

0: Ma sì, sono dichiarazioni che vanno oltre la diplomazia, sì, secondo me. Cioè, sono dichiarazioni che hanno un valore.
1: A me viene in mente, Carlo, una parola diversa da diplomatico, inizia per P.
2: Sì, e finisce.
0: Paraculo?
2: Sì.
0: Però scusami.
2: No, no, vabbè, ma ci sta anche, no? Che due non, che no, non si prendano, che la vedano in modo diverso. Ma va bene così, ma meno male, quasi quasi meno male che è così, perché altrimenti
1: sì,
2: tutto edulcorato e politicamente piatto, corretto. Sì, quindi sì, io faccio il tifo per una sana rivalità e una sana antipatia tra Allegri e Fabregas. Mi piace pensarla così. D'altra parte, guarda, sto monitorando il Real di Mourinho, uno che non sta esattamente simpatico a tutti, per la cronaca 0-0 al decimo in casa con il Malaga. E poi, per quanto riguarda il resto, insomma, fino adesso abbiamo visto poco, però ha ragione Fabio Bazzani. Ieri quello 0-3 di Firenze, in un giorno particolarmente significativo e importante, con quello che è il calcio a Firenze, con quelle che sono le attese intorno alla Fiorentina e con, immagino, gli umori della gente viola oggi, anzi immagino, qualcosa ho già intravisto. Beh, quello già è già un primo tema, quello del Milan è risalente al venerdì, il resto è mercato, è dimenticato l'Einaudi che dalla Roma va a Lipsia liberando lo spazio per De Ron.
1: Sì, sì. Anche lui in prestito.
2: Questo,
1: sì.
2: Anche lui in prestito, d'altra parte De Ron
1: prestito
2: non si
1: prendeva la parola della giornata, prestito.
2: Sì, vabbè, ma è la parola del mercato dell'anno, forse del ventennio per il calcio italiano. Ma d'altra parte De Ron, a proposito di antipatia, non si prendeva con Sarri, l'ha detto anche lui, ha avuto dei mal di pancia, e l'Einaudi non si prendeva con Gasperini, anche lì Gasperini è stato abbastanza chiaro, quindi va bene così.
1: Sì, ecco. va benissimo così. Gasperini che continua ad aspettare il suo esterno destro. Dopo torniamo su Napoli-Como. Fabio, invece, su quello che abbiamo già visto, Spalletti può accontentarsi della Juve degli esuberi che ieri gli hanno risolto la partita col Parma?
3: Ma allora, intanto metti punti in classifica, e quindi è chiaro che questo ti rende felice. Poi è ovvio che ha bisogno di alzare il livello, ha bisogno che gli attaccanti incidano di più, perché poi ieri sono state trovate risorse inaspettate, se vogliamo, perché ovviamente sono due giocatori che erano sul piede di partenza, però poi dopo sappiamo che quando vinci la settimana dopo lavori meglio, il mercato martedì si chiude e quindi avrà la rosa definitiva, su quella potrà contare. Poi chiaro, dovrà crescere, è una Juve ancora simile all'anno scorso, che come difetta un attimino in personalità, in cinicità, però quando comunque fai 6 punti sicuramente ti aiuta a lavorare meglio.
1: Sì, e anche andare, Piero, oltre le questioni di mercato, io insomma sono rimasto abbastanza sorpreso dal finale della vicenda che sì.
0: Perché ti fa effetto che un giocatore deve scambiare l'Atalanta e non la Juve?
1: No, perché mi fa effetto che se per 2 mesi tu segui un giocatore che poi è fondamentalmente libero, quindi a parametro zero, e quindi diciamo sei convinto di poterci arrivare, poi sì, può andare ovunque. L'Atalanta è una storia nella storia, la vendetta di Giuntoli e tutto quello che vogliamo raccontarci sopra. Il tema è che per 2 mesi la Juve ha corteggiato un giocatore e a 2 giorni alla fine del mercato non l'ha perso.
0: Sì, l'ha corteggiato, ma l'ha corteggiato con la realtà di questo momento, che è un momento in cui la Juve non può permettersi di fare fare quello che vuole, quindi c'era bisogno che qualcuno andasse via. Devo dire, da questo punto di vista, anche sul piano della comunicazione, Spalletti era stato molto chiaro, quindi a me sorprende fino a un certo punto. Cioè, dobbiamo chiaramente immaginare un mondo diverso rispetto a quello di qualche anno fa. Io sto per commentare una partita dove il Como va spende 30 milioni per Cialoba, prende Nico Pass, lo convince che questa è la strada giusta, spende 60, lascerà le compra 80, ed è una realtà il calcio internazionale. Poi ci sono delle grandi un pochino più tradizionali, e la Juve in questi anni ha speso molto, che questo tipo di operazioni non lo possono fare, oppure le possono fare, ma le possono fare con delle prudenze, delle cautele che altri club non hanno. No, a me non sorprende tantissimo. C'era anche la Roma in ballo, ma poi la Roma alla fine va su De Ron. Insomma, è il gioco del domino, e la Juve comunque si sta consolando. I giocatori ci sono. Ecco, io quello che penso è che i giocatori ci sono. Poi ovviamente non sono tutti uguali. Vedremo se arriverà Sarri, vedremo ovviamente il rendimento che poi i due avranno. Io penso che quella fosse un'idea furba di mercato alla quale la Juve stesse pensando, ma così un'opportunità, non un focus così.

0: essenziale, sì, e non ha avuto la
1: cosa che mi lascia un po' perplesso, allargo anche a Carlo, io non so se Sar sia come caratteristica, intendo che sia come che sì, non so se Fofana, altro nome che è stato fatto girare, assomiglia a Sar, che non so se assomiglia a che sì, così come non so se il centravanti che devono prendere, se riescono a mandare via Jonathan David, sia uno la Zirze o uno che occupa l'area, che è quello che ha chiesto Spalletti, poi gli hanno preso Colomoni, cioè mi sembra un'estate quella della Juve un po' tutta di rincorsa, Carlo.
2: Sì, un po' tutta confusa, no sì. Ma certo, ma da questa immagine qui probabilmente deve allungare la rotazione a centrocampo. Poi a me invece fa abbastanza impressione il fatto che sì, che comunque è un giocatore non di primo pelo, cioè uno nel pieno della carriera, reduce peraltro, e questo è un punto, da 3 anni in un campionato minore, e quindi si tratta di capire come torna, però mi fa abbastanza impressione il fatto che dicano alla Juventus per andare all'Atalanta, quindi questo a me sorprende abbastanza, perché in un altro mondo, in un altro tempo, no alla Juventus per andare all'Atalanta non lo dice mai nella vita. Poi alla Juventus serve allungare la rotazione,
1: no non appunto. C'è dubbio. A te Fabio sorprende? Detto che non ho capito quale diventa poi l'orizzonte dell'Atalanta, se l'hai capito tu Fabio.
3: Ma sorprende, chiaro che sì, come diceva Pierre, i tempi sono un attimino cambiati, oggi la Juve non può più operare con quella sicurezza e quella certezza che i giocatori che voleva li andava a prendere in un minuto. Ci sono concorrenti tipo l'Atalanta, che magari non ha ancora il nome altisonante della Juventus, però vende per 100 e rotti milioni tra palestra e Nori in cassa, e quindi può magari accontentare il giocatore che, come diceva Carlo, è 3 anni che è andato in un campionato diciamo in tono minore, però secondo me ha fatto un mondiale che ha dimostrato di essere ancora il giocatore di livello, perché comunque ha giocato un mondiale importante. Secondo me la Juve serviva un giocatore del genere, che allo stadium in qualsiasi momento si fa dare la palla, tiene la testa alta, non si nasconde, perché insomma sarà capitato anche a Pierre di commentare le partite della Juve l'anno scorso, dove quando la tensione si alzava veniva un po' il braccino, no? Percepivi che la squadra subiva le situazioni. Ecco, Franchi sì, da quel punto di vista per me poteva alzare lo spessore in mezzo di questa squadra. L'Atalanta va nella direzione, secondo me, di voler essere molto competitiva, perché poi la voglia di prendere Robo a tutti i costi o di prendere un esterno offensivo, la voglia di andare a prendere che sì, secondo me si va in una rivoluzione nuova. De Ron va via, uomo di Gasperini va via, si cerca di dare una chiusura al passato, giocatori che hanno fatto un certo tipo di calcio con un certo tipo di allenatore, e si va verso giocatori impostati per il calcio di Sarri.
1: Invece, visto nei primi 180 minuti, Fabio, il bicchiere del Milan è mezzo pieno o mezzo vuoto?
3: È a metà, nel senso che a Torino, io ho commentato la partita, ha fatto una buona partita per 70 minuti, secondo me il Toro aveva posto poco, squadra molto spaventata, detto anche da Abate, che oggettivamente è stata molto passiva. È chiaro che già con un Venezia un po' più fisico, un po' più propositivo, abbiamo visto quelle che possono essere le criticità, cioè quella di abbinare un calcio che vuole essere offensivo ha però un equilibrio da trovare, una squadra che si spacca in due, poi deve difendere a campo aperto, cose che non era abituata, quindi secondo me deve arrivare un aiuto dal mercato, perché un difensore secondo me deve arrivare, e
1: oggi
3: però
1: c'è di lavorare. Non è previsto in queste 48 ore un difensore.
3: Ma no, ma di fatto non lo faccio, è una mia...
1: Te lo dico perché diciamo è velina fra virgolette, ma insomma velina fatta circolare a metà pomeriggio.
3: No, certo, ma ripeto, una mia solo indicazione, no, certo,
1: ma
3: una mia idea,
1: tanti, lo pensano
3: perché
1: i primi,
3: secondo
1: i primi
3: me lì l'ha alzato il livello, però poi gli altri, secondo me, a giocare a campo aperto, giocare un calcio così aggressivo, secondo me ci vorrebbe uno un po' più di personalità, di velocità.
1: Sì, quando attaccano gli altri, mia sensazione, Pier, di queste prime due partite del Milan, vengono i brividi quando attaccano gli altri.
4: Sì, vengono i brividi, ma in qualche modo le ha portate a casa, però sono d'accordo, sì, è un cantiere ancora assolutamente in costruzione, c'è anche un cambio significativo di mentalità rispetto a un anno fa, quindi esattamente come, sono due esempi diversi, due storie diverse, però io penso che molte delle difficoltà della Fiorentina siano figlie anche del dover assemblare tanti giocatori nuovi. Io credo che il Milan abbia ancora un normale rodaggio dovuto a un cambio di mentalità. Detto questo, la tua sensazione ce l'ho avuta anch'io, cioè questa è una squadra che si espone molto al contropiede e al vento contro, ha una tendenza comunque andare a prendersi dei rischi che andrà corretta, insomma, andrà corretta, andrà sistemata, magari migliorerà con la condizione dei giocatori, ma magari migliorerà appunto col mercato delle prossime 48 ore, però sicuramente qualcosa in prospettiva il Milan deve fare. Vorrei riuscire a darvi le formazioni, ma non ci sono ancora. Però vediamo se
1: non c'è problema.
4: Giro di 2-3 minuti.
1: Ne hai ancora 7. Arriva. Quindi cosa sono 7 minuti di fronte alla possibilità di avere le formazioni ufficiali di Napoli-Como? No, per rimanere, qualcuno di voi ha il coraggio di dirmi che conosce Hutchinson, che è quello che prenderà il posto tatticamente in campo di Leao?
3: No. Io troppo no. Poco per poter esprimere un giudizio o una valutazione.
1: Carlo?
2: No, assolutamente non ho più pari di idea di chi sia, ma Milan più che Hutchinson avrebbe bisogno di un difensore. No, vabbè, dico la verità, non so chi sia. Avrebbe bisogno di un difensore veloce nei recuperi, perché con una difesa, cioè con una linea difensiva così alta, l'altro giorno mi ha sorpreso il Venezia che con un paio di passaggi fatti bene andava in porta, esattamente come ha fatto Bellingham in questo momento, 1-0 per il Real, per la cronaca. E quindi insomma, trequartista parliamone, ma mi sembra che il grande vulnus non sia quello del trequartista, perché qualcun altro c'era al Milan più o meno bravo.
1: Domenica l'ipotesi e la visione del Milan va con la Juventus, che non ha Bellingham ma comincia ad avere giocatori insomma di un altro livello rispetto a quelli di Torino e Venezia, che sono stati gli avversari nei primi 180 minuti di Amorim. In attesa delle formazioni ufficiali, e così poi avremo la conferma o meno in presa diretta, mi pare di aver capito, e voglio fare un ragionamento su questo con Fabio, Pier e Carlo, è che Allegri non abbia nessuna intenzione in questa fase della stagione di giocare col Fab Four a centrocampo. De Bruyne, poi aspettiamo conferma, dovrebbe partire dalla panchina, o se non lui qualcun altro, insomma, ma io la trovo, se così è, una soluzione estremamente funzionale, Fabio.
3: Sì, secondo me sì, perché poi dopo alla fine rischi di andare a metterne uno, non dico in delle zolle di campo, per averli tutti rischi di andare a metterne uno in zolle di campo dove magari non riesce, con gli esterni offensivi che ha il Napoli giocando 4-3-3, lì bisogna che siano giocatori determinati a puntare l'uomo, che se l'isoli vada in uno contro uno, e chiunque metti dei Fab Four non hanno quelle caratteristiche. Io credo che possano essere una risorsa a turno, poter mantenere una competitività, una qualità alta, se li metti mezz'ora, 35, non ci dimentichiamo che il Napoli dal 8 settembre inizia a giocare poi la Champions, quindi le partite non mancano. Quindi io credo che giocando 4-3-3 il Napoli abbia bisogno di esterni offensivi che puntino l'uomo e che possano determinare qualcosa per poi fornire Højlund in mezzo all'area.
1: Sì, anche perché ne hai rosa. Ciao Fabio, grazie.
3: Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Ciao.
1: Trovo tutto estremamente funzionale, Carlo. Se fosse così, adesso attendiamo minuti conferma.
2: No, ma guarda, io cioè, tendo a pensare che Allegri sia il migliore, uno dei migliori nel gestire rose di questo tipo, tanto che De Bruyne, che ha finito la stagione mugugnando in maniera anche un po' scomposta con la gestione di Conte, risulta che non sia particolarmente arrabbiato. Io credo che mescolerà bene le sue carte, quello che lui cerca in una squadra è l'equilibrio, questo l'ha detto in tutte i modi, in tutte le lingue, quindi Fab Four non penso, equilibrio probabilmente sì, e poi strada facendo, lo diceva Fabio, sì, adesso il punto è che tra questa settimana e quella prossima il Napoli si gioca un bel po', cioè in questa prima parte del campionato, perché la terza normalmente eravamo abituati a guardare la nazionale, sì. Al terzo weekend di stagione, adesso se ne si giocano 5 partite e il Napoli ne ha 2, questa di oggi e quella del prossimo weekend, che non sono semplici, quindi
1: sì. E poi, due punti su quello. Napoli ci sono in rapida sequenza Real Madrid, Inter e Napoli Arsenal. Pier, abbiamo notizie o comunque un ragionamento?
4: Notizie non ne abbiamo, perché nel senso che c'è nella chat non è ancora arrivato nulla, e chiaramente qua non mi posso staccare. No, siamo più o meno, i tempi sono quelli. Roba di qualche minuto, vedo Ciro Ferrara che si sta facendo un caffè con una maxi caffettiera con lo storico massaggiatore del Napoli, ragazzi, dire del Napoli a bordo campo. No, fa un caldo adesso, scusate, lo so che sembra no, come quelli che parlano delle banalità, ma no, oggi ma c'è un tasso di umidità.
1: Questo è importante. Guarda, c'è un tema.
4: Credimi, non è che sono, ma oggi c'è un tasso di umidità che è una cosa, cioè si suda la fermi, c'è un cielo proprio gonfio di umidità, e quindi questo magari può essere un tema, è una partita di alta intensità come quella
2: sicuro,
4: che ci aspettiamo.
2: Sicuro.
4: 18:30
1: cioè, potrebbe diventare
4: condizioni
1: un po' meno di ad alta intensità.
4: Perché sì, con
1: squadre non ancora completamente pronte dal punto di vista fisico, no?
4: Assolutamente. Adesso provo a fare un giro veloce, una roba di 5 secondi. State sì, libero se sì, sono arrivate sì, per caso sì, le formazioni. Aspetta,
1: Vediamo se vediamo, sono le formazioni.
4: Napoli, Roma, eccole qua, eccole qua.
1: Vai. Pier. Abbiamo perso Pier sul più bello, con in mano le formazioni ufficiali di Napoli Como. E adesso lo recuperiamo.
2: Non vuole farle sapere.
1: Adesso lo recuperiamo.
2: Non vuole farle sapere.
1: Adesso recuperiamo per Luigi Pardo con le formazioni ufficiali di Napoli Roma, perché di Napoli Como. Perché a questo punto non si può fare a meno.
2: Ci interessano abbastanza. Stavo pensando, meno male che il Napoli non lo allena più Sarri, sennò comincerebbe con la tieritera, come sì, si fa a giocare il 31 di agosto alle 18:30, cioè, non si può giocare in questo modo.
1: Domani Sarri lo fanno giocare alle 20:45, così insomma.
2: Esatto, invece meno male che c'è Allegri, che è uno che dice giochiamo quando ci dicono di giocare, sì, ha sempre fatto così.
1: Sì. Abbiamo recuperato per Luigi Pardo, vai Pier.
4: Sì, e ci sono novità succose nel Napoli, perché gioca Olivera e gioca Lang. Quindi non gioca De Bruyne dal primo minuto, ma gioca Lang, che è onestamente una sorpresa, e gioca Olivera preferito a Spinazzola, che potrebbe avere invece una valenza tattica, perché magari un po' più difensore, un po' più attento in quella fase dove immaginiamo che il Como spingerà con personalità.
1: Quindi Lang gioca al posto di Alisson Santos, cioè gioca a sinistra o a destra?
4: Guarda, le ho viste al volo, ma non le ho ancora viste in grafica.
1: No, che è uno dei cortocircuiti degli ultimi due giorni di mercato.
4: Però sul Lang
1: Lang dato in uscita, gioca oggi nel Napoli, quindi vai Pier.
4: No, dico sul Lang, che è onestamente cascato l'occhio, come si dice in gergo, perché veramente è una mossa. Chissà, insomma, sono ore di mercato, sappiamo che è una delle suggestioni in uscita potenziali per il Napoli, però oggi può avere una grandissima possibilità dal primo minuto, e quindi insomma staremo a vedere.
1: Va bene, stiamo a vedere dalle 18:30. Ciao Pier, buona partita.
4: Grazie ragazzi, grazie. Ciao.
1: Se
2: gioca vuol dire che non esce più.
1: Se gioca, non lo so, perché ieri ha giocato Jonathan Davide, oggi la Juve sta cercando di piazzare all'Atletico Madrid, e quindi sono le incertezze degli ultimi due giorni di mercato a campionati, non solo il nostro, a campionati aperti. In ogni caso 800 24 00 24, ci fermiamo per un minuto, poi arriva Guido Vacciago e arrivano anche tutte le formazioni ufficiali definitive di Napoli Como.
5: Non telefono, non chiamo.
6: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
7: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
6: Ecco, bravo mister.
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
12: Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Nel corso del pomeriggio qualche pioggia potrà interessare i settori alpini e i rilievi meridionali. Sul resto del paese avremo un tempo sempre stabile e ampiamente soleggiato. Domani anticiclone prevalente su tutto il paese, tanto sole da nord a sud, qualche isolato rovescio pomeridiano sui rilievi del Triveneto.

0: Scarica l'app di ilmeteo.it.
1: Con le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima, da 936 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempi in partenza da Torino e Firenze, info su kplm.it.
2: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
3: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.

0: tutto positivo. Bella vittoria, partita giocata su dei ritmi alti, intensità, partita giocata bene sia nel primo tempo che nel secondo tempo. Non ci siamo nervositi, abbiamo continuato a far girare palla da destra a sinistra e probabilmente Nico ci ha messo del suo, ma nel secondo tempo avremmo avuto la possibilità piano piano di avere poi un po' più di spazio a disposizione anche lì al limite dell'area.
1: Allora, ripartiamo in attesa delle formazioni di Napoli-Como, 800-24-00-24, ma soprattutto di sapere se Guido Vacciago, che saluto, ciao Guido.
2: Ciao Guido.
3: Eccoci, ciao.
1: Ha riconosciuto la musica di
3: I Rockets,
1: della...
3: i Rockets, che peraltro Spalletti potrebbe essere uno dei Rockets, avrebbe le physique du roll.
1: You spin me around, no? tu mi fai girare intorno, tu mi fai girare, spin me around, no? Baby, right? Quindi
3: allora ho sbagliato, non erano i Rockets, erano ho sbagliato, però è Dead or Alive, ma mi beccate non sul metal, sulla disco, vedi che sbaglio, pensavo fosse
1: i Rockets. Settimana prossima per emendare l'errore di questa settimana.
3: No, emendo l'errore, ma sulla disco, ragazzi.
2: Io sono rimasto basito, ragazzi, perché lo Spin Me Around è un classicone che negli anni 80 ballavamo.
3: È un classicone, ma io non ballavo, mai andato in discoteca nella mia vita. Quindi vedi, sfigato metallaro, cioè io ero proprio di quelli che avevano tre amici, queste robe qua.
1: Sì, chiuso in camera con i dischi.
3: Con i dischi, certo, e la chitarra.
1: Certo, Guido, sta capitando di tutto, quindi tu che sbagli la nostra copertina.
3: La musica, sì,
1: l'Atalanta che ruba un giocatore alla Juve.
3: Succede. Beh, di quello tutto. Mi sembra più normale, sai. Voglio dire, l'Atalanta che è molto più normale che io non riconosca una canzone, è molto più strano che non conosca una canzone, perché tutto sommato alla fine l'Atalanta è più sana della Juve dal punto di vista economico in questo momento. Cioè non che sia più ricca, perché il problema è che la Juve potrebbe, non è che John Elkann non potrebbe fare un aumento di capitale e rimettere tutto a posto, ma non lo può fare per regolamento. La Juve ha dei paletti che l'Atalanta non ha, l'Atalanta vende al contrario della Juve molto bene i suoi giocatori, e quindi l'Atalanta certo che poi può fare una piccola follia accontentando Kessié e il suo procuratore, ammesso che poi in realtà non sia una follia ma non sia anche un logico investimento. Ma lasciando perdere l'aspetto tecnico della vicenda, questo ce lo dirà il campo, non mi ha stupito che l'Atalanta, cioè, anche perché diciamo 10 anni fa poteva essere una notizia, negli ultimi 10 anni l'Atalanta è diventata una grande, quindi è un po' come se il Milan avesse preso un giocatore alla Juve. Noi abbiamo ancora
1: la notizia,
3: il concetto dell'Atalanta,
1: me,
3: ma
1: certo che fa da fucina di campioni per la Juve, ma eravamo all'epoca di Boniperti,
3: Boniperti
1: e poi arrivò Berlusconi
3: e
1: con Donadoni, certo, e spezzò diciamo questa cosa. No, ma la notizia secondo me è che la Juve segue per 2 mesi un giocatore libero di contratto, fa 1000 call, fa 10 incontri,

0: viene a sapere che la Roma ci ha buttato un occhio, alla fine viene fuori l'Atalanta, potrebbe essere chiunque, cioè è un'estate, dicevamo prima, un po' confusa quella della Juve sul mercato.
1: Sì, ma io credo che ci siano tre ragioni fondamentali. La prima è il margine di manovra della Juve è piccolissimo, perché ci sono i paletti UEFA e perché non ti sei qualificato per la Champions. In questo, secondo me, Spalletti, tutto sommato, che chiede giustamente rinforzi, però chi è causa del suo mal, cioè in Champions non c'è andato lui, non è che non c'è andato Carnevali. E questa è la prima ragione, secondo me, per la quale la Juve ha difficoltà. I margini di manovra sono molto molto risicati, sono molto piccoli. Poi, secondo me, paghi le cavolate e paghi i debiti che hai dovuto, i buffi che hai avuto, hanno contratto quelli prima di te, cioè il mercato della Juve, pronti via, parte con 40 milioni da dare per Openda, sì. E quello non è una roba che ha comprato Carnevali. No, buono che magari lo riscattano da quel punto di vista, però voglio dire, pronti via, tu parti con 40 milioni di un giocatore che sai che dovrai prestare perché non potrai rivenderlo a quella cifra. Quindi lui, tu paghi gli errori dei mercati precedenti, che secondo me è la cosa più pesante perché condiziona, perché tu hai giocatori invendibili che ti costano un botto. E la terza ragione, secondo me, è che sì, certe trattative estenuanti io non riesco a capire perché vengono ancora condotte, cioè che sì, una trattativa che dura due mesi, secondo me, è sbagliato, perché logori la pazienza del giocatore, del suo entourage, e oltretutto assottigli il tempo che tu hai per eventualmente trovare una contromisura, trovare un'alternativa. Cioè adesso la Juventus ha preso questo Pape Sarr, perfetto, sì. Magari pure meglio di
0: ce lo presenti?
1: No, allora di sicuro è un ripiego, perché l'hanno preso dopo, non possono spendere, non possono raccontare dopo che avevano apertamente parlato di che sì, dire no, ma noi in realtà volevamo prendere Pape Sarr, quindi chiaramente è una seconda scelta. Poi che le seconde scelte a volte si rivelino più intelligenti delle prime scelte, sì. È piena la storia del mercato.
0: Anche Vicario, che è una quarta quinta scelta, non malissimo.
1: Avete visto? Voglio dire. Quindi, però ecco, tu Pape Sarr l'hai dovuto prendere in fretta e furia, e l'hai dovuto prendere perché all'ultimo momento, dopo che per mesi avevi capito che quelle erano le cifre, cioè questa è la terza ragione per la quale il mercato della Juve quest'anno è risultato un po' confuso. Secondo me, appunto, non vanno incolpati troppo Massara e Carnevali, che hanno trovato davvero una situazione difficile per le ragioni che abbiamo elencato. Certo, comunque, in questa situazione difficile hanno dovuto muoversi probabilmente qualche errore lo hanno commesso anche loro. È ovvio che se avessero avuto una situazione normale, quegli errori si sarebbero, come dire, diluiti in una situazione normale. In una situazione critica, quegli errori risultano poi ancora più evidenti.
0: Ieri mi sono divertito sui social, Carlo, a distribuire la paternità. Ho detto 33% Giuntoli Comolli, quindi diciamo quelli che c'erano prima, 33% Spalletti, e quelli che a maggio con un'alzata di spalle non hanno preso la Champions League, spiegando che era un'ottima stagione, e però 33% Carnevali, perché comunque qualche imprecisione, qualche errore di mercato c'è stato. 1% ho detto fate voi. Sì, più in generale, ma anche di comunicazione. Anche di comunicazione, perdonatemi, perché poi Vicario è un ottimo portiere, ma far arrivare un portiere dopo aver detto che ne stai cercando altri 3 o 4, pur di non arrivare a lui, non è il massimo, insomma.
2: No, ma di sicuro. Ma io ho un pensiero un po' più vintage di quello di Guido. Cioè, io continuo ad essere abbastanza sorpreso del fatto che un giocatore, Talante è una grande del calcio europeo, intendiamoci, però la Juventus è la Juventus, o almeno la Juventus era la Juventus, adesso probabilmente non è più così, perché cioè tu torni in Italia, vai nella squadra, ti dico, più importante, ma più titolata del nostro paese, almeno per quanto riguarda gli scudetti. Insomma, io continuo ad essere un po' sorpreso di questa scelta. Poi è ovviamente una questione di quattrini, Guido, però ci sono giocatori che ormai comandano i procuratori, i giocatori sono burattini, fanno quello che dicono i procuratori. Però, ragazzi, cioè, rifiutare una Juventus in ricostruzione, in una fase importante, eccetera, eccetera, con la prospettiva di essere un giocatore importante, io rimango, ripeto, il mio pensiero è vintage, esattamente come You Spin Me Round.
1: No, ma hai ragione, però io credo che sì, tu dici vintage, e la verità è che abbiamo una certa età forse, perché probabilmente, allora, che sia uno che ha lasciato il Milan in modo altrettanto, come dire, curioso, no? Promettendo Brusco. Di firmare, sì. Poi scomparendo, cioè è un giocatore che non è nuovo a fare scelte così un po', come dire, eccentriche. Però la Juventus negli ultimi 5 anni è stata una squadra dove molti giocatori sono andati un po' a perdersi, quindi io, magari può anche esserci quel timore. C'è anche chi fa delle scelte al contrario, eh. Ildiz ha voluto fortemente rimanere alla Juve. Quando si è trattato di rinnovare ci sono state delle, come dire, delle trattative relativamente poco, non state tanto complicate quelle per il rinnovo di Ildiz, un giocatore che tutto sommato quest'estate poteva andare un po' dove voleva e quindi avrebbe potuto, e invece vedi, alcuni fanno quella scelta lì perché provano a dire voglio essere quello che in qualche modo partecipa alla rinascita del club, cosa che prima o poi avverrà, cioè la storia della Juve è fatta sempre, no, di alti e di bassi, quindi prima o poi la azzecchi e se sei lì in quel momento passi alla storia come sono passati alla storia quelli del 2011, come erano passati alla storia quelli del 94, cioè dopo i cicli, quel periodo di magra, chi risolleva il club poi rimane nella storia del club. Evidentemente adesso che sia ha fatto una scelta diversa.
0: Guido, prima di salutarti, martedì sera all'ora di cena, quindi a mercato chiuso, chi ti aspetti, sì, che abbia ancora sulla maglia della Juve? Nico Gonzalez, Cobb Miners o Jonathan David?
1: Allora,
0: e perché? Cioè,
1: se fosse spontaneamente perché
0: non vanno da nessuna parte.
1: Secondo me chi non ce l'avrà di sicuro, secondo me, è Jonathan David, perché lo spingeranno a costo di pagargli una parte dell'ingaggio. E quindi sono convinto che poi alla fine con una spinta Jonathan David nelle prossime 48 ore cercheranno di mandarlo da qualche parte. Sugli altri due non lo so, nel senso che su Nico la posizione della Juve è una posizione, come dire, ci va bene tutto, vuoi andare via, perfetto, però sono 30 milioni e l'Atletico 30 milioni per il momento non li paga. Se non li paga, secondo me Spalletti un modo per utilizzarlo lo trova, e ieri sera è stata, sì, un esempio.
0: Anche perché Alibegovic non è in cima alle sue preferenze, almeno in questo momento, abbiamo capito.
1: Non al momento ancora, no, poi ieri è stata questa mezz'ora di molto concitata, di consigli, cose, e sta crescendo, probabilmente c'è anche l'impatto di un giocatore che in una grande squadra deve imparare a fare cose da grande squadra e educare il suo talento alla grande squadra. Secondo me farà comunque strada Alibegovic nella Juve, certo sarà dura, però in questo momento Nico Gonzalez è un pochino più, come dire, adatto. Non dimentichiamoci che Nico Gonzalez inizia sempre bene, iniziò bene anche 2 anni fa e poi tende un po' a perdersi nel corso della stagione. Non vorrei, come dire, spegnere l'entusiasmo, sì, di molti tifosi della Juve che questa mattina si sono svegliati convinti di avere un grande campione in rosa. Nico Gonzalez, ricordatevi che 2 anni fa era partito in maniera strepitosa, io ho detto la Juve ha trovato uno tipo Tevez e poi dopo fu una stagione di alti e bassi e tanti infortuni. All'Atletico Madrid ha giocato benino, tant'è vero che lo rivogliono, però l'Atletico Madrid dice 17-18 milioni, non arriva a pagare quella cifra. Quindi ecco, queste due robe, queste due cose dovrebbero far suonare un allarme. Nico, quando gioca... E Cobb Miners io credo che non riescano a trovare nessuno che lo voglia. E
0: anche se l'hanno messo in vetrina e lui ha risposto, ha fatto gol.
1: In tutti i modi, ha fatto gol, ha fatto tutto. Io credo che in questo momento Cobb Miners sia davvero difficile da piazzare. Se loro dovranno fare uno sforzo per, come dire, fare l'incentivo all'esodo lo faranno per Jonathan David e non per Cobb Miners. Quindi questa è più o meno la classifica di quelli che possono.
0: Ciao Guido, esame di riparazione domenica,
1: ciao,
0: prossima.
1: Grazie. Domenica, ciao. Domenica, ciao. Di studio. Ciao.
0: Traffico e torniamo subito.
3: Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Strade in diretta.

0: Io sono contento della rosa che ho a disposizione, a parte che abbiamo problemi di lista, quindi se no qualcuno deve rimanere fuori. Seconda cosa, andare a mettere giocatori che non aumentano, non migliorano il livello tecnico di questa squadra, che è già alto, non ha senso.
1: Noi abbiamo il quinto, il sesto e il settimo attaccante, non necessariamente in questo ordine ci sono Lavelli, Mosconi e Idris.
2: Con che sì, sembrava che ci fosse questa possibilità di poter chiudere l'operazione, perché noi siamo riusciti con tante difficoltà a trovare quello che lui aveva richiesto. Probabilmente, questo non lo so, è un mio pensiero, non era così grande l'interesse da parte del giocatore a venire a un grande club come la Juve.
3: Sappiamo tutti che quest'anno avremo un calendario durissimo, con tante partite, abbiamo bisogno di avere di quello che abbiamo cercato di fare fino adesso, di completare la rosa più che l'11 della squadra. Siamo intervenuti molto sulla rosa per renderla più competitiva e comunque un pezzo in attacco possiamo pensare ancora di farlo.
4: Ancora 50 euro, una manciata di minuti e poi è finita. Michele Criscitiello, direttore di Sport Italia, ciao.
5: Ben ritrovati, buonasera.
4: Poi puoi andare in vacanza, sì, chiuso il mercato.
5: No, non credo proprio, non credo proprio, però è un mercato, sì. Ma poi è un mercato che sta diventando ogni volta sempre più triste, perché come vedi arriviamo agli ultimi giorni e poi c'è il problema della lista, quello che avete riproposto delle dichiarazioni Allegri. Di Allegri, sì. È sacrosanto, sì. Possiamo parlare quanto volete, ma se non fanno le uscite, le entrate non è che non le vogliono, ma non si possono neanche fare, perché il problema delle liste è un problema oggettivo per tutti.
4: Ma fanno tutto in prestito, no? Abbiamo detto in queste ore c'è una raffica di prestiti. Gimenez prestito al Porto, Hutchison prestito al Milan, Papessar prestito alla Juventus, Ilanawi prestito all'Ipsia. Quelli che sono bravi riescono a farsi dare un paio di milioni prestito oneroso, gli altri insomma tutta roba gratuita.
5: Se ti va bene, altrimenti devi coprire il restante con i tuoi soldi e quindi ovviamente poi c'è il segno meno a bilancio.
4: Però mai come quest'estate, Michele, ne avete da raccontare nelle ultime 40 ore di mercato?
5: È sempre peggio o è sempre meglio? Sempre peggio per il calcio italiano, sempre meglio per noi, perché di solito si arrivava agli ultimi giorni, non sai cosa dire, devi fare la maratona, devi andare in diretta dall'albergo e devi tirarla fino alle 20. Questa volta invece, già negli ultimi anni o questa volta di più, c'è qualcosa da raccontare, ci sarà molto da raccontare. Però, ripeto, è un male per il calcio italiano, perché significa che non c'è programmazione, arrivano tutti all'ultimo. Io capisco la tattica delle piccole, arrivo all'ultimo, spendo di meno. Ma arrivare all'ultimo con le grandi oggettivamente diventa abbastanza complesso e allo stesso tempo ti fa capire che comunque ormai non c'è programmazione. La situazione che sì, secondo me merita un approfondimento, perché Carnevale ha detto qualcosa e non detto del tutto, ma quando c'è di mezzo il procuratore di che sia Tangana, siamo sempre alle solite, dove emerge quello che diciamo da tanto tempo. Alla fine l'interesse del procuratore e delle commissioni sono sempre più importanti degli interessi dei calciatori.
4: Sì, però non è che non conoscevi questa cosa, questo obietto io.
5: Però la conosci, però con Tangana è sempre peggio. Ricordiamo che Tangana è quello che quando portò che sia al Barcellona prese 10 milioni di euro di commissione. Io non dico che i procuratori non debbano guadagnare, ci mancherebbe, però la FIFA deve intervenire e mettere un paletto a tutto, perché sta diventando stucchevole. E soprattutto la situazione di che sì, tutto fatto con la Juventus, poi arriva la parte finale e Tangana dice a Carnevale sì, ma la mia parte, e Carnevale sì, va bene, tranquillo, c'è anche per te, no ma non basta mai. E il calciatore, con tutto il rispetto per l'Atalanta, non va alla Juventus, va all'Atalanta perché il procuratore decide così. Per me questa è una roba folle.
6: Esatto, il calciatore non conta più niente, ormai decide il procuratore, il calciatore fa esattamente quello che il procuratore gli dice. Questo lo trovo triste, per usare una parola che hai usato tu prima, Michele, perché è questo che sì, ha detto mille volte, si era promesso alla Juventus, ma d'altra parte la trovo una scelta abbastanza particolare, l'ho detto prima, cioè io fossi calciatore dovendo scegliere in questo momento vado alla Juventus, non vado all'Atalanta, ti dico la verità, nonostante l'Atalanta sia un enorme club. Però i giocatori fanno come Ken, come tutti gli altri, fanno esattamente quello che il procuratore gli dice di fare, appunto. Non hanno più il pallino del gioco, non hanno più potere decisionale.
5: Sì, però fin quando il procuratore dice però fin quando il procuratore dice vai a destra e non a sinistra perché credo che il tuo meglio sia questo, allora ci può anche stare. A parte che il procuratore deve suggerire e mettere nelle condizioni il calciatore di

0: scegliere. Ma quando invece il procuratore dice vai a destra anziché a sinistra perché quelli mi danno 8 e questi altri mi davano 4, certo, per me questo è deprimente. Certo. Allora io confido, ma sto parlando a vuoto ovviamente, che ci sia un patto tra società, che se non lo faccio io non lo dovrà fare nessun altro, perché non ne usciremo mai, perché
1: Michele,
0: questi soldi...
1: Chiamami quando succede, chiamami.
0: Ma no, infatti non ti chiamerò mai allora, ma lo so, me l'ho detto che non succederà mai, però io vivo nel mio mondo. Ma quando ci sarà un patto tra società oppure interverrà la FIFA, perché poi questi sono soldi che puntualmente dall'Atalanta finiscono in Africa, ma non finiscono in Africa per fare opere del bene, sì, finiscono in Africa perché poi la Tangana giustamente li porta via, però
1: vanno fuori dal sistema adesso, perché magari qualcuno salta sulla sede in Africa, nel senso vanno fuori dal sistema, in questo caso diciamo
0: perché lui è africano,
1: geograficamente vanno in Africa perché certo, Tangana è africano. Fosse messicano andrebbero in Messico, vai Michele.
0: No, ho finito, ho messo il punto, sì, poi sì, se vuoi mi butto al mare, però io
1: non ti buttare,
0: ma faccio questo,
1: io
0: personalmente resto allibito, perché ripeto che sì, era un giocatore della Juventus, poi l'Atalanta lo prende, ma se l'Atalanta lo prende perché è stata più brava nella trattativa o ha convinto che sì nel progetto, a me va benissimo, ma se l'Atalanta lo prende perché dà 2, 3, 1, 5 milioni in più al procuratore, per me qui è finito il mercato.
1: Senti, ti fidi?
2: Sì, sono d'accordissimo.
1: Ti fidi di Michele della velina per cui il Milan non prenderà altro difensore al di fuori dei sei che ha, compresi i ragazzi?
0: Secondo me il Milan qualcosa dovrà fare ancora. La velina, io conosco quelle che c'erano ai tempi di Striscia la Notizia, adesso questa velina qui non mi fido e sinceramente credo che il Milan qualcosina dovrà fare. Poi se il Milan invece pensa di cullarsi sugli allori per le prime due partite 6 punti, sta sbagliando. Il Milan è partito bene, benissimo, però qualcosina ancora deve registrare.
1: Sì, soprattutto quando attaccano gli altri, eh. Io insisto e batto su questa cosa, poi domenica avremo notizie più approfondite dopo la partita con la Juve. E alcuni tifosi del Milan hanno storto un po' il naso, prima contenti perché finalmente è andato via Leao, poi gli hanno portato Hutchinson, prestito anche questo, con diritto di riscatto, e poi si vedrà, Michele.
0: Ma devi fare per forza così ormai, prestito con diritto di riscatto è quello che dice giusto, e poi si vedrà, sia per una questione di bilancio, sia per una questione che molte volte non si è convinti dell'operazione del calciatore, però Leao era diventato un problema.
1: Sì, non sono più tanto convinti che il Milan si sia rinforzato, questo intendo.
0: Ma forse non si è rinforzato, ma si è riorganizzato, però si vede un ordine diverso, anche se, però ripeto, stiamo parlando dei primi 180 minuti, fino alla sosta e fino al post sosta lunga non si può giudicare nulla. Se invece dobbiamo stare dietro come fanno tutti, sì il Milan è forte perché ha fatto 6 punti, quell'altra, la Fiorentina è un fallimento perché ha perso le prime due, questo è un giochino che lascia il tempo che trova al 31 di agosto o al 30 di agosto, sì, sì. Quindi dobbiamo soltanto aspettare, al netto che le sconfitte della Fiorentina sono molto molto rumorose.
1: Sì, è anche abbastanza inspiegabile, no? Sei d'accordo?
0: Ma la prima sì, la seconda, la prima ci può stare una spiegazione, la Roma è forte, quindi incappi nella giornata negativa e te ne fanno 4. Perdere 3-0, con tutto il rispetto in casa, con il Frosinone, la festa, la festicciola, le parole di Commisso Junior, va bene tutto, però non puoi perdere 3-0 col Frosinone.
1: Sì, adesso va via Ken, anche se di fatto non è ancora andato al Como, vediamo chi prenderà la Fiorentina, non so se hai il nome da darci.
0: No, non ce l'ho.
1: Vediamo. Tanto mancano un paio di giorni, non manca di più. Quando cominciate martedì la maratona, Michele?
0: Allora, dalle 8 della mattina, e poi ti riferisci alla maratona sera, con sì, me a fare dalle 8 di mattina fino alle 8 di sera. Quella è una maratona fissa con interruzioni pubblicitarie massimo 3 minuti. Sì. Poi, se intendi con la maratona con me, con Alfredo Pedulaco, Gianluigi Longri e tutto il cinema annesso, dalle 14 alle 20.
1: Buon lavoro, ciao.
0: Ciao ragazzi, Michele. Grazie.
1: Ciao, grazie Michele Crescitiello, direttore di Sport Italia. Allora vi do le formazioni di Napoli-Como, che inizia alle 18.30. Il Napoli, Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Raffa Marine e Olivera sulla linea difensiva. I tre di centrocampo sono McTominay, Lobotka e Anguissa. Davanti la prima punta è Højlund, a destra c'è Politano, a sinistra c'è Lang. Il Como gioca con Butessi in porta. La difesa 4, i centrali sono Chalobà e Ramon, a destra e a sinistra ci sono Couto e Vaglie, poi Mia ed Acuña a centrocampo, Diao, Nico Paz, Baturina alle spalle di Duvicas. Arbitra Pairetto, si comincia alle 18.30, vi racconteremo tutto nella seconda parte di Tutti i Convocati Weekend, che inizia dopo il GR delle 18.
3: Perché sono tutto il giorno con l'Instagram, con il TikTok, con il podcast, il

0: tu per questo che parlano bene di tutti.
1: Ha ragione Mark Marquez, sempre con lo smartphone in mano siete. Allora seguite i nostri account @tutticonvocati su X Facebook e @tutticonvocati Radio 24 su Instagram. Le dirette video sul canale YouTube di Radio 24 e il podcast su sito e app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme di streaming.
0: Dai, è perfetto.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac. Celebrating Natural Stone for 60 years.
7: Sono le 18.
8: GR24. Il sole 24 ore.

0: L'alluvione di mercoledì in Tibet e Nepal cresce il bilancio delle vittime, i dispersi ora sono oltre 3.000. Sparatore al rave party in Svizzera, la vittima 22enne italiana, ci sono anche altri due connazionali feriti. È affondato il traghetto rovesciato stamane al largo di Cipro Nord, 7 le vittime, 23 i dispersi. Martin Garramone in regia, Gigi Donelli al microfono. 797 morti, il bilancio provvisorio dell'alluvione che mercoledì scorso ha colpito la valle del fiume che attraversa il confine tra Tibet cinese e Nepal. I morti sono 781 in Nepal, 16 in Cina, mentre le persone ancora disperse sono in totale 3048. Il punto.
1: Continua la corsa contro il tempo in Nepal per salvare vite dopo la drammatica alluvione al confine con il Tibet. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dopo essere rimasta sepolta sotto le macerie per circa 60 ore. I soccorritori moltiplicano gli sforzi per liberare un centinaio di operai intrappolati nei tunnel degli impianti idroelettrici lungo il fiume Trishuli. In uno di questi, nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project, l'esercito è riuscito dopo 3 giorni ad aprire un piccolo varco e ad entrare utilizzando delle corde. Nel complesso, secondo le autorità, sono oltre 900 i lavoratori dei progetti idroelettrici che risultano dispersi. Intanto, il lago di sbarramento formatosi sopra il valico di Girong nella regione cinese del Tibet è ormai quasi completamente defluito. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Profondo cordoglio per la morte di Maria Spinelli, la giovane italiana rimasta vittima nella tragica sparatoria di Rao in Svizzera, così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il pensiero va anche agli altri feriti, tra i quali risultano 2 cittadini italiani. Erano di nazionalità turca la maggior parte dei passeggeri a bordo del traghetto affondato al largo della costa di Cipro Nord dopo essersi rovesciato su di un fianco questa mattina. La tratta in questione solitamente riporta i cittadini turchi nel loro paese d'origine un paio di volte al giorno. La Commissione europea prende atto dell'esito del referendum islandese rispetto alla scelta del popolo islandese, paese che rimane, dice un commento della Commissione europea, uno stretto partner dell'Unione. E ancora, le forze russe poco fa hanno rivendicato di aver colpito un centro di trasporto e logistica di Pirohiv, a sud della capitale Kiev, che, si legge nel comunicato, ospitava merci a duplice uso. Così una nota del Ministero della Difesa citato dalla TASS. Poi naturalmente c'è lo sport con in primo piano il calcio, ma per questo vi rimando a tutti i convocati.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Back to Euronix, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronix, un mondo più avanti.
2: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: Allora, eccoci qui, seconda parte di Tutti Convocati Weekend, 800 24 00 24, se volete chiamare in diretta, microfoni aperti, siamo in diretta fino alle 19, alle 18.30 come detto Napoli-Como, vi abbiamo dato prima le formazioni, dunque De Bruyne che parte ancora dalla panchina e poi Oliveira che gioca titolare sulla linea difensiva a sinistra, così come a sinistra ma sulla linea offensiva a sorpresa, al posto di Alisson Santos gioca Lang, che è uno dei giocatori che viene tradizionalmente indicato come in uscita in questa volata finale del mercato del Napoli. Alle 20.45 Lazio-Genoa, alle 20.45 anche Cagliari-Inter. Sono con Carlo Genta. Franco Vanni, ciao.
1: Ciao, eccomi.
0: Ciao Franco.
2: Ciao.
0: Oh, Inter che credo sia l'unica in Italia, forse in Europa, a non dover fare nulla sul mercato in questi ultimi due giorni, no?
1: Secondo me, se lo si chiedesse a Christian Chivu in camera caritatis, risponderebbe che in realtà un giocatore un po' imprevedibile, in grado di saltare l'uomo, provare tre quarti l'attacco, lo prenderebbe volentieri, visto che ci ha provato due anni fa con Lookman, ci ha provato quest'anno, cioè l'anno scorso ci ha provato con Lookman, quest'anno ci ha provato con Nico Paz, era arrivato Diouf che sembrava essere un po' quel giocatore, in realtà lo utilizza come esterno destro, quindi diciamo che nel quaderno dei sogni, secondo me, dell'allenatore dell'Inter, un altro giocatore ci starebbe benissimo. Però è vero che è stato fatto così tanto e apparentemente così bene che si può anche accontentare.
2: Sarebbe più uno sfizio quello che per altri diventa una necessità, insomma, quello di chiudere il cerchio che rimane ancora apertissimo.
0: No, io credo ci sia anche ogni tanto il rischio di strafare, nelle cose.
2: Ma sì. Vabbè, ma io non conosco nessun allenatore, magari voi sì, che dice non voglio altri giocatori, perché magari lo dicono microfoni spenti ma non lo pensano, cioè gli allenatori sono bulimici da questo punto di vista, tanto che uno dei grandi problemi adesso che stiamo vedendo sugli esuberi sono lo stratificarsi di giocatori che magari per un allenatore erano adatti, per un altro allenatore non vanno bene e quindi tu ce li hai lì, devi continuare a pagare, insomma ti riempi la casa di oggetti che poi improvvisamente diventano inutili e poi non sai più cosa farne, devi metterli su Vinted e non sempre funziona. Perché questo è il discorso, c'è da un lato, guarda la Juventus, insomma ha cambiato tre governi in tre anni, ha cambiato quattro allenatori in tre anni e si trova la casa piena di giocatori che magari per quelli prima andavano bene, per Thiago Motta andavano bene o Tudor se li faceva andare bene, per questo qui non vanno più bene e quindi te li ritrovi tutti lì e devi continuare a pagare le rate, non c'è nulla da fare. Quanto all'Inter, l'Inter è completissima, è chiaro che l'obiettivo quest'anno non c'è più l'ossessione, credo, del campionato, l'obiettivo è quello più grande e quindi più sei attrezzato meglio è, e quindi Chivu fa come tutti gli altri suoi colleghi, cioè continua a chiedere abbellimenti di una casa che comunque è già quasi perfetta.
0: Franco, stasera dobbiamo aspettarci a vedere qualcosa di nuovo nell'Inter a Cagliari?
1: Secondo me no, nel senso forse pochissimo, cioè Martinez in porta, in difesa Bissek, Kanji, Bastoni, poi Diouf a destra e Di Marco a sinistra e la coppia d'attacco che abbiamo già visto la prima in campionato, San Siro più Esposito e Lautaro. L'unico dubbio riguarda il terzo centrocampista oltre a Çalhanoğlu e Barella, potrebbe essere Sučić e questa sarebbe la piccola novità, ma

0: più probabilmente sarà Zielinski, quindi in pratica rivedremo la squadra di San Siro. In pratica i tre inglesi da titolari ancora non partiranno. Allora, Curtis Jones è pronto al suo debutto con la maglia dell'Inter, Stones l'abbiamo già visto in amichevole e anche qualche minuto a San Siro. Quello che è un po' più indietro con la preparazione invece è Jed Spence, che è reduce dal mondiale con l'Inghilterra, sta facendo ancora preparazione personalizzata, insomma, quindi potremmo non vederlo neanche contro il Napoli, addirittura, a quanto sappiamo. Quindi diciamo che l'Inter che vediamo adesso è stracollaudata, e beh, per tornare sul discorso che faceva Carlo, che condivido in toto, l'Inter è la squadra che in questi anni non ha mai rivoluzionato, cioè ha sempre inserito tenendo i migliori, e quest'anno finalmente anche riuscendo a liberarsi dei giocatori che considerava di troppo, perché Frattesi era esubero, ma non lo è più perché è andato alla Lazio, Aslani è andato alla Al Jazeera, e Massolin, che è stato ceduto proprio al Cagliari, che giocherà questa sera con l'Inter qui in Sardegna. Insomma, diciamo che l'Inter dà l'impressione di essere molto in controllo sul mercato perché non ha i problemi che hanno gli altri. Poi un'altra cosa che mi veniva a pensare, anche pensando alla storia recente dell'Inter, è che a differenza di altre squadre che i giocatori cruciali li hanno salutati, penso al Milan dello scudetto, in cui i giocatori c'era Theo Hernandez, non c'è più Cassi, non c'è più Tonali, non c'è più. Cioè l'Inter alla fine ogni anno tiene i giocatori migliori. È una banalità, però riuscirci non è così semplice, visto quanto la Serie A è più
1: No,
0: povera di altri
1: è sempre
0: campionati.
1: molto complicato. Poi noi dimentichiamo sempre che l'Inter la rivoluzione l'ha fatta dopo Istanbul nel 2023, quando è andata via più o meno metà della squadra titolare.
2: Ma poi soprattutto
1: Però
2: l'Inter non ha fatto
1: la spina
2: rivoluzione
1: dorsale
2: di
1: non è mai cambiata.
2: governo.
1: Sì. No,
2: Ma non ha fatto rivoluzione di governo. L'Inter è gestita dalla stessa catena di comando ormai da molte stagioni e con grande successo. Quindi, mentre gli altri hanno spesso cambiato, guarda il Milan, guarda la Juventus, torniamo sempre lì, hanno cambiato diversi governi. L'Inter ha lo stesso governo da un sacco di tempo, che opera benissimo, sanno cosa fare, non hanno grandi problemi nel tenere i giocatori perché la loro politica è estremamente chiara. I giocatori che hanno sono contenti di restare e quindi aggiungi un pezzo per volta, hai fatto quella rivoluzione lì, ripeto, strutturata dallo stesso governo, e quindi le cose funzionano. L'Inter non ha bisogno di rivoluzioni, questa è la verità.
1: Comunque, Franco, quello di Cagliari, e poi vediamo come va a finire, che trasferta che nessuno si porta da casa, è l'ultimo test, da sabato prossimo si fa sul serio, do un'occhiata prima della sosta, vedo Inter-Napoli, Real Madrid-Inter, Inter-Udinese, l'Udinese anche in questi anni positivi per l'Inter è sempre stata una bestia nera, e Roma-Inter a chiudere sabato 19.
0: Assolutamente, diciamo, l'Inter ha avuto quest'anno la relativa fortuna di avere un rodaggio, come quando si compravano i motorini a due tempi, e il rodaggio finisce con oggi. Poi non è detto che tu in rodaggio non possa grippare il motore, nel senso che il Cagliari è una squadra vera. Pisacane è un allenatore che conosce bene Chivu, perché lo ha diverse volte in primavera. E poi c'è un fattore climatico che non è detto ovviamente che giochi a favore del Cagliari, ma a Cagliari c'è veramente caldo, c'è veramente caldo. So che nel 2026 non è più una notizia,
1: Segnalato anche a
0: però no,
1: Napoli prima da Pierluigi Pardo, per
0: ma
1: Napoli
0: ragazzi, è
1: Como che
0: molto
1: inizia fra
0: caldo. Cioè,
1: 20 minuti.
0: chiamare i ristoranti e sentire al mare, quindi con teorico clima temperato mediterraneo, e sentirsi sconsigliare la prenotazione all'aperto è infrequente, cioè è una cosa da paesi arabi, insomma, per capirsi. Quello, secondo me, potrebbe influire, nel senso, mi immagino un ritmo adeguato alla temperatura, cioè giocheranno il piccolo trotto, a meno che non vogliano scoppiare tutti al 60esimo.
1: Tu hai pranzato in riva al mare, no?
0: Abbiamo mangiato dentro, cioè mangiare dentro al ristorante a Cagliari quasi a settembre non è banale. Io non soffro particolarmente il caldo, ma i miei commensali un po' di più, e al momento della prenotazione ci hanno detto: no, ma ragazzi, fidatevi, non mangiate all'aperto. Cioè, di solito queste cose succedevano in Tunisia, succedevano. Cioè, veramente, questo è un tema enorme per il calcio. Poi è chiaro che si può
1: Sì, un
0: trasformarle
1: tema
0: in
1: enorme
0: uno
1: per
0: sport
1: tutti. Sì,
0: pubblicitario.
1: sì, sì.
0: Sì,
1: Beh, certo.
0: però si può parlare di quello.
1: Sì, Carlo?
2: No, questo è certamente un fattore.
1: Un po' spezzata in due, perché al nord fa caldo, ma si sta meglio che in altri momenti in questa estate caldissima, da centro Italia in giù, isole comprese evidentemente no.
2: E torniamo al Lodo Sarri, d'altra parte se giochi ad agosto come fa? Torniamo al Lodo Sarri, no?
1: Sì.
2: Iniziamo il campionato come si faceva un tempo, la seconda domenica di settembre.
1: Ma ho paura che

0: Ruggero, farà caldo anche la seconda domenica di settembre, da quello che ho letto nelle previsioni.
1: Chiamiamo subito il colonnello Giuliacci per farci dire qualche dritta sul campionato di calcio convocato immediatamente. No, quanto all'Inter, no,
0: finiremo per giocare dalle 22 in poi, come si fece, Franco, nel periodo del Covid, no? In quell'estate lì per riuscire a mettere tutte le partite, dare la possibilità alle TV di trasmetterle, ma in realtà si giocava anche nel cuore dell'estate. Potrebbe essere alla fine una soluzione prima o poi.
2: Nel campionato saudita, negli Emirati lo fanno, si allenano anche la sera.
0: Anche Spagna.
2: Sembra fantascienza, ma ci arriveremo.
0: Sì, esatto.
2: Ci arriveremo. Cioè, sono tutte cose che sembrano lontanissime, e poi quando pensi, chissà quando succede, sta già succedendo. Probabilmente andremo in quella direzione lì.
0: Vai, Carlo, poi salutiamo Franco Vanni.
1: Aveva già preconizzato la partita di mezzanotte. Secondo me non è una brutta idea. L'after party di mezzanotte non è una brutta idea. D'altra parte, ragazzi, il calcio divertimento è, ma al di là dello scherzo, è anche giusto vederlo in condizioni umane, altrimenti che divertimento c'è? Sì. Cioè, né per gli spettatori né tantomeno per i giocatori può essere qualcosa di particolarmente emozionante giocare in quelle condizioni.
0: Poi c'è già la spaghettata di mezzanotte, basta aggiungere la birra, no?
1: Appunto,
0: la partita.
1: Bravo, esatto, esattamente.
0: Il pilastro c'è, e il pilastro è la spaghettata, ovviamente. Non, la partita e la birra sono due elementi.
1: Sono appunto.
0: Certo, sì, Franco, certo. Ciao, grazie, alla prossima.
2: Ciao, grazie a voi.
0: Franco. Grazie a Franco Vanni, inviato di Repubblica, questa sera segue Cagliari-Inter e poi domani leggeremo su Repubblica. Allora, in attesa di vedere i primi minuti di Napoli-Como, che inizia tra un quarto d'ora esatto, e vi abbiamo dato le formazioni ufficiali, voltiamo pagina e ci occupiamo di MotoGP.

0: Marquez va a vincere per l'ottava volta il suo Gran Premio di Aragon e vince alla grande, domina tutto, prende il giro veloce, prende la vittoria della sprint, prende la vittoria del Gran Premio.
1: L'importante è che quelle piste che mi sento forte, come questa posso guidare come voglio io, dobbiamo provare di fare il massimo. È l'unico chance facendo così per lottare per il campionato.
2: Sono contento perché è stato un weekend fantastico. Alla fine sapevo che sarebbe stata una pista un po' ostica e invece ho lavorato da Dio insieme a tutti i miei ragazzi e siamo riusciti a essere sempre veloci. Sono molto contento, due gare dove ho dato veramente tutto, sono riuscito a portare a casa il massimo e quindi direi un bel weekend e andiamo avanti così.
3: Queste le voci prese dai nostri amici di Sky Sport che ci raccontano quello che è successo ad Aragon, dove ha vinto Marc Marquez, per lui ottava vittoria sul circuito di Aragon. Sul podio Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, poi Alex Marquez, Jorge Martin, Aldeguer di Gianantonio e Bastianini. Questi primi otto, caduto Pecco Bagnaia. Classifica mondiale, Jorge Martin 256 punti, 19 in più di Marc Marquez, che ha superato Marco Bezzecchi, che di punti di distacco da Martin ne ha 24. Insomma, abbiamo sentito e contento anche lui. Carletto Pernat, ciao.
4: Bentornati.
3: Bentornati. Sono contenti tutti, sì. Sono contenti tutti. Ma
4: sono contenti tutti. Io dico la verità, da spettatore, uomo di sport, di motociclista, io direi che Martin è forse il più contento perché non sta correndo, lo vedi, sta andando molto male, è ancora in testa alla classifica, ora si deve svegliare. Io dico a livello punteggio è il più contento, sia ben chiaro, perché a livello gara è il più contento che può essere. Marc Marquez ha dato una bastonata a tutti, sono quelle belle bastonate, anche se sei in casa tua, che la pista è la tua come a Saxony, queste bastonate contano e lui ha fatto quello che ha voluto un'altra volta ed è il favorito numero uno. Ragazzi, non dimentichiamoci che Bezzecchi in questo momento ha 24 punti di distacco dal primo. 24 punti vuol dire un gran premio,
3: sì.
4: E i gran premi si assottigliano
3: a 5 da Marquez. Se Marquez è il favorito di tutto, vuol dire che Bezzecchi è lì.
4: Sì, ora sai cos'è l'unico pericolo futuro che c'è? Io credo che Marquez sia il favorito e penso che non ci sono dubbi. La cosa, il punto interrogativo è un altro. Sono tutte doppiette d'ora in poi. Sono le gare più pericolose. Se poi salta anche

0: Qatar, che era una tripletta, ritorna a doppietta. Sono due gare attaccate. E due gare attaccate non è una cosa facile, perché significa che se cadi in una sprint o in un gran premio salti l'altra. E questo è proprio il punto interrogativo, secondo me, del prossimo futuro, dei prossimi gran premi. Non ce ne sono tantissimi, però secondo me questo è un grosso. Vanno levati nel calendario, ne puoi fare una sola, così poi alla fine. Non dimentichiamoci che alla fine c'è Portimão e Valencia, per esempio.
1: Sì.
0: E mi sembra un po' un discorso sportivamente molto pericoloso, ripeto, la mia opinione. Poi
1: mancano 9 gare. Gigi Dall'Egna, Carlo, l'ho sentito, ha detto sarà un duello di testa. Io credo che non sarà solo un duello di testa, però così è opinione di uno che capisce poco.
2: No, sarà un duello di testa certamente, considerato quello che diceva Carletto, è estremamente corretto come al solito, considerato che ogni weekend si corre 2 volte perché c'è sprint e gran premio, quindi estremamente impegnativo. Però mi pare che siamo tornati al vecchio refrain, no? Cioè gli altri sono contenti quando si piazzano dietro a Marquez. Questo non è esattamente un bel segno per l'Aprilia, per Martin, per Bezzecchi. Cioè non può essere contento se quello adesso vola, perché mi sembra evidente che al di là della classifica, cioè che la classifica è scritta sulla sabbia, perché Marc Marquez è il vero grande, è tornato ad essere, dopo tutti questi giri infiniti, il vero grande favorito. Marc Marquez e la Ducati sono i veri grandi favoriti di una mondiale che all'inizio sembrava dire delle cose profondamente diverse per molti motivi, però Bezzecchi sta cominciando a diventare quasi deludente, no, considerata la moto che ha, e soprattutto l'Aprilia sembrava avere un giro di vantaggio sulla Ducati, adesso non ce l'ha più, ma soprattutto perché in sella c'è Marquez. Quindi il discorso mi sembra un po' questo.
0: Perfetto, sai, benissimo, detto benissimo Carlo, sono perfettamente d'accordo. Marquez a posto con una Ducati a posto, non ce n'è per nessuno. L'Aprilia ha fatto passi da gigante, niente da dire, però Martin non è Martin, pur essendo un terzo della classifica. Onestamente Martin è un po' di gare che non è Martin. Bezzecchi è contento di essere terzo, lo capisco, perché ad Aragon storicamente è una pista Ducati, una pista di Marquez, lui non è mai andato bene, mi pare che l'anno scorso abbia addirittura forse finito nono, quindi voglio dire è un passo in avanti. Però con un Marquez così, ragazzi, ha ragione Gigi, che è di testa, ma non è solo di testa, anche di forza, perché ragazzi Marquez, quando poi parte come oggi, che ti macella, perché fino a metà ti tiene lì, poi c'è dal tirone, come diciamo noi, buonanotte al secchio, non lo vedi più.
1: No, ha vinto 4 delle ultime 6 gare, era quinto, a un centinaio di punti e secondo,
2: certo,
1: ti dà l'impressione di poter diventare presto primo, sembra tutto scritto. No, l'unica opzione è che Bezzecchi non sta bene e il tempo forse gioca a suo favore, no? È resiliente. Carletto.
0: Sì, guarda, io dico la verità.
1: No, altrimenti è tutto scritto, eh.
0: Io a Bezzecchi, voglio dire, ci credo a Bezzecchi, perché ha fatto un bel salto in avanti, c'è di testa che di guida la seconda parte dell'anno scorso. Però sai, quest'anno è sotto pressione. Io lui sicuramente nella sua testa, tra virgolette, maledisce il Gran Premio d'Ungheria, quando il suo compagno Martin aveva fatto quel famoso strike. Che poi ha fatto 4-0, Martin fuori, sai, lì si è aperto un campionato che secondo me, se non succedeva quella cosa in Ungheria, non lo so come andava a finire. Oggi forse faremo un altro discorso, anche perché poi Marquez ha perso 2 gran premi, ce l'ha fatto male, cioè secondo me la svolta c'è stata in Ungheria. Io continuo a dire, poi Marquez sia più forte è un altro discorso e non ci piove, però ricordatevi ragazzi, in Ungheria aveva più di 100 punti di distacco, 104 punti, recuperarli così vuol dire che è successo qualcosa.
1: Sì,
0: vuol dire che è successo qualcosa.
1: Sì, non c'è dubbio. Vediamo fra 2 settimane a Misano, che non credo sia come Aragon pista Pro Markets, no?
0: Direi di no. A parte che la settimana prossima, sì, tra 2 settimane, tra 2 settimane, diciamo la verità, non è una pista
1: c'è
0: Pro Markets.
1: Formula 1, la settimana prossima c'è Misano.
0: Sì, ma
1: pensavo
0: a Monza, infatti. Io penso che Misano è una pista non di Marquez, è una pista dei nostri, si allena tutti i giorni Bezzecchi, Bastianini, metto anche Bagnaia, ma lo metto perché corre per, tra virgolette, per modo di dire.
1: Io oggi non so, si è steso,
0: sì. Ma sì, io non so se onestamente, io faccio una domanda, faccio un po' giornalista, non il manager, e dico, ma se oggi si dovesse decidere

0: il secondo pilota, tra virgolette, della triglia. Privola prenderebbe ancora Bagnaia? Punto interrogativo, perché sai, Bagnaia, io capisco tutto, capisco che non hai feeling, capisco tutto quello che vuoi. Ragazzi, un anno e mezzo, io non lo so. Cioè, per riprenderti è dura, anche se hai vinto dei mondiali, sì. Riprenderti è dura, ragazzi.
1: Sì. Hai vinto dei mondiali, hai vinto dei mondiali, hai comunque un ambiente che ti resetta un attimino, poi sì. Sembra ha ragione Dell'Egna che dice che è una questione di testa, ma la questione di testa lo è sempre stata sia per Bagnaia che per Bezzecchi, okay. Perché Bezzecchi ha fatto mi viene in mente quella squalifica per il Lordone al Marshall, insomma vuol dire aver perso la Trebisonda e quindi Marquez ti trita e Bezzecchi, Bagnaia è stato tritato dalla convivenza con Marquez, certamente non ci ha fatto una gran figura, però io a un pilota che ha vinto dei mondiali continuo tendenzialmente a credere, quindi la moto, quella seconda moto non mi sembra una
2: sciocchezza. Gliela dai comunque.
0: Sì, Carlo, hai ragione, però guarda che ogni gara, cioè più gare fai e più ti poni i problemi che si pone Bagnaia, che non ha feeling e la curva, cioè ce n'è sempre una, poi ti va giù la catena. Sì che poi prendi un'altra moto e hai la voglia di la sete di vincita e ti dà quel 20% in più, però poi devi anche guidarla, ti fai anche delle cosiddette tra virgolette segmentali, ma metterò a posto bene la briglia, sarà così. Fortunatamente non si porta dietro nessuno. Cambia anche il capo tecnico, perché rimane Romagnoli, che è quello di Martin di adesso. Sai, quello è un grosso colpo. Non puoi più vedere quelle facce lì, tra virgolette, non c'è niente da fare. Non puoi vedere più quelle facce del box, negli ingegneri, nel capo tecnico, quelli che ti hanno portato anche a vincere, ma non li puoi più vedere. E cambia tutto.
2: Hai bisogno di uno shock. No, per chiudere, Carletto, invece sui terzi incomodi, oggi fra Marquez e Bezzecchi si è messo Pedro Acosta, che è uno dei più continui a mettersi sul podio e insomma a rubare punti qua e là. Altri ne vediamo ogni tanto, ma senza grossa continuità. Chi è che può rubare qualche punto in qualche modo, magari essere decisivo, aiutare l'uno o l'altro?
0: Ma guarda, io se devo parlare, io ti dico la verità, se io faccio la classifica costruttori, vedo Aprilia con pochi punti su Ducati, terzo metto Pedrosa, non metto KTM, quarto metto Honda, quinto metto Yamaha. Perché la KTM è Pedrosa Acosta, di questo fenomeno, di Acosta è di questo fenomeno. Lui è la Coppa dei Costruttori di KTM Pedrosa, è l'unico. Oggi poteva anche cercare di vincere, non ci fosse stato Marquez. Ora vediamo con questi motori che hanno aperto, che li hanno liberati fortunatamente con l'assenso delle case costruttrici, con qualche giro in più, qualche cavallo in più. Magari, però lui è un fenomeno, ragazzi. E la Ducati si è messo in cassaforte un po' di squadra il prossimo anno, ragazzi. Marquez, Acosta, vedete voi, lascio a voi giudicare, sì. Dico altro.
2: Sempre che non si faccia Carlo triturare anche lui, eh?
0: Oh, no. Ti assicuro che lui se ne è fotte assoluto, se ne frega di tutto. Lo conosco, vediamo. Guarda, lui proprio non gliene frega niente.
1: Figurati.
0: La mia impressione è che sia Marquez che possa per la prima volta nella sua carriera partire qualcuno vicino al di là di Valentino, credo che possa succedere questo, una mia previsione, niente di esageratamente sicuro, però ricordatevi che lui sarà per Marquez sarà un bel aghetto, lo dico io.
2: Abbiamo ancora 9 gare di questa stagione però da vivere, da raccontare, quindi aspettiamo, pensare al futuro e al prossimo di campionato. Carletto, ciao, grazie.
0: Grazie a voi, ciao a tutti e due. Ciao.
2: Ci sentiamo il 13 settembre, Gran Premio di San Marino a Misano, Gran Premio degli italiani, speriamo, perché questo di Aragon era ed è stato il Gran Premio di Marc Marquez. Intanto al Maradona, Napoli e Como stanno facendo il loro ingresso in campo e noi vi racconteremo anche le prime fasi di questa partita, che è certamente la partita più interessante della seconda giornata del campionato di Serie A, ricordo. Poi questa sera alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. E detto questo, adesso ci fermiamo per una breve pausa e poi spazio anche al tennis, perché oggi sono cominciati gli US Open, seppur senza Jannik Sinner, e poi parleremo anche della sfortuna di Pogacar, che ieri ha perso la Vuelta nell'unico modo in cui poteva perderle, cioè cadendo e facendosi male.
3: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
9: Elegance is a journey. Air France.
8: Condizioni e informazioni su airfrance.it.

0: Allora, Napoli e Como che sono in campo con i due capitani di Lorenzo D'Acuña, il direttore di gara è Pairetto. Al VAR per questa partita ci sono Gariglio e Prontera. Questo per quanto riguarda il campionato di Serie A, seconda giornata. Questa sera ricordo Cagliari-Inter e Lazio-Genoa a partire dalle 20.45, poi programma che si chiude domani con Lecce-Roma e Atalanta-Bologna, 18.30 Lecce-Roma, 20.45 Atalanta-Bologna. Però da qualche minuto sono scattati anche gli US Open, dopo aver smaltito le qualificazioni, il doppio misto e tutto il contorno, sono iniziati i tornei, tabellone maschile e femminile. Eleonora Cottarelli, ciao.
1: Ciao.
0: Nostra signora del tennis su Sky, che coprirà con grande abbondanza di canali gli US Open. Eleonora Cottarelli condurrà Sky Tennis Show, che sono i due appuntamenti che guideranno i tifosi e gli appassionati nel corso di una programmazione che, ricordiamo, per questioni di fuso orario è soprattutto pomeridiana, serale e notturna, e che non vede Jannik Sinner, ma questa cosa dovremmo averla metabolizzata ormai, no Nicoletta? Eleonora, scusami.
1: Eh beh sì, allora intanto noi ci vediamo ogni giorno alle 16.30, mezzanotte e mezza, così fissiamo già gli orari, poi serve tanto caffè, ma lì abbiamo imparato negli anni a gestirla. E così come abbiamo imparato a gestire anche le assenze dei big. Certo, quando c'è l'assenza del numero uno, e il numero uno è il tuo numero uno, Jannik Sinner, fa un pochino più male, però devo dire che non mancano i protagonisti, non mancano le opportunità per i 10 azzurri che si presentano ai blocchi di partenza. Sto parlando del tabellone maschile, soprattutto si può puntare su Coboli, su Musetti, su Berrettini. E per quanto riguarda il torneo femminile, ci sono le quattro che stanno là davanti, che possono lottare, anzi che sono in lotta per il numero uno, quindi una doppia opportunità. Ci sono i grandi ritorni, uno su tutti quello di Alcaraz, cioè no le gioco. Diciamo che i temi non mancano, e questi sono gli US Open, open per davvero, nel senso di aperti a qualsiasi risultato e a qualsiasi nome del vincitore, della vincitrice.
0: Adesso perfezioniamo il collegamento a proposito di italiani ed italiane. Tra le prime a scendere in campo c'è la nostra Jasmine Paolini, che è in campo contro la slovena Erja Vec. 6-3 Paolini, 3-6 e 4-1 per Jasmine nel terzo set, quindi Jasmine Paolini che

0: conferma di non essere la Jasmine Paolini di un paio di stagioni fa, ma continua a lottare e quindi sta cercando di conquistarsi questa qualificazione al secondo turno contro la slovena Erjavec. Di Jasmine Paolini, io non so che tipo di prospettive possiamo dare alla Paolini, Carlo, che sensazione hai tu?
1: Ma sensazione, insomma, sta facendo fatica un primo turno, come dicevi tu, non sta vivendo delle stagioni particolarmente brillanti, non ci sono grandi indicatori, anche a voler essere ottimisti, che possa fare un grande US Open. Poi lei è un agonista, e hai visto mai che strada facendo questa scintilla possa scattare, però sta vivendo onestamente dei mesi molto complicati, un'annata molto complicata, e non so se questi, cioè non ho indicatori, non ci sono, non è che non li ho io, non ci sono indicatori che ti permettano di dire che sarà la Jasmine Paolini della rivincita in questo US Open. D'altra parte, insomma, è vero che ci manca Sinner, però non siamo mai andati verso un torneo del Grande Slam, ogni volta aggiorniamo il conto, no? Però con così tanti protagonisti italiani diversi dal numero uno del mondo, perché onestamente lì gli indicatori ce li abbiamo, Cobolle, abbiamo Musetti, insomma ne abbiamo tanti che possono fare tanta strada, quindi questo torneo, questo slam qui, insomma, accidenti se hai voglia di guardarlo, no?
0: Sì, voglia di viverlo, che hanno anche una responsabilità diversa in partenza, senza avere sopra il cappello di Sinner, no Eleonora?
2: Eh beh, sì, insomma, prendiamo ad esempio Cobolli, no? Sa già che cosa significa una finale slam, è stato protagonista Roland Garros, ma adesso il cappello del favorito ce l'ha lui in moltissime situazioni. Certo, da testa di serie numero 5 poteva pescare probabilmente una situazione un pochino più agevole, come ad esempio non incontrare in un eventuale ottavo Fritz, però poi il tuo ruolo di favorito, nel senso di colui che quando affronta un avversario parte sulla carta come tale, devi saperlo gestire, ed è questa forse la grande prova per lui. Musetti l'anno scorso ha fatto un grandissimo torneo, lui che non ama o non amava, usiamo questo tempo verbale, questa superficie, invece ha scelto di potersela fare amica. È stato fermo tanto in questa stagione, sì, è vero, però questo finale proprio di stagione può essere importante per il modo in cui lui impatterà questo US Open.
0: Sì,
1: sì, anche perché è uno US Open senza padrone, Gio.
0: Sì.
1: Cioè, non, cioè, con Alcaraz rientrante non sai quello che Alcaraz avrà dentro quel polso lì, quindi non me la sento di dire che Alcaraz è il favorito. Chi può essere non il favorito?
0: Ma forse Zverev, no? Alla fine è stato il più continuo di questo 2026 fin qui.
1: Sì, certo. Oppure il vecchio Djokovic, però la verità è che è uno US Open senza padroni, e non è che vediamo tanti slam a ranghi completi senza padroni, perché normalmente sappiamo bene che gira e rigira come va a finire, come nel moto mondiale, no? Là c'è Marquez e qui ci sono Sinner e Alcaraz. In questo caso è veramente tutto aperto, come si è aperto a Parigi, come abbiamo visto in qualche occasione in questa stagione. Questa credo sia veramente una grande novità, perché
0: sì, ci stiamo facendo un po' l'abitudine, siamo già passati Nicoletta e Eleonora, dai Nicoletta, non so perché c'ho in testa Nicoletta Cottarelli,
2: però mi piace anche Nicoletta Cottarelli,
0: possiamo,
2: secondo me poteva suonare bene,
0: possiamo insistere,
1: sono
0: quelle cose che solo chi va in onda può capire quando ti metti in testa una cosa, possiamo star qui due giorni e sempre ricadremo. No, volevo dire Eleonora, già ci stiamo abituando progressivamente ai Master 1000 a rotazione, sugli slam siamo un po' più tradizionalisti, no?
2: Sì, è vero, pensa che c'è una statistica che dice che dal 2014 non accade che nei quattro slam ci siano quattro vincitori diversi, negli ultimi due anni e mezzo addirittura se li erano divisi solamente Sinner e Alcaraz. Quest'anno potremmo ritornare indietro nel tempo, ovvero ad assegnare uno slam ad un giocatore diverso nelle quattro occasioni. Vedremo se invece ci sarà un bis, che a questo punto possono fare solo Zverev e Alcaraz in questo US Open.
0: Sì, questo è Djokovic?
2: Djokovic

0: Djokovic ogni volta che si presenta in campo, se passa il primo turno, passa il secondo turno, poi diventa il Nole in formato lupo d'inverno, no? Come il suo docufilm che è andato in onda qualche tempo fa, qualche settimana fa. E è un giocatore che è andato in finale agli Australian Open. A Wimbledon abbiamo visto come è cresciuto di livello. Certo, uno può dire, ha giocato solo una partita, Cincinnati, beh, però è vero anche che lo vediamo giocare molto meno rispetto al passato. Qui lui sente sicuramente un'elettricità diversa, perché sa che ogni slam può essere un'ultima occasione e perché qui ha vinto l'ultimo slam nel 2023. Per cui io non lo do mai fuori dai giochi.
1: No.
2: Ma poi quando gli ricatta, Carlo, no? di non avere esatto, il numero uno, no, di avere il due, che è un...
1: Io mi aspetto. Certo. Guarda, io un altro acuto del lupo me lo aspetto, Non so tu, Leo, io un altro acuto del lupo, tempo della fine della carriera, me lo aspetto. Ci sono tutte le condizioni, come dicevo prima, in uno slam che non ha che non ha padroni, ci sono tutte le condizioni per vedere questo magari ultimo ululato del lupo, perché è molto bravo a nascondersi, perché secondo me non ci arriva nemmeno poi male, perché è certamente il più fresco e più riposato, è anche il più vecchio, ma è il più fresco e più riposato. Quindi secondo me ci possono essere tutte le condizioni per quest'ultimo acuto. O forse parlo solo da tifoso, perché mancando Sinner, al di là dei nostri, io una goccia di tifo per Djokovic la spendo.
2: Un giro te lo faresti, Nicoletta?
0: Ehi. Io rispondo a Nicoletta adesso, anzi da
1: stai
0: oggi
1: facendo
0: poi,
1: apposta secondo me
0: e basta, poi andremo
1: secondo
0: a
1: me sta facendo apposta
2: Eleonora, adesso ve lo faccio scrivere grande corpo 500. Vai.
0: Beh, guarda, devo dire che Nole è uno che sa sempre tirare fuori qualcosa di più. Lui era stato quello che aveva disturbato l'ordine del tennis che sembrava cristallizzato, no? Nadal e Federer, il mondo si era diviso, c'era bisogno di un terzo, ma forse a molti andava bene così, però poi è arrivato lui ed era completamente diverso per tutto. Lui era stato un po' il disturbatore e poi aveva questa necessità di trovare il modo di farsi amare, la sua lotta contro il non sentirsi mai abbastanza nonostante tutto. Adesso forse non avrebbe neanche bisogno di dimostrarlo, eppure lui è il primo che lo chiede a se stesso, mettendosi in dubbio per primo. Quindi dentro di lui penso che ci siano davvero tantissimi sentimenti e che in ogni partita si riesca a vedere anche questa battaglia interna che lui prima di tutto combatte con se stesso adesso, e quindi inossidabile per me come giocatore, come sportivo, perché poi per arrivare alla sua età, quasi 40 anni, in queste condizioni fisiche, anche con la tenuta mentale che devi avere, perché il dubbio di non essere più come prima non solo ce l'hai,
2: ma è una certezza, certo, è una certezza, devi farci conti. O per chiudere, a proposito di essere come prima, nella settimana del doppio misto ci ha dato Eleonora qualche comprensione, metro di comprensione in più sulle condizioni di Alcaraz?
0: Allora, secondo me lì non possiamo dire troppo, vedremo un Alcaraz esattamente come quello che aveva vinto in Australia oppure no. Allora, è chiaro che viene da mesi di stop alle partite e il fatto che tu perda il ritmo partita vuol dire tanto. 14 aprile è l'ultima volta che lui ha giocato. Forse però un'indicazione più importante rispetto alla partita che lui ha giocato con Serena Williams, scusami, vedi, adesso la chiamo Nicoletta Williams, sì, a questo punto, allora
2: infierite,
0: l'allenamento l'ultimo allenamento che ha fatto, che stavo sbirciando con Kachanov, perché rispetto ai primi allenamenti che ha fatto a New York, ecco, si vede un Alcaraz secondo me in crescita. Primo turno con Safiullin, attenzione, perché non è mai un avversario semplice, però è un Alcaraz che secondo me sa bene che cosa il suo fisico, il suo corpo gli può dare, quindi se è tornato è perché sa che poteva farlo.
2: Traduco, Carlo, meno sta in campo la prima settimana meglio è per lui.
1: Anche lui, sai, tornare in un master sui 3-7 è un conto, tornare a uno slam sui 5-7 è un altro film, quindi. Quindi io non lo so, mi tengo tutti i miei dubbi su questo ritorno di Alcaraz, che peraltro ha sciolto le riserve solo all'ultimo momento, quindi non me lo aspetto in grandissime condizioni al di là dell'esibizione con Venus. Tanto a proposito di ragazze, Jasmine ha perso il servizio 4-3 per sempre per Jasmine Paolini, ma adesso c'è Riavez al servizio, quindi primo turno complicato, siamo al terzo set.
2: Estremamente complicato. Va bene, ci fermiamo qui, Eleonora, grazie, ciao.
0: Ti saluto anche
1: ciao, Nico.
2: Ciao, grazie ciao, Eleonora ciao. Cottarelli. E intanto 11 minuti sono trascorsi in Napoli-Como, alla faccia del caldo mi sembra abbiano cominciato correndo come dei matti, Carlo.
1: Sì, correndo come dei matti, anche costruendo, perché hanno avuto almeno una chance per parte, il Napoli più sporca in un batti e ribatti dentro all'area, il Como sta giocando come piace a Fabregas, magari meno ad Allegri, cioè tenendo molto la palla e tenendo in mano il pallino del gioco, però per il momento anche buon ritmo,
2: sì.
1: Vediamo se durano prima di arrivare
2: qua. Non ho visto il Napoli blocco basso, cioè mi sembra una partita dove a ondate l'altra invadono la metà campo avversaria e stanno lì.
1: Sì, Napoli più di palleggio, il Como più di palleggio, Napoli in maniera più verticale, però insomma mi sembra che si stiano, che le fasi di studio siano durate solo pochi secondi, siamo al 12° e ti ripeto, già abbiamo visto qualcosa sia nei pressi di una porta che nei pressi dell'altra, quindi ripeto, non lo so quanto possono durare. Prima Pierluigi Pardo ci ha dato una condizione inquietante dal punto di vista meteo, immagino che questo ritmo non lo so se dura 90 più recupero.
2: Hanno iniziato correndo davvero forte. Allora, ci fermiamo per il traffico. Napoli-Como 0-0, 13° minuto del primo tempo. Ultima pausa di traffico e poi il ciclismo e la caduta degli dèi, la caduta del dio, anzi, Pogačar.
3: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
4: Vabbè, Gianni, che non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri SMS vocali al 349-238-6666. WhatsAppatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
5: Strade in diretta.
6: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. A causa di un incidente chiusa l'autostrada del Mediterraneo tra Frascineto e Sibari in direzione dell'innesso con il raccordo di Reggio Calabria e lunghe code per un incidente sulla 11 Firenze-Pisa tra Alto Pasce e Montecatini in direzione Firenze. Sulla direttissima code per un incidente nel tratto compreso tra Badia e la variante di Valico verso Bologna e code per lavori sulla Bretellevre a Santià tra Albiano e l'interscambio di Santià in direzione Milano. È tutto. Grazie dell'attenzione, a più tardi.

0: Focaccia era a terra.
1: E anche male.
0: Rischiamo di assistere a un momento drammatico. Voleva fare un mezzo tentativo, ma niente, il dolore è troppo forte. Finisce l'avventura spagnola della maglia rossa, finisce l'avventura del dominatore totale.
2: Allora, così è finita ieri la Vuelta di Pogacar, l'unico modo in cui poteva perderla, cioè essere costretto a ritirarsi. Tanto la nostra Jasmine Paolini ha ristrappato il servizio all'avversaria slovena Erjevec, dunque 5-3 va al servizio per chiudere questo difficile primo turno agli US Open. 6-3, 3-6, 5-3 e servizio per Jasmine Paolini, mentre il Como è andato vicino al vantaggio con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Quarto d'ora del primo tempo, 0-0 tra Napoli-Como. Pier Augusto Staggi, ciao.
3: Ciao ragazzi.
2: Poteva perderla solo così?
3: Eh sì, chiaramente il ciclismo è uno sport veramente molto molto carogna, perché lo sappiamo benissimo, è uno sport dove tu devi essere al top, devi essere il più forte, devi essere il più performante, devi essere il più lucido, ma devi essere anche il più fortunato, perché senza la fortuna non vai da nessuna parte, anche i più grandi, no? Può succedere qualsiasi cosa, delle banalità. Ricordiamoci qualche anno fa, neanche tanti anni fa, sull'Alpe d'Huez, un Vincenzo Nibali veramente pimpante.

0: compagno di squadra Pavel Sivakov, Tadej stava bevendo, quindi aveva semplicemente una mano sul manubrio e con la ruota anteriore ha trovato un ostacolo. L'ostacolo sembrava inizialmente, sembra diciamo un sasso, in realtà sì, qualcuno dice anche che potesse essere invece anche una batteria scarica di una telecamera per le riprese in moto. Poco cambia, un ostacolo banalissimo sulla strada e tu fai una caduta inaspettata perché il tuo corpo, la tua testa non sta registrando un pericolo, non l'ha neanche intravista e quindi ti trovi per terra pesantemente, che è la cosa peggiore. Quindi grande botta, frattura della clavicola,
1: commozione cerebrale,
0: sarà operato domani a Barcellona, e il collarino, perché comunque ha preso una botta anche alla C7, la vertebra cervicale, sembra che non sia grave, quindi sembra che semplicemente che con il collarino e quindi un po' di riposo la questione possa essere risolta, cosa che invece andò diversamente a Vincenzo Nibali, che fu operato e fu un pochino più complesso il recupero. Vediamo. Però è chiaro che, come abbiamo detto prima, anche gli invincibili possono avere il loro avversario,
1: sì,
0: è dato dal cielo, no? È dato dal cielo, è dato dagli dèi, sì, che quel giorno non guardano, no? C'erano i grandi scrittori di qualche anno fa, del secolo scorso, che parlavano addirittura dalla signora dei denti verdi, no? Che è la sfortuna, il malocchio. Ecco bene, la signora dei denti verdi era guardato dritto negli occhi da Tadej Pogačar.
1: Sì, ogni tanto gli dèi perdono anche le batterie di ricarica delle telecamere e questo poi diventa un casino. No, vi racconto intanto, scusami, il vantaggio del Como a Napoli. 17° minuto, il Como in vantaggio, il gol lo ha segnato Baturina. C'è stata la millesima incursione di Diao sulla destra, ha messo la palla in mezzo, raso terra, altezza del dischetto dell'area di rigore. Baturina ha fatto il contromovimento, è andato a recuperare il pallone, poi ha fatto piede perno, ha ruotato, il suo raso terra ha battuto Meret, dunque 1-0 del Como, mentre pochi istanti fa Noah Lang di testa è andato a un centimetro, senso geografico, dalla traversa, e quindi è andato a un centimetro dal pareggio. Partita bellissima in questi primi 19 minuti Napoli-Como, risultato parziale 0-1, gol di Baturina al 17°.
2: Da grande centravanti. Sì, un gol da grande centravanti, da centro area alla Gerd Müller, ma c'è da notare come Diao sta distruggendo la fascia destra dell'attacco comasco, quindi la fascia sinistra della difesa del Napoli, sta facendo una partita pazzesca, tanto che lo cercano ad ogni possesso praticamente.
1: Sì, se fosse basket ci sarebbe il mismatch con Oliveira.
2: Il mismatch, sì, che Allegri deve darci un'occhiata a quel mismatch lì. E quanto al resto, sì, Pogačar, poverino, Taddeo, siamo tutti suoi tifosi, ma mi viene voglia di dire che non solo la Vuelta, ma l'intero finale di stagione mondiale compreso, caro mio, sarà una specie di US Open senza Sinner e probabilmente senza nemmeno Alcaraz, cioè sarà una roba che assolutamente indecifrabile e terreno di conquista a partire da questa Vuelta e per andare alla fine della stagione, terreno di conquista per tutti quelli che hanno obiettivi, ambizioni e che vengono puntualmente frustrate dal fenomeno. In questo caso, liberi tutti, fuori il gatto, ci sono un sacco di topolini o topoloni che possono ballare.
0: E così è un bonus, Carlo, hai detto bene, è un bonus che si sono trovati per le mani e tutti gli avversari, tutti i suoi compagni che apprezzano comunque, riconoscono il talento, la forza, la supremazia dello sloveno, però questa volta hanno una grande occasione, quello di fare un po' il pieno, e vediamo, no? Wout van Aert, Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel, se saranno in grado di andarsi a prendere il mondiale a Montreal. E così Remco Evenepoel, ad esempio, che vuole assolutamente vincere magari anche l'europeo, vincere il Giro di Lombardia che l'ha solo sfiorato perché davanti al suo naso c'era sempre Taddeo, quindi sono delle occasioni per tutto il resto del mondo. Qualcuno sostiene anche all'interno del team UAE Emirates di Tadej Pogačar che addirittura ci possa essere un recupero folle, inaspettato per il 10 di ottobre per il Lombardia. Io lo trovo veramente improbabile e quasi arrivo a dire ma lascia perdere,

0: anche inutile,
1: anche inutile. Però sai cos'è? Gli atleti sono competitivi in tutto, voi li conoscete quanto me. Quante volte avete sentito giocatori di calcio, giocatori di, comunque atleti sportivi, che anche a giocare a burraco vogliono maledettamente vincere? Alcuni di questi vogliono vincere maledettamente anche con i propri figli. È così, loro fanno le sfide nelle sfide. Anche solo l'idea di dire voglio essere competitivo per il Lombardia ci proverà, però intanto andiamo con calma. Domani sarà operato, vediamo cosa dirà poi lo staff medico di lo staff medico dell'ospedale di Barcellona, che è quello del Y Emirates, come sarà l'operazione, quali saranno i tempi di recupero, speriamo che non ci siano complicazioni e a quel punto poi si ragionerà con tranquillità. Però è chiaro che la tranquillità ce l'hanno tutti, meno Tadej Pogačar, perché lui generalmente ha fretta.
2: Anche Federica Brignone è arrivata alle Olimpiadi al cancelletto di partenza zoppicando, quindi
1: questo non è di buon auspicio.
3: Con tutto rispetto per il Lombardia, erano le Olimpiadi, le ultime della carriera, quindi ci sta anche di diventare il recupero a tutti i costi. Il Lombardia, ultima tappa di una stagione. Però vedremo.
2: No, per dire gli atleti, come sono gli atleti. Se mette lì la bandierina, guarda che non escludo niente. Però ci sono diversi giolloni che tutta l'altra, il resto della banda può giocarsi. Giolloni che ovviamente con Pogačar non ci sarebbero stati. E quindi a partire, ripeto, da questa Vuelta è una sorta di liberi tutti. E quindi questo rende tutto abbastanza interessante, no? Così come appunto un US Open senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio.
3: Certo. Grazie Piero Augusto, ciao.
1: Grazie a voi ragazzi.
3: Grazie Piero Augusto Staggi. Cooling break al Maradona, 23 minuti e 20 secondi, Napoli 0 come 1, il gol ricordiamo lo ha segnato Baturin al 17esimo. E il Como, almeno fin qui, in una di quelle giornate, Carlo, in cui ti fai immaginare che possa avere davanti un futuro radioso anche oltre la corsa al quarto posto.
2: Ah, sicuro, no, ma da come questo me lo aspetto, ecco, me lo aspetto. Tra l'altro ha fatto una campagna acquisti all'altezza. Non mi veniva da pensare, questo una volta tanto non è un cooling break pubblicitario,
3: quelli che abbiamo visto, no, quelli mondiali, che stiamo vedendo sono veri,
2: sono reali,
3: infatti la pubblicità, lo diciamo, no, esatto, comunicazione del servizio, campo, sì.
2: col caldo che fa, no, il Como, cioè, accidenti, ha approcciato questa partita come fanno le grandi squadre, perché andare lì al Maradona, segnare subito, dominare grosso modo la partita e mettere insomma le mani addosso al Napoli in questo modo non è roba da tutti, quindi d'altra parte sta salendo rapidamente i gradini anche della consapevolezza, sia il Como che lo stesso Fabregas.
3: 25esimo minuto, Napoli 0 Como 1. Nei GR avrete l'aggiornamento su questa partita e anche su quello che succede questa sera a Cagliari Inter e Lazio Genova a partire dalle 20:45. Ciao Carlo, grazie.
2: Ciao Gio, ciao a tutti.
3: Ciao, grazie a Carlo Genta, che troviamo domani dopo il GR delle 14. Io ringrazio Aldo Gironda Veraldi e Michele Lasserra in redazione, Roberta Frisani e Martin Garramone, che si sono alternati in regia. Tutti convocati weekend, torna rigorosamente in diretta domenica prossima alle 17. Ciao.
4: Sono stanco, voglio andare a casa.
5: Mi siete divertiti, però.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Sei un'azienda?

0: Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
1: evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Nome:
4: Freeway Skyline.
3: Professione:
4: IRP.
3: Missione:
4: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
3: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
5: L'estate è lunga ancora, ma tra poco torna Effetto Giorno, la bussola di metà giornata per fare il punto sulle notizie. Politica, economia, scenari internazionali, ma anche cronaca e sport. Sono Alessio Maurizi e vi aspetto da lunedì 7 settembre alle 13, ovviamente qui su Radio 24.
6: Sono le 19.
7: GR24, il sole 24 ore.

0: Spari a rave party in Svizzera, uccisa la 22enne abruzzese, 5 feriti, alluvione, 781 morti in Nepal, dove restano ancora oltre 2000 dispersi. Travolti 3 anni fa a Brandizzo, i familiari dei 5 operai uccisi chiedono giustizia. La Serie A, Napoli è come in campo, stasera Cagliari Inter e Lazio Genoa. Ancora buonasera da Gigi Donelli, da Martin Garramone in regia, e apriamo su quanto accaduto nella notte di fatto in Svizzera, con gli spari che appunto segnano quello che era un rave party e la caccia ai responsabili. Morta una ragazza italiana di 22 anni, ferite altre 5 persone, 2 delle quali sono italiane. L'indagine coinvolge l'antiterrorismo.
1: È un'italiana la giovane morta nella sparatoria durante un rave in Svizzera, ad Arau, vicino a Zurigo. 22 anni, Maria Spinelli, era originaria di Atri, in Abruzzo, lavorava in Svizzera. Già dimessi, 2 italiani tra i 5 feriti, alcuni in gravi condizioni. Profondo cordoglio per la morte della giovane è stato espresso dalla premier Giorgia Meloni. In tutto il paese è caccia all'autore o agli autori della sparatoria, ancora senza movente. In campo anche la polizia. Polizia tedesca a indagare è l'antiterrorismo. La Farnesina ha inviato una task force per assistere le famiglie degli italiani coinvolti e per seguire da vicino gli sviluppi delle indagini in raccordo con le autorità svizzere. Poco dopo le 2:30, secondo le prime ricostruzioni, la musica si è interrotta e sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. In un primo momento i partecipanti, 3.500 quelli presenti al rave, hanno pensato si trattasse di fuochi d'artificio. Poi il panico. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Soccorritori ancora al lavoro in Nepal, cercano di salvare eventuali sopravvissuti dall'alluvione. Lo ricordiamo, mercoledì si scava soprattutto nei tunnel delle centrali idroelettriche, dove sono bloccati un centinaio di operai. Intanto il bilancio provvisorio è di 797 morti e oltre 3.000 dispersi.
2: Continua la corsa contro il tempo in Nepal per salvare vite dopo la drammatica alluvione al confine con il Tibet. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dopo essere rimasta sepolta sotto le macerie per circa 60 ore. I soccorritori moltiplicano gli sforzi per liberare un centinaio di operai intrappolati nei tunnel degli impianti idroelettrici lungo il fiume Trishuli. In uno di questi, nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project, l'esercito è riuscito dopo 3 giorni ad aprire un piccolo varco e ad entrare utilizzando delle corde. Nel complesso, secondo le autorità, sono oltre 900 i lavoratori dei progetti idroelettrici che risultano dispersi. Intanto, il lago di sbarramento formatosi sopra il valico di Girong, nella regione cinese del Tibet, è ormai quasi completamente defluito. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: 3 anni fa, nella notte tra il 30 e il 31 agosto, la tragedia di Brandizzo, 5 operai morirono travolti da un treno.
3: Indossano tutti le magliette con la foto degli operai morti 3 anni fa travolti da un treno in transito a 160 km orari mentre lavoravano sui binari per un intervento di manutenzione. Sono i familiari di Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo,

0: Giuseppe Aversa e Giuseppe Saverio Lombardo in prima fila alle commemorazioni per l'anniversario della tragedia. Chiedono con forza giustizia perché ancora a 3 anni di distanza il processo è alle battute iniziali. La prima udienza preliminare sarà il 30 settembre ad Ivrea. 21 gli imputati rinviati a giudizio tra persone fisiche, vertici aziendali e 3 società tra cui RFI e Sigifer, la ditta appaltatrice, con le accuse a vario titolo di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario. Ma da acuire la rabbia dei familiari, l'apertura di una nuova inchiesta solo una decina di giorni fa da parte della procura di Ivrea, in cui figurano 12 indagati, tra cui l'ex amministratore delegato di RFI, oggi al vertice del gruppo FS, Giampiero Strisciuglio, con l'accusa di non aver aggiornato né migliorato i protocolli e sistemi di sicurezza relativi alle lavorazioni sui binari nei 3 anni successivi al disastro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: La vittoria del no con il 52,8% dei voti al referendum islandese su una ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea non è un passo indietro ma una vittoria della democrazia. Così la prima ministra di Reykjavik, Kristrún Frostadottir, che pure si era schierata per il sì, e la sentiamo che ha sottolineato la grande partecipazione al voto.
2: I'm very proud.
1: Orgogliosa dunque del risultato. Il 90% del paese ha partecipato al voto e ha sottolineato la prima ministra che questo governo non riprenderà i negoziati di adesione nel corso di questa legislatura. La Commissione europea ribadisce che l'Islanda rimane uno stretto partner. Aggiornamenti anche da Cipro, dove questa mattina si è prima inclinato e poi affondato un traghetto. Salgono a 8 i morti, 17 i dispersi. Intanto sono state arrestate 8 persone, tra cui il capitano. E adesso una persona morta, invece 5 ferite intossicate dal monossido di carbonio in Valle d'Evero.
3: Incidente nella notte all'Alpe Buscagna, nel Verbano Cusiossola, in Piemonte. Un uomo di 35 anni è morto e altri 5 sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio di una baita ad alta quota nel territorio comunale di Baceno. La vittima stava trascorrendo un periodo in alpeggio come volontario allevatore. Assieme a lui una 19enne, anche lei volontaria. Gli altri intossicati sono il gestore dell'alpeggio e suo padre, oltre a 2 dipendenti dell'azienda agricola dove la vittima stava trascorrendo il volontariato. La ragazza ricoverata al Niguarda di Milano ha ripreso conoscenza e questo ci dà un po' di sollievo. Anche padre e figlio, titolare dell'azienda agricola, sono in via di dimissione dall'ospedale e sono migliorati anche i 2 operai, lo dice Pier Leonardo Zaccheo, il presidente dell'ente Aree Protette dell'Ossola, che gestisce il parco dell'Alpe Veglia. Sull'accaduto indaga il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Domodossola, che ha provveduto a sequestrare il boiler da cui si sospetta si sia originata la fuga di monossido di carbonio. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ci sono aggiornamenti anche dallo sport, Dario Ricci.
4: Sì, buonasera, partiamo subito con la domenica della seconda giornata di Serie A. In campo davvero intrigante la sfida tra 2 nostri rappresentanti Champions, al Maradona di Napoli, i partenopei contro il Como. Siamo al 34esimo e 30 secondi, risultato di 2-1 in questo istante, perché il Como torna in vantaggio con Maschi, che erano passati avanti con l'1-0 di Baturin al 17esimo. Al 30esimo il pari di Højlund con un bel sinistro dal limite, proprio in questo istante ancora in gol Duvicas, col Como quindi in vantaggio per 2-1 al Maradona. Alle 20:45 tocca all'Inter campione d'Italia, che fa visita al Cagliari, e a Lazio e Genoa per la MotoGP. Gran Premio d'Aragon che vede vincitore ancora Marc Marquez davanti ad Acosta e Bezzecchi terzo, un Marquez che si porta ad appena 19 punti dal leader della classifica mondiale Jorge Martin, oggi quinto, caduto Bagnaia. Sentiamo proprio Marquez nel dopogara Sky Sport.
5: Sono più non preoccupato, più concentrato a gestirmi a me stesso. Tutto il resto, Ducati sta facendo un grandissimo lavoro, si è visto oggi che la moto funziona, è vero che l'Aprilia funziona anche, ma proviamo, io quello che ho nelle mie mani è gestirmi al massimo per provare a fare il 100% in tutte quelle piste, quelle che vanno meglio e quelle che vanno un po' peggio.
4: Per il ciclismo lo spagnolo Mas, nuova maglia rossa della Vuelta dopo il ritiro di ieri per infortunio per caduta del grande favorito e dominatore Tadej Pogacar, vince la nona tappa sull'alto di Aitana e consolida quindi la propria leadership. Chiudiamo con gli US Open.

0: tabellone femminile passa al secondo turno Jasmine Paolini, che supera in 3-7 la numero 106 al mondo, la slovacca Erjavec. Per il momento è tutto.
1: Grazie anche a Dario Ricci, è tutto per questa edizione di GR24, gli aggiornamenti alle 20.
2: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Noi ci siamo e voi?
10: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
11: I podcast originali di 24 ore podcast.
12: Dunque, cara Sisi e caro Maurizio, rimaniamo sulle cose luccicanti, mi sembra di capire, no?
13: Sbrilluccicanti.
12: Abbiamo parlato di alluminio un paio di episodi fa.
14: Abbiamo parlato anche di cotone, ma non sberluccicava quello.
12: Per niente, decisamente. Parliamo di argento. Io sono Simone Spezia.
14: Io sono Sisi Bellomo.
13: Io sono Maurizio Melis.
12: E questo è Materia.
15: Il Sole 24 Ore e Radio 24 presentano Materie.
12: E qua iniziamo da Sisi, perché Sisi, qua parliamo di quello che è stato la prima moneta, la prima importante, veramente importante moneta della storia, no? L'argento.
14: Ho detto
12: la solita scemenza.
14: È stata usata anche come moneta, ovviamente, anche se queste cose forse le sa meglio il sapientino.
12: Può darsi. Allora, caro Maurizio, raccontaci dell'argento dal punto di vista scientifico.
13: Allora, argento numero 47 della tavola periodica, sì. metallo di transizione,
12: che,
13: questa
12: che
13: è
12: morto che parla.
13: Ah sì, beh, questo pare. sono meno
14: 47 48. È qualcosa che anch'io stavo pensando.
13: Spiegateglielo all'argento.
12: Vabbè, adesso ce lo faremo dire.
13: Allora, che è il miglior conduttore di elettricità e di calore in assoluto, non ci sono metalli migliori da questo punto di vista. È anche il metallo che riflette meglio in assoluto la luce visibile, quindi specchi. Abbiamo parlato dell'alluminio, degli specchi d'alluminio, ma prima dell'alluminio, che è stato scoperto solo nell'Ottocento, si utilizzava l'argento, che è pure un po' meglio, ma costando di più. Oggi è sostituito dall'alluminio. Poi l'argento annerisce, adesso arriviamo anche a quello. Dicevo, quindi conduttore di elettricità e calore, ottimo riflettore della luce visibile, malleabile, duttile, tenero. Sono tutte caratteristiche che già ci fanno intuire che è un metallo molto utile, non solo per farci gioielli, ma per farci anche altre cose. Lo si lavora bene, ha tante proprietà fisiche particolari. Ed è un metallo nobile, cosiddetto, però nobile ma non troppo. Diciamo che al massimo è un barone, se facciamo la scala, diciamo la graduatoria, perché in realtà, rispetto agli altri metalli nobili, è abbastanza promiscuo. Per esempio si trova molto bene con lo zolfo, con cui forma diversi composti, e con alcuni elementi degli alogeni come il cloro, lo iodio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in realtà non lo si trova come l'oro quasi sempre allo stato nativo, molto meno di quanto non si potrebbe pensare, lo si trova associato ad altri composti, soprattutto lo zolfo, e mescolato con altri metalli come il nickel, come il piombo, no?
14: Lo zinco.
13: Il rame
14: a volte, l'oro.
13: Oggi quella è la principale fonte in realtà di argento, è dalla metallurgia di questi metalli, in cui si trova presente in frazioni, da lì si ricava l'argento. Sempre meno vengono, diciamo, ricavato da altri composti. E una delle proprietà interessanti che hanno questi sali d'argento, appunto l'argento si lega con questi elementi formando dei sali, che per esempio sono sali spesso sensibili alla luce, e qui pensiamo alle pellicole fotografiche, poi se vuoi ne parliamo. Sono sali che si sciolgono molto difficilmente in acqua, come sapete, perché per togliere il nero dell'argento non basta l'acqua, infatti, e ha l'argento delle proprietà antibatteriche, per cui è stato usato a lungo anche con questo scopo e ancora oggi viene utilizzato per le sue proprietà antibatteriche. Diciamo che dal punto di vista scientifico questo è il grosso di quello che c'è da dire sull'elemento.
16: Sì, sì, sì.
14: E le cose scientifiche si intrecciano molto anche con gli aspetti economici peculiari dell'argento, perché questo fatto che citavi, che si trova in gran parte associato ad altri metalli, rende per esempio l'offerta mineraria meno reattiva anche ai segnali di prezzo. Immaginiamo una situazione in cui i prezzi del piombo, dello zinco o del rame sono bassi, sono depressi, se anche l'argento ha dei prezzi che si infiammano, e questo non ha un effetto immediato nello stimolare la produzione, o non così forte come potrebbe averlo se fosse trovato per la maggior parte allo stato puro, cosa che invece accade solo in poche miniere nel mondo. E anche per quanto riguarda gli aspetti di domanda, l'argento è un metallo particolarmente interessante, perché racchiude in sé, citava Simone, l'aspetto della moneta, sì, è come l'oro, è un metallo prezioso, è un metallo che ha anche un valore di moneta, ma per il 60% ha impieghi industriali al giorno d'oggi soprattutto, e che sempre meno sono in gioielleria e molto molto sono invece proprio nell'industria, e quindi è un mix sì, fra metallo prezioso e metallo industriale. Apro un'ultima parentesi per dire che il 47 è un morto effettivamente, mentre vedi? Il 48 è un morto che parla.
16: Ah, vedi, perfetto, bene, benissimo, ottimo. Io ti ringrazio.
14: Ho controllato.
16: E dato che siamo sulle informazioni perfettamente inutili, se dovete togliere il nero dell'argento, suggerisco uno spazzolino e il dentifricio, perché generalmente dall'argento va via in questo
14: anche
16: modo.
14: Il bicarbonato, cioè, forse mi dicevano.
13: Questo mi sembra qui importante. Emergono le discendenze nobili del nostro Simone Spezia, che è pieno di argenteria e passa ore e ore a ripulire patrimonio di famiglia.
16: Allora, caro Maurizio, il punto che ci dicevi all'inizio dell'argento è il punto centrale, cioè questa alta conduttività ne fa il materiale ideale per i pannelli solari.
13: Sì, questa è oggi credo l'applicazione che consuma in assoluto più argento. Quando voi guardate da vicino un pannello fotovoltaico, vedete che ci sono queste striscioline di silicio, quelle che sono grigie, blu a secondo dei casi, ma vedete anche questi contatti che sbrilluccicano, appunto, e sono fatti di argento. L'argento viene poi spesso trasformato anche in paste conduttive che possono essere depositate, come avviene spesso anche in questi casi. Lì è importantissimo avere un ottimo conduttore per non disperdere parte della carica elettrica che si produce quando appunto il sole colpisce il pannello fotovoltaico. Questo credo che oggi sia in assoluto l'utilizzo più rilevante. Sempre dal punto di vista industriale, in generale in elettronica e in elettrotecnica si usa moltissimo. Pensate agli interruttori nelle centrali o nelle cabine elettriche dove c'è corrente e tensione in abbondanza, lì spesso si utilizzano dei contatti di argento, appunto perché c'è bisogno di avere un'ottima conduttività. Poi ci sono altre applicazioni, per esempio si usa molto nelle brasature, cioè non sto parlando dell'arrosto, sto parlando di quelle situazioni in cui magari bisogna unire due metalli diversi, si possono utilizzare delle saldature particolari che contengono altro argento. Ancora oggi si usa nelle ottiche, i primi specchi di telescopi erano fatti in argento. Oggi si preferisce l'alluminio perché l'alluminio, come abbiamo spiegato, non annerisce, e solo in alcune applicazioni particolari si utilizza l'argento, che riflette meglio dell'alluminio la luce. In alcune applicazioni scientifiche dove le ottiche sono protette e non rischiano di annerire, per esempio, lo si fa. La fotografia è stata importantissima per l'uso dell'argento, perché il bromuro d'argento, che è uno di questi sali, reagisce alla luce. È molto interessante, tra l'altro, tutto il meccanismo. E cito per ultime, ma non per ultime, le applicazioni mediche storiche. Sì, i piatti d'argento, le posate d'argento, gli ufficiali romani, sì, che campavano più a lungo perché secondo la leggenda mangiavano in piatti d'argento. Un pizzico di verità sicuramente c'è, perché effettivamente non l'argento ma lo ione argento, l'argento, l'argento massiccio no, ma questo ione Ag+, questo insomma quando si carica elettricamente l'argento, è un atomo che dà molto fastidio diciamo ai, ai batteri, e oggi si utilizzano diciamo dei materiali particolari in cui questo argento in forma ionica viene prodotto in quantità, perché in realtà lui tende a starsene lì, l'argento è appunto un metallo nobile.
16: Ho una domanda, Maurizio, allora noi sappiamo che ci dicevi che è il metallo

0: più alta conduttività. Noi spesso siamo abituati a vedere usato per conduttività il rame.
1: Sì.
0: E qua viene usato l'argento, immagino, perché il rame si degrada quando lo metti al sole, quando lo metti all'aria aperta, con l'acqua, eccetera, eccetera.
2: In realtà l'argento nel pannello fotovoltaico è protetto, perché altrimenti anche lui in qualche modo annerirebbe venendo a contatto con sostanze acide presenti nell'ambiente, tipicamente lo zolfo. Quell'annerimento lì è solfuro di zolfo. Se c'è un po' di zolfo in giro, e ce n'è, basta un po' di acidità nella pioggia, e l'argento diventa annerisce. Questo fa perdere, diciamo, di efficacia. Viene normalmente protetto in questi casi, come accade di fatto nei pannelli
0: fotovoltaici.
2: Quindi
0: il tema è solamente quel minimo di guadagno che hai nella conduttività rispetto al rame, in sostanza.
2: Sì, adesso non è tanto minimo, è abbastanza significativo. È che l'argento costa molto, per cui si tende a utilizzarlo poco, cioè lo si utilizza solo quando veramente c'è molto da guadagnarci a utilizzare l'argento rispetto a utilizzare per esempio il rame, che anche lui ha gli stessi problemi peraltro, anche lui si corrode reagendo col carbonio, con lo CO2.
3: Sì. E comunque c'è una certa sostituibilità fra i due metalli. Infatti l'anno scorso, nel 2025, si ricorderanno tutti l'incredibile aumento dei prezzi dell'argento. In un anno erano più che triplicati. Ha cominciato a entrare un po' di sostituzione proprio nel campo del fotovoltaico che fa un terzo della domanda d'argento ormai, e è iniziata un po' di sostituzione soprattutto in quel campo, pannelli solari silver free, pannelli solari in cui si sostituisce in parte il rame, per l'appunto, questo molto in Cina, perché come sappiamo l'industria dei pannelli solari è molto concentrata in lì, e questo ha avuto un effetto poi insieme ad altri fattori anche di calmiere sul mercato, perché il mercato ha invertito poi la rotta e dopo i record pazzeschi che ha fatto è sceso molto.
0: Come funziona il mercato classicamente, no? Sì, è un metallo quotato.
3: È un metallo quotato sia sui mercati dei future negli Stati Uniti al COMEX, e poi ci sono delle contrattazioni spot, dei valori spot rilevati sostanzialmente sul mercato londinese principalmente. Poi chiaramente esistono anche dei prezzi locali in Cina, per esempio, comunque ci sono anche dei prezzi di borsa. Quelli di riferimento di solito sono i prezzi spot londinesi.
0: Quindi applicazione prevalentemente fotovoltaico. Poi c'è naturalmente anche l'oreficeria, perché poi quella c'è e diciamo tocca una parte anche della nostra industria, dell'industria italiana, in maniera, non dico consistente, perché poi alla fine sono beni voluttuari, beni di lusso. Il tipo di produzione che facciamo noi è una produzione non risente forse eccessivamente del prezzo, però c'è.
3: Però l'Italia è un importatore rilevante di argento, come anche di oro, perché abbiamo tutta un'industria della gioielleria, un'industria, un'arte orafa molto radicata nel nostro paese, per cui siamo discreti importatori.
0: Sì, i famosi distretti, Valenza Po, Arezzo e via dicendo. Maurizio, cosa volevi aggiungere?
2: No, era una curiosità. Io per esempio si parlava di un terzo, credo un terzo degli usi industriali dell'argento,
3: per essere
2: precisi, finisce esattamente nei pannelli fotovoltaici più o meno la stessa quantità di argento che finisce complessivamente in tutta la gioielleria, comunque, per capirsi.
3: Anche di più probabilmente. Quindi, negli ultimi anni, anche perché appunto tanto. I rincari hanno fatto contrarre il consumo in gioielleria.
2: Sì. Ecco, forse vale la pena di dire, a proposito di moneta, visto che abbiamo aperto con quello, che è sicuramente stata, diciamo, è stata la moneta più utilizzata, perché è vero che c'era l'oro, ma l'oro veniva utilizzato solo per poche transazioni, essendo più prezioso, con qualche eccezione. Per esempio nell'antico Egitto valeva di più l'argento dell'oro, perché trovavano più oro che argento da quelle parti. Però è stato assolutamente la prima moneta utilizzata in assoluto, prima ancora che come moneta si usavano dei pesetti, e si comunque nell'antica Mesopotamia in particolare si cominciò a utilizzare l'argento per calcolare il valore delle prestazioni. Cioè tu lavoravi, lavorare in radio valeva un tot di argento al giorno, diciamo così. Poi si è cominciato proprio a coniare le monete, e le monete, quelle che circolavano, che le persone normali avevano per le mani, erano monete d'argento.
0: Sì, i pezzi da 8 che qualcuno ricorderà nei film dei pirati, perché erano quelli che diciamo di conio spagnolo, a un certo punto diventarono praticamente l'unica moneta globale. Ne ho una che ho letto che è interessantissima, ma l'ho scoperta nelle ultime ore, prima che registrassimo questo episodio. Allora, quando ci fu la Grande Depressione, una delle mosse che fecero gli Stati Uniti, che fece Roosevelt, fu quella di alzare

0: artificiosamente il prezzo dell'argento. Cosa successe in sostanza? Che questo spinse a lavorare nelle miniere anche americane, eccetera, eccetera, però ebbe un impatto, un rinculo, se così possiamo definirlo, sulla Cina, la quale era a base argentea, aveva la moneta a base argentea, scatenò deflazione. Questa deflazione fece sì che il Giappone, che non era a base argentea, si potesse permettere di comprare praticamente quello che voleva dalla Cina stessa, e fu quella la base del riarmo giapponese, dell'invasione della Manciuria e poi del Giappone che entra nell'asse con l'Italia e la Germania prima della Seconda Guerra Mondiale.
1: Vedi le materie prime.
0: Pazzesco,
1: come sono importanti.
2: Se andiamo sulla storia, allora ce n'è una che bisogna proprio raccontare, che è stata la grande crisi del tra 500 e 600, quando gli europei arrivano nelle Americhe e, come dire, scoprono che le Americhe sono piene di argento. Inizialmente questo esploratore all'inizio del 500 arriva alle foci del Rio della Plata, che vuol dire rio
1: del
2: fiume dell'argento, non a caso, perché lì popolazioni che trova in questa enorme foce scambiano effettivamente oggetti d'argento. Nascono tutta una serie anche di leggende, c'è la leggenda della montagna d'argento che si trova all'interno da qualche parte della futura Argentina, che non a caso si chiama così. C'è questo re bianco che governa la montagna d'argento, ovviamente un mito, e invece fino a un certo punto, perché a un certo punto una montagna d'argento praticamente la trovano da un'altra parte, la trovano in Bolivia, prende il nome di Cerro Rico. Quindi
0: certo,
2: ricco, ovvio. Lì vicino c'è una piccola cittadina che si chiama Potosí, che diventa una delle più grandi città dell'epoca, confrontabile alle capitali europee, dove trovano appunto questa montagna che è veramente piena zeppa di argento. Così tanto argento affluisce nelle casse della corona spagnola da causare un'inflazione a livello mondiale, cioè proprio il primo fenomeno di globalizzazione monetaria avviene proprio in quell'epoca, col risultato che la corona si arricchisce, fa palazzi, eccetera, eccetera, finanzia guerre, e tutti gli altri, a partire dalla povera gente, si impoveriscono, cosa che abbiamo visto, lasciatemi dire, pure di recente.
1: E ancora adesso l'America Latina è una delle aree da cui deriva la maggior parte dell'argento. Pensa, dal Messico ne arriva un quarto della produzione minerale.
0: Sempre però unito ad altri metalli in questo caso, no?
1: No, in Messico c'è qualche miniera anche di argento pura, no, qualche miniera di argento esiste, o principalmente d'argento, e non tutte, quello sì.
2: Comunque sembra che già le prime prove di utilizzo dell'argento risalente a quarto-quinto millennio avanti Cristo, quindi voglio dire, stiamo parlando di più di 6.000 anni fa, è probabile che qualche primo manufatto gioiellino sia stato fatto con argento nativo, ma di fatto tutte le prove che abbiamo dimostrano che era già argento metallurgico, cioè ricavato dalla lavorazione di altri metalli, in particolare il più che è uno dei primi, e il rame, che sono trattati i primi metalli che si è imparato a utilizzare.
1: Infatti anche il rame arriva molto dall'America Latina. Fra tutti questi aneddoti però abbiamo dimenticato quelli, sarò venale, ma tutti relativi alle speculazioni,
0: aneddoti
1: sull'argento dell'era moderna. L'argento mercato volatilissimo, dove i prezzi possono avere enormi oscillazioni, come abbiamo visto, quindi molto speculativo, un mercato piccolo, molto piccolo rispetto all'oro in particolare, ma anche rispetto ad altre materie prime. E quindi anche a delle speculazioni, a delle manipolazioni. C'è quella famosissima all'inizio degli anni Ottanta dei fratelli Hunt, due fratelli che da soli erano riusciti a mettere le mani su un terzo dell'argento trattato in borsa, una cosa che fece esplodere i prezzi, che indusse poi a un intervento da parte delle autorità di vigilanza del mercato e a un crollo altrettanto forte. Poi vennero multati, addirittura ci fu Tiffany, il gioielliere, che pubblicò sul New York Times, se non ricordo male, un annuncio per pregarli di smetterla, perché in questo modo rovinavano la gioielleria. Ma abbiamo visto anche con l'ultimo rally dell'anno scorso Pandora, che per esempio ha detto no, sostituirò un po' d'argento con il platino e il palladio, che pure sono più costosi dell'argento, ma era diventato una carenza anche nel 2025. A Londra in particolare, enorme. Questa volta era stata provocata dalla minaccia di dazi da parte degli Stati Uniti, che l'hanno inserito tra i metalli critici, come il titanio piuttosto che il cobalto.
2: È molto importante anche dal punto di vista industriale, come abbiamo visto.
1: Assolutamente, anche nei data center, anche nel 5G, che sono due applicazioni in espansione che abbiamo dimenticato.
0: Sì, viene utilizzato anche nei microchip, se non vado errato.
2: Assolutamente, sì, sempre per le stesse ragioni. Quando c'è bisogno di avere una conduzione molto molto efficace in un ambiente protetto, è meglio l'argento anche dell'oro, che invece viene utilizzato per i contatti elettrici, magari anche il jack delle cuffiette, no? Vi sarà capitato di vederlo placcato d'oro. Oro, lo si placca d'oro perché l'oro è sì nobile, è il più nobile di tutti i metalli, non si ossida neanche, come dire, non c'è, è quasi del tutto inalterabile, ci vogliono condizioni estreme per alterarlo, e allora lì si preferisce l'oro, che è un ottimo conduttore, ma il migliore di tutti rimane l'argento.
0: Volevi aggiungere qualcosa, Maurizio?
2: C'è una storiella molto gustosa, che è quella di Stan Jones, questo strano personaggio americano. Allora, vi ho detto dei vari utilizzi, diciamo, legati alla salute dell'argento, sì, no? Ancora i romani, ma anche i cowboy, c'è una moneta d'argento nella brocca del latte per evitare che vada male. Beh, effettivamente è vero che ha una funzione, però, diciamo, non esageriamo. Questo Stan Jones, alla fine degli anni 90, complottista all'ennesima potenza, si convince che col famoso Millennium Bug, te lo ricordi, quello quando arrivava al 2000 tutti i computer impazzivano, la civiltà sarebbe finita, saremmo finiti in una situazione da Walking Dead, per capirsi. Allora lui, per premunirsi, dice: io mi preparo il mio sistema immunitario perché non ci saranno più medicine né niente. Per 4 anni si beve una pozione che si fa in casa a base d'argento. Lui scioglie l'argento con la corrente elettrica e se la beve per 4 anni. Finché arriva il Millennium Bug non succede assolutamente nulla. Quel signore si candiderà anche al congresso, e la cosa interessante è che quando tu assumi troppo argento ti ammali di una malattia che si chiama argiria, che non è una malattia mortale, ma diciamo una malattia mortale dal punto di vista sociale, perché diventi di un grigio blu tipo zombie, che non è il massimo, diciamo, da...
0: Se cercate le foto, lo dico a chi ci ascolta, se cercate le foto di questo signore lo vedrete.
2: Quando lo fermavano per strada e chiedevano: ma cosa ti è successo? Diceva che stava provando il costume di carne vale, quantomeno aveva un certo spirito. Però quello che succede è che se tu assumi troppo argento, lo dico perché di sti tempi pure, diciamo, la disinformazione medica insomma corre, hai questo spiacevole effetto. Questo argento, che non è solubile in acqua, forma dei sali non solubili, ti resta sotto la pelle e diventi una pellicola fotografica tu stesso, cioè la luce ti annerisce.
1: Non lo fate a casa
0: e non lo provate a casa, va bene. Potete anche cercare le foto se volete, naturalmente. Dunque, chiudiamo qua, vi lascio con un ultimo aneddoto, o meglio una piccola curiosità: la miniera di Potosí è ancora attiva dopo 400 anni, nonostante naturalmente oggi produca una quantità infinitesimale dell'argento mondiale, però è ancora attiva. La settimana prossima l'argomento sarà un po' più triste, perché nel prossimo episodio l'argomento sarà un po' più triste, si fa per dire naturalmente, però è un argomento importante, perché parleremo dei materiali per la difesa, non una singola materia prima, ma le materie per la difesa.
1: Magari quelle un po' meno conosciute, non parleremo di nuovo d'acciaio.
0: No, certo, naturalmente. Al prossimo episodio.

0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
0: I podcast originali di 24 Ore Podcast.
4: Qua ci vorrebbe un fuori onda simpatico.
5: Ho capito, ma...
4: Cioè, no, perché... Adesso ti spiego.
5: Giampa, non ci riescono più, diciamoci la verità. Bisogna, a un certo punto, un uomo della tua età dovrebbe...
4: Ma parla per te, ma che vuoi, non ho capito. Parla che sono più grande di te io.
5: Non lo so, questo non lo so e non voglio saperlo. Non voglio saperlo. Comunque, a proposito di età, caro mio, 50 anni fa la luna era un traguardo.
4: Sì.
5: Adesso è un indirizzo. Senti che...
4: In che senso?
5: Nel senso che adesso c'è una nuova corsa per tornare sulla Luna o andarci, nel caso cinese, corsa evidentemente tra...
4: Ah no, pensavo ci fosse un indirizzo fisico, base lunare che fosse... Scusa, no,
5: vero? No, bravo, perché lì stiamo andando a parare. Qualche tempo fa il programma Artemis è stato completamente rivoluzionato da Jared Isaacman, il numero uno della NASA, peraltro pochi giorni prima che partisse la missione Artemis 2, che è stata la prima missione dal 72 a tornare verso la Luna.
4: L'ultima, quella che...
5: Bravo.
4: Tu hai seguito, che non hai dormito per 72
5: Bravo.
4: Ore.
5: Esattamente quella. E adesso l'obiettivo dell'Occidente è costruire una base permanente lunare entro il 2036, che guarda caso coincide con l'obiettivo cinese. Per cui oggi no, ma fra qualche anno un indirizzo preciso di una Moon Base, o in cinese della ILRS, e poi ci torneremo, beh, questi indirizzi potrebbero esserci.
4: Ma sto guardando adesso che hai intitolato... che non si possono fare delle scrette così. Hai intitolato "La luna si avvicina".
5: Con Cina scritto in grande, hai capito il gioco di parole.
4: E me lo spiega anche. Sei veramente un cialtrone. Comunque, no, hai ragione nel dire che la luna oramai è un indirizzo, perché nella grande competizione che abbiamo visto, osservato, analizzato negli ultimi decenni e che continueremo a fare nei prossimi decenni, ci sono due attori fondamentali, l'abbiamo detto altre volte in questo podcast. Sono la Cina e sono gli Stati Uniti. In ballo non c'è soltanto la Luna, attenzione, la Luna è uno dei tanti drive, uno dei tanti campi da gioco nei quali si gioca questa partita. In ballo c'è il titolo di superpotenza e oggi, in questa puntata, vogliamo in qualche modo ripercorrere tutti i campi da gioco nei quali i due contendenti si stanno sfidando, quindi dall'intelligenza artificiale alla valuta. In pochi ci pensano, ma anche il predominio del dollaro sullo yuan cinese, per esempio, è un tema molto molto interessante. La corsa all'Artico, che tante attinenze ha con la corsa allo spazio, passando anche per l'Africa e anche per i mercati. Chi vince e come vince? Spoiler: chi più spende meglio vince. Ti do solo un numerino.
5: Vai.
4: Il costo complessivo della nuova via della seta, la cosiddetta Belt and Road Initiative, che è questo gigantesco progetto infrastrutturale cinese, culturale, infrastrutturale, energetico, lo conosciamo,
5: certo,
4: bene, supera i 1.300 miliardi di dollari, di cui 775 miliardi per contratti di costruzione, 533 miliardi in investimenti non finanziari. Al momento stanziati solo per il settore trasporti,
5: sì,
4: cioè solo per strade e ferrovie, 180 miliardi. Dimmi tu se non sono numeri da capogiro.
5: No, senti cosa ti dico? Il futuro si avvicina.
4: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, non faccio battutacce, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
5: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, e fidati, le battutacce le fai, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
4: Il futuro del pianeta Terra.
0: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
5: Allora Giampa, fai partire me questa volta, perché sì. Partiamo da Artemis 2, la missione che mi ha tenuto sveglio.
4: Era 72 ore, esatto. Dovevate vederlo ragazzi, meno male che facciamo radio e podcast e non televisione, tu eri anche in televisione.
5: Io ero anche in televisione.
4: Io misuravo le occhiaie, dicevo siamo a 56 ore, esatto. Siamo a 60 ore.
5: Vabbè. Insomma, 2 aprile 2026, quando era il 2 aprile in Italia ovviamente, il razzo SLS è decollato dal Kennedy Space Center con a bordo 4 astronauti, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e il canadese Jeremy Hansen. Per la prima volta dal 1972 quattro esseri umani si sono spinti verso la Luna, attenzione, non sulla Luna. È stata una missione dei record, hanno raggiunto il punto più lontano

0: lontano mai raggiunto da un essere umano rispetto alla Terra, 406.771 chilometri, cioè oltre il punto in cui arrivò la sfortunata Apollo 13.
1: Quella di Houston,
0: quella di Houston abbiamo un problema, esattamente, sì. E hanno, oltre a questo, ovviamente effettuato una serie di test che saranno fondamentali per la continuazione del programma Artemis, che appunto non porterà più gli esseri umani con Artemis 3 sulla Luna, ma con le due missioni successive, Artemis 4 e Artemis 5, inizio e fine 2028. Piccolo dettaglio, ed è questo il punto, pochi giorni prima, con l'evento Ignition, la NASA aveva annunciato che costruiremo entro il 2036 una base lunare, con una serie di missioni propedeutiche che, attenzione, partiranno fra pochissimo tempo. Moonbase 1, lancio entro l'autunno del 2026, che porterà il lander Blue Moon Mark 1, costruito da Blue Origin, la società
1: di Bezos.
0: Quella di Bezos, sì. Esatto, verso lo Shackleton Connecting Ridge, polo sud della Luna, e qui so che tu avrai molto da dire. Moonbase 2, lancio entro la fine di quest'anno con il lander Griffin di Astrobotic, 500 kg di carico utile, il payload più pesante mai consegnato sulla superficie lunare.
1: No, no, scusa Emilio, che cos'è, sì, un payload?
0: Il carico pagante, il passeggero, che può essere uno strumento,
1: insomma,
0: hai ragione. Moonbase 3, sempre, sì, entro la fine di quest'anno, lander Nova Sea Trinity di Intuitive Machines con payload, cioè carico pagante scientifico, Lunar Vertex e contributi dell'Agenzia Spaziale Europea. Insomma, partiamo subito, ma lo scopo è entro 10 anni fare in modo che le nostre donne e i nostri uomini ci passino sempre più tempo sulla Luna. Piccolo dettaglio, in tutto questo ho menzionato l'azienda di Jeff Bezos, che ha avuto un failure incredibile col proprio razzo esploso sulla rampa, l'unica rampa disponibile per quel tipo di razzo, quindi dei rallentamenti. Abbiamo la Starship di SpaceX, sì, che sta accumulando altri rallentamenti. Insomma, arriva Jared Isaacman e dice: attenzione, perché la Cina, secondo me, arriva prima di noi nel 2027, e se lo dice il numero uno della NASA, Houston, abbiamo un problema.
1: E quindi gli Stati Uniti, per usare un francesismo, se la stanno facendo un po' addosso, perché nella corsa allo spazio, o meglio, nella corsa verso la Luna, che è un indirizzo, non è un obiettivo, potrebbero dire la loro. Allora, i campi da gioco che stiamo raccontando, in particolare una particolare attenzione la stiamo dedicando evidentemente alla Luna, sono in realtà tantissimi, e alcuni hanno punti di attinenza con la corsa allo spazio giganteschi. Sto pensando per esempio alla forza militare. La forza militare adesso è preponderante da parte statunitense. Diciamo che alcuni analisti sostengono questo, che siamo in una fase di interregno in cui gli Stati Uniti sono ancora la prima potenza al mondo per due motivi fondamentali. Da un lato la capacità di proiezione militare e l'esercito più efficiente ed efficace al mondo, dall'altra parte la potenza del dollaro. Per il momento il dollaro continua a essere una gigantesca riserva in tutte le banche nazionali dei vari paesi, ma questa cosa è contesa dalla Cina, che sta investendo tantissimo e ha fatto dei progressi incredibili, con investimenti pazzeschi in almeno due asset. Uno sono le portaerei, che farà un po' sorridere, ma come raccontavamo in un'altra puntata della Gerald Ford e i problemi ai bagni,
0: certo.
1: Allora, la portaerei resta a tutt'oggi un modo per proiettarsi in un teatro molto molto distante con un certo grado di autonomia e una certa capacità di fuoco. Ebbene, la Fujian, che è entrata in servizio da pochissimo, è la nuova portaerei statunitense, è la più grande e avanzata mai costruita fuori dagli Stati Uniti,
0: sì,
1: e ha una particolarità, ha la catapulta elettromagnetica, che era una cosa che
0: è roba dei cartoni animati degli anni 70.
1: Praticamente sì. Non so, ti ricordi Goldrake quando veniva sparato?
0: Esatto.
1: Ecco, sostanzialmente, rispetto alla vecchia tecnologia, consente di lanciare sul ponte di decollo e di atterraggio aerei con armamenti più pesanti.
0: Certo.
1: Il che vuol dire che la tua proiezione è molto più efficace. Tu hai dei jet che sparano di più e sparano in maniera più massiccia. E quindi questo qua è un aspetto importante. Quelle catapulte le va soltanto la Ford, e qua si vede che la Cina ha raggiunto gli Stati Uniti. L'altro aspetto è che i cinesi sono avantissimo nei caccia di ultimissima generazione, anche nei caccia stealth, per esempio, nei caccia cosiddetti invisibili. Non sono totalmente invisibili, ma diciamo che si nascondono abbastanza bene ai radar. E in più ci sono, e questo preoccupa un po' gli Stati Uniti, cantieri navali cinesi, in particolare a Jiangyan e a Dalian, che stanno sviluppando nuove classi di portaerei, come già lo stesso Trump vorrebbe fare con la classe Trump, ma staremo a vedere. Probabilmente Trump non la vedrà neanche quando sarà,
0: certo,
1: realmente operativa. Sostanzialmente l'obiettivo di Pechino è schierare 6 portaerei operative entro la metà degli anni 30, quindi 2030, per diventare a tutti gli effetti quello che in gergo tecnico si dice blue.

0: Water Navy come si deve, cioè ruolo di potenza globale sull'acqua. C'è però un punto.
1: Sì.
0: Che mentre gli Stati Uniti e gli statunitensi sono abituati a combattere guerre, i cinesi no. Sono decenni che non combattono guerre, per fortuna loro, verrebbe da dire. Ma il punto è che una volta che tu puoi avere gli strumenti migliori del mondo, più avanzati, le procedure, la formazione, l'addestramento, ma finché non testi i tuoi soldati sul campo di battaglia, non sai le cose come vanno. E quindi su questo campo da gioco la Cina investe tanto, ma c'ha, per fortuna direi, no, visto che, certo, sono guerre in meno,
1: esatto,
0: c'ha questa lacuna che in qualche modo dovrà cercare di colmare.
1: Non so se sia una lacuna o una postura, se vuoi anche culturale, rispetto a il coinvolgimento in un'azione bellica, perché in effetti è vero, se tu guardi la storia cinese, di guerre non ce ne sono poi molte, anzi, me ne ricordo un paio, e peraltro piuttosto brevi. Ma se vuoi il tavolo competitivo lasciarlo su strettamente i sistemi d'arma, sì, io introduco un elemento rispetto al quale poi ti chiederò conto, che però mi fa tornare alla luna. L'elemento si chiama, o meglio gli elementi, perché sono 17, si chiamano comunemente terre rare. Perché? Perché le terre rare sostanzialmente compongono qualsiasi device noi possiamo, certo, immaginare, ma sono necessarie, se non fondamentali, proprio nei sistemi d'arma che anche gli Stati Uniti stanno costruendo. E noi sappiamo bene che la lunga mano di Pechino sulle terre rare ha quasi un'impugnatura, direi, monopolistica. Perché c'entra con la Luna? Beh, perché proprio al Polo Sud noi andremo a installare i nostri insediamenti, e le terre rare sono una delle cose, una delle risorse che sulla Luna dovrebbero in qualche modo abbondare. Il programma lunare cinese, qui torna a bomba, è diviso, caro Giampa, in quattro fasi, e la verità è che ognuna di queste fasi è stata o sarà eseguita con una linearità che in Occidente per ora non ha equivalenti. Ricordiamolo, la Cina per ora è l'unico paese nella storia in grado di avere portato due missioni, Chang'e 5 e Chang'e 6, sul lato non visibile della Luna. Occorre una tecnologia specifica con un ripetitore, sì, in uno dei punti lagrangiani, ne abbiamo già parlato in altre puntate, ma di fatto loro ci sono stati due volte, e una volta hanno anche riportato indietro dei campioni. Mai successo nella storia, non agli Stati Uniti, non all'Unione Sovietica, non alla Russia, a nessun altro. Attenzione, perché da qui a fine anno avremo le nuove missioni lunari cinesi, la Chang'e 7, mi hanno detto che si pronuncia Zhang'e 7.
2: Zhang'e.
1: Esatto, con quattro componenti, un orbiter, un lander, un rover e un mini hopper, cioè un oggetto che saltella, una sorta di sonda che saltella, perché per andare a esplorare i crateri perennemente in ombra al Polo Sud, dove le temperature, lo sappiamo, oscillano in maniera clamorosa, e nelle quali l'obiettivo principale sarà trovare tracce di ghiaccio d'acqua nella regolite. Sappiamo che l'acqua nello spazio è come il petrolio sulla Terra. Insomma, la Cina sta andando sulla Luna per dimostrare quanto sia all'avanguardia, ma anche per procurarsi risorse che potrebbero veramente essere quelle determinanti nei prossimi anni, Giampa.

0: Strade in diretta.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. È ancora chiusa l'autostrada del Mediterraneo a causa di un veicolo ribaltato tra Frascineto e Sibari in direzione dell'innesto con il raccordo di Reggio Calabria. Poi code per un incidente sulla tangenziale di Bologna tra via Emilia e zona industriale Rover in direzione della 1 Milano-Napoli e si rallenta per un altro incidente sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra Arezzo e Monte San Savino in direzione Roma. Sempre sulla 1 verso Milano code per un veicolo in avaria tra Ponte Corvo e Ceprano e code per incidente sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona tra l'innesto con la diramazione per Ravenna e Imola verso Bologna. Sulla diramazione Predosa-Bettole code per un incidente in direzione della 7 Milano-Genova tra Novi Ligure e l'innesto con la 7. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: La geopolitica dello spazio.
2: Emilio, hai detto una cosa secondo me molto molto interessante, che ha a che fare con la linearità del movimento cinese, della scommessa cinese, di come vengono investite risorse, e la linearità è riconducibile anche al sistema politico istituzionale cinese. Comanda Xi Jinping, comanda il Partito Comunista Cinese,

0: Apparentemente, ma più 7%. Il vero investimento è stato fatto nella tecnologia, più 10.4%, scienza e tecnologia. Ha detto sostanzialmente Xi, noi dobbiamo lavorare su chip, tecnologia quantistica, biomedicina e intelligenza artificiale. Pechino sa perfettamente che se investirà già da adesso un sacco di soldi su questi aspetti qua, vincerà tra 10-15 anni la competizione con gli Stati Uniti. È sempre una questione di linearità e di visione. Su questi i cinesi sono assolutamente maestri.
1: Guarda, mi è capitato qualche tempo fa di andare in Guyana francese, dove ho visto la partenza di una missione che si chiama SMILE. È una missione particolarmente importante.
0: Una specie di emoticon spaziale.
1: Bravo. No, perché com'è? Quello che vogliono trovare a livello proprio di immagine, potrebbe riprodurre appunto l'iconico, l'iconico SMILE. È una missione che indagherà le dinamiche di interazione fra il vento solare e la magnetosfera terrestre. Tu dirai, ma che ci frega?
0: No, le tempeste, direi, cos'è la magnetosfera? Scusami.
1: È una bolla magnetica che ci protegge letteralmente dalle radiazioni che arrivano dal Sole, che possono fare dei danni particolarmente seri a tutti i nostri satelliti, o addirittura, ed è capitato, possono sovraccaricare, perché generano tempeste geomagnetiche, le nostre reti elettriche. Okay. Bene, perché ti dico questa cosa? Perché è stata una missione, dall'inizio alla fine, realizzata dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, e dalla Cina, che usa lo spazio e userà anche la Luna per intessere una vetrina diplomatica di particolare rilevanza, tanto che la missione Chang'e 8 è progettata per dimostrare tecnologie ISRU, significa In Situ Resource Utilization, cioè utilizzare le cose che si trovano là, che si troveranno sulla Luna.
0: Cioè, benissimo. Per essere chiari, vado sulla Luna, trovo l'acqua, la uso lì perché mi serve l'acqua sulla base lunare, trovo le terre rare, proverò a raffinare a costruire dei manufatti proprio
1: è
0: lì.
1: Probabile, oppure trovi con la regolite, costruisci degli avamposti che la regolite protegge, per esempio dai micrometeoriti o dalle radiazioni solari.
0: La regolite,
1: la polvere lunare, che peraltro contiene elio 3, altro elemento particolarmente importante. Ma perché ti dico questo? Perché l'atterraggio di questa missione è previsto nel cratere Leibniz, sempre al polo sud, perché il polo sud, lo sappiamo, è perennemente in luce in alcune aree, quindi c'è sempre l'energia elettrica, ma è poco distante. Perennemente al buio, quindi c'è il ghiaccio. Attenzione, a bordo di questa missione ci saranno esperimenti di 10 paesi diversi: Russia, Pakistan, Turchia, Sudafrica, Perù, Thailandia, Bahrain, Egitto, Iran e Italia. Quindi quello che dicevi prima, una pianificazione dettagliatissima con larghissimo anticipo, è anche spinta nell'apertura verso paesi stranieri che con la Cina potrebbero avere molto interesse a lavorarci.
0: Soprattutto perché alcuni di questi paesi, tra cui per esempio anche l'Italia, ma la stessa Ursula von der Leyen l'ha detto più e più volte, delusi dal trattamento che gli Stati Uniti ci hanno riservato in alcuni campi, dai dazi in giù, potrebbero guardare con interesse a Pechino. E questo è un aspetto interessante, perché in questa puntata stiamo raccontando la competizione fra Stati Uniti e Cina, con particolare riferimento alla Luna, alla corsa allo spazio, ma su tutti i grandi dossier. E anche l'aspetto diplomatico e commerciale è interessante. Su questo la Cina sta diventando paradossalmente l'attore più affidabile sulla faccia della Terra, perché di Trump, francamente, ogni volta dice tutto il contrario di tutto. La Cina, insomma, sembra paradossalmente quello più affidabile. E mi verrebbe da dire che questa cosa qua la possiamo trasformare in uno slogan, è un po' l'appeal geopolitico.
1: È vero.
0: Cioè la Cina sta riuscendo, anche con la space diplomacy, a diventare un attore, un interlocutore con il quale può essere molto virtuoso parlare.
1: Tanto che questa, diciamo, instabilità statunitense si è in qualche modo riprodotta anche nel nostro programma lunare. Se ti ricordi, in questo podcast lo abbiamo evocato più volte, si parlava fino a poco tempo fa del famoso Lunar Gateway, una piccola stazione, grossa circa un terzo dell'ISS, che avremmo dovuto costruire, dico avremmo perché l'Italia era assolutamente in prima linea, anzi io ho avuto modo di vedere un modulo costruito a Torino prima che partisse per gli Stati Uniti, un modulo di questa nuova stazione, bene, una stazione che avrebbe dovuto orbitare attorno alla Luna e fungere un po' da hub, diciamo così. Bene, l'evento Ignition di Isaacman, quella totale rivoluzione dell'architettura del programma Artemis, ha sostanzialmente annullato il Gateway. Si è detto, senza ancora dettagli chiariti, che le cose già realizzate saranno riutilizzate e impiegate sulla Luna, ma a oggi il programma Lunar Gateway non c'è più. E per noi era importante perché rappresentava un contributo fondamentale europeo. Certo.

0: italiano. Capisci che se un programma già in corso ti viene improvvisamente smantellato, certo, beh, un po' di stabilità tu la senti a livello contrattuale, a livello economico, a livello di fiducia nei tuoi partner internazionali.
1: È proprio quello, tanto più che anche nella proiezione all'estero, che è un altro campo da gioco nel quale Stati Uniti e Cina se la stanno giocando, Donald Trump è particolarmente erratico, perché prima dice disimpegno America First, Marco Rubio qualche giorno fa ha detto noi continuiamo a controllare il mondo, insomma è un paradosso abbastanza importante. Ebbene, non capiamo ancora, gli Stati Uniti se guardano al loro cortile di casa con la dottrina Monroe, ribattezzata Monroe, se vogliono stare in Medio Oriente o meno, se difenderanno Taiwan o meno. Qua paradossalmente è il Giappone che sembra più pronto a difendere Taiwan dalla Cina rispetto agli Stati Uniti. Ecco, gli Stati Uniti che nella loro proiezione geopolitica sono erratici, sono confusionari, sono forse anche confusi. La Cina invece, che è potenza globale ma non ha il numero di basi militari che ha gli Stati Uniti nel mondo, non vuole fare lo sceriffo del mondo, ha solo Gibuti praticamente,
0: vero,
1: ha obiettivi molto più circostanziati, molto più locali, più regionali. Uno di questi, per tornare diciamo al concetto di espansione, è il fatto che si sente un po' soffocata geograficamente da Taiwan, dal Giappone, dalle Filippine, e quindi ha questi obiettivi molto molto semplici e vedrai che li realizzerà, probabilmente non mano militari, probabilmente Taiwan verrà risolta in maniera politica anche molto molto dolce, per
0: sono
1: così
0: d'accordo,
1: dire. Però nella strategia cinese non c'è a tutti i costi il contrasto. Gli Stati Uniti da questo punto di vista sono molto molto più spigolosi.
0: Sono perfettamente d'accordo e lo vedi anche nella negoziazione,
1: esatto,
0: cinese. L'approccio alla negoziazione, ai negoziati occidentale rispetto a quella cinese è quasi radicalmente antitetica. Da una parte quella occidentale si parla di vittoria in un negoziato. In Cina no, assolutamente. Si parla di progressiva ricalibrazione del negoziato, quasi come se fosse un accerchiamento. E questo, secondo me, dice che alla lunga, complice evidentemente una centralizzazione che in Cina esiste, dice che certi obiettivi è molto probabile, come peraltro ha suggerito anche Isaacman, che li raggiunga la Cina prima di quanto noi ci illudessimo di raggiungerli.
1: Esattamente. E in più ha questa, fammi dire, rispetto all'America di Donald Trump, quasi questa morbidezza, no? Nell'alludere, nel gettare l'occhio su interessi propri. Dunque abbiamo parlato di forza economica, di forza valutaria, di investimenti in difesa, spese militari, proiezione all'estero, di appeal geopolitico, competizione tecnologica, ce n'è anche una ideologica se vogliamo, perché poi sono due visioni del mondo molto diverse.
0: Direi.
1: Gli Stati Uniti, il capitalismo, il liberalismo, dall'altra parte hai il monopartito, hai un'altra visione del mondo che si scontrano. Ebbene, guarda con che morbidezza la Cina si è inserita nella corsa all'Artico. La corsa all'Artico ci piace molto perché ha delle profonde attinenze con la corsa allo spazio. Pechino si è definita nel Libro Bianco del 2018 uno stato vicino all'Artico. Cosa significa? Che non rivendica, non fa rivendicazioni territoriali. Ammette, guarda, io sono lontanissimo, rispetto al circolo polare io disto 1500 chilometri.
0: Esatto.
1: E quindi la Russia potrebbe dire, scusa tesoro, ma cosa fai qua? E loro dice, ma noi comunque siamo uno stato vicino all'Artico. Perché? Perché la cosiddetta gamba gelata della Via della Seta passa proprio per l'Artico. La Cina, cioè, si rende conto che l'Artico è fondamentale, e in maniera molto molto molto morbida, ma senza particolari fratture, senza particolari scossoni, dice ragazzi sono interessato anch'io all'Artico, e investe tantissimo per esempio in navi rompighiaccio.
0: È curioso, Giampa, ti faccio notare, abbiamo avuto parole molto dolci
1: lusinghiere verso la Cina.
0: Dobbiamo ammettere che questo episodio è pagato da Pechino, in particolare Giampaolo Musi. No, non è assolutamente vero, ma quello che dici è assolutamente da confermare. C'è una postura quasi opposta nel contemporaneo tra i due blocchi del mondo. È brutto pensare a contrapposizioni, ma purtroppo ogni giorno tu le racconti e sono sotto gli occhi di tutti. Io avrei voluto dirti non voglio mica la luna, e invece direi che oggi tutti vogliono la luna, qualsiasi cosa implichi, e ne implica tante diverse.
1: E quindi staremo a vedere nei prossimi anni se sarà luna rossa e niente a che fare con le barche, oppure luna a stelle strisce.
0: Dai.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac. Celebrating natural stone for 60 years.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su kplm.it.
6: Sono le 20 e un minuto.
2: GR24, il Sole 24 ore.

0: Sparatoria in Svizzera, morta la giovane italiana, altri 5 in ospedale. Di Battista a Cuba, ancora grave, medici del gemello in viaggio, telefonata con Tajani. La Serie A in campo Napoli come con il Ariani che hanno chiuso avanti il primo tempo. E allora riapriamo subito con un aggiornamento sul campionato. Dario Ricci.
1: 68esimo di gioco al Maradona, Como sempre avanti per 2-1, Ariani avanti in vantaggio per 1-0 al 17esimo con la girata di sinistro a centrale di Baturina, al 30esimo il pareggio del Napoli, ancora di sinistro, stavolta Højlund dal limite dell'area, ma 4 minuti dopo pasticcio difensivo dei partenopei tra Rachmani e Anghissà, del pallone si impossessa Duvikas, ancora in gol per il 2-1 del Como. Ora i cambi di Allegri con Spinazzola, De Bruyne, Alisson, Santos, Napoli in forcing. Questa sera dalle 20:45 poi Cagliari, Inter e Lazio, Genoa.
0: Tutti gli aggiornamenti naturalmente nelle prossime edizioni, in breve le altre notizie, ce la metterò tutta per tornare presto, così Alessandro Di Battista ha risposto a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento che gli sono stati rivolti dopo il ricovero in gravi condizioni in un ospedale a Cuba. Intanto sono in viaggio i medici del gemelli, oggi una breve telefonata col ministro degli esteri Tajani. E ancora, la vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera ad Arau è una giovane italiana di 22 anni, si chiamava Maria Spinelli. Ci sono altri 2 connazionali tra i 5 feriti, tutti ricoverati in ospedale con un'età compresa tra i 24 e i 27 anni. È tutto per questa breve edizione, alla prossima alle 21.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: ERP.
0: Missione:
1: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
0: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
4: I podcast originali di 24 ore podcast.
5: Io sono Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, autore del libro Disordine, le nuove coordinate del mondo e editorialista del Sole 24 Ore.
6: E io sono Enrico Pagliarini, voce della tecnologia di Radio 24, e questa serie di puntate del podcast Disordine si intitola Gli umanoidi alla conquista del mondo. Abbiamo detto che i robot umanoidi cominceranno presto, tardi, comunque sicuramente nei prossimi anni a muoversi nelle città, nelle fabbriche e anche nelle nostre case. Tutto ciò richiederà una trasformazione culturale e anche una trasformazione di competenze per imparare a gestire la loro presenza, la loro capacità di produrre, di interagire. Allora, professor Noci, partiamo dalle competenze e dalla formazione. In questo ultimo episodio vogliamo cercare di dar qualche idea su come prepararsi a questo futuro che abbiamo detto non sappiamo se è un futuro di 1 o 2 anni o di 5 o 10. Tu dicevi che dire 10 anni vuol dire essere pessimisti, però in ogni caso insomma prepararsi è importante. Allora, la formazione, cosa dovrà fare e a cosa dovrà fare attenzione nei prossimi anni?
5: Ma io partirei da una considerazione di fondo, che è la seguente: che in un contesto di turba tecnologia e di, in quella che ho definito sulle colonne del sole, la società algoritmica, nella realtà il capitale umano è l'asset più importante. Cioè, il paradosso sta nel fatto che più andiamo avanti con la tecnologia e più l'uomo si deve, come dicevamo in un'altra puntata, elevare dal punto di vista della sua capacità di valorizzare le sue competenze per trasformarle in esecuzione e azione che non può essere alla portata dell'intelligenza artificiale. Se questo è, ed lo sarà, la dimensione della conoscenza è la dimensione di massima politica di potenza di un paese. Quindi, per certi versi, arrivo a dire che l'Europa, prima che fare un esercito comune, deve fare una politica, deve cambiare il proprio modello educativo. Secondo me questo è il più importante esercito che ha a disposizione l'Europa, perché l'esercito tradizionale ci va e serve da un punto di vista geopolitico. Serve per, se vis pacem parabellum, dicevano i romani. Quindi noi dobbiamo avere l'esercito per evitare di fare la guerra e usarlo come elemento di deterrenza. Ma la vera forma di difesa sarà la nostra capacità di sostenere la dignità umana attraverso la conoscenza. Questo significa intervenire, come dicevi tu, pesantemente sui modelli educativi. E significa, secondo me, intervenire a più livelli. Primo livello è i ritmi della formazione. Noi siamo abituati a un modello fortemente discontinuo, in cui la formazione è da 4 anni a 16 anni, quella obbligatoria, e poi la portiamo fino a 24 anni, diciamo grosso modo, per la formazione per chi vuole andare a livello universitario. Questo modello non è più sostenibile. Cioè, io credo che non ci sia più, nel futuro ancora una volta, non sia possibile pensare a questo modello, perché la velocità, lo dicevi in uno dei primi podcast, è il tratto caratteristico della società di oggi. Con questa velocità, tecnologie che io insegno oggi, fra 6 mesi rischiano di essere completamente obsolete. Questo vuol dire che i ritmi della scuola dovranno cambiare, che non vuol dire che non serva una corposa dotazione iniziale, ma significa che a 70 anni vai a scuola. Quindi questo è il primo elemento, cioè i ritmi e la cadenza della formazione devono cambiare. Hanno, come dire, un addestramento iniziale, ma poi sono continui.
6: E secondo te questo dovrà essere in qualche modo anche un obbligo o sarà tutto nelle mani delle persone, dei lavoratori, delle aziende? Perché in un certo modo anche oggi c'è nelle aziende un po' di formazione continua. Forse non è un elemento di tutte le aziende, non è adeguato ai tempi che viviamo, ma come ti immagini che possa essere?
5: Io il mondo del futuro me lo immagino costruito da ecosistemi scolastici in cui l'impresa lavora e progetta con la scuola. Quindi in parte gli ITS del futuro. Cioè io me lo immagino in cui però questa contaminazione non è il Ministero dell'Istruzione che dice cosa devono fare gli ITS. Il Ministero dell'Istruzione dà alcuni principi di riferimento ineludibili e poi dopo la progettazione si fa a livello di singolo cluster territoriale con le imprese. Allora ci sarà questa forma, questa istituzionalizzazione in un rapporto pubblico, in una partnership pubblico-privato di una forma continuativa di education che diventerà obbligatoria, ma che assumerà le connotati e le progettualità, la dimensione di contenuto specifica per il cluster e ogni cluster si struttura nel quadro dei principi definiti a livello di paese e del Ministero dell'Istruzione. Questo è il primo elemento. È evidente che poi le imprese nella loro componente di scelta competitiva saranno inevitabilmente indotte a spingere di più sul fronte della formazione perché sarà un fatto necessario. Quindi questo è quello che io vedo.

0: chiaro che ci saranno poi dei soggetti che saranno obbligatoriamente indotti, perché il costo sociale di una persona dipenderà sempre più dal livello di ignoranza o di alfabetizzazione della persona. Se io devo portarti con la scuola dell'obbligo a, come dire, ad avere quel livello di alfabetizzazione che ti abilitava al lavoro, è allo stesso modo. Ci saranno delle scuole dell'obbligo diluite nel tempo, perché, come dire, la dimensione più esecutiva, quella materiale di utilizzo dell'energia cinetica o potenziale del corpo per fare delle attività, cioè i manovali, lì non ci sarà, quindi non basta più portarti a manovale. Questo è quello che io mi immagino dal punto di vista della cadenza. Secondo elemento, il secondo elemento cruciale è l'elemento di qual è il mandato di un sistema educativo del futuro. Che cosa intendo dire? Intendo dire, nel momento in cui l'abbiamo scritto in un editoriale, la conoscenza e il possesso di conoscenza non è più fonte di rendita, perché ChatGPT o Claude ti sputa fuori, poi lo aggiusti un po', comunque non è che, diciamocelo con verità, cioè un ingegnere viene largamente sostituito da quattro query ben messe su ChatGPT o Claude, ed è la verità. Quando il possesso di conoscenza non è più fonte di rendita e quindi di valore, è chiaro che chi deve formare gli uomini e le donne che dovranno vivere e dare un contributo nella società del futuro, le devono retrazionare. Quindi io credo che i sistemi educativi del futuro non debbano più orientarsi su una dimensione che è una dimensione di enciclopedica, ma devono orientarsi per dare, uso questa metafora, elasticità di pensiero. L'elasticità di pensiero è quella capacità tipica dell'essere umano di creare quelle connessioni discontinue, di definire il problema che tipicamente una macchina senza volontà non ha. Quindi noi dobbiamo lavorare molto non per creare soggetti in possesso di conoscenza enciclopedica, ma soggetti in grado di trasformare la conoscenza in azione.
1: Sì, non sarà semplice e soprattutto bisogna...
0: Ma non sarà poi, il livello non sarà uguale per tutti, no, certo. Voglio dire, cioè ci avremo quello che deve trasformare la conoscenza in azione alla NASA e magari quello che deve trasformare la conoscenza in azione al bar, non lo so, dico per dire, no? Cioè il concetto di fondo è che cambia l'ontologia dei meccanismi di generazione del valore, che il possesso di conoscenza varrà sempre meno a un certo punto.
1: Beh sì, diciamo
0: no,
1: che...
0: No, ma fermati che però voglio dire una cosa che è importante, perché tu sei persona molto raffinata intellettualmente e chi ci ascolta forse ancora di più.
1: Sicuro.
0: È sempre una gestione di trade-off. Non bisogna mai assolutizzare da una parte o dall'altra. Quindi non è che noi dobbiamo dar palestra e non dar conoscenza. Attenzione. Quindi noi dobbiamo combinare la dimensione della palestra con la dimensione della conoscenza. Se diamo solo enciclopedia... Purtroppo non creiamo soggetti. Se diamo solo palestra senza fondamenta, e qui chiudo prima di ripassarti palla. Il tema su cui io mi sto interrogando è se sia propriamente vero che in un contesto turbo tecnologico servano così tante STEM.
1: Questa è una bella domanda.
0: Io sono arrivato a una conclusione. Non servono. Esagero.
1: Che è un'affermazione forte. Soprattutto perché viene da anni in cui invece si è spinto con scarsi risultati.
0: Io
1: forse.
0: Devo dire che credo che se noi intendiamo per STEM la creazione di figure iperspecializzate nello sviluppo di codice informatico di un certo tipo di categoria, io credo che siamo completamente fuori strada. Per esattamente quello che ci siamo detti. Cosa credo che sia invece importante? Creare degli STEM che portino dentro umanesimo. Perché i problemi più rilevanti che... Cioè, l'uomo avrà la sua funzione nella capacità di identificare problemi, nella capacità di identificare prompt, nella capacità di trasformare l'output dell'algoritmo in un'azione che è potabile per il sistema. E siccome stiamo parlando di sistemi fatti di umani, io credo che le STEM del futuro dovranno ibridarsi di umanesimo. Ancora una volta, non vuol dire che noi dobbiamo creare dei filosofi. Dobbiamo, noi come Politecnico di Milano, stiamo pensando di introdurre elementi delle scienze sociali e delle scienze umane come tratti imprescindibili anche dei nostri tecnici più hard. Perché, ripeto, la sublimazione dell'ingegnere del Politecnico o dell'ingegnere di qualsiasi altra università si avrà nel momento in cui saprà, avendo un background tecnico adeguato, modellizzare, avere la responsabilità, gestire nel modo giusto la trasformazione di una conoscenza in azione. E tu vivi in contesti fatti di umani, e quindi la dimensione delle scienze sociali e delle scienze umane è una dimensione. Quindi serviranno dei mix.
1: A proposito di cosa fare e come prepararsi al futuro, sicuramente tutto il sistema della formazione è fondamentale e centrale, ma ovviamente lo sono anche le strategie, le politiche, le strategie delle aziende, le scelte delle aziende, le strategie e le scelte dei paesi. Allora, esistono paesi o esistono cluster industriali, aziende che si stanno preparando a questo nuovo mondo che è partito, nella rappresentazione che abbiamo voluto dare, è partito da una maratona fatta da robot umanoidi, ma poi si esprimerà in tante dimensioni come le abbiamo descritte nel nostro podcast.
0: Apriamo con la maratona in Cina e chiudiamo con le AI Plus in Cina. Che non vuol dire che la Cina sia un modello, poi magari qualche commento lo facciamo. La Cina con questo anno scolastico ha introdotto un AI Companion a qualsiasi individuo. Quindi sostanzialmente significa che uno quando entra a scuola materna comincia a abituarsi ad avere qualcuno che lo aiuta nei processi di apprendimento.
1: Che non è una persona in carne ed ossa.
0: No, è una dimensione algoritmica, quindi ok. In questo caso la cui dimensione corporea, per usare la nostra metafora, è un'applicazione su uno smartphone. La Cina sta cambiando tutti i programmi di corsi di laurea, tutti. Quindi l'AI è un cambiamento di entologia della società, devo cambiare tutti i sistemi educativi. Quindi io non sto commentando che sia un fatto positivo, tu mi hai chiesto chi sta facendo qualcosa. La Cina sta facendo qualcosa. L'Europa si sta interrogando molto, vediamo se riuscirà a tradurre poi in scelte consapevoli. Ma io mi rifaccio sempre alle AI Index di Stanford. C'è un interessante grafico che secondo me è la chiave di molte interpretazioni. Questo grafico fa capire, analizza sostanzialmente il livello di propensione emotiva positiva rispetto all'intelligenza artificiale nei differenti domini culturali e geopolitici del mondo. Quello che ne emerse è che il paese più scettico rispetto all'intelligenza artificiale, sai qual è?
1: No.
0: Gli Stati Uniti d'America.
1: Incredibile.
0: Il tempio dell'intelligenza artificiale, avendo una spaccato di società che sono il mondo MAGA, che è cognitivamente inadeguato ad affrontare questa transizione, esprime il massimo livello di AI skepticism. L'area del mondo più ottimista rispetto all'intelligenza artificiale è l'Asia. Qui ci sono anche fattori, direi, culturali e economici. Economici perché queste economie nascono o rinascono con queste tecnologie e quindi hanno l'entusiasmo giovanile che gli permette poi di fare triplo salto mortale carpiato. Cioè dalla Cina sono passati dalle sportine di banconote alle mobile app, ha saltato le carte di credito, per capirci. In secondo luogo, hanno anche una proiezione individuale diversa rispetto alla nostra. Cioè da noi prevale la privacy, là prevale l'identificazione dell'individuo con la società e il valore dell'individuo è legato al contributo che lui sa dare alla società. È una prospettiva geneticamente diversa. Per questo insieme di considerazioni, in Asia io mi aspetto ci sia la maggior capacità di retroazione. Quel modello lì evidentemente non è importabile in Europa, perché noi abbiamo dei tratti culturali diversi. Però in questo momento l'Asia è la parte più avanzata del pianeta, la Cina è per certi versi il soggetto che sta spingendo di più, gli Stati Uniti sono quelli che hanno la più grande manifestazione di potenza sull'intelligenza artificiale, ma sono il paese che ha un corpo sociale molto scettico, è il corpo sociale di coloro, uso questa chiave semplificativa, quelli che sono ormai cognitivamente non più in grado di essere impiegabili, cioè la campagna.
2: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Vista la mia indolenza naturale, chiesi all'intelligenza artificiale come poltrire ancora sul litorale. Non tanto, ma direi fino a Natale.
4: Deborah ti risponde già così. Non serve avere chat né GPT, ma presentarsi in studio lunedì, il 7 di settembre, e stare lì.
3: Questo non turberà la mia allegrezza, ed anzi, il cuore mio molto l'apprezza. Sicura come base per altezza, ritorna l'autorevole leggerezza.
4: Ascoltatori che tenete cari, Rosciani con Meazza amici rari, segnate per settembre sui diari, il 7 tornerà due di denari.
2: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
5: Porgo i miei più sentiti ossequi a tutti quelli che stanno ascoltando Leoni per Agnelli. Io sono testardamente Manuel Agnelli e vi assicuro che in questa puntata c'è uno speciale narratore nel mondo di Manuel.
6: Manuel.
7: Manuel.
6: Manuel.
7: Manuel. Manuel.
8: Il mondo di Manuel.
6: Manuel.
8: Il mondo perfetto.
6: Manuel.
8: Il mondo di Baduel.
7: Manuel.
8: Dove tutti sono Baduel.
5: In omaggio alla sua lunga e prestigiosa carriera userò poche parole per presentare il mio ospite, una grande firma del Messaggero, un critico musicale che ha raccontato e descritto quanto di più importante sia accaduto nel mondo musicale. Benvenuto a Marco Molendini, benvenuto Marco.
9: Grazie a voi, grazie. Roboante la presentazione.
5: Beh, insomma, è nel mio stile, sobrio e asciutto. Senti Marco, tu hai pubblicato da poco Sotto il sole di Roma, che è una sorta di diario romanzo in cui attraverso 50 anni di storia del Messaggero racconti Roma e l'Italia da un punto di vista particolare, no?
9: Sì, beh sì, il punto di vista, l'osservatorio del Messaggero sulla città è un osservatorio particolare, perché fra la città e quel giornale c'è una simbiosi molto netta e l'avventura dentro il giornale mi ha permesso di conoscere la città in un modo, diciamo, speciale, e quello poi ho cercato di riversare le sensazioni, gli incontri, i personaggi che ho incontrato, ma soprattutto di raccontare una città singolare. Roma è una città di incontri. Io ho passato la vita vivendo la città, andando in giro per le strade, nei bar, nei luoghi, e c'era un clima particolare. Oggi diciamo che si è perduto, e così il parallelo del racconto del libro è anche col fatto che si è perduto il mestiere del giornalista.
5: Certo.
9: E che è andato via con un clima ormai diverso, completamente nelle redazioni e anche nel modo di fare i giornali. In particolare, pensa tu a come viene affrontata la musica nei giornali oggi rispetto a qualche tempo fa.
5: Terribile. Insomma, anni fa. Sì, terribilmente.
9: È stato abolito qualsiasi giudizio, qualsiasi modo di interpretare, raccontare, cercare di capire cosa vuol dire un artista piuttosto che un altro. Conta soltanto se ha venduto quei dischi, se fa quel tour, se ha riempito lo stadio o non l'ha riempito, che poi questo è il grande dilemma del momento.
5: Sì, purtroppo è vero, ma passerà. Io sono molto molto positivo e molto fiducioso. Senti, tu sei una miniera di aneddoti, no? Chi faceva la cronaca a Roma al tempo finiva per frequentare dei posti molto strani, l'hai detto anche tu, no? Per esempio l'obitorio, no? In quello di Roma c'era questa famiglia Signoracci, se non sbaglio, che gestiva la ricomposizione delle salme.
9: Storicamente erano dei perché loro diciamo erano per generazioni che si tramandavano il mestiere, e il capostipite viveva praticamente all'isola Tiberina,
5: la leggenda su quell'isola vive,
9: che dove venivano praticamente dei cadaveri gettati a mare, recuperati, rassettati. Poi a un certo punto uno della generazione venne battezzato Vetrinone, perché aveva inventato che per i parenti nel luogo dove venivano messi i cadaveri aveva fatto un grande una vetrata, così i parenti da fuori potevano vedere i loro cari che venivano ricostruiti, e quindi beccò il soprannome del Vetrinone.
5: Senti,
9: Signoracci.
5: Anche... c'era anche il Tarzan del Tevere, no?
9: Sempre uno di loro che si buttava a recuperare i cadaveri nel fiume. Il fiume ancora si poteva fare il bagno, adesso diventa

0: se ti butti a tedere,
1: Ma
0: anche se
1: allora,
0: sei vispo.
1: però ti trovavi i cadaveri intorno, non doveva essere molto bello. Ma di
0: Ma
1: che anni,
0: sai,
1: di che
0: era.
1: anni stiamo parlando comunque, più o meno?
0: No, no, parliamo ancora fino ai primi del Novecento, perché diciamo, l'Istituto di Medicina Legale, così venne chiamato poi l'obitorio, che era Viale Regina Margherita, è una invenzione recente, relativamente
1: Certo,
0: recente,
1: certo,
0: insomma.
1: certo. Senti, un capitolo che rivela lati inaspettati, ma molto, molto interessanti, è dedicato alle telefonate, alle LBR, ai giornalisti delle Brigate
0: Sì.
1: Rosse, ai giornalisti del Messaggero. Tu,
0: Sì.
1: tra l'altro, sei stato nel covo di Via Grado, lì dove
0: Sì.
1: appunto sono trovati i documenti, si dice sia stato
0: Certo.
1: tenuto Moro, e hai trovato anche una particolare collezione di cassette musicali.
0: Sì, diciamo che le BR, non so se recitando il ruolo delle persone comuni, quindi ascoltare la musica che era di moda, avevano in casa una serie di cassette, molte di Lucio Battisti, ci avevano però anche Fausto Papetti, che noi, quanto di più lontano puoi
1: Sì,
0: immaginare
1: sì.
0: dalle
1: Dall'impegno
0: BR.
1: politico di qualsiasi tipo.
0: Sì, però avevano anche Metti Guccini, cose diciamo di cantautori più vicini a quello che poteva essere il loro mondo. Quelle cassette erano numerose. Ora, il dubbio era che venissero utilizzate per registrare gli incontri con Moro, gli
1: Certo.
0: interrogatori con Moro, e che poi siano stati ricoperti con della musica. Però è anche vero che la scelta è singolare. Quanto a Battisti è curioso perché nell'anno prima del sequestro, più duro del terrorismo, che è il 77, anno di attentati, manifestazioni, cose, le autonomie, eccetera, tu sai qual era la canzone italiana più ascoltata e più venduta quell'anno? Quale fu?
1: No, era
0: Amarsi un po' di Battisti,
1: ok.
0: che poi è il contrario di quello che era il senso di ciò che accadeva nel paese.
1: Direi di sì, ascoltare quel pezzo era
0: Sì.
1: veramente un po' il contrario di quello che
0: Sì.
1: succedeva, davvero sembra ironico, purtroppo è stato drammatico invece. Ma tornando ai vecchi tempi dei quotidiani, tu hai lavorato con i linotipisti, no? Quelli citati da
0: Sì. Sì.
1: Dalla in Com'è profondo il
0: Certo.
1: mare, no? E leggendo le tue pagine sembra di entrare nella sala macchina di un vecchio
0: Sì.
1: transatlantico.
0: Sì, è vero, c'era questo mondo perduto veramente, in cui al Messaggero era un antro fumoso, perché sai che il piombo andava fuso per comporre le colonne che componevano poi la pagina del giornale, dovevi fondere il piombo, e quindi c'erano questi macchinoni che erano le linotype enormi da cui uscivano questi fumi, e tutti questi tipografi erano dei personaggi curiosi, perché dentro questo antro infernale fumoso andavano con dei camici neri, e ci avevano a gamba, arrivavano al ginocchio i camici, avevano le gambe pelose nude sotto i sandali. Era un mondo veramente singolare. Io l'ho vissuto poco perché poi è cambiato rapidamente, però il mondo dei tipografi, quelli di un tempo, poi diciamo era singolare, era un mondo singolare. Poi sai, la generazione dei tipografi si è estinta nel giro di
1: Certo,
0: un paio di decenni.
1: senti, ci ascoltiamo però Com'è profondo il mare di Lucio Dalla adesso, dai, ascoltiamoci un pezzo.
2: Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo.

0: Leoni per Agnelli.
1: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
0: Leoni per Agnelli.
3: Allora, prima della pausa abbiamo ascoltato Come profondo il mare di Lucio Dalla e Marco l'abbiamo pescato da una playlist che hai pubblicato come ultima pagina del tuo Sotto il sole di Roma, del tuo libro, no?
4: Sì.
3: Ecco, c'è un significato particolare in questa playlist. Come hai scelto i pezzi? Perché?
4: No, non ho fatto una scelta, diciamo, basata ai gusti musicali, anche se sono tutti pezzi che sento vicini, ma li ho accompagnati perché sono una specie di colonna sonora del libro. Sono pezzi che cito durante il racconto e quindi si svolge come, per esempio, come fanno i marinai, ma come

0: Fanno i marinai di Dalla, appartiene al periodo in cui Dalla incontra De Gregori, decidono di fare il tour Banana Republic. E diciamo, quello è un tour che ha cambiato non solo il modo di usufruire la musica, di sentire la musica in Italia, ma completamente ha segnato un cambio di clima. Tu sai che negli anni 70 i concerti erano oggetto di contestazioni durissime. A un
1: Certo.
0: certo punto in Italia non si facevano più concerti perché finivano tutti in cariche della polizia, sassaiole, eccetera, lacrimogeni, eccetera. E per qualche anno non si è fatta musica. Poi all'improvviso, a fine anni 70, è cambiato il clima e il tour di Banana Republic ha segnato un cambiamento. Tant'è vero che era la prima volta poi in cui si faceva musica negli stadi, con il pubblico che riempiva gli stadi. Oggi la fanno cani e porci lo stadio,
1: Certo.
0: diciamo, se uso un termine, una definizione dura, però allora fare un concerto in uno stadio con 40-50 mila persone era considerato un fatto
1: La consacrazione,
0: impressionante.
1: diciamo,
0: Una
1: sì, no?
0: consacrazione di più, era
1: Sì.
0: un fenomeno epocale.
1: Sì. La musica ha occupato un posto decisivo per te, no? Hai fatto della tua passione
0: Sì,
1: il tuo lavoro, sei riuscito a farlo. Hai
0: io sono riuscito a
1: visto.
0: farlo, sì.
1: Ha incontrato un sacco di giganti della musica, ha avuto questa
0: Sì.
1: fortuna. Per esempio, la leggenda dice, cioè il libro che in realtà nel libro citi,
0: Da leggere, quindi è
1: sì,
0: leggenda.
1: Chet Baker, che una
0: Sì.
1: volta è venuto al giornale a chiederti soldi.
0: Sì, Chet Baker, io l'avevo conosciuto proprio prima, era stato, diciamo, in un periodo di sparizione completa, gli avevano fracassato i denti alcuni spacciatori, quindi aveva dovuto smettere di suonare, sai, la tromba si appoggia sui denti quando la
1: Certo.
0: suoni. Lui poi era riuscito in qualche modo a ricostruirle uno stile diverso di suonare, molto soffiato, ed era tornato in Italia e in Europa. Aveva suonato a Umbria Jazz, aveva fatto dei concerti, era tornato a Roma dopo anni, era andato alla SIAE dove aveva ritirato un sacco di soldi perché si erano accumulati i diritti degli anni passati in America, e fatto sta che dopo 2 giorni viene a chiedermi soldi a me, se li era sparati tutti chissà in che modo.
1: Ammazza.
0: E lui era abituato a fare questo, andare a chiedere i soldi perché li consumava in droga
1: Certo.
0: e faceva le peregrinazioni facendo il giro degli amici a cui chiedere i soldi. Un giorno si presentò lì in portineria con la sua donna di allora, Ruth, una donna dai capelli rossi che aveva spolpato completamente, poverina. Questa aveva un fondo fiducia della famiglia, eccetera, gliel'aveva consumato tutto. E venne chiedendomi soldi, io non ce li avevo, quindi non gliel'ho dati,
1: Hai fatto bene.
0: però anche sapevo quale sarebbe stato l'uso,
1: Certo.
0: però lui, per lui era, se glieli davi o meno, cambiava poco. Sai che era capace di andare per strada e suonare per chiedere l'elemosina col cappello sull'asfalto.
1: Pazzesco.
0: Non,
1: Pazzesco,
0: pazzesco.
1: incredibile. Però ha avuto un ruolo importante lui nella crescita di alcuni dei migliori jazzisti italiani, no? Che hanno suonato
0: Beh,
1: con lui da
0: sì.
1: giovanissimi.
0: Sì, perché lui è stato molto in Italia, soprattutto in quegli anni 70, in cui andava a suonare chiedendo a molti di questi ragazzi di accompagnarlo. Enrico Pierannunzi, il pianista, aveva suonato tantissimo con lui. Lo stesso Danilo Rea, ce ne sono tanti che si sono fatti le ossa. Poi lui era durissimo, sulla musica era molto ferreo, molto lì. Tante volte l'ho visto cacciare via batteristiche che lui non amava quando facevano troppo rumore, li cacciava via dal palco.
1: Ah, questo è interessante perché lui ha
0: Sì.
1: un'immagine sempre un po' mesta, no? Sempre un po'
0: Sì, Mesta va
1: rinchiuso.
0: incazzoso, diciamo la verità.
1: Mesto
0: Sì.
1: incazzoso deve essere beato chi lo sposa, insomma. Senti, tu sei stato amico di João Gilberto, anche, no? Il mito
0: Sì. Sì.
1: assoluto, padre fondatore della musica brasiliana moderna, ma anche uno dei personaggi più difficili e socialmente complicati che abbiano mai
0: Sì.
1: calcato i palcoscenici. Ci racconti almeno un episodio che pochi possono raccontare?
0: Ma ti dico, lui era un personaggio molto chiuso, viveva a Leblon, un quartiere di Rio, in un appartamento chiuso in cui praticamente non faceva ricevere, non riceveva nessuno. Tu pensa che perfino lui aveva a casa, ordinava da mangiare e non restituiva mai le stoviglie ai

0: ristoranti, c'avevo un deposito, eccetera. Io l'ho conosciuto per una serie di circostanze, perché ero molto amico di tanti musicisti, ma poi abbiamo stretto un rapporto abbastanza forte. Quello che ti posso raccontare per dirti che tipo era è quello che mi capitò una volta. Ero andato a Rio, stavo ripartendo per l'Italia, per tornare in Italia, e mi vedo recapitare un baule con dentro tutto il possibile di una cena di Baiana, sai, è una cucina particolare, sì, quella dello stato di Baiana, che mi aveva fatto preparare per il mio ritorno in Italia. Allora si poteva viaggiare con cibi, materiale di quel tipo, eccetera, per cui io partii con buona parte di quel baule, una parte l'ho lasciato lì perché era una quantità enorme, che lui mi ha... voleva assolutamente che portassi in Italia, e era fatto così. Oppure quando diciamo lui aveva fatto, sai, queste versioni di Estate di Bruno Martino, sì, e poi Malaga di Fred Bongusto, no? Andai ad ascoltarlo a Jean Le Pen a Parigi, in Francia. E quella sera lui doveva cantare, erano in tre, lui, Caetano Veloso e João Bosco, e appena arrivo lì, io stavo per andare a sentire Caetano Veloso che stava per cantare, mi manda il nipote e chiamarmi, dice Marco vieni che João ha bisogno di te, eccetera, in camerino, eccetera. Vado in camerino e lui aveva la chitarra lì seduto, eccetera, e mi ha tenuto un'ora perché doveva perfezionare il testo di Malaga che aveva preparato e voleva cantare, per cui non ho sentito nulla, ho sentito un'ora di Malaga ripetuta all'infinito.
1: Beato te, a questo punto si può dire,
0: sì, no,
1: è una cosa unica.
0: Certo.
1: Niente male, guarda, proprio è strano, è una tortura che però è anche un privilegio da un certo punto
0: privilegio
1: di vista.
0: Come è curioso, te ne racconto un'altra perché questa è clamorosa, forse come artista lo puoi anche capire. Lui, grandissimo, era a Perugia, a Umbria Jazz stavolta, doveva cantare al Teatro Morlacchi, e a mezzanotte, era l'una e mezza e non se ne vedeva traccia, era ancora in albergo. Vado in albergo e c'era la sua fidanzata di allora, e alla fine riusciamo a farlo uscire dalla stanza. In macchina andiamo verso il teatro, in macchina João era seduto davanti, io ero dietro con la sua fidanzata, mi si volta e dice: io non ce la faccio a andare in teatro a suonare, non sono capace, non sono in grado di farlo, farò un disastro, non sono in grado. Cioè è l'insicurezza di un artista che ha sempre cercato la perfezione, il terrore di non essere perfetto.
1: Pazzesca questa cosa, è pazzesca, e appartiene a tanti, ne ho conosciuti pochi, sì, anch'io, che nonostante la loro grandezza alla fine hanno una grandissima insicurezza, no? E noi fra poco ascolteremo un brano di Miles Davis, tu l'hai ascoltato, sì, dal vivo tante volte,
0: sì,
1: ma è vero che hai partecipato all'incontro con pochi giornalisti italiani in cui dichiarò di amare la musica di Nino D'Angelo?
0: Dunque, questa io mi ricordo che lui lo citò nella cosa. È vero che lui era andato a Napoli e in macchina, in taxi, sentì questa voce e si interessò per sapere chi era, chi non era, ed era incuriosito. Il suono evidentemente gli piaceva.
1: Okay.
0: Questo è tutto. Poi da lì sono nate tante storie su questo, però sicuramente lui l'ha ascoltato e si è incuriosito, su Nino D'Angelo. Sì.
1: Succede che appunto artisti, sì, americani o comunque anglosassoni sentano canzoni delle quali non capiscono il significato, ma gli piace tantissimo il suono, la melodia.
0: Ma secondo me era il suono della voce,
1: il suono della voce, sì.
0: Abbastanza. Va bene. Strumentale ce l'ha Nino D'Angelo, quindi posso capirlo anche.
1: Certo. Ascoltiamoci allora un pezzo, una versione di Miles Davis di Time After Time.

0: Leoni per Agnelli. Strade in diretta.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. La A2, l'autostrada del Mediterraneo, è ancora chiusa per un veicolo ribaltato tra Frascinetto e Sibari in entrambe le direzioni di marcia e si rallenta per un incidente sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza di Parco dei Medici in direzione dell'Aurelia. Sulla 1 Milano-Napoli code per un veicolo in avaria verso Napoli tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano e code per operazioni di ripristino in seguito ad un incidente sulla diramazione Predosa-Bettole tra Novi Ligure e l'innesso con la 7 Milano-Genova verso quest'ultimo. Segnaliamo poi un incidente avvenuto sulla 31 della Valdastico tra Longari e l'innesso con la A4 in direzione Piovene. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Leoni per Agnelli.
2: Siete ancora all'ascolto di Leoni per Agnelli, sono Manuel Agnelli, sono in compagnia di Marco Molendini, stiamo parlando di un giornalismo e un modo di intendere la musica che purtroppo sembrano scomparsi, ma è molto interessante raccontare queste cose, tanto che volevo chiederti, Marco, di raccontare qualcosa su questo leggendario Festival dei Poeti a Castel Porziano, un caos no, leggendario,
3: meraviglioso.
2: Allen Ginsberg, William Burroughs, Lawrence Ferlinghetti, Evtushenko, Leroy Jones.
3: Sì, ma sai, quella è Roma in attesa. A un certo punto questo assessore Nicolini, Renato Nicolini, che aveva inventato l'estate romana, decide che sulla spiaggia di Castel Porziano di invitare tutti i più grandi poeti e di farne un festival sulla spiaggia.
2: Che meraviglia.
3: Ora tu ti aspetti un festival di poeti, ci vanno 1000 persone, quanto ci può andare? Poi a Castel Porziano, e invece succede l'inferno, praticamente arrivano 10, 20, 30 mila persone e tutto era all'insegna della libertà.

0: trovarono coinvolti questi grandissimi poeti che tra l'altro erano ospitati. Si era trovato un vecchio istituto lì a Fregene che era disabitato da tempo, era stata fatta una disinfestazione ma evidentemente non sufficiente, per cui tutti i poeti si presero i pidocchi.
1: Beh, se la sarà ricordata
0: Certo, c'era gente che girava completamente nuda per durante questi recital, queste recitazioni, queste cose, eccetera. Yevtushenko aveva la fidanzata e non voleva che praticamente venisse lì perché c'erano troppi uomini nudi. Ginsberg faceva i suoi om buddisti. Leroy Jones, che era sempre incazzoso, era appena arrivato arrivò in ritardo perché stava in galera in America. Quindi
1: Perfetto.
0: riuscì a partire proprio sul rotto della cuffia a venire e la sua rabbia sbollì. Mi ricordo solo una sera che andammo a mangiare delle cozze, un sauté di cozze che gli piacquero molto. Ma fu un festival pazzesco che finì malamente perché il palco era stato ma mal fissato sulla sabbia con dei
1: Anna.
0: tubi innocenti. A un certo punto si decide, sai che a Roma finisce tutto a mangiare, facciamo un bel minestrone. Erano andati a comprare del minestrone surgelato alla Coop lì vicino. Fanno il minestrone, il pentolone sul palco, sale tutta la gente per prendere la pompa e il palco si inabissa e crolla. Questa è
1: Il finale.
0: il grande finale, ma di un successo clamoroso.
1: Pazzesco. Senti, il tuo libro però anche lì non ha propriamente un lieto fine, vero?
0: No, ma no, perché il lieto fine è quello che ti dicevo all'inizio, è la sensazione di aver perso un mestiere che a me ha dato tanto e mi ha appunto, come ricordavi tu, permesso di conciliare la professione con la passione, che era quella per la musica. E dall'altra la fine anche di una città gioiosa, diciamo, in cui appunto andavi nei bar, c'era il periodo dell'Hemingway dove tutti ti trovavi la sera, potevi uscire senza averne nessun piano, oppure il bar della pace, incontrare tutto il mondo, tutti gli amici e passare delle nottate piacevolissime. Oggi se esci a Roma dove vai? Che cosa fai? Non, cioè, non c'è un clima amichevole come quello che c'era in quel momento, conviviale.
1: Certo, che è una
0: E
1: delle
0: la
1: cose
0: città
1: che...
0: stessa non ha più quell'identità giocosa che aveva.
1: Certo, purtroppo è così anche per molte altre città in Italia.
0: Sì,
1: Navigli degli
0: sì, sì.
1: anni 70 a Milano erano un posto
0: Me
1: pazzesco,
0: l'immagino.
1: no? E in realtà adesso sono appunto una bolgia. Purtroppo siamo arrivati alla fine, Marco, e io starei le ore a parlare di queste cose, anzi,
0: Vabbè.
1: lo faremo perché ci organizziamo sicuramente un pranzo o una cena dove mi racconterai altre cose. Però intanto ti ringrazio, grazie mille per essere stato con noi.
0: Un grande abbraccio.
1: Grazie, ciao, ciao Marco.
0: Ciao.
1: Ringrazio Marco Molendini, mi ringrazio e saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato. Vi ricordo che ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte per i testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ora carne fresca, lui è Jack Noor che avevamo già conosciuto nel corso della scorsa stagione del programma. Ascoltiamo la sua La Primavera di Praga, presente nella compilation di carne fresca edita da Woodworm. Jack Noor, La Primavera di Praga. Ciao a tutti.

0: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
1: Ma io sì.
0: Fede, ma dove sei?
1: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
0: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
1: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio tra giovani e meno giovani.
0: Con il meglio di Non mi capisci.
1: Il meglio delle nuove generazioni.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
5: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza, le scelte, i sacrifici. Gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cetilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cetilar Nutrition. Feed your performance.
6: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
7: Sono le 21.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Era la sparatoria al rave party in cui è morta la 22enne abruzzese, indaga anche l'antiterrorismo. Due medici del Policlinico Gemelli in volo verso Cuba per visitare l'ex parlamentare 5 Stelle Di Battista. Serie A, il Como passa a Napoli, in campo Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Buonasera dalla redazione di GR24.

0: 24 da Maria Piera Ceci. In Svizzera si cerca chi abbia sparato la scorsa notte durante un rave party. Morta una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, originaria di Atri in provincia di Teramo. Lavorava in Svizzera. Ferite altre 5 persone, fra cui 2 italiani, che sono stati già dimessi. Indaga anche l'antiterrorismo. 2 medici del Policlinico Gemelli di Roma si stanno recando a Cuba per fornire assistenza medica ad Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, che era lì per un reportage, ha avuto un malore venerdì sera e si trova ora ricoverato a L'Avana. Oggi ha avuto un colloquio con il ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo, ha raccontato. Il comandante e altri 8 membri dell'equipaggio del traghetto affondato al largo di Cipro sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. 8 le persone morte e 17 dispersi, mentre sono 242 le persone tratte in salvo. Il traghetto ora si trova a 500 metri di profondità. Una bambina di 5 anni è stata salvata dopo essere rimasta intrappolata per 3 giorni sotto le macerie a seguito delle inondazioni in Nepal. Sentiti dei movimenti, i soccorritori hanno impiegato 2 ore poi per raggiungerla. La vittoria del no con il 52,8% dei voti al referendum islandese su una ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea non è un passo indietro, ma una vittoria per la democrazia. Così la prima ministra di Reykjavik, Kristrún Frostadottir, che pure si era schierata per il sì. Esulta la destra europea, mentre Bruxelles ribadisce che l'Islanda rimane uno stretto partner dell'Unione Europea. Ed ora siamo alla pagina sportiva, ci colleghiamo con il nostro Dario Ricci.
1: Sì, buonasera. Domenica della Serie A che ha visto il Como sbancare il Maradona nel big match di giornata, 2-1 per i lariani, in rete al 17esimo con Baturina, poi il pareggio del Napoli con Højlund al 30esimo, 4 minuti dopo l'errore della difesa partenopea che lascia Duvicas il pallone del 2-1. Attualmente in campo Cagliari-Inter e Lazio-Genoa, sia a Cagliari che a Roma all'Olimpico, siamo intorno al 18esimo di gioco. Inter in vantaggio sui rossoblù per 1-0, in gol ancora una volta Çalhanoğlu dopo la rete dell'esordio contro il Monza, e invece ancora fermo sullo 0-0 Lazio-Genoa.
0: Grazie al nostro Dario Ricci, noi ci ritroviamo alle 22:00.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
2: Ecco perché!
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
8: I podcast originali di 24 ore podcast.
9: ventiquattr'ore podcast e 24ore cultura presentano I Macchiaioli, audio racconto di una mostra.
10: Sono Franco D'Assisti e vi do il benvenuto. In questo podcast descriviamo la vita e le opere dei Macchiaioli, artisti che hanno raccontato l'Italia dell'Ottocento con uno sguardo nuovo, lontano dalle convenzioni accademiche. Finora abbiamo incontrato diverse personalità dei Macchiaioli, questo gruppetto di artisti che dalla Toscana ha rivoluzionato il modo di fare arte in Italia. Ne abbiamo sentite fino a qui di

0: combinato questi ragazzi del Caffè Michelangelo. E non è finita. Questi artisti hanno realizzato tanti quadri che ritraggono donne. Una delle opere più significative è L'educazione al lavoro, di Silvestro Lega, e ci racconta molto della condizione femminile dell'epoca. I Macchiaioli, ancora una volta, si confermano ottimi storici del loro tempo. Documentano con passione le battaglie, sostengono gli ideali risorgimentali, ritraggono la natura e la vita nei campi. Ma sono bravi anche a osservare quel che succede dentro le pareti di casa. I Macchiaioli sono i primi in Italia a dare dignità al lavoro delle donne, che è un lavoro domestico, quasi sempre silenzioso, ma c'è. I Macchiaioli hanno la sensibilità giusta per accorgersi di queste donne e con la loro pittura fatta di luci e ombre regalano istantanee di un piccolo mondo antico che oggi forse sorprende. Le donne, quelle che non sono povere, quelle che non si ammazzano di fatica nei campi, leggono, cuciono, passeggiano, come ci racconta Francesca Amè, che ci accompagna in questo percorso.
1: Abbiamo l'opportunità di parlare di un altro aspetto decisamente interessante dei Macchiaioli. Le donne, e anche la mostra Palazzo Reale lo testimonia, sono spesso le protagoniste delle tele di questi pittori. L'universo femminile che i Macchiaioli ci raccontano è quello di un'Italia molto variegata. Ci sono le donne borghesi, a passeggio nei loro abiti bianchi in crinolina, ci sono nobildonne di notevole eleganza, magari in abito scuro, acconciature raffinate, e poi ci sono le donne di casa, che si dedicano all'educazione e all'istruzione dei figli. Più di un quadro, peraltro, è dedicato a delle donne speciali, diciamo alle madri, spesso ci sono donne accompagnate da bambini. E poi ci sono le donne del popolo, anche loro, ritratte sempre con dignità e rispetto. Vediamo cucitrici, maestre, levatrici, lavandaie. I Macchiaioli celebrano questo universo femminile e le donne sono spesso protagoniste attive dei loro dipinti. Anche questo è un segno di grande modernità. Le donne dei Macchiaioli non sono mai presenze solo decorative.
0: Il nostro podcast è disponibile su tutte le principali piattaforme. A presto e restate con noi.
2: 24 ore podcast e 24 ore cultura vi hanno presentato I Macchiaioli, un podcast nato da una mostra e da un audio racconto in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Voce Franco D'Assisti, testi Francesca Amè. Adattamento radiofonico Chiara Albicocco. Producer Riccardo Poli. Sound design Martin Garramone. Responsabile produzione Guido Scotti. Marketing e comunicazione Manuela Muzza e Roberta Casa. Progetto editoriale podcast Alessandra Scaglioni. Progetto editoriale audio racconto Giovanni Savarese e Paolo Buzzone di Audio Tales. Sviluppo tecnologico Federico Obolondi di Art Up.
3: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. Radio 24. La passione si sente.

0: senza saperlo. La nostra vita è già quantistica. Di Gabriella Grayson.
1: Elettrone.
2: Possibilità.
3: Osservatore.
4: Esiste la sua versione della realtà.
5: Grayson Anatomy.
0: Tra poco, una conversazione normale potrebbe diventare fisica quantistica. Senza saperlo.
6: C'è una cosa che mi ha sempre colpito nelle persone importanti della nostra vita, che a volte continuano ad agire dentro di noi anche quando non ci sono più vicino. Una frase detta anni fa, una canzone ascoltata in macchina di notte, una persona che magari non senti da 20 anni eppure continua a modificare il tuo modo di guardare il mondo. Da ragazzina mi succedeva spesso con la musica. Ci sono canzoni che ancora oggi mi riportano istantaneamente in un punto preciso della mia vita, non solo emotivamente, ma proprio fisicamente, come se il cervello, il corpo, la memoria restassero collegati a qualcosa che continua a vibrare nel tempo. E questa cosa mi sembrava poetica. Poi ho studiato la fisica quantistica e ho capito che nell'universo le cose non esistono mai davvero da sole. Esistono nelle relazioni, negli scambi, nelle influenze reciproche. E da allora mi è diventato difficile osservare il mondo senza cercare fili invisibili che tengano insieme le cose. Forse è per questo che quando parlo di fisica quantistica nei miei spettacoli teatrali, poi vi guardo e capisco che sto parlando di noi. Benvenuti, benvenuti a Senza Saperlo. Sono Gabriella Grayson, la vostra fisica narrante, e ogni settimana vi sto dimostrando che la fisica quantistica vi conosce meglio di quanto crediate. Nella puntata di oggi una storia personale conterrà un principio della fisica quantistica, e qui con me c'è Eugenio Finardi. Ciao Eugenio.
7: Ciao Gabriella.
6: Che secondo me era l'ospite perfetto per parlare di un fenomeno della fisica quantistica che tra poco vi svelo, perché ci sono artisti che fanno canzoni e poi ci sono artisti che entrano nella biografia emotiva delle persone. Ecco, Eugenio Finardi è uno di quelli. Ci sono canzoni che non ascolti soltanto, ti restano addosso, ti cambiano frequenza interiore, e allora oggi proviamo a capire una cosa: come fanno certe connessioni a non spezzarsi mai davvero. Eugenio, ti ricordi la prima volta che hai sentito la musica come una connessione profonda e non soltanto come un suono?
7: Beh, io sono un caso un po' particolare, perché io in realtà sono nato nella musica, cioè prima di percepire qualunque altra cosa ho percepito suono. Mia madre era una cantante lirica, un soprano coloratura, e non ha mai smesso di cantare per tutta la gravidanza. Anzi, leggenda vuole che mi abbia partorito con la nota alta dalla Regina della Notte, perché gli hanno detto usi il diaframma, lei paf, e mi ha espulso, come mi ha eiettato come un proiettile. E quindi io non ho un primo ricordo dell'ascolto della musica. Io ho un primo ricordo del mondo dopo che era solo musica. Per me al centro del... Io sono molto contento di essere qui con te, perché sei forse una delle poche che può capire, perché tu narri spesso che i fisici vedono l'equazione.
6: Sì.
7: Cioè, non... sì, ci arrivano, ma è una cosa che tu vedi, un'illuminazione.
6: Ecco,
7: per me la musica è la stessa cosa.
6: Ecco, il fenomeno che voglio raccontarvi oggi è il fenomeno dell'entanglement quantistico. È una delle cose più folli mai scoperte dalla fisica. È talmente folle che Einstein la odiava, perché la fisica quantistica scopre che due particelle possono entrare in una connessione così profonda da continuare a comportarsi come un unico sistema anche quando vengono separate. Una cambia stato e istantaneamente cambia anche l'altra. Einstein, come hai accennato giustamente tu, la chiamava azione spettrale a distanza, perché sembrava impossibile, troppo misteriosa, troppo poco razionale. Invece funziona davvero per gli elettroni, per mondo dell'infinitamente piccolo. Poi arriva un altro personaggio gigantesco della fisica quantistica, Erwin Schrödinger, ed è proprio Schrödinger Schrödinger è inventare la parola entanglement. Per lui era forse la caratteristica più profonda e inquietante di tutta la meccanica quantistica. Ed è bellissimo perché improvvisamente la fisica ci dice una cosa che sembra poesia. Forse alcune cose, dopo essersi incontrate davvero, non riescono più a separarsi completamente. Ecco, tu hai mai
7: avuto...
6: Vuoi
7: la traduzione in musica di tutto questo?
6: Vai, dimmi.
7: Gli armonici,
6: sì?
7: L'entanglement è armonico, cioè se io sono in tonalità di do, uh-huh. Diciamo do il la è 4, no, ecco, partiamo dal la 440, abbiamo,
6: sì?
7: una precisa misura, che sono le frequenze nell'aria a livello del mare, eccetera, eccetera, le frequenze generate da una cosa, quindi tutto è frequenza. Se tu a un certo punto sei in una canzone, cioè in un framework armonico, uh-huh. No? In una realtà, in una dimensione se vuoi, prima di tutto i salti quantistici sono i cambi di tonalità.

0: vita. Quindi se tu hai stai suonando un accordo e cambi una delle note, sai che l'altro cambierà in relazione. Cioè i salti di quarte sono tutti salti quantici in realtà. Tu non devi fare to, puoi fare to to. E quello è un salto quantico a livello di frequenze. Cioè la musica è un'incredibile metafora per il mondo quantistico. Il momento in cui la osservi, cerchi di vedere dov'è una corda, pum, fermi tutta la baracca. E l'interruzione della funzione d'onda.
1: Bellissimo.
0: Quindi i salti quantici, l'entanglement. L'entanglement è semplicissimo. Se io qui sto suonando Yesterday dei Beatles, capito? A un certo punto e so il e uno sulla stazione spaziale su Marte sta suonando Yesterday, tutti e due cambieremo accordo in quel momento. E se io ne sto facendo uno, lui ne starà facendo armonicamente.
1: Bellissimo, certo, esattamente come lo spin degli elettroni.
0: Lo spin degli elettroni, cioè se una frequenza ha una cima, no? Ha anche un fondo.
1: Sì.
0: La frequenza è la linea base, ma no?
1: Sì, sì, sì, bellissimo. Allora, stiamo entrando proprio nel primo principio che vi racconto oggi, che è l'entanglement quantistico, l'abbiamo trovato anche nella musica. E adesso, a proposito di musica, ti faccio un gioco che faccio con tutti gli ospiti musicali che incontro, perché è una mia ossessione. Io ho sempre risposto alle domande che le canzoni fanno, ma seriamente, usando la scienza, usando la fisica, e quindi ogni volta che incontro un grande cantante o una band, io gli voglio dare la mia risposta, perché è come se interrogassero me. Ti faccio un esempio: sul mio sito graysonanatomy.com ci sono le mie puntate che ho creato per il web. Per esempio, quando i Pooh cantavano "Chi fermerà la musica?", beh, l'assenza di gravità. Oppure De Gregori, "Siamo chiusi in una scatola nera", e certo, De Gregori, il corpo nero, e allora gli ho spiegato il corpo nero. Oppure "Nada, ma che freddo fa", gli ho spiegato i cambiamenti climatici. Allora adesso ti faccio sentire una delle tue canzoni più memorabili.
2: O extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia.
1: Oh, caro Finardi, non vedevo l'ora di risponderti. Ho una cattiva e una buona notizia. La cattiva è che una stella tutta tua non puoi averla, ok? Le stelle non appartengono a nessuno, sono gigantesche sfere di plasma che appartengono...
0: Io ho un asteroide.
1: Un asteroide. Sono gigantesche sfere di plasma che trasformano massa in energia secondo l'equazione di Einstein. Hanno il brutto vizio di esplodere quando meno te l'aspetti. La buona notizia è che non serve possederne una, perché gli atomi di carbonio che hai nelle mani, il calcio nelle ossa, il ferro nel sangue, sono stati fabbricati proprio dentro stelle morte miliardi di anni fa. Quindi tecnicamente una stella non è tua, sei tu che sei suo. Extraterrestre, ridimensionami, tu canti, e qui la fisica può aiutarti davvero. Basta cambiare scala. Se ti guardi come individuo sei 1,80 m di preoccupazioni, se ti guardi come specie sei un esperimento cosmico che da 300.000 anni cerca di capire cosa ci fai qui, se ti guardi come materia sei un insieme di particelle che esistono da quasi 14 miliardi di anni. Le dimensioni dipendono dal sistema di riferimento. Einstein ci ha costruito sopra una teoria. Poi tu canti: questo pianeta è ormai troppo stretto per me. In realtà il pianeta non è stretto, che il cervello umano è stato progettato dall'evoluzione per sopravvivere nella savana e ha finito per immaginare buchi neri, universi paralleli e galassie lontane. È un hardware locale che continua a fare domande cosmiche. E poi quando dice: tu che ne sai dei nostri problemi, dei nostri slanci e dei nostri freni, beh, abbastanza, perché in fisica uno slancio si chiama quantità di moto e un freno si chiama attrito, e senza attrito non cammineresti nemmeno. Per cui, caro Finardi, forse l'extraterrestre non deve portarti via, forse deve soltanto ricordarti una cosa: che l'universo ha impiegato quasi 14 miliardi di anni per produrre qualcuno capace di scrivere una canzone che chiede a un extraterrestre di portarlo via. Adesso do un attimo lo spazio alla regia e ci ritroviamo qui, senza saperlo.
3: Zanzara Tour, avanti tutta.
4: Io mi rassegno al peggio.
5: Per celebrare

0: 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it. Senza saperlo.
1: Onda. Particella. Caos.
2: Entanglement. Grayson Anatomy.
0: In ogni vita apparentemente normale succedono cose che la fisica conosce benissimo, senza saperlo.
3: Bentornati a Senza Saperlo, io sono Gabriella Grayson, la vostra fisica di riferimento, e oggi stiamo attraversando l'entanglement quantistico insieme a Eugenio Finardi, che poi forse questo è il motivo per cui certe canzoni restano vive per decenni. Alcune connessioni non si interrompono davvero mai, no Eugenio?
4: Sì, in realtà è tutto... Anche lì è tutto un flusso continuo che si evolve, in cui alcuni temi tendono poi a... Cioè la nostra realtà sono i temi che rimangono, no?
3: Dunque, come vi stavo raccontando prima, l'entanglement quantistico, la parola proprio, l'ha scritta Schrödinger per la prima volta, che era un personaggio stranissimo, elegantissimo, ironico, profondamente inquieto, e a un certo punto capisce che la fisica quantistica sta dicendo qualcosa di enorme, che il mondo nel profondo è fatto di relazioni più che di oggetti separati. Noi esistiamo in base alle relazioni, l'ha detto anche Greta Hermann, una grande fisica di 100 anni fa. Ecco, secondo te si può restare connessi anche nel silenzio, Eugenio?
4: Assolutamente sì. Io sto vivendo in questo momento un periodo in cui sto imparando a stare da solo. Ed è una scoperta meravigliosa, nel senso che ti rendi conto che hai una tua consistenza che va oltre ciò che emetti, cioè hai una sostanza. Ed è interessantissimo vedere proprio anche il meccanismo dell'invecchiamento, per esempio, è interessantissimo. Oddio, uno preferirebbe non averlo, avere le ossa che aveva 20 anni, però vedere come si evolvono le situazioni, i meccanismi di tutto, e anche è straordinario. E la musica soprattutto l'evoluzione della musica è, se ci pensi, ogni scoperta, nuova scoperta tecnologico-scientifica è stata usata prima per creare armi, sì, e subito dopo per fare musica. Cioè, si crea un nuovo tipo di bronzo, di ottone per fare cannoni più potenti per le battaglie navali fra francesi e inglesi, quel metallo viene poi subito dopo usato per creare il pianoforte, l'arpa del pianoforte. Il clavicembalo, che era di legno, non reggeva quel tipo di tensione, non poteva permettersi quel suono.
3: Beh, interessante. Allora, torniamo a fare quel gioco che ti smonto le tue domande nelle canzoni più famose, perché mi diverte. So che extraterrestre voleva dire tutt'altro, ma io ho continuato nella mia spiegazione, e questa è un'altra canzone che mi ossessiona. Senti.
5: Io volevo sapere la vera storia della gente, come si fa a vivere, cosa serve veramente.
3: Oh, qui c'è un primo problema. La fisica non ha mai trovato una vera storia, ha trovato leggi. La storia invece è un sistema complesso, miliardi di persone, miliardi di decisioni, miliardi di variabili che si influenzano a vicenda. In un sistema complesso non esiste una singola storia vera, esistono, come dicevamo prima, le relazioni. Poi tu chiedi come si fa a vivere senza essere un dipendente. Dal punto di vista fisico è impossibile, nessun sistema è indipendente, una stella dipende dalla gravità, una galassia dipende dalla materia che contiene, persino una particella esiste attraverso le sue interazioni. L'autosufficienza totale è un mito, l'universo funziona grazie alle dipendenze reciproche. Poi tu chiedi, E come mai la mia mente si deve intorpidire davanti a un professore che non ha niente da dire? Oh, qui la fisica è spietata. Ogni sistema tende spontaneamente verso il massimo disordine, come dicevamo. Appunto, si chiama entropia. Per produrre conoscenza serve energia, per ripetere sempre le stesse cose non serve quasi niente. L'entropia vince spesso le riunioni, le lezioni e qualche programma televisivo.

0: Poi sempre in questa canzone che si chiama Scuola, chiedi: e adesso io ti chiedo cosa posso fare io? Beh, la risposta più fisica possibile è diventare una fluttuazione. Nei sistemi complessi i cambiamenti non arrivano quasi mai dalla media, arrivano dalle deviazioni, dalle anomalie, dalle particelle che si comportano in modo inatteso. E questa era la parentesi risposta.
1: E questo è quello che ho cercato di fare nella mia vita, non essere mai come gli altri.
0: Oh, che
1: e infatti ci
0: quello.
1: Sono riuscito in pieno.
0: E infatti ce l'hai fatta, Eugenio. Io potrei andare all'infinito a parlare di quello che hai scritto e quello che hai cantato. E ti faccio un'altra domanda e torniamo al nostro tema principale. La musica rende più vulnerabili o più forti, secondo te?
1: Dipende da che utilizzo ne fai. C'è chi adesso la musica, per esempio, è molto un fatto identitario. È un canto tribale, come l'inno nazionale, no? E infatti alcune musiche con la gente che vede la musica così, la musica è indiscutibile. Tu non puoi dire no, ma guarda che questo sì, capisco che ti piace ma non è bravo. Oppure per esempio che l'inno nazionale italiano obiettivamente musicalmente insomma ce n'è di meglio, ecco. Però rappresenta l'Italia in quel senso lì, cioè dipende da cosa ci proiettiamo dentro, ma in realtà esiste un valore intrinseco. Adesso non mi ricordo più qual era la domanda.
0: La domanda era se la musica rende più vulnerabile o
1: rende
0: più
1: vulnerabile,
0: forti.
1: Sì, perché apre delle proprio per il fatto di essere un'arte esatta, si incunea come è una legge. La musica usa leggi della fisica molto molto precise, quindi non è. E ci sono delle leggi per cui, per esempio, un certo io posso farti piangere con un giro di accordi, portarti a un minore, a una sensazione, a una situazione che per qualche misterioso motivo, e questo veramente mi interesserebbe scoprire, perché a un certo punto io riesco a farti piangere, riesco a farti ridere, riesco a manipolare la tua anima usando delle relazioni musicali fra frequenze in cui vibra l'aria, capito?
0: Allora, domanda finale che faccio a tutti: qual è il tuo gatto di Schrödinger? Cioè, se dovessi chiudere qualcosa nella scatola di Schrödinger, e nella scatola di Schrödinger c'è un gatto vivo e morto allo stesso tempo, che cosa chiuderesti? Oppure qual è la cosa rimasta viva e morta insieme? Quindi,
1: sì.
0: O il passato.
1: A
0: o
1: me
0: il
1: sta bene anche un gatto come esempio, perché sono allergico ai gatti. Già se fosse un cane mi darebbe più fastidio.
0: Ogni volta che cito
1: però,
0: il gatto di Schrödinger.
1: Basterebbero i colori: è rosso o nero, è bianco o nero. Cioè, ma le note trovo che siano molto. È proprio che va oltre questa. Tocca questa cosa spooky, cioè se io sto facendo una nota, la sua quinta sarà per forza quella, ovunque nell'universo.
2: Caos.
3: Onda. Elettrone.
4: Grayson Anatomy.
5: Dentro ogni paura, ogni desiderio, ogni mestiere, c'è una legge invisibile. È fisica quantistica, senza saperlo.
0: Ogni tanto, dopo gli spettacoli, torno in albergo e lascio la televisione accesa senza audio. Mi succede spesso in tournée e mentre preparo la valigia sento ancora addosso le persone incontrate quella sera, le dediche, gli abbracci, le frasi dette piano. Ed è stranissimo perché magari non rivedrò mai più quelle persone. Eppure qualcosa resta, come se gli esseri umani lasciassero continuamente tracce invisibili gli uni negli altri. Forse è questo che mi emoziona tanto della fisica quantistica, che ogni tanto, tra formule ed esperimenti, sembra improvvisamente parlare delle nostre vite, delle connessioni, delle assenze, delle persone che continuano a esistere dentro di noi, anche a distanza infinita. Questa che avete appena ascoltato era una puntata di Senza Saperlo. Grazie Eugenio Finardi, è stato bello parlare con te. E noi ci sentiamo la prossima settimana. Io sono Gabriella Grayson e sappiate che da qualche parte dentro la vostra giornata di oggi c'era già una formula di fisica quantistica, senza saperlo.

0: Premi Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi. Voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 31 agosto. Condizioni anticicloniche sull'Italia con bel tempo protagonista. Il sole sarà prevalente, il cielo si potrà vedere al massimo poco nuvoloso, su quasi tutte le regioni. Soltanto sui rilievi di confine del Triveneto potranno verificarsi veloci rovesci nel pomeriggio. Farà generalmente meno caldo, ma temperature sempre sopra la media. Scarica l'app de ilmeteo.it.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
10: I podcast originali di 24 ore podcast.
11: Fricantoni ha trasformato il linguaggio dei ragazzi del suo tempo in qualcosa che assomigliava alla poesia, senza però mai chiamarla così. Demenziale nel senso più serio della parola.
12: Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24.
11: Roberto Antoni nasce a Bologna nel 1954, studia al DAMS, scrive la tesi sui Beatles e la cantina di casa sua diventa subito il posto dove si comincia a suonare, e da quella cantina nasceranno, usciranno gli Schiantos, il gruppo che inventa a tutti gli effetti il rock demenziale italiano. È uno dei portavoce degli Indiani Metropolitani, che è l'ala creativa del movimento del 77, quella che porta il sarcasmo là dove gli altri fanno politica con gli slogan. È in quegli anni che incontra Andrea Pazienza. Frequentano la Traum Fabric Production, è una casa occupata in via Clavature, siamo nel centro di Bologna. Sulla terrazza loro improvvisano delle scenette, sono delle storie di pusher, storie di tradimenti. Poi le fotografano e le fotografano come se fosse un fotoromanzo. Sono due modi diversi di stare dentro alle stesse cose. Pazienza le guardava, le assorbiva e poi spariva e le trasformava in qualcos'altro da solo. Antonio invece le abitava, era il centro di gravità di quella scena, non era l'osservatore. Poi Pazienza muore nell'88, overdose. Questa cosa Antoni non riesce a spiegarsela, o forse invece la spiegazione c'è ed è ancora più difficile da guardare. La carriera di Antoni è lunga e multiforme, cantautore, cabarettista, attore, scrittore, ma quello che resta sotto tutto è una cosa sola. Ha trasformato il linguaggio dei ragazzi del suo tempo in qualcosa che assomigliava alla poesia senza però mai chiamarla così. Demenziale nel senso più serio della parola. E io sono tra quei ragazzi. E ogni tanto, quando meno me l'aspetto, nell'anticamera della mia testa, girano quelle parole. Parole come mi piacciono le sbarbine, non posso farci niente, mi sento deficiente. Lo so che non conviene, ma poi chi si trattiene? Per raccontare di questo, di molto altro e soprattutto di chi era e di che cosa ha lasciato Roberto Fricantoni, abbiamo con noi, abbiamo il piacere di avere con noi Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Ciao Corrado, ciao Maria, benvenuti.
13: Ciao Matteo.
11: Grazie per essere qui.
13: Grazie a te.
11: Vedevo Corrado annuire su Mi piacciono le sbarbine. Beh, sì. E su molte altre cose. Partiamo dall'inizio. Voi avete conosciuto bene Roberto Fricantoni?
14: L'abbiamo conosciuto abbastanza. Ecco, sai, adesso quando si parla di qualcuno che è venuto a mancare, tutti vogliono dire: ah, siamo stati amici, siamo stati
11: a una foto.
14: Esatto. Ecco. Noi ci siamo frequentati, abbiamo fatto serate insieme, ci siamo odorati, come se, e ci siamo vissuti abbastanza, ma non eravamo amici, non possiamo dire essere proprio gli amiconi. A Bologna
13: però abbiamo avuto la fortuna di incrociarlo, ed è stato per noi formativo, perché all'epoca noi eravamo da poco a Bologna, comunque erano i nostri primi passi nel mondo dello spettacolo, e ci ha influenzato tanto,
14: già da prima,
13: e poi quando siamo arrivati a Bologna e l'abbiamo conosciuto, per noi significava moltissimo. Poi è stato bello perché a Bologna, l'hai detto anche tu, Andrea Pazienza, lui, Dalla, Guccini, arriviamo noi e poi tutto è andato a scemare, giustamente abbiamo un po' fatto crollare la scena bolognese, ci prendiamo le nostre responsabilità.
11: Chiaramente voi l'avete conosciuto come artista in momenti diversi della vostra vita, immagino quando c'è stato un momento in cui ancora voi non vi conoscevate.
14: Ah no, io l'ho conosciuto.
13: No, noi ci siamo conosciuti voi due. Proprio no. Da bambini.
14: No, io apprezzavo Frick da quando ero giovanissimo.
11: A casa in Salento.
14: In Salento, perché arrivavano le prime cassette, capito? Perché la famosa cassetta. E io sono impazzito completamente. Il primo pezzo che ho ascoltato era Mi piacciono le sbarbine, poi tutti gli altri, poi Chinotto, poi...
13: Sono ribelle mamme.
14: Vabbè. Cioè, io ho vissuto la mia adolescenza con le cassette di Frick, e poi quando me lo sono trovato davanti a me lo aspettavo diverso, e quando me lo sono trovato, l'abbiamo conosciuto, lui è un punk, un punkettaro vero, e invece poi nella vita era una persona raffinatissima, parlava a bassa voce, molto delicato, e quindi un personaggio che se lo metti in un film o se lo metti in un personaggio di un libro è veramente importante, perché ha un ventaglio di emozioni che ti può regalare incredibili.
11: Avete fatto delle serate con lui?
13: Proprio sì, lui ci invitò. Sì, noi lavoravamo da poco insieme, io e Corrado avevamo qualche sketch insieme, e lui ci invitò nelle Notti Frick, perché faceva queste Notti Frick.
11: Si chiamava proprio Notti Frick.
13: La bellezza delle Notti Frick che sapevi quando iniziavano e non sapevi quando finivano.
11: Sì. E quindi erano in un teatro?
13: No, erano in un'osteria.
14: In un'osteria. Oltretutto c'era il gestore dell'osteria. Noi di solito facevamo serata da un'altra parte, poi andavamo a mangiare, poi invece di andare a letto, sai, alle due perché? E mezzo, certo. Ma perché non passiamo da Frick? E tutti, ma no, Frick non sa. No, invece Frick era là.
13: Sì, noi arrivavamo che c'erano poche persone. Mi ricordo una volta arrivammo, avevamo già fatto serata, era tardi, c'erano due persone, ma uno anche un po' sbronzo, mezzo addormentato.
11: Due persone di pubblico.
13: Di pubblico. E Frick fa, noi, Frick, ci dispiace, siamo arrivati un po' tardi. No. Vi dovete esibire, no, ma Frick anche no. No, anche due persone.
14: No, mi ricordo, la serata si riaccende.
13: La serata si riaccende.
14: Con il gestore del locale che diceva, no, Frick, tutti, era tutto.
13: Noi non avevamo però
14: l'ubriaco, no, Frick, invece no, lui ripartiva e potevi fare ancora un'ora di spettacolo.
13: Devo
14: così
13: dire che è stato bellissimo, perché cosa poi era
11: fatto?
13: Rimasto solo uno spettatore.
14: Perché uno è andato.
13: E noi abbiamo fatto il nostro pezzo con lui e Frick, avete visto? È bellissimo lavorare anche solo con una persona.
14: Tutto si può fare. Perché lui aveva la filosofia: Notte Frick deve essere Notte Frick, quindi si va avanti fino a quando c'è anche un solo spettatore.
13: Che poi c'era sempre
14: una cosa
13: il intelligentissima che faceva con la faccia della serie.
11: Tipo,
13: fatemi chiudere.
14: Sei quello che sta col ferro per tirare giù la sala cinesca, però poi dice: vabbè, ragazzi, devo rialzare. Poi qualcuno passava, entrava.
13: E quindi ci ha insegnato anche questo.
11: Cioè,
13: che anche
11: comunque
13: se
11: due
13: c'è
11: persone,
13: uno spettatore va rispettato e si fa.
14: Delle volte questa cosa qua però creava un'energia incredibile. Quindi
13: sì,
14: gente che passava fuori, che anche stava andando, vedeva questa situazione, che era molto surreale, perché un solo spettatore buttato sul tavolo con la testa piegata, il gestore col ferro che voleva chiudere la sala cinesca, noi sul palco, magari sul palco ti trovavi anche 5-6 persone. Cioè
13: sul palco 5-6.
11: Sul palco in tanti eravate.
14: Sul palco tantissimi. Quindi qualcuno da fuori entrava e dice magari sta succedendo qualcosa, ed entrava e veramente si riaccendeva la

0: serata. Il Notifreak era questa cosa qua. Quindi...
1: Ma lui cosa faceva in quelle serate? Cantava?
2: No, presentava, no, era senza il gruppo.
0: Sì, okay. Da solo.
2: Quindi leggeva delle poesie, presentava gli ospiti.
0: Improvvisava, parlava.
2: Erano le sue serate, quindi... poteva intervistare, era libero.
0: Poteva succedere qualunque cosa e sì. È anche molto inaspettata.
1: Rispetto a quando l'avevate conosciuto come artista, tu Corrado in Salento, tu Maria immagino in Molise o a Bologna, sì, insomma, sì. Quando l'hai conosciuto come artista e rispetto a quando poi l'avete incontrato, che cosa vi ha stupito di più di Roberto Fricantoni?
0: Sicuramente il suo aplomb, era veramente un personaggio d'altri tempi, quindi a me mi ha stupito. Perché questa gentilezza io non me la sarei mai aspettata. Era veramente l'uomo più gentile del mondo.
2: Sì, è vero,
0: mondo.
2: Ma l'ha detto anche prima Corrado. Un personaggio punk comunque. Il padre del rock demenziale te lo aspetti un po' più acido, no? Invece lui era proprio...
0: Ti dava delle...
2: Era pacatissimo.
0: Allora una volta...
2: Dolcissimo.
1: Un avvocato.
2: Ma proprio per bene.
0: Una volta ho avuto la fortuna appunto in una serata di... Gli ho chiesto, Frick, mi piacerebbe suonare e cantare con te le sbarbine... E lui invece di dire ah no, mi ha detto sarebbe un onore per me. Ma perché?
1: Ma perché conosceva il tuo lavoro.
0: Ma no, ma è strano, no, no. Però sai,
2: no,
0: sei un mito.
2: Se l'avesse conosciuto non avrebbe mai detto questa cosa.
1: Sentite, c'è qualcosa, forse è presto per domandarvelo, però c'è qualcosa di quello che avete imparato da lui che sentite che è nel vostro lavoro oggi?
0: Allora, io sicuramente ho imparato da Notifreak soprattutto che lo show deve andare avanti. Lui è andato avanti anche nel momento più difficile, sì. Nella malattia. Lui è andato avanti, ha voluto fare quella scelta di essere Frick. Frick poi è un termine bellissimo perché viene dal circo Barnum, no? Dai Frick, mm-hmm. Dei personaggi strani. E lui era veramente un personaggio strano. Si metteva tra la donna barbuta e... La donna cannone arriva.
2: Poi noi
0: Frick.
2: Lo chiamavamo anche male perché lo chiamavamo Frick Anthony.
0: A Frick Anthony, a Bologna era Frick Anthony per molti, certo.
2: Sì, sì.
1: Ah, Frick Anthony.
2: Frick Anthony invece di Frick Antoni, però vabbè, Corrado dice Milano invece di Milano.
0: No, non è vero. Palermo invece di Palermo,
2: sì,
0: certo.
2: Sì.
1: E non si offendeva mai.
2: No, non si offendeva mai. Poi noi siamo stati super felici di invitarlo quando eravamo un po' più grandi, abbiamo fatto noi le nostre notti Nuzzo di Biase, sì. Facevamo delle serate in Romagna, lo show si chiamava Nuzzo di Biase Live Show, avevamo una band, la tua sorella band, e chiamavamo anche noi ospiti della scena bolognese.
0: Sì, poi Frick era imprevedibile perché tu per esempio lo chiamavi, no? Dici Frick ti stiamo aspettando in teatro, lui magari ti diceva, ah, no non magari, ci dice, ma io non ho gli spazzacqua alla macchina, quindi non so se posso partire. Dice Frick,
2: ma guarda,
0: non
2: è
0: piove.
2: È un momento che non sta piovendo.
1: Poi gli spazzacqua sono i terci cristalli.
0: Poi diceva, e allora ti richiamava.
2: Allora vengo.
0: No, allora sì, vengo, però voglio chiedervi, c'è il benzinaio di mio papà vicino casa, secondo voi monta gli spazzacqua le macchine? Non lo sappiamo, tu cerca di arrivare. Una volta è arrivato, praticamente è stato bellissimo perché ha detto io voglio uscire dalla botola
2: del suggeritore,
0: quindi okay. Voglio andare giù, voglio stare giù
1: perché questo era un teatro,
2: era
1: non
2: un
1: era
2: teatro
1: osteria.
0: Sì, voglio
2: a San Giovanni in Marignano
0: voglio buttare il legno della botola e uscire e
2: con un salto arrivare sul palco. No, Frick, poi l'abbiamo visto che non era neanche quel giorno particolarmente in forma.
0: dobbiamo mettere le assicurazioni, i pompieri, no,
2: e
0: no,
2: io dicevo corra, fermalo, non è il caso.
0: Beh, il John Belushi bolognese è riuscito a fare questo miracolo, quindi ha lanciato la botola e saltato, non so come perché non lo può fare nessuno, neanche un atleta veramente bravo, ha
1: saltato su due piedi e ha raggiunto il palco.
0: Su due piedi ed è partito la band e ha iniziato a cantare, quindi una cosa molto punk e molto rock.
1: E cosa ha cantato?
0: Non mi ricordo adesso in quel momento.
2: Non mi ricordo.
0: Una delle sue canzoni.
1: Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane.
3: Strade in diretta. Una buona serata, attenzione ad un incidente avvenuto sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Vomero in direzione dell'innesto con la diramazione Capodichino. Sulla 10 Genova Ventimiglia si procede in coda per un veicolo in avaria tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione Ventimiglia. Altro incidente da segnalare sulla tangenziale sud di Torino nei pressi della diramazione per Moncalieri in direzione Santena. Con questo è tutto, grazie della vostra attenzione, passate una buona serata, a domani.
1: Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane. A proposito del fatto che la sua musica, la sua è quella degli Skiantos, no? Era definita rock demenziale o punk demenziale, proprio sul termine demenziale vorrei fare un ragionamento, nel senso che la vostra comicità non è una comicità demenziale, però ha dei tratti surreali.
2: Sì. Surreali, sì.
1: Cosa vuol dire per voi demenziale e cosa vuol dire surreale? E se c'è dentro questa cosa nelle cose che fate?
0: Allora,
1: me lo siete chiesti?
2: Cioè, no. Quando...
0: Mai, non
2: cioè,
0: ci
2: sinceramente, quando, lo siete chiesti? No.
1: Quando immaginate le cose, voi scrivete, voi sì, scrivete sì, a casa, sì, sì, avete sì, scritto tantissimo,
2: anche tutto quello, gli
1: spettacoli,
2: tutti gli spettacoli,
1: la radio,
0: tutto quello che
1: la
0: facciamo radio, lo sì. scriviamo noi, certo.
1: No, quello certo lo siete voi, però...
2: E quello è molto demenziale.
1: C'è una grande parte che immagino sia improvvisazione che arriva dal
2: sì,
1: pubblico.
2: Sì, c'è una parte di improvvisazione, però è il 95% è scritto, pensato.
0: Anche ragiona, se non si direbbe.
2: Pensa te, tutto scritto, ragionato, anche pensato.
1: Per voi, diciamo, la definizione demenziale non è corretta. Più surreale la vostra comicità.
2: Beh, sì, la nostra è surreale.
0: Io sono demenziale nella vita, quello sì.
1: E quello.
0: Nel senso,
1: è quello.
0: E lasciamo
2: quello,
0: perdere.
2: Quello non interessa.
0: Quello sì, sono demenziale nella sì. vita e surreale nella scena. Ci piace la surrealtà, cioè come staccarsi dalla realtà per raccontarla in modo diverso, con uno specchio che riflette, insomma, immagini un po' diverse e tu poi da quello puoi leggere la realtà. Non so se...
2: Wow, l'ha detta, eh?
1: Questa era sì. roba grossa. Mi ricordo anche il vostro racconto su come vi siete conosciuti a Bologna facendo un corso di teatro. Cioè che sì. tu tenevi un corso di teatro.
0: Sì, purtroppo sì.
1: E Maria,
2: perciò recito male io.
1: E Maria arrivava da... Tu ti eri laureata in matematica.
2: In matematica, sì. Mi stavo laureando, sì. E poi mi sono iscritta a questo corso di teatro.
1: E com'è andata?
2: E c'era
0: bene.
2: Anche
0: beh, io studiavo al DAMS, mi mancavano veramente 29
1: dici,
0: esami.
1: Quindi
0: 29 esami per finire
1: un corso di teatro.
2: Era solo iscritto, Solo iscritto, sì.
0: No, vabbè, mi avevano chiamato in questa scuola, quindi non è colpa mia. Mi hanno chiamato perché mi ritenevano bravo, forse lo ero pure, insomma, non lo so. Però Maria è stata sì una allieva, non ci siamo messi insieme sì. in quel momento, non è nato l'amore
2: non
0: in una
2: è la
0: scuola.
2: Storia no. dell'allievo,
1: no,
2: l'allievo
1: no,
2: è il
1: no.
2: maestro. No, io volevo raccontare una cosa bellissima che ci è successa con Frick, che in una di queste serate proprio a San Giovanni in Marignano che lui venne, a fine serata, così quel giorno venne, era abbastanza rock and roll, era messo
0: rock and roll,
2: sì,
0: diciamo.
2: Abbastanza
1: lui
2: così.
1: Ne ha sempre parlato delle sue dipendenze, lo ha fatto con grande
0: sì,
2: no,
0: sì,
2: no,
0: sì,
2: vabbè,
0: serenità.
2: Non è che parlavamo delle sue dipendenze.
1: No, no, per dire che
2: avevamo già i problemi, ognuno c'è i suoi.
1: Non ha mai fatto diciamo mistero.
0: Non ha mai fatto mistero.
2: No, però quel giorno sì, era particolarmente, e quindi un po' dopo a fine serata ci siamo un po' preoccupati del ritorno a casa, perché lui era arrivato in
0: doveva
2: macchina
0: tornare da solo.
2: E noi eravamo tutti con un furgone, quindi Corrado, che
0: il
2: è molto sensibile,
0: del gruppo.
2: Molto sensibile, ha detto: Maria, ma vai in macchina con lui, no? Perché mica può viaggiare da solo. Io ho detto:
0: Maria
2: Corrado,
0: faceva,
2: grazie.
0: Maria faceva così con la testa.
2: Io
0: però
2: che
0: poi...
2: ho paura in macchina di tutto. Però siccome sono molisana e in Molise c'è
1: si
2: un...
1: Si va in macchina
2: no,
1: con gli altri,
2: pare
1: no.
2: brutto, c'è cioè il pare
1: ah,
2: brutto.
1: Pare brutto, okay.
2: Se una cosa pare brutta non puoi proprio tirarti indietro, perché piuttosto
0: e quindi
2: rischi
0: partono,
2: la vita, ma vai.
0: Frick e Maria, con Maria che mi guardava dal finestrino.
2: Come dire, seguo. Torniamo a casa e ci lasciamo. Vabbè.
0: E io con un van con tutti i musicisti.
2: Ok.
0: Frick davanti, dico gli scorto, vado
2: sì,
0: dietro.
2: Okay. All'inizio tutto bene. Quindi ho detto dai, vabbè.
1: Era tanta strada.
2: Sì, vabbè, dovevamo un'oretta,
1: okay.
2: un'oretta di autostrada. Dico vabbè, all'inizio dico dai, sta abbastanza bene, quindi.
1: E parlavate tu
2: e parlavamo, eravamo abbastanza tranquilli. A un certo punto mi chiede: Maria, dov'è il mio frac?
0: Il famoso dietro, frack di Frick, che sembra anche un gioco di parole.
2: E io dico, Frick, non c'è qui dietro il tuo frack. E sembrava davvero l'inizio di un dialogo surreale. Non c'è il mio frack. No, Frick, non c'è il tuo frack. Come non c'è il mio frack? E dico, ma forse l'hai messo dietro nel bagaglio.

0: Quindi capisco che è il momento di azzittirmi. Corrado mi chiama: ma cosa sta succedendo?
1: Ma è lui, è Frick quello che sta girando intorno a una
0: perché
1: macchina?
0: Perché Frick cosa aveva fatto?
1: Aveva frenato,
0: si era fermato su una banchina di sosta e si era messo a correre intorno alla macchina un po' per sbollire questo nervosismo.
2: Ah, non per cercare il frac, per sbollire.
0: No, per sbollire.
1: Con le mani in aria,
0: dicendo
1: urlando,
0: giustamente
1: fulminami ora.
0: Sì, dicendo: poverina, perché devo far morire fulminata lei? Posso morire fulminato da solo. E quindi urlava: ora voglio morire, ora.
1: E io: Maria, abbiamo un problema.
0: Sì, no, dico: guarda, ce l'hai anche tu, mo che torniamo a casa. Vabbè, a un certo punto mi viene un'idea. Dico: Frick, ma io ho un'idea. Fa: che cosa? Ma io adesso chiamo una mia amica che lavora in teatro, ma io ti faccio portare il frac immediatamente. Ma quella è una tua fan, è anche una mia fan.
1: Ma parte
0: no,
1: ora.
0: Ma io adesso la chiamo. Angela, ciao carissima. Scusa per l'ora, sono le due. Potresti portarci immediatamente il frac a Bologna? Ah sì, grazie, grazie. Allora me lo porti? Lui fa: te lo porta, sì.
1: Telefonata me lo porta. Completamente
0: io capisco
1: falsa.
0: Che così l'ho placato. E arriviamo a Bologna.
2: Non c'era nessuno dall'altra parte del telefono.
0: No, ovviamente. Arriviamo a Bologna,
1: ovviamente,
0: guardo male Corrado, perché dico: no, allora se ti vuoi liberare di me ci sono tanti modi. Questo mi sembra bizzarro. E dopo
1: Frick
0: due giorni
1: va per la sua strada,
0: sì,
1: perché cercava solo il suo frac.
0: Sì, perché pensava al frac. Dopo due giorni mi chiama Frick ed è, penso, la telefonata più bella che io abbia mai ricevuto, perché mi dice: Maria, io ti devo chiedere veramente scusa, però tu ti sei ritrovata in un dialogo tra me e Dio e non dovevi esserci.
2: Wow,
1: bellissimo.
0: E su questa frase io ho detto:
1: e
0: Frick, hai
1: poco...
0: ragione tu, ma era di un'intensità.
1: E da lì a poco ha pubblicato l'album Dio ci deve delle spiegazioni, che secondo me è
0: che
1: una bella
0: un
1: parentesi
0: lì, perché poi lui
1: conclusiva
0: ci disse
1: di questa
0: che
1: storia.
0: Dopo questa serata, perché intanto lui diceva: Dio, mi devi delle spiegazioni, cioè,
2: mentre
0: correva,
2: girava, mentre,
0: sì,
2: girava.
0: Mentre girava.
2: Un'ultima cosa che chiediamo a tutti gli ospiti quando si parla di un protagonista è: che cosa rimane? Quindi Corrado Nuzio Maria di Biase, cosa rimane di Roberto Fricantoni?
0: Sicuramente la sua musica, tutto quello che ha scritto e anche il fatto che un po' tutto è partito da lui, il rock demenziale in Italia, e quindi è davvero il padre e va, come padre va, rispettato e ricordato.
1: Allora, rimane per me la non misura, che è una cosa bellissima. Dico questo perché no, è importante. Noi abbiamo fatto anche un cortometraggio girato in Molise, che non abbiamo mai montato, dove abbiamo chiamato Frick. Io lo amavo talmente tanto, sì, che l'ho voluto anche in questo cortometraggio, dove faceva una mia visione. Io ero un musicista fallito che era stato portato in una casa in Molise, sai, quelli che hanno il sogno di andare a vivere in campagna. E lui,
0: però il sogno era mio, che
1: sogno,
0: avevo,
1: certo,
0: portato lui lì.
1: E lui aveva delle visioni, perché delle visioni con dei musicisti. Uno di questi era Frick, che viveva nel mio camino. Nel mio camino, seduto su una tazza del cesso e sì, con i baffi di Dalì. Questo è veramente, abbiamo questo girato, non è mai uscito.
2: Ce l'avete mai montato?
0: Mai montato. Però abbiamo tutto.
1: E Frick, non mi ricordo per quale motivo, adesso doveva fare la scena di dare delle martellate alla mia macchina.
2: Ok.
1: Allora, giustamente, prendiamo una macchina, la macchina...
0: No, cambiamo il cofano davanti.
1: Cambiamo il cofano con un altro cofano dello stesso
0: già
1: colore.
0: Già messo male.
1: Che lui poteva martellare, cioè, giustamente. Ecco, la non misura vuol dire che non ha martellato solo
0: mai
1: il cofano.
0: Il cofano. Quasi mai il cofano.
1: Ha martellato anche la macchina.
0: E quindi abbiamo dovuto pagare noi le riparazioni, ma lo amavamo talmente tanto che ci andava bene così.
1: Quindi delle volte la non misura nell'arte è una cosa molto importante.
2: Grazie Corrado Nuzio, grazie a Maria Di Biase. Chiudiamo come sempre raccontando una storia finale che ha molto a che fare con un film anche e con un girato, ed è proprio una storia. È un ricordo di Roberto Fricantoni e fa così. Quando Roberto Fricantoni è morto, ormai più di 10 anni fa, Claudio Piersanti, che è uno scrittore ed è uno sceneggiatore italiano ed era un suo amico, ha raccontato di lui a partire da come si erano conosciuti, 35 anni prima. 35 anni prima Piersanti abitava in un sottotetto di Bologna, era un posto freddo come una cella, diceva, e aveva scritto un pezzo sugli

0: Santos li aveva visti, li aveva trovati geniali e aveva gridato alleluia per quella cosa rarissima che diceva portavano in scena, cioè l'ironia. Qualche giorno dopo suona il campanello e sale questo strano gruppetto di cappelluti, e sono loro, sono gli Schiantos. E Roberto Fricantoni, quello che sul palco faceva esplodere qualsiasi convenzione, entra in casa sua chiedendo permesso. Lui dice in quella casa dove nessuno aveva mai chiesto permesso a nessuno. E poi c'è un altro ricordo, c'è un'altra storia di Fricantoni, ed è la scena di un film, appunto, in un campo della Pianura Padana, stanno girando un documentario, lui sta girando un documentario ed è già molto malato. Arriva sul set dopo i concerti, spesso di notte, dorme 3 ore, eppure la mattina è già lì. E in questa scena a un certo punto Roberto Fricantoni avanza nella campagna, avanza verso il tramonto, il sole è piccolo piccolo, e lui sta recitando un poema di Allen Ginsberg, L'Urlo. Lo fa in italiano, in mezzo al maggese, con gli alberi spelacchiati e questo canale color fango che gli scorre accanto. E a un certo punto si blocca, guarda il cielo e comincia a ululare. L'operatore si ferma, lo lascia andare, poi Fricantoni chiude, torna al ristorante insieme agli altri, chiama la cameriera dicendole scusi signora, le chiede con un sorriso se può fare per piacere un altro servizio, se può portargli un pezzo di pane, e Piersanti chiude questo ricordo con una frase molto semplice. Dice, gli individui sono una cosa e il pubblico è un'altra. A entrambi Roberto Fricantoni ha detto quello che doveva dire. Roberto Fricantoni è scomparso il 12 febbraio del 2014. Aveva 60 anni.
1: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Nome.
6: Freeway Skyline.
5: Professione.
6: IRP.
5: Missione.
6: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me. Mi adatto io a lei.
5: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
7: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
14: Sono le 22.
1: GR 24. Il Sole 24 ore.
14: Gli Stati Uniti hanno attaccato lanciatori iraniani sull'isola di Larak, 2 i morti. Per il naufragio al largo di Cipro arrestati il comandante e l'equipaggio del traghetto. Serie A, il Como passa a Napoli, in campo Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Le forze israel-americane hanno attaccato due lanciatori iraniani sull'isola di Larak. Lo riferisce un funzionario americano ad Axios, spiegando che il raid è scattato dopo che erano state osservate forze dei Pasdaran intente a preparare il lancio di razzi carichi di mine navali verso lo stretto di Hormuz. Fonti iraniane parlano di due morti. Sono state rinvenute munizioni appartenenti a due armi diverse in Svizzera, dove questa notte qualcuno ha sparato durante un rave party uccidendo una 22enne italiana, Maria Spinelli, originaria di Atri, in provincia di Teramo. Ferite altre 5 persone, fra cui 2 italiani, che sono stati già dimessi. Si cerca ancora chi abbia sparato, non è chiaro il movente. 2 medici del Policlinico Gemelli di Roma si stanno recando a Cuba per fornire assistenza medica ad Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, che era lì per un reportage, ha avuto un malore venerdì sera e si trova ora ricoverato a L'Avana. Oggi ha avuto un colloquio con il ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo, ha raccontato. Il comandante e altri 8 membri dell'equipaggio del traghetto affondato al largo di Cipro sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. 8 le persone morte e 17 dispersi, mentre sono 242 le persone tratte in salvo. Il traghetto ora si trova a 500 metri di profondità. Vigili del fuoco e Capitaneria stanno cercando di arginare lo spandersi del gasolio fuoriuscito dallo yacht che nel pomeriggio si è incendiato al largo di Jesolo in Veneto e poi si è inabissato. Si tenta di intervenire con barriere assorbenti, ma ci potrebbero essere centinaia di litri di carburante nel serbatoio dello yacht. Ed ora la pagina sportiva con il nostro Dario Ricci.
15: Sempre la domenica della seconda giornata di Serie A in primo piano. Piera, siamo intorno all'ora di gioco sia a Cagliari che all'Olimpico di Roma. Cagliari Inter in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Hakan Çalhanoğlu, una perla vera e propria al 9° minuto. Çalhanoğlu che già era andato in gol nell'esordio a San Siro contro il Monza, esordio vincente. Lazio avanti all'Olimpico per 1-0, sempre per 1-0 sul Genoa, e anche in questo caso il marcatore è quel Davide Frattesi che già aveva siglato la rete della vittoria a Bologna. Ricordiamo che nella gara delle 18:30 il Como ha sbancato il Maradona di Napoli per 2-1 con le reti di Baturina e Duvicas, inframmezzate dal momentaneo pareggio partenopeo di Højlund.
14: Grazie al nostro Dario Ricci. Prossimo GR24 alle 23:00.

0: Noi ci siamo e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.

0: Musica Maestro di Armando Torno.
1: Un cordiale saluto da Armando Torno
2: e buonasera da Carla Moreni,
1: la nostra co-conduttrice. Questa sera è con noi Speranza Scappucci, direttrice d'orchestra e nuova direttrice artistica del Festival Mito Settembre Musica, che guiderà per il 26 e il 27, prendendo il testimone dal compositore Giorgio Battistelli. Quindi una direttrice d'orchestra che in questo momento applaudiamo così semplicemente noi, poi avrà applausi a non finire.
2: Esatto, chiamiamola.
1: Buonasera,
2: con
1: buonasera
2: noi.
1: Speranza, buonasera maestro.
3: Buonasera. Maestra. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.
2: Benvenuta.
3: Grazie.
2: Beh, è un'avventura nuova, direi, questa, diciamo, di creare. Lei che è abituata a creare il suono di un'orchestra, a lavorare coi cantanti, è un meraviglioso preparatore al pianoforte nelle opere, quando proprio legge, approfondisce con i cantanti le singole partiture. E invece qui la vediamo per la prima volta, mi sembra, alla guida di un festival, Mito Milano-Torino, questo festival storico che gemella le due città e che avrà per questa edizione un titolo molto particolare, un titolo che lei ha scelto e che si riassume in una parola che per la musica è importantissima, ma forse anche per la vita, e la parola è armonia. Ce la vuole raccontare?
3: Sì, intanto vorrei dire che per me è un onore essere stata chiamata a diventare direttrice artistica di questo festival così prestigioso, così importante per l'Italia, e per me è una persona che ho studiato in Italia, mi sono formata in Italia, ma ho girato anche tanto il mondo, sono stata in America, poi tante esperienze. L'ho accettato subito perché ho pensato che fosse un modo per come dire, di restituire anche al mio paese un po' della mia esperienza, e ho accettato anche con grande senso di responsabilità, perché appunto c'è una storia lunga e importante in questo festival che nasce 50 anni fa a Torino e poi 20 anni fa è diventato Mito, no? Milano-Torino. La sfida era grande perché io continuo comunque a fare la mia attività di direttrice d'orchestra, e quindi coordinare le due cose all'inizio mi ha, come dire, è stata un po' una sfida, no? Perché ho pensato come potrò fare tutte e due le cose. Invece, grazie alla tecnologia e gli Zoom e tutti i meeting online, è stato possibile, e ho subito messo in moto la mia, così, quello che ho pensato potesse essere il tema per questa mia prima edizione, proprio perché, come diceva lei, signora Moreni, l'armonia è non solo una parola importantissima per la musica, ma anche per la vita, cioè un valore importante, no? Ho scelto di mettere la H prima di armonia.
2: È vero, perché, armonia con
3: per,
2: l'H.
3: Sì, per richiamare la dea figlia di due entità diverse, cioè del dio della guerra e della dea della bellezza e dell'amore, e per far capire che in questa parola comunque sono racchiusi anche i contrasti, e quindi il festival vuole essere un modo per unire nella differenza tante cose diverse, e quindi pubblici diversi, città diverse, stili di musica diverse, dal barocco al contemporaneo, alla musica anche da film, musica, abbiamo per esempio una giovane veramente brillante percussionista francese, la Adèle Ferrière, che farà un concerto solo con la marimba, e poi un concerto da solo per solo percussioni, in cui va dal repertorio barocco al repertorio contemporaneo. Ho voluto anche dare tanto spazio ai giovani, quindi ci sono tanti giovani solisti, da solisti unici a duo, trio, quartetto, quindi tutte le combinazioni possibili. Poi ovviamente la grande musica sinfonica e le orchestre di Milano e di Torino, e questo era importante che fossero tutte coinvolte.
2: Certo,
3: E le orchestre, alcune orchestre internazionali importanti.
2: Sì, sì, ma infatti leggo, i nomi sono davvero appetitosi.
1: Altisonanti.
2: L'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, naturalmente per Torino, diretta da Simone Young. Poi abbiamo, per quanto riguarda Milano, la Filarmonica della Scala con Riccardo Sciai. Abbiamo William Christie con l'Esa Florissant, quindi andiamo nelle orchestre anche del mondo antico in qualche modo. Ma poi sono davvero stuzzicata naturalmente dalla sua presenza, Speranza Scappucci con i giovani dei conservatori di Milano e Torino, ma arriviamo poi a uno dei miei direttori prediletti, non me ne voglia, Jakub Hruša,
3: che anche io amo molto.
2: Sono felice
3: d'accordo.
2: Con i Bamberger Symphoniker, davvero un direttore da non perdere.
3: Lui è veramente un fuori classe, ecco. Io lo definirei
1: grande
3: un
1: direttore, ovviamente.
2: Grande classe, sì. Lei a dire un fuori classe un altro. Non sempre succede, maestra Scappucci.
3: No, ho voluto veramente. E poi ho avuto pochi mesi, perché sono stata nominata a giugno dell'anno scorso e abbiamo cominciato ad agosto a programmare per un anno dopo. Però diciamo che mi premeva poter presentare appunto artisti diversi. Ho fatto anche una commissione, un brano nuovo proprio che sarà la prima mondiale di questo brano.
2: Paola Prestini, leggo bene.
3: Di Paola Prestini, sì, che è una compositrice italiana naturalizzata americana, che ha fondato a Brooklyn il National Sawdust, che è un teatro dove si fa solo musica contemporanea, con la danza, il film, cioè tutta una specie di inter-arts program molto molto interessante, una donna veramente molto in gamba, e quindi farà questa prima diretta dal maestro Mariotti e l'orchestra della RAI, quindi questo sarà un momento anche molto importante del festival.
2: Prestigioso, certo. Facciamo un primo ascolto.
1: Assolutamente,
2: Armando.
1: Ora.
2: Abbiamo Speranza Scappucci sul podio dell'Orchestra Sinfonica di Vienna, i Wiener Symphoniker, e siamo nel 2019 e siamo con la Sinfonia della Forza del Destino.

0: E mentre la forza se ne va con le sue note taglienti e affascinanti, riprendiamo il discorso con la nostra direttrice, con Mito. Senta, un piccolo segreto che magari vuol rivelare a noi e agli ascoltatori questa sera. Com'è stato quest'anno di preparazione di questa stagione nuova?
1: Per me è stato molto affascinante perché è la prima volta appunto che io mi cimento a fare la direzione artistica di qualcosa, diciamo di un festival. E poi soprattutto io vengo dal mondo, io ho studiato pianoforte, musica da camera, poi mi sono dedicata all'opera. Nel mio percorso di direttrice d'orchestra, diciamo che sono partita soprattutto con l'opera, poi ho fatto anche del sinfonico, anche con delle orchestre importanti e tutto, però diciamo che forse il mio grande amore è veramente l'opera. Però potervi cimentare in un festival che invece si occupa soprattutto di musica sinfonica e musica da camera, è stato molto affascinante. Segreti no, non ne ho, nel senso che ho cercato veramente di mettere tutta la passione possibile in questo progetto. La cosa, diciamo, che subito avevo deciso proprio in partenza era di non mettermi in luce in maniera personale sul podio con, tra virgolette, le grandi orchestre, eccetera, ma di voler lavorare con i giovani. E quindi per questo io ho deciso di fare un concerto con i conservatori di Milano e Torino, con i ragazzi. Ho invitato degli artisti comunque di caratura internazionale a cantare, i quali sono molto amici e hanno accettato di venire in questo concerto che è in realtà offerto alle due città, quindi è un concerto ad entrata gratuita e anche noi artisti le offriamo questo concerto alle due città e lo stesso farò nel 27, cioè per me era importante poter dare qualcosa alle generazioni future
0: passare un messaggio insomma
1: sì è anche come dire, concentrarmi a programmare con i colleghi, con persone conosciute, persone meno conosciute, ma che io ho veramente cercato, mi hanno scritto tantissime email, mandato video, cioè ho fatto tutta una scrematura nel mio tempo, poco tempo libero, ma l'ho fatto e ho scoperto veramente degli artisti nuovi che secondo me si sposavano benissimo, non solo col tema, ma anche con l'idea di questo festival, cioè di essere variegato, di essere fresco. Ecco.
0: Bene, allora a questo punto cediamo la linea alla regia e ci riascoltiamo tra qualche minuto, sempre con la nostra direttrice Speranza Scappucci.
2: Mentre l'estate sgocciola e mestamente tornate al dovere quotidiano, nei vostri uffici, nei vostri cuscinini, nei vostri campi di bocce, mentre riassaporate il tepore dei vostri divani sformati, vorrei darvi una buona notizia. Anche quest'anno ritroverete Melog ad aspettarvi, con me, Gianluca Nicoletti, sempre più fiero delle sue cicatrici e delle sue pessime intenzioni.
3: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti, dal 7 settembre alle 12:10, su Radio 24. Musica Maestro.
0: Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torno
4: e Carla Moreni,
0: la co-conduttrice dei microfoni di Radio 24. Questa sera abbiamo la direttrice d'orchestra Speranza Scappucci, che è con noi, questa nuova direttrice artistica del Festival Mito, Settembre Musica, che guiderà anche per il 26 e il 27, prendendo il testimone dal compositore Giorgio Battistelli. Ci ha fatto qualche confessione, ci ha fatto qualche confidenza, ci ha detto qualche piccolo segreto. Possiamo aggiungere qualcosa, Carla?
4: Ma io a questo punto, dato che sento che la nostra Speranza Scappucci ha un'identità, diciamo, multipla, nel senso che è romana, lo sentiamo, ma sentiamo anche che ha una natura internazionale, ha un'apertura di sguardo che forse viene dai lunghi anni passati al Metropolitan, dalle esperienze internazionali, adesso a Londra. E quindi volevo chiederle innanzitutto com'era questa sua identità, cioè se lei si sente più un musicista italiano oppure un musicista in dialogo con il mondo. E a ruota le vorrei chiedere di raccontarci, proprio essendo lei radicata adesso a Londra, il War Requiem di Britten, che aprirà appunto il festival.
1: Ah, bellissimo. Bellissime domande. Allora, innanzitutto io mi ritengo profondamente italiana perché sono nata e cresciuta a Roma e ho studiato al Conservatorio di Santa Cecilia, quindi io fino a 19 anni e mezzo sono stata veramente formata in Italia, poi ho fatto anche l'università, quindi però sicuramente essere partita alla soglia dei 20 anni per New York, perché poi mi sono specializzata alla Juilliard School di New York, mi ha, dato un'apertura verso il mondo. Ed è, io amo molto viaggiare da sempre e incontrare persone diverse, integrarmi con culture diverse, e quindi questo in un certo senso mi ha aiutato in questo percorso, perché nei primi anni di gavetta in cui ho lavorato appunto come maestro collaboratore in diversi teatri avevo già viaggiato tanto, ecco, e quindi io mi considero italiana ma anche una persona, come diceva lei, con un'apertura verso il mondo e verso le culture diverse. Per rispondere alla seconda domanda invece su War Requiem di Britten, ecco, un'altra cosa che mi premeva in questo festival era sposare quest'idea di armonia anche con alcuni anniversari. Abbiamo il 50° della morte di Benjamin Britten, che è stato un grandissimo compositore del secolo scorso, e quindi quale poteva essere il brano, il capolavoro col quale inaugurare il festival, e io subito, questo era proprio un mio grande desiderio di fare il War Requiem con Simone Young, che considero una grande artista, soprattutto in questo repertorio Britten, è veramente qualcosa che lei fa in una maniera, direi, veramente

0: eccezionale, ecco.
1: Certo, beh, e interessante, quindi... perché noi Simone Young l'abbiamo conosciuta la Scala per il Ring, quindi esatto. L'abbiamo frequentata, però questo suo invece sguardo su Britten è insolito dalle nostre parti.
0: Sì, credo che avesse fatto anche il Peter Grimes alla Scala, se non sbaglio, sì. e io l'avevo sentito. A parte che quando ero pianista tanti anni fa a Vienna ho lavorato anche con lei come pianista, ma l'avevo vista in un Midsummer's Night Dream che mi aveva veramente colpito, perché cioè, ognuno di noi è portato verso certi compositori, no? Lei ha ovviamente un repertorio enorme, la Simone Young, non va nemmeno detto questo, però io trovo che Britten sia uno dei compositori che veramente lei ama molto, e il War Requiem è un capisaldo della musica del Novecento ed è anche un inno alla, un grido proprio al desiderio di pace, ecco.
1: Assolutamente. Quindi,
0: viviamo in un'epoca talmente martoriata,
1: sì,
0: Britten
1: pacifista che lascia Londra,
0: e qui,
1: sì,
0: esatto,
1: contrario,
0: quindi,
1: a qualsiasi tipo di guerra, no. Compositore davvero da riascoltare e da riscoprire. Noi ne offriamo un assaggio dal War Requiem, appunto il Dies Irae, è un'edizione storica particolarmente interessante, io credo, di questo capolavoro, perché è firmata da Wolfgang Sawallisch alla testa della NHK Orchestra. Quindi ci trasferiamo a Tokyo e sentiamo questo War Requiem.

0: E mentre le note del Requiem se ne vanno, abbiamo di nuovo la nostra direttrice che ha ancora parecchie cose da dirci, ma il tempo è tiranno, cara.
1: Il tempo fugge quando si ascoltano delle belle parole. Speranza, com'è stata la sua esperienza di maestro preparatore al pianoforte? Lei ha conosciuto tutti i direttori, tutti i segreti, sì, dei direttori. Ce ne sveli qualcuno?
2: E per me è stata un'esperienza fondamentale. Ci tengo anche a dire che, siccome io non avevo in testa di diventare direttrice d'orchestra, è stato un percorso che mi ha portato poi, diciamo, quasi involontariamente al podio. E quindi ne ho imparati tanti di segreti guardando gli altri direttori e soprattutto seguendo il loro gesto al pianoforte, perché in fondo, suonando la parte dell'orchestra, il maestro collaboratore vede in prima persona,
1: certo,
2: il gesto,
1: certo.
2: E quindi
1: è una vera scuola.
2: È una vera scuola, e volendo o non volendo si assorbono delle cose, no? Ma la cosa che mi è in particolare, credo di aver imparato, è il fatto che ogni direttore, appunto, ha una visione, un modo di fare musica diverso, che veramente impatta il musicista che guarda e che deve suonare. Quindi, passando da questa parte del pianoforte all'altra parte, questo è qualcosa che a me rimane molto nella mia testa quando io faccio le prove, quando lavoro con i cantanti, e lo faccio ancora al pianoforte, per esempio di recente alla Scala, ho diretto

0: la Lucia di Lammermoor con Rosa Feola, e erano 6 mesi che io e lei lavoravamo al pianoforte il ruolo, no? Quindi
1: Diventa
0: questa
1: un'altra cosa poi
0: diventa un'altra
1: l'opera.
0: cosa, però anche proprio il fatto di come si trasmettono le emozioni e anche tecnicamente le cose, essendo stata dall'altra parte, è qualcosa che sempre rimane dietro nel
1: Certo, ma non ci
0: cervello.
1: vuole dire un nome di un direttore, anche due, anche tre.
0: Allora, io ho lavorato moltissimo ovviamente con Riccardo Muti, questo tanti lo sanno, quindi lavorare con lui, vedere come lui lavorava al pianoforte, no? Con i cantanti sicuramente mi è servito molto, ma io ho lavorato anche tanto con Gatti, con Zubin Mehta, con altri direttori e da ognuno di loro si impara anche non volontariamente qualcosa e si, come dire… Sono delle lezioni che poi ti ritrovi, no? Nella sala prove, anche non accorgendoti, ti rendi conto che quelle cose le hai assorbite in qualche modo, no?
1: Certo.
0: Le hai digerite, le hai fatte tue, ma non sono la stessa cosa, nel senso che il modo di lavorare può essere lo stesso, ma la sensibilità, la musicalità, le proprie idee anche proprio sulla musica, poi sono individuali, quindi… diciamo, sono degli strumenti che ti rimangono perché comunque per 15 anni io ho lavorato tanto anche con William Christie, infatti per questo l'ho invitato anche a
1: Certo,
0: venire a
1: beh, quindi è una
0: Mito.
1: meravigliosa eredità. Dovrà scrivere un libro,
0: Me
1: Speranza.
0: lo
1: Lo
0: dico, me lo
1: aspettiamo, lo
0: dico,
1: aspettiamo.
0: me lo dicono in tanti.
1: Va bene.
0: Mi devo trovare un buon ghostwriter che mi aiuta
1: Beh,
0: perché
1: c'è
0: io
1: Armando
0: sono…
1: Torno. No, no, adesso è in pensione.
0: Però prima o poi lo farò. Tanti mi dicono, ma sei ancora giovane, aspetta. Non lo so, boh, vedremo. Però sicuramente prima o poi dovrò condividere tutte queste esperienze con il pubblico.
2: Tra un libro e una direzione abbiamo esaurito il nostro tempo, cara direttrice, quindi
0: È
2: dobbiamo.
0: stato un piacere parlare con voi e vi aspetto numerosissimi a Mito a tutti questi
2: Noi
0: concerti
2: siamo
0: che
2: qua,
0: tra
2: siamo
0: l'altro…
2: qua, siamo qua. Però adesso
0: quindi…
2: dobbiamo salutare il pubblico perché io, come solito, rimando tutti i ringraziamenti a chi ci sta ascoltando e do appuntamento come sempre domenica prossima. Quindi un cordiale saluto da Armando Torno
1: Da Carla Moreni.
2: e da
0: Speranza Scappucci.

0: Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
7: Buonasera cari amiche e cari amici, abbiamo esplorato in queste settimane vari generi, tra cui i miti e la narrativa. E allora stasera chiediamoci perché narriamo e soprattutto perché continuiamo a narrare e ad amare la narrativa. Ci aiuterà la scrittrice, filosofa e pedagogista Maura Gangitano, autrice di Animali narrativi, perché non possiamo smettere di credere alle storie. Il libro pubblicato da Marsilio, 158 pagine, 16 euro. Rispetto agli altri animali, dice l'autrice, noi siamo animali narrativi, appunto in preda, anzi ormai, a una specie di ipertrofia, una dismisura delle narrazioni. La nostra fame di storie, scrive, sembra crescere proprio mentre le storie si moltiplicano. Perciò l'autrice parla di saturazione narrativa. E che cosa cerchiamo in tutte queste storie senza trovarlo? Ce lo facciamo adesso spiegare dall'autrice. Buonasera Maura Gangitano.
8: Buonasera.
7: Maura Gangitano, lei inizia il suo libro sottolineando la condizione nostra di animali narrativi. Perché enfatizza questa nostra animalità e che apporto dà la condizione narrativa alla natura umana?
8: Mi piaceva questo ossimoro apparentemente, ma in realtà per me appunto sono entrambe parti dell'essere umano, perché tendiamo a dimenticarci di entrambe. Da una parte il fatto che siamo animali e che tante delle cose che sentiamo, che percepiamo, dipendono da questo, ed è importante ricordarselo, soprattutto perché abbiamo sempre di più un'interazione e una relazione con le macchine, che invece il corpo animale non ce l'hanno, e quindi anche per ricordarci come funzioniamo noi effettivamente. E poi perché la narrazione è la base di qualunque vita umana e di qualunque azione umana, e anche questo ce lo dimentichiamo. Ci dimentichiamo che, come diceva un premio Nobel Daniel Kahneman, nessun essere umano ha mai compiuto un'azione sulla base di un dato. Noi agiamo sempre sulla base delle storie. Le storie sono la meraviglia e anche l'orrore, perché possono essere storie positive che vanno verso la felicità, il benessere collettivo, o storie di distruzione. È importante, secondo me, ricordarsi queste due parti dell'essere umano che poi ci compongono.
7: Non solo, ma lei dice che la narrazione non è soltanto un dono, ma anche un sintomo. E scrive: raccontiamo storie perché non riusciamo a stare nel presente. La narrazione è ciò che rivela quanto essere umani sia una ferita.
8: Beh, questo è un momento in cui siamo circondati da storie e non ne siamo mai stati così tanto consapevoli, perché nel momento in cui apriamo un social network troviamo storie di persone conosciute e sconosciute che ce le raccontano sempre di più. Apriamo un broadcast, un canale televisivo, un canale online, e troviamo una quantità di serie TV, di storie, di narrazioni, e non riusciremo mai a conoscerle tutte. Siamo costantemente circondati e educati fin da piccoli a raccontare la nostra. La comunicazione politica ha a che fare con le storie, ogni cosa, ogni anche grande tema che stiamo affrontando ha a che fare con le storie. Il paradosso però è che c'è un grande senso di disorientamento. Quindi la domanda un po' da cui sono partita è: com'è possibile che in un'epoca in cui siamo travolti dalla quantità di storie, tutta una dimensione narrativa, che sia una pubblicità o una campagna elettorale, com'è possibile che poi non riusciamo a capire qual è la nostra storia? storia, e io vedo tantissime persone, giovani ma in realtà di qualsiasi età, che non riescono a capire che senso abbia la propria vita e quale sia la storia che hanno vissuto nel passato e quindi poi quale possa essere quella futura. Quindi il paradosso che viviamo è che siamo circondati da storie ovunque, però è molto difficile sentire che davvero stiamo costruendo la nostra e anche una nostra più grande, una collettiva.
7: E fa un parallelo lei, perché dice siamo inondati di storie, ce l'ha spiegata adesso, ma siamo anche inondati di musica, eppure le due esperienze sono diverse. Infatti lei scrive: la musica conserva una possibilità che le narrazioni verbali hanno più difficoltà a conservare. Quali caratteristiche?
8: Ma quello che da cui sono partita era ovviamente erano le storie nel senso del linguaggio, quindi anche le tecniche. Sappiamo che i film, come le serie TV, come i romanzi, sono costruiti secondo delle tecniche narrative. Ma in realtà il nostro essere animali narrativi non ha solo a che fare con il linguaggio, ha a che fare anche con la musicalità, con una parte, con un ritmo dell'essere umano, che forse è quello che davvero stiamo andando a cercare. Questo è un libro che parla delle storie e di noi come grandissimi affamati di storie, soprattutto oggi, ma in realtà quello che il viaggio in qualche modo che compio nel libro è arrivare a cercare di capire cos'è che ci manca davvero. E io credo che quello che ci manca davvero, cioè la ragione per cui, pur essendo circondati da storie, ci sembra di non riuscire a soddisfare proprio una fame, è che forse quello che stiamo cercando è ineffabile, cioè non si può dire con le parole, più una condizione. E allora forse la musica, come anche altre arti, altre condizioni umane, forse sono più in grado di darci questo senso. Quindi questo è un po' anche l'interrogativo, la ragione per cui nel libro poi parlo di corpo, quindi parlo di questioni che non hanno tanto a che fare con le parole, con le tecniche narrative, ma hanno a che fare con qualcosa di molto più profondo di noi.
7: Lei ha parlato, ha accennato ai dati, e c'è un capitolo del suo libro dal titolo inquietante: anche i dati raccontano storie. In questo capitolo lei accenna un programma di sorveglianza sociale messo a punto ad Amsterdam, che sostanzialmente si basa su delle storie dal finale già scritto, come lei scrive. Quindi la narrazione può diventare anche nemico dell'umanità?
8: Beh, quello che può diventare facilmente nemico dell'umanità in questo momento è la presunzione che ci siano strumenti che noi non interpretiamo in modo narrativo, cioè che sono oggettivi. L'esempio che ho citato, che viene da una enorme letteratura, che è quello appunto di questo algoritmo di Amsterdam, che avevo letto in altri libri e su cui poi appunto mi ero documentata anche rispetto a tutta una grande letteratura accademica giuridica che esiste, è uno di tantissimi esempi che oggi leggiamo notizie del genere quasi quotidianamente sui giornali di tutto il mondo, cioè algoritmi che diventano predittivi, nel senso che dicono se qualcuno è colpevole o innocente, se qualcuno diventerà un criminale, stabiliscono in qualche modo il destino di qualcuno pensando di essere oggettivi. In realtà noi sappiamo che i dati hanno sempre bisogno di un'interpretazione, e quindi tutte le macchine con cui oggi ci confrontiamo hanno alla base una filosofia, una visione del mondo, un modo di interpretare le cose che è dato dagli esseri umani che le hanno allenate, addestrate e le hanno costruite. E questo dobbiamo ricordarcelo. Non possiamo pensare oggi, con tutte le evidenze scientifiche che abbiamo, che ci sia qualcosa di oggettivo, perché tutto quello che ci passa per le mani come esseri umani sarà sempre frutto di un'interpretazione narrativa. E quindi dobbiamo fare molta attenzione a ricordarci la nostra seduzione nei confronti delle storie, sia in senso positivo che in senso negativo. Ci servono le storie per compiere delle azioni, ci serve sapere qual è la storia della nostra vita, dove andremo, cosa faremo, quale potrebbe essere il futuro dell'umanità, altrimenti niente ci darebbe la spinta per svegliarci e alzarci dal letto la mattina. Però dobbiamo fare attenzione, perché le storie possono essere anche decretare il destino di qualcuno, e anche tante delle macchine che oggi vengono utilizzate alla fine raccontano delle storie che possono mettere la parola fine alla vita di tantissime persone, laddove invece magari le pagine successive sarebbero potute essere diverse.
7: E infatti lei scrive che le narrazioni non sono sempre nostre creazioni, ma siamo noi creazioni delle storie.
8: E infatti dobbiamo ricordarci questo, dobbiamo ricordarci di quanto è forte la tentazione, e anche di quanto, e questo tra l'altro secondo me in un'epoca così in cui crediamo a cose tanto diverse, è anche importante ricordarci che anche noi in prima persona abbiamo bisogno, crediamo a delle storie, perché il rischio è sempre pensare che gli altri siano creduloni, che gli altri vedano delle cose in modo soggettivo o in modo completamente manipolato, invece noi non crediamo, non cadiamo nelle manipolazioni, invece non è così, ci caschiamo tutti, quindi sicuramente ci sono delle cose a cui crediamo e che sono fallaci, che non sono complete, abbiamo bisogno di crederci perché abbiamo bisogno di credere in qualcosa, quindi dobbiamo ricordarci che nessuno può dirsi fuori come essere umano dalla seduzione del credere alle storie. Di questa seduzione non possiamo liberarci, anche perché forse nessuno di noi vorrebbe farlo fino in fondo, però dobbiamo accorgerci e fare attenzione a tutte quelle volte che a livello individuale e a livello collettivo rischiamo invece di credere a delle storie che poi ci fanno male.
7: A proposito di seduzione, in queste settimane mezzo mondo è stato sedotto o risedotto dall'Odissea. E qui lei fa un'osservazione molto interessante parlando di Ulisse, spiega in che cosa consistesse l'episodio delle sirene e scrive che la tentazione che le sirene rappresentavano non veniva dalla loro bellezza o da un qualche tipo di malizia o stregoneria, ma dall'insidia di essere conosciuti fino in fondo, narrati da una voce che non ha bisogno di spiegazione perché già sa. Quindi di nuovo torna questo episodio del protagonista vittima della storia, come in questo caso Odisseo.
8: Io credo che Odisseo sia, come è stato scritto, insomma, all'infinito, sia forse il primo individuo moderno, o in qualche modo ci racconta l'inizio di qualcosa che consideriamo l'individuo moderno. È in qualche modo un ponte tra una concezione antica e un modo antico di raccontare i personaggi e qualcosa che invece sentiamo molto, molto vicino a noi, per i suoi difetti anche, per i suoi errori, per tutto quello che compie e anche per questo rapporto con la storia. Io nel libro racconto tre episodi dell'Odissea che hanno a che fare con questo. Ulisse che nell'incontro con Polifemo poi ha bisogno, dopo aver detto nessuno, aver detto essersi definito nessuno, poi in realtà alla fine ha bisogno di dire il suo nome. La volta che le sirene gli raccontano la sua storia, questo ha a che fare con un'enorme tentazione, e la volta, un'altra volta, insomma, un altro episodio dell'Odissea in cui invece qualcuno racconta, lui si trova in una scena in cui viene raccontata la storia di Odisseo, quindi la persona che lo sta facendo non sa di averlo davanti, lui sente la sua storia e si commuove. E questo è tra l'altro un aspetto fondamentale oggi. Io cito Adriana Cavarero, che è una grandissima filosofa italiana, che ha scritto un libro che ormai è un classico della filosofia, Tu che mi guardi, tu che mi racconti, non potevo non citarlo ovviamente nel mio libro, e quello che lei dice è che la parola del racconto è il tu, cioè noi abbiamo bisogno di essere raccontati da qualcun altro. Poi nel libro la metto, la metto accanto invece ad altre idee rispetto a questo, cioè al fatto che forse invece abbiamo anche bisogno di raccontarci in prima persona. Però forse un grande senso di disorientamento che oggi deriva da questo grande caos delle storie da cui siamo circondati e che a volte ci si sente non visti, non riconosciuti e non raccontati dagli altri, non ci si sente sognati. Danilo Dolci diceva si cresce solo se sognati, e quindi questa parola del tu, cioè Ulisse che si commuove nel momento in cui è qualcun altro a raccontare la sua storia, quando in qualche modo inizia a compiersi il suo percorso, inizia ad avere senso questo infinito girovagare, ecco, questo forse è qualcosa che segna, anche se non abbiamo letto l'Odissea, anche se non conosciamo bene il testo, però io credo che profondamente noi siamo fatti di quella storia, anche quella storia ci compone e quella storia ci ricorda che abbiamo anche bisogno di essere raccontati dagli altri.
7: Grazie a Maura Gangitano, autrice di Animali Narrativi. Buona serata.
8: Grazie.
7: E a questo punto
9: il confettino.
7: Le prime storie con le quali ancora ci misuriamo sono naturalmente le favole. Le più classiche e famose troviamo in Due passi tra le fiabe di Helen Mortimer, che è una scrittrice inglese, illustrato il libro da Lars van der Goa, che è uno scrittore e fotografo olandese specializzato nelle immagini di alberi. e da Gabriella Baruch, l'altra illustratrice. Il libro è tradotto da Luigi Coiazzi per Terre di Mezzo, 60 pagine, 20 euro. E questo è un albo di grande formato che si conclude proprio con qualche riga sulle origini delle fiabe, che si intreccia con le origini dell'umanità stessa. Nel libro troveremo 8 celeberrime favole, 6 dei fratelli Grimm e 2 di Andersen, e fedeli ai testi originali, arricchiti dalle bellissime immagini nelle quali dominano naturalmente gli alberi. Questa raccolta si apre con Hansel e Gretel, che troviamo in una raffinata edizione di Adelphi, raccontata da Stephen King e illustrata da Maurice Sendak, celebre scrittore e illustratore americano vissuto tra il 1928 e il 2012. Fu proprio un'immagine di Sendak a spingere King a reinterpretare la celebre fiaba, ed egli stesso spiega qui in che direzione. Scrive infatti nell'introduzione che si è preso in questa occasione qualche libertà rispetto al testo, ma rassicura di aver conservato tutte le parti migliori del libro originale. Il libro, grazie anche a Sendak, grande ispiratore delle opere di King, non mancherà di appassionare grandi e piccini. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
9: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché?
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Un libro tira l'altro.
7: Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso dei nostri amici librai, a partire da un sottogruppo molto importante nell'editoria e nella cultura italiana, quella dei librai bancarellari provenienti dalla regione della Lunigiana, quelli che hanno dato vita al premio Bancarella, e che ci presenta il giornalista Franco Faggiani nel libro La luce del primo mattino, pubblicato da Fazzi, 270 pagine, 18,50 euro. L'autore, basandosi anche su ricordi e testimonianze, romanza la vicenda che si avvia alla fine dell'Ottocento di due donne ardimentose di spiccate doti imprenditoriali. Al centro del libro c'è Andina, che vive con i figli lunigiana, appunto rimasta vedova del marito. Gli stentati risparmi che questi le aveva lasciati sono stati sequestrati dai creditori, e allora la protagonista decide di intraprendere, per sbarcare il lunario, proprio il commercio con il quale tanti montanari si industriavano, quello dei libri, che portavano nelle gerle piene di pietra che vendevano per affilare le falci. I libri servivano un po' ad alleggerire il carico e suscitavano sempre grande curiosità nei mercati. Andina, vincendo pregiudizi e ostilità, si dedica appunto a questa attività con il figlio, che le insegnerà anche a leggere e scrivere, fino all'incontro con Stella, madre a sua volta di 6 figli, che si è dedicato a quello strano commercio. E qui la seconda svolta: le due donne infatti decideranno di aprire una bancarella a Genova, che si trasformerà nella prima libreria della città. Suggestiva la descrizione iniziale della lunigiana d'antan, bellissima, solitaria, ed efficace anche quella dell'impegno di Andina, che matura, nutrita dalla curiosità per l'esperienza dei bancarellari, che scopre in questo dialogo con Adelmo, un carrettiere che non esita anche a metterla in guardia su quanto sarebbe stata dura la sua vita se avesse davvero deciso di mettersi anche lei in questo commercio.
17: Una sera avevamo invitato Adelmo a mangiare con noi, e verso la fine del pasto, dopo il terzo bicchierino di acquavite che gli avevo versato, gli avevo domandato cosa sapeva dei venditori ambulanti dei libri. Vero che erano in tanti a farlo? Davvero si poteva ricavare della buona moneta? Io in passato avevo sentito solo voci, dicerie forse, ma non vi avevo mai dato importanza. D'altronde, che ne potevo sapere io dei libri che tanto non mi sarebbero serviti a niente? A Molazzo, a Montereggio, Pontremoli, Catizzola, Parana e in altri paesi qui intorno, ormai è considerato un mestiere quasi comune. Molte famiglie ci hanno già fatto fortuna, rispose Adelmo. I Giovannacci, i Lazzarelli, i Tarantola, per dire, e i Guelfi e i Maucci, poi, che sono andati fino nell'America del Sud e hanno sempre fatto ottimi affari. E poi tanti altri, che sono partiti con la Gerla e sono finiti anche loro lontano, in paesi come la Francia o in città come Venezia. Ma poi rientravano? Chi? I librai? Sì, a volte, anche se molte di quelle famiglie dopo poco tempo si erano disperse. Chi a cercare libri nuovi da vendere, chi a tenere la posizione, come in guerra. Perché se il posto dove eri andato era buono e lo lasciavi libero anche per poco tempo, qualcuno te lo fregava di sicuro. E poi c'è stato chi ha aperto una stamperia, così i libri se li poteva fare da solo e non doveva perdere tempo per andare a comprarli altrove.
7: Tra i bancarellari della Lunigiana abbiamo sentito citati nel libro di Faggiani i Tarantola, al ramo bresciano dei quali appartiene Ornella Tarantola, che con la giornalista Paola De Carolis ha scritto Una libraia a Londra, guida sentimentale di una città tra romanzi, parchi e panchine. Il libro è pubblicato da Cairo, 218 pagine, ed è illustrato da Andrea Boschini, costa 17,50 €. A Londra Tarantola è stata per 30 anni direttrice dell'Italian Bookshop, un'autentica istituzione per gli appassionati d'Italia, di libri e di cultura. Ma qui, più che di libri, si parla della città, si parla di Londra, per la quale questo volume è un gesto d'amore, utile a tutti per conoscere aspetti che spesso sfuggono ai più. Ma rimaniamo sulle librerie, anzi sull'Italian Bookshop, appunto, per capire dal libro che cosa abbia spinto tanti inglesi, non soltanto i londinesi, ad avventurarsi a leggere dei libri italiani.
18: È soprattutto attraverso il bookshop, un terreno per loro non familiare, che ho potuto osservare e anche comprendere un po' meglio gli inglesi. Arrivare in una libreria dove si parlava e si vendeva in italiano significava non temere le sfide. Se lo stereotipo vuole l'inglese estremamente attaccato alla propria lingua e poco incline a impararne un'altra, quelli che venivano da me volevano fare sfoggio di ciò che avevano appreso. Con un certo orgoglio si inerpicavano in congiuntivi e condizionali, frasi che ascoltavo con il fiato sospeso, sperando con tutta me stessa che ce la facessero ad arrivare alla fine. Ne ho conosciuti tanti negli anni. Venivano e tornavano. Lo scopo spesso era leggere un intero romanzo in lingua originale. Dalle letture facilitate

0: di Londra, tradotto da Giorgio Podestà, 52 pagine, 8 euro. Questo è uno dei testi più brevi e più amati della grande scrittrice. Siamo quasi 100 anni fa, in una serata d'inverno, quando, scrive Woolf, la luminosità color champagne dell'aria e la compagnia della gente nelle strade sono particolarmente piacevoli. Woolf è preda dell'irrefrenabile impulso a comprare una matita nuova e si mette dunque in cammino per la città. La matita, naturalmente, una scusa per dare alla scrittrice la possibilità di diventare parte, come scrive lei stessa, di una vasta armata repubblicana di girovaghi anonimi. In quella flânerie Woolf incontrerà personaggi pittoreschi, si farà rapire dalle bellezze che le si presentano e che occhieggiano spesso anche dai negozi. Cederà alle lusinghe delle librerie di libri usati, come spiegano queste righe che vi propongo.
1: Eccole. E non è mai troppo presto, le librerie dell'usato. Qui, tra le contrastanti correnti dell'essere, gettiamo l'ancora. Troviamo il nostro equilibrio, dopo gli splendori e le miserie della strada. La sola vista della moglie del libraio con il piede contro il parafuoco, seduta vicino a un bel fuoco di carbone al riparo dalla porta, ci rallegra e ci calma. Non legge mai, a meno che non si tratti del giornale. Quando smette di vendere libri, cosa che fa volentieri, parla di cappelli. I libri sono ovunque e, come sempre, veniamo presi dal medesimo spirito d'avventura. I libri usati sono libri selvaggi, senza fissa dimora. Si riuniscono tutti insieme in stormi dalle piume variopinte e hanno un fascino che i libri addomesticati delle biblioteche non possiedono affatto. Per di più, in mezzo a questa compagnia tanto casuale e variegata, potremmo strusciarci contro uno sconosciuto che, con un po' di fortuna, potrebbe trasformarsi nel migliore amico al mondo.
0: Per Woolf, spiega Nadia Fusini nella prefazione, uscire di casa a un certo punto del pomeriggio era una necessità per rompere, scrive, l'involucro, per aprire un varco nel grembo che la sigillava in quella specie di sacco amniotico della creazione, e il suo andare fuori diventava comunque un'avventura. Restiamo in compagnia di Virginia Woolf con il libro Tra i rododendri, memorie in compagnia di Virginia Woolf, di Ether Crystal, docente di inglese di scrittura creativa all'Emory University, poetessa. Il libro è tradotto da Paola Moretti per Il Saggiatore, 320 pagine illustrate, 20 euro. Come è stato definito in Gran Bretagna, questo è un memoir ibrido che riguarda la madre dell'autrice, Woolf, è il potere trasformativo della scrittura. Il libro è basato sulla scoperta da parte di Crystal di aspetti condivisi tra le vite della madre, appunto, e della scrittrice, che emergono in una storia traumatica. E Crystal, dalla confessione della madre, intraprende uno scavo nel passato che si intreccerà con le vicende personali di Woolf e che la aiuteranno a decifrare il trauma che la mamma aveva subito. Il tutto sempre sulle tracce di Woolf, che Crystal insegue nei suoi indirizzi londinesi e nelle varie tracce disseminate dalla grande scrittrice in quella città. Un insolito giallo librario è quello proposto da una libraia, Elena Molini, titolare della piccola farmacia letteraria di Firenze, dove consiglia libri come si fa con le medicine in base allo stato d'animo del lettore. Coautore del libro è un autore game designer, Fabrizio Lupo. Il loro titolo è L'assassino è all'ultima pagina. Il libro è pubblicato da Mondadori, 342 pagine, 19 euro. La vittima del libro, Bartolomeo Scala, era di quelli che riescono, scrivono i due autori, a dare problemi agli altri anche da morti, e qui lo fa con un libro misterioso che recapita prima di morire alla narrante Margherita, un'anziana e ruvida libraia, che nel libro troverà un collage di citazioni da grandi classici col quale Scala descrive la propria morte. Scopo del suo gesto: accusare l'assassino e far scoprire come siano andati i fatti. È il compito al quale si deve accingere, e coinvolge anche il lettore, chiamato anch'egli ad analizzare le citazioni per trarne indizi, ovvero per essere messo fuori strada e dover ricominciare da capo la ricerca. In vista del Gran Premio di Formula 1 che si svolgerà domenica prossima a Monza, segnalo il libro dell'ex pilota Riccardo Patrese, da Niki Hakimi,

coraggio tecnico e passione nella Formula 1 di ieri e di oggi, pubblicato da Rizzoli, 192 pagine, 18 euro. Rievocando la propria brillante carriera, Patrese ne mette in luce la molla principale. Prima ancora della ricerca, della competizione, della vittoria, questa molla sta nel divertimento che spinge i campioni, si chiamino Schumacher o Sinner, a non mollare mai, a trascinare con sé tutti i campioni della squadra, a sfidare il futuro per una cosa che piace. Quello di oggi naturalmente è una Formula 1 ben diversa da quella dei tempi di Patrese, che fu vice campione del mondo nel 1992. Il divertimento del pilota non basta più e il motorsport, scrive, è diventato qualcosa da gestire più che da vivere davvero. Naturalmente non tutto era giusto di quello che si faceva allora, a partire forse dall'eccessiva istintività che caratterizzò tanti piloti, per i quali poi purtroppo, scrive lo stesso autore, il conto arrivava senza tanti avvisi. Ma, riconosce Patrese, anche se oggi le monoposto sono diventate incredibili, quasi perfette, quello che ci mette il pilota, il cuore, il fegato, si vede, non sparisce, quando serve viene fuori. E quindi, come nota Giorgio Terruzzi nella prefazione, questo non è un libro di nostalgia, ma servirà in particolare a giovani e giovanissimi per capire lo sviluppo di questo sport, che avrebbe bisogno forse di rivalutare qualche aspetto del passato per affrontare una nuova modernità. E con questo ringrazio Alessandro Marcotulli, redazione, e Martin Garramoni, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, librochiocciola24.it, la nostra app, il sito di Radio 24, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: ERP.
0: Missione:
1: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
0: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Sono le 23.
4: GR 24, il sole 24 ore.
3: Ucciso a colpi di fucile nel napoletano il boss di Camorra Raffaele Afeltra. Due morti nel raid americano sull'isola di Larak, l'Iran promette vendetta. Serie A, Inter e Lazio a punteggio pieno, il Como vince al Maradona. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Lo storico boss di Camorra, Raffaele Afeltra, 69 anni, è stato ucciso a colpi di fucile questa sera a Pimonte, sui Monti Lattari, in provincia di Napoli. Negli anni 80 era stato protagonista delle guerre di Camorra nel Vesuviano, che coinvolgevano i clan D'Alessandro e Imparato. Dopo due arresti, molti anni passati in carcere e una breve latitanza, tre anni fa era tornato libero. L'Iran ha fatto sapere che gli Stati Uniti saranno puniti per l'attacco compiuto sull'isola di Larak. Due i morti e due i feriti. Le forze americane hanno attaccato due lanciatori iraniani. Il raid sarebbe scattato dopo che erano state osservate forze dei Pasdaran intente a preparare il lancio di razzi carichi di mine navali verso lo stretto di Hormuz. Sono state rinvenute munizioni appartenenti a due diverse armi in Svizzera, dove questa notte qualcuno ha sparato durante un rave party uccidendo una 22enne italiana, Maria Spinelli, originaria di Atri, in provincia di Teramo. Ferite altre 5 persone, fra cui due italiani che sono già stati dimessi. Si cerca ancora chi abbia sparato e non è ancora chiaro il movente. Evacuate le 10 persone che erano a bordo dello yacht che nel pomeriggio è andato a fuoco al largo di Jesolo in Veneto e poi è affondato. Vigili del fuoco e capitaneria di porto stanno cercando di arginare l'espandersi del gasolio fuoriuscito dallo yacht con barriere assorbenti. Ci potrebbero essere centinaia di litri di carburante.

0: nel serbatoio dello yacht. E siamo alla pagina sportiva con il nostro Dario Ricci.
1: Buonasera, vincono e restano a punteggio pieno Inter e Lazio. I campioni d'Italia passano a Cagliari col gol di Çalhanoğlu, ancora lui dopo la rete nell'esordio vincente contro il Monza. Al nono il gol del turco che decide la sfida del Sant'Elia. Inter che ha avuto diverse buone occasioni, decisivo però anche un salvataggio di Bissek su conclusione del cagliaritano Adopo. 1-0 anche per la Lazio sul Genoa all'Olimpico. E anche in questo caso ancora in gol il marcatore che aveva deciso la trasferta vincente a Bologna, cioè l'ex interista Davide Frattesi, ancora in rete appunto stavolta al 25esimo del primo tempo. Nel big match di giornata il Como passa al Maradona di Napoli, lo ricordiamo, per 2-1. Baturina e Duvikas siglano il blitz dei lariani sul campo dei partenopei che avevano trovato alla mezz'ora il momentaneo pareggio con Højlund.
0: Grazie al nostro Dario Ricci. Prossimo GR24 a mezzanotte.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
5: Io sono Antonio Talia.
4: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
5: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
4: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
6: Smart City Extra Large. I trend dell'innovazione di Maurizio Melis.
7: Benvenuti a Smart City Extra Large. Sono passati pochi anni, dopotutto, da quando le batterie, penso agli anni 90, servivano quasi solo ad alimentare Walkman e radioline, torce o al più lo stereo portatile. Il resto erano eccezioni alla regola. Ma da qualche anno il panorama è cambiato. Oggi parliamo di storage ed è diventato il perno della transizione energetica. Le batterie servono ad alimentare i veicoli elettrici e sono cruciali per integrare sempre più fonti di energia solare ed eolica che, come si sa, non sono programmabili e hanno bisogno di essere affiancate da dei sistemi di accumulo per poter poi gestire l'immissione di energia in rete. Oggi il mondo dello storage ha un protagonista indiscusso, il litio. Ma perché? Perché il litio è dominante? È qualcosa di inevitabile con tutte le conseguenze del caso o esistono delle alternative? E poi che cosa fare delle batterie al litio giunte a fine vita? Beh, se volete scoprire il futuro dello storage tra nuove chimiche e nuove forme di riciclo, state con noi. Allora, perché il litio? Beh, perché è il metallo più leggero ed è anche uno dei più elettropositivi di tutta la tavola periodica. Questo si traduce di fatto in batterie piccole e leggere e con un voltaggio elevato, oltre che efficienti. Nessun atomo ha questo insieme di caratteristiche così spiccate e questa è la ragione per cui le batterie al litio realisticamente rimarranno sempre le più performanti quando si tratta di unire tutte queste caratteristiche che in alcuni ambiti sono indispensabili, dalle auto elettriche ai cellulari. Oggi esistono principalmente due famiglie di batterie al litio, le batterie agli ioni di litio, in cui gioca un ruolo importante il cobalto, e poi le batterie litio ferrofosfato, che sono un po' più economiche e anche un po' meno performanti. Ma ce ne sono in arrivo molte altre. Un'evoluzione delle batterie agli ioni di litio sono le batterie litio silicio, in cui l'elettrodo di grafite è sostituito appunto da un elettrodo di silicio. Sarebbero più leggeri e più performanti. Esistono in realtà già batterie che contengono una piccola quantità di silicio nell'anodo, ma c'è un problema. Sentite Antonio Bertei, professore di ingegneria chimica dell'Università di Pisa.
8: Il problema è che quando il silicio assorbe il litio si espande tantissimo, si espande fino a 4 volte.
7: Si gonfia.
8: Quindi questo vuol dire che si gonfia completamente quello che è l'elettrodo e quindi di conseguenza la batteria, cose sì, che attualmente non si possono, diciamo, adattare nella configurazione attuale dei pacchi.
7: Sì, la batteria e tutti i materiali sono lì impacchettati. Se un componente di questo si gonfia come un pallone, rompe la batteria proprio fisicamente, la scassa. E questo è quello che succede.
8: Succede questo, esatto. Quindi a livello pratico vuol dire che una batteria, dopo essere stata ricaricata per 4, 5, 10 cicli, è totalmente inservibile.
7: Smette di funzionare. Ecco, come avete risolto, naturalmente in linea di massima, questo problema? Ricordiamo appunto che le batterie contengono di solito delle particelle di grafite o di silicio che hanno questa funzione di elettrodo.
8: Esatto, allora noi abbiamo pensato a questo. Allora, andando a vedere come si comporta il silicio, le tecniche di immagine durante l'operazione della batteria, abbiamo visto che potevamo accogliere in parte l'espansione delle particelle di silicio modulando la porosità dell'elettrodo. Quindi abbiamo ingegnerizzato un elettrodo a due strati, quindi che contiene ancora grafite e silicio in particelle di uguali dimensioni, però sono due strati che in media contengono circa 3,5 volte la quantità di silicio che si può utilizzare attualmente. Quindi aver modulato la porosità fa sì che l'elettrodo chiaramente si gonfia ancora un pochino, però la sua durata nei vari cicli di carica e scarica è molto migliorata rispetto agli elettrodi.
7: Ecco, io mi immagino il problema così, no? Immaginate di avere un baule e di riempirlo con dei palloni da calcio o da basket, non lo so. Gonfiate questi palloni, a un certo punto si rompe il baule, naturalmente. Se voi invece questi palloni li mettete ordinati su uno scaffale a una certa distanza uno dall'altro, quindi con lo spazio per espandersi, anche se si gonfiano non succede assolutamente nulla. Ecco, concettualmente è quello che si cerca di fare, in questo caso, se ho capito bene, lavorando sulla porosità del materiale.
8: Esattamente questo, sì, e lo facciamo in due strati leggermente diversi e quindi poi alla fine l'elettrodo risulta anche molto più sottile rispetto agli elettrodi attuali, quindi questo vuol dire anche capacità di velocità di ricarica anche migliorate.
7: Se il litio è il non plus ultra quando si tratta di realizzare batterie piccole, leggere, potenti ed efficienti, è pur vero che non c'è sempre bisogno che le batterie abbiano tutte queste caratteristiche e che anche il litio ha i suoi problemi. È relativamente scarso e costoso, molte chimiche del litio richiedono metalli anche più rari e costosi, nonché tossici come il cobalto, e infine il litio non è facile da maneggiare, facilmente infiammabile, e ciò porta con sé problemi di sicurezza e difficoltà di riciclo. Per esempio, le batterie al sodio, parente chimico del litio, sono un po' più pesanti, ma ancora abbastanza leggere per i veicoli elettrici e mantengono meglio la carica nei climi freddi. E al contrario del litio, il sodio è abbondantissimo ed economico, si ricava in pratica dal sale da cucina. Ma è soprattutto lasciando il mondo dei veicoli elettrici che il ventaglio di possibili tecnologie e chimiche, come si dice in gergo, si allarga enormemente. Anzi, per garantire l'accumulo di grandi quantitativi di energia come quelli richiesti dalle fonti rinnovabili, magari per far fronte a carenze, a buchi di produzione di decine o centinaia di ore, le batterie al litio non sono necessariamente il miglior candidato. Nell'accumulo stazionario, per esempio, il peso diventa abbastanza irrilevante e dentro certi limiti anche il volume. Per batterie che devono magari essere caricate e scaricate solo occasionalmente, anche l'efficienza è abbastanza poco importante. A contare invece sono i costi, che devono essere minimi, e la sicurezza, perché quando si mettono tante batterie insieme anche i rischi aumentano. Per esempio, un gruppo di ricercatori di Pechino ha appena annunciato un prototipo di batterie ad alluminio che, secondo quanto pubblicato sulle pagine dell'American Chemical Society, sarebbero in grado di sopportare 10.000 cicli di ricarica e avrebbero un'efficienza, almeno in laboratorio, altissima, del 99%. Una volta sviluppate industrialmente, batterie di questo tipo sarebbero molto promettenti per l'accumulo stazionario e potrebbero contare su una chimica che garantisce anche una buona sicurezza e una buona riciclabilità. Un'altra alternativa che sta emergendo sono le batterie ferro-aria. Si tratta di batterie in cui appunto il ferro viene ossidato, di fatto si trasforma in ruggine, attraverso però un processo controllato e invertibile che permette di generare elettricità. Le batterie ferro-aria, che sono sviluppate da diversi diverse startup nel mondo sono più ingombranti delle batterie al litio, sono meno efficienti, siamo intorno al 50-60% contro oltre il 90% del litio, ma potenzialmente sarebbero molto più economiche. C'è una startup olandese, per esempio, Or Energy, che ha appena annunciato un accordo con un fornitore energetico per installare fino a un gigawattora di batterie ferro-aria, quindi qualcosa di molto concreto. C'è poi tutto un altro mondo, quello delle batterie a flusso. Allora, che cosa sono? Sono delle parenti delle normali batterie, ma sono diverse per il fatto che, mentre nelle batterie comuni, diciamo, i reagenti che danno luogo alla produzione di energia sono impacchettati all'interno della batteria insieme a tutto il resto, insieme agli elettrodi, nelle batterie a flusso questi reagenti vengono conservati in contenitori che si trovano posti all'esterno. Questi sistemi sono molto adatti per accumulare energia su grande scala, proprio perché per aumentare la loro capacità basta aggiungere reagenti. Ebbene, questo settore oggi è dominato dalle batterie a flusso al vanadio cinesi, ma c'è una startup italiana che è convinta di avere in mano una tecnologia migliore basata sul manganese. Andiamo da Salvatore Pinto, fondatore e presidente di Green Energy Storage. Sentiamo.
9: Sì, è una batteria a flusso ibrida, perché è un liquido e un gas. Sostanzialmente ha una sola chimica, che è manganese, solfato di manganese con alcuni additivi. Quando arriva l'energia da qualsiasi fonte, avvengono delle reazioni e viene prodotto dell'idrogeno nella fase di carica. Questo idrogeno, la fase di scarica...
7: E finisce in una bombola, no? Questo idrogeno rimane lì.
9: Rimane lì in un contenitore, nella fase di scarica si ricompone con la chimica iniziale, e questo lo deve fare per 10.000 cicli, da cui deriva poi il vantaggio. Sostanzialmente si comporta come un elettrolizzatore nella fase di carica e come una fuel cell nella fase di scarica.
7: Esattamente. Allora, perché il manganese è preferibile al vanadio, e la vostra chimica, diciamo, è preferibile rispetto a quella al vanadio?
9: Innanzitutto diciamo che la densità che noi abbiamo raggiunto è 3 volte quella del vanadio. Secondo, il manganese,
7: quindi, batteria 3 volte più piccola, diciamo così, a parità, esatto, di energia accumulata. Prego.
9: Poi usa una sola chimica, perché l'idrogeno bisogna comprarlo, viene prodotto. Il manganese è green, il manganese anche negli alimenti sostanzialmente, e in più esiste già la filiera per il riciclo, perché viene usato nell'acciaio, quindi non c'è bisogno.
7: Ed è molto abbondante, tra l'altro, uno degli elementi abbondante, più abbondanti. No,
9: il 12esimo elemento più abbondante sulla crosta terrestre, ed è presente anche in Italia.
7: Ecco, su questo per una volta siamo più avanti dei cinesi, si direbbe, o sono più indietro loro, non lo so.
9: Beh, loro hanno puntato sul vanadio, mentre noi abbiamo trovato e cercato, grazie attraverso l'IPCI, l'Europa, che ha investito.
7: Perché voi avete investito, avete ricevuto un finanziamento di 61 milioni di euro dal programma IPCEI, che sta per Important Project of Common European Interest. Quindi, insomma,
9: certo,
7: ci si crede.
9: Per trovare qualcosa di nuovo che fosse una breakthrough technology. E quindi noi riteniamo di avere in mano una soluzione che è sicuramente all'avanguardia. Una sola chimica, green, totalmente riciclabile, sicura e 3 volte più densa del vanadio.
7: Senta, qual è il vostro modello di business? A che punto siete?
9: Perfetto, noi contiamo da qui alla fine dell'anno di fare le prime 2 installazioni su 2 utility ben selezionate, quindi installazioni in campo che ci serviranno proprio per provarla e metterla a punto. Non abbiamo la velleità di fare le fabbriche, noi ci concentriamo sulla chimica, che è brevettata ovviamente,

0: E su elettrodi e membrane, che sono il cuore del sistema. Tutti gli altri elementi sono elementi che sono elementi di mercato. Quindi su questo noi faremo degli accordi o delle, in giro per il mondo, perché le fabbriche si faranno in giro per il
1: Costa
0: mondo e
1: miliardi mettere
0: quindi
1: insieme fabbriche per produzione.
0: costano miliardi perché bisogna avere i robot, bisogna avere tanto spazio, bisogna avere tanti operai.
1: Insomma, non sarà la mancanza di opzioni per l'accumulo di energia il collo di bottiglia delle fonti rinnovabili. E come emerge anche da quest'ultima storia, ci sono ancora spazi per competere con lo strapotere cinese a patto di innovare e puntare su nuove chimiche realisticamente. Ora ci fermiamo, ma torniamo tra pochissimo per continuare a parlare di batterie e dell'altro grande tema, il riciclo.
2: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
3: Genova è una città che favorisce la creatività perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva ed è bellissima. Per me la città più bella d'Italia.
4: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
5: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso, a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.
6: Smart City Extra Large, i trend dell'innovazione di Maurizio Melis.
7: Il nostro studio mostra che le famiglie di brevetti internazionali relativi alla circolarità delle batterie hanno registrato un tasso di crescita medio annuo del 42%, che nel periodo dal 2017 al 2023. Quindi questo è un dato che va,
1: tantissimo, insomma.
7: è tantissimo, soprattutto se lo paragoniamo al 16% registrato nel settore complessivo della produzione di batterie ricaricabili e ancora di più se lo confrontiamo al 2% di crescita che abbiamo registrato in tutti i settori tecnici esattamente in questo periodo.
1: Bentornati a Smart City Extra Large, era la voce di Roberta Romano Ghosh, che è Chief Sustainability Officer dell'EPO, cioè l'Agenzia Europea dei Brevetti, che periodicamente fa il punto sui trend di innovazione nel riciclo delle batterie. Il settore, come abbiamo sentito, è in ebollizione per via delle prospettive di volumi sempre crescenti per molti anni a venire di batterie che giungeranno a fine vita. Se per anni si è invocato abbastanza inutilmente l'avvento di filiere di riciclo che avrebbero avuto poco o nulla da riciclare, oggi i volumi di batterie esauste hanno raggiunto una massa critica tale da giustificare l'avviamento dei primi impianti di riciclo su grande scala. E tra l'altro nel frattempo le tecnologie cosiddette idrometallurgiche che permettono di recuperare le materie prime con un impatto ambientale ed energetico piuttosto contenuto rispetto al passato sono giunte a maturazione industriale. Il primo impianto di questo tipo in Italia è entrato in funzione da poco a Soliera, in provincia di Modena, e ha una capacità di circa 12.000 tonnellate di batterie l'anno. Ma soprattutto ci si prepara a quanto ci attende nei prossimi anni. La produzione di batterie nell'ultimo lustro è passata da 180 a 1.100 gigawattora l'anno e si ritiene che supererà i 3.500 gigawattora l'anno nel 2030, numeri che sono destinati a diventare alcuni anni dopo quelli del riciclo. Torniamo da Roberta Romano Ghosh.
7: Quando parliamo di riciclo, riuso, circolarità delle batterie, parliamo di essenzialmente quattro pilastri di innovazione. Il primo pilastro è quello della raccolta e del pretrattamento delle batterie

0: Questa è un'area che tiene in conto anche la caratterizzazione del tipo di batteria, la stabilizzazione e la scarica delle batterie,
1: Certo.
0: l'isolamento, ma anche tecnologie di tracking di batteria, quindi una specie di passaporto digitale delle batterie. Un secondo è quello della separazione delle batterie, dei componenti delle batterie, che è piuttosto meccanico ed è un'innovazione che si basa anche molto sulla robotica. Un terzo pilastro è quello del ricondizionamento delle batterie, quindi la riparazione delle cellule con elettrodi grafite, riparazione dei cristalli, per dirne alcuni. E infine l'ultimo, che è quello della trasformazione delle batterie, che è la parte chimica, sono i processi di idrometallurgia, di pretrattamento pirolitico e poi idrometallurgico, l'estrazione essenzialmente di metalli critici primi.
2: Fattore abilitante comune a quasi tutte le fasi dei processi di riciclo, soprattutto in considerazione dei volumi di batterie attesi in futuro, è l'automazione, che è importante sia per ragioni economiche sia per ragioni di sicurezza. Il disassemblaggio pezzo per pezzo dei pacchi batteria è un processo complesso da automatizzare, ma offre molti vantaggi: sicurezza e poi la possibilità di recuperare dai pacchi batteria le cellule ancora funzionanti, in media dal 30 al 50%, per riavviarle a una seconda vita, il cosiddetto remanufacturing. Ci chiediamo a che punto siamo? Ne ho parlato con Marcello Colledani, che è professore di The Manufacturing al Politecnico di Milano ed è coordinatore del progetto BATMAS, con cui l'Unione Europea mira a mettere a punto 4 dimostratori su scala industriale che coprano tutti i passaggi cruciali del processo di recupero. Sentiamo.
3: Allora, il primo passaggio è quello della messa in sicurezza e della scarica delle batterie, che può essere più o meno necessaria in funzione dei processi a valle. In questo passaggio l'automazione direi che è buona, nel senso che si cerca anche di recuperare l'energia che viene poi usata per il funzionamento dell'impianto.
2: Okay, quella che è estratta dalle batterie.
3: La seconda fase è quella dello smontaggio da livello pacco a livello modulo e poi via via per arrivare alla cella, qualora sia necessario per la strategia di business.
2: Ecco, perché ricordiamolo, la batteria dell'auto è fatta da tanti moduli che contengono tante celle, alla fine sono migliaia le celle, e le celle sono simili a una batteria di un cellulare, per capirsi.
3: Sì, il livello più grande, il livello pacco, dove si accumula la variabilità maggiore, e quindi questo, certo, è quello che rende complesso il disassemblaggio automatizzato a livello di pacco. Attualmente si fa sostanzialmente manualmente, oppure ci sono soluzioni semiautomatiche in cui c'è un supporto di un'automazione, tipicamente robotica. Se si va a livello di modulo, la variabilità sicuramente diminuisce, poi a livello di cella ancora di più, e qui si trovano soluzioni un pochino più automatizzate. Non si arriva alla full automation anche qui, però sicuramente si trovano soluzioni in cui l'operatore di fatto viene fortemente aiutato dal sistema automatico nel riconoscimento del modulo e poi nell'operazione di assemblaggio, per esempio di taglio della bus bar per la liberazione delle singole celle. Okay. E questo è quello che facciamo noi, per esempio, in CirchiV. È chiaro che a quel punto la singola cella oppure il modulo possono essere mandati al riciclo se l'interesse è di recuperare i materiali, oppure possono essere testati, caratterizzati e riassemblati. Ecco. In nuovi sistemi di storage, sia per il settore automotive che per applicazioni stazionarie.
2: Perché qua ricordiamo che quando una batteria giunge a fine vita, una percentuale tutt'altro che trascurabile di celle sono ancora buone, sono ancora utilizzabili. Mi si dice il 30, a volte anche il 50% delle celle sono ancora utilizzabili, no? Quindi recuperarle è un grande recupero di valore.
3: Assolutamente, ci si sta accorgendo che in realtà la capacità residua di queste celle è migliore di quella che si aspettasse all'inizio.
2: Quali sono le principali sfide in questo momento che non trovano ancora risposta?
3: Ma allora, per il Second Life cosiddetto, la sfida principale è la competizione col valore di mercato delle celle nuove che derivano dal mercato cinese, che si sta abbassando fortemente, quindi è complesso mantenere competitività di un prodotto rigenerato con un prodotto nuovo. Dal punto di vista del riciclo, la sfida principale è l'assenza attuale in Europa di attori industriali che siano in grado di recuperare la black mass e trasformarla in nuovo
2: questo
3: materiale.
2: Questo mixone, ricordo, di metalli che formano l'anodo, il catodo e quant'altro.
3: di trasformarli in materiali che siano poi riutilizzabili all'interno dei processi di produzione di batteria. Aggiungo processi di produzione di batterie delle Gigafactory, che ancora stenta a decollare in Europa, nonostante siano molti progetti e di fatto anche realizzazioni anche sul territorio italiano.
2: C'è un retroscena che riguarda tutti i tentativi di affidare a dei robot il disassemblaggio di apparecchiature, di qualunque tipo siano. Allora, sarà capitato a tutti di smontare qualcosa e poi di non sapere più bene come rimontarlo. Smontare ci sembra una cosa più facile in genere che montare. Ebbene, nel mondo della robotica industriale si verifica esattamente il problema opposto, cioè milioni di manufatti vengono assemblati quotidianamente da dispositivi robotici nelle fabbriche di tutto il mondo, eppure tutta questa capacità di assemblare non si traduce in capacità di disassemblare. I nostri attuali robot, in altri termini, non sanno smontare quello che altri robot hanno assemblato qualche anno prima. E questo, insomma, è un problema per i processi di riciclo, ed è qui che entra in gioco il progetto Inverse, coordinato dall'Università di Trento nella persona di Matteo Saveriano, professore associato del Dipartimento di Ingegneria Industriale. Sentiamo.
1: Per noi è abbastanza naturale eseguire un'azione, poi farla al contrario, avvitare, svitare, eccetera. Questo non è affatto banale per i robot. E banalmente, diciamo, quando si esegue un compito robotico di, appunto, assemblaggio, di solito c'è un'intelligenza di alto livello che genera tutta una sequenza di azioni che il robot deve eseguire, poi le monitora, giudica se le azioni sono state eseguite in maniera opportuna o no. Questo di solito è pensato per fare una cosa, assemblare o disassemblare, ma invertire le operazioni non era stato neanche probabilmente affrontato fino ad Inverse come problema. Ci sono alcune azioni che sono facilmente invertibili, tipo avvitare, svitare, accendere e spegnere la luce, altre invece che appunto richiedono un sistema più sofisticato.
4: Per esempio, dissaldare, immagino.
1: Sì, dissaldare, se incolliamo due cose, come separarle tra di loro, ma anche cose più semplici, se pensiamo ad esempio al cavo Ethernet, quello che colleghiamo al PC per collegarci, no, alla rete internet fissa. Lì l'azione è, diciamo, quando lo colleghiamo al PC, semplicemente lo inseriamo nella porta, per scollegarlo dobbiamo premere la clip, esatto, e tirarlo via. Questa cosa manda in crisi tutte le intelligenze
4: di perché l'inverso non è la stessa azione al contrario, ma devi fare una cosa in più lì, per noi umani è abbastanza ovvio guardare l'oggetto e dire ok, funziona così, per il robot assolutamente no. Quindi questo è un po' il punto a cui siamo, alcune cose vengono, altre no, siamo lontani.
1: Esatto, noi siamo in grado, diciamo, di crearci una rappresentazione, diciamo, neurale di quello che facciamo, che ci permette appunto di generalizzare. Per noi è abbastanza semplice capire che prima di estrarre il cavo Ethernet dobbiamo premere la clip, proprio grazie a questa, diciamo, rappresentazione sintetica, perché poi sta tutta nel nostro cervello, di quello che è il compito da eseguire.
2: Insomma, come avrete capito, non riempiremo le discariche di batterie di automobili, queste batterie verranno riciclate, le tecnologie già oggi esistono, ma c'è ancora parecchio spazio per cogliere nuove opportunità. Per esempio legate al remanufacturing, che richiede robotica, automazione, elettromeccanica, tutte cose che noi qui in Italia sappiamo fare bene. Ci fermiamo qui, appuntamento tra una settimana col prossimo Smart City Extra Large. Ciao!

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Tempo in diretta.
2: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 31 agosto. Condizioni anticicloniche sull'Italia con bel tempo protagonista. Il sole sarà prevalente, il cielo si potrà vedere al massimo poco nuvoloso, su quasi tutte le regioni. Soltanto sui rilievi di confine del Triveneto potranno verificarsi veloci rovesci nel pomeriggio. Farà generalmente meno caldo, ma temperature sempre sopra la media. Scarica l'app de ilmeteo.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Ma va, che roba che si sono lasciati dietro sti greci! Oh, da non credere, eh? Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
8: Non c'è giovola scallullato! Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti!
9: E io non se c'ho fuoco!
10: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
11: Europa, Europa, estate di Gigi Donelli e Giulia Cannizzaro.
12: Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati da Gigi Donelli, da Giulia Cannizzaro in queste puntate estive di Europa, Europa. Vi riproponiamo alcuni dei racconti, delle interviste, letteralmente dai quattro angoli dell'Europa, che abbiamo realizzato nel corso di questa stagione. E allora, buon ascolto. Oggi riprendiamo quello che è decisamente uno dei grandi classici, uno dei grandi temi classici dell'Unione Europea, dunque le politiche migratorie. Bene, l'8 dicembre scorso i paesi dell'UE hanno compiuto un passo, hanno sostenuto di fatto un approccio migratorio più severo. Abbiamo chiesto aiuto a uno specialista per ragionare sulle nuove norme, sul nuovo processo, capire se davvero e fino a che punto questa è una svolta. Abbiamo chiesto aiuto a Marco Balboni, che è professore ordinario dell'Università di Bologna. Prima battuta, il governo dice sostanzialmente possiamo cantare vittoria, o meglio, l'ha fatto soprattutto il ministro Piantedosi dicendo ecco la prova che eravamo nel giusto. Da qui partiamo con Marco Balboni, sentiamo cosa ne pensa.
13: Da un punto di vista formale è ancora presto per cantare vittoria, perché questo è, diciamo, l'accordo che è stato raggiunto all'interno del Consiglio, ma poi dovrà essere approvato anche dal Parlamento. Poi queste proposte essere scritte meglio, riviste, discusse col Parlamento. Io francamente non mi aspetto dei grandi cambiamenti dal Parlamento, perché tenuto conto delle maggioranze che adesso si formano all'interno del Parlamento europeo, è molto plausibile che il Parlamento europeo in qualche modo approvi con leggere modifiche quello che il Consiglio propone, quindi non mi aspetto dei grandi cambiamenti, per cui in effetti quello che è stato proposto c'è da immaginare che largamente diventerà anche effettivamente diritto europeo in vigore di qui a qualche mese.
12: La lista dunque, la commissione che spinge per l'istituzione di un primo elenco UE di paesi di origine sicura, e ovviamente stiamo parlando di paesi da cui poi provengono i flussi migratori, quindi in senso lato anche paesi come il Kosovo, ma il Bangladesh come luogo di partenza, la Colombia, l'Egitto, l'India, il Marocco, la Tunisia, magari la Libia, insomma una regolamentazione che ruota intorno alla definizione di paese sicuro.
13: Sono due concetti di paese sicuro, il paese sicuro di origine e il paese sicuro, il paese terzo sicuro cosiddetto. Il primo è quello dal quale la persona proviene, il paese terzo sicuro è sostanzialmente quello dal quale la persona transita per arrivare qui da noi. Se questa persona viene da un paese sicuro o passa per un paese terzo sicuro cosiddetto, succede che quando arriva qui da noi, per esaminare la sua domanda, non dobbiamo più seguire quelle procedure che seguiamo adesso, in cui c'è tutto il tempo per la persona per esprimere, diciamo, le sue richieste, valutare la sua storia, eccetera. E si possono applicare delle procedure accelerate o addirittura di mandare immediatamente indietro questa persona nel paese terzo sicuro da cui proviene.
12: Per quanto riguarda l'Italia, i migranti in questa fase arrivano soprattutto dal mare. Libia, Tunisia, Egitto, ecco, questi paesi sono considerati sicuri?
13: No, la Libia non viene considerato sicuro. Per quanto riguarda la Libia non cambia niente, dovrebbero rimanere le procedure attuali. Se uno invece però, per esempio, viene dalla Tunisia, che viene classificato come paese terzo sicuro, allora in teoria, appunto, una volta arrivato in Italia si possono applicare le procedure accelerate o dichiarare la sua richiesta inammissibile, la richiesta di questa persona, di questo migrante, di questo rifugiato possibile, e rimandarlo immediatamente indietro in Tunisia. Che in quanto paese terzo sicuro ci si aspetta che lui, diciamo così, faccia, esamini in modo approfondito la sua richiesta di asilo, se ci sono gli estremi per averlo oppure no.
12: Torniamo un momento all'Albania, l'Albania che negli anni 90 è stato un punto anche di partenza degli albanesi stessi, ma insomma le cose sono cambiate radicalmente. In che misura allora l'Albania rientra in questo quadro?
13: Il caso dell'Albania è un caso in cui noi abbiamo già un accordo, che è quello appunto famosissimo relativo al protocollo Italia-Albania. Allora, a me francamente non sembra che l'accordo che noi abbiamo con l'Albania rifletta questo tipo di disciplina che è stata approvata dal Consiglio, cioè nel senso che mi sembra una cosa un po' diversa, perché l'Albania del nostro accordo non è tanto un paese terzo sicuro, non è un paese da cui passano i migranti per venire in Italia. Ecco. In quell'accordo che noi abbiamo con l'Albania, l'Albania è stato pensato come un paese in cui noi possiamo portare dei migranti che arrivano da noi per ospitarli in centri di trattenimento che sono simili a quelli che noi abbiamo in Italia, quasi come una estensione della nostra giurisdizione in questo paese, in Albania. Non è esattamente lo stesso tipo di concetto che abbiamo evocato prima, ecco, mi sembra una cosa leggermente diversa.
12: Professor Balboni, ma questi migranti, ora per ora abbiamo parlato di stati, degli accordi, delle nuove regole, i migranti che diritti conservano in questa trasformazione?
13: Un altro tema critico, ovviamente, su cui questa normativa dovrà passare, è quella di vedere se questa normativa è conforme al diritto dei diritti umani, perché ovviamente i migranti come persone hanno i loro diritti umani. I diritti umani sono diritti di tutti, quindi compresi anche dei migranti. Tra questi diritti c'è il diritto ad avere un ricorso effettivo, un rimedio effettivo, a che la propria richiesta sia esaminata in modo effettivo e queste procedure accelerate non danno garanzie da questo punto di vista, ecco, perché appunto sono sommarie, veloci, rapide e vorrebbero avere queste caratteristiche. una volta che saranno concretamente operativi, bisogna vedere poi se ne viene valutato la conformità con il diritto dei diritti umani oppure no, cosa su cui io ho qualche dubbio.
12: Allora, questo solleva il tema della solidarietà, cioè di come i paesi siano disponibili a sostenersi l'un l'altro nella gestione di questo grande fenomeno.
13: In queste misure di solidarietà sono confermate delle misure che erano già state previste nel passato e prevedono la possibilità di beneficiare in alternativa, anche insieme, della possibilità di ricollocare le persone che vengono da noi in altri paesi europei che sono disposti ad ospitarli oppure ne ricevere contributi finanziari. Però sia in un caso che nell'altro parliamo sempre di numeri molto bassi, cioè le persone che potrebbero beneficiare di questa ricollocazione sono qualche migliaio e i soldi stanziati per tutti questi paesi come misura di sostegno, perché hanno questa pressione migratoria, sono qualche centinaio di milioni. Ecco che se calcoliamo tutto l'insieme dei paesi, tutto quanto, insomma, non mi sembrano queste grandi cifre. Ecco, per cui non è che c'è una solidarietà, come dire, spropositata. Okay. Siamo sempre su delle cose abbastanza di livello modesto, ecco a mio giudizio.
12: Tra un momento le chiedo cosa c'è di negativo o che lei ritiene tale, le chiedo prima però se vede o intravede qualcosa di buono.
13: Buona, ecco, la cosa buona che forse prima non c'era veramente è che in queste misure viene riconosciuto che su una certa fascia di paesi c'è una pressione migratoria più importante che su altri, che fino ad ora, diciamo, è sempre stato un elemento controverso, ecco, non c'è mai stata una visione comune su questa cosa nel riconoscere appunto che certi paesi più di altri si trovano a avere a che fare con questo problema. Ecco, questo viene espressamente riconosciuto e su questa base qualche solidarietà c'è.
12: Qualche solidarietà c'è e dunque, come anticipato, professore, un commento finale su questo, su questa misura, o meglio su questa tendenza, direi, che si sta confermando, lei ha detto fin dall'inizio attesa, ma che adesso prende davvero corpo.
13: Io vedo una situazione che va verso una riduzione dei diritti delle persone interessate, una compressione dei loro diritti, senza che questo sia compensato, diciamo, da meccanismi che siano effettivamente poi sul piano concreto in grado di gestire meglio il fenomeno. Cioè, ovviamente tutti stiamo a vedere che cosa succederà, perché parliamo di costruzioni normative che poi dovranno essere rese concrete, eccetera. Ma io, se vuole il mio parere, io non sono convinto che cambierà molto da questo punto di vista rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora sul piano della operatività, della concretezza, dell'efficienza, della capacità di gestione, ecco. E al tempo stesso però c'è questa cosa che a livello simbolico comunque pesa, cioè che si va verso una situazione appunto di compressione dei diritti che eravamo abituati, insomma, a riconoscere a tutte le persone.
12: Grazie a Marco Balboni, professore ordinario dell'Università di Bologna, specialista di protezione internazionale dei rifugiati, diritto europeo dell'immigrazione. È tutto per questa prima parte, adesso gli aggiornamenti per chi è in viaggio.
9: Ma quanto durano queste ferie? Troppo, troppo. Beh, anche se non è mai troppo, però a un certo punto finiscono. Dal 7 settembre 24 Mattino torna nel suo formato tradizionale, dopo un'estate in compagnia della meravigliosa Giulia Crivelli. Sono Simone Spezia, vi aspetto dalle 6.30 con i fatti, le analisi, le interviste, la rassegna stampa.
14: Il fruscio dei giornali di Spezia è come la schiuma che rimane sul baffo dopo il primo sorso di birra.
9: E l'irrinunciabile appuntamento quotidiano con Paolo Mieli.
15: Dai, che alle 8:15 inizia il Mieli Time.
9: Naturalmente qui, su Radio 24.
16: Perché?
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
16: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
16: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
16: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: Europa, Europa, estate.
12: Ben ritrovati da Gigi Donnelli al microfono, da Giulia Cannizzaro in assistenza, da Carmelo Lauricella in regia. In questi giorni, in queste settimane, ormai purtroppo possiamo dire in questi mesi, in questi anni, l'Ucraina e ciò che accade nell'est dell'Europa

0: al centro del nostro racconto, sia per quanto questo si riflette sulla politica internazionale e naturalmente su quella dell'Unione Europea. Oggi però vogliamo anche aprire un po' lo sguardo oltre la stretta attualità, lo facciamo con un ospite. Si chiama Xenia Costantinenko, è professoressa di linguistica, di filologia, di imagologia all'Università di Padova. Ha scritto assieme ad altri, e ce lo racconterà tra un momento, un volume che di fatto è molto legato a quello che è la resistenza culturale dell'Ucraina invasa, un libro che si chiama La cura della bellezza, da cui partiamo.
1: Io punto sempre adesso in questi ultimi anni proprio non tanto alla traduzione magari dei testi che parlano della guerra di oggi, perché per questo ci sono anche i giornalisti, va bene, io cerco di recuperare proprio il continuo millenario dell'arte ucraina innanzitutto per far capire alle persone che non conoscono la storia ucraina, per una serie di motivi anche obiettivi, perché direi che la propaganda imperiale russa sovietica ci ha messo tantissimo per praticamente cancellare l'immagine dell'Ucraina come una identità dalla mente degli europei, e quindi devo riscrivere questa immagine. In che senso? Io sono una storica dell'arte, una filologa, quindi ho due queste specializzazioni, due lauree. Una delle mie specializzazioni è imagologia, cioè creazione degli stereotipi nazionali nella letteratura, e quindi io posso affermare che 500 anni fa gli scrittori italiani, gli storici italiani dicevano che i ruteni ucraini o russi, come si chiamavano all'epoca gli ucraini, e i moscoviti, cioè odierni russi, non sono lo stesso popolo, parlano diverse lingue. Questo lo diceva un semplice mercante a metà del 500. Oppure uno storico gesuita, Giovanni Botero, che diceva nel 500 sempre che la prima capitale della Russia, cioè Ucraina, è Kiev, e ora la capitale è Leopoli. E la Moscovia è descritta in un altro volume delle sue opere. E di questi esempi ce ne sono a decine, a centinaia. Quindi cosa è successo in questi 500 anni? Ecco cosa voglio recuperare.
0: In questi giorni lei però presenta un ultimo suo lavoro che è dichiaratamente ispirato all'arte ucraina del XX secolo. Il titolo è La cura della bellezza. Ora, in italiano, la cura della bellezza può suonare in realtà dare messaggi differenti. Immagino sia voluto.
1: Sì. Sì, si è voluto, non è solo la mia invenzione, veramente ho due coautori, e l'ideatore del libro è stato Massimo Ceresa, ricercatore e scrittore, però grazie al contatto che abbiamo avuto, perché lui ha sentito una delle mie lezioni e così ci siamo conosciuti, e quindi abbiamo scelto questo titolo perché proprio per questo doppio senso: la bellezza va curata, va sostenuta, perché la bellezza è un'essenza fragile, l'arte è fragile naturalmente, nel senso fisico ma anche nel senso morale, perché si può cancellare l'immagine di un'arte, oppure dire che Malevich era russo mentre si era formato in Ucraina, anche questa sarebbe la cancellazione, oppure Alexander Ekstra di cui parliamo. E naturalmente c'è anche il fatto che la bellezza e l'arte ha questa capacità di placare l'animo nei tempi più neri, più bui, come adesso. Parliamo dei concerti nella metropolitana mentre sopra cadono le bombe e la gente canta nelle metropolitane. Quindi è l'arte che cerca di tenere su l'animo degli ucraini, ma così è successo per secoli.
0: Nel suo libro ci sono molte personalità femminili essenzialmente. Ora, la cura della bellezza ovviamente è un invito anche questa conversazione a leggerlo, per cui non le chiederò di raccontarmi il libro. Magari le chiedo di, come dire, approfondire una personalità, che è quella di Caterina Bielokur.
1: Lei ha ragione, perché Caterina Bielokur è una figura assolutamente emblematica, una contadina, una autodidatta, una che non ha potuto quasi mai uscire dal proprio villaggio, e una che ha sentito la vocazione di dipingere proprio da bambina. Nessuno le poteva insegnare questa vocazione. Sappiamo che per secoli nelle campagne ucraine c'era la tradizione delle donne pittrici, ma nel senso che dipingevano le case, cioè sarebbe proprio la pittura classica naive. Ma lei lei ha voluto diventare

0: perché lei riusciva a dipingere i fiori in modo talmente professionale e nello stesso modo talmente mistico che finora non si riesce a capire come è riuscita ad imparare. E lei mi ricorda un po' diciamo, le leggende, la storia di Giovanna d'Arco che parlava con i santi, perché la Caterina racconta di aver parlato, letteralmente parlato con la madre natura quando lei disperata scappava nei campi e piangeva, urlava addirittura, ma perché? Perché la vita mi ha dato il talento e la voglia e l'impossibilità di realizzarmi, diciamolo così con le parole moderne. E la madre natura le rispondeva: non piangere, Caterina, tu devi guardarmi e mi devi copiare.
1: Come finisce la storia terrena di quest'artista?
0: Diciamo che nel caso di Caterina Bielokur, a differenza di quello di Alla Gorska, che è stata uccisa dalla KGB, su questo non ci sono i dubbi, Bielokur non è stata uccisa. Veramente ciò che lei dipingeva non andava formalmente controcorrente. Sovietico, diciamo del regime, anche se lei ha rifiutato nettamente di dipingere il ritratto di Stalin, non è stata imprigionata per questo, non voleva dipingerlo. Lei non ha mai pronunciato qualcosa di antisovietico, o formalmente, ma le sue compagne ricordano che lei ha detto che Stalin deve essere messo in una gabbia, in una piazza pubblica. Quindi si capisce che lei capiva benissimo tutto, solo che stava zitta perché voleva rimanere con i suoi fiori, insomma, e avere un po' di tempo per dipingere. Ha dipinto troppo poco rispetto a quello che voleva. La sua morte però è dovuta alle cause, beh, naturali, nel senso che lei ha avuto probabilmente un cancro e ha trascurato la propria salute. La sua madre ha vissuto più di 90 anni e lei da sola doveva accudire la madre, portare avanti la casa. Lei descrive nelle sue lettere le ore che lei metteva piangendo per far bruciare un po' di torba bagnata nella stufa. Cioè, lei viveva nelle condizioni un po' disperate, quindi doveva dedicare la sua vita anche al lavoro fisico molto stressante, ma era un lavoro contadino, quindi lei ci era abituata, però le dispiaceva tanto di sprecare quelle ore che lei poteva dedicare a dipingere i fiori. E mi ricordo una delle sue frasi ultime che lei ha scritto nelle sue lettere: quando io non ci sarò più, chi è che vi dipingerà? Parlava ai fiori, così.
1: Alla Orska che lei ha citato, allora forse almeno per, come dire, colmare un po', perché per molti di noi sono dei nomi che poi non hanno nulla alle spalle.
0: In un minuto dico quello che racconta di lei il regista Les Tanyuk. Eravamo, dice, raccolti in una stanza che era il club della nuova gioventù novella, gioventù creativa, ed ecco si aprono le porte ed entra lei e tutti. Entrano gli artisti e dietro di lei ci sono decine di persone. Lei, una bionda esuberante con la maglione bianco, pantaloni blu sportivi. E tutti cominciano subito a unirsi attorno a lei e lei comincia a parlare subito: dobbiamo fare quel spettacolo lì, ecco, dobbiamo allestire quello, dobbiamo riprendere l'arte del manifesto ucraino teatrale, questo. E poi la casa sua era una filiale di quello club veramente. Cioè, la persona che riusciva con la sua energia a scaldare tutti, ad essere una specie di madre terra per tutti veramente.
1: Un sole che in quegli anni passava dalla pittura, dalla scultura, al teatro, che ha sempre avuto un ruolo
0: Esatto.
1: essenziale e che continua ad avere nella cultura ucraina di oggi.
0: Sì, a me dispiace che negli ultimi anni non riesco a vedere i nuovi spettacoli teatrali ucraini, ma vedo qualche foto, leggo ciò che dicono i miei colleghi. Vorrei tanto vedere, ad esempio, i nuovi allestimenti del teatro Franco, tipo la strega di Konotop, tratto da un'opera ottocentesca, di cui hanno fatto una cosa estremamente moderna, interessante, tra mistico e metaforico. Ecco cosa vorrei vedere. Quindi le tradizioni scenografiche di Oleksandra Ekstra e Alla Gorska, quelle veramente moderne, estrose, continuano a vivere.
1: Professoressa Costantinenko, un'ultima domanda. In tutto questo, la cura della bellezza, per concludere, perché
0: Certo,
1: sono tempi molto duri e
0: certo,
1: la bellezza ci aiuta, è ancora, come dire, ha ancora un ruolo magari essenziale per il futuro?
0: certo. Assolutamente. Gli ucraini amano molto l'arte, l'arte visiva in un modo abbastanza particolare, perché diciamo l'arte della musica è cosa che accompagna tutti.

0: i popoli, però da come è stata diffusa l'arte visiva, l'arte pittorica del popolo ucraino è una cosa molto particolare, cioè in ogni villaggio una volta c'era un pittore di villaggio, tutte le donne dipingevano, quindi questa cura con il colore, cioè autoespressione in colore che dopo ti fa sentire meglio, è una cosa nazionale, direi. Quindi continua ad avere questo ruolo, secondo me. Io conosco tra l'altro diverse pittrici moderne, addirittura sempre autodidatte, che hanno un gran successo, e allo stesso tempo anche pittori professionisti. Cioè, un'altra cosa molto interessante proprio ucraina è la convivenza fiorente dell'arte professionale e l'arte autodidatta, praticamente alla pari. Molto interessante.
1: E questo le dà speranza.
0: Senz'altro, senz'altro. Anch'io sono pittrice amatore e quindi io mi sento parte di questo cosmos pittorico ucraino.
1: Grazie a Xenia Costantinenko che con Matteo Benussi, Massimo Ceresa ha scritto La cura della bellezza, l'arte ucraina del XX secolo, l'editore Carabba, anche un modo come dire, per leggere l'attualità attraverso la conoscenza di un passato che per tante ragioni è rimasto volontariamente o meno ai margini della nostra conoscenza. Con questo è tutto per questa puntata. Come di consueto, a questo punto vi lascio a GR24 a tutti gli aggiornamenti. Europa Europa torna la prossima settimana.

0: è mezzanotte.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Svizzera, ancora nessuna traccia dell'autore della sparatoria al rave party in cui è morta la 22enne abruzzese. Due morti nel raid americano sull'isola di Larak, l'Iran minaccia vendetta. Ucciso a colpi di fucile nel napoletano il boss di Camorra, Raffaele Afeltra. In Serie A vincono Como, Inter e Lazio. MotoGP, Marc Marquez trionfa ad Aragon e riapre la corsa al titolo. Sono state rinvenute munizioni appartenenti a diverse armi in Svizzera, dove nella notte fra sabato e domenica qualcuno ha sparato durante un rave party uccidendo una 22enne italiana. Si cerca ancora chi abbia sparato.
2: Si stavano già dirigendo verso l'uscita i partecipanti del rave party nella cittadina svizzera di Aarau, vicino a Zurigo, quando intorno alle 2:30 della notte tra sabato e domenica si sono sentiti gli spari che i ragazzi hanno creduto essere fuochi d'artificio. Pochi minuti dopo il panico e le urla tutti a terra. Giunta sul posto, la polizia non ha potuto far altro che constatare la morte della 22enne italiana, originaria di Atri in Abruzzo, ma residente in Svizzera, Maria Spinelli. Ferite altre 5 persone, 4 ragazzi e una ragazza tra i 24 e i 27 anni, due di loro, si saprà ore dopo, sono italiani, feriti lievemente, sono stati dimessi nel pomeriggio. Scattata un'imponente caccia all'autore o agli autori della sparatoria, ancora senza movente, 3 le ipotesi al vaglio: terrorismo, strage o resa dei conti. Rinvenute munizioni riconducibili a pistole e fucili da assalto, ha reso noto la polizia. La Farnesina ha inviato una task force per seguire da vicino le indagini. Confidiamo nel lavoro delle autorità svizzere per fare piena luce, ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, esprimendo profondo cordoglio per la morte della giovane italiana. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore.
0: Le forze americane hanno compiuto 2 raid nelle ultime ore sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero stati 2 morti e 2 feriti. L'Iran ha fatto sapere che gli Stati Uniti saranno puniti. Le forze americane hanno riferito di aver attaccato siti iraniani da cui si preparavano lanci di razzi, carichi di mine e navali verso lo stretto di Hormuz. Si tratta dei primi attacchi americani in territorio iraniano da un mese. Lo storico boss di Camorra, Raffaele Afeltra, 69 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, a colpi di fucile, in realtà in serata a Pimonte, in provincia di Napoli. Negli anni 80

0: Era stato protagonista delle guerre di Camorra nel Vesuviano che coinvolgevano i clan D'Alessandro e Imparato. Dopo due arresti, molti anni passati in carcere e una breve latitanza, 3 anni fa era tornato libero. La vittoria del no con il 52,8% dei voti al referendum islandese su una ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea non è un passo indietro ma una vittoria per la democrazia. Così la prima ministra di Reykjavik, Kristrún Frostadottir, che pure si era schierata per il sì e che ha sottolineato la grande importanza della partecipazione al voto.
1: I'm very proud.
0: Sono molto orgogliosa del risultato, l'80% del paese ha partecipato al voto, poi ha sottolineato che questo governo non riprenderà i negoziati di adesione nel corso di questa legislatura. Brinda la destra con Marine Le Pen in Francia e Nigel Farage in Gran Bretagna. Bruxelles ribadisce che l'Islanda rimane uno stretto partner dell'Unione Europea. 2 medici del Policlinico Gemelli di Roma si stanno recando a Cuba per fornire assistenza medica ad Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, che era lì per un reportage, ha avuto un malore venerdì sera e si trova ora ricoverato a L'Avana. Di Battista ha avuto un colloquio con il ministro degli esteri Tajani che lo ha trovato combattivo. Dopo l'alluvione in Nepal, soccorritori a lavoro fra tunnel sommersi, strade cancellate e villaggi ancora isolati. I numeri ora parlano di quasi 800 morti, mentre i dispersi sono più di 3.000.
2: Il tempo corre, le speranze si affievoliscono, i soccorsi si intensificano. In Nepal è stata estratta viva una bambina di 6 anni rimasta sotto le macerie per circa 60 ore dopo l'alluvione che ha devastato il paese al confine col Tibet. Una delle operazioni più delicate riguarda gli operai intrappolati nei tunnel degli impianti idroelettrici lungo il fiume Trishuli. Sarebbero centinaia e l'esercito è al lavoro con il supporto di esperti da Cina e India. In uno di questi, nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project, dopo 3 giorni è stato aperto un varco, ma dall'interno non è arrivata alcuna risposta. Nel complesso sarebbero circa 900 i lavoratori dei progetti idroelettrici che risultano dispersi. E c'è un'altra emergenza. Nelle aree rimaste senza collegamenti, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Evacuate le 10 persone che erano a bordo dello yacht che nel pomeriggio è andato a fuoco al largo di Jesolo in Veneto e poi è affondato. Vigili del fuoco e capitaneria stanno cercando di arginare l'espandersi del gasolio fuoriuscito dallo yacht con barriere assorbenti. Ed ora la domenica dello sport con calcio e MotoGP in primo piano.
3: Nella domenica della seconda giornata di Serie A spicca il successo del Como per 2-1 a Napoli grazie ai gol di Baturinan e Duvicas inframmezzati dal momentaneo pareggio partenopeo di Højlund. Vincono anche e restano a punteggio pieno Inter e Lazio. I nerazzurri passano a Cagliari per 1-0 grazie a Çalhanoğlu, sempre per 1-0 e ancora grazie a Frattesi la Lazio supera il Genoa all'Olimpico. Programma della seconda giornata che si chiude oggi con 2 sfide alle 20:45 Atalanta-Bologna. Prima alle 18:30 Lecce-Roma, coi capitolini grandi protagonisti del mercato, che chiude, lo ricordiamo, domani alle 20 con l'arrivo di Deron proprio dall'Atalanta e dell'argentino Balerdi dal Marsiglia. Per la MotoGP Marc Marquez si impone nel Gran Premio di Aragon in Spagna davanti ad Acosta e a Bezzecchi sull'Aprilia, quarto Alex Marquez davanti al leader del mondiale Jorge Martin, sempre su Aprilia. In classifica ora Martin in testa ma con soli 19 punti di vantaggio su Marquez e 24 su Bezzecchi. E oggi nel pomeriggio dalle 16 a Brno in Repubblica Ceca torna in campo l'Ital Volley femminile che negli ottavi dei campionati europei affronta la Bulgaria. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo GR 24 curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Martin Garramone. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
1: Ci sono storie che aspettano solo di essere raccontate e chissà, magari è proprio la vostra. Raccontarsi tiene in vita, raccontarsi è una delle cose più vive che possiamo fare, dare voce a quello che siamo stati, a quello che siamo diventati, a pezzi della nostra vita. Dal 7 di settembre, ogni giorno alle 15 su Radio 24, torna Matteo Caccia Racconta, il programma che prende le vostre storie e le trasforma in un'ora di narrazione pura. Io sono qui ad ascoltarvi. Matteo Caccia Racconta, @radio24.it è l'indirizzo a cui mandare la vostra storia, dal 7 di settembre alle 15 su Radio 24.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e occhio perché questa è l'ultima puntata della stagione, quindi finale con il piccolo botto, e qui solo Elvis può aiutarci. E poi capiamo, come sempre, c'è la mia pagina Facebook, Instagram e l'email ultrapop@radio24.it e il podcast a fine puntata. Eccolo Elvis.

A Little Less Conversation, il singolo del 68 di Elvis Presley, brano conosciuto anche e soprattutto grazie al remix di Junkie XL, che anni dopo spedirà il pezzo in classifica un po' ovunque. Ultima puntata, come detto, della stagione di Ultra Pop, e qui, se uno volesse proprio un finale con il piccolo botto, beh, ci sarebbe voluto proprio Elvis, che aveva un orribile hobby: sparava agli oggetti che in qualche modo lo avevano deluso, capisci? Sì, come stava. E tra le cose prese di mira anche una Cadillac, macchina che negli Stati Uniti fino agli anni 80 era considerata l'auto di massimo lusso, che chi poteva si comprava per far sapere a tutti che si era appunto comprato una Cadillac. Elvis Presley andrà oltre: una volta all'apice del successo se ne comprerà un'intera flotta, tra cui una viola e due rosa. Quella presa di mira sarà il modello Eldorado color oro, macchina prodotta dal 52 al 2002. Ovviamente mica solo le macchine cadevano sotto i suoi colpi, i televisori ad esempio erano il bersaglio preferito se per caso capitava che qualche programma non gli piacesse, capito? Altro che cambiare canale, mirare e andare, che se da un lato tra gli amici era diventata una specie di consuetudine comica, dall'altro evidenziava anche e soprattutto una preoccupantissima mancanza di autocontrollo che negli anni divorerà Elvis.

Brand New Cadillac Clash, e questa ci stava per forza dal London Calling album e canzone omonima di cui si è parlato a lungo due settimane fa qui a Ultra Pop. Ne ho sentite tante di versioni del classico di Vince Taylor, artista al cuore dell'ondata rock and roll inglese di fine anni 50, totalmente ispirato da Gene Vincent e da Elvis, ma questa non si batte. Su Presley c'è Chino di Cadillac e televisori, poi torno, adesso resto un istante su Vince Taylor, un altro personaggino al pepe verde su cui due cose vanno dette. Era nato in Inghilterra, aveva vissuto in America, lì era impazzito per Elvis e poi era tornato a Londra. È stato uno degli artisti su cui David Bowie ha ricalcato, ad esempio, il personaggio di Ziggy Stardust, il messaggero alieno, la rockstar e figura messianica protagonista del suo storico album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Per Bowie nel disco la Terra aveva solo 5 anni di vita prima della fine. In questo scenario compariva appunto Ziggy, che sembrava arrivato dalle stelle o quantomeno diceva di essere in contatto con le stelle, e che portava un messaggio di speranza attraverso la musica. Verrà trasformato rapidamente in un idolo, e più cresceva la sua fama più Ziggy finirà per credere al proprio mito, al punto da esserne consumato. Con Vince Taylor più o meno è andata così. Tu pensa, lui e Elvis insieme per una sera, sarebbe stato l'inferno. Us 3, il nuovo singolo, Cool Cat. Dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

New t-shirt, gli Yami Fur, gruppo scozzese fermo dal 99, questa è la prima cosa che incidono da allora. Tornati dentro Ultrapop qui su Radio 24, si è detto di Elvis cecchino di televisori e Cadillac e di Vince Taylor, il rocker inglese scomparso nel 91, anche lui molto ma molto oltre. Non è conosciutissima la storia di Vince Taylor, la cosa certa è che negli anni 60 era molto apprezzato in Francia e che rispetto ai giubbotti e alle sue miss di pelle nera degli anni 50 comincerà a vestirsi completamente di bianco con catene e un look quasi spaziale. Poi a metà anni 60, tra alcol, tossicodipendenze varie e comportamenti instabili, si autoconvincerà anche di essere una figura messianica, raccontando di avere una missione spirituale e di avere contatti con esseri extraterrestri. E qui si capisce appunto perché Bowie resterà affascinato da Taylor e lo terrà bene in mente quando comincerà a delineare il personaggio di Ziggy Stardust. Eccolo Vince Taylor e questa è la sua brand new Cadillac, l'originale.

Vince Taylor Brand New Cadillac, l'originale del 59, rieseguito negli anni da una sfilza di artisti, inclusi anche i Clash ascoltati prima. E a proposito di Taylor Bowie, nel 97 verrà intervistato in radio dalla BBC in occasione dei suoi 50 anni e lì parlerà anche dell'autore di Brand New Cadillac. Vado a leggere perché spiega tutto. Diceva Bowie: l'ho incontrato un paio di volte a metà anni 60 e sono andato anche a qualche festa con lui. Era fuori di testa, completamente fuori di sé. Si portava sempre dietro le mappe dell'Europa e ricordo che una volta fuori dalla stazione della metropolitana di Charing Cross a Londra ne aprì una, la appoggiò sul marciapiede e si inginocchiò con una lente d'ingrandimento e lì cominciò a indicare tutti i posti dove gli UFO sarebbero atterrati. Una sera poi in Francia era salito sul palco con un vestito bianco e aveva detto di essere Gesù. Lì per Vince è stata la fine della sua carriera e di tutto il resto. Tra gli artisti che lo hanno omaggiato nelle canzoni Van Morrison e Adam Ant, Taylor è sepolto a Losanna e mentre viveva in Svizzera lavorava come meccanico specializzato in riparazioni di aerei. Dirà che quello era stato il momento più felice della sua vita. Ha avuto anche un figlio, Ty Holden, DJ della scena dance underground londinese. Adam Morgue e Amin Bird. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultrapop qui su Radio 24.

Let's Drive, gli Allergies di Bristol con la voce di Iso Fitzroy, ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24. Si è detto di Elvis e del suo emulo Vince Taylor tra gli ispiratori di Ziggy Stardust, uno dei personaggi più noti incarnati da David Bowie. Se Elvis e Taylor avessero passato insieme una serata, non so cosa sarebbe potuto succedere e soprattutto non so chi dei due avrebbe più influenzato l'altro. Se poi in particolare avessero deciso di farsi il girettino in macchina come suggerivano gli Allergies, cioè Let's Drive appunto, beh, lì tutto sarebbe stato possibile, come con la Cadillac Eldorado di cui sopra, una pistolettata e secca lì. Lo so, Elvis stava così. Il 28 dicembre 1967 l'artista la vede in una concessionaria di Memphis, perfetta, tetto apribile in vinile nero, finitura topazio metallizzato, riflessi caldi, capirai esattamente la sua, una cascata dorata discreta come lui. Si ferma e la compra al volo. Non essendo però la macchina ipercinetica e carica di ormoni del film Titan, qui la Cadillac doveva solo servire come auto principale di Elvis, utilizzata regolarmente sia da lui che dalla moglie Priscilla, ma qualcosa non va.

Get Your Kicks on Route 66, grande versione di Sandy Shaw del classico della musica popolare americana, rieseguito da chiunque e inciso per primo da Nat King Cole. Il pezzo è un omaggio all'omonima strada statale, la Route 66, che attraversava l'America collegando Chicago alla California. Quindi un bel viaggetto se uno se lo fosse fatto con la Cadillac Eldorado giallo-oro di Elvis. Quella era una delle auto che Presley più amava e ne aveva avute tantissime di macchine, oltre 200 tra gli anni 50 e il 1977, l'anno della morte. In particolare la Eldorado, fuori produzione dal 2002, è stata negli anni 50 la risposta della Cadillac al mercato americano delle auto di lusso, e tra quelle non si batteva. Costava un'enormità, tra i 7.000 e i $7.500, più o meno uno stipendio medio annuo in America negli anni 60. Ovviamente questa era l'ultima cosa che poteva turbare Elvis, e per lui, oltre ad essere un mezzo di trasporto, era anche e soprattutto il prolungamento iconico della sua immagine, quasi un'estensione del personaggio pubblico Elvis, se tutto però andava bene, perché altrimenti anche quella macchina avrebbe potuto fare una bruttissima fine. Andy Crofts, Blue.

Blue, Andy Crofts, artista inglese ex Moons ed ex chitarrista del gruppo di Paul Weller. Il pezzo è da Melody Boy, l'album in arrivo a inizio agosto. Elvis compra quindi la super macchina e per 13 mesi ci va regolarmente in giro. Poi il giorno fatidico va ad accendere e la vetturina più cara del mondo non parte. Batteria scarica. Ora uno che fa? Telefona ai meccanici. Peppe, Andrea, non mi parte la macchina, sicuro che è la batteria, venite per favore un momento a vederla. E loro, in perfetto calabrese, adesso non possiamo, arriviamo tra un'ora. E vabbè, Elvis no, prende la pistola e colpisce la Cadillac sul parafango anteriore destro. Lei assorbirà il colpo senza sussulti e nonostante il proiettile tornerà presto a marciare perché nessun componente meccanico vitale era stato compromesso. Vedi perché uno dovrebbe girare solo in Cadillac Eldorado? Non solo, nell'esatto istante in cui Elvis le sparerà, il valore dell'auto crescerà a dismisura, differenziandola per sempre da qualsiasi altro modello Eldorado. Elvis la guiderà fino alla nascita della figlia Lisa Marie il 1 febbraio 1968 e poi la regalerà al patrigno di Priscilla, che la utilizzerà pochissimo e la terrà quasi sempre in garage. Poi capiamo dove è finita. Latin Soul, Lalo Schifrin.

Latin Soul, brano spettacolare del compositore Lalo Schifrin, pezzo uscito come lato B del tema del film Ispettore Callaghan, il caso Scorpio è tuo. Schifrin aveva composto la colonna sonora del classico di Clint Eastwood, Snorky Woman.

Woman, altra botta di Latin Soul, stavolta di Snorky, vero nome Nick Bing, produttore e musicista inglese che negli anni ha lavorato come tecnico del suono per tantissimi gruppi, inclusi Charlatans, Black Sabbath e XTC. Tornando alla vetturina di Elvis, la Cadillac Eldorado, la macchina verrà acquistata nell'80 da Johnny Mac, un cantante australiano, grande fan di Elvis, e attenzione perché anche qui c'è una storia incredibile. Mac l'aveva comprata da un altro super fan di Elvis, perché alla fine quello è il giro, che a sua volta l'aveva acquistata dal patrigno della moglie di Presley di cui sopra. Nel 1982 ritira la Eldorado e la spedisce via nave in Australia a Port Adelaide. L'auto aveva una grossa ammaccatura sulla portiera lato guidatore, al che all'arrivo alcuni operai del porto gli si fanno sotto e gli dicono: ascolta, se lasci fare a noi ci inventiamo qualcosa con l'assicurazione e anche tu ci guadagni. Mac però rifiuta e li saluta. La sua idea era di far girare l'auto in occasione di mostre ed eventi vari e quindi decide di farla rimettere a posto per bene. Si affida a un carrozziere, anche lui super fan di Elvis, che gli dice che rimedierà lo stesso tipo di vernice dorata. Passano 4 mesi e l'auto però non si vedeva. Alla fine il carrozziere si fa vivo e gli dice che suo cognato, un sensitivo, aveva ricevuto un messaggio dallo stesso Elvis, senti che storia, che recitava: non dare quest'auto a Johnny Mac perché mi sfrutterà. Non solo, il carrozziere lavorando aveva lasciato un'impronta sul finestrino e però continuava a insistere che fosse del fantasma di Elvis. Vedi in che mondi siamo. Quando si tratterà però di farsi pagare, lì sarà lucidissimo.

e chiederà un bel po' in più rispetto a quanto concordato. Mac in ogni caso voleva chiudere e recupererà l'auto pensando che le stranezze intorno a quella macchina fossero finite lì. Povero Mac, ancora non aveva visto nulla. Voodoo Village, Tony Joe White.

Voodoo Village, Tony Joe White, l'autore di Pork Salad, Annie Brano, rieseguito anche da Elvis. E qui chiudo con l'incredibile storia di questa Cadillac Eldorado e della sua seconda vita in Australia con il cantante Johnny Mac, nuovo proprietario che quando la ritira dopo aver fatto riparare lo sportello si accorge che il carrozziere di cui sopra aveva stuccato e riverniciato anche il foro del proiettile. Già lì uno poteva impazzire, verrà comunque poi ripristinato. Il tipo aveva anche cominciato a diffondere la voce che l'auto fosse un falso, per cui Mac dovrà iniziare a produrre vari documenti per provare il contrario e nel frattempo però molti locali che volevano ospitarla per una serie di mostre cominceranno a sfilarsi anche perché i proprietari avevano ricevuto minacce di morte. Capito che storia? Al che, stressatissimo, nel 1985 Johnny Mac decide di liberarsi dell'auto. Il fatto è che le voci continuavano a girare e di conseguenza le offerte non riuscivano mai a coprire i $70,000 spesi da Mac fino a quel momento. Poi finalmente riuscirà a venderla per $100,000 e in seguito verrà acquistata negli Stati Uniti da un collezionista tedesco per $300,000. Da allora è passata di mano diverse volte. E ora attenzione, siccome anche gli interni di pelle erano stati sostituiti con quelli originali che Mac si era conservato, se ne inventerà una bellissima. Li ritaglierà a forma di chitarra Martin, quella utilizzata da Presley, e li venderà. Genio assoluto. In seguito dirà di essere stato molto felice di essersi liberato di quella macchina, e ci credo. Auto che sicuramente non era la storica Cadillac rosa ora esposta a Graceland che Elvis aveva regalato alla mamma, che peraltro non aveva la patente e quindi se la terrà lui, ma è stata comunque una macchina fondamentale anche per capire uno dei lati più folli dell'artista, Mr. Charm, i Rolling Stones.

Mr. Charmy, Rolling Stones da Foreign Tans, il nuovo album appena uscito, Mick Jagger in massima forma, qui se la prende con Elon Musk, disco a tratti anche con una sua politicità e soprattutto che musicalmente non guarda al passato, ma è un disco comunque alla Rolling Stones, da sentire. Andrew Cushing, Goodbye, e questo è un grande goodbye perché è anche l'ultima puntata della stagione. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Sì, ma occhio alle repliche in onda dal lunedì al venerdì dalle 23 qui su Radio 24. Buona estate e a presto.

0: suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
1: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
2: GR 24 di mezzanotte.
3: Svizzera, ancora nessuna traccia dell'autore della sparatoria al rave party in cui è morta la 22enne abruzzese. Due morti nel raid americano sull'isola di Larak, l'Iran minaccia vendetta. Ucciso a colpi di fucile nel napoletano il boss di Camorra, Raffaele Afeltra. In Serie A vincono Como, Inter e Lazio. MotoGP, Marc Marquez trionfa ad Aragon e riapre la corsa al titolo. Sono state rinvenute munizioni appartenenti a diverse armi in Svizzera, dove nella notte fra sabato e domenica qualcuno ha sparato durante un rave party uccidendo una 22enne italiana. Si cerca ancora chi abbia sparato.
4: Si stavano già dirigendo verso l'uscita i partecipanti del rave party nella cittadina svizzera di Aarau, vicino a Zurigo, quando intorno alle 2:30 della notte tra sabato e domenica si sono sentiti gli spari che i ragazzi hanno creduto essere fuochi d'artificio. Pochi minuti dopo il panico e le urla tutti a terra. Giunta sul posto, la polizia non ha potuto far altro che constatare la morte della 22enne italiana, originaria di Atri in Abruzzo, ma residente in Svizzera, Maria Spinelli. Ferite altre 5 persone, 4 ragazzi e una ragazza tra i 24 e i 27 anni, due di loro, si saprà ore dopo, sono italiani, feriti lievemente, sono stati dimessi nel pomeriggio. Scattata un'imponente caccia all'autore o agli autori della sparatoria, ancora senza movente, 3 le ipotesi al vaglio: terrorismo, strage o resa dei conti. Rinvenute munizioni riconducibili a pistole e fucili da assalto, ha reso noto la polizia. La Farnesina ha inviato una task force per seguire da vicino le indagini. Confidiamo nel lavoro delle autorità svizzere per fare piena luce, ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, esprimendo profondo cordoglio per la morte della giovane italiana. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Le forze americane hanno compiuto 2 raid nelle ultime ore sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero stati 2 morti e 2 feriti. L'Iran ha fatto sapere che gli Stati Uniti saranno puniti. Le forze americane hanno riferito di aver attaccato siti iraniani da cui si preparavano lanci di razzi, carichi di mine navali verso lo stretto di Hormuz. Si tratta dei primi attacchi americani in territorio iraniano da un mese. Lo storico boss di Camorra, Raffaele Afeltra, 69 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, a colpi di fucile, in realtà in serata a Pimonte, in provincia di Napoli. Negli anni 80 era stato protagonista delle guerre di Camorra nel Vesuviano, che coinvolgevano i clan D'Alessandro e Imparato. Dopo 2 arresti, molti anni passati in carcere, una breve latitanza, 3 anni fa era tornato libero. La vittoria del no con il 52,8% dei voti al referendum islandese su una ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea non è un passo indietro, ma una vittoria per la democrazia. Così la prima ministra di Reykjavik, Kristrún Frostadottir, che pure si era schierata per il sì e che ha sottolineato la grande importanza della partecipazione al voto.
5: I'm very proud.
3: Sono molto orgogliosa del risultato. L'80% del paese ha partecipato al voto. Poi ha sottolineato che questo governo non riprenderà i negoziati di adesione nel corso di questa

0: legislatura. Brinda la destra con Marine Le Pen in Francia e Nigel Farage in Gran Bretagna. Bruxelles ribadisce che l'Islanda rimane uno stretto partner dell'Unione Europea. Due medici del Policlinico Gemelli di Roma si stanno recando a Cuba per fornire assistenza medica ad Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, che era lì per un reportage, ha avuto un malore venerdì sera e si trova ora ricoverato a L'Avana. Di Battista ha avuto un colloquio con il ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo. Dopo l'alluvione in Nepal, soccorritori a lavoro fra tunnel sommersi, strade cancellate e villaggi ancora isolati. I numeri ora parlano di quasi 800 morti, mentre i dispersi sono più di 3.000.
1: Il tempo corre, le speranze si affievoliscono, i soccorsi si intensificano. In Nepal è stata estratta viva una bambina di 6 anni rimasta sotto le macerie per circa 60 ore dopo l'alluvione che ha devastato il paese al confine col Tibet. Una delle operazioni più delicate riguarda gli operai intrappolati nei tunnel degli impianti idroelettrici lungo il fiume Trishuli. Sarebbero centinaia e l'esercito è al lavoro con il supporto di esperti da Cina e India. In uno di questi, nel tunnel del L'Upper Trishuli Hydropower Project, dopo 3 giorni è stato aperto un varco, ma dall'interno non è arrivata alcuna risposta. Nel complesso sarebbero circa 900 i lavoratori dei progetti idroelettrici che risultano dispersi. E c'è un'altra emergenza. Nelle aree rimaste senza collegamenti, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Evacuate le 10 persone che erano a bordo dello yacht che nel pomeriggio è andato a fuoco al largo di Jesolo in Veneto e poi è affondato. Vigili del fuoco e capitaneria stanno cercando di arginare l'espandersi del gasolio fuoriuscito dallo yacht con barriere assorbenti. Ed ora la domenica dello sport con calcio e MotoGP in primo piano.
2: Nella domenica della seconda giornata di Serie A spicca il successo del Como per 2-1 a Napoli grazie ai gol di Baturina e Duvicas inframmezzati dal momentaneo pareggio partenopeo di Højlund. Vincono anche e restano a punteggio pieno Inter e Lazio. I nerazzurri passano a Cagliari per 1-0 grazie a Çalhanoğlu, sempre per 1-0 e ancora grazie a Frattesi la Lazio supera il Genoa all'Olimpico. Programma della seconda giornata che si chiude oggi con due sfide alle 20.45 Atalanta-Bologna. Prima alle 18.30 Lecce-Roma, coi capitolini grandi protagonisti del mercato, che chiude, lo ricordiamo, domani alle 20 con l'arrivo di Deron proprio dall'Atalanta e dell'argentino Balerdi dal Marsiglia. Per la MotoGP Marc Marquez si impone nel Gran Premio di Aragon in Spagna davanti ad Acosta e a Bezzecchi sull'Aprilia, quarto Alex Marquez davanti al leader del mondiale Jorge Martin, sempre su Aprilia. In classifica ora Martin in testa ma con soli 19 punti di vantaggio su Marquez e 24 su Bezzecchi. E oggi nel pomeriggio dalle 16 a Brno in Repubblica Ceca torna in campo l'Ital Volley femminile che negli ottavi dei campionati europei affronta la Bulgaria. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo GR 24 curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Martin Garramone. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
1: Come stai? È la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331-5755-721 oppure chiamateci in diretta 800-24-00-24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: L'estate in 10 mosse. Vademecum per stupire. Di Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
1: Bentrovate a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici. Siamo qui anche oggi per costruire insieme un vademecum di 5 curiosità e 5 consigli per aiutarvi a stupire in estate, vicini di ombrellone, vero Giampiero?
2: O quantomeno portarsi a casa delle cose importanti.
1: Esatto,
2: via.
1: Delle chicche, delle curiosità che è sempre comodo sapere. Oggi iniziamo parlando di un hobby.
2: Una passione,
1: ma viene definito ufficialmente un hobby.
2: Ok, scusami.
1: E quindi è un hobby che si pratica in particolar modo in estate, ma non solo. E abbiamo un esperto, Leonardo Ciocca, che si definisce curioso.
2: Okay.
1: Però in realtà, oltre a essere curioso, è anche detectorista. Esatto, quindi capiamo un po' dove stiamo andando. Ciao Leonardo!
3: Ciao ragazzi, ciao Giampiero, ciao Gaia.
2: Ciao.
3: È davvero un piacere essere qui con voi a Radio 24. Sì, detectorista, curioso, studioso dell'argomento, ma soprattutto praticante, ovviamente, perché è un fantastico hobby che ci permette di stare all'aria aperta e andare incontro al mistero. Il mistero che ogni giorno i nostri metal detector ci permettono di scoprire, quindi anche farci affascinare su tutto ciò che è nascosto alla vista.
2: Quindi fondamentalmente sei un cercatore di tesori in un certo senso.
3: No. Cosa del cercatore di tesori, no, questa è più una favoletta, diciamo, inventata dai media. No, noi siamo più che altro appassionati anche dei piccolissimi ritrovamenti, di quelle tracce del passato per alcuni, o anche per magari qualche moneta che può essere divertente trovare in spiaggia, ma soprattutto il cercare qualcosa che per noi è invisibile, che è nascosto dal terreno, e grazie ai nostri metal detector, questi strumenti elettronici che ci permettono di rilevare oggetti metallici sottoterra, di scoprire chissà cosa la terra nasconde.
2: Senti, la prima roba che mi viene in mente è che mi sono sempre chiesto, in realtà, perché può venire il dubbio naturalmente, è che questa attività sia legale oppure no?
3: Allora, è assolutamente legale. Nel nostro paese si può praticare il metal detecting in maniera assolutamente legale. È possibile acquistarli, utilizzarli. Certo, ci sono delle leggi che impongono determinati limiti. Quindi, prima di tutto, è assolutamente vietato andare con un metal detector in una zona a vincolo archeologico, perché anche solo il possesso giustificato,
2: certo,
3: che non sia autorizzato dal Ministero dei Beni Culturali, è assolutamente proibito. Poi ci sono altri limiti, per esempio quelli dei vincoli paesaggistici, per esempio i parchi naturali, sai, alcune zone particolarmente, diciamo, curate dal punto di vista naturalistico, si può andare con il metal detector, ma non si può scavare perché si rovinerebbe la flora.
2: Ah certo, quindi puoi andare, ma ti devi tenere il dubbio, diciamo.
3: Esattamente.
2: Che è una frustrazione terribile, immagino.
1: Cioè, individui e immagini cosa ci potrebbe essere lì, ma non puoi scavare.
2: E poi soffri, ok.
3: esatto. Poi ci sono altre zone in Italia, ma per fortuna sono poche zone, dove per esempio è possibile effettuare delle ricerche, soprattutto per quanto riguarda oggetti legati alla Prima Guerra Mondiale, e penso ad alcune zone del Veneto, dove l'altopiano di Asiago, la zona del Grappa, dove ci sono state tante battaglie, dove ovviamente per motivi di sicurezza proprio delle persone è necessario avere un'autorizzazione regionale che appunto ti dia un sorta di, quello che chiamiamo in gergo, patentino, per andare a fare un recupero superficiale, quindi anche lì il divieto di fare buche grandissime, ma soltanto rimuovere soltanto il primo substrato, per andare a cercare qualche oggetto legato ai conflitti bellici.
2: Anche perché se trovi una granata, voglio dire, giustamente sei tutelato dal... Cioè, devi stare attento.
1: Bisogna stare attento. Senti Leonardo, ma c'è una data, cioè c'è il primo metal detector, la prima persona che ha detto io inizio a fare questa attività, che ha inventato, si può dire, il metal detecting?
3: Allora, sì, non si è definito un detectorista, perché appunto non esisteva questo concetto. Mm-hmm. Però possiamo ricondurre l'invenzione del metal detecting addirittura al 1881.
1: Aspetta.
3: Quando uno scienziato davvero molto conosciuto, e stiamo parlando di Alexander Graham Bell.
2: Ah, sì, già sentito.
1: Sì, sì.
3: Alexander Bell, quindi quello che brevettò per primo il telefono, ma poi noi sappiamo che in realtà il nostro caro scienziato Meucci,
2: anche lui aveva delle cose da dire a riguardo.
3: Esatto, recentemente è stato riconosciuto che il primo è stato lui a inventare il telefono. Lui nel 1881 fu chiamato dalla presidenza degli Stati Uniti perché il presidente James Garfield fu vittima di un attentato dove gli spararono e i medici non riuscivano a trovare i proiettili nel suo corpo. Allora chiesero a Alexander Bell di inventare uno strumento per rilevare questi proiettili all'interno del suo corpo per andarlo a cercare di salvare. E lui inventò questo macchinario che ancora si fonda sui principi tecnologici usati adesso. Ma volete sapere la cosa più curiosa?
2: Vai.
1: Certo.
3: Il presidente era steso su un letto, provò il suo Alexander Bell provò a passare questo strumento assistito da un suo collaboratore che nell'altra stanza sentiva il suono, ma purtroppo sentì le molle del materasso sul quale adagiato.
2: Vabbè, però funzionava.
3: Funzionava, sì. il presidente morì per quelle ferite. Però
1: certo.
3: È stato il primo metal detector 1881. Poi dopo il primo detector, diciamo, per uso ludico risale al 1931, un po' prima per quello militare, ma diciamo che il primo addirittura nel 1881, grazie a Bell.
2: Grande.
1: E allora adesso mettiamo un brano e poi ti introduciamo, ti chiediamo una terza curiosità.

Pezzo non nuovissimo, questo Gold degli Spandau Ballet, diciamo usato ma tenuto bene, e che però va a alimentare ovviamente quello che agli inizi cercavamo di, così, mantenerci un po' lontano, la questione di cercare il tesoro. Ma già che ci siamo a questo punto, caro Leonardo, ti devo chiedere, nell'ambito del metal detecting ci sarà stato un ritorno?

0: trovamento di quelli preziosi, quelli che hanno detto ho fatto il botto, che poi ovviamente va al ministero, non è che te lo tieni, però
1: sì. Assolutamente sì, ce ne sono tantissimi, tantissimi, perché appunto nel corso di migliaia di anni gli oggetti che sono stati ritrovati con il metal detector sono tantissimi e preziosissimi. Forse quello più spettacolare, secondo me, è la cosiddetta Hand of Fate, la mano della fede, una pepita d'oro, signori, di più di 27 kg d'oro.
0: Ok. Ok, e scusami, qualcuno se l'è tenuta e ci ha fatto dei soldi oppure...
1: Allora, il ritrovatore che ha trovato questa pepita gigantesca, molto grande ovviamente, ragazzi sono 27 kg d'oro, pesa molto, ma l'oggetto è davvero grande, l'ha trovata soltanto 30 cm sottoterra e ha venduto questa pepita, non se l'è tenuta ovviamente, l'ha venduta, è stata acquistata da un hotel di Las Vegas che anche oggi la mette in mostra con tutti i dovuti sistemi di sicurezza possibili e immaginabili, e ragazzi stiamo parlando di un valore superiore ai 3 milioni e 200 mila euro con valuta attuale.
0: Si può fare. Ma contenterei. Esatto.
2: Ma senti, ma ci sono delle regole, nel senso chi trova un amico trova un tesoro, no, non quello, chi trova, cioè lo può tenere oppure, ovviamente dipende, perché se vai a trovare una cosa lo sappiamo che se magari hai trovato un reperto ovviamente devi darlo, ma chi trova lo tiene, ci sono dei tempi, devi darlo, devi dire ah ho trovato questo, c'è l'ufficio dei ritrovamenti mondiali?
1: Sì, sì. Se si trova un bene culturale, quindi un bene storico archeologico, si ha l'obbligo, secondo la legge, secondo il testo unico dei beni culturali e ambientali, di denunciare il ritrovamento entro 24 ore alle autorità, che possono essere la locale soprintendenza, i carabinieri, quindi le autorità, le forze dell'ordine, oppure al sindaco. Viene dato l'obbligo, cioè l'obbligo di denuncia, dopodiché saranno loro a contattarti e a dirti sì, per noi è un bene culturale e quindi è meritevole di tutela e appartiene allo Stato, oppure no, puoi tenerlo tu. Per quanto riguarda invece il ritrovamento di oggetti preziosi, per esempio un anello d'oro, una fede d'oro, un orecchino, una collanina, teoricamente ogni ritrovamento di un oggetto, ogni volta che si trova un oggetto smarrito, bisognerebbe consegnarlo al proprietario. Ovviamente non sappiamo a chi appartiene un anello che abbiamo trovato sulla spiaggia.
0: Sì.
1: Quello che dovremmo fare è quello di andare a consegnarlo all'ufficio oggetti smarriti del comune dove stiamo operando con il metal detector.
2: E dopo un tot di tempo non viene richiesto e diventa tuo, giusto?
1: Se dopo, bravissima Gaia, se dopo 12 mesi il proprietario non reclama l'oggetto legittimamente dando delle prove che l'oggetto è suo, diventa di nostra proprietà. Se invece il legittimo proprietario riesce a dimostrare, dice guardate no questa fede perché c'era scritto quello, c'era scritto quell'altro, c'è questa data, è il mio, magari mostra anche delle foto e quindi può reclamare giustamente, ci spetta una percentuale sul ritrovamento.
0: Ci sta. Senti, scusami Leonardo, io però te lo devo chiedere a questo punto, qual è il tuo ritrovamento più prezioso, se ce ne sta? Magari non hai trovato, magari hai trovato solo lattine, però credo di no, avresti perso la passione.
1: Sono circa 20 anni che pratico questo.
0: Hai trovato sicuramente delle cose belle, ok?
1: Il ritrovamento più bello in assoluto è la mia fidanzata Michela. Assolutamente, la mia fidanzata Michela, che con la quale condivido questa passione anche lei, anche se non è praticante però mi stimola sempre, ma è soprattutto la persona più bella che abbia mai conosciuto in vita mia, e poi tutti gli altri centinaia, migliaia di detectoristi ai quali che mi chiedono consigli, ai quali che ho conosciuto e che dimostrano affetto e stima per il lavoro che faccio, per i consigli che gli do. Questa è la cosa più preziosa in assoluto.
2: Ma vedi che però non è distante che trovo un amico, trovo un tesoro.
0: No, alla fine siamo...
2: Forse è un detto che ha inventato un metal detectorista.
0: Potrebbe essere così. Mi riservo di dubitarne. Comunque è bello che ci sia questo senso di community, mi sembra di capire. Cioè voi detectoristi siete una forse, aspetta, c'è qua pecco di retorica, una grande famiglia.
1: Sì. c'è una grandissima community, possiamo stimare come numero orientativo di detectoristi intorno alle, almeno ne parlo in Italia ovviamente,
2: sì, certo,
1: tra le 40 e 50 mila detectorist.
0: Ah, una grandissima famiglia, ok, molto allargata.
1: Una grandissima, che poi anche attraverso i social creano gruppi, pagine, cioè, ci sono appunto contatti, persone che si organizzano per fare ricerche di gruppo, si organizzano addirittura delle gare di metal detecting, quindi non è soltanto la ricerca tradizionale, ma anche delle vere e proprie gare dove vengono messi in palio dei premi andando a cercare magari dei gettoni, come per esempio io lavoro per un'azienda leader del settore, ogni anno organizza questo contest dove 300 persone sulle spiagge, su una spiaggia, cercano dei gettoni e ovviamente il maggior numero di gettoni trovati portano a dei premi importanti ed è veramente veramente divertente.
0: Immagino.
2: Ma senti, mi lanci un gancio per chiederti un'altra cosa, ma è anche utile, no, fare questo, praticare questo hobby, nel senso che si possono ritrovare cose importanti che magari qualcuno ha perso e così come funziona?
1: Esattamente, Gaia, ci sono diverse associazioni sul territorio nazionale distribuite lungo associazioni di volontari che si mettono a disposizione per andare a cercare oggetti smarriti, come per esempio la più classica, la fede nuziale smarrita al mare mentre si fa il bagno, e ovviamente puoi immaginare la disperazione di queste persone.
0: Sì, certo.
1: E queste persone si mettono a disposizione gratuitamente per cercare di ritrovare questi oggetti. E in più, e non va sottovalutato, c'è anche un discorso ecologico, perché nella nostra etica di detectoristi c'è il fatto di lasciare i terreni o le spiagge meglio di come le abbiamo trovate, quindi tutti gli oggetti spazzatura tra virgolette, quindi dalla carta stagnola, le lattine, i pezzi di ferro, noi li prendiamo, non li lasciamo sul posto, ma li andiamo a depositare negli appositi cassonetti. Quindi c'è sia un discorso di utilità sociale, ma anche ecologica.
0: E questo è un obbligo che vi siete dati voi, nel senso non è una regola scritta, è semplicemente una questione etica.
1: Non c'è una legge, è un nostro, diciamo, una nostra regola etica.
2: Ok, ma senti, ci sono dei luoghi in cui si pratica di più? Nel senso, a noi viene in mente la spiaggia, no? Nell'immaginario collettivo uno si immagina il metal detector che viene utilizzato in spiaggia in estate quando vai a cercare le collanine d'oro, gli orologi che la gente dimentica, o chiavi della macchina, esatto, che magari qualcuno non trova.
1: Sì, nell'immaginario collettivo in Italia si pensa, quando si pensa al metal detecting si pensa alla spiaggia, in realtà anche se noi abbiamo una costa sterminata, ovviamente essendo una penisola abbiamo una costa sterminata, la maggior parte del metal detecting hobbistico è fatto sulla terra, quindi nei terreni, nei boschi, nelle campagne, nei campi agricoli, e quindi più è fatta più nell'entroterra. Poi ovviamente ci sono tantissimi detectoristi che lo praticano sulla spiaggia, perché loro magari sono più attratti dal ritrovamento prezioso, dalle monete, mentre chi pratica il metal detecting nell'entroterra forse ha più un contatto diretto con qualche oggetto più del passato che non trovare una monetina, un euro, ecco.
0: A proposito di monetine e di grandi tesori, lo so che si torna sempre lì, però c'è un film che sicuramente a molti della nostra generazione è venuto in mente. Quale generazione? Se ti viene in mente probabilmente questa.
2: Esatto.
0: Ed è I Goonies.
3: Guai a voi, dolori cocenti e morte intrisi nel sangue aspettano chi si impossesserà di questa mappa.
4: Ma sì, è una vecchia storia. I nostri bisnonni, i nostri nonni e anche i nostri genitori sono andati a cercare il tesoro alla nostra età. Avete mai sentito parlare di quel pirata? Come si chiama? Willy l'Orbo.
3: Willy l'Orbo. Willy l'Orbo.
2: Eh sì, era proprio la mappa del tesoro di Willy l'Orbo,
0: che
2: ha fatto sognare generazioni come la nostra, appunto. E allora noi adesso ti chiediamo questa cosa: ci sono dei meccanismi, proprio a livello anche psicologico, che ti portano comunque a ricercare cose? Una cosa un po' ancestrale, no? Che ci viene.
1: Sì, sin da bambini noi tutti, bene o male tutti, abbiamo sviluppato la ricerca del mistero. La ricerca, sì, quello che voi avete chiamato tesoro è più che altro la ricerca dell'oggetto sconosciuto che ci lega, che ci fa fare un salto nel tempo. Ovviamente sempre nel rispetto delle normative, come dicevo prima, però c'è una forma atavica di ricerca. Cioè, io ho scritto anche un libro che verrà pubblicato molto presto, di addirittura 696 pagine, dedicato agli aspetti psicologici legati al metal detecting. E ragazzi, veramente c'è una componente psicologica che coinvolge tutti i cercatori, quindi è molto importante quel legame con l'ignoto, ed è una qualcosa che ti prende sin dal primo giorno in cui uno acquista un metal detector e va a cercare.
0: Io mi immagino, vabbè, è un po' tecnico, però la botta di dopamina che ricevi quando inizi a fare beep, scavi e trovi qualcosa che per te è importante, deve essere forte, deve essere importante.
1: Assolutamente incredibile. La cosa bella è che ti può capitare tante volte in un giorno, è veramente un'emozione continua, un qualcosa che ti tiene. È come un po' anche chi va a pesca, no? Dice: ah, adesso faccio l'ultimo lancio e poi vado a casa. Adesso faccio l'ultimo lancio e poi vado a casa. Certo. In realtà anche per noi
0: due giorni dopo.
1: Sì, vabbè, adesso è l'ultimo segnale e poi me ne vado a casa. In realtà, ragazzi, è un qualcosa che quando ti prende è veramente una febbre e non ti abbandona mai.
2: E senti, ma se qualcuno dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici, o magari anche io e Kesten, lo chiedo per un'amica, volesse avvicinarsi al metal detecting, com'è che fa? C'è una federazione, c'è un sito, c'è qualcosa a cui si può andare per capire come fare ad avvicinarsi
0: a
2: lobby?
0: E degli acquisti da fare anche, immagino.
1: Allora, nei maggiori social network ci sono tantissime associazioni, c'è anche una federazione che si occupa della divulgazione di informazioni relative al metal detecting responsabile, quindi all'uso corretto e legale di questi strumenti. Poi ovviamente ci siamo noi che lavoriamo, che siamo dei professionisti del settore. Io ho avuto la fortuna di trasformare il mio hobby, la mia passione, in un lavoro, essendo poi stato assunto nell'azienda leader per quanto riguarda la distribuzione e la rivendita dei metal detector. Quindi è molto facile contattare le persone giuste per avere informazioni di base e anche più approfondite. E poi attraverso il nostro canale YouTube, per esempio, ci sono centinaia di video dove spieghiamo le basi, diamo consigli ai novizi. E quindi, ragazzi, ovviamente non vi posso dire, per correttezza, non vi posso dire il nome, però se cercate il mio nome,
2: Leonardo Ciocca,
1: esattamente, troverete libri, troverete video legati appunto alle informazioni per i novizi. È facilissimo avere tante informazioni che vi permetteranno di iniziare questo hobby al meglio.
0: Grazie Leonardo Ciocca, è stato un piacere averti con noi e buona ricerca.
2: Grazie, ciao.
1: Grazie a voi e spero che la mia voce vi sia piaciuta, perché se cambiare lavoro potrei magari pensare.
0: Quando vuoi, ti aspettiamo.
2: Ciao.
1: Grazie ragazzi, buona serata.
0: Ciao. Abbiamo un minuto per fare un breve recap, cara Gaia. Allora, il primo metal detector è del 1881 ed è stato creato da Alexander Bell per ragioni, potremmo dire, sanitarie.
2: Sì. Poi si può praticare legale. Ci sono ovviamente degli spazi in cui bisogna stare molto attenti, per esempio no nei posti dove ci sono vincoli archeologici, e sì dove ci sono vincoli paesaggistici, ma soltanto entrare, cercare e non scavare.
0: 27 kg è il peso della pepita d'oro che è stata trovata ed è ovviamente ancora oggi il record mondiale di oggetto più prezioso mai trovato grazie al metal detecting.
2: Sì, e soprattutto ci sono delle associazioni a cui ci si può rivolgere nel caso in cui si perde qualcosa e si vuole ritrovarlo.
0: E per cercare di avvicinarsi a questo hobby ci sono ovviamente un sacco di siti, se cercate Leonardo Ciocca lo trovate, ma ancora meglio fate un ripasso ascoltando il podcast della trasmissione sul sito di Radio 24.

0: Era la sigla, è la sigla dei segreti di Twin
1: Peaks. Che allegria, ma è... pam pam, frizzante.
0: ma scusami, ma è la serie
1: estiva e divertente.
0: Ma forse secondo me è stata la serie più bella in assoluto, David Lynch, gli anni 90, cosa devo dirti di più?
1: Sai che posso dire, secondo me, no. Ma è un tema, però è sopravvalutato, non Twin Peaks, il cercare per forza le serie o i film belli, perché anche nel brutto c'è del divertente.
0: Bello.
1: No, nel senso che intanto condividi con gli astanti il parere, anche per mettere in guardia, no?
0: Sì.
1: Non guardare quella roba lì, sì, che fa schifo. A volte la visione ironica, che di solito non si fa da soli, si fa con gli amici, sì, è una, come dire, un'attività di gruppo, anzi di squadra, e non è male.
0: No. E infatti,
1: funziona quella roba lì.
0: E infatti
1: parliamo di roba brutta, non noi
0: però. Roba brutta, non noi, ma Mario Palladino, H. Sinergo.
1: Oh, grande. Eh? Che è un content creator fumettista, youtuber italiano e ha uno dei canali a tema cinema più visti e ascoltati d'Italia. È quello che io utilizzo per capire se devo darmi la pena di guardare un film o no. E devo dire che mi trovo sempre d'accordo con te, Sinergo. Ciao, benvenuto.
0: Ciao.
2: Ciao, grazie.
0: E che bella presentazione che ti ha fatto Kester.
1: Ma è vero. Anzi, abbiamo avuto degli scherzi. Sì. Diciamo che mi fido. Ognuno ha il proprio, content creator di fiducia per quanto riguarda i contenuti che segue. E devo dire.
0: E con te, caro Mario, parleremo proprio delle 5 serie TV brutte ma imperdibili. Ma soprattutto andremo a capire le ragioni del loro fascino.
1: Certo, bello.
2: Che poi c'è da dire che sono brutte per me, ma ci sono tantissimi estimatori che spero di essermi inimicato fino alla fine di questa.
1: Anche perché tu fai un lavoro pericoloso, cioè quello di recensire cose che possono piacere o non piacere, immagino, anzi lo so, ti attiri tutta una serie di commenti piccati ogni 2 secondi.
2: Sì, c'è un sacco di persone che non sono d'accordo con me, ma a un certo punto, dopo 20 anni che sono su YouTube, ho capito che è così anche nella vita vera, cioè nel senso, ascoltare una conversazione da bar su argomenti più disparati, come se fosse rigore oppure no, presenta le stesse identiche problematiche.
1: Sì, sì, è solo che aumentano molto i numeri, per cui, esatto, siccome sono molti, di solito in un bar non ci stanno migliaia di persone per volta. Per
0: esatto,
1: cui...
0: quindi magari le reazioni sono minori.
1: Sì, esatto.
0: Okay.
1: Senti, ci sono delle serie che fanno veramente, o che ti hanno deluso, adesso fanno schifo o no, però delle serie che tu ci consigli di evitare e perché?
2: Io vi consiglio di evitare tutte quelle serie che sembrano non finire. Cioè,
1: Io
2: da molto tempo sto adottando questa politica. Se mi incuriosisco e magari trovo anche lo spunto per fare un video sul canale, mi arrischio, ok?
1: Uh-huh.
2: Ma generalmente adotto la politica del è finita la serie? Sì, è finita dignitosamente? Sì, la guardo. Se è ancora in corso, purtroppo c'è questa faccenda dell'appetito viene mangiando e anche l'autore più onesto viene spronato poi dall'emittente a produrre episodi su episodi, che episodi non sono, ma sono semplicemente acqua calda in un brodo che una volta era buono e adesso.
1: Rende molto l'idea, ma quindi è per questo, cioè quando una serie sembra non finire è proprio perché la rete fondamentalmente dice non chiudiamola, che magari ne tiriamo fuori un'altra, è una roba così?
2: Sì, è difficile fermarsi quando una cosa ha successo sostanzialmente, è difficile soprattutto adesso che tutto si gioca sul filo del secondo, della settimana, del mese, è difficile dire dai, chiudiamo questa roba che è andata benissimo e che ha questi ascolti fantastici, perché così facciamo un bel prodotto, cioè l'idea non è molto spesso di fare un buon prodotto, ma di strizzare il prodotto finché conviene.
1: Ah, ok. Il chiudere in bellezza si è completamente perso col tempo.
2: Sì, cioè la chiusura in bellezza, cioè il viaggio, che sia tutto coerente, che sia tutto bello, che ci sia insomma una coerenza anche nella qualità del contenuto, questa cosa viene meno sempre di più. E se dovessi dire serie moderne che hanno mantenuto la loro qualità, la loro spinta iniziale, non me ne viene in mente una.
0: Senti una cosa, quindi partiamo con la prima.
2: Allora, la prima, queste non sono in ordine di disastrosità, ma sono in un ordine. Okay?
1: Okay.
2: Allora, la prima è 13 Reasons Why del 2017, che è stata poi è stata mandata avanti fino al 2020. È una serie Netflix con una curiosità. Produttrice esecutiva Selena Gomez. Bam!
1: Ah, era lei che produceva?
2: Sì, era sì, produzione esecutiva di Selena Gomez.
1: Pensa a te, era quella della ragazzina. Adesso ci sono delle parole trigger, sì. Però fondamentale, una ragazza del liceo, se non sbaglio, che scompare, lascia una testimonianza su delle cassette, era una cosa del genere?
2: Sì, però non è una storia ambientata nel 93, è questa la curiosità, è una storia ambientata ai giorni nostri, e questa ragazza, dopo aver smesso di respirare, mettiamola così, per sua stessa volontà,
1: okay,
2: decide di lasciare queste 13 audiocassette ai suoi amici per sostanzialmente per incolpare chiunque, anche te che stai guardando la serie, di questo suo gesto.
1: Ok, e perché no? Cioè, perché è un grosso no?
2: Allora, è un grosso no perché tratta degli argomenti abbastanza spinosi, cioè il suicidio di un adolescente credo che sia un argomento molto serio.
0: Sì, sì, sì.
2: È un tema molto serio, così come il motivo che l'ha spinta al suicidio è un tema molto serio e che andrebbe trattato bene. Purtroppo è una serie estremamente ruffiana per quanto mi riguarda, ed è una serie che strizza talmente tanto l'occhio agli adolescenti che rende questi personaggi incredibilmente acuti, incredibilmente poetici, profondi.
1: Sono fighissimi tutti, ok.
2: Sì, ma non lo fa scrivendoli benissimo, lo fa rendendo gli adulti degli imbecilli.
1: Gioca sul confronto, e in effetti se tu abbassi uno, per forza l'altro risulta più alto.
2: È un po', sai, è un po' il giochetto che fanno da qualche anno a questa parte con questa figura strana della donna forte, che in realtà scrivono delle donne normalissime, quando in realtà è facilissimo scrivere una donna meravigliosa, secondo me. E invece in quei film tirano giù tutti gli uomini. Cioè, sono tutti imbecilli gli uomini, così delle donne normalissime sembrano.
0: Certo.
1: Quindi è un problema di scrittura, sì. Fondamentalmente.
2: È un problema di scrittura e di impostazione, perché è già molto strano che una ragazzina di quell'età ai giorni nostri si metta ad incidere 13 cassette per raccontare 13 ragioni per questo suo gesto, ma è ancora più strano che per far sì che la prima stagione abbia 13 episodi, questo suo amico, un amico molto affezionato, ti ascolti una cassetta ogni tanto, facendo passare intere settimane tra una cassetta.
0: Sì, non è tanto credibile, visto che la sua amica è mancata, quindi magari
2: non ascolterei.
0: Esattamente. Quindi comunque a livello di scrittura c'è poca credibilità, insomma.
2: Sì, ed è così incasinata tra passato e presente che a un certo punto si sono dovuti inventare che sto ragazzo nel presente c'ha una ferita in faccia, e così capisci quando è il passato, quando è il presente. A un certo punto passa così tanto tempo che sta ferita, hanno detto vabbè, deve rimarginarsi. A un certo punto lo fanno infortunare di nuovo.
1: bene,
0: essere credibile,
1: ancora,
0: esatto. Ok,
1: meraviglioso. Ok, questo è uno.
0: E questa è una.
2: La seconda è quella che probabilmente mi fa più male qua in mezzo. Fringe. Una serie, sì, del 2008.
1: Ok. Mm-hmm.
2: Già abbastanza datata. Questa fu trasmessa su Fox all'epoca e fu chiusa alla quinta stagione, facendo una roba in fretta e furia con meno episodi, giusto per darle una conclusione.
1: Ok. E perché ti fa male perché era partita bene?
2: Mi fa male perché era partita benissimo. La prima stagione di Fringe è una delle stagioni che mi sono goduto di più proprio nella mia vita. Era una serie che parlava di eventi soprannaturali, strane creature, insomma c'era questo scienziato pazzo che riusciva a far luce su questi fatti misteriosi, e ricordava un po' l'inizio di X-Files,
1: sì,
2: no?
1: Sì, certo, sì,
2: quell'atmosfera lì, molto molto bellina. E il problema è che

0: nella seconda stagione arrivano i viaggi interdimensionali, le linee temporali multiple, gli episodi non sono più autoconclusivi. E quindi anche soltanto approcciarsi così a un episodio della terza stagione per un non appassionato era totalmente impossibile, barriera all'ingresso enorme, era diventata incomprensibile. Poi a me, vabbè, basta che mi ci metti un viaggio dimensionale, un salto del tempo, già ti ho perso completamente.
1: Ah sì? Non ti piacciono?
2: Ma
0: No, perché sono, penso, una delle, gli universi paralleli sono una delle soluzioni narrative più pigre che ci si potesse inventare.
1: È un po' paraculo, sì.
0: Sì, sì, gli universi DC, Marvel prendono proprio a piene mani da sta roba. Quando muore qualcuno, non ti preoccupare, c'è un universo da cui lo andiamo a ripescare.
1: Sai una cosa che mi dava fastidissimo quando ero piccolo nelle serie? Un altro espediente, quando in realtà si scopre che era tutto un sogno.
0: Ecco,
1: quella è un'altra roba, di una tristezza immane.
2: E poi
0: nel senso, andando avanti con un'altra serie, Manifest.
2: Manifest.
0: Andata avanti dal 2018 al 2023. Questa è una serie che ha una storia pazzesca dal punto di vista della pubblicazione, perché a un certo punto la serie è andata male, ma poi è stata ripubblicata su Netflix e Netflix ha deciso di girarle un finale che non aveva, perché era stata proprio mollata dalla NBC. Era una serie NBC, è stata mollata a Netflix e Netflix le ha dato un finale. Ma questa è una serie che ha una struttura alla Lost.
2: Ah, sì, sì.
1: Cioè una non struttura.
2: Esatto.
0: Più che altro fa leva su una grossa domanda che man mano che va avanti la storia si infittisce in maniera abnorme, e fino ad arrivare al punto in cui gli stessi autori non ci capiscono più nulla e non sanno.
1: Si perdono anche loro.
0: Sì, il bello che però l'incipit era incredibile, perché parla di questo volo, di questo aereo, con tutti questi passeggeri a bordo, si parte e quando atterra questi scendono dall'aereo e si rendono conto che sono passati 5 anni, la gente li ha dimenticati, c'è chi li ha pianti, chi li ha seppelliti, chi ha cambiato vita, ha cambiato moglie nel frattempo, ed è un mistero bello grosso. Questi rientrano nel mondo dopo 5 anni, ma per loro sono passate poche ore.
1: Allora, noi adesso ci interrompiamo un attimo per ascoltare un brano e dopo il brano tu ci racconti qual è la verità, facciamo il più grosso spoiler del mondo. Ascoltiamo Colombo dei Baustelle.
2: Ma dai.

0: Colombo, è un caso che questo titolo sia anche il titolo di una nota serie TV?
1: No.
0: Perché siamo intelligentissimi.
1: Perché siamo molto intelligenti. Oltretutto, prima fuori onda, Mario, ci dicevi che tu non amavi particolarmente le serie quando erano serie TV, perché hai iniziato a guardare le serie quando erano in streaming, perché ti dava fastidio avere un appuntamento fisso.
2: Sì, più che altro perché io, bene o male, intorno all'ora di cena, prima serata e quant'altro, di solito stavo sempre o a suonare con gli amici o magari disegnavo, quindi cioè non mi sono mai appassionato troppo alla televisione, tranne a quella pomeridiana perché adoravo i cartomanti. Ecco, ho fatto un audio
0: Ok, una cosa inaspettata, diciamoci la verità. Vabbè. Senti, qual era alla fine il grosso mistero di Manifest? E qua facciamo un spoiler alert.
1: Facciamo uno spoiler alert, sì.
2: Ma io non ne ho la più pallida idea, nel senso che...
0: Devi inventarti tu una cosa.
2: No, è proprio quello il bello, cioè quando ti mettono davanti a una domanda così bella, così appassionante, e a un certo punto ti fanno perdere la voglia di sapere tutto,
0: Okay.
2: Quella è la cosa bella, cioè, anche perché i personaggi che ci sono sul primo volo poi diventano 2000, arrivano nuovi personaggi, sai, quel discorso che facevamo prima del non riuscire a fermarsi e dell'aggiungere carne sul fuoco quando tutti sono sazi.
0: Certo. Quindi a un certo punto magari sai che lo scoprirai, ma non te ne frega più assolutamente nulla di scoprirlo, fondamentalmente.
2: Esatto, cioè anche in un'ottica del vediamo come gli sceneggiatori hanno risolto sto casino. No, cioè sono troppo colpevoli di averlo creato sto casino.
1: Senti, e adesso passiamo a un'altra, una quarta serie che ci consigli, serie brutta che ci consigli.
2: Allora, qui penso non sia opinabile, cioè questa è brutta,
1: punto.
0: Si può trovare dell'oggettività nella bruttezza, è raro ma succede.
2: Io credo che sia più esatto dire che questa serie è brutta e non che il metro è quel che è. Perché davvero, questo è proprio inequivocabile. Parliamo di Adrian, serie di Adriano Celentano del 2019. Quindi voglio dire, abbiamo avuto dei problemi nel 2019, ma sì. Questo secondo me è uno dei peggiori.
1: Salutiamo tutti. Ciao Adriano.
0: Allora, io non l'ho vista questa serie, però l'ho sentito dire da così tante persone che non ho dubbi che sia vero quello che stai dicendo.
2: Sì, guarda, non è un cartone animato giapponese, ma è un anime, il parere che faccio a chi.
0: Ok, è un anime. Perché? Quindi, perché?
2: Ma guarda, partiamo dallo spot col quale è stata presentata alla gente. Era uno spot che superava gli altri spot di 6/10 decibel, faceva un casino incredibile.
0: Ah, veramente?
2: Sì, infatti,
0: una roba illegale, tra l'altro.
2: Esatto, cioè non c'era assolutamente nessuna cura, era stata ridotta al massimo la dinamica di sto spot per tirarlo a cannone, infatti c'era questo effetto del tuono nello spot e mentre stavi mangiando la tagliatella c'era il rischio che tu ti strozzassi, cioè a cena così. Celentano ci teneva tantissimo a questa serie ed è una riproposizione in realtà animata di un film di Celentano che è Joan Lui, un film dell'85 che costò 20 miliardi e incassò pochissimo.
0: Me lo ricordo.
2: Durava 2 ore e 40 minuti, appunto, che Cecchigori fece andare al cinema una versione ridotta a Roma e poi a Milano, dove avrebbe visto lui quella a Celentano Scat, diciamo.
0: Ok.
1: Vecchia volpe.
0: Lui era tipo Gesù?
2: In Joan Lui sì, lui okay. Era una specie di Gesù Cristo moderno, diciamo così. E qui non c'è tanto questa figura, ma comunque lui è l'uomo che salva tutto. E anche qui c'è, diciamo, un'ossessione speciale per i palazzoni. Proprio.
0: Cioè?
2: Celentano ce l'ha tantissimo con i palazzoni.
0: Ah, è vero, scusami,
2: che...
0: sì, da Bia Gluck, è vero.
1: Ah no, ma i palazzoni proprio edifici?
0: Sì,
1: io pensavo poteri e cose del genere, cioè il palazzo del potere. Invece intendevi proprio i palazzoni? Sì, tipo Via Gluck, certo.
2: Sì, che poi è una delle più grandi, secondo me Celentano si contraddice molto nel dire quanto è bello il verde, però poi i palazzoni non vanno bene. Se salvaguardiamo il verde è proprio perché ci mettiamo uno sull'altro e non sprechiamo terreno tutto intorno.
0: Anche questo è vero. Non ci ho mai fatto caso che la geometria in realtà
1: ma non teniamo in giro l'urbanistica che adesso ci scrivono in 80.000 dicendo no, perché consumo del suolo, verticalizzazione, ok, va bene, ok, è un'opinione.
2: No, oltre al fatto che insomma la casetta, cioè in quella canzone dice perché continuano a costruire le case, non lasciano l'erba, quando lui ricorda con tanto amore sta casetta in mezzo al verde, beh, prima della tua casetta c'era il verde, quindi
1: sì,
2: non è che
1: esatto.
0: è vero.
1: Vabbè, ma qua diciamo che forse c'è anche un po' una cosa personale, anche non è soltanto la bruttura della serie.
0: Ci può stare.
1: Sì, certo. Comunque niente, la serie, il cartone animato di Celentano, Nine, Adrian.
2: No, terrificante.
1: Terrificante, e poi passiamo a questo punto, alla quinta.
2: Allora, la quinta per me è il dolore qui in realtà, perché a me credo che produttivamente

0: perché secondo me, dato quello che è il valore produttivo della serie, con un po' di attenzione alla scrittura si sarebbe potuto fare molto di più, perché a un certo punto cominciano a ripetersi in maniera ossessiva le stesse meccaniche. C'è sta famiglia che, siccome c'è un problema tecnico su un'astronave o in una base spaziale, si separano tutti, ognuno passa un sacco di guai, poi si riabbracciano, mentre si riabbracciano squilla un allarme, è un altro guaio, si separano, poi si...
1: Non ci si separa
2: mai, lo si sa da tempo ormai. Quando c'è un pericolo e ti separi, uno muore o rischia.
0: Infatti, no, loro questa nozione, cioè vanno nello spazio, colonizzano pianeti, ma questa semplice
1: questa cosa non l'hanno mai appresa. Quindi questa qui è anche povera, e anche questa.
2: È giusto saperlo. Possono essere viste, come dicevamo prima, in chiave ironica, però bisogna essere proprio nel mood giusto per andare a vedere i difetti, no?
1: Sì. Ma una cosa, un comune denominatore che si può trovare in queste serie è che partono sempre, a parte alcuni casi che abbiamo visto nello specifico, partono sempre come se fossero bellissime, come se fossero, e poi alla fine deludono.
2: Beh, aspetta, Adrian partiva benissimo?
0: No,
1: ma infatti ho detto tranne alcune, volevo non ripeterlo in continuazione, ma invece ripetiamolo. Ma comunque, spesso, a parte quelle proprio che si capisce da inizio che niente, molte invece partono benissimo e poi ci sono problemi o di scrittura, in quanto mi viene da capire.
0: Sì.
1: Corretto? Oppure sì. Proprio da delusione, che magari non reggono quello che era promesso all'inizio.
0: Sì, ma questo, ripeto, non sempre si può puntare il dito contro gli autori, perché a volte gli autori sono proprio dei cavalli da soma, cioè gli si dice vai avanti finché non muori. E questa cosa, vabbè, ma è una cosa che succede anche nel mondo del fumetto, cioè ci sono degli autori giapponesi che sono morti e la loro opera ancora esce.
1: Ah sì, certo, è vero. E alcune sono anche troppo lunghe, abbiamo detto.
0: Sì, alcune, cioè 13 Reasons Why poteva tranquillamente chiudersi alla prima stagione, ma la sensazione di menare il can per l'aia era fortissima già dalla prima stagione, infatti poi anche questa è scemata gradualmente, la gente ha perso interesse perché è un evento circoscritto alla fine, no?
1: Certo.
0: Un evento che non può offrire spunti per raccontare ancora e ancora e ancora. Quindi molto spesso... e questo succede anche nel cinema, la differenza tra un capolavoro e una roba accettabile è che magari come corto sarebbe un capolavoro, come film è una cosa accettabile.
2: Senti, visto che ci avanza un minuto così surprise, ma invece dirompiamo tutto, una serie che invece consigli al volo, ma proprio così senza impegno.
0: BoJack Horseman.
2: Sai che a me, allora, mi piace tantissimo BoJack Horseman, a un certo punto diventa così intenso che ho smesso di vederlo perché ero partito tutto e poi a un certo punto mi veniva da piangere.
1: A me piace.
2: È molto bello.
1: Molto
2: è
1: bello. Molto,
2: è un capolavoro, secondo
1: quindi,
2: me.
1: Quindi ci teniamo, questo qua è il bonus.
2: Questo è il bonus
1: questo
2: invece
1: il
2: per
1: bonus
2: le cose belle.
1: Per le cose belle ce lo teniamo molto a cuore, ma ripetiamo velocemente, quindi sono... 13,
2: Reason Why,
1: o anche
2: sì.
1: 13, spesso viene conosciuta. Fringe,
2: giusto.
1: Manifest,
2: perché non si arriva a un certo punto, non te ne frega più niente di sapere la risposta.
1: Adrian,
2: si spiega da solo.
1: e Lost in Space,
2: va bene. Grazie mille, Sinergo.
1: Grazie,
2: staremo
1: Mario.
2: Attenti.
0: Grazie a voi, ciao.
2: Un abbraccio a tutti.
1: E salutiamo e buon weekend.
2: Buon weekend a tutti, grazie, ciao.

0: notti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
1: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
1: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La zanzara.

0: compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Svizzera, ancora nessuna traccia dell'autore della sparatoria al rave party in cui è morta la 22enne abruzzese. Due morti nel raid americano sull'isola di Larak, l'Iran minaccia vendetta. Ucciso a colpi di fucile nel napoletano il boss di Camorra, Raffaele Afeltra. In Serie A vincono Como, Inter e Lazio, MotoGP, Marc Marquez trionfa ad Aragon e riapre la corsa al titolo. Sono state rinvenute munizioni appartenenti a diverse armi in Svizzera, dove nella notte fra sabato e domenica qualcuno ha sparato durante un rave party uccidendo una 22enne italiana. Si cerca ancora chi abbia sparato.
3: Si stavano già dirigendo verso l'uscita i partecipanti del rave party nella cittadina svizzera di Aarau, vicino a Zurigo, quando intorno alle 2:30 della notte tra sabato e domenica si sono sentiti gli spari che i ragazzi hanno creduto essere fuochi d'artificio. Pochi minuti dopo il panico e le urla tutti a terra. Giunta sul posto, la polizia non ha potuto far altro che constatare la morte della 22enne italiana, originaria di Atri in Abruzzo, ma residente in Svizzera, Maria Spinelli. Ferite altre 5 persone, 4 ragazzi e una ragazza tra i 24 e i 27 anni, due di loro, si saprà ore dopo, sono italiani, feriti lievemente sono stati dimessi nel pomeriggio. Scattata un'imponente caccia all'autore o agli autori della sparatoria, ancora senza movente, 3 le ipotesi al vaglio: terrorismo, strage o resa dei conti. Rinvenute munizioni riconducibili a pistole e fucili da assalto, ha reso noto la polizia. La Farnesina ha inviato una task force per seguire da vicino le indagini. Confidiamo nel lavoro delle autorità svizzere per fare piena luce, ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, esprimendo profondo cordoglio per la morte della giovane italiana. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Le forze americane hanno compiuto 2 raid nelle ultime ore sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero stati 2 morti e 2 feriti. L'Iran ha fatto sapere che gli Stati Uniti saranno puniti. Le forze americane hanno riferito di aver attaccato siti iraniani da cui si preparavano lanci di razzi carichi di mine navali verso lo stretto di Hormuz. Si tratta dei primi attacchi americani in territorio iraniano da un mese. Lo storico boss di Camorra, Raffaele Afeltra, 69 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, a colpi di fucile, in realtà in serata a Pimonte, in provincia di Napoli. Negli anni 80 era stato protagonista delle guerre di Camorra nel Vesuviano, che coinvolgevano i clan D'Alessandro e Imparato. Dopo 2 arresti, molti anni passati in carcere, una breve latitanza, 3 anni fa era tornato libero. La vittoria del no con il 52,8% dei voti al referendum islandese su una ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea non è un passo indietro, ma una vittoria per la democrazia. Così la prima ministra di Reykjavik, Kristrún Frostadottir, che pure si era schierata per il sì e che ha sottolineato la grande importanza della partecipazione al voto.
4: I'm very proud.
2: Sono molto orgogliosa del risultato, l'80% del paese ha partecipato al voto, poi ha sottolineato che questo governo non riprenderà i negoziati di adesione nel corso di questa legislatura. Brinda la destra con Marine Le Pen in Francia e Nigel Farage in Gran Bretagna. Bruxelles ribadisce che l'Islanda rimane uno stretto partner dell'Unione Europea. 2 medici del Policlinico Gemelli di Roma si stanno recando a Cuba per fornire assistenza medica ad Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, che era lì per un reportage, ha avuto un malore venerdì sera e si trova ora ricoverato a L'Avana. Di Battista ha avuto un colloquio con il ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo. Dopo l'alluvione in Nepal, soccorritori a lavoro fra tunnel sommersi, strade cancellate e villaggi ancora isolati. I numeri ora parlano di quasi 800 morti, mentre i dispersi sono più di 3.000.
5: Il tempo corre.